0: l'intelligenza artificiale almeno nel 70% delle imprese. Al 2024 questo obiettivo, proiettato in una linea crescente, sarebbe dovuto essere del 28.4, cioè al 2024 il risultato atteso della digitalizzazione dell'impiego dell'AI da parte delle imprese europee sarebbe dovuto essere il 28.4, il reale era il 13.4, l'Italia è 8.9. Al 2030 reale, il risultato reale della digitalizzazione e in particolare dell'impiego dell'AI dal punto di vista delle imprese europee stimato è al 35% al 2030. Cioè, quello che voglio dire, l'Europa è molto meno digitalizzata dalla intelligenza artificiale di quello che possiamo pensare. Un aspetto che secondo me è molto importante, lo dirò, e poi è molto connesso alla relazione che verrà dopo e poi penso anche alla sensibilità con cui affrontiamo questo tema. C'è un'intelligenza artificiale della comunicazione fortissima, travolgente, che tuttora ha investimenti nella comunicazione incredibili. D'altronde ricordiamoci che deve sostenere un mercato finanziario sull'AI che continua ad investire in maniera convinta. I CEO di recente, 2300 principali CEO delle aziende del mondo continuano a dire, nonostante noi non vediamo risultati rilevanti dal punto di vista della modificazione dei processi, al di là delle aziende che si sono fatte tutte la chatbot con l'intelligenza artificiale, dovendo chiedersi ma cosa sta facendo questa intelligenza artificiale, dove si vede? Ancora non si vede, ma ciò nonostante raddoppiano gli investimenti. Quest'anno gli investimenti sull'AI sfiorano i migliaia di miliardi, il che fa pensare che c'è un'enfasi sul tema dell'intelligenza artificiale. Ma poi c'è la realtà dell'impatto che ha sul contesto economico, ad esempio. Quali sono i campioni europei dell'intelligenza artificiale? In questo momento il più importante si chiama Mistral, è una società francese, in realtà è partecipata anche da Microsoft, quindi alla fine non è poi così francese. Però ecco, Mistral è la più grande, poi c'è Eleven Labs in materia di audio, che è inglese, e poi c'è DeepL, che penso molti qui conoscano, quella di traduzione, DeepL, forse ce l'avete. Sono le prime tre. Per avere un'idea, Mistral ha una valutazione complessiva di 12 miliardi, OpenAI, che è un pezzo, da sola, sono quasi 1000 miliardi la valutazione. Anthropic, quella Claude, quella nota perché dissentito, diciamo, dal Pentagono, sono quasi 500 miliardi, per avere una stima. L'ultimo dato che vi do, se no penso si sia capito dove voglio andare, aggregato il valore delle Big Five europee oggi in materia di AI, cioè che producono AI, raggiunge quasi i 39 miliardi. Il valore aggregato delle società che producono AI in Cina sfiora i 130 miliardi, sulla Cina tutte le stime sono sempre un po' da prendere
1: con la stessa unità di conto, cioè dollari, euro.
0: Esattamente, miliardi di dollari. Quindi 39 miliardi di dollari EU, 120 miliardi Cina, 1600 miliardi Stati Uniti. Quindi qual è la realtà? La realtà è che oggi intelligenza artificiale è innanzitutto una formidabile gara di tipo industriale, che vede clamorosamente avanti America in senso, diciamo, proprio, Cina, che è più difficile da misurare, e con l'Europa che ha una posizione decisamente, diciamo, sicuramente minoritaria. Noi non siamo un continente in cui in questo momento la battaglia dell'AI si gioca molto collateralmente, diciamo, noi viviamo molto delle conseguenze dello sviluppo degli altri. Eppure, e questo è il dato di fatto, l'Europa è senza ombra di dubbio il continente che ha scelto in maniera molto coraggiosa e molto anche anticipatrice, di dotarsi di un sistema di governo dell'intelligenza artificiale, così come nessuno di questi altri player ha assolutamente deciso di fare, o perlomeno. Nella Cina il sistema di autocontrollo è di tipo proprietario, perché in realtà c'è un sistema di controllo statale, sebbene attraverso partecipate, ma delle iniziative economiche, quindi alla fine la centralizzazione avviene più per via proprietaria. Negli Stati Uniti c'è un sistema molto particolare, un sistema che originalmente si ispirava soprattutto a free market, a mercato libero, poca regolazione affidata ad alcune agenzie federali, ma negli ultimi anni con l'amministrazione Trump la situazione è cambiata profondamente, perché in realtà c'è una nuova forma di centralizzazione federale, statale, che si combina però con una fortissima azione lobbistica da parte delle big tech nei confronti delle politiche federali, per cui alla fine è più che una situazione di libero mercato, è un sistema in cui i grandi player industriali controllano anche buona parte dello sviluppo regolativo della parte federale. Dopodiché in America, ma non è il nostro tema, perché il nostro tema è l'Europa, dopodiché in America bisogna vedere quello che stanno facendo gli stati. Moltissimi stati, compresi gli stati repubblicani, stanno cominciando a regolare l'AI molto ispirandosi ai modelli europei, dichiaratamente contravvenendo ad un executive order dell'amministrazione americana, che usando un potere che si chiama preemption aveva detto gli stati non possono regolare. Dunque la situazione è questa. L'Europa decide di intervenire fortemente sul tema del governo dell'AI, ma come mai, ma perché, vista questa situazione che non ci vede, come dire, protagonisti? È indubbio, noi siamo un mercato, forse siamo il mercato più interessante per questi soggetti, no? Proviamo a immaginare, più di una volta si è minacciato da parte di Meta, da parte di Google, vabbè, se voi tirate troppo la corda noi chiudiamo i nostri prodotti al mercato europeo. Rendiamoci conto che se viene meno il mercato europeo per questi soggetti vuol dire che i mercati sono, senza assolutamente valutazioni di tipo né morale né culturale ma puramente economico, i mercati sarebbero Sud America, Africa, cioè mercati decisamente molto meno interessanti. Il nostro è uno dei mercati che è disposto a pagare di più per queste cose. Gli europei pagano per la tecnologia quote che altri non sono disposti a pagare. Quindi un primo punto è, vabbè, noi regoliamo perché in realtà noi siamo il mercato preferenziale per questi soggetti. Ma c'è in realtà un motivo più profondo, e questo secondo me è la cosa più sulla quale vorrei soffermarmi in questa parte rimanente di quello che vorrei dirvi. Cioè, il problema è perché il problema del governo dell'intelligenza artificiale. Questo dipende da che cos'è l'intelligenza artificiale. E per questo uno sviluppo industriale affidato puramente a se stesso, come è stato detto da chi introduceva, porrebbe estremi problemi, porrebbe domande profonde a qualsiasi società civile, e cercherò di spiegare perché. Perché l'AI cosa ha di particolare? Tutti noi già lo sappiamo, quindi su questo sarò molto rapido. L'AI non è una tecnologia nel senso classico con il quale noi abbiamo utilizzato questo termine, ovvero strumenti per eseguire ciò che gli umani hanno deciso di fare, però più velocemente, più potentemente, più accuratamente, risparmiando energia. La tecnica, noi nel paradigma etico-morale con il quale siamo stati abituati a pensare alla tecnica, la tecnica è uno strumento, è un mezzo per fare qualcosa che l'umano, che l'uomo ha deciso di fare, solo che in maniera che consenta di avere risultati che da solo l'uomo non potrebbe fare. Le grandi innovazioni tecnologiche di tipo energetico, pensiamo alla scoperta delle varie energie, la rivoluzione industriale dell'Ottocento, si fondano su questi tipi di tecnologie. Il problema di questa tecnologia è che l'intelligenza artificiale non serve per eseguire le decisioni degli esseri umani, ma serve per decidere, cioè per prendere le decisioni, non solo per eseguirle, non solo per portarle ad effetto.

cioè ti risponde, dice qual è la situazione complessiva, come dicevo l'altra volta, non chiedo più, posso chiedere qual è la posizione del Corriere della Sera su questa cosa, e mi dice non il Corriere della Sera, ma Chat, Gemini, Anthropic, chi è? Mi produce un contenuto. Ora capite che nel momento in cui questo tipo di tecnologia non ha più solo lo scopo di porsi in qualche maniera al servizio della decisione umana, ma in qualche maniera sostituisce, si pone al posto della decisione che è sempre stata ritenuta una sfera propriamente umana, riflettete, tutto il dibattito sui diritti, che è uno dei grandi temi che, come dire, no? Che appassiona e che penso poi sia particolarmente caro anche a chi... Tutto il tema dei diritti negli ultimi anni si è svolto ed è stato potenziato dal dibattito attorno al tema della autodeterminazione, il diritto come autonomia nella scelta. Ecco, il tema della cosiddetta agentic AI, che è quella più evoluta, è esattamente questo, toglie agenzia agli umani. Prende le decisioni per conto, si occupa di un problema. Allora, per questo io notavo questa cosa, uno dei contributi scientifici, teorici più importanti in materia dello sviluppo di questi tipi di tecnologie e scienze, lo si deve ad un grande studioso, Norbert Wiener, penso che chi si occupi un po' di ingegneria o informatica conosce molto bene. Norbert Wiener, perché è importante? Perché è quello che ha inventato non solo la scienza e la tecnologia, ma anche il termine cibernetica. No? Io tendo sempre ad usare, in quello che scrivo, in quello che faccio su questi temi, questo termine un po' vintage. No? Cibernetico non è tanto. Io parlo espressamente di potere cibernetico, perché? Non per un gusto passatista, che in queste cose particolarmente, diciamo, sarebbe particolarmente fuori luogo. Ma perché quando Wiener ha esposto per la prima volta questa sua teoria, cioè in realtà esiste un'analogia fondamentale tra il sistema di conoscenza, informazione e controllo degli organismi viventi e delle macchine. Cybernetics on communication and control in humans, machines and living organisms. Questo è il tema di fondo di questo libro 48. Quindi stiamo parlando di... Quando lui si trova a formulare quest'idea, cioè esistono delle tecnologie che ci aiutano a capire come ragionano gli umani e come si comportano, e che quindi ci possono spiegare sia i comportamenti meccanici che i comportamenti viventi. Doveva trovare un termine, non c'era. Si riferisce all'antico greco, torna al greco e dice, beh, c'è questo termine che è cubernos, cubernetiche tecne, cuber, da cui cyber, cyber viene da cubernos. Cubernos era il pilota della nave, era l'arte di timonare la nave. Ecco, la cosa a me mi ha sempre colpito è che la stessa radice greca di cubernos è quella di gubernum, cioè di governo. Il tema del governo e il tema della tecnologia cibernetica hanno la stessa radice. È un modo per essere mimetici del comportamento umano, e questo secondo me pone un tema di regolazione di governo sin dall'inizio. L'ha posto, a mio avviso, cioè, come dire, questi sistemi sono progettati per governare, scelte casomai parziali, le cosiddette narrow AI, no? Se io chiedo ad un sistema di AI di capire qualche mezz'ora prima se il mio motore di aereo avrà un problema e di segnalarlo al pilota, e questo lo fa in una maniera che nessun umano potrebbe fare, quindi decidere che bisogna chiudere, atterrare, è perfetto, cioè voglio dire, però è un sistema che prende i dati, li elabora, decide, okay? Il problema è quando noi affidiamo ad un sistema del genere qual è il tipo di alimento informativo con il quale devo decidere che sta succedendo in Italia nel dibattito politico,

che cosa sta succedendo in America in questo momento, cosa sta succedendo nei vari teatri di guerra. Per cui governare l'AI è, a mio avviso, un tema implicito nella stessa definizione di questi tipi di... Cioè, come dire, o qualcuno li governa o loro sono strutturati per governare, ecco, sono pensati per realizzare un governo. Governare l'AI è molto difficile, diciamo, partiamo dalle cose quelle abbastanza autoevidenti. Governare l'AI, ok, abbiamo capito che questo è il tema, abbiamo visto qual è la situazione, l'ho evitata all'inizio, però a questo punto dice, è la battuta che ti fanno in tutti i contesti internazionali, Elda sarà abituatissima quando si arriva a discutere queste cose, l'America innova, la Cina replica e l'Europa regola, e questo è il tema, no? Quindi noi regoliamo perché noi, tutto sommato, cioè l'obiezione apparentemente però come dire un po' efficace di Trump e di tutti questi è dire voi fate regole alle quali obbediamo solo noi americani, questo è il tema di fondo, perché tutte le regole delle AI Act, non tutte, però diciamo buona parte, soprattutto quelle del DSA, quelle che si applicano alle cosiddette very large and light platforms, sono tutte americane sostanzialmente, o cinesi o paracinesi. Allora, è molto difficile, per quali motivi? Innanzitutto per un fattore, perché governare l'AI è difficile? Il primo motivo è il fattore tempo, è il più evidente. Queste tecnologie sono soggette ad un tempo di modifica e di evoluzione del tutto fuori fase con praticamente tutti i sistemi di regolazione. E qui è veramente un tema da scienze politiche, cioè di scienza della regolazione, cioè di come si fa a regolare. Questo è un enorme tema. Io da giurista sono inerziale, cioè noi arriviamo molto dopo quando le cose si sono... E tutto sommato l'idea che le leggi si approvino articolo per articolo e con votazione finale, come è scritta nella nostra bene amatissima Costituzione, è la stessa cosa che succedeva nell'Ottocento. Nell'Ottocento le leggi si votavano così. Cioè noi abbiamo un sistema di produzione normativa che nella sua struttura di fondo, che le regole dispongano per il futuro, che debbano essere generali ed astratte, che non debbano occuparsi dei dettagli perché c'è sempre un potere esecutivo dopo il potere legislativo. Ecco, tutta questa vicenda è profondamente messa in crisi dai sistemi tecnologici moderni, in cui la conoscenza esatta del dispositivo che vogliamo regolare non ce l'ha nessuno se non quello che lo fa. Nessun livello politico di decisione riesce ad avere una conoscenza, certe volte che neanche si approssimi. L'AI Act è un'enorme disposizione di principio in cui tutti stanno aspettando le norme e gli standard tecnici, cioè tutte le industrie stanno aspettando, no, le varie norme ENI, ISO, cioè quelle che sono norme di standardizzazione. Il problema è che questo processo sta andando molto a rilento, la Commissione è molto upset su questo, stanno decidendo addirittura di cambiare il regolamento sulla normazione standard, perché queste norme standard chi le fa? Non so se avete presente come funzionano le norme di standardizzazione, è un tavolo e dall'altra parte ci sono le industrie, da una parte ci sono i regolatori della Commissione, dall'altra ci sono gli ingegneri della Microsoft, di Google, di Meta, che devono sedersi al tavolo per stabilire quali possono essere le forme, e molti di questi non si stanno sedendo ai tavoli. E questo sta creando un fortissimo rallentamento. Dunque, la stessa normogenesi, per usare termini complicati, è sfidata profondamente da questo tipo di tecnologie. Secondo elemento, è implicito nel primo, la simmetria di conoscenza e di informazione. Cioè, moltissimi di questi settori stanno sviluppando dal punto di vista del segreto industriale cose che gli stati scopriranno solo quando sono sul mercato. E da quel punto di vista queste tecnologie, una volta che sono sul mercato, è quasi sempre troppo tardi per regolarle. È il motivo per cui tutti noi ci battiamo per la cosiddetta protezione by design, e alcuni hanno aggiunto by education, cioè a dire bisogna che certi valori vengano introiettati nella stessa formazione dei tecnologi, altrimenti lo Stato, la regolazione, arriva veramente troppo tardi.
E poi l'ultimo profilo che rende tutto ciò molto complesso è che l'AI è veramente difficile da stringere, anche come prodotto tecnico, perché l'AI può essere un prodotto cosiddetto stand alone, cioè io produco sistemi, modelli di AI che possono essere usati di per sé, oppure l'AI può essere una parte del prodotto che faccio, cioè dentro il prodotto, embedded nei prodotti che faccio, no? Cioè ormai tantissime cose di uso comune usano l'AI, cioè se voi usate Siri gli parlate, Siri è un AI applicato al riconoscimento vocale, o ce ne sono migliaia. Cioè l'AI può essere il pezzo di un prodotto, può essere un prodotto di per sé, e chiaramente questo crea. Allora, se io vi chiedessi qual è forse la cosa più evidente che usa l'AI, una delle cose più forti, una delle cose più sotto gli occhi di tutti, e che spesso non pensiamo come motorizzata dall'intelligenza artificiale, le piattaforme social, i social, cosiddetti social, quindi tutti quei sistemi su cui oggi si basa la comunicazione politica. Carlo, Elda vi spiegano meglio, ma ormai la transizione è totale. Quei sistemi sono sistemi di AI, cioè non penserete mica che ogni volta che uno fa un post, a chi questo post verrà fatto vedere c'è un omino a Palo Alto che decide a chi mandarlo, è evidente che no. Sono sistemi automatizzati le cui scelte automatiche in realtà sono dirette da algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi pensiamo che DSA, DMA in realtà è un pezzo della regolazione dell'AI. L'AI Act, questo famoso regolamento che è stato approvato, che sta piano piano entrando in vigore, il pezzo finale sarà l'agosto di quest'anno, uno dei pezzi finali, si occupa dei prodotti AI, sia quelli stand alone, sia quelli che vengono impiegati, ma consideriamo che la regolazione in senso europeo è ancora più ampia, DMA, DSA, cioè Digital Market e Digital Service Act sono altri due pezzi che, pur disciplinando le piattaforme nelle dinamiche delle piattaforme, però di fatto sono un tentativo di governare l'AI. Per dare un'idea, uno dei temi più delicati, gli algoritmi di raccomandazione, cioè gli algoritmi che decidono cosa ti appare quando tu sei su una piattaforma, o quali sono i tipi di news feed che per esempio tu hai se non hai tu taggato qualcosa di specifico. Ecco, questo tema è regolato al DSA, non è regolato all'AI Act. Questo l'abbiamo fatto notare in tanti, che era un po' incongruo, però il DSA si occupa di algoritmi di intelligenza artificiale. Vado, penso, 10 minuti. Allora, com'è la scelta? Allora, di fronte a questa complessità, compito molto arduo, regolare una cosa così difficile da regolare, e regolarla essendo consapevoli che se non la regoliamo noi ci regola lei, qual è la scelta dell'Europa? La scelta dell'Europa è stata quella di adottare un tipo di regolazione, come si dice in gergo abbastanza tecnico, risk-based, cioè detta in maniera, scuserete, un po' brutalizzandola, l'Europa ha deciso di regolare l'intelligenza artificiale sulla base del tipo di rischio che comporta. E quindi se voi andate a guardare questo AI Act, questo importante, diciamo, regolamento che è unico nel mondo, ha la pretesa di regolare l'intelligenza artificiale. Cioè, attenzione, questo è molto interessante. Rimane questo originalismo europeo, no? Questo fatto che noi facciamo cose che altri non fanno, e che non è automaticamente garanzia di intelligenza della cosa che si fa, però è un punto che va difeso, a mio avviso. Bisogna stare attenti, perché dal rapporto Draghi in poi è cominciata una fortissima onda di risacca che porta la parola semplificazione, alleggerimento, cioè tutto questo impianto regolativo che adesso rapidamente concluderò è in discussione in questo momento. Cioè, l'Europa non è detto che tenga la barra su questo aspetto regolativo. Perché? Perché regolazione vuol dire peso sull'industria, vuol dire... Però cerchiamo di porci il problema di come intendeva intervenire.
risk based, cosa vuol dire? Vuol dire sulla base dei rischi. Ci sono alcuni tipi di AI il cui rischio è considerato inaccettabile, sono del tutto vietati, sono poche e abbastanza difficili da l'AI subliminale, certi tipi di usi, questo è importante, del riconoscimento facciale cosiddetto real time, cioè l'idea che so che la polizia utilizzi sistemi per il riconoscimento facciale ai quali faccia determinare immediatamente conseguenze. Ecco, ci sono alcuni tipi di AI che sono considerate del tutto diciamo vietate, ma il tema principale sono le cosiddette l'intelligenza artificiale ad alto rischio, e poi ci sono quelle diciamo a rischio accettabile o rischio minimo. Quindi di solito si usa una piramide, cioè la cuspide, quelle vietate, poi c'è una zona di intelligenza artificiale su cui bisogna starci molto attenti e poi un'altra su cui è più semplice. Ecco, il tema è le intelligenze artificiali ad alto rischio hanno, per poter essere prodotte o commercializzate in Europa, devono rispettare alcuni requisiti. Devono avere una certa qualità certificata. Il modello che è stato scelto, per capirsi, è quello dei prodotti pericolosi. Presente i giocattoli dei bambini, i giocattoli hanno un marchio CE. Quel marchio ci dice che quel prodotto è stato fatto seguendo certe regole che non mettono a rischio la salute di chi li usa. L'idea è la stessa, more or less, sull'AI, ok? Stabilire una serie di requisiti che verranno autocertificati dal soggetto che li fa, ma poi ci saranno delle autorità nazionali che verificheranno queste certificazioni. E quali sono gli obblighi delle intelligenze artificiali ad alto rischio? Interessante. Allora, il primo ovviamente è l'obbligo di averci la dichiarazione di conformità, quindi avremo, diciamo, l'AI col marchio CE, questo è il concetto. Devono avere sistemi, i soggetti che producono AI o che la inseriscono in prodotti, devono avere sistemi di gestione del rischio. L'articolo, probabilmente gli articoli più importanti sono due. Uno, 10, che dice: chi fa AI è responsabile della qualità dei dati che usa. Cioè, il tema di fondo è che l'AI sempre più, soprattutto quelle più recenti, si basano su questa fase che si chiama addestramento, training. Io ho bisogno di dati da mettere nel sistema per far sì che questi algoritmi riconoscano i pattern che poi mi servono per predire, ok? Bene, che dati uso? L'Europa chiede che tu devi avere quantomeno traccia dei dati che usi, devi dirci quali sono. E in secondo luogo dice che devono essere dati legali. Qui già vengono fuori temi addestrare ChatGPT su come si scrive un articolo di giornale utilizzando anni del New York Times, vuol dire che poi il New York Times ti fa causa dicendo: ma tu mi paghi il copyright di aver usato, perché io New York Times come testata pago dei giornalisti, faccio un investimento umano per mettere sulla rete degli articoli, e questo adesso penso che davvero Elda tornerà su questo, però un giornale, una testata giornalistica registrata fa un investimento perché i contenuti che pone sulla rete sono contenuti che hanno un umano responsabile di quello che c'è scritto. Questi sistemi no. Soprattutto poi per una differenza costituzionale tra noi e gli Stati Uniti, che fa sì che negli Stati Uniti costituzionalmente le piattaforme non siano mai responsabili per i contenuti di chi usa le piattaforme stesse, mentre da noi non è così. Quindi, qualità dei dati. Altro tema, sorveglianza umana. Le decisioni dell'AI devono avere sempre un umano coinvolto, si chiama human in the loop, e vuol dire che non è possibile che una decisione completamente automatizzata interferisca con la mia libertà senza che un umano, prima o dopo, sia nel mezzo. Questo è un altro principio molto rilevante, molto importante. E poi il principio di cybersicurezza. Chiudo con un'ultima osservazione. L'Italia ha dato attuazione
l'anno scorso con una legge ha dato attuazione a questa disciplina europea dell'intelligenza artificiale. Allora, qual è il sistema di governo? L'Europa vede nella Commissione, allora qui si potrebbe anche discutere, la Commissione è cresciuta tantissimo come funzioni e come ruolo nel sistema europeo, perché noi abbiamo assistito a tutto un grande spostamento da direttive a regolamenti. La privacy è un po' il paradigma di questa, la protezione dei dati personali era una direttiva negli anni 90, è diventato regolamento GDPR, cioè vuol dire è direttamente applicativo, non sono più norme che presuppongono la collaborazione degli stati, sono norme almeno in teoria direttamente applicative. Dopodiché tutti questi regolamenti però richiedono comunque un'attività di attuazione, no? Però essendo regolamenti danno alla Commissione dei poteri diretti molto forti. La Commissione più l'AI Office, che è un organismo creato ad hoc per governare questo sistema dell'AI, e tra l'altro diretto da una italiana, Lucilla Sioli, bravissima, devo dire, una delle principali collaboratrici di Roberto Viola, altro nome importantissimo nell'establishment della Commissione europea, è quello che ha seguito un po' tutta l'evoluzione di tutti questi settori, è un altro italiano, viene dall'AGCOM italiano, è andato a Bruxelles ed è uno dei dirigenti europei più importanti. Ecco, c'è la Commissione, c'è l'AI Office, ma poi ci sono gli stati nazionali che stanno dentro una cosa che si chiama AI Board e che devono realizzare delle strutture. Noi chi abbiamo scelto come autorità nazionale nella gestione dell'AI? L'Italia ha deciso di dare l'attuazione dell'AI a due agenzie, non una. Non è solo l'Italia, anche molti altri stati hanno in realtà deciso per più, anche se diciamo, ecco, sul piano della razionalità della gestione uno avrebbe forse potuto obiettare, era meglio una. Le due autorità che sono state scelte, attenzione, non autorità, agenzie, qui c'è una scelta che vorrei segnalarvi, sono l'ACN, l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, e l'AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale. Cioè, questi saranno i due soggetti incaricati di dare attuazione a tutto questo complesso sistema di governo dell'intelligenza artificiale. Allora, la scelta delle agenzie, ovvero di un'autorità indipendente, ora, premesso che di sti tempi le nostre autorità indipendenti non è che godano proprio di tremenda salute, diciamo, dal punto di vista generale, però la differenza penso vi sia chiara, cioè un'agenzia vuol dire un ufficio di diretta dipendenza del Ministero, sebbene tecnicamente autonomo. L'autorità indipendente invece è un organismo che ha una sua elezione parlamentare. Ecco, l'Italia ha deciso di scegliere queste due agenzie che si muoveranno coordinatamente e scelta non secondaria, sempre realizzata dall'Italia, è stata quella di aggiungere ulteriori principi di limite all'intelligenza artificiale. C'è un'ampia parte dedicata alla salute, all'uso dell'AI nella salute, all'uso dell'AI nelle professioni, cioè l'Italia ha deciso di aggiungere un livello di protezione, diciamo, ulteriore rispetto al livello europeo, cosa che pone problemi ovviamente con la Commissione, con Bruxelles, perché questa cosiddetta pratica del gold plating, cioè di aggiungere ulteriori livelli di doratura al sistema europeo è una pratica che Bruxelles non vede di buon occhio. Qual è la conclusione? La conclusione è che la grande sfida che noi abbiamo e come combinare questa regolazione con l'innovazione. Cioè il tema è cercare delle forme attraverso cui questo modello europeo, che ripeto oggi è sfidato perché industrialmente si trova a rincorrere gli altri. Von der Leyen continua a dire ma noi saremo più forti, più bravi, avremo
però la realtà è che, ecco, questo modello europeo che vuole attirare tecnologia, ma vuole attirare tecnologia di qualità, cioè una tecnologia che sia rights proof, a prova di diritti, cioè è un po' la sfida da sempre del modello europeo. Noi regoliamo, ma perché in realtà vogliamo mettere sul mercato prodotti più sicuri, più safe. Ecco, questa sfida presuppone una capacità di attuare i principi di governo veramente molto forte, richiede una fortissima coesione, quantomeno all'interno del sistema europeo, e come dire, tutto questo è una sfida, diciamo, no, sul futuro dell'Europa, che a questo punto sale un po' di livello e secondo me coinvolge un po' più radicalmente il futuro stesso dell'Europa. Io penso che su questa partita digitale l'Europa giochi tanto, insieme a quella energetica probabilmente, ma giochi tanto della sua capacità di futuro. Ha sul tappeto una serie di strumenti, ma bisogna trovare il modo per far sì che l'enforcement non diventi una sorta di plaga in cui tutto diventa un po' acquitrinoso e si ferma. Il rischio c'è perché dall'altra parte noi abbiamo dei competitor che stanno premendo tantissimo per dire voi rimanete così, perché tanto noi abbiamo tutto il mercato dell'AI nel mondo. La spinta militare, che è fortissima su questo, ovviamente sta ancor più polarizzando, quindi secondo me la scommessa sull'Europa è una cosa assolutamente da sostenere in tutti i modi possibili.

Grazie al professor Simoncini per questa splendida e chiarissima relazione. Voglio ricordare che noi stiamo registrando tutto su Radio Radicale, che torniamo a ringraziare per la sua presenza, e voglio anche ricordare che il convegno è stato realizzato grazie al contributo della Direzione Generale per l'Educazione, la Ricerca e gli Istituti Culturali del Ministero della Cultura del nostro Paese. Adesso, appunto, dopo aver affrontato col professor Simoncini governare l'intelligenza artificiale, affrontiamo l'altro tema, salvaguardare il pluralismo dei media in Europa, con la professoressa Elda Brogi, direttrice del Centro per il Pluralismo nei Media dell'Istituto Universitario Europeo, che, come voi sapete, ha sede a Firenze. Prego, professoressa Brogi, un attimo solo che spostiamo.

Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare per l'invito all'Università degli Studi di Firenze, la Scuola di Scienze Politiche, il Circolo Rosselli e per questa interessante discussione di oggi. Spero in qualche modo di essere vagamente paragonabile al professor Simoncini, che è sempre super chiaro e riesce a dare spiegazione di concetti difficilissimi e complicati, più che altro in modo sempre lineare e molto comprensibile. Prima di iniziare la mia presentazione, forse a differenza del professor Simoncini, non sono una figura, diciamo così, nota all'interno dell'Università di Firenze. È la mia alma mater, nel senso che mi sono laureata qui, io lavoro all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, appunto, che è un istituto, un soggetto internazionale che si occupa prevalentemente di studi europei negli ultimi 12-13 anni mi sono dedicata proprio, appunto, all'interno dell'Istituto Universitario Europeo del tema del pluralismo dei media, affrontandolo soprattutto proprio da una dimensione europea. Il tema del pluralismo dei media è tradizionalmente legato a discipline e normative e regolazioni, policy nazionali, ma evidentemente da diversi anni a questa parte si è sentito sempre di più il bisogno di affrontare il tema anche a un livello istituzionale diverso, a livello appunto europeo. Nel centro in cui lavoro abbiamo affrontato questo tema prevalentemente attraverso un progetto che è il Media Pluralism Monitor, che è uno strumento attraverso il quale nel corso degli ultimi 13 anni abbiamo monitorato in maniera abbastanza stabile e regolare i rischi appunto per il pluralismo dei media in tutti i paesi dell'Unione Europea e in alcuni paesi candidati, alla luce di indicatori che noi abbiamo elaborato da studi precedenti, nonché dagli standard europei condivisi, comuni e standard costituzionali che possono essere riconosciuti appunto in Europa, a livello di Unione Europea, ma soprattutto di Consiglio d'Europa, e che quindi danno una griglia sulla quale valutare i rischi e la situazione del pluralismo dei media nei paesi dell'Unione. Oltre a questo facciamo ricerca e analisi delle politiche pubbliche, abbiamo adesso un osservatorio sull'European Media Freedom Act, facciamo incontri su appunto questo nuovo strumento di cui a breve vi accennerò, appunto dell'Unione Europea a tutela sostanzialmente del pluralismo dei media. Abbiamo appena finito l'organizzazione qui a Firenze di un Festival Europeo del Giornalismo, portiamo avanti vari progetti di ricerca, abbiamo una scuola estiva per giornalisti, nonché insieme anche al professor Simoncini all'Università di Firenze abbiamo istituito un osservatorio proprio per la regolazione digitale, perché la regolazione digitale non è semplice e di non semplice attuazione. Questo FLODIR, col quale collaboriamo anche con le autorità rilevanti nel settore, e partecipiamo anche a un progetto, anche questo dell'Unione Europea, che si chiama European Digital Media Observatory, che è finalizzato, diciamo, a studiare, a capire meglio e a ipotizzare anche modalità di intervento per limitare uno di quei problemi di cui si discute in maniera estensiva nel settore della comunicazione, che è quello della disinformazione online. Allora, ma oggi di che parlo? Il mio intervento è un intervento da un lato per dare il contesto di che cosa si intenda per pluralismo dei media, per
trattare le trasformazioni strutturali dell'ecosistema informativo contemporaneo e il loro impatto sul pluralismo, e in terzo luogo appunto vorrei trattare quali sono gli strumenti che l'Unione Europea ha adottato o cerca di adottare per salvaguardare il pluralismo dei media in Europa e quali sono appunto nuovi concetti e strumenti legislativi e di policy per tutelare il pluralismo informativo. Allora, la prima grossa domanda è quella di che cosa si intenda per pluralismo dei media, perché in effetti è un concetto che può sembrare vago ai più e non ben identificato in specifiche policies e regolamentazioni. Il pluralismo dei media non è appunto semplicemente una categoria descrittiva, è prima di tutto un concetto normativo e si fonda sull'idea che una pluralità di voci, prospettive e rappresentazioni sia socialmente desiderabile e necessaria per il funzionamento delle democrazie. Nel contesto europeo il pluralismo dei media è stato storicamente associato alla qualità della sfera pubblica. Seguendo una tradizione che va da Arendt a Habermas, ma anche, se uno ci pensa bene, il logos nella polis di Aristotele, i media sono stati considerati infrastrutture fondamentali della comunicazione pubblica, capaci non solo di trasmettere informazioni, ma di costruire significati condivisi e rendere possibile un confronto tra visioni diverse della realtà. E in questa prospettiva il pluralismo implica almeno due funzioni fondamentali. La prima è una funzione deliberativa. I media contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica rendendo visibili e confrontabili prospettive diverse su questioni di interesse generale. E la seconda è una funzione rappresentativa. I media riflettono la diversità sociale, culturale e politica della società, dando voce a gruppi, interessi ed esperienze differenti. Queste due funzioni, abbiamo parlato di sfera pubblica, presuppongono una condizione ulteriore, quindi l'esistenza di un terreno comune. Il pluralismo non è mera diversità delle posizioni, non è frammentazione, non è, come si vede oggi, polarizzazione, è piuttosto molteplicità delle prospettive e la prospettiva e la possibilità di riconoscere una realtà comune. Nella tradizione, diciamo, costituzionale europea, che cosa si è inteso? Appunto, parlavo prima di standard europei condivisi. Si è parlato, e qui credo probabilmente di dire cose che già conoscete, ma lo ripeto semplicemente per rinfrescare a tutti un po' la memoria. Si parla di pluralismo interno. Originariamente si è parlato di pluralismo interno soprattutto quando il mercato era comunque monopolizzato dai servizi pubblici radiotelevisivi, e per il servizio pubblico radiotelevisivo si parla ancora appunto di pluralismo interno. Di pluralismo esterno, come molteplicità di attori economici nel sistema, nel mercato dell'informazione, si parla di pluralismo politico laddove si ritenga necessario che la rappresentazione delle opinioni politiche sia tutelata in maniera paritaria, soprattutto in certi periodi legati al voto, ai referendum, insomma in tutti quei periodi nei quali si esprimono gli strumenti della democrazia. Si parla di pluralismo geografico, intendendo la dimensione appunto geografica del pluralismo, pluralismo dei tipi di genere, ora qui non tanto inteso come genere maschio, femmina e altro, ma genere proprio di
di comunicazione, genere di operatore, genere di media utilizzati, e il pluralismo rappresentativo, diciamo, c'è una dimensione appunto di rappresentanza, tutti i soggetti, che può essere anche vagamente legata al tema del pluralismo interno, per essere efficace, diciamo così, un sistema e pluralista, un sistema mediatico deve poter essere rappresentativo di tutti, in qualche modo tutti ci si devono riconoscere. È un concetto vagamente diverso, diciamo, da quello della diversità culturale, anche se in qualche modo ricompreso. Allora, tradizionalmente, appunto, con il passaggio dei media da sistemi monopolistici a mercati aperti, che cosa si è cercato di fare attraverso i sistemi di policy? Garantire che non ci fossero posizioni dominanti nel mercato dei media, ci fosse trasparenza della proprietà dei media in modo tale che il lettore, l'utente, il destinatario finale del messaggio potesse essere al corrente dei potenziali del bias, come si dice, insomma, del mezzo e del messaggio. Si è lavorato sulle autorità di regolazione indipendenti, sulla necessità di diversificare i contenuti, informazione e comunicazione eque nelle campagne politiche elettorali, appunto la tutela del giornalismo libero e di un servizio pubblico radiotelevisivo indipendente, molto spesso anche adiuvati da cioè, i mezzi di diffusione. I mezzi di comunicazione di massa molto spesso appunto hanno anche beneficiato di finanziamenti pubblici proprio in relazione alla loro importanza, alla loro necessità all'interno del dibattito pubblico. La trasformazione, il secondo punto, diciamo, della mia relazione è quello invece relativo alla trasformazione strutturale dell'ecosistema informativo contemporaneo e come questa trasformazione impatta in qualche modo la concettualizzazione stessa del pluralismo. Cioè, di fronte a un sistema informativo che è cambiato radicalmente, come abbiamo già abbondantemente visto, sono sufficienti i mezzi, le policies, le regolazioni che abbiamo pensato finora per il pluralismo? Partiamo dal presupposto che adesso il sistema mediatico, che fino a qualche decennio fa era caratterizzato da, magari sì, da una concentrazione di operatori, che comunque erano relegati, sembra preistoria, ma in fondo il sistema mediatico che conoscevamo 20-30 anni fa era molto più semplice rispetto a quello di oggi, e anche la regolazione poteva essere più semplice. Ecco, al sistema che noi conosciamo, il sistema che noi conosciamo è stato in gran parte minato dalle nuove tecnologie, dal fatto che un numero ristretto di aziende tecnologiche che operano a livello globale, e qui in qualche modo ripeto anche quello che ha detto già il professor Simoncini, e i cui servizi sono utilizzati quotidianamente da miliardi di persone, si è posizionato come intermediario chiave nella distribuzione e nel consumo dei contenuti, comprese le notizie, esercitando tale ruolo da una posizione dominante nel mercato. A che cosa stiamo assistendo oggi? Stiamo quindi assistendo a una disintermediazione e una piattaformizzazione dell'informazione. I media tradizionali non sono più gli unici né necessariamente i principali intermediari dell'informazione. Social media, motori di ricerca, aggregatori, influencer,
svolgono oggi un ruolo centrale nella distribuzione e nella visibilità dei contenuti. Questi attori non producono necessariamente informazione, ma ne determinano la circolazione. In tal senso il potere editoriale si sposta, almeno in parte, verso infrastrutture tecnologiche governate da logiche algoritmiche. L'abbondanza informativa, qualcuno dice, adesso con i social media, con internet, con la possibilità per tutti di dire qualsiasi cosa e di postarla ed avere potenzialmente un pubblico vasto, non esiste più la necessità di tutelare il pluralismo. Tuttavia, se appunto nel passato il problema era la scarsità di informazione, oggi ci confrontiamo con una condizione di abbondanza comunicativa nella quale è l'attenzione però degli utenti che è la risorsa limitata. E naturalmente tutto quello che circola non ha la stessa qualità. E questo squilibrio produce effetti rilevanti, la visibilità dei contenuti diventa una risorsa scarsa e strategica, esistono fenomeni come la news avoidance, cosiddetta, cioè si evita di leggere, di cercare le notizie, la stanchezza informativa si diffonde e la selezione algoritmica assume un ruolo sempre più decisivo. Come ha già accennato il professor Simoncini, molto spesso l'attenzione viene filtrata attraverso algoritmi e attraverso adesso i sistemi di intelligenza artificiale, per quella che alcuni autori hanno cominciato a chiamare l'audience of one, quindi una frammentazione ancora ulteriore rispetto a quella dei social media dell'attenzione e il rischio quindi di avere tante realtà diverse, tante informazioni diverse, tanti quanti sono gli utenti ad esempio dei sistemi di intelligenza artificiale, molto spesso fra l'altro non completamente affidabili dal punto di vista delle informazioni che offrono. Stiamo vivendo una crisi economica del giornalismo, perché tutto questo non è indolore rispetto al mercato dell'informazione tradizionale. Quindi i modelli di business tradizionali sono entrati in crisi, i modelli di business dei media, soprattutto a causa della redistribuzione della pubblicità verso le piattaforme digitali. Ciò ha portato alla chiusura di molte testate, alla creazione di deserti informativi e alla diffusione di modelli editoriali precari. La sostenibilità economica diventa così una componente essenziale del pluralismo. Senza media economicamente sostenibili, il pluralismo rischia di restare un principio astratto. Ho parlato poi di ibridazione. Cosa può essere definito media oggi? Il confine tra informazione professionale e contenuti non giornalistici si fa sempre più sfumato. Emergono nuove forme di produzione e distribuzione delle notizie che non sempre rispettano gli standard tradizionali del giornalismo. Che cosa sono i media oggi? Un influencer può essere definito media? Questi sono tutti temi che in qualche modo la policy e la regolazione a un certo punto devono appunto affrontare. Disinformazione, altro elemento disrupting, diciamo, nel nuovo sistema informativo. Certo, un fenomeno non nuovo, ma che ha raggiunto dimensioni inimmaginabili prima. Fatti e opinioni diventano la stessa cosa. In alcuni casi
queste dinamiche sono sfruttate da attori politici o statali, e questo, diciamo così, aggrava la situazione, per diffondere disinformazione o esercitare forme di influenza strategica. Altro elemento di una certa rilevanza dal punto di vista poi della policy e della regolazione, esiste una fruizione diversa dei media tra generazioni, e questo è un elemento interessante, perché il modo di utilizzare i media, il modo attraverso il quale le nuove generazioni si informano è completamente diverso rispetto a quello dei loro padri, dei loro nonni, con il rischio che alcuni mercati alcuni mercati tradizionali, come quello della televisione lineare cosiddetta, stanno progressivamente diventando dei mercati legati a generazioni più anziane, e non si sa esattamente che quale tipo di mercato possano avere nel giro di pochi anni. E l'altro elemento interessante, e uno secondo me degli elementi più destabilizzanti anche, che vive il sistema mediatico e che incide sul pluralismo e la libertà dei media, è la situazione geopolitica, le dimensioni del mercato delle piattaforme, e come a fronte di un mercato dell'informazione che sempre di più si basa, è sostanzialmente monopolizzato da delle aziende che non sono europee, ecco, come si fa a regolare un settore nel quale le aziende appunto non sono europee, un settore nel quale l'Europa non ha una chiara politica di rafforzamento del settore stesso, una politica industriale anche di rafforzamento del settore. E la situazione geopolitica che poi incide, e lo sappiamo bene, anche sulla stessa nozione, tra l'altro, di libertà d'espressione, e qui si aprirebbe proprio un'altra discussione che naturalmente insomma, rimandiamo ad altre occasioni, ma che sta, e lo dico anche sulla mia pelle per certi versi, perché ho lavorato al Code of Practice on Disinformation, all'implementazione del Code of Practice on Disinformation, e mi sono vista diciamo così tacciare di uno di quei soggetti cattivi all'interno dell'Unione Europea che cerca di limitare la libertà d'espressione delle piattaforme. Io riconosco i pro e i contro, diciamo così, dell'utilizzo del Code of Practice of Disinformation, tuttavia ritrovarsi in uno di questi report del Congresso americano, diciamo, è stata una sorpresa un po' particolare. Vabbè, che cosa... Io ho messo un H con dei puntini, perché naturalmente questi elementi che ho indicato come elementi diciamo che destabilizzanti il sistema dell'informazione non sono esaustivi, e tuttavia ci pongono una domanda, cioè ci fanno domandare su cosa serva per tutelare il pluralismo in Europa, appunto in questa situazione geopolitica. Quindi non basta più interrogarsi sul numero di operatori, sulla struttura proprietaria dei media, è necessario farsi delle domande su quali tipi di contenuti circolano, come questi contenuti vengono selezionati, chi controlla i canali di distribuzione e in che misura i cittadini sono effettivamente esposti a una pluralità di prospettive. E quindi
la nozione di pluralismo dei media, alla fine, che io propongo, è una nozione molto complessa che non si basa più su quella che tradizionalmente appunto era la nozione di pluralismo come divieto di posizioni dominanti nel mercato dei media, ma è una definizione pluridimensionale che va, possiamo dire, dal rispetto dello Stato di diritto, da come far rispettare lo Stato di diritto, da come il sistema informativo sia funzionale al mantenimento dello Stato di diritto, a come le strutture del mercato possano sopravvivere e essere ancora rilevanti per la distribuzione di informazione di qualità, passa dall'indipendenza editoriale, passa dalla indipendenza dal potere politico e passa anche dall'empowerment, si dice, insomma dalla possibilità che la regolazione dia degli strumenti anche ai cittadini per capire che informazione hanno di fronte e passa attraverso alcuni obblighi che la normativa deve stabilire per queste grandi piattaforme e per tutti i grandi operatori del settore affinché la distribuzione dell'informazione non sia rischiosa poi per chi quell'informazione la riceve, cioè che i sistemi distribuzione dell'informazione, ad esempio sui social network, siano liberi per questi sistemi sia stata fatta una valutazione del rischio collegato al loro utilizzo e che siano state fatte delle potenziali modifiche che attenuino il rischio per l'utente finale. Quindi le trasformazioni strutturali dell'ecosistema informativo contemporaneo e gli strumenti per la salvaguardia del pluralismo dei media passano appunto dalla responsabilizzazione degli intermediari online. Come diceva prima il professor Simoncini, non possiamo in Europa pensare che gli intermediari online siano completamente irresponsabili, diciamo, per i contenuti che veicolano. Passa dalla tutela del mercato, laddove la normativa anticoncentrazione non prende soltanto in considerazione i vecchi media, ma prende in considerazione il ruolo delle piattaforme online, il mercato, la concentrazione delle risorse, in particolar modo le risorse economiche derivanti dall'advertising. È una regolazione che richiama anche la necessità di trovare dei meccanismi, molto difficile, per dare prominenza ai contenuti di interesse pubblico. In questo si richiama il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, o come viene chiamato in Europa il public service media. È una regolazione che passa dalla reperibilità dei contenuti in rete, quindi anche delle architetture delle grandi piattaforme, appunto, che non nascondano i contenuti interessanti, che riescano a portare alla superficie l'informazione di qualità. È, come dicevo prima, appunto la valutazione dei rischi sistemici che arrivano dalla progettazione e dal funzionamento dei servizi dei grandi operatori online. La remunerazione, un altro elemento, è la remunerazione per lo sfruttamento online, quindi da social media o da AI, di opere coperte da copyright. Come diceva prima il professor Simoncini, i dati di cui si alimenta l'AI sono spesso raccolti senza
troppe valutazioni, che si tratti di dati personali, che si tratti in questo caso di dati, quelli ad esempio dei grandi quotidiani che adesso sono online, grande quantità di dati che vengono raccolti in maniera un po' anche predatoria e che non vengono remunerati. Non a caso appunto le grandi, il New York Times ha fatto causa a OpenAI proprio per uso parassitario degli articoli del New York Times. Molti altri operatori mediatici europei e non stanno invece vendendo, diciamo così, facendo degli accordi per l'utilizzo dei loro archivi da parte delle società di AI, perché anche da questo poi alla fine, anche da quali dati è alimentata l'AI, poi si può pretendere che l'AI sia più o meno affidabile essa stessa per dare ulteriori informazioni. Detto questo, l'AI, lo dico fra parentesi, naturalmente non va a fare il giornalista, non va a fare interviste a destra e manca, quindi esiste sempre questo grosso problema di chi produce l'informazione di base, mettiamola così. Altro tema che fa parte di questa nozione composita di pluralismo, lotta alla disinformazione online. È vero, la lotta alla disinformazione online è una causa necessaria. Personalmente penso che non sia risolutoria e non vada identificata con la tutela del pluralismo, perché anche per la velocità con cui si diffondono le informazioni false online è veramente difficile trovare dei meccanismi che in tempi ragionevoli

trovare il sistema per offrire, ad esempio, una molteplicità di recommender system in modo tale che l'utente sia in grado di scegliere all'interno dei social, all'interno del sistema online, fra, diciamo così, più operatori di recommender system, come se il recommender system diventasse una sorta di nuovo canale, diciamo così, informativo. E poi, appunto, altro tema, quello della regolazione della pubblicità politica online. Ma questi sono più o meno temi che sono già trattati. E lo vediamo adesso dalla regolazione europea. Ma mi chiedo, occorre intervenire anche in maniera più significativa, più incisiva? Ad esempio, regole sulla proprietà delle very large online platforms, le very large search engines, cioè i grandi social network. È difficilissimo, anche considerata la situazione geopolitica, ma forse qualcuno comincia già a pensare al fatto che questi sono soggetti che comunque hanno, come si dice, un opinion power così forte, forse debbano essere regolati nella logica per cui nessuno può avere in uno stato di diritto un opinion power così determinante e così influente. Perché è un rischio per il pluralismo, e se non si riesce a farlo, naturalmente, qualcuno sta studiando anche le modalità attraverso le quali la proprietà dei social media si estrinseca, nel senso, ci sono social e social, c'è chi, come ad esempio Elon Musk, fa del proprio social un canale quasi personale di comunicazione. C'è invece chi lo fa gestire a dei suoi dipendenti in una maniera magari più oculata e meno di parte. Poi esistono ancora conflitti di interesse, non riguarda tutto sommato, diciamo, noi in via diretta, ma se uno pensa a un po' ha una certa aberrazione, cioè negli Stati Uniti con Trump, che è anche proprietario di Truth, cose che una volta non ci saremmo mai immaginati. Naturalmente regimi fiscali più equi che cerchino di garantire una maggiore redistribuzione dei ricavi che ci sono nel settore dei servizi online. Appunto, parlavo della pluralità dei recommender system, e ultimo elemento di cui vorrei semplicemente menzionare è la creazione di infrastrutture europee, altra cosa di cui si parla in Europa. Il mercato europeo è frammentato a livello nazionale, c'è la possibilità, magari anche partendo dai servizi pubblici, di costruire una infrastruttura europea, ad esempio per l'informazione. Termino la mia, diciamo così, la mia carrellata, indicando quali sono gli strumenti europei per la salvaguardia del pluralismo dei media. Come probabilmente già sapete, il pluralismo dei media in Europa è stato considerato a lungo una materia fuori dalla competenza europea, progressivamente, sia per spinte politiche, sia per spinte economiche, direi, il tema è entrato nel dibattito europeo, sia dapprima a livello di Commissione e Parlamento, più recentemente, cioè negli anni, non lo so, appunto dei casi dell'Italia, dell'Ungheria, poi della Slovacchia, della Polonia e così via, ma fino a diventare una parte della valutazione dello Stato di diritto. La Commissione ogni anno

0: pubblica un report sullo Stato di diritto, e fra i quattro pilastri dello Stato di diritto c'è anche la situazione del pluralismo dei media. Ma il salto, diciamo, qualitativo è stato fatto con lo European Media Freedom Act, con il regolamento europeo sulla libertà dei media, che in qualche modo, anche se molti lo hanno accolto come uno strumento già nato vecchio, insomma, e che si basava su temi appunto percepiti un po' come stantì, dall'altro lato, a mio avviso, ha un grosso vantaggio che noi scopriremo probabilmente in prospettiva, insomma, nel futuro, perché parla appunto di media, laddove, e qui vado su, diciamo così, una parziale ricognizione di tutti gli atti europei che sono stati approvati negli ultimi anni in tema di digitale, ecco, laddove il digitale appunto è regolato soprattutto alla luce delle nuove tecnologie, e laddove l'elemento media e libertà dei media sembra un po' relegato nelle retrovie, a mio sommesso avviso. Non a caso nel Digital Services Act, che è l'atto appunto col quale l'Unione Europea ha voluto dare qualche compito in più, diciamo così, alle piattaforme online, e in particolare alle piattaforme online di grandi dimensioni, il concetto di pluralismo, di media pluralism, è utilizzato in varie parti appunto dell'atto, ma proprio nell'ottica della due diligence del Digital Services Act è potenzialmente lasciato alla definizione da parte delle piattaforme, come ad esempio nell'articolo 34, quando si parla appunto di valutazione del rischio. Cioè, le piattaforme devono verificare che la fornitura dei loro servizi non porti rischi per la salute, i diritti fondamentali, bla bla bla, e la libertà e il pluralismo dei media. Che cosa voglia dire? Forse è ancora difficile definirlo, ecco. E il rischio è che poi sia un concetto che viene elaborato ulteriormente anche dagli operatori privati. E per questo dico, il Media Freedom Act serve a mantenere questo focus costituzionale. Non a caso, certe volte, insomma, l'ho definito un elemento costituzionale nella normativa europea, anche se, dobbiamo dire che la competenza giuridica che lo supporta non è una competenza legata ai diritti, ma piuttosto al mercato interno. Proprio perché non c'erano competenze specifiche, il Media Freedom Act, nei trattati, il Media Freedom Act è trattato è regolato sulla base dell'articolo relativo all'armonizzazione delle normative per il mercato interno. Siccome credo di essere già fuori dal mio tempo massimo, vorrei semplicemente ribadire che salvaguardare il pluralismo in Europa è evidentemente una nuova frontiera che non viene vista più con diffidenza anche da parte degli stati europei. Esiste ancora la necessità di garantire il pluralismo dei media. Abbiamo visto che l'abbondanza rischia la cacofonia e la polarizzazione, e è un compito difficile adesso e complesso e composito quello di garantire il pluralismo in Europa, perché i vecchi strumenti non sono sufficienti, occorre assumere una definizione che noi chiamiamo olistica di pluralismo dei media, appunto, che va dalla valutazione di come viene tutelata la libertà d'espressione a come il mercato agisce. A come i media sono catturati dai politici e da come gli utenti possano avere un potere, diciamo così, nella definizione delle fonti che utilizzano. Quindi strumenti normativi e di policy che spaziano dalla tutela della quantità dei media, intesa appunto come, ricordiamoci che esiste la libertà d'espressione e quindi occorre che il maggior numero possibile di media sia tutelato, competitività del sistema mediatico, qualità dei media, che magari può giustificare anche l'uso di policies che favoriscano l'esposizione a contenuti di qualità, e il potenziamento e emancipazione degli utenti. Occorre dire che il mercato e il sistema informativo è molto più complesso, l'abbiamo già detto 20 milioni di volte, ma occorre studiare il sistema dei media oggi, occorre studiare, raccogliere dati, capire come funzionano le dinamiche del mercato e perché da un lato perché appunto le normative tipo l'European Media Freedom Act lo richiedono e devono essere basate su dati concreti per poter essere implementate. E dall'altro appunto perché perché non dati oggi su come funziona effettivamente il sistema mediatico europeo sono scarsi e non sempre disponibili. Quindi standard e indicatori per misurare come viene tutelato il pluralismo dei media nel nuovo contesto digitale, algoritmico e guidato dall'intelligenza artificiale, l'importanza dei dati e della ricerca. Altro tema importante che è molto dibattuto a livello europeo, che appunto oltre all'European Media Freedom Act, anche altre normative servono appunto a tutelare il pluralismo dei media. Abbiamo visto che esistono normative contro le strategic lawsuits against public participation, le SLAPs, le querele, no, le, sì, diciamo così, le cause abusive nei confronti dei giornalisti. Esiste il Digital Services Act, esiste il Digital Markets Act, ma come accennava prima il professor Simoncini, molto spesso la coerenza fra tutte queste normative è abbastanza difficile da trovare dal punto di vista regolatorio, dal punto di vista istituzionale, perché i soggetti che sono chiamati a monitorare l'implementazione di queste normative sono vari e non particolarmente coordinati per certi versi. Quindi garantire un'implementazione efficace in linea con comunque gli standard europei. Ricordiamoci che in tutto questo, in una qualsiasi politica europea, ahimè, vediamo che la situazione geopolitica è una sorta di macigno, comunque una spada di Damocle che è pronta, diciamo così, a cadere nei momenti più di crisi. E investire poi, anche altra policy, investire nelle infrastrutture europee, laddove comunque è importante sottolineare che qualsiasi tipo di politica e di supporto al pluralismo dei media deve, inteso appunto come pluralismo dell'informazione, deve avvenire investendo nel giornalismo di qualità, che rimane, diciamo così, il building block del sistema democratico nazionale ed europeo.
1: Grazie alla professoressa Brogi. Naturalmente i relatori hanno intuito che io sono un socialista liberale, quindi non ho dato limiti ai tempi. Però abbiamo ancora, prima di recarci al college, si chiama così, no? Al college per il lunch, abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno vuol fare qualche domanda, i nostri relatori sono a disposizione. Prego. Prego. Dobbiamo dargli un microfono però. Dobbiamo dargli un microfono.
2: Grazie.
1: Anche questo?
2: Grazie
1: per... E lo avviciniamo lì, un attimo solo.
2: Se può andare lì.
1: Ah sì. Sì, sì. Ma sono costretto a voltare le spalle.
2: Va bene.
1: Grazie. Allora,
3: tecnico.
1: Okay. Io sono Andrea Formiconi, sono stato un professore di questo Ateneo, ho avuto una delega per la didattica online, rettore precedente, sono un fisico, ero informatica, dipartimento di informatica, statistica e applicazione, e ora mi occupo molto di tecnologia, di insegnamento, eccetera, giusto per sapere. E dunque, no... Il tema della regolazione delle tecnologie, in particolare delle AI, è micidiale, letteralmente, va bene. Ma non riesco a non vederlo purtroppo come una, potenzialmente, ma forse di fatto, una fatica di Sisifo. Perché è talmente veloce lo sviluppo, cosa che il professore prima, Simoncelli, ha detto bene, è talmente veloce. E qui non c'è versi che si riesca a produrre delle norme che riescano a fare anche solo una fotografia, ma al momento che l'hai fatta e l'hai resa attuata, diciamo operativa, in realtà questa mostruosità è già andata avanti. Ma c'è un altro dato di fondo, che quando si parla di sicurezza, valutazione dei rischi, e queste cose, qualità, valutazione della qualità, ma io sapendo quali sono i pezzi, insomma, che funzionano nell'intelligenza artificiale generativa e via dicendo, ma questa è una tecnologia che per statuto matematico è inaffidabile, perché è nata per generare, è nata per inventare. Cioè gli scienziati che la scoprirono, il famoso gruppo di 8 scienziati al laboratorio di Google Brain, che si accorsero, ma loro in realtà stavano facendo un traduttore, non volevano fare una cosa generativa, si accorsero per caso che questo, se si dava in pasto a questa macchinetta che aveva fatto per tradurre i testi e basta, un pochino di Wikipedia, questa inventava degli articoli assolutamente credibili, e questo continua a essere così. Poi naturalmente le aziende, quando si sono accorte che ci potevano fare quantità di, le aziende e i governi che naturalmente le supportano, che si potevano fare guadagni stratosferici, hanno fatto di tutto per metterci delle pezze, ma il reinforced learning con lo human feedback, tutte queste cose sono delle toppe a posteriori, perché la macchina inventa, comunque uno la concede, perché è per statuto matematico, è fatta per fare questo, dopodiché ci metti delle toppe per far sì che non faccia sciocchezze, dica il vero, eccetera, ma è una cosa veramente quasi impossibile da risolvere, che metti una toppa qui e se ne aprono altre due da un'altra parte, è una cosa... Gli agenti, è vero che funzionano, però un professionista serio che sa un po' come funziona non darebbe mai la decisione in mano a uno di questi oggetti, perché la decisione è per definizione inaffidabile. Quindi un altro conto è quando un ingegnere prende un'intelligenza artificiale, la confina in una macchina, non so, che so io, il freno della macchina, quello che volete, va bene, lo riduce al minimo, ma mai del tutto, attenzione, il rischio che sbagli, che faccia una cosa, prenda una decisione errata, che può sempre emergere, però lì ci si fa a confinare. Ma di fronte allo scibile, di fronte a una macchina che ha la pretesa di poter dire la sua sulla conoscenza umana, fra l'altro molto parziale, piena di bias, come sappiamo, e solo testuale, la conoscenza umana va anche molto al di là di ciò che è stato scritto. Quindi ecco, io piacerebbe un commento su questa, vorrei che mi si dimostrasse, guarda, te sei veramente troppo pessimista. Grazie. Scusate.
3: Grazie professore, grazie. Adesso al professor Andrea Simoncini il commento.
4: Allora, a me succede spesso in queste circostanze di dover oscillare. Io parto sempre abbastanza tecno-catastrofista. Dopo mi vengono tutti sul tecno-catastrofismo e allora mi trovo a fare la difesa d'ufficio dell'AI, nel senso, quello che ha detto il professore è vero, tecnicamente vero, cioè nel senso che questi sistemi hanno una limitazione, un riduzionismo in ingresso che fa sì che questi risultati, soprattutto quando noi ci affidiamo per porre nelle mani di questi sistemi decisioni importanti. Io sto lavorando molto, come potete immaginare, visto un po' il settore, nell'uso dell'AI nella funzione giurisdizionale, dai giudici, dove l'uso è travolgente. Vengo da una riunione all'UNESCO a Parigi dove è vista come un sistema per potenziare i sistemi giudiziari di paesi che non ce l'hanno il sistema giudiziario, in cui vogliono riuscire ad avere un giudice nel centro della foresta amazzonica in cui il giudice umano non ci arriverà mai, e quindi queste forme, c'è una spinta fortissima, ma il problema è che se noi affidiamo a questi sistemi decisioni impattanti sulla nostra libertà, come potenzialmente una decisione di un giudice, tutte le paure, le peggiori possono venire fuori. Debbo però dire qui, per completezza, perché noi non abbiamo un approccio manicheo, cioè dividersi in tifoserie su tutti i temi è sbagliato, compreso questo. Non possiamo cioè negare che l'intelligenza artificiale e certi tipi di sistemi di intelligenza artificiale stiano portando degli avanzamenti incredibili in moltissimi settori. La salute è sicuramente uno dei campi in cui, voi capite, ma era un po' implicito nell'affermazione del professore prima, il problema è quando noi decidiamo di farci sostituire dalla decisione. Ma che l'intelligenza artificiale possa essere un elemento di supporto della decisione è importantissimo. Ci sono, cioè è indubbio, allenata a fare singoli compiti, pensate alla digital pathology, stiamo lavorando qui a Firenze su questo, cioè l'analisi delle istologie. È chiaro che un conto è far prendere la decisione alla macchina se quell'immagine è una malattia o non lo è un tumore, quale tumore. Un conto è che la macchina supporti la decisione umana, no? Ora, qual è il problema però di fondo? È quella che io chiamo la cattura pratica dell'algoritmo, cioè il problema è l'inefficienza dei sistemi in cui noi inseriamo l'intelligenza artificiale. Se noi inseriamo l'intelligenza artificiale in un sistema efficiente, l'intelligenza artificiale è un ottimo sparring partner per potenziare quel sistema. Lo porta da un livello 10 a un livello 12. Il problema è che noi la usiamo sistematicamente in sistemi a forte inefficienza. Adesso che è finito il referendum, penso che si possa dire, per esempio quello della giustizia. Sistema clamorosamente inefficiente. Se tu dentro metti un sistema come quello dell'intelligenza artificiale, anche chi dice io la userò non la userò mai per scrivere la mia sentenza, la userò per farmi analizzare il fatto, eccetera, eccetera. Dopodiché, se quello stesso giudice ha un arretrato di 100 file, la cattura è pratica. Cioè questi sistemi, Waze, come ha conquistato il mercato? Praticamente, non è che oggi però il tasso di uso delle app di geonavigazione è tale che se tu a una persona quando va via la connessione la gente è paralizzata, non sa più cosa fare. E lì non è che la forza di questi sistemi sia che sono più precisi scientificamente, questo è sicuro che non lo sono, ma tutta l'area delle scienze sociali, che noi qui poi nel Cesare Alfieri è leader su questo, tutta l'area delle scienze sociali, tante volte non c'ho bisogno della verità scientifica, basta molto meno, basta un orientamento, basta che tu mi dici che questa cosa può andare bene al 70%, in molti casi una probabilità del 70% nel mondo delle scienze sociali è più che la verità rivelata di Maometto o di un'altra divinità, cioè figurati, ci costruiamo un sistema. Quindi il problema è quello, cioè il problema è che è verissimo, dal punto di vista scientifico noi dobbiamo continuare a presidiare, perché poi, come dire, quello che abbiamo ascoltato da Elda prima e il lavoro che fanno è veramente eccezionale con questo centro che non solo studia ma monitora l'evoluzione. L'impatto sul pluralismo informativo può essere veramente devastante. Cioè, ormai quante voci abbiamo nel dibattito pubblico? Questa è una domanda che bisogna porsi, perché come giustamente dice Elda, se ce n'è una sola di voce, e noi possiamo avere tutti i sistemi democratici, elettorali, discutiamo delle forme più accanite. Quindi rimane un problema di uso, cioè il problema è molto, io ritengo che il ruolo dell'università, della cultura, della formazione sia decisivo, rimane il problema di come il soggetto utilizza questi sistemi. Se li usi come sparring partner, non so se c'ho un minuto per fare un esempio, sono tornato da un periodo di insegnamento fuori in cui in questo corso che facevamo noi abbiamo chiesto obbligatoriamente agli studenti di usare l'AI e funzionava così, cioè si dava un testo, un paper da analizzare e si diceva usate l'intelligenza artificiale che volete, tracciatelo l'uso, cioè nel senso tenete nota di ho usato Perplexity, ho usato Gemini, ho messo questo prompt, è venuta fuori questa, usatelo per sintetizzare l'articolo, per vedere le strengths and weaknesses, no? come l'AI viene usata normalmente, dimmi il punto centrale, eccetera. Dopodiché abbiamo detto, bene, di fronte a questa sintesi dell'AI, prendete posizione, cioè scrivete un paper in cui voi prendete posizione rispetto a questo. Chiaro che tutti hanno detto, ma possono usare l'intelligenza artificiale? Ok. No, c'è un fattore umano che interessa, che è la competizione uomo-macchina, che si innesca. Quindi dicendo, potete benissimo dire, noi concordiamo con l'analisi dell'AI. Cioè, non è che dovete per forza scrivere una cosa diversa, però un po' di competizione ti si innesca. E questo è impressionante vedere come sono cambiati questi reflexive papers dalle prime lezioni adesso, no, andando avanti, perché in questo modo tu prima cosa te lo vai a leggere il paper, perché se vuoi smentirla devi capire qual era l'originale, e soprattutto adesso al di là di tutto, usata così, cioè usata in maniera interattiva, in effetti ti dà delle opportunità di lettura o di approfondimento, no? Che sono, almeno io, noi li abbiamo notati, poi tra l'altro noi invitavamo l'autore del paper a discuterci, quindi poi alla fine devi discutere con chi l'aveva scritto, cioè voglio dire, secondo me rimane questo aspetto di
1: in che paese eravate?
4: Stati Uniti dove attenzione c'è un è anche abbastanza visibile, c'è una percezione dei rischi, cioè gli Stati Uniti non hanno un modello di regolazione, ma sta crescendo tantissimo, soprattutto nella parte giovanile, la sensazione che questi sistemi siano pericolosi. Non è un caso che ci sono state alcune settore minori. Ormai sui minori, secondo me, c'è una consapevolezza globale che queste macchine fanno male, che queste cose fanno male. Ci sono state tre importanti decisioni di fronte a corti, di quella di vent'anni, e sono tre back to back, come dicono loro, cioè tre giudici di vent'anni, uno era New Mexico, Arizona, California, però una dietro l'altra, condanne a 250 milioni di dollari che per questi di per sé non li spostano, però se cominciano a diventare una dietro l'altra,
3: tutte le varie cause.
4: Cioè, voglio dire, anche negli Stati Uniti c'era questa cioè, voglio dire, il tema rimane il soggetto che usa la tecnologia.
3: Grazie, professor Andrea Simoncini. Credo che possiamo chiedere anche alla professoressa Brogi se vuole replicare qualcosa. Sì. Tra l'altro, credo che a nome di tutti le esprimiamo solidarietà nei confronti dell'attacco che ha subito
4: dal congresso. Ma anche un po' di invidia.
0: In realtà sono mail che sono, appunto, eravamo in questo gruppo che si occupava dell'attuazione del Code of Practice on Disinformation e hanno pubblicato le nostre mail con tutti i nostri indirizzi, nomi e indirizzi mail.
5: Wanted.
0: Cancellando quelli delle piattaforme, cioè dei rappresentanti della piattaforma. Quindi sono noi, siamo
5: mirati.
0: Beh, per ora nessuna conseguenza, però. È vero, il rischio secondo me è quello di vedere la tecnologia così che cresce e che si sviluppa in una maniera assolutamente ingestibile e la sensazione è quella.
3: Non la fermi,
0: non fermi il mercato, non fermi la tecnologia. Dall'altro lato io insomma penso che non si possa nemmeno stare fermi. Ora questo è una questione proprio politica, potremmo dire, no? Cioè, a fronte di tecnologie che progressivamente erodono la democrazia, anche per come l'abbiamo conosciuta finora. So, stare fermi probabilmente alla lunga può essere anche colpevole e non ce lo possiamo permettere e quindi penso che l'aspetto meritorio della disciplina europea sia proprio, se non altro, una questione di principio, quella di voler ribadire l'importanza di alcuni presidi, diciamo, dei sistemi democratici che la tecnologia mette in grave rischio. E quindi, anche se forse non so quali possano essere gli effetti concreti, temo che non si possa però far finta di niente. Ecco, questa è la mia unica valutazione, insomma, perché sono convintissima anch'io che è una situazione diabolica, nel senso non si riesce a arginare tutto, assolutamente.
3: Ci sono altre questioni? Grazie allora anche alla
0: dottoressa. No. C'era una questione.
6: Mi permetto di fare due domande perché appunto questi ultimi interventi sono stati molto... molto interessanti. Io sono Enrico Borghetto, sono un professore di scienza politica qui al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Allora, ho due domande. La prima è, stiamo rincorrendo queste tecnologie e sicuramente è encomiabile lo sforzo normativo che sta facendo l'Unione Europea. La mia domanda è, quanto invece non stiamo facendo per creare delle infrastrutture o delle agenzie di esperti, okay, di tecnici che poi riescano a monitorare e mettere a terra poi queste normative. Noi dobbiamo attrarre i migliori cervelli, i migliori esperti, anche con, diciamo, con degli incentivi anche finanziari, in modo da da costruire delle agenzie. A me viene in mente ad esempio la European Center for Algorithmic Transparency, che esiste penso a Siviglia, e appunto investire su questo tipo anche di competenze e chiaramente fare rete però con quello che fate anche voi. E la seconda è, il professor Simoncini menzionava il tribunale in Amazzonia. Ecco, come fare come riuscire a raggiungere l'obiettivo che il tribunale in Amazzonia sia più incentivato a diciamo ad adeguarsi in qualche modo a quelle che sono le normative europee, diciamo, io le chiamo umanocentriche, rispetto al prendere una soluzione, io la mettiamo cinese, che è chiave in mano, addirittura ti danno le infrastrutture, costa poco, come renderci competitivi anche su questo fronte?
4: Bellissime domande, devo dire, Enrico, entrambe bellissime domande. La prima, hai toccato forse, almeno tra i tanti problemi strutturali di cui abbiamo parlato oggi, forse hai toccato il più nevralgico, perché te lo dico guardando il fenomeno da livello nazionale. ACN, Agenzia Nazionale Cybersicurezza, è una di queste famose agenzie predisposte per anche l'AI. ACN
7: ha essere anglosassone, good afternoon. Questa iniziativa è frutto della collaborazione fra la fondazione che presiedo, la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, e Carlo Rosselli in particolare ha preso la sua seconda laurea al Cesare Alfieri, qualche annetto fa ovviamente, e del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Stamattina ci siamo a lungo intrattenuti sul tema dell'intelligenza artificiale, quali novità sta comportando, come si può eventualmente regolarla, questo tentativo dell'Europa, che è l'unica istituzione del genere che ha fatto un regolamento per determinarla. Oggi pomeriggio affrontiamo il tema addirittura più in generale, anche alla luce di quello che abbiamo discusso stamattina, e il primo intervento è del dottor Stefano Balassone, presidente di Articolo Quinto, come declinare il Media Freedom Act in Italia. Il Media Freedom Act è un provvedimento di carattere europeo e sulla sua attuazione in Italia c'è anche un grande dibattito, infatti noi finiremo con una tavola rotonda fra le forze politiche, ma il Media Freedom Act si segnala veramente come una delle possibilità di poter non essere oggetto, diciamo così, delle novità tecnologiche, ma poter invece essere soggetto, padroneggiarle e assicurarne la possibilità di essere, di creare non meno ma più partecipazione, di essere veicolo di democrazia. Grazie veramente al dottor Balassone di essere venuto qui con noi e gli cedo volentieri la parola, non senza aver ricordato che il nostro dibattito è registrato su Radio Radicale, quindi lo potete anche risentire, e che è stato realizzato grazie al contributo di una direzione generale del Ministero della Cultura, in particolare la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Prego Balassone, adesso spostiamo il tutto.
8: Allora, nel frattempo stanno facendo delle copie della scaletta che seguirò, che spero possa facilitare di tenere il filo del discorso. Intanto ho l'onore di comunicarvi che sono esattamente 255 giorni, 13 ore, 40 minuti, 27, 28, 29, 30 secondi che l'Italia ha mancato di adempiere alla disposizione più chiara del regolamento europeo appena ricordato dal Presidente, e cioè che dall'8 agosto l'impresa di servizio pubblico, che noi siamo abituati a chiamare televisivo, eccetera, insomma, la RAI, no? Deve essere messa in condizioni di effettiva indipendenza. Allora, non è cosa da poco, ormai siamo passati a 41 minuti e 19 secondi. Ecco, possiamo mandare, portare di là il pacco in maniera che provvedono loro stessi a distribuirlo lì, quella parte là, che è quella in ritardo. Ecco. Bene, quindi il tempo corre e diciamo non ci sono segnali forti, ma neanche deboli, che l'Italia riesca a dare una prova di osservare un regolamento che essa stessa ha contribuito ad approvare. Perché i regolamenti europei, al di là di quelle cose che vi sarà capitato di sentire seguendo i telegiornali, direttive, raccomandazioni, cose di questo genere, nascono avendo raccolto in precedenza l'accordo di tutti i governi, su proposta della commissione in carica al momento. Tutti i governi si mettono d'accordo e dicono sì, e poi il Parlamento di Strasburgo vota. In questo caso specifico il governo italiano è stato uno degli autori, credo con un passaggio di testimone tra il governo Draghi e il governo Meloni, ma insomma i governi italiani hanno contribuito a redigere la cosa. Il Parlamento di Strasburgo l'ha approvata a larghissima maggioranza, voto contrario Ungheria nel Consiglio dei Ministri europei e rappresentanti ungheresi della far right nel Parlamento di Strasburgo e qualche deputato italiano della Lega nel Parlamento di Strasburgo. Quindi voi dite un'autostrada, invece no, altrimenti non staremmo messi così. Intanto andiamo a vedere il contenuto della cosa e risulterà a quel punto molto facile capire perché non sia una questione di essere diligenti nel fare qualcosa. Questo si incontrano nodi strutturali politici ed economici che non è mai semplice affrontare. Allora, intanto richiamo la vostra attenzione sul titolo: regolamento UE dell'11 aprile 2024, virgolette. Le virgolette sintetizzano in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parole a cosa serve il regolamento. Cioè, dice, ma perché l'hanno fatto? Voi dite per la libertà dei media, perché avete sentito, qualcuno avrà sentito, che esiste questo regolamento per la libertà dei media. No, a Bruxelles si parla un linguaggio, come dire, meno alato, no? Concreto, è quello dell'economia, e quindi l'obiettivo di questo regolamento è quello di creare un quadro comune per i servizi di media. In buona sostanza, per capire la portata della cosa, come del resto già nell'intervento oggi di Broggi si è stato detto, negli ultimi 80 anni, ma direi da sempre, la regolazione dei servizi media si è svolta dentro i silos statuali, cioè ogni Stato decideva a casa sua. Quindi non è mai esistito un mercato comune dei media. L'Unione Europea, lo dico per chi ma non è mai stato un totale mercato comune, è stata una costruzione che è andata man mano aggiungendo, mettendo in comune vari segmenti dell'attività economica, agricoltura e altre cose. Ma i media no, i media sono arrivati per ultimi, perché per ragioni forse anche facilmente intuitive erano nati tutti dentro normative dei loro governi, dei loro parlamenti, talvolta delle loro dittature, e uscire da lì significava, insomma, per essere stanati da quelle tane, da quei ripari di sicurezza, da quelle cucce di protezione statuale e di garanzia singolarmente statuale dei singoli stati, però dovevano intervenire dei fatti di forza maggiore, perché altrimenti non si sarebbe mosso mai niente. Avevi voglia a invocare la libertà dei media, quello e quell'altro, quelle insomma sono giaculatorie. E qual è allora, che cos'è successo? È successo che l'efficacia del mi faccio gli affari miei dei media a casa mia, ad opera di ciascuno dei 27 stati dell'Unione, è venuta rapidissimamente meno con l'avvento di internet e della comunicazione, parola magica, transfrontaliera. Comunicazione transfrontaliera significa che tu hai voglia a fare norme, cose, eccetera, che fanno, come dire, un favore al tuo monopolista televisivo locale, adesso non faccio nomi, ognuno li faccia per conto suo, oppure io mi tengo la cuccia dove mandare i giornalisti nel servizio pubblico, grosso modo apparentati con chi, con detentori di un potere di decisione politico sulle TV, sulle radio pubbliche, perché come è stato anche ricordato nel secondo intervento di Elda oggi, la parte di comunicazione coperta dai media disciplinati a livello statuale, quindi, che ne so, la RAI, Mediaset, oppure France Télévision, che è quello pubblico francese, la RD, insomma, un po' di sigle, no? Eccetera, si è compressa mano a mano fino a raggrinzirsi con elementi di dissolvimento davanti al dilagare, rispetto ai vecchi mass media, della categoria più onnicomprensiva dei net media. I net media sono un vettore, il net, la rete, che trasporta le emissioni di chiunque, può trasportare quelle della radio, e trasporta quelle della RAI, quelle di Mediaset, e può trasportare quelle dell'influencer brambillino di lì, che ha il suo giro di affezionati. Ma il punto è che, per quanto i media cosiddetti tradizionalisti, quindi le RAI, le Mediaset, eccetera, e lo stesso negli altri paesi europei, facciano e tentino, per ben che vada, forniscono occasioni di chatting, di rimbalzo, di lavorarci attorno, propongono argomenti, Sanremo, la litigata nel talk show, queste cose, che vengono poi digeriti, che è la cosa che conta, da una rete di web abitata da quello che voi sapete meglio, molto prima di quanto possa esserci arrivato io, e cioè influencer, frizzi e rimbalzi tra l'uno e l'altro, così via, l'algoritmo che prende quella cosa là e la spara in giro e quell'altra invece no, cioè qui partono logiche che asserviscono sostanzialmente la funzione dei media tradizionali, che possono anche continuare a far soldi, perché i media pubblici, perché finché dura il finanziamento pubblico, le imprese private perché la pubblicità loro propria, quella che si addice alla televisione classica, per capirci, ha comunque un suo spazio cosiddetto di brand, di bandiera, in alcuni grandi investitori pubblicitari, che quindi i soldi continuano a metterceli dentro. Ma nel frattempo, nel gorgo invece della puntualità relazionale dei net media, cioè social, insomma, scompare tutto l'investimento, cioè va a finire la maggior parte ormai dell'investimento pubblicitario dei produttori che hanno da smerciar roba, perché lì possono contare sulla marcia in più di internet, che è quello di profilare chi l'abita attraverso le sue relazioni con gli altri. Quindi in questa situazione non porsi qual è la proposta, la decisione, perché questo è un documento fatto iper bene da gente, io non l'ho fatto io, da gente iper esperta, e è stato di dire i silos statali sono i mercati nazionali, sono delle trappole, e per uscirne è necessario crescere e quindi aprire le trappole, il che vuol dire, ecco qua, torniamo, quadro comune, si intende continentale, per i servizi media, che, come dire, servizi media, ve lo chiediamo in ginocchio, fateci la cortesia, noi apriamo le prigioni statali, il che vi dà la possibilità, lo dice a Mediaset, lo dice al francese, lo dice allo svedese, eccetera, pubblico e privato, dice: noi apriamo con questo atto le prigioni statuali, il vostro compito è quello di crescere di scala, cioè dentro la trappolina statuale siete dei topolini. Se però vi muovete e vi proiettate attraverso alleanze, coproduzioni, investimenti di capitale, su un mercato reso finalmente pienamente agibile a livello continentale, voi potete giocare la carta della crescita di scala. Che vuol dire crescita di scala nel campo dei media? Vuol dire che uno può investire molto sul singolo prodotto, quindi roba che piace, per la gente che piace. Ha praticamente una distribuzione privilegiata su un ampio mercato interno, il che significa: io investo, ma anche il coefficiente di rischio del mio investimento è temperato dall'ampiezza del mercato cui si riferisce. Quindi capite che non è poco, no? In pratica si cerca di far somigliare il più possibile la condizione esistenziale delle industrie editoriali europee a quella delle industrie americane, che da 100 anni esatti, siamo nel 26, direi 105, da 105 anni hanno acquisito, grazie alla continentalità e eterogeneità anche del loro mercato interno, che era insieme continentale ed eterogeneo, perché c'erano gli immigrati, perché c'erano i contributi della cultura ebraica, perché c'erano gli italiani, si mischiavano gli idiomi, e a Hollywood hanno imparato a fare dei film universalisti senza essere fessi. Allora, la sfida per i produttori europei, di cui il Media Freedom Act pone le condizioni di quadro, è: imitate l'America. Non è facile, perché ecco, adesso vi dico, prima di passare a vedere perché non è facile, mi trattengo ancora sulla prima facciata. L'articolo 5 di questo regolamento, così macroeconomico vorrei dire, è dedicato al fatto che i servizi pubblici devono essere, cioè le RAI dei 27 paesi dell'Unione, devono essere indipendenti. Ecco, voi potreste dire, ma che c'entra? No? Basta che respirano, no? Stanno lì, pure se non sono indipendenti, fanno massa, no? E invece la logica è spietata, la logica dell'approccio di armonizzazione economica di questo come di altri regolamenti dell'Unione, perché in una situazione in cui la concorrenza, questo significa, si allarga all'intero continente, a quel punto scatta la regola che tu nel mercato non puoi passare i soldi di nascosto a un amico tuo, dalle tasche, dal fisco, per favorire questo o quello. Cioè, se c'è una cosa su cui un'unione economica è ferrea, è che quando c'è di mezzo la concorrenza non si scherza. E quindi ci deve essere, come dire, corretta parità di condizioni fra le imprese che concorrono sul mercato. Nessuna deve essere favorita da improprie sovvenzioni. Alto là, dite voi. E vabbè, allora che significa? Scompaiono i finanziamenti pubblici. Perché le imprese pubbliche? Che ci stanno a fare? Non sono sovvenzionate da soldi pubblici? Certo, e quelli che hanno scritto sto regolamento il problema se lo sono posto. E hanno dovuto escogitare. Sono andati dritti sull'unica soluzione che può conciliare l'esistenza del finanziamento pubblico con una fair condition, cioè con una condizione accettabile di affidabilità delle relative imprese nei confronti di un decente, corretto andamento del mercato. E qual è la condizione? Che siano indipendenti, perché se sono indipendenti e non a ciaccole, non a chiacchiere, se sono indipendenti i dirigenti di quelle imprese saranno dirigenti che dovranno rispondere dei loro bilanci, avranno qualcosa di cui rispondere che ha a che fare col lavoro dell'impresa che guidano e non con i fini di chi l'ha nominati. Questo è un passaggio fondamentale, perché vuol dire anche che se un'impresa come la RAI, secondo me vuol dire per implicito, ma questa non se ne parla molto, ma sta cosa è inevitabile che venga fuori se si va alle brutte, che se un'impresa come la RAI, no, non è indipendente, allora non costituisce quel caso di servizio pubblico che è legittimato ad esistere dal regolamento europeo. Cioè, se uno che dice io in Italia non posso venire, viene dalla Germania, no? Vuol fare business in Italia e dice ma in Italia c'è un'impresa pubblica che prende ordini palesemente dal ministro delle finanze, dell'economia italiano, no? E che io, vi pare che ci sia parità di concorrenza a livello continentale? No, cioè una causa all'alta corte di giustizia o dove che sia, diciamo, si può argomentare. Ecco, quindi va benissimo parlare di libertà, di cose eccetera, che sono dei risultati di questo approccio del regolamento europeo, prima ancora che essere gli obiettivi che lo hanno determinato. Cioè la solidità di questo regolamento sta nel fatto che non vive di escogitazioni valoriali, di proclamazioni valoriali, ma costituisce condizioni stringenti che obbligano a generarle, queste situazioni valoriali. Allora, adesso qui rapidamente, poi tu avvisami. Se,
9: Sì, manca 5 minuti.
8: Ah, beh, allora. Vi invito a considerare che si definisce indipendente un servizio pubblico che sia indipendente dal punto di vista editoriale e funzionale. Morale della favola, non basta dire che uno viene nominato lì e può fare i palinsesti che vuole, deve essere anche libero d'organizzare e riorganizzare l'azienda come gli pare giusto. Ma poi per fornire cosa? E qui c'è la parola magica, imparziale. L'imparziale è una parola che non può esistere, perché non può essere un obbligo nel campo dell'editoria privata. A me alcuni possono sembrare imparziali, no, ma però come editori privati

0: Oltretutto è l'unico esempio di questo genere in tutta Europa. E poi va bene, ci stanno delle altre cose che leggerete da voi. Voglio concludere rapidissimamente dicendo che vedremo, insomma, se io non credo che vadano molto avanti le discussioni per fare. Una notizia è che, insomma, attualmente alla Camera è depositato un testo base della maggioranza e un testo unitario, che è già una notizia, di tutte le opposizioni. Ho cercato di rappresentare in questi due colori, blu e
1: giallo,
0: come si riesce a muovere sto coso? Non lo so.
2: Soltanto.
0: Sì, no, lui è immobile, preferisce essere. Ah, forse devo fare qua. Guarda, ecco qua. Ecco. Allora, ho cercato di rappresentare nei due rettangoloni, blu e giallo. Il blu lo considero un colore depressivo. Il giallo un colore di energia. Ebbene, il blu è sostanzialmente la sequenza di una declinazione difensiva e omissiva del regolamento europeo. Non ho il tempo di entrare, però i nomi, insomma, già evocano qualcosa. Per esempio, la prima cosa, e lì vado volando. Le garanzie di indipendenza tenderanno in una applicazione omissiva ad essere cercate consociando gli interessi spartitori, in maniera che nessuno tra gli spartitori si lamenti.
2: Accontentare un po' tutti.
0: Sì, che è praticamente il modello che è in vigore dal 75, attualmente ancora in vigore. All'opposto, l'indipendenza è quella in cui la garanzia, il sistema di garanzie si regge non sui patti di non aggressione o di garanzia scambiati tra i padroni, ma sulla struttura stessa che è indipendente. È la struttura stessa che fa da garanzia, purché la nomina avvenga con procedure, come dice il meccanismo qua, tali da garantire l'indipendenza. Non sto a fare l'esempio, sono possibili. Ecco. Sono possibili, superate la cosa che so che avete nella testa, per cui, ma come fa a essere indipendente uno che è nominato dalla politica? No? Benissimo, allora, la soluzione c'è, in 6 paesi europei esiste, basta fare uguale, me la tengo perché non ho tempo, no? Ma non perché sia un mistero. Vado direttamente per concludere all'ultima riga del, ecco qua, dove si confronta da una parte il robot web e dall'altra lo human web. Qualcuno dirà, e mo che c'entra questo? Beh, io prima ricordavo che il quadro entro cui operano le imprese media tradizionali in realtà è condizionatissimo dal web. Allora, noi lì ci troviamo. Parliamo dei social. È possibile pensare che possa aver successo una riforma per la pluralità dei media, l'indipendenza dei servizi pubblici, eccetera, eccetera, senza intervenire efficacemente sulla situazione dei social? Io dico di no, perché è come pensare di fare la casa di Geppetto nel ventre della balena. Hai fatto la casa di Geppetto, lo vedo lì con la candela, il servizio pubblico, pure Mediaset, che si dicono, ecco, eravamo bravissimi, e stanno dentro la balena dei social. Ricordo che i social sono un fenomeno economico. Questo qua è, ecco, questo che vedete, si vede, potete apprezzare? Ecco, quella roba lì è quanto è cresciuto a partire dal 2003 fino al 2025. No, il fatturato mondiale delle 5 big tech. Le big tech sapete quali sono, no? Insomma, quelli che avete, Microsoft, Meta, Google e compagnia. Allora, significa che come noi mettiamo in discussione come noi mettiamo in discussione l'assetto dei social, noi mettiamo in discussione quel prelievo di denaro dal mondo verso gli Stati Uniti che è rappresentato da quel freccione. Quel freccione lì

0: quando leggete 1789 non è il totale, è la cifra del 25 ed è composto da quello che noi paghiamo per i servizi operativi, per noleggiare le applicazioni e in termini di pubblicità profilata così, che va via dalle casse degli editori, dell'editore, e va a finire dentro le casse di Meta, eccetera. Allora, io dico che il DSA non ha affrontato questo problema, perché è stato, il DSA è vero che è stato varato, mi pare nel 2022, giusto, ma è anche vero che è stato varato, insomma, come ti metti, cioè, recependo in buona sostanza il fate come vi pare della legislazione basica americana relativamente ai provider social, che non siete responsabili di nulla. Va bene, fin lì si può capire. Se non fu... No, sono postini. E il punto è che, uno, non sono postini, perché è stato ricordato che fanno i feed, fanno, scelgono cosa inoltrare, cioè vaiono postini. No, il postino che vede la posta e dice questa la butto nel cestino, questa la inoltro. Quello che sembra un postino, no, è uno che organizza un contenuto. No, chiaramente, quindi è un editore. L'altra cosa è che il modello Spotify pubblicità, cioè essendo un modello finanziato dalla pubblicità, ha due caratteristiche. Primo, è di per sé, come si dice ormai di questi tempi, che ci si preoccupa per l'effetto sui minori, così via, è addicting, cioè sequestra l'utente, perché lavora su farlo star lì più che può, e lo fa pure l'intelligenza artificiale, che non a caso è una figlia dello stesso sistema. Ah, poi del resto, se tu campi la seconda cosa è che il fate come vi pare ha comportato che nessuno nel mondo coperto dai social occidentali, che sarebbe tutto il mondo tranne la Cina e in altri 3-4 paesi non particolarmente lodevoli, quello della Cina invece è un sistema serio, però quindi il grosso del mondo non individua il titolare reale degli account, cioè chi sia la persona o fisica o giuridica titolare delle responsabilità derivanti dall'esercizio di un account nel mondo dei social che noi per lo più adoperiamo, non è possibile accertare. Badate bene, non è questione di usare o non usare gli pseudonimi, quello va da sé. Uno apre un account e dice: io mi chiamo Stefano Balassone, e poi decido di chiamarmi Carlo Sorrentino come pseudonimo. A questo punto Carlo Sorrentino può farmi causa, perché dice: come ti permetti, per sapere ma chi è quello scemo che ha deciso di chiamarsi Carlo Sorrentino, si rivolge a Meta e dice: adesso tira fuori il nome, perché questo è il nome del mio avvocato che chiederà i danni. È così che si scambia la gente civile, no? Attraverso il concluso. Attraverso la fisiologia del controllo sociale automatico fatto dalla dialettica degli interessi degli individui, e non attraverso delle cose imbarazzanti, come cercare di dar la caccia con la rete delle farfalle alle parole cattive, insomma alle censure fatte dall'algoritmo per tacitare questo, quello, e scemenze di questo genere. Quindi questo è lo stato dell'arte. Posso interrompere senza rimpianti, anche perché vi ho lasciato il ok.
1: Grazie al dottor Balassone, che vogliamo far entrare l'onorevole Bonafede.
2: Sì.
1: E grazie al dottor Balassone che ci ha declinato il Media Freedom Act in Italia, il che poi ci porterà a vedere la tavola rotonda, come verrà presa questa sua notazione giustissima, che dal 9 agosto scorso non siamo stati capaci ancora di arrivare all'attuazione del Media Freedom Act in Italia. Avete sentito le grandi novità che sono in corso per quanto riguarda i media, e a questo punto Carlo Sorrentino si è preso una bella responsabilità, cioè di spiegarci qual è il futuro dell'informazione. Io vi devo confessare che vado ancora a comprare giornali cartacei, non perché non legga anche giornali online, ma insomma questa individualità, questa scelta, eccetera, non mi dispiace. Però devo dire che in queste edicole l'età media che trovo non è, insomma, è un po' tipo la mia, insomma, ecco, quindi non è. E quindi credo veramente il futuro dell'informazione sia qualcosa di molto cruciale per tutti i motivi di partecipazione democratica. Io ho cominciato facendo il responsabile stampa e propaganda provinciale del mio partito, e mi ricordo che la nostra lotta era di farci pubblicare sui quotidiani gli annunci, perché se il quotidiano ti pubblicava l'annuncio che ci sarebbe stata questa manifestazione era un conto, se non te lo pubblicava erano cavoli acidi, come si usa dire. Oggi se il quotidiano ti pubblica un annuncio, sì, certo, ti fa piacere, ma non è quello il punto cruciale se vuoi veramente diffondere. E quindi veramente le cose sono stracambiate. Io posso essere un esemplare vivente di questo. Io ero bravo da ragazzo perché facevo 5-6 comizi al giorno. Oggi chi fa più comizi? È un mondo assolutamente cambiato. E naturalmente in questo modo sono cambiate le forze politiche, i partiti, il modo di far politica e quant'altro. Quindi credo che l'università faccia una cosa molto positiva analizzando questo cambiamento fino a che è in corso, e quindi proponendo anche le ricette perché possa avere delle valenze democratiche. In questo senso adesso do la parola appunto al professor Carlo Sorrentino, che vivamente ha voluto questa iniziativa, che parlerà sul futuro dell'informazione.
2: Buonasera a tutte e tutti, salutiamo anche l'onorevole Bonafè che ci ha appena raggiunto. Io sono litigato con sto microfono da stamattina, ogni microfono deve avere il suo padrone, questo chiaramente non sono io. Io risparmio tutti i ringraziamenti perché ce li siamo fatti da stamattina, e quindi vado subito all'oggetto del mio, della mia relazione. E ne abbiamo parlato stamattina con le due relazioni di Elda Broggi e di Andrea Simoncini, e ora in maniera come dire, ancora più netta ed evidente con quella di Stefano Balassone. Il mondo dei media cambia di giorno in giorno, quindi noi ci confrontiamo con un qualche cosa che è di per sé ineludibilmente magmatico. Io tratterò soltanto un aspetto, ma secondo me molto importante. Fa molto piacere che la professoressa Broggi abbia chiuso il suo intervento stamattina, il suo bel intervento di stamattina, sottolineando l'importanza del giornalismo di qualità, no? Io mi soffermerò su quella parte del mondo dei media che è l'informazione giornalistica. E la prima domanda da porsi, e qui capite anche il senso un po' di tutte le relazioni che mi hanno preceduto, è: ma che cos'è il giornalismo oggi? Cioè, in un mondo in cui sostanzialmente chiunque può produrre contenuti professionali, è sempre più difficile definire che cos'è il giornalismo. Io ci provo usando una classica metafora del racconto giornalistico. I miei studenti lo sanno, il giornalismo da sempre si definisce attraverso 5W, no? Cosa, chi, dove, quando e perché. E io vorrei cercare di usare queste 5W in italiano, questi 5 quesiti, per cercare di spiegare come sta cambiando il giornalismo. Per poi anche nell'ultima parte, tanto so che Valdo dopo pranzo è diventato un po' più cattivo, Valdo, e però mi raccomando, con me che sono padrone di casa come te, ancora più cattivo, insomma, no? Nella parte finale del mio intervento cercherò di indicare anche un po' dove stiamo andando. Il che cos'è il giornalismo? E qui, secondo me, nasce del primo quesito che peraltro Valdo mi ha riproposto in maniera molto, come dice, un piatto d'argento. Lui va a comprarsi ancora i giornali quotidiani in edicola. Io non vi faccio alzare la mano a chi fa lo stesso gesto, perché tanto già so la risposta. E peraltro io stesso, che sono stato un grandissimo, e sono un grandissimo consumatore di stampa quotidiana di tutto il mondo, non vado più in edicola perché ne fruisco digitalmente, no? Però il problema non è tanto questo, il problema è che se noi ci chiediamo che cos'è il giornalismo, non lo sappiamo nemmeno definire, e non è soltanto uno scontro generazionale, no? Ancora una volta la professoressa Broggi oggi opportunamente, giustamente, qui parliamo a un pubblico quasi esclusivamente di studenti, e quindi ancora più evidente, c'è una, come dire, frattura generazionale nelle modalità di consumo mediatico, no? Le giovani generazioni si nutrono di informazioni soltanto e direttamente dalla bocca della balena, per stare nella metafora di Stefano Balassone, cioè attraverso i social, ma in realtà tutti quanti noi lo facciamo, ormai questo non è più una prerogativa degli under 40, ma anche degli over 60 come quelli che stanno da questa parte della scrivania oggi. Però, benché tutti ormai pratichiamo consumi innovativi, no? Attraverso i media digitali, però il nostro immaginario di giornalismo è ancora un immaginario sostanzialmente conservatore, no? Quando noi pensiamo al giornalismo pensiamo ancora al New York Times, al Corriere, al TG, al limite a Sky e poco altro. Quindi c'è sostanzialmente una sorta di discrasia tra i nostri comportamenti di consumo e i nostri immaginari. Io credo che in questa discrasia risieda anche parte di uno dei problemi che noi ci troviamo ad affrontare. Quando parliamo, ormai da qualche decennio, di crisi dell'informazione, di morte del giornalismo, paradossalmente proprio negli anni in cui non c'è mai stata tanta informazione in giro, no? Quindi uno dei paradossi che con cui noi ci troviamo a confrontarci è esattamente questo. Noi definiamo giornalismo un qualche cosa, mentre poi consumiamo informazione in un altro modo. Quindi il che cosa è l'informazione già diventa un po' complicato. Passiamo al dove, al where, no? Dove sta l'informazione? Dappertutto. Io scherzosamente, ancora una volta i miei studenti lo sanno, dico che una volta dicevamo è scritto sul giornale oppure l'ho ascoltato alla televisione, ora chiunque di noi dice ho sentito da qualche parte, no? Perché non siamo in grado di stabilire qual è stata la prima fonte informativa che ci ha informato sull'attacco del 7 ottobre o quello dei russi agli ucraini oppure di Gaza oppure del risultato della partita della Fiorentina. Qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, noi non ci ricordiamo più da dove l'abbiamo ricavata, perché l'informazione è l'aria che respiriamo, no? L'informazione è intorno a noi. Questo però pone una conseguenza molto importante. Noi siamo tradizionalmente abituati a consumare dei contenitori informativi, no? Le 40 pagine del giornale, la mezz'ora del TG, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece oggi il contenitore è un contenitore fortemente individualizzato, perché è la bacheca dei nostri social. Ognuno di noi ha un contenitore diverso da quello degli altri. Questo pone due problemi che sono tra di loro fortemente incrociati. Il primo problema è che da sempre il giornalismo non è stato soltanto darci le informazioni. Il più grande studioso del giornalismo, che è un americano e si chiama Michael Shadson, dice: l'importante del giornalismo non è darci le informazioni, ma è metterci in forma le informazioni. Quindi, come direbbe un sociologo, sostanzialmente costruire un universo di significato, costruirci un mondo simbolico in cui ci sono delle priorità, no? I giornali di cui parlavano Valdo ci danno queste priorità, il titolo di prima pagina, il trafiletto in 40ª pagina, la foto grande, quella piccola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci costruisce una mappa in cui noi capiamo qual è il paese più grosso e rilevante, quale quello più piccolino, eccetera, eccetera. Ora, sostanzialmente, queste mappe ce le dobbiamo costruire noi individualmente. Questo produce un enorme processo di frammentazione informativa e anche, come potete capire, una minore condivisione. La mia mappa è diversa dalla sua, e quindi poi quando ci troviamo a doverci confrontare non abbiamo un terreno di gioco comune, oppure abbiamo un terreno di gioco molto friabile, molto circoscritto. A volte non ci intendiamo con le parole, perché attribuiamo alle stesse parole significati diversi. Ripeto, sia ben chiaro, io non voglio dire si stava meglio quando si stava peggio prima, era meglio di oggi, eccetera. Soltanto descrivendo dei cambiamenti strutturali che producono tutta una serie di effetti. Il prossimo effetto ha a che vedere con il quando ci informiamo. Ancora una volta, il mondo che evocava prima Valdo Spini era un mondo in cui informarsi è un atto deliberato. Io dovevo decidere di andare a comprare il giornale, ma poi decidevo che un quarto d'ora, cinque minuti, mezz'ora, un'ora e mezza dedicavo a quell'azione. Oppure accendevo a un determinato orario la TV e decidevo di dedicare 5, 10, 20 minuti a quell'azione. Ora non è più così. Ora noi riceviamo queste singole informazioni in maniera puntuale in qualsiasi momento del giorno e della notte, no? Noi abbiamo quello che io chiamo un consumo interstiziale che abita ogni momento libero della nostra vita, no? Mentre siamo in mobilità, prendiamo il treno, l'autobus o siamo in automobile, pensate alla fortuna di un canale di comunicazione assolutamente controintuitivo, in un mondo di grande frenesia e di grande velocità, però hanno successo dei contenuti audio che durano anche un'ora, no? E che voi ascoltate, che sono i podcast. Perché questo? Perché vi riempiono degli spazi di mobilità o comunque degli spazi in cui voi siete impegnati a fare altro, per esempio a stare in palestra, insomma, no? Ecco, allora però il consumo informativo è diventato un consumo interstiziale, non è un atto deliberato, circoscritto, in cui io ci metto la testa, ma un rumore di fondo che io, come dire, a cui io mi espongo ogni momento libero della mia giornata. Questo pone tutta una serie di conseguenze, non ho tempo di evocarle tutte, ma la cosa più banale è che ovviamente un consumo interstiziale ha bisogno di qualcuno che ogni tanto ci faccia un grido nell'orecchio, no? Perché non ci distraiamo, quindi ha bisogno di un'informazione un po' più forte, un po' più spettacolarizzata, un po' più radicale, un po' più polarizzata. Ogni tanto ci deve arrivare un po' un cazzotto nell'orecchio, perché altrimenti noi ci distraiamo, perché stiamo andando in palestra, ci stiamo spostando, stiamo parlando col nostro partner o qualsiasi altra cosa, insomma, no? E arriviamo alla W più importante di queste che finora ho evocato: chi fa informazione? Tutti. E lo dicevo ancora una volta, lo dicevano un po' tutti i relatori che mi hanno preceduto oggi. Oggi sostanzialmente tutti quanti noi, ma pensiamo per esempio soltanto a chi abita la scena pubblica con una rilevanza maggiore di quella che può essere la mia o di voi studenti, insomma, no? Pensiamo appunto a personaggi politici, imprenditori o anche gente del mondo dello spettacolo, dello sport, eccetera, eccetera. Ognuno di loro è diventato una piccola media company, no? Infatti ognuno di loro ha addetti stampa, spin doctor, social media manager, content creator, cioè ha un sistema professionale di assistenza al processo comunicativo, no? Nel suo primo mandato, alla domanda su che rapporto avessi con i media, Trump rispose I am the media, no? E poi ha dato seguito a questa sua apparente battuta, che mi sembra una delle cose più intelligenti che abbia mai detto Trump, costruendosi addirittura un suo social network, no? Come sappiamo bene. Però non solo Trump, ma sostanzialmente, ripeto, e non soltanto i personaggi politici, ma salutiamo anche il senatore Gasparri che ci ha raggiunto, scusate, io faccio il padrone di casa, faccio un po' tutte le parti in commedia, insomma, come dire, sintonicamente con quello che sto dicendo, insomma, tutti dobbiamo fare tutto, insomma. Ma sostanzialmente chiunque ha bisogno di una pubblica visibilità sostanzialmente è una media company. Questo pone una serie di effetti, anche qui non li posso ricordare tutti, ma la più evidente è il tentativo, soprattutto degli attori un po' più forti, no? Un po' più potenti, la tentazione di scavalcare il sistema giornalistico tradizionale. Guardate bene, ancora una volta è una cosa che io ripeto molto spesso e quindi qualcuno di voi già me l'ha sentito ripetere, non è una cosa che nasce con i digitali. Quando John Kennedy decise di mettere le telecamere nella sala ovale della Casa Bianca, incominciava a svolgere un'attività di disintermediazione. Ovviamente ora siamo molto avanti, però in questo, come dire, avanzamento di questo processo, la tentazione di scavalcare il giornalismo tradizionale noi lo vediamo tutti i giorni. Per citare soltanto l'esempio, come dire, che ha avuto un po' più di attenzione dalla stampa nell'ultimo mese, ma potremmo parlarne di tanti altri, la nostra Premier ha deciso, come voi ricorderete bene, il mese scorso di assumere come momento centrale della campagna referendaria un confronto con Fedez, no? Attraverso i canali che questo cantante influencer svolge. E badate bene, questa non è una decisione bizzarra della Meloni, questo è esattamente quello che sta succedendo più o meno in tutto il mondo, no? E questo porta anche un'altra conseguenza a cui noi stiamo assistendo, la decisione di scavalcare forme di mediazione un po' più tradizionali porta anche a un progressivo screditamento di queste forme informative, no? Il World Press Freedom Index del 2025 dice che a livello globale, quindi parliamo del mondo, non dell'Italia e nemmeno dell'Europa, la libertà di stampa ha gli indici peggiori. Prendete sempre un poco beneficio dell'inventario questi indici perché sono complicati, però questo sottolinea una tendenza che è appunto la tendenza a bypassare, perché come diceva Stefano è possibile farlo e quindi lo faccio, mi conviene farlo e quindi lo faccio. Ma c'è un altro aspetto di questo processo del chi fa informazione che è chi verifica i fatti, no? Anche questo è un'attività specificamente del giornalista. Il giornalista verifica i fatti. Ora voi sentirete parlare, come dire, la maggior parte di voi più o meno da quando siete nati, di fact checking e di debunking, no? E chi è il fact checker o il debunker? Ormai non è soltanto il giornalista, anzi tenderei a dire che è sempre meno il giornalista, è sempre più altre professionalità che stanno presso centri di ricerca universitario o stanno anche in organizzazioni non governative grazie all'attività di attivisti o di volontari, particolarmente sensibili a che su un tema le informazioni che circolano siano particolarmente precise. Ecco, quindi vedete che il WHO fa informazione sostanzialmente è molto più frammentato rispetto a prima. Questo produce una conseguenza che mi introduce alla seconda parte della mia relazione di ma questo che cosa sta comportando. La prima cosa che sta comportando, e credo, spero di essere stato, benché molto veloce, ovviamente per il tempo a disposizione, di essere stato esaustivo su questo, è che sta cambiando il modo in cui noi intendiamo l'informazione. Un dato più eclatante: ormai nessuno di noi vuole pagare per l'informazione. Ci siamo convinti che l'informazione è un errore dotato di senso, freudiano si direbbe, è una commodity che tanto ci abbiamo da tutte le parti e quindi chi se ne frega di pagarla, insomma. Una recente ricerca dice che soltanto il 10% degli italiani è disposto a pagare per informarsi, ma il dato di altri paesi, anche come dire, sono in condizioni un po' più fortunate delle nostre, non fa arrivare nemmeno al 20%. Ma anche qui è una risposta dotata di senso. Ce n'è talmente tanta di informazione, poi dobbiamo vedere la qualità di questa informazione, però ce n'è talmente tanta che perché dovrei pagare? Ecco, allora, perché dovrei pagare viene da come dire, quello che sta diventando l'informazione giornalistica. E passo alla seconda parte. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso una polarizzazione nella produzione dei contenuti. Badate bene, non sto parlando di una cosa, anche questa evocata stamattina da Elda Broggi, non sto parlando della polarizzazione dei contenuti, no? Appunto, della radicalizzazione, tutti quanti noi ormai stiamo di qua, di là, deve essere tutto bianco nero, se c'è qualcosa di sfumato ci fa andare nei pazzi perché non capiamo bene come stanno le cose, insomma, no? Questa tendenza, come dire, centrifuga dell'informazione. Sto parlando di un'altra cosa, di una forma di polarizzazione nella produzione dei contenuti. L'informazione giornalistica si sta polarizzando, da una parte contenuti semplici, spesso riassunti, assemblaggi di contenuti prodotti dalle fonti. Quante volte noi leggiamo anche articoli di giornale che sono meri comunicati stampa che arrivano dalle fonti informative, insomma, no? E quante volte noi nei telegiornali vediamo sostanzialmente rimessa direttamente, soprattutto nell'informazione politica, totalmente rimessa alle fonti l'informazione, perché il giornalista si limita a dire oggi è stato fatto questo, poi ci fanno parlare la il governo, poi l'opposizione, poi la maggioranza, fatto parlare a tutti, sono contento, e però questo è un sostanzialmente consegnarsi alle fonti informative, consegnare l'informazione. Quindi da una parte abbiamo questa forte semplificazione, quello io da qualche anno chiamo, con un termine non propriamente scientifico, ma secondo me molto efficace, proletariato giornalistico, no? Cioè un lavoro svolto spesso e volentieri da giornalisti precari, pagati molto poco, eccetera, eccetera, eccetera, e che progressivamente sta sempre più diventando invece svolto dall'informazione artificiale. Dall'altra parte invece, dall'altra parte del polo, ci sono contenuti esclusivi, più approfonditi, che non rispondono più a una domanda di informazione, ma rispondono a una domanda che sempre più incomincia ad essere, benché in sacche minoritarie della leadership del pubblico, che è quello non soltanto di avere le informazioni, no? Ma è quello di vedersele inquadrate, di vedersele interpretate. Cioè la richiesta, questo ce lo dice anche il Digital News Report. Il Digital News Report è un rapporto annuale che fa il Reuters Institute dell'Università di Oxford, che monitora più o meno dove sta andando il giornalismo nelle varie parti del mondo. E questo rapporto ci dice che ormai le persone chiedono all'informazione giornalistica di comprendere il significato dei fatti. Quindi noi abbiamo questa polarizzazione, i fatterelli raccontati sempre meglio direttamente dalle fonti, spesso e volentieri bypassando completamente il sistema mediatico giornalistico, e la richiesta invece al giornalismo professionale di farmi capire meglio i perché delle cose, no? Questo processo di comprensione. Questa polarizzazione sta portando anche a una successiva divaricazione del mercato editoriale, no? Da una parte noi vediamo il mercato editoriale sostanzialmente in difficoltà negli ultimi decenni in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, no? Noi spesso e volentieri guardiamo agli Stati Uniti per capire quello che succederà da noi qualche anno dopo. Negli Stati Uniti quello che è successo negli ultimi anni è che sono scomparse decine di migliaia di testate medio-piccole, no? Perché questo processo in questo processo di trasformazione i medio piccoli hanno più difficoltà sostanzialmente, mi dispiace che Stefano ha chiuso il computer, sostanzialmente per quella linea che va fatto vedere prima Stefano, perché ormai l'80% del mercato pubblicitario in tutto il mondo è appannaggio delle cinque big tech di cui parlava lui, e quindi sostanzialmente il sistema editoriale mondiale deve produrre meglio ma con molte meno risorse, e quindi questo comporta che i medio piccoli hanno più difficoltà a reagire a questo processo, mentre invece vediamo la strutturazione di un minor numero di aziende editoriali più robuste e meglio in grado di rispondere a quello che vi dicevo, cioè produzione di contenuti esclusivi, più esaustivi, approfonditi, eccetera, eccetera. Facendo un brevissimo giro d'Europa, In Francia, per esempio, noi vediamo che grandi gruppi industriali, no, quelli che noi chiamavamo, un termine non so perché, un po' desueto, ma che ancora la sua efficacia, editori impuri, cioè gruppi industriali che prevalentemente fanno altro e poi possiedono anche testate giornalistiche, noi vediamo che alcuni grandi gruppi industriali sono entrati nel sistema dei media in Francia. In Germania, la Germania è sempre stata caratterizzata da un fortissimo mercato editoriale a carattere regionale, che è fortemente in difficoltà per i motivi che vi ho detto e sta cercando di rispondervi attraverso fusioni, attraverso il tentativo di aggiustarsi, mentre il più grande gruppo editoriale, Axel Springer, sta puntando sull'espansione digitale con l'integrazione con l'intelligenza artificiale, alla quale arriverò tra un momento. Il Regno Unito si trova in una condizione per certi versi eccentrica perché ha il vantaggio della lingua che permette ad alcune grandi testate, al Financial Times, al Guardian, di poter fare milioni di visualizzazioni in tutto il mondo perché pubblicano in inglese. La situazione italiana è una situazione molto fluida, quella radiotelevisiva, ne aveva parlato Stefano, quella delle altre testate rispondono un po' a quelle difficoltà a cui facevo riferimento per gli altri paesi d'Europa. Noi stiamo assistendo negli ultimi mesi, non so quando voi ve ne siate accorti, ma al travagliato passaggio di uno dei principali gruppi editoriali italiani dalla proprietà della principale famiglia imprenditrice italiana a un gruppo invece di editori greci. Insomma, no? Quindi anche qui vediamo una situazione un po' travagliata. E in tutto questo che cosa fa l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale probabilmente renderà ancora più radicale questa divaricazione, no? Metterà ancora più in difficoltà i medio-piccoli e costringerà i più robusti invece a una doppia sfida, no? La situazione è ancora un po'... ne accennava forse qualcosa stamattina Andrea Simoncini, la situazione è ancora molto fluida, perché da una parte, lo dicevo prima citando Axel Springer, noi vediamo grandi gruppi editoriali che stanno cercando di creare integrazioni e intese con le grandi piattaforme di intelligenza artificiale, ma vediamo anche, come dire, il tentativo di resistergli e casomai di trovare anche forme alternative, no? Di gestione, di integrazione dell'intelligenza artificiale proprio nei loro sistemi editoriali, perché, e torniamo alla balena di cui parlava prima Stefano, perché comunque i manager di questi grandi gruppi editoriali sanno che anche l'integrazione con queste grandi piattaforme è un po' comunque consegnarsi, no? Alla famosa balena. L'ultima, ma non banale, sottolineatura delle tendenze verso cui stiamo andando, ce ne sarebbero tantissime altre, ma faremo altri 2, 3, 4, 5, 10 convegni, così ne parlo, tanto sta roba qui, come diceva Stefano, non è che ci sopravviverà, no? Voi dite, non è troppo difficile, siete così vecchi, insomma, no, però ci teniamo ancora a stare ancora un po' con voi, quindi se non vi diamo troppo fastidio, accettateci. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è un processo di personalizzazione. Anche questa è una parolina chiave che noi abbiamo sentito parlare tante volte, per esempio, parlare di comunicazione politica, no? La personalizzazione della politica o la leaderizzazione della politica, una conseguenza tipica della mediatizzazione della realtà. I media si trovano meglio a parlare di persone, no? Di personaggi, di personalità, che non di istituzioni, e quindi hanno favorito questa personalizzazione. E poi c'è un'altra forma di personalizzazione, anche questa richiamata più volte stamattina, la personalizzazione che produce l'algoritmo, lo dicevo anche all'inizio, per cui ognuno di noi ha una propria informazione profilata, no? E l'algoritmo sa a me che cosa interessa, sa che cosa piace, sa che cosa condivido e quindi mi darà informazioni diverse da quelle che dà Stefano, da quello che dà Valdo, a quello che dà a ciascuno di voi.
1: In America si fa,
2: No, questo si fa ormai dappertutto, insomma, no? Del resto nell'87 credo che Negroponte parlasse del mai media, insomma, poi le cose sono andate un po' diverse, perché per fortuna, come si diceva a pranzo, poi la realtà è più complicata di ogni previsione, quindi le cose poi sono un po' più complesse, però la profilazione ormai è arrivata a dei livelli che conosciamo tutti quanti noi, insomma, sappiamo tutti quanti noi, però la personalizzazione di cui io vi voglio parlare è la personalizzazione non dei contenuti o delle forme di fruizione, di ricezione, ma la personalizzazione dei produttori di informazione. Ormai l'informazione è sempre più realizzata da personalità, no? Da quelle che noi una volta chiamavamo firme giornalistiche, poi abbiamo chiamato influencer e ora chiamiamo content creator. In realtà questi termini non sono, come dire, sinonimi, raccontano cose molto diverse, però quello a cui noi stiamo assistendo è esattamente questo, cioè sempre più la scarsissima fiducia che in tutto il mondo l'opinione pubblica ha dell'informazione giornalistica. In Italia i livelli di fiducia sono mediamente più bassi rispetto a quelli del resto dell'Europa e del resto del mondo, ma stiamo parlando di livelli comunque bassi. Questa scarsissima fiducia però si riversa più su singole, si focalizza più su singole personalità che non su testate, su aziende editoriali. Io mi fido, tanto per fare dei nomi che so che forse vi dicono qualche cosa, di Francesco Costa, oppure mi fido di Selvaggio Lucarelli, oppure mi fido di Aldo Cazzullo, oppure di chi volete, insomma. C'è questo processo di personalizzazione, di forte personalizzazione, che le aziende editoriali stanno sostanzialmente scoprendo e rilevando. Per dire soltanto l'una, la famosa testata Independent ha recentemente assunto come direttore creativo uno dei più famosi youtuber, no? E i dati di ricerca ci dicono che per esempio le giovani generazioni continuano a guardare la televisione, cioè continuano a sintonizzarsi davanti alla Smart TV, ma sulla Smart TV vedono probabilmente YouTube. E su YouTube voi sapete che non ci sono testate, non ci sono istituzioni, ci sono persone, no? Ci sono individui, e anche le principali testate informative stanno o integrando questi content creator, no? Li stanno internalizzando, o stanno facendo in modo che le loro principali firme diventino dei content creator, no? Se voi andate a prendere la pagina web appena modificata del Corriere della Sera, vedete che cerca di esaltare questo processo. Ho fatto alcuni nomi, e questi nomi che ho fatto ormai sono, come dire, un bouquet informativo, per cui ti scrivono l'articolo, però poi c'hanno la newsletter, poi c'hanno il podcast, poi c'hanno la trasmissione televisiva, poi scrivono il libro. Ci sono alcuni giornalisti che scrivono 3, 4, 5 libri l'anno. Come diavolo faranno? In realtà lo sappiamo come faranno, sono opere collettive, però il brand deve essere Pinco Pallino, perché io mi fido di Pinco Pallino, evidentemente, insomma, no? Ecco, allora, questa è un'altra tendenza verso cui andiamo. Per chiudere, sono appena arrivata alla mezz'ora, due minuti e chiudo, dove si sta andando? Io credo che si stia andando, e spero un po' in questa mia confusa e veloce carrellata di avervelo fatto capire, si sta andando verso un mondo totalmente diverso da quello che noi continuiamo a immaginare, e questa è la cosa che a me fa impazzire. Io ho pubblicato qualche mese fa un libro che abbiamo chiamato Il giornalismo ha un futuro. Io lo volevo chiamare Elogio del giornalismo. L'editore mi ha detto: i libri che con il titolo, con la parola elogio nel titolo, portano sfortuna. E quindi io ho subito cambiato idea. E mi diverte a vedere le reazioni delle persone, perché dicono: ma come, non c'ha nemmeno il punto interrogativo? Perché? Perché l'idea che abbiamo in mente è di un certo tipo di giornalismo, che quello oggettivamente non scomparirà, ma sicuramente si sta restringendo. Però il giornalismo è anche tutte queste altre cose, però deve avere una specificità, e qui chiudo con la chiusura che ha fatto anche la professoressa Broggi stamattina. Il giornalismo è un prodotto, ed è bene che sia un prodotto, perché noi sappiamo che in Italia per molti anni non è stato un prodotto remunerativo e quindi era subalterno ad altre logiche. Quindi va benissimo che sia un prodotto commerciale, però è un prodotto che peculiare, perché vende rappresentazioni del mondo, vende idee, vende stili di vita, e quindi è evidente che deve avere anche un valore sociale. Io dico sempre che il giornalismo è un po' come andare in bicicletta, in cui tu devi essere in equilibrio tra il valore commerciale che ti devi garantire, perché altrimenti diventi subalterno ad altre logiche, e il valore sociale. E che cos'è il valore sociale? Il valore sociale è sostanzialmente costruire dei contenuti che siano credibili, dei contenuti che siano verificati e che siano veridici. E per chiudere con una nota di ottimismo, visto che il pessimismo ci ha già, come dire, caratterizzato in questa giornata, a me sembra che ci sono dei piccoli segnali, lo dicevano ancora una volta un po' tutti coloro che mi hanno preceduto. Il segnale più grande è sostanzialmente una sorta di fastidio nei confronti della tirannia dei social. Anche il fatto che noi continuiamo a chiamarli social è sbagliato. I social ormai sono sempre meno social e sono sempre più degli interest media, lo diceva prima Stefano, e li abbiamo chiamati social perché prima noi condividevamo informazioni, ora prevalentemente si fruiscono informazioni di terzi, di content creator di cui parlavo prima. Nei confronti di questo sistema a me pare che si stia cominciando a sviluppare una sorta di fastidio per questa tirannia della balena, via, continuo a usare questa metafora, e dall'altra parte mi pare che si stia incominciando ad avvertire un segnale di stanchezza anche nella sfiducia nei confronti del giornalismo. Cioè mi pare che nell'opinione pubblica si sta incominciando lentamente a farsi strada la consapevolezza che senza un'informazione che sia credibile, che sia verificata, che sia veridica e che sia anche condivisa, sostanzialmente non ci può essere società, no? Perché noi possiamo stare insieme soltanto se abbiamo dei terreni di gioco comune con cui confrontarci. Mi sembra che queste due tendenze ci possono far guardare con un minimo di ottimismo ad una tendenziale ripresa di una visione del giornalismo come un luogo dove non si trasmettono soltanto informazioni, ma come appunto vi dicevo prima citando Shatson, noi mettiamo in forma le informazioni, noi condividiamo le informazioni, noi cominciamo a capire che abbiamo bisogno di terreni di confronto credibili, poi per litigare, no? Ma, e chiudo con una battuta che una battuta non è, noi viviamo in una regione che nel recente passato è stata la regione più comunista del mondo, ma in cui il principale giornale è sempre stato un giornale fortemente moderato. Quindi sostanzialmente anche i primi leggevano il secondo, avevano comunque uno stesso terreno di confronto, poi litigavano, no? Come Peppone e Don Camillo, una citazione che faccio sempre, loro non capiscono a cosa io faccio riferimento, insomma. Poi litigavano tra le diverse posizioni, ma avevano dei terreni di confronto in comune. Io credo che la cosa fondamentale sia arrivare a questo. Grazie.
1: Grazie veramente al professor Sorrentino che è riuscito a fare una sintesi di questi aspetti così diversi e così importanti. Stamattina diceva il professor Andrea Simoncini, la politica è in difficoltà proprio nella normogenesi, nel senso che tale è la velocità, ecco Radio Radicale che ci registra tutto, dicevo la politica si trova di fronte a delle modificazioni così veloci e alla difficoltà di tenere dietro con della normativa che possa effettivamente adeguarsi alle novità che sono intervenute. In particolare, certamente, questa normativa ha di mira il tema dell'intelligenza artificiale, del suo ingresso anche nell'informazione. Intelligenza artificiale che l'Unione Europea ha cercato di regolare attraverso vari interventi, in particolare il Media Freedom Act, cioè a dire il mantenimento di certi standard di affidabilità dei media anche all'interno di questo mondo così modificato dall'ingresso dell'informatica. E vorremmo concludere questo lungo seminario di oggi appunto dando la parola a due illustri politici che chiedo di venire a prendere posto accanto a me, e la vicepresidente del gruppo del PD alla Camera, Simona Bonafè, che è dei nostri, almeno politicamente, nel senso che è toscana, e a Maurizio Gasparri che ci ha raggiunto da Roma. Ecco, no, tu di qua come vuoi. Alla mia destra Gasparri, ovviamente, alla mia sinistra.
3: Certo, infatti avevo fatto un errore.
1: Mi sembra evidente.
4: Tanto non si confonde.
1: No. Maurizio Gasparri ci ha raggiunto da Roma e quindi veramente lo ringraziamo di questa presenza, perché tante volte abbiamo avuto dei politici che all'ultimo momento hanno detto ma io vi do lo schermo, eccetera. Io credo che malgrado tutto niente sostituisca il contatto e il rapporto personale. Siamo di fronte quindi a questi mutamenti così rilevanti. Pensate, adesso faccio un po' di reclama, il prossimo numero della mia rivista, Quaderni del Circolo Rosselli, è dedicato alla regione Piemonte. E il caso ha voluto che io scrivessi l'introduzione il giorno che la stampa veniva venduta ad un industriale del nord-est. Però se facciamo memoria, anche la nostra catena è stata venduta a un industriale del nord-est. E questo significa come si sta spostando, intendo non la nostra catena, la catena Monti che è la sede del giornale fiorentino, come si sta spostando anche forse il baricentro economico-sociale all'interno del nostro paese. In ogni caso, effettivamente alla politica viene chiesto di fare questo sforzo, cioè di riuscire a seguire con norme adeguate queste modifiche, e le norme hanno due punti di riferimento fondamentali. La situazione di fatto nelle grandi piattaforme che regolano la diffusione dell'informazione, i Big Five e così via, e dall'altro lato quali sono le tutele che al lettore, alla lettrice, al cittadino si può offrire per una informazione che sia realmente pluralistica, che sia partecipata e che possa effettivamente fare rispettare quei canoni del giornalismo tradizionale che vediamo oggi messi in causa. Io darei, tutto sommato, farei due turni, farei due introduzioni, ci prendiamo un'oretta, farei due introduzioni e darei, facciamo l'ordine alfabetico, darei per prima la parola a Simona Bonafè, che ha un vantaggio, che è stata anche parlamentare europeo, oltre che parlamentare nazionale, e quindi può fare molto bene anche un ponte fra le due dibattiti. Prego Simona.
3: Grazie intanto per questo invito, grazie alla Fondazione, grazie a...
1: C'è Radio Radicale in arrivo, Marco, solo.
3: Grazie anche a Radio Radicale che segue questi lavori. No, devo dire che insomma, la domanda che mi è stata fatta, cioè come la politica segue le trasformazioni della tecnologia, è una domanda che altro che un'oretta, no? Ci vorrebbe, io penso, più di una giornata, e prima ne parlavamo con la professoressa, ancora non siamo a un punto fermo, cioè un mondo, quello della tecnologia che si sta sviluppando continuamente, pensate solo all'intelligenza artificiale, allo sviluppo che ha avuto negli ultimi due anni e a come ancora andrà a cambiare profondamente il nostro modo di vivere, non solo l'informazione. Pensate all'impatto che avrà l'intelligenza artificiale sulla sanità, all'impatto che avrà sui trasporti, all'impatto che avrà anche sull'informazione, sia chiaro. E però appunto questo è veramente un cambio, molti lo definiscono un cambio di epoca, non cambiamenti in quest'epoca, perché sta cambiando completamente il paradigma di quest'epoca, e lo sta cambiando, ha ragione Valdo Spini a dire, a una velocità impressionante, perché I cambiamenti, soprattutto nella tecnologia, ci sono sempre stati, ma hanno sempre avuto uno sviluppo che ha permesso anche alla politica di poterli seguire. In questo caso noi molte volte ci troviamo addirittura travolti da questi cambiamenti, perché hanno una velocità incredibile e hanno anche una profondità diciamo diversa dal passato. Ora, per l'appunto, che cosa sta facendo la politica? Io devo dire che la politica, soprattutto quella europea, sta provando a definire un perimetro per questi cambiamenti. E guardate, spesso viene criticata perché si dice che imporre delle norme su settori innovativi e che hanno bisogno sostanzialmente di viaggiare a briglie sciolte possa in qualche modo regimentare lo sviluppo delle nuove tecnologie e possa in qualche modo creare uno svantaggio competitivo invece all'Europa. Io invece credo che l'Europa faccia bene a normare le nuove tecnologie. L'Europa ha iniziato a farlo quando io ancora, Valdo, pensa, ero al Parlamento europeo, perché mi ricordo la famosa normativa sulla protezione dei dati che ormai ha qualche annetto, ha, se non sbaglio, 7-8 anni. Io ancora ero al Parlamento europeo, allora sembrava quasi, come dire, una normativa futuristica. Che cosa dice sostanzialmente la normativa sul regolamento generale sulla protezione dei dati? Cioè introduce un principio fondamentale, che è quello di dire che i dati personali non sono una merce qualsiasi, ma attengono alla persona e ai suoi diritti. E quindi tutto ciò che ha a che fare con le profilazioni, tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo di questi dati non può essere far west, deve essere regolamentato. Questo l'Unione Europea l'ha detto 8 anni fa, tant'è che 8 anni fa Mark Zuckerberg, non so mai come si dice, ebbe addirittura a dire bene che l'Unione Europea intervenga su queste materie. Lo stesso Zuckerberg, che invece è intervenuto recentemente per dire, per l'appunto, che l'irrigidimento normativo dell'Unione Europea può creare una, diciamo così, un contesto che non aiuta allo sviluppo di queste nuove tecnologie. Però, dicevo, l'Unione Europea sulla protezione dei dati è intervenuta 8 anni fa. L'Unione Europea è la prima al mondo ad aver varato una legge sull'intelligenza artificiale, una legge che ha un approccio basato sul rischio, cioè probabilmente ne avrete anche parlato questa mattina, per cui vi dirò cose sulle quali siete già entrati, però che profila il rischio e a seconda della catalogazione del rischio prevede tutta una serie di misure che vanno a salvaguardia dei diritti e della sicurezza di noi cittadini. Non sono gli unici provvedimenti che l'Unione Europea ha fatto, c'è anche il DSA, il Digital Service Act, anche questo, so se ne avrete sicuramente, sì, immagino, parlato questa mattina, che invece pone tutta una serie di limiti alle piattaforme, proprio perché il criterio della trasparenza deve essere un criterio con il quale l'Unione Europea vuole normare le nuove tecnologie. Per arrivare all'ultimo provvedimento, non ultimo in termini di data, che è proprio quello sul Freedom Act, e anche questo ho sentito che l'accennavate prima, per cui immagino che ne avrete parlato prima, che è quello che si pone il tema del pluralismo nell'informazione, che si pone anche il tema di garantire una informazione pubblica che sia imparziale e la cui governance sia il più possibile lontana dalla diciamo, politica, proprio perché si tratta di informazione pubblica, che è un tema sul quale noi in Italia ci confrontiamo in particolar modo per la governance della RAI da tantissimi anni. Ancora oggi, insomma, ci stiamo confrontando. Però devo dire che su questo ancora l'Italia non ha dato attuazione a quello che prevede appunto il Freedom Act. E questo lo dico perché è una buona legge, certo tutto è perfettibile in questo mondo che cambia alla velocità della luce, ma anche la migliore legge, se poi non viene attuata, rimane sostanzialmente sulla carta. Ora, questo è quello che ha fatto l'Unione Europea. E come ho detto prima, c'è un ampio dibattito in merito, perché c'è chi dice che in questo modo noi stiamo perdendo la competizione con i grandi player internazionali delle piattaforme, con le big tech, ed è oggettivamente un pezzo di verità, nel senso che io non credo che le norme e le regole ci facciano perdere la competizione. Credo però che l'Unione Europea non si debba limitare a mettere in campo solo un sistema di norme, ma che debba anzi intervenire con investimenti, e io penso che questi debbano essere possibilmente investimenti sul modello del piano nazionale.

ricordava Valdo, parlamentare europea, io appunto ritengo che l'Unione Europea debba costruire una, debba investire sulle tecnologie, sulle nuove tecnologie, sulla rivoluzione digitale, lo debba fare tenendo fermi i punti che l'Unione Europea ha sempre tenuto fermi, che sono quelli della protezione individuale, della sicurezza degli individui, e non sostanzialmente agire in una sorta di far west senza controllo, e però appunto contestualmente alla, diciamo così, alle cornici normative debba mettere in campo un piano di investimenti importante. Guardate, penso anche che il fatto che l'Unione Europea regoli queste nuove tecnologie può servire anche ad altri competitor, perché spesso, diciamo, non si considera fino in fondo il cosiddetto effetto Bruxelles. Io per l'appunto, che sono stata in Unione Europea una decina d'anni e che ho vissuto da vicino la fase del Green Deal, mi ricordo perfettamente, anche quella era una rivoluzione ecologica nel 2014 quando si parlava di economia circolare, e mi ricordo che anche lì c'erano un po' le stesse perplessità, no? Cioè l'idea che le nuove regole avrebbero messo l'Unione Europea fuori dal mercato, mentre altri competitor, diciamo in particolar modo la Cina, non si poneva tanto le questioni di normativa sulla rivoluzione verde, ma andava avanti, e invece appunto l'Unione Europea si sarebbe azzuppata da sola. La verità è un'altra. La verità è che con queste regole e con il cosiddetto, ormai è stato studiato, effetto Bruxelles, si è creato un paradigma rispetto al quale anche gli altri stati, gli altri player devono confrontarsi, perché comunque l'Unione Europea è un grande mercato, noi siamo 500 milioni di abitanti, siamo la seconda economia mondiale del mondo, mondiale per l'appunto, e se un mercato così importante e così grosso deve essere, come dire, considerato a disposizione anche per altri player, bisogna che questi altri player si adeguino alle normative che l'Unione Europea impone. Per cui io ripeto, non ci vedo un minus nella regolamentazione che l'Unione Europea si è data, e sul fronte ambientale e sul fronte tecnologico e digitale, però ripeto, non può bastare solo quello, cioè non può bastare la supremazia normativa, ci deve essere anche la parte, diciamo, più legata agli investimenti in infrastrutture, in un contesto in cui oggi indubbiamente abbiamo a che fare con le big tech, che sono questi grandi colossi tecnologici, che pongono poi anche tutta una serie di interrogativi, non solo su, diciamo, la rivoluzione digitale in sé per sé, ma anche su quelli che possono essere considerati i rischi per la nostra democrazia, la dico così perché insomma non vi sfugge, ne avrete sicuramente parlato nella lunga giornata di oggi: disinformazione, interferenze anche di stati esteri, deepfake. Ci sono tutta una serie di fattori che attraverso le piattaforme influenzano non solo l'informazione, insomma ho ascoltato con molto interesse la lezione del professor Sorrentino, ma influenzano non solo quel settore lì, ma anche le opinioni di ciascuno di noi poi di conseguenza. E quindi insomma è interessante, poi non so se ne avremo tempo magari da approfondire, anche quelli che sono i rischi per la tenuta democratica. Non è un caso che oggi sempre più noi parliamo di tecnocrazie versus democrazie, e per l'appunto queste sono le tecnocrazie in mano alle big tech, che oggi hanno anche un potere politico enorme, e insomma non devo ricordare a voi che siete molto informati qual è il ruolo che uno di questi grandi patron delle big tech, Elon Musk, ha non solo sul potere politico ma anche per il fatto che detiene uno strumento che garantisce addirittura la sicurezza degli stati, e quindi qui andiamo addirittura oltre, diciamo, i rischi per la democrazia, ma siamo, come dire, alla gestione da parte di un privato di ciò che dovrebbe essere considerato un bene pubblico, la sicurezza di uno stato. Quindi insomma le, diciamo, implicazioni sono tantissime, anche perché

0: effettivamente noi siamo davanti a un mondo, quello digitale, che è in continua trasformazione, e quello che potrebbe essere valido oggi domani può cambiare, perché per l'appunto, dicevo all'inizio, questa è una rivoluzione che rispetto alle rivoluzioni del passato ha dei tempi che sono dei tempi davvero rapidissimi. E insomma, se ci pensate bene, lo stesso AI Act dell'Unione Europea ha, diciamo, in 8 anni, è stato il lavoro che l'ha portata all'approvazione solo lo scorso anno, è stato un lavoro di 8 anni, e in 8 anni devo dire che è completamente cambiato il mondo anche dell'intelligenza artificiale. Quindi insomma, noi siamo di fronte a questi contesti, ecco perché dicevo, a maggior ragione, avere un perimetro di norme che li definisca e che garantisca che al primo posto vengono i diritti dei cittadini, secondo me è un elemento di garanzia per tutti.
1: Grazie Simona Bonafè. Adesso spostiamo il microfono di Radio Radicale, che gentilmente ci sta registrando tutta la nostra conversazione, e la parola è a Maurizio Gasparri, nuovo presidente della Commissione Congiunta Esteri Difesa del Senato. Sì, perché avendo diminuito il numero dei senatori hanno unificato le due commissioni. Io ho fatto il presidente della Commissione Difesa della Camera quando lui era membro, e quindi gli faccio gli auguri migliori, perché sono poco.
2: Grazie, io quindi ho colto l'invito non solo perché l'argomento è interessante per rispetto a tutte le istituzioni accademiche e culturali che l'hanno promosso, ma anche per un rapporto che abbiamo sempre poi mantenuto col presidente Spini, che ha fatto tante cose come me in politica, ma tra queste anche il presidente della Commissione Difesa della Camera, di cui facevo parte, e ci siamo confrontati su temi di grande importanza, la rappresentanza democratica all'interno delle forze armate, robe complicate. Il tema qui è vastissimo, ragazzi, e quindi rischio di fare confusione. Entrando, un esponente della Fondazione Rosselli mi ha fatto una domanda giornalistica. I giornalisti sono arrabbiati, ci sono scioperi, che dice, che pensa del problema dell'intelligenza artificiale, che può anche di fatto sostituire oggi l'intelligenza artificiale. Tu gli dici fammi una canzone che parla bene della Fiorentina, e quella ti fa la canzone della Fiorentina o della Roma, o ti può anche fare un articolo a favore o contro la chiusura dello stretto di Hormuz, gli dai gli elementi, attinge alle banche dati e scrive qualsiasi tesi. È chiaro che un editore può essere tentato di fare giornali con intelligenza artificiale, ci sono degli esperimenti che alcuni fanno. E ho risposto, c'è una lotta che c'è sempre stata, perché anche, come posso dire, l'invenzione dei primi strumenti dell'agricoltura semplificava l'attività agricola e quindi servivano meno persone. O per fare esempi più recenti, ma relativamente recenti, all'inizio del 1800, arrivando i telai meccanici, il dottor Ludd contestava i telai meccanici, e i luddisti, un filone culturale che ha preso nome dal dottor Ludd, erano quelli che gettavano i loro zoccoli di legno, i sabot, ed erano i sabotatori, perché cercavano di fermare i telai meccanici che eliminavano lavoro umano. Questo parliamo dell'inizio del 1800. Ora i robot, facendo un salto di 200 anni, sostituiscono manodopera nelle fabbriche, ma anche la catena di montaggio. Se andate a vedere il film di Charlie Chaplin, in tempi moderni, c'è l'operaio, no, che preso dai ritmi degli ingranaggi della catena di montaggio viene alienato, diventa una specie di elemento aggiunto. Quindi questa lotta c'è sempre stata, fin dai tempi, secoli fa, della modernizzazione dell'agricoltura, ai telai meccanici che qualcuno voleva sabotare, alla catena di montaggio, al robot in fabbrica, all'intelligenza artificiale. Quindi c'è uno scontro tra il fattore umano e l'introduzione della tecnologia, che è un fattore poi della dinamica della società, uno scontro sociale, uno scontro sindacale, uno scontro umano che ci sarà sempre, non si potrà mai abolire il progresso umano, no? E quindi il telaio poi è rimasto e si è modernizzato, il robot c'è e fa le saldature e così via. Quindi se noi dicessimo fermiamo il progresso, così alla fine salvaguarderemo quell'operaio o quel giornalista, poi bisognerà fare il contratto a quel giornalista, bisognerà salvaguardare quell'operaio. Io vedo, insomma, giro l'Italia, no? Vedo fabbriche di robot fabbricate da robot. Non è che bisogna andare a Houston per vederle, ce ne stanno anche in Toscana o in Emilia Romagna, per cui poi alla fine nei grandi magazzini questo robot preleva la merce, la sposta, la porta direttamente al camion che parte, per ora guidato da un autista. Tra 30 anni non lo so chi guiderà quel camion, ci sono già esperimenti in atto, no, per sistemi di automobili senza autista, ogni tanto qualcuna si rovescia e quindi ancora devono mettere a punto la tecnologia. Quindi noi non possiamo fermare il progresso, dobbiamo regolare il progresso, questo è il problema poi della politica o delle istituzioni, ostacolarlo sarebbe una follia, subirlo in maniera passiva. Oggi quindi, estrapolando alcuni temi, vedremo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, l'Europa fa direttive, documenti, ce l'ho qui anch'io, non vi annoio, siete qui da stamattina, leggendovi la perfezione umana dei regolamenti, i regolamenti sono perfetti, tanto sono scritti, stanno là, poi a volte non vivono la vita reale, danno una direzione di marcia, auspicano dei traguardi, c'è scritto tutto rispetto all'invadenza dei nuovi media, come tutelare i minori, come fare qua, come fare lì, poi difficilmente succede, però è bene che la regola ci sia. Io dico, anche i 10 comandamenti nella loro semplicità dicono tutto, non uccidere, non rubare, non fare, sono stati largamente disattesi nel corso dei millenni, se no basterebbe lì, c'è scritto più o meno tutto in sintesi virtuose. Quindi arrivando al tempo moderno, io ho contribuito alla regolamentazione di questo settore, in Italia è ancora in vigore per gran parte la legge che ho fatto nel 2004 e si è rimasta in vigore in buona parte dopo 22 anni, ci sono stati governi di tutti i tipi in questi 22 anni, sono state fatte piccole modifiche spesso peggiorative, il servizio pubblico, la direttiva europea, l'European Media Freedom Act, dice che in particolare bisogna garantire l'indipendenza dei servizi pubblici, in Italia abbiamo un servizio pubblico radiotelevisivo, la RAI, che appunto è tale. Quando c'era il governo, non lo dico perché sto a Firenze, guidato da Renzi, e la Bonafè lo ricorderà, fu introdotto un amministratore delegato di fatto nominato dal governo. Oggi l'ENFA ci dice dobbiamo allontanare i servizi pubblici dai governi. La mia legge fu modificata con questo aumento di potere del governo e quindi alla fine quelli che poi adesso chiedono la perfezione hanno contribuito all'imperfezione, ammesso che fosse imperfezione, voglio dire che ognuno ha tirato la coperta da una parte e dall'altra, adesso noi dobbiamo garantire la indipendenza. Se ne sono dette di tutte, no, sulla RAI, facciamo scegliere i vertici alle fondazioni, facciamo scegliere alle università, ma quali fondazioni? Chi le nomina le fondazioni? Sì, e lo so, appunto, noi, io, prego, si può fare a sorteggio, si potrebbe fare a sorteggio, certo, però sempre all'interno di quelli che hanno determinati requisiti, quindi non c'è dubbio, quindi il tema è, le fondazioni, perché la Fondazione Rosselli no e un'altra sì, è complicato, e anche l'università, siamo dentro l'università e uno potrebbe dire, oh, ma le università si riproducono pure tra di loro perché i professori, i rettori, eccetera, lasciamo perdere, la perfezione non è di questo mondo, il mondo politico è imperfetto, sapete qual è la differenza? Che poi ci sono elezioni ogni tanto e cambiano, partiti che non esistevano hanno guidato questo paese, quindi la democrazia secondo me è più forte nelle sue imperfezioni di qualsiasi altra cosa. Potrei citare Berlusconi con tutti i conflitti di interesse, è sceso in politica in base a un consenso, ha avuto dei ruoli e a un certo punto io ricordo la battuta di Fassino che disse a Grillo che si voleva iscrivere al PD, tutti per iscrivere al PD, fonda un partito se vuoi, poi facciamo i conti, quello l'ha fondato un partito e ha conquistato la guida del governo, non lui per interposta persona, perché aveva preso il 34% dei voti, non abbastanza per avere la maggioranza, ma abbastanza perché ci fosse un governo di un certo tipo, con tutte le difficoltà, le variabili, però e così via, no? Quindi la democrazia nella sua imperfezione consente a chiunque, se ha poi del consenso, di crescere, di diminuire, di avere forza, di non avere forza, e non voglio adesso aprire dibattiti su leggi elettorali, faccio un discorso di estrema sintesi. Quindi io vedo nella democrazia parlamentare il sistema meno imperfetto, come diceva in qualche modo Cecchi, rispetto alle fondazioni, all'università, o anche ai sorteggi se li vogliamo fare. E quindi io ritengo che la base di garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico sia un vertice scelto dal Parlamento. Tant'è che la discussione che stiamo facendo, non so se poi arriverà un approdo, io mi auguro di sì, chi sceglie i vertici della RAI? A mio avviso già oggi il Parlamento ne sceglie una parte, tutti, ma lo dico in termini semplici, se mi metto a fare una discussione sugli emendamenti, recentemente un governo di sinistra ha detto no, l'amministratore delegato sceglie il governo, quindi il primo che scaglia la prima pietra e ha difficoltà a scagliare la prima pietra. Io ritengo che debba essere il Parlamento, poi si discuterà, ci possono essere altre opzioni, poi dicono le autorità di garanzia, ma anche le autorità di garanzia sono scelte dal Parlamento, anche l'Agcom, i membri dell'Agcom sono scelte dal Parlamento e il Presidente è scelto dal Parlamento con un quorum più elevato per garantire che la maggioranza si debba mettere d'accordo anche con la minoranza. Poi ci vuole anche la ragionevolezza, attualmente per la RAI sul Presidente c'è un blocco, io ero dell'opposizione e votammo Presidente della RAI Claudio Petruccioli, che era un collega ma che era stato un parlamentare a lungo della sinistra, veniva non solo dal PDS ma dal PC, era stato direttore dell'Unità, ma aveva dimostrato nella sua esperienza parlamentare una saggezza che portò anche le minoranze dell'epoca a votarlo e fece il Presidente della RAI, non mi pare che abbia fatto forzature. Ecco, insomma, voglio dire, anche i quorum qualificati sono complicati. Quindi sulla questione dell'European Freedom Media Act io credo la risposta che porto io che sia il Parlamento, un luogo dove poi di volta in volta, cioè, ma tu dici in questo Parlamento lo dici perché sei della maggioranza, ma al prossimo Parlamento chissà chi ci sarà, chi sarà la maggioranza. Ho citato i casi di formazioni politiche che non esistevano, che si sono costituite e sono diventate forze di governo perché hanno avuto un consenso. Questa è la democrazia, insomma, non impedire a nessuno di misurarsi, poi ci vuole il consenso per poter esercitare un ruolo. Poi c'è un altro problema che a me preoccupa molto, è quello degli over the top, i giganti della rete. Usiamo la sigla over the top. Oggi c'è un attentato alla democrazia, perché i giganti della rete, parlo di Facebook, parlo di Amazon, parlo insomma e così via declinando, hanno una potenza economica e un fatturato superiore a volte anche a singoli stati, no? Quindi hanno un potere, perché l'economia è detta delle gerarchie, io ho fatto riferimento alla democrazia, al voto che si prende, però purtroppo esiste anche, come dire, la forza del denaro, dell'economia, si può criticare, ma è un dato reale, insomma, no? E anche le guerre insomma, scoppiano più perché c'è il petrolio che non per ragioni ideali. E allora oggi noi abbiamo questo problema, tu vuoi bloccare gli over the top? No, ma vorrei capire perché la bottega all'angolo di Firenze deve pagare il 30-40% di tasse, paga l'affitto, paga l'IMU, insomma paga l'insegna, c'ha un addetto, un commesso, gli deve pagare uno stipendio, anche il ristorante, il commerciante, imbroglioni, lavorano in nero, ma alla fine io posso mandare la Guardia di Finanza o i vigili urbani, se mi dicono che la trattoria non fa le fatture, sta là, io la posso andare a controllare, dico fammi vedere, tira fuori il libretto, insomma i conti. Invece questi giganti della rete non pagano tasse e sono inafferrabili. Dove li mandi tu, i vigili urbani? Dove la mandi la Guardia di Finanza? A Palo Alto? Dove vai? Anche quando noi facciamo un tweet, un X, come vogliamo dire oggi, noi scriviamo qui, poi sta roba viaggia da una parte all'altra del mondo. A me una volta volevo che fosse perseguita una persona che mi aveva insultato con un nome e cognome riconoscibile, non gli odiatori in rete anonimi, no? E il magistrato di turno mi disse, sa, dovremmo fare una rogatoria a Palo Alto, mi disse. Dico, perché a Palo Alto? Perché a Palo Alto, insomma, noi in California, in realtà, insomma, io dissi, non lo so, questo forse è di Palo Laziale, comune esistente. Quindi l'impunità che c'è nella rete, ma non è solo quella di uno che ti scrive un messaggio, tanto ne scrivono tanti, le persone pubbliche si devono adattare sia agli elogi che pure arrivano e agli insulti. Il problema è quello fiscale. Oggi noi abbiamo uno spostamento dell'informazione di tutto. Prima sentivo il professore che diceva Fedez eccetera, io sono stato invitato da Fedez a fare questo suo podcast, no? E avevo un po' dei dubbi perché avevamo opinioni diverse su molte cose, poi Fedez ultimamente è diventato un po' meno corrosivo e abbiamo fatto uno scambio di visite, lui venne a un convegno politico della mia parte creando una certa curiosità. Io sono andato a fare il podcast, ho controllato, adesso sta da alcuni mesi, ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Ce l'ha tu perché ci sei andato? Perché probabilmente un pubblico diverso da quello che può darsi mi segua nella mia attività mi ha visto, poi casomai non ha condiviso, però mi sono affacciato su un'altra platea, quindi recentemente ci sono andati esponenti politici, anche adesso è stato messo in rete un faccia a faccia tra Renzi e Vannacci, mediato da Fedez, non l'ho visto, però è chiaro che si aprono nuovi spazi e sarebbe un errore uno che fa un discorso pubblico non affacciarsi. Poi dissentiranno, consentiranno, non lo so, però i mezzi esistono. Io penso che c'è il tema fiscale di questi giganti, perché oggi noi più sono potenti meno pagano tasse. Allora l'editore che vende, perché quello vende, quello della stampa, quello della Nazione, vendono finché riescono a incassare qualcosa, perché tra poco quei giornali che pure hanno il sito, che si sono affacciati alla rete, vengono saccheggiati, perché loro mandano l'inviato a Hormuz e gli devono pagare il viaggio, eccetera. Poi quel servizio di quell'inviato viene rubato da qualsiasi sito e io, te e noi lo troviamo gratis attraverso il telefonino, l'iPad, poi casomai è mischiato con delle fake news, non si capisce più niente, ma quell'editore spende dei soldi per pagare lo stipendio al giornalista, mandare l'inviato, produrre il servizio che metterà sul suo sito, sul suo giornale, poi nessuno va in edicola o si abbona online al suo giornale perché tanto lo trova gratis. Quindi la gratuità della rete, che è un fatto di libertà, di democrazia, c'ha due problemi. Primo, mischia tutto, il vero e il falso, la fake, e non si distingue più perché poi non sai, no? E in più poi c'è il saccheggio digitale. Io mi approprio di robe che un editore ha prodotto con un investimento, voi studiate, fate una facoltà universitaria, volete fare giornalisti o altre cose, arrivate lì qualificati, poi quello che voi farete vi viene rubato da altri e chi vi deve remunerare? Il lavoro, la creatività è un valore, deve essere retribuita, no? Non è una cosa astratta. E questo problema fiscale non ci si è riusciti, è stata decisa a livello europeo, la Global Tax, poi non si riesce a applicare, poi stanno in America, stanno qui, stanno lì. Io credo che questo sia un problema centrale per la politica, perché se non avremo un esodo verso un mondo digitale che è potente, è invadente, poi fa commercio, fa informazione, fa tutto, il negozio all'angolo chiude, dice ma è superato, difendi ancora la bottega, ma se quello paga il 40% di tasse, quello zero, io voglio almeno un equilibrio fiscale, poi io sceglierò se vado alla bottega o se compro in rete, ma non è giusto che il più ricco paga l'1, il 2, il 3% e quello che sta lì paga il 30, il 40, e lo stesso è sull'informazione, quindi il tema fiscale è centrale. Quindi mi fermo qui per non rubare tutto il tempo, per dire che il Parlamento lo vedo sempre un presidio di democrazia perché è mutevole e quindi garantisce il ricambio, e un equilibrio fiscale è fondamentale tra il vecchio e il nuovo, altrimenti il nuovo mangerà il vecchio e sarà un regno senza regole, senza patria, in cui poi si mischia di tutto e poi si mischiano i droni, i satelliti, le fake news in una specie di conglomerato che va dal commercio online al satellite, che spesso sono le stesse persone che mandano la gente su Marte o non so dove, no? Ogni tanto si vede anche Bezos che vende viaggi spaziali, però poi vende pure un paio di scarpe con Amazon o fa la televisione con Amazon Prime, per cui noi ci abboniamo alla piattaforma, poi quella partita della Champions League di quella unica squadra sta su Amazon Prime, allora tu ti sei abbonato a Sky, a Tesoro, e se sei tifoso, cioè, quindi poi noi parliamo di un dibattito provinciale, cioè lo scontro Rai-Mediaset è largamente superato, vi notifico, da sta roba qui che dobbiamo fronteggiare, e meno male che c'è ancora Rai e Mediaset in Italia, o che Mediaset cerca di crescere in Europa e dare di difendere. Almeno abbiamo due robe che hanno ancora qualche radice in Italia. Quindi oggi il dibattito è spostato altrove perché i pericoli stanno altrove.
1: Grazie. Diamo la parola a Simona per un secondo round. E naturalmente questo tema che è stato introdotto della Global Tax è molto interessante, è molto importante. Naturalmente poi alla fine Maurizio ci dirà anche se votate questo regolamento europeo. Vai, Simone.
0: No, devo dire che anch'io voglio tornare un po' sulla questione fiscale, come diceva Gasparri prima, effettivamente è un tema importante quello delle big tech. Io prima parlavo dell'influenza che hanno le big tech sui processi democratici, ma non c'è dubbio che c'è anche una questione che attiene alla fiscalità. Perché ha ragione Gasparri, e questa è la notizia del giorno, che do ragione a Gasparri, no, ha ragione Gasparri quando dice che effettivamente il mondo va a una velocità tale che però il commerciante sotto casa ancora ha tutta una serie di normative da ottemperare, di tasse da pagare, e le big tech, e non solo loro in verità, Maurizio, perché poi c'è tutto il tema delle grandi multinazionali, sfuggono alla fiscalità che per sua natura attiene ai, come dire, ai confini dello Stato o degli Stati. Infatti uno dei temi che si sta ponendo per una maggiore integrazione europea è anche quello di fare un salto verso una tassazione che per certi versi possa essere una tassazione diciamo un po' più appunto europea e non solo nazionale, tant'è che un grosso lavoro era stato fatto in sede di OCSE per la tassa minima globale al 15% per le multinazionali con ricavi superiori ai 750 milioni di euro, per cui insomma comunque diciamo in un range ben definito, che giusto appunto vedo qualcuno che dice capirai, però per l'appunto era stato fatto un lavoro in sede OCSE per arrivare a questa tassa, però vi ricorderete bene che uno dei primi ad opporsi a questa tassa è stato Trump, quando ha detto, io metto i dazi a quelli che applicheranno questa tassa. Non solo, aggiungo un elemento, i dazi Trump li ha messi anche, non prendiamoci in giro, perché l'Unione Europea stava andando avanti con le normative sull'intelligenza artificiale, su, insomma, per normare questi, come dicevamo prima, insomma, ci vuole, no, un perimetro dentro al quale agire. Ecco, tutto questo è visto da parte delle big tech e quindi poi di conseguenza da parte di Trump, è stato visto come un limite, al punto tale che lì c'è stata poi la minaccia, e non solo la minaccia, devo dire, di mettere i dazi. Io però non lo vedo solo come un problema, cioè è sicuramente un problema fiscale, anche perché, parliamoci chiaro, oggi con la fiscalità europea ci potremmo davvero fare tantissime cose in un mondo che insomma, parlavamo prima, no? C'è bisogno di investimenti importanti nel settore del digitale, delle tecnologie.
3: Buongiorno a tutti, siamo studenti dell'università e oggi ci siamo sorpresi che l'onorevole Gasparri viene qui all'università dopo 3 anni che porta avanti il genocidio in Palestina. Ebbene, noi studenti e studentesse contro la guerra non accettiamo la sua presenza dentro l'università. Ebbene, è arrivato da tantissimi, è notizia degli ultimi mesi che ha portato avanti il DDL Gasparri, appunto si è fatto promotore di questa legge che equipara chi condanna il genocidio in Palestina all'antisemitismo. Ebbene, noi non ci stiamo e vogliamo far provare la nostra attestazione a chi porta avanti la guerra, a chi porta avanti i piani genocidiari in Palestina. Ebbene, allora, in quanto studenti e studentesse, ci teniamo all'interno dell'università che si dice che si fa promotore della pace e invece invita chi è complice di tutto questo, delle guerre, della miseria, dello sfruttamento che ci state facendo vivere tutti i giorni. Siete gli stessi che mettete soldi nella guerra e poi ci levate soldi all'istruzione e all'università. E allora noi non ci stiamo.
1: Grazie.
3: Fuori la guerra dall'università! Fuori la guerra dall'università!
4: Fuori la guerra dall'università! Fuori la guerra dall'università!
1: Grazie. Allora, per l'appunto avete interrotto Simona Bonafè.
2: Grazie.
1: Teniamo Simona ad andare avanti. Vai Simona.
0: E dicevamo appunto che il tema che pongono queste grandi big tech è quello fiscale, e però io voglio tornare anche sulla questione più politica, e cioè di come oggi abbiamo a che fare con grandi appunto aziende che appunto interferiscono sui processi democratici. Prima veniva ricordato come le sei maggiori big tech oggi capitalizzino quanto il prodotto interno lordo, meglio la metà del prodotto interno lordo degli Stati Uniti e quanto il prodotto interno lordo di tutta l'Unione Europea. Quindi abbiamo davanti, insomma, abbiamo a che fare con dei colossi economici enormi che per l'appunto esercitano funzioni pubbliche che sono in alcuni casi anche di grandissima sensibilità. Starlink ha a che fare con la sicurezza dello Stato, con la sicurezza dello Stato, cioè noi mettiamo in mano, perché poi devo dire che anche il governo italiano, se non ricordo male, ha diciamo promosso, poi su questo magari Gasparri sa essere più preciso di me, però insomma ha promosso accordi con Starlink, o perlomeno insomma questo è quello che stiamo chiedendo di poter sapere, di poter verificare fino in fondo, e appunto ripeto, cioè se un giorno Musk decide che spegne ogni cosa, ma non solo Musk, no? Perché dicevamo prima dell'importanza dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme, un giorno Zuckerberg, piuttosto che insomma questi grandi personaggi decidono di spegnere gli algoritmi, diciamo che andiamo sotto sopra tutti. Per cui c'è un tema che attiene anche al rapporto con la democrazia, con il potere, cioè il fatto di avere in mano le chiavi d'accesso degli algoritmi e di decidere come questi algoritmi devono funzionare, che cosa devono selezionare, quali sono le priorità che pongono in questo spazio che ormai è diventato lo spazio nel quale ci formiamo la pubblica opinione, e stando in mano a soggetti che senza regole non interferiscono in alcun modo con la politica, capite che genera anche tutta una serie di domande, di questioni che attengono a che tipo di, verso che tipo di controllo del potere pubblico stiamo andando avanti. E non solo, e chiudo su questo, il rischio della democrazia io ce lo vedo anche nella possibilità che hanno queste nuove tecnologie di influenzare i processi stessi della politica. Noi alla Camera avevamo presentato una proposta di legge proprio per diciamo, normare l'intelligenza artificiale nel processo elettorale, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, però per dire il tema di come vogliamo salvaguardare appunto il processo politico, noi ce lo siamo posti, ce lo stiamo ponendo, e io penso che andrà sempre più posto in futuro, vista la pervasività di queste tecnologie e visto anche il fatto che appunto agiscono in molti campi senza un assetto di regole che le porta poi a rispondere, come invece devono fare tutti gli attori che hanno a che fare col potere pubblico, con la sicurezza e con le questioni diciamo più propriamente legate al potere. Per cui sono grandi interrogativi quelli che ci stanno ponendo, e appunto io penso che bene, dicevo prima, bene che l'Europa abbia normato, abbia diciamo, iniziato a normare questi grandi processi, però ripeto, poi le normative devono essere applicate anche nel nostro paese, perché questo è un tema vero, l'Unione Europea è fatta da 27 stati che hanno 27 situazioni molto diverse fra di loro. Peraltro tutte le norme che sono state fatte in ambito digitale sono regolamenti, quindi direttamente applicabili, anche se poi ci sono alcune questioni, vedi quella del Media Freedom Act, che vanno poi recepite, diciamo che vanno più che recepite, che vanno messe in atto più che recepite. Ecco, e su questo insomma, io penso che bisognerebbe fare un salto in avanti, perché anche la miglior normativa, lo dicevo prima, se poi non è applicata rischia di rimanere sulla carta, e noi siamo in un contesto nel quale non possiamo permetterci di far sì che rimangano sulla carta, perché ecco, a rimetterci poi sono i diritti delle persone e anche la qualità della nostra democrazia.
1: Grazie a Simona Bonafè. Ha posto tutta una serie di interrogativi su una serie di iniziative, di progetti di legge volte a garantire la democrazia in questo quadro nuovo. Adesso la parola a Maurizio Gasparri per la sua replica, e poi per premio a chi rimane dirò due parole alla fine.
2: Allora, i temi affrontati sono innumerevoli. Prima voglio rispondere a quella domanda che mi aveva fatto il Presidente Spini: si voterà questa European Media Freedom Act? Secondo me va recepita questa direttiva, perché tutte le direttive europee vanno recepite. Ovviamente il modo di recepirla è in discussione in Parlamento. Gli obiettivi principali sono quello di garantire una maggiore distanza tra governo e servizio pubblico informativo, nel caso dell'Italia la RAI. Ho citato prima il fatto che chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché mentre il sistema che avevo introdotto io era un sistema che dava una larga prevalenza al Parlamento con due consiglieri designati dal governo, poi è arrivata la figura dell'amministratore delegato, che è una riforma parziale fatta da Renzi quando era al governo, in quel momento alla guida della principale formazione della sinistra, ha rafforzato il potere e l'introduzione del governo. Quindi la prima cosa che va rivista è questa figura dell'amministratore delegato, espressione diretta del governo. A mio avviso la risposta, la mia tesi, la tesi da parte, poi il Parlamento deciderà, è che il Parlamento sia meglio come sede di neutralità, perché nella sua pluralità di presenze ha maggioranze e minoranze che cambiano a secondo del tempo, ma sono tutti presenti. Della RAI, oltre che l'European Media Freedom Act, che è europeo, si è occupata in Italia più volte la Corte Costituzionale, con numerose sentenze, dagli anni 70 fino al 2008. Nessuna sentenza ha impugnato la legge vigente, ma spesso le sentenze precedenti, che se la presero con le leggi Maccani, con le leggi precedenti, hanno sempre detto che la proprietà è pubblica, ma deve essere in qualche modo devoluta al Parlamento la gestione. Quindi noi abbiamo una sorta di proprietario che non può essere padrone, il proprietario è la parte pubblica, che sarebbe il governo, il Ministero del Tesoro, tant'è che il Ministero del Tesoro dice ma noi vorremmo avere comunque un rappresentante, perché poi se ci sono dei debiti, dei conti da pagare, io sono il proprietario, dei debiti rispondo io, però non posso avere un rappresentante. Questa è la discussione attualmente in atto, dove il MEF pro tempore non è che dice ci voglio mettere mio cugino, dice alla fine c'è un indebitamento, io come controllo, metti che quelli eletti dal Parlamento allargano l'indebitamento, poi il proprietario reale deve risponderne. Quindi la discussione non è molto semplice. Io però la mia tesi è che il Parlamento, nella sua mutevolezza, è l'arco riduttore ed è quello che poi le sentenze della Corte hanno detto negli anni, mentre il governo è di una parte, il Parlamento ovviamente con maggioranze e minoranze che però sono frutto delle elezioni e quindi cambiano nel tempo, e questa è la vera garanzia. Per quanto riguarda l'altro aspetto, Starlink e altri, non c'è dubbio, noi oggi abbiamo tecnologie satellitari che non è conveniente non utilizzare. Ce ne abbiamo il problema di garantire connessione banda larga alle parti più remote d'Italia, ne abbiamo fatte di tutti i colori, società pubbliche che dovevano intervenire, open fiber dove nei borghi non ci andava nessuno, perché le grandi società è chiaro che cablavano Milano, Roma, forse anche Firenze, dove c'è più traffico, ci sono più affari, e poi nel borgo non ci andava nessuno. Le società pubbliche l'hanno fatto, non lo hanno fatto, l'Europa ha stanziato soldi, però noi dobbiamo garantire, oggi la connettività è un diritto, come la luce elettrica, come l'acqua, come quello che nel passato era un altro tipo di servizio, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo garantire connettività a tutti, ma per fare questo ci possono essere anche tecnologie più avanzate. Oggi a volte con un satellite diffuso tu porti in un borgo, in un posto di montagna, la connettività più facilmente che con un cavo. Poi se quello che possiede i satelliti crea un monopolio, devono arrivare norme antitrust che impediscano all'Elon Musk di turno di essere il padrone. Ma se quella tecnologia, io che vado d'estate in un'isola remota, con 25 euro ottengo un collegamento migliore di quello che ottengo con altri sistemi telefonici. 25 euro, io certo sono un cittadino che ha un reddito superiore alla media, ma anche uno che ha un reddito basso con 25 euro. E col satellite tu puoi disdire l'abbonamento, lo fai temporaneo perché vai in un posto due mesi. Quindi alla fine, se diventa più conveniente, è complicato ostacolarlo con delle norme, devi impedire la concentrazione di potere, e a questo poi dovrebbero provvedere le normative anticoncentrazione, antitrust, che funzionano e non funzionano. Poi c'è il paradosso, quando tu prima dicevi, hai ragione, che poi Trump ha detto voi volete mettere la tassa agli over the top, io vi metto il dazio. Lui ce l'aveva contro, nelle altre elezioni tutto quel mondo era più orientato sulla parte, quando hanno visto che ha vinto Trump si sono schierati con lui, pronti a andare col prossimo. Trump in fondo sta a metà del suo mandato, tra un paio d'anni non ci sarà Trump, vedremo, ci saranno ancora Bezos, Zuckerberg e altri, vediamo tra tre anni con chi staranno, probabilmente con quello che gli garantirà vantaggi economici e fiscali. Ecco perché la politica dovrebbe non rinunciare alla sua potestà di regolamentare, ed è debole, perché alla fine Trump è diventato alleato di quelli che erano suoi nemici, li difende nella dialettica contro l'Europa e contro altri, ed è un intreccio complicato nel mondo, però noi non dobbiamo rinunciare. Quindi l'Europa fa bene a pretendere l'autonomia dei servizi pubblici, perché poi c'è il discorso della pubblicità, amici miei, uno dei sistemi di equilibrio che si sono trovati, che la RAI, avendo l'European Media Freedom Act dice anche di garantire il finanziamento di questi servizi pubblici. In Italia il servizio pubblico si finanzia in parte col canone, odiatissimo ma in realtà di poco valore, perché costa 100 euro l'anno un abbonamento a DAZN, a Sky e quant'altro, costa molto di più, la gente lo fa, e poi con una raccolta pubblicitaria più limitata per lasciare la pubblicità non solo a Meredith ma anche agli altri, anche a Sky, anche alla e anche ai giornali. Questo è l'equilibrio che si era realizzato, però oggi questa pubblicità sta trasmigrando verso la rete, verso il sistema social, che poi non paga le tasse, quindi torniamo sempre al punto di partenza. Noi facciamo litigare dei protagonisti di un mondo che sta soffrendo e quelli che arrivano agiscono senza regolamentazione. Noi dobbiamo porci questo problema, che è difficile, che è faticoso, perché poi sono potentati, ma anche rispetto all'attuazione dell'ENFA, chiamiamolo con la sua sigla, se non affrontiamo l'altro aspetto, dove va la pubblicità? Da quelli che poi non pagano tasse e poi fanno il commercio, fanno il satellite, fanno altre cose, noi avremo anche uno squilibrio ai fini della democrazia e della rappresentatività dei sistemi. Quindi io sono molto preoccupato di questo e penso che serva uno sforzo comune per stabilire almeno un equilibrio. Perciò citavo quelli che volevano rompere i telai, se noi andassimo con degli zoccoli virtuali a rompere l'iPad, poi alla fine vince l'iPad, non vinciamo noi, lo posso anche buttare dalla finestra, sia il telefono e tutto quanto, c'ho quello vecchio, c'ho quello contemporaneo, c'ho l'iPad, butto tutto dalla finestra, ma non scompare. Quindi dobbiamo fare lo sforzo di affrontare la regolamentazione di queste realtà, ma siamo abbastanza deboli e dobbiamo cercare la forza per farlo.
1: Grazie anche a Maurizio Gasparri. Noi siamo forti sostenitori del dibattito, del confronto, della possibilità per tutti di parlare. Qui stasera hanno parlato tutti, anche fuori tema, diciamo così, tutti hanno potuto parlare. E proprio perché siamo assolutamente convinti che più si sviluppa il dibattito e il confronto, più si sviluppa l'informazione, più si può attivare la partecipazione democratica e meglio si possono fare le scelte che attengono la nostra comunità. Credo che il dibattito che si è svolto in tutta la giornata sia stato di alto livello, speriamo che questa tavola rotonda possa aver fatto anche fare qualche passo in avanti alle scadenze che vengono attese in Parlamento. Non c'è dubbio che noi continueremo a occuparci di questo dato, perché come abbiamo detto stamani non abbiamo nessuna intenzione di svegliarci in un mondo talmente nuovo che non lo conosciamo, lo vogliamo conoscere e lo vogliamo,
2: e lui conosce noi.
1: Credo che lo vogliamo conoscere, lo vogliamo condizionare in senso positivo e vogliamo soprattutto, lo dico anche in una città come Firenze, che è stata sempre una città di grande cultura, di grande scambio di dialogo, di grande interesse verso, non solo verso le cose di casa nostra, ma anche verso le cose planetarie, il mondo che ci attorna, i problemi della pace. L'uomo planetario fu la definizione di Balducci, mi sembra che a quei tempi qualcuno lo guardava con scetticismo, oggi davvero l'uomo è planetario, perché quello che succede da una parte ci riguarda effettivamente tutti. Credo che questa tradizione la vogliamo mantenere e credo che grazie a chi ha partecipato al nostro dibattito siamo riusciti a darvi, credo, un efficace quadro di quello che sta avvenendo, delle cose che ci aspettano e di come si può superare i problemi che abbiamo di fronte. Grazie a tutti.
5: E questo era il convegno L'Europa, un futuro digitale, tenutosi a Firenze il 20 aprile scorso. Con questo termina la programmazione notturna di Radio Radicale. Tra pochissimo, dopo un breve spot, 15° emendamento con Simone Santucci.
6: Siete all'ascolto di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. La radio che da 35 anni trasmette le sedute del Parlamento e i congressi di tutti i partiti, i dibattiti, i più importanti processi, le vostre voci, senza censura. Per questo Radio Radicale è la radio che parla e che ascolta.

0: Bentrovati con il quindicesimo emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo e per farlo anche questa settimana con noi c'è Simone Santucci. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: Allora Simone, oggi parliamo non tanto di elezioni quanto del risultato di alcune elezioni, perché, come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno sicuramente, si sono tenute delle elezioni locali, amministrative, si dice così, nel Regno Unito, che hanno avuto degli effetti, oltre che un risultato, hanno avuto degli effetti sorprendenti. Sorprendenti in che termini? Nei termini per cui a seguito di queste elezioni è esploso letteralmente il Labour inglese, il partito laburista, la sinistra storica britannica. È esplosa con le dimissioni di un ministro, con una lotta all'interno del Labour spietata. E noi proprio di questo parliamo, Simone. Intanto, se me lo permetti, vorrei che un po' ci riassumessi la situazione, cioè che sta succedendo, che cosa è successo, anzi più che cosa che sta succedendo. Che sta succedendo lo vediamo magari tra un attimo, ma che cosa è successo nel Regno Unito?
1: Sì, come hai detto tu, lo spartiacque è stato questo passaggio elettorale che ha una rilevanza decisiva nel Regno Unito, un po' è lo stesso discorso che avevamo fatto per la Francia un paio di mesi fa, no? Perché a differenza dell'Italia, le elezioni amministrative, quando sono praticamente tutte insieme, tranne alcuni grandi centri che hanno delle leggi particolari e delle tradizioni particolari, però parliamo praticamente di tutto il paese al voto, esattamente come era accaduto in Francia, ripeto, l'abbiamo commentata qui su Radio Radicale un paio di mesi fa, se non ricordo male, forse meno. È chiaro che anche un voto amministrativo ha una valenza politica fortissima. Questo voto poi si inserisce all'interno di una crisi di questo governo, del gabinetto Starmer, che però era già evidente da qualche settimana, forse da qualche mese. Già praticamente subito, ricordo che le elezioni generali nel Regno Unito si sono svolte credo fosse luglio del 2024, quindi siamo praticamente a 2 anni, un successo clamoroso dei laburisti dopo il disastro annunciato, disastro plastico, visibile, di tutti questi governi conservatori che si sono seguiti a Downing Street. Tra scandali di natura finanziaria, scandali di natura sessuale, c'era stato di tutto. E i laburisti hanno vinto queste elezioni con un record storico, il più ampio margine della storia delle elezioni britanniche, praticamente senza quasi fare una campagna elettorale. Tra l'altro con un leader, Keir Starmer, che, diciamo, lo dico a chi ha stima di Starmer, diciamo, non è particolarmente carismatico, non è Tony Blair. Non è Ramsay MacDonald, non è Harold Wilson, i grandi leader e anche primi ministri della storia del laburismo britannico. Il centro dello scandalo, a parte qualche dimissione, il capo di gabinetto, qualcuno, sapete che lì governo e gabinetto non sono esattamente la stessa cosa. Anche lì scandali finanziari a Westminster, tutto questo è abbastanza, dico ormai, non dico normale, forse endemico, però il vero nodo era l'ambasciatore Mandelson, l'ambasciatore negli Stati Uniti, laburista storico, che però già si sapeva fosse implicato nelle carte Epstein, e però nonostante questo Starmer lo ha voluto fortissimamente andare a Washington a rappresentare il governo laburista. E dopo l'uscita delle carte, poi vedremo se sono tutte o non sono tutte, ovviamente l'opinione pubblica ha fatto sì che il consenso che era già deboluccio verso questo governo crollasse definitivamente e quindi ha provocato uno smottamento e una crisi interna. Oh, voglio fare come sempre una parentesi di colore, se mi permetti. Questa vicenda, che tra l'altro mentre stiamo registrando, io mi scuso con gli ascoltatori, ma potrebbe cambiare domani, quindi vediamo un attimo, però io posso dire ciò che è allo stato attuale. Ecco, tutta questa procedura, che cosa sta succedendo? C'è una faida all'interno del gruppo parlamentare, sapete che nel Regno Unito, a differenza un po' delle tradizioni invece più continentali, francesi, italiane, soprattutto tedesche, le crisi si svolgono in Parlamento, non si svolgono all'interno delle segreterie di partito. Quindi si parla sempre del gruppo parlamentare. Il gruppo parlamentare, sia esso conservatore, o laburista, ha un'importanza, veramente grande, per le decisioni, per il sostegno al governo. Oh, io ricordo che questo governo Starmer gode di 404 seggi contro i 116 dei conservatori, quindi ha una maggioranza schiacciante, la più grande di sempre, la più grande di sempre. Quindi questo dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Beh, un gruppo rilevante di deputati ha messo in seria discussione la leadership di Starmer. Mi ricorda moltissimo, forse l'unico caso molto molto simile. Molti hanno letto i giornali, sia inglesi che nostrani, hanno fatto un po' riferimento alla vicenda, all'avvicendamento tra Theresa May e Boris Johnson e tra l'avvicendamento di Boris Johnson e di Liz Truss, ma no. Secondo me non è così. Quello che mi ricorda veramente è quello che accadde a Margaret Thatcher, che doveva stravincere una conta interna. Ricordo che il suo ministro degli esteri, Michael Heseltine, uscì allo scoperto, un po' come ha fatto Schröding, ministro della sanità che si è dimesso, si candidò contro la Thatcher, ma non riuscì a prendere i voti. La Thatcher però mancò per poco la riconferma. Tra l'altro era a Parigi, era da poco crollato il comunismo, lei stava festeggiando la battaglia di una vita, era una leader che aveva vinto tre elezioni per i conservatori, tre elezioni consecutive, non era mai accaduto nella storia britannica, ci riuscì solamente Tony Blair dopo. Ecco, mi ricorda molto il complotto, perché la Thatcher cadde per un complotto. E la nota di colore dov'è? In pochi sanno che la famigerata serie House of Cards, che noi ricordiamo,
0: Sì,
1: quella
0: in
1: di Frank Underwood,
0: realtà è
1: eccetera, in realtà
0: britannica.
1: è un reboot di una serie della BBC che, di fronte a quello spettacolo mai visto nella storia britannica, c'è cioè un Ian Richardson veramente, secondo me, meraviglioso, meraviglioso nel ruolo del primo ministro. E addirittura, ecco, nasce House of Cards da quella procedura, da quel complotto. Ecco, a livello politico, a livello di paragoni, noi proviamo sempre a fare anche i paragoni, diciamo, con quello che vediamo, con il mondo della cultura, del cinema, della televisione. Ecco, mi ricorda molto questo. Ora, cosa fa Starmer? Starmer ha detto che resiste e che resisterà, anche perché è forte del sostegno esplicito. Ricordo che il suo avversario principale, quello che è uscito allo scoperto, appunto il ministro della Sanità Schröding, non ha raggiunto gli 81 parlamentari che sono usciti allo scoperto. Magari ci sono, ma non hanno firmato questo documento. Mentre 100, oltre 100, hanno firmato un documento a sostegno del primo ministro. Sì, ma parliamo di quasi metà del gruppo parlamentare. Capite quali sono i numeri? Quindi sarà una battaglia molto più lunga. E poi ci sono questi risvolti, perché poi in realtà io credo che né Schröding né Angela Rayner, che poi è, se anche lei si dimise, Angela La Rossa, per capirci, anche lei coinvolta da un piccolo scandalo che credo abbia sistemato proprio qualche giorno fa, credo con un accordo con il fisco, adesso non vi so dire bene, credo che sarà il terzo incomodo a trionfare, cioè Andy Burnham, cioè il sindaco di Manchester. Che è il leader più popolare, è un leader molto molto a sinistra, ha delle posizioni che ricordano a volte nazionalizzazioni, ricorda, che ne so, Michael Foot, che era il leader dei laburisti durante la lunga opposizione alla Thatcher, e ricorda per certi versi, purtroppo lo dico perché è stato disastroso, Jeremy Corbyn,
0: Sì.
1: che pure però, nonostante un altro complotto Jeremy Corbyn vinse le primarie con una quantità industriale di voti, venne fatto fuori, venne rieletto, rivinse e comunque rivenne fatto fuori. Era una sinistra, diciamo, un po' antistorica, però la tendenza è quella.
0: Senti Simone, in tutto questo forse dovremmo cercare di capire meglio che cos'è il Labour inglese, perché noi siamo abituati un po' alle contrapposizioni destra-sinistra del nostro paese, no? Invece, se pensiamo alla Gran Bretagna, al Regno Unito, lì ci sono due grandi partiti, poi oramai ce n'è anche un terzo, ma diciamo ci sono due grandi partiti che sono quello conservatore e quello laburista, che al proprio interno hanno anime molto diverse, e quello che sta succedendo, lo hai ricordato già tu in qualche modo, è una lotta intestina fra la destra e la sinistra del partito. Ricordano, se vuoi, un po' quello che succedeva qualche decennio fa nel nostro paese all'interno della Democrazia Cristiana, dove convivevano anime profondamente diverse unite insieme solo dall'azione cattolica, non nel senso di gruppo organizzato, ma nel senso di sentimento, ecco, mettiamola così.
1: Sì, allora, l'emergere di queste contraddizioni, di queste discussioni, è proprio frutto della fine, perché ad oggi questo è del bipartitismo. Diciamo che storicamente i partiti sono tre, erano tre, i laburisti, i conservatori e i liberal democratici, che però, diciamo, dal secondo Novecento, diciamo da Baldwin in poi, contano poco, hanno fatto l'ago della bilancia spesso, sia a favore dei laburisti sia a favore dei conservatori, ma di fatto l'emergere di Farage, ma questo noi l'avevamo detto a suo tempo, ma soprattutto dei Verdi, che vanno fortissimo e tolgono ai laburisti una marea di seggi. Ovviamente apro parentesi e la chiudo brevemente, a differenza di come faccio spesso, la politica inglese si pesa sui seggi. Cioè, si parla sempre di seggi, non ha importanza percentuali come da noi. Un po' abbiamo spiegato, magari lo rispiegheremo, perché il sistema porta a
0: Uninominale
1: contare i
0: secco,
1: seggi. Quindi la
0: uninominale
1: notizia è:
0: secco.
1: quanti seggi hai preso, quanti seggi hai perso? Beh, 286 seggi hanno perso i laburisti, 192 hanno perso i conservatori. Quindi i due partiti storici hanno perso una quantità come 400 seggi in favore di partiti che non entravano mai, non sarebbero mai entrati neanche a Westminster. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato che le differenze storiche che ci sono sempre state, perché il bipartitismo consentiva, diciamo, questi grandissimi partiti, per esempio nel caso del Labour, dove troviamo il liberal democratico con una piccola tendenza a sinistra che condivide il gruppo con il marxista-leninista, perché il Labour inglese è questo. Noi abbiamo, c'è sempre stato, e nessuno ha mai gridato allo scandalo, come pure nei conservatori britannici ci sono, che ne so, posizioni che oggi potrebbero essere le posizioni benissimo intercambiabili con la politica MAGA, con invece un liberalismo democratico centrista tacciato quasi di essere di sinistra. Cioè, questi due grandi partiti, finché hanno retto da soli, si sono spartiti il potere, poi avevano bisogno anche delle ali estreme al loro interno. Quindi tu vedrai che ci sono personalità politici parlamentari tranquillamente che potrebbero essere al congresso del CUS o magari negli Stati Uniti col Ku Klux Klan, insomma, per capirci. Ecco, ho cercato un attimo di sintetizzare. La morte del bipolarismo, o quantomeno la linea piatta che c'è oggi, e allora fa esplodere entrambi i partiti, perché se Atene non ride, come si diceva, Sparta non ride, insomma, perdono tutti e due. Di solito, quando il partito di maggioranza che è al governo perde così tanto, è fisiologico, è sempre stato così, che il partito d'opposizione classico, in questo caso i conservatori, avrebbero dovuto aumentare i voti. Invece no, vanno forse addirittura peggio. Siamo di fronte ad un cambiamento storico della politica britannica, anche perché oltre questo, noi siamo anglocentrici, no? Londocentrici, Però poi nelle periferie di quello che fu l'impero accade altro. Accade che in Galles trionfano i Verdi, accade, e questo è da tempo, da almeno una quindicina d'anni, che in Scozia rivince tranquillamente lo Scottish National Party, che è un partito di centrosinistra ma indipendentista, e ugualmente in Irlanda del Nord, dove i cattolici ormai governano, che voglio dire, se noi l'avessimo detto negli anni 20 ci avrebbero preso per matti. Lo Sinn Féin, che partito storico dell'EIR, della Repubblica d'Irlanda, ormai governa anche l'Irlanda del Nord e si parla tranquillamente di unificazione, come in Scozia da tempo si parla di un nuovo referendum. La data diciamo, prevista è quella del 2030. E qui allora si va oltre la crisi del sistema politico, che è stato quello più stabile del mondo, se vogliamo, insieme a quello degli Stati Uniti, si parla proprio di tenuta dell'Unione. Ed è preoccupante in tutto questo con una crisi di governo completamente al buio e una maggioranza di governo che è talmente ampia che non sa dove andare.
0: Assolutamente. In tutto questo abbiamo parlato della sfida della leadership interna al Partito Laburista, una sfida

0: come questa, ma lì si era sotto la guerra, praticamente automaticamente il primo ministro è il capo, ovviamente, del partito. Anzi, si è primi ministri perché si è capi della maggioranza di Sua Maestà.
1: Ecco, hai parlato di Sua Maestà Re Carlo, perché che ruolo svolge la monarchia in tutto questo?
0: Oh, la monarchia non svolge nessun ruolo, io credo che, l'ho detto a suo tempo, quando ancora era viva Elisabetta II, quando noi ancora abbiamo quella pubblicistica della povera Diana, e Carlo che era un inetto, che non capiva, che era frustrato. Io dissi proprio qui a Radio Radicale, guardate che secondo me sarà un gran re, non solo perché si prepara da una vita, da quasi 70 anni aspettava di salire al trono, ma anche perché da principe di Galles aveva già assunto alcune posizioni molto forti, molto discusse, soprattutto l'impegno per la povertà, contro la povertà, con una sua fondazione che non so quanti milioni di giovani britannici ha aiutato. Sull'ambiente, voglio dire, prima
1: Sono
0: che
1: sono
0: esistessero.
1: i due grandi cavalli di battaglia di Re
0: Prima che
1: Carlo,
0: esistessero i partiti ambientalisti, il primo ambientalista è stato Re Carlo. Non a caso il padre, nessuno se lo ricorda, il principe Filippo d'Edimburgo, è stato il presidente del WWF. Cioè, quindi veniamo comunque da una visione che c'è. Che ruolo ha? Ovviamente il ruolo della monarchia è quello di stare zitto e guardare, e aspettare che passi, in questo caso forse il cadavere, tra virgolette, di Starmer. Però un ruolo, diciamo, non costituzionale, o meglio, non politico, propriamente politico, lo ha. È l'unica istituzione che tiene, è l'unica istituzione che mantiene una certa popolarità. Voi immaginatevi oggi un Regno Unito con un presidente anonimo, un signor Smith, che fosse presidente del Regno Unito. Guardate che qui, se non ci fosse stata la monarchia, il Regno Unito ce lo saremmo perso già da un pezzo, già dal referendum, quello poi perso per pochissimo dagli indipendentisti scozzesi, perché se la regina non prese parte, ovviamente, disse solamente: spero che i cittadini pensino bene, testuale disse. Bastò questo per spostare 2 punti percentuali e permettere al Remain di vincere, ripeto, di pochissimo, quel referendum che altrimenti avrebbe portato la Scozia fuori dall'Unione, intendo ovviamente il Regno Unito, e consegnare la Scozia all'Unione Europea, perché poi è inutile che noi ci prendiamo in giro. Il vero punto politico, questa crisi qui, che, voglio dire, segue la crisi, immaginatevi i tempi di Liz Truss, quei 40 giorni tragici di Liz Truss, o del governo Johnson, che ne ha combinate di tutti i colori, ma anche di quello di Theresa May, poverina, che tra l'altro lei era per il Remain e venne scelta apposta, un po' come noi scegliemmo i primi due presidenti della Repubblica monarchici, no? Venne scelta apposta. Se noi pensiamo a tutto questo, è da quando c'è stato il referendum della Brexit, cioè il punto politico io penso che sia assodato, i sondaggi su questo sono chiarissimi, nonostante il successo di Farage, che comunque raccoglie il non consenso che c'è attorno ad un eventuale ritorno molto lontano, secondo me si andrà per trattati all'Unione Europea, ma ormai anche il Partito Conservatore ha capito che è stato commesso uno storico errore. Da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, si è spaccato tutto. Si è spaccato il sistema Westminster, che era lì da 200 anni e funzionava. Si sono spaccate le periferie dell'Unione, la Scozia, il Galles, dove i laburisti lì facevano sempre man bassa, e l'Irlanda del Nord, che comunque era sempre filo unionista. Quindi c'era sempre un governo fedele a Londra. Oggi non è così. È da lì, è dalla Brexit. E ogni governo che si è. Io ricordo che da quando Carlo è re, credo che sia al terzo primo ministro, perché lui si trovò Liz Truss, che giurò nelle mani della madre, e poi il giorno dopo morì Elisabetta. Poi, diciamo, quella meteora di Rashi Sunak, che

0: Poverino, ha fatto quello che ha potuto e ora Starmer. Ma se noi andiamo a vedere dai tempi della Brexit, dal 2016, sono cambiati sei primi ministri. Cioè una cosa che non si è mai
1: Che è
0: vista nella storia britannica.
1: un'anomalia assoluta.
0: Chiaramente questo era già un segnale. E adesso probabilmente, io non credo in tempi brevissimi, andremo di fronte a un nuovo primo ministro che tra l'altro, io dico Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che metterebbe d'accordo tutti. Però c'è un problema, e questo vedete che poi le tradizioni nel Regno Unito comunque hanno la loro valenza. Ecco, lui potrebbe candidarsi alla leadership del partito, ma una regola non scritta vuole che se non sei in Parlamento non puoi sfidare il primo ministro in carica. Cosa è accaduto nei giorni precedenti? Che un parlamentare, adesso non ricordo il nome, dell'area di Manchester si è dimesso, quindi si andrà a elezioni suppletive, dove molto probabilmente Burnham si candiderà e quindi sarà a quel punto a Westminster, avrà un seggio e lì potrà tranquillamente, credo, senza alcun dubbio ad oggi, ovviamente perché poi la palla di vetro non ce l'ha nessuno, sfidare Starmer e quindi diventare il prossimo primo ministro di Sua Maestà, anche perché non c'è ragione per andare a elezioni.
1: Ah
0: Di
1: no.
0: solito lo abbiamo visto anche con la legislatura precedente, nonostante quattro governi, la maggioranza comunque bene o male ha retto, comunque è andata sino alla fine. Sagnac credo anticipò le elezioni di pochi mesi, 3 o 4
1: Sì.
0: mesi, non di più, tentando il possibile, ma non facendoci.
1: E qui la maggioranza è ancora più forte di quanto non fosse all'epoca. Senti.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo 5 minuti più o meno, visto che l'hai citato ora, l'hai evocato ora lo scenario, perché cioè, l'Europa, il ruolo dell'Europa è chiaro e il ruolo del rapporto soprattutto tra Europa e Regno Unito è chiaro, però nel parlarci di questo hai parlato della tenuta dell'Unione, parlando di Scozia, di Irlanda del Nord, di Galles, lo hai fatto prima. In che situazione è l'Unione in questo momento? Quanto tiene questa Unione? Perché questa crisi rischia di avere degli effetti, questa crisi del Labour rischia di avere degli effetti deflagranti sulla tenuta dell'Unione.
0: E sì, perché se l'alternativa non è più il partito conservatore, e diciamo che se si andasse a elezioni generali, si chiamano così nel Regno Unito, elezioni generali, oggi probabilmente Farage vincerebbe grazie ad una parte consistente di scettici che vengono da scettici, euroscettici che vengono dal partito conservatore che sull'Europa è sempre stato diviso. Noi adesso perché identifichiamo il partito conservatore con Johnson, ma David Cameron era a suo modo europeista, lui chiese il referendum per avere più soldi, pensando di vincerlo tranquillamente. Invece è caduto nella trappola che lui stesso aveva architettato. Secondo me il più grande errore di un primo ministro britannico, non so veramente, dai tempi di Carlo II. Quindi la tenuta non c'è perché assistiamo, come accennavo prima, alla divisione degli stati, cioè i quattro stati che compongono l'Unione, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, a loro modo in queste elezioni si sono espresse in modo completamente differente. In Scozia vincono i nazionalisti. Ricordo che la Scozia è sempre stato un feudo dei laburisti. Ricordo che Tony Blair è scozzese, Gordon Brown è scozzese, Ramsay MacDonald, che è stato lo storico sindacalista delle trade union, primo ministro laburista eletto, era scozzese. Il partito laburista in Scozia è sempre stato fortissimo, è stato sempre determinante. Ormai non tocca più palla. Ci sono i nazionalisti che stranamente, vedete quanto è strana la Scozia, di solito noi il termine nazionalismo lo associamo alla destra, invece lì è un partito di centro-sinistra, un partito liberal-democratico, che vuole fortissimamente il rientro nell'Unione Europea o dell'Unione o a quel punto della Scozia stessa. C'è il problema dell'Irlanda del Nord, perché questa è la vera novità. È vero che le elezioni con la vittoria dei cattolici era di 2 anni fa, lì l'equilibrio, gli accordi del Venerdì Santo ancora tengono abbastanza, ma c'è una maggioranza europeista anche all'interno dell'elettorato di centrodestra, degli unionisti, se vogliamo, dell'Ulster. E questo cambia tantissimo gli equilibri. Il Galles, poverino, da anni abbandonato a se stesso, è l'area più povera del paese, c'è stato un trionfo dei Verdi, si sente abbandonato dai laburisti, un po' come chi se lo ricorda la tragedia di Aberfan, no? Dove avvenne proprio durante un governo di centrosinistra, laburista, secondo me del più grande leader dei laburisti. Del secondo dopoguerra, Harold Wilson, che fu primo ministro in due intervalli differenti. Ecco, il Galles, che vota per i Verdi, quindi non sposa la destra, diciamo, anche perché la destra in Galles è sempre stata poco popolare, ma si scosta, in modo così evidente da Westminster, ecco, allora, Londra, virgola, abbiamo un problema.
1: Allora abbiamo un problema, sì, decisamente, decisamente. Simone, io direi che per questa puntata possiamo fermarci. E noi torniamo ovviamente tra 2 settimane con Quindicesimo Emendamento. Bella chiacchierata oggi sull'Inghilterra, sul Regno Unito, non sull'Inghilterra.
0: Se potrebbe tornare in Inghilterra,
1: Eh
0: scusami, mi
1: sì,
0: prendo un
1: ecco.
0: secondo, questo non l'abbiamo detto, ma in Scozia anche gli indipendentisti chiaramente hanno detto che loro vorrebbero di nuovo il re di Scozia, che sarebbe Carlo, come volevano la Queen of Scots, cioè se avesse vinto diciamo, la Scottex, diciamo
1: Se
0: così, exit.
1: avessero vinto per l'indipendenza.
0: La regina comunque sarebbe stata re regina degli scozzesi, cioè quindi la monarchia rimarrebbe, perché non
1: Però
0: sono repubblicani.
1: vorrebbero il re di Scozia e non il re del Regno Unito.
0: Torniamo al 600,
1: Torniamo al
0: come
1: 600.
0: con Giacomo d'Inghilterra.
1: Benissimo, e con questo riferimento al 600 ci fermiamo davvero. Grazie a Simone Santucci, grazie davvero e appuntamento tra 2 settimane.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Grazie Simone, prosegue la programmazione di Radio Radicale, prosegue con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Cristiana Pugliese.
2: E così andiamo a vedere, come sempre, i giornali di questa domenica 17 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Alle 7:30 curata da Marco Cappato. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: dal credito all'high-tech, profitti su del 20%. Gli utili 2026 spingono Wall Street. Sul taglio centrale c'è una foto che illustra una manifestazione, l'annuncio di chiusura del sito, il distretto di Fabriano. Teme l'effetto domino avviato da Electrolux, se ne occupa Lello Naso. Elettroshock è quanto si legge sui cartelli dei lavoratori sciopero e assemblea davanti allo stabilimento dell'Electrolux a Cerreto d'Esi. I mercati, nonostante la guerra in Medio Oriente e il petrolio che quota 109 dollari al barile, Wall Street, ma anche altri listini, fra cui Piazza Affari, sono sui massimi storici. Il mercato continua a scontare profitti USA in crescita del 20% nell'intero 2026, mentre i margini netti delle aziende americane viaggiano ancora a livelli record attorno al 14,7%. Se ne occupano nelle pagine interne Cellino e Lops. Tanti titoli, dopo lo andiamo a vedere, ma andiamo a vedere gli inizi dei consueti articoli di Sergio Fabbrini e di Marcello Minnella. Sergio Fabbrini, il suo pezzo intitolato Federalismo pragmatico, la lezione di Draghi, l'Europa al bivio. E Fabbrini scrive: per una singolare coincidenza, mentre i capi delle due grandi potenze, America e Cina, si incontravano a Pechino per definire i termini del loro controllo sul mondo, Mario Draghi ad Aquisgrana proponeva una strategia per consentire all'Europa di liberarsi da quel controllo. Una strategia che parte dal riconoscimento che l'Europa è sola, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'America autocratica di Trump non è più un nostro alleato, la Cina autoritaria di Xi Jinping non potrà mai esserlo. Naturalmente occorrerà perseguire la collaborazione con l'una e con l'altra negli ambiti in cui ciò sarà possibile e per noi conveniente. Tuttavia, sia l'Unione Europea che il Regno Unito dovranno farlo sulla base di un'autonoma definizione dei loro interessi. In un'Europa governata da amministratori di condominio piuttosto che da leader politici, Draghi e Macron, con i suoi limiti, è l'unico che sa collegare il presente al futuro. Così inizia Sergio Fabbrini. Vediamo Marcello Minnella che ci parla delle tariffe commerciali, i dazi e la guerra sbagliata. E Minnella scrive in prima: per decenni il dibattito sugli squilibri esterni statunitensi si è concentrato su una variabile ovvia, il deficit commerciale. La logica risale a Bretton Woods, quando il vincolo era l'oro, se le riserve scendevano il sistema saltava. Caduta nel 1971 la convertibilità del dollaro, l'abitudine è rimasta. Ma la metrica corretta della posizione finanziaria di un paese verso il resto del mondo non è il saldo commerciale, bensì la posizione patrimoniale netta sull'estero. La differenza tra ciò che i residenti detengono fuori dai confini e ciò che gli stranieri detengono dentro. E poi, naturalmente, Minnella prosegue nelle pagine interne. Vi dicevo degli altri argomenti: naturalmente l'auto sulla folla a Modena, 8 feriti gravi, ipotesi attentato o di un gesto folle. Stasera sulle agenzie c'era scritto che era una persona malata di schizofrenia, se ne occupa Sara Monaci. L'intelligenza artificiale entra in dogana contro i cloni del Made in Italy. L'app Autentica 2.0 scansiona e individua in tempo reale le merci contraffatte in porti e aeroporti. Lo spiega il direttore dell'Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse, alla vigilia degli Stati Generali di mercoledì e giovedì a Roma. E se ne occupano Mobili e Parente. Lusso in difficoltà, rispetto ai francesi il modello italiano mantiene la rotta, e ce ne parla Giulia Crivelli. E poi sicurezza del lavoro, l'adesione ai modelli limita le sanzioni. Si parla anche del decreto accise, sul tavolo la proroga degli sconti ai tir, c'è un servizio nelle pagine interne. Nel taglio basso ci ricordano che è morto Phelps, premio Nobel per l'economia nel 2006, ce lo ricorda un articolo di Luigi Boratti. Vediamo il giornale. Titolo d'apertura: l'ombra del terrore, attentato a Modena, un 31enne di origini marocchine piomba sulla folla a 100 all'ora, una donna perde le gambe, gesto volontario, giallo sul movente religioso. Ci sono diversi approfondimenti in tema e nelle pagine interne ce ne parlano Andrea Cuomo, Lucia Galli, Alberto Giannoni e ancora Francesco Giubilei. Il giornale ci ricorda la vicinanza di Mattarella, Meloni elogia l'eroe che l'ha bloccato, Salvini via i permessi ai delinquenti, e ce ne parla ad Alberto Signore. E poi sul sito dell'ambasciata iraniana i Pasdaran reclutano jihadisti in Italia, firmate per sacrificare la vita, è un servizio interno. L'editoriale è firmato dal direttore Tommaso Cerno, è intitolato La seconda degenerazione, naturalmente è chiaro il gioco di parole, io leggo solo l'inizio. L'incipit è già successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni. Italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa, delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione, e loro, anziché diventare più italiani o più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita. Così Tommaso Cerno. Nel taglio basso, colpa loro, scarica barile sui sub italiani, governo e tour operator li accusano, superati i 30 metri di profondità. E poi si ricorda la morte anche di questo soccorritore. L'Iran, Trump pronto all'attacco, Teheran dialoga con Europa e Vaticano. Vediamo il Sacolo d'Italia, ecco il terrore, un 31enne di seconda generazione con l'auto sulla folla a Modena, 8 feriti, cittadini eroi lo disarmano e l'editoriale è firmato da Bianca Conte. In primo piano i consueti tre argomenti: Meloni che parla della riapertura di Hormuz senza restrizioni per la prosperità, inaccettabile sfregio ai cristiani in Terra Santa e non solo, se ne occupa Ginevra Sorrentino, e l'agenda LGBT, patrimoniale e mancette, il programma sinistro, ce ne parla Anna Maria Gravino. Vediamo Libero, anche qui auto sulla folla a Modena, l'attentato del nuovo italiano, un 31enne di origine marocchina si lancia a tutta velocità contro i passanti, 8 i feriti, 4 gravissimi, fuggendo accoltella una persona, Salvini che dice criminale di seconda generazione. Chi è El Kudri? Laureato e disoccupato, è stato in cura per problemi psichiatrici. L'editoriale è affidato al direttore Mario Secchi, è firmato dal direttore Mario Secchi, un film già visto, cosa non dicono, anche qui ne vediamo l'inizio, è un film già visto in altri paesi d'Europa, di origine nordafricana, giovane, nato in Italia, di seconda generazione, determinato a uccidere. Come in altre occasioni, nel fronte del non vogliamo vedere la realtà, è scattata la ricerca di un elemento di disturbo che serve a cancellare il problema dello straniero che ha portato a termine il suo piano omicida. Dunque, Salim El Kudri, 31 anni, marocchino nato in Italia, laureato in economia, è raccontato come un soggetto instabile in cura psichiatrica fino al 2024 presso il centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Non trovava lavoro e così ha compiuto il folle gesto, questo è il quadro. Poi c'è a Torino un salone da manicomio, Saviano e Giannini antimeloni, trincia per Gaza, sono tornato in terapia, e sul Libero scrivono la carica dei guru progressisti al salone del Libro. Si parla anche dell'Iran e dello stretto, tenere chiuso Hormuz, un boomerang, così Fabio Dragoni, e Ellie accerchiata, la questione cattolica scotta Schlein, se ne occupa Francesco D'Amato. Vediamo Avvenire. Esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, questo è il titolo d'apertura. Aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Nel 2025 contati 155 incidenti. E poi nel taglio alto si parla di Modena, di quel che è successo a Modena con l'auto, falci e pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena. Sull'Avvenire ci sono anche le guerre dimenticate, per lo Yemen pace lontana, la strage di civili e giornalisti una ferita che sanguina ancora. Sul cratere lasciato dai missili che il 10 settembre 2025 distrussero due intere redazioni di giornale nella capitale yemenita Sana'a, tornano parenti delle vittime e i pochi sopravvissuti, una strage che non fece clamore ma che falciò le vite di 31 giornalisti e 5 bambini. Fatima piange sotto il niqab mentre cerca segni di sua nipote Amal, che si doveva sposare a breve. Questo l'inizio dell'articolo di Battaglia. Così su Avvenire. Vediamo La Verità. Attentato in centro a Modena, risorsa in auto, falcia la folla, marocchino di seconda generazione, già in cura psichiatrica, si lancia sui passanti, poi cerca di fuggire sferrando coltellate, un uomo lo blocca, 8 feriti, alcuni gravissimi, il motivo: si sentiva emarginato. Occhio, sentenza del Tribunale di Trento apre la porta allo Ius Soli per la cittadinanza. L'editoriale è affidato al direttore Maurizio Belpietro, anche lui su questo incidente. Appena si è diffusa la notizia, i principali siti di informazione si sono affrettati a dire che l'autore dell'incidente stradale di Modena, così l'hanno definito fino a sera le TV, è un italiano, anche se di seconda generazione. Come se essere nato in Italia, avere la carta d'identità del nostro paese, sia qualche cosa che possa tranquillizzare e allontanare da noi lo spettro del terrorismo. Questo l'inizio che ci viene offerto in prima pagina dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Scusate, ho dovuto bere un po' d'acqua. Marcello Veneziani, Trump e Xi si alleano, l'Europa pensa solo alle armi. Il mondo non esce più sicuro dal vertice di Pechino tra i due giganti della terra, Donald Trump e Xi Jinping, anzi, le loro mire evidenti e le loro priorità dichiarate, le loro minacce e le loro prove muscolari dietro l'ossequio reciproco. Così inizia Marcello Veneziani. Zuppi apre per i sposati e si lamenta per i soldi, l'otto per mille non ci basta. È una notizia. Gli intrecci di famiglia in tribunale del generale Garofano, il grande accusatore di Stasi, e quindi il caso Garlasco. Nel taglio basso ancora l'ex BR, la sinistra sapeva che eravamo dei loro. Il terrorista Franceschini che dice eravamo il frutto di una certa cultura politica. Poi si parla naturalmente di sport, di Sinner e di calcio. Vediamo ancora il Domani. Nel taglio alto l'apertura: in Iran torna l'ombra della guerra, il futuro incerto degli USA nel Golfo. Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere le operazioni militari contro il regime di Teheran. Il presidente iraniano scrive al Papa: europei e Pasdaran trattano per il transito attraverso Hormuz. E poi ci sono due editoriali. Se i conflitti logorano chi li sta vincendo, se ne occupa Guido Rampoldi, e per quanto riguarda la crisi del labor inglese, il vero modello per la sinistra è quello italiano, e ce ne parla Marco da Milano. Change, scrive da Milano, era lo slogan con cui il laburista Starmer stravinse le elezioni inglesi con 412 deputati su 650 nell'estate del 2024. Dopo il disastro dei conservatori della Brexit, sembravano passati secoli, in meno di due anni il trionfo si è dissolto, gli elettori vogliono cambiare, soprattutto lui, in compagnia di mezzo partito laburista. Il Labour va a pezzi dopo il rovescio elettorale che ha visto il primato di Nigel Farage. Farage e a sinistra l'espoir dei Verdi, segue il malinconico destino dei socialisti francesi e dei socialdemocratici tedeschi. Eppure solo nel 2024 nel dibattito italiano il Change Labour di Starmer era stato presentato come il modello vincente da imitare. E poi naturalmente anche sul Domani: auto sulla folla in centro a Modena, 8 feriti, 4 gravi. Chiudiamo con il Manifesto. Sotto la tregua, Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo, Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza dove i raid non si sono mai fermati, gli accordi restano sulla carta e Tel Aviv occupa altra terra. Meloni in cerca di alleanze nel Golfo, questo è un altro titolo, la Premier in Grecia per Hormuz e stop ai migranti, Lampedusa sbarca una neonata morta di freddo, poi si parla anche di Beirut, la miglior difesa, uno Stato non settario, ce ne parla Lorenzo Trombetta, e dall'interno le carte di Teheran, Hormuz a singhiozzo e lettera a Leone XIV. Nel taglio basso Bernie Sanders in pista contro tutti gli oligarchi, e quindi si parla del politico americano, e poi Robinson sfila a Londra con 50.000 neofascisti per quanto riguarda la remigrazione. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e il Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.30 con Marco Cappato. Buon ascolto.
1: Grazie a Cristiana Pugliese, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue ora con un'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Augusto Minzolini.
3: E Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, che come sapete è sempre il numero uno dei giornalisti parlamentari, il principe dei retroscenisti.
4: Non so se è una presa in giro o se invece
3: No, no,
4: diciamo
3: no,
4: è un elogio vero.
3: è tutta invidia, è tutta invidia. C'ho la bile,
4: Mettiamola così.
3: mettiamola così. E con lui vogliamo parlare del caso Giuli. Allora, io a questo punto mi chiedo, il Ministero della Cultura, un ministero così complesso che noi non avevamo capito la sua complessità, perché ogni volta che cambia un ministro, almeno dal 2022 in poi, scoppia un terremoto di proporzioni, insomma, che vanno a finire anche diciamo, a Palazzo Chigi, perché abbiamo visto quello che è successo ieri con la Meloni. Allora, quanto dobbiamo essere preoccupati? In un'altra circostanza Giuli sarebbe saltato. Che cosa è successo?
4: Io mi sono fatto un'idea, dato che tu hai una certa età, venerabile.
3: Beh, mica tanto.
4: Beh,
3: No, io me li
4: dico di sì.
3: porto
4: No, no,
3: no, io me li porto
4: però tu
3: veramente
4: ti
3: bene.
4: ricorderai che in passato ci sono stati personaggi che hanno, colto l'occasione di essere ministri dei beni culturali per costruirci sopra una fortuna politica.
3: Beltroni.
4: Faccio
3: No, no,
4: il
3: no,
4: nome.
3: no, no, no, certo.
4: Veltroni, Rutelli, Franceschini. E tutti poi hanno ricoperto quel ruolo con un incarico di un certo peso politico, nel senso che Veltroni lo è stato da vice premier, Rutelli da leader della Margherita e Franceschini da capo della delegazione del PD. Questo che cosa significa? Che il centrosinistra ha sempre dato un rilievo a quel ministero, considerandolo strategico e mettendoci un politico di peso, perché proprio perché lo consideri strategico, vuoi che su quel segmento di governo ci sia, diciamo, un grosso investimento. E ti faccio un esempio, non per nulla, se tu vai a vedere nella ripartizione delle risorse del PNRR, Franceschini è riuscito a dare al Ministero dei Beni Culturali, diciamo, la fetta più ampia, se vogliamo usare un'espressione un po' così, nel senso che molte delle risorse che sono state stanziate dal PNRR sono finite ai beni culturali. Nel centrodestra non è così. Forse perché è considerata la cultura, diciamo, un elemento strategico, perché hanno di fatto occupato quel ruolo dal 22 ad oggi un ministro che ha una sua preparazione politica e poi ha intrapreso una carriera politica, ma che quando è stato designato, parlo di San Giuliano, veniva dal giornalismo. E poi Giuli, che lo stesso è un altro giornalista che ha sicuramente un background culturale importante, ma che comunque non è un politico. Che cosa crea questo? Che nella dialettica interna, se tu non hai peso politico, è chiaro che rischi di essere soccombente. Guarda, ad esempio, la riunione del Consiglio dei Ministri sulle sovrintendenze, no? E quindi c'è un problema strutturale su come la sinistra gestisce quel ministero, che per me invece è strategico, e come invece lo gestisce la destra, che quasi alla fine lo considera, dopo tutte queste esperienze, una sorta di rogna, no? Qualcosa a cui bisogna far fronte. E è chiaro che però in un momento del genere, di fronte, diciamo, a rischio che dopo già la sostituzione del ministro del turismo, del sottosegretario della giustizia, poteva, diciamo, crearsi le condizioni per cui Giuli poteva anche, diciamo, dire basta. Allora a quel punto è chiaro che è intervenuta la Premier, che che ha nella sua strategia, in questa decisione, che io non so se poi sia stata giusta o meno, di continuare e di non andare subito alle elezioni per avere subito una verifica con il paese, considera importante andare avanti e considera un obiettivo da spendersi nella prossima campagna elettorale quello di aver guidato il governo più longevo della Repubblica, cosa che avverrà il 4 settembre, è chiaro che è intervenuta cercando di mettere una pezza. Solo che il problema generale qual è? È che se tu hai un peso politico, e parlo dei ministri del centro-sinistra, tu fai valere le tue ragioni. Se sei un tecnico, se sei lì ma non hai questo tipo di profilo, ogni volta che devi far passare le tue ragioni devi minacciare le dimissioni, al che tutto questo diventa quasi un rito, no? Che non ha una
3: oppure conseguenza. Ti appiccichi, scusa il termine da slang romanesco, col ministro dell'interno sulla Biennale di Venezia durante il Consiglio dei Ministri. Cosa che è successo?
4: Ministro dell'interno?
3: No, perché siccome per me sarà sempre il ministro dell'interno.
4: Va bene. Sì, no, succede quello, ma succedono tante cose, succedono anche che ad esempio non avendo quel peso politico non riesci neanche a dare un indirizzo politico alla Biennale, perché diciamoci la verità, la vicenda del padiglione russo è l'assenza di un indirizzo politico, perché uno può dire sì, autonomia della cultura e via dicendo, però è chiaro che su questa vicenda qui la posizione del governo italiano, come la posizione del 99% dei governi europei, adesso anzi del 100% visto che l'Ungheria diciamo ha cambiato profilo, beh, era di un certo tipo. Se invece tu fai un'operazione per aprire alla cultura e poi ti ritrovi con un padiglione che è diventato una, se uno lo visita, è un DJ set, come si dice adesso, con una serie di, diciamo, di fiori secchi che chiaramente subito gli ucraini hanno considerato, visto che vengono usati nei cimiteri, morta a Venezia. Tu comprendi che facciamo sì, molto folklore, molto colore, ma dal punto di vista poi culturale anche lì c'è ben poco.
3: Pensando con la fantasia in questi giorni, ti è venuto in mente di pensare, ecco, se a quel ministero ci fosse andato Buttafuoco, che cosa sarebbe successo oggi?
4: No, questo non lo so, e poi quello là è una, sono scelte che fa il Presidente del Consiglio. Dico solo che in una situazione di questo tipo, anche di fronte a questa difficoltà e all'idea di dover dare spazio e respiro alla cultura, anche in una logica ecumenica di pace, beh, poteva fare tant'altro. Poteva ad esempio creare le condizioni per cui, se proprio doveva esserci il padiglione russo, perché è gestito da Russia, ci fosse accanto una struttura, un padiglione, chiamalo come ti pare, dedicato alla dissidenza russa.
3: Io il padiglione alla Ripa di Meana.
4: Ma non è di più, ti faccio un esempio molto, un po' di là del tempo, però che ti dimostra come poi alla fine, diciamo, queste situazioni, anche di difficoltà, di tragedia, riescono a creare arte, ma arte che rimane nel tempo. Nel 1937, Expo di Parigi, la Spagna repubblicana, che era quella di fatto che era cacciata, cioè nel senso che stava dai franchisti, organizzò un padiglione, e in quel padiglione Picasso creò Guernica. C'è la tragedia, l'eroismo, la morte, sono la linfa dell'arte. E allora io mi aspetto che, dato che la Biennale è una grande rassegna, risponda anche a questo tipo di domanda, a questo tipo di esigenze, e abbia questa sensibilità.
3: L'ultima cosa, oggi noi assistiamo sempre più spesso a uno scontro che c'è tra la politica e i funzionari, no? Gli alti funzionari dello Stato. Abbiamo visto in questo caso, è successo questo, per esempio c'è stato qualche mese fa il caso di un capo gabinetto del Ministro della Giustizia che è balzato agli onori delle cronache, è successo anche al Ministero dell'Economia, perché diventano sempre più frequenti questi scontri tra la politica e i funzionari dello Stato.
4: Beh, sai, su Grazia Giustizia no, non è stato uno scontro, perché
3: No,
4: di
3: non è stato
4: fatto,
3: uno scontro, però
4: oltretutto,
3: insomma è
4: lei,
3: stato.
4: diciamo, veniva lì da un'esperienza politica,
3: Sì.
4: per cui non la vedo così. Se dobbiamo ragionare invece sul tema del Ministero della Cultura, e ti ripeto, se tu metti un tecnico, lo scontro diventa un diverbio, un duello, un'impossibilità di andare avanti. Se metti un politico, c'è maggiore equilibrio, c'è il
3: Certo.
4: tentativo di trovare una mediazione, un compromesso. Io non ho mai visto, diciamo, in tanti anni, e anche tu che sei stato qui, che il cambio di una segretaria, sia pure particolare, e il capo di un capo della segreteria finisse sui giornali come, diciamo, un elemento di, diciamo, di scontro politico su cui, diciamo, ragionare, perché normalmente un politico ha la capacità, ti dico, l'intuizione di evitare di mettere in piazza questioni che poi di politica hanno qualcosa di influenza, via dicendo, ma non di politica con la P maiuscola, ma con la P minuscola.
3: L'ultima cosa?
4: E va bene, ma ora stai esagerando.
3: L'ultima, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Oh, pago il
4: Ancora
3: pranzo.
4: sto aspettando
3: No,
4: i dipinti.
3: ti regalo quel quadro lì, lo
4: L'hai
3: Scicco
4: detto.
3: di Montbrasem. Allora, l'ultima cosa. Giulia ha detto, ho capito, ho imparato. Ha capito veramente? Non sbaglio più, ho capito tutto. Non, errare umanum est.
4: Io lo spero per lui, ma in realtà poi, cioè, non è che lui ha sbagliato, si è trovato in un... prendi un personaggio che sta lì, che deve sostenere sui giornali uno scontro, che è stato quello sulla Biennale, non indifferente, con un amico, con un collega, perché entrambi vengono dal Foglio, e che tutto questo poi si trasforma in qualcosa che non è chiaro, perché in quella vicenda c'era, diciamo, la politica. Il fatto che, diciamo, su determinate posizioni opportunità prevedeva un certo tipo di decisioni, cosa che probabilmente, secondo me, Giulio aveva ben in mente, e invece si è trovato ad essere, diciamo, considerato quasi un censore, no? Per una dialettica che è stata determinata più dagli amichettismi dalle relazioni che, sai, nella nostra professione contano, che non dalla realtà e dai contenuti, perché. Cioè, ci sono pure dei giornalisti di un certo peso che hanno una posizione sull'Ucraina e poi su quest'altra vicenda qui del padiglione russo dicono un'altra cosa. Un padiglione che, non lo dimentichiamo, organizzato dalla figlia del ministro degli esteri russo, che ha trovato quel consulente giuridico, la figlia di un generale dell'FSB, cioè dell'intelligenza dei servizi segreti russi, per parlare più chiaramente. Beh, allora, vedi, quando di fronte a tutto questo è chiaro che tu ti logori, è chiaro che ti stressi, è chiaro che il tuo nervosismo arriva a livelli tali che poi fai diciamo la menata, no? Però anche qui sta il discorso che facevo prima sulla differenza tra il politico, tra virgolette, il cosiddetto tecnico, presunto tecnico. Cioè, un politico, sa, è abituato ad avere scontri di questo tipo. Un tecnico, oltretutto, in uno scontro che purtroppo caratterizza spesso la cultura di destra, dettato da un narcisismo forse anche esagerato, esagerato, esasperato,
3: Ma
4: o no?
3: certo.
4: Grazie, ti ringrazio per avermi detto certo.
3: Ma di fronte al principe dei retroscenisti non posso dire certo e grazie ad Augusto Minzolini.
1: Così Lanfranco Palazzolo con Augusto Minzolini, e ora è il momento della rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Al termine, stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura, come ogni domenica, di Marco Cappato.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati, domenica 17 maggio 2026. L'Osservatore Romano pone sempre al centro alcune situazioni internazionali di guerre o di crisi in paesi dimenticati, bisogna dire, nell'attenzione dell'opinione pubblica. Ma per esempio in Senegal, l'Osservatore Romano lunedì 11 maggio, sono migliaia in Senegal i familiari, fra cui numerosi minori dei migranti morti o scomparsi lungo le rotte per raggiungere l'Europa. E poi sempre sul Osservatore Romano in prima pagina, al Regina Coeli di domenica scorsa, l'appello di Papa Leone XIV per la regione subsahariana colpita da attacchi terroristici. Nel Sahel cessino le violenze e si lavori per la pace. Attacchi terroristici, lo specifichiamo noi, di matrice islamica. Poi in taglio basso, Putin parla di dialogo. Ecco, l'Osservatore Romano accentra, cerca di trovare spiragli per il dialogo. L'Unione Europea però non accoglie la proposta di Schröder come mediatore. Ancora l'Osservatore Romano, questa volta di martedì 12 maggio. Haiti implora la solidarietà del mondo, altro paese dimenticato, forse il paese più povero del mondo. Tra la violenza delle gang, l'estrema povertà e una grave crisi istituzionale e politica, la Chiesa locale, scrive Federica Oppiana, torna a lanciare un accorato appello alla comunità internazionale, invita tutti alla preghiera. Ancora l'Osservatore Romano di mercoledì, questa volta 13 maggio, in prima pagina, l'attenzione sul Mozambico, indifesi sotto attacco. Scrive Ilaria De Bonis: recenti violenze nel nord del paese hanno preso di mira missionari e civili, incendiando case e causando migliaia di nuovi sfollamenti. L'attacco jihadista di giovedì 30 aprile alla parrocchia di San Luigi di Monfort a Meza, nella provincia di Cabo Delgado, non è un caso e non è un'eccezione. È un perpetuarsi, un stillicidio di atti contro la comunità cristiana in Mozambico, la violenza jihadista. Agostino Giovagnoli, storico, editorialista di Avvenire, su Avvenire di ieri in prima pagina, fa un bilancio dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. USA, Cina, Unione Europea sulla stessa barca, scrive. Un altro mondo è possibile. Mentre a Pechino Trump e Xi Jinping regolavano i loro giganteschi affari, all'Università di Roma, la Sapienza, Papa Leone XIV denunciava le élite cui nulla importa del bene comune, spingendo per un'alleanza tra ricerca della pace e senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, sono parole del Papa. Poi ci ritorniamo in maniera più dettagliata su questo intervento. Con la loro vocazione a non chiudersi fra ideologie e confini nazionali. Davide contro Golia, chiede Giovagnoli, è più o meno così, compreso il pericolo morale evocato da questo racconto. Ma quell'antica storia ci ricorda anche che il nostro destino non è segnato è che le ragioni dei deboli possono prevalere sui torti dei forti. C'è stato qualcosa di déjà vu nell'incontro fra Trump e Xi Jinping. È indubbiamente positivo che il presidente cinese abbia citato un saggio di uno storico che ha parlato della trappola di Tucidide. Ciò significa che il primo obiettivo della Cina nei rapporti con gli Stati Uniti è appunto evitare la guerra. Ma Xi Jinping aveva già citato la trappola di Tucidide in un precedente incontro con Trump a Mar del Lago nel 2017. Però da allora molte cose sono cambiate. Il vecchio ordine mondiale si è indebolito sempre di più. E di questo a Pechino non sempre si sia parlato. L'incontro ha smentito anche la tesi che siamo entrati in una nuova guerra fredda. I due protagonisti non hanno regolato le grandi questioni mondiali, profittando del loro status di superpotenza, come durante la vecchia guerra fredda. Non è stato, insomma, né una nuova Yalta né un summit come quelli tra Stati Uniti e Unione Sovietica del secolo scorso. E se l'incontro di Pechino, prosegue Giovagnoli, fra Trump e Xi Jinping non è stata una nuova Yalta o un vertice stile guerra fredda, è perché anche Stati Uniti e Cina sono dentro la logica del multipolarismo.
Oggi nessuno da solo o insieme con altri è in grado di orientare la situazione mondiale e delle sue regole, in primis il sovranismo, perseguire giorno per giorno i propri interessi senza una rotta sicura e senza alleati stabili, ma in questo modo il mondo è sempre più fuori controllo. Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, ha affermato: per la prima volta, a memoria d'uomo, siamo davvero soli, riferendosi ai rapporti tra Stati Uniti e paesi europei, ma ha aggiunto: lo stiamo insieme ed è perciò urgente collaborare strettamente su difesa, innovazione e investimenti comuni. Ma non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, ha ammonito peraltro Papa Leone proprio all'Università La Sapienza, riferendosi proprio alla corsa al riarmo dei paesi europei in chiave nazionale. Come vedete, le questioni sono complesse, per non dire complicate. Allora, questo intervento di Papa Leone, che è riuscito a parlare, è caso di dire, all'Università La Sapienza di Roma, cosa che non è riuscita a Benedetto XVI. Bene, l'Osservatore Romano ha riproposto il testo integrale, l'Osservatore Romano di venerdì: insegnare una forma di carità, l'invito agli studenti a essere artigiani di pace, il monito sul riarmo che arricchisce l'elite. Viene proposto un ampio stralcio di questo intervento. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza, ha affermato il Papa, in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e La Sapienza abbiano firmato insieme una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza. I viali della città universitaria, ha proseguito il pontefice, che ho percorso per arrivare qui, sono attraversati quotidianamente da tanti giovani abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapere, sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, sono centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nelle università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative, dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione,
È vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò, a chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato, il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori, proseguito ancora il Papa Leone, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi fra ideologie e confini nazionali. Per esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa, un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare, ha proseguito il pontefice, sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito e militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia la vita innocente, sia la vita giovane, sia la vita dei popoli che invocano pace e giustizia. E poi prosegue il Papa, un secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, di là dai buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia, specialmente chi crede e sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. La vostra università, che porta un nome divino, prosegue e conclude il Papa, è luogo di studio e sede di sperimentazione che da secoli forma il pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante, e di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesche. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Perché insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare valori con la vita, e cura per la realtà, e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora, e dire la verità. Che senso avrebbe, d'altronde, formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Questo altro stralcio, anzi stralcio, amplissimi stralci, quasi integrale intervento che fa rivolto alla comunità universitaria della Sapienza di Roma. In tempo per sentirsi figli, perché la Chiesa è ancora capace di parlare ai giovani,
il cappellano della Sapienza, Don Gabriele Vecchione, lo commenta sul Domani di mercoledì 13 maggio. È importante e anche quindi il ruolo dell'umano che va oltre la macchina, come scrive il sociologo Mauro Magatti su Avvenire del 10 maggio, Leone e la sfida dell'Occidente. Quando nel 1978 Karol Wojtyła, scrive Magatti, fu eletto Papa, era difficile immaginare che avrebbe contribuito a incrinare uno dei sistemi di potere più imponenti del Novecento. Eppure ciò che accadde con Giovanni Paolo II, la sua elezione non fu soltanto un evento religioso, ebbe un significato storico e simbolico enorme. Proveniente dalla Polonia comunista, Wojtyła contribuì a smascherare la pretesa di un modello di plasmare integralmente la vita umana, comprimendo libertà, religione, cultura e società civile. A partire dall'esperienza di Solidarnosc, il Papa polacco si trovò così a svolgere un ruolo decisivo, non certo nel senso di una guida politica diretta, ma come forza morale e simbolica, capace di riaprire uno spazio umano e spirituale dentro un sistema irrigidito. La sua insistenza sulla dignità della persona, sulla libertà religiosa, sul valore dei corpi interni.

sovietico. La questione riguarda piuttosto l'evoluzione della principale democrazia occidentale. Dentro la società americana affiorano questioni impegnative, scrive Magatti. E prosegue: da un lato la concentrazione di potere nelle grandi aziende tecnologiche produce forme nuove di dominio, controllo dei dati, orientamento dei comportamenti, costruzione algoritmica dell'opinione pubblica, dipendenza cognitiva. Dall'altro lato le derive populiste autoritarie che sembrano spingere l'Occidente verso una concezione sempre più aggressiva e tecnocratica del potere. Non si tratta semplicemente di una questione politica, ma di civiltà. In gioco è l'idea stessa di essere umano che l'Occidente vuole assumere nel XXI secolo. Una parte significativa dell'elite tecnologica americana sembra infatti pensare che il destino dell'uomo debba coincidere con il destino della tecnica. È qui che il papato americano introduce una dissonanza. Il tema della dignità dell'umano, il limite nell'uso della forza, la critica a una tecnica senza orientamento, il rifiuto di sacrificare le persone concrete in nome dell'efficienza o dell'innovazione sono riproposte come questioni centrali. Quando il Papa richiama il valore della fragilità, della cura dei poveri, dei migranti, oppure denuncia il delirio di onnipotenza dei potenti della terra, egli non sta semplicemente pronunciando parole morali, sta mettendo in questione il paradigma antropologico su cui si attesta una parte consistente dell'elite mondiale. In questo senso, il papato apre una faglia dentro processi storici che pretendono di porsi come inevitabili. In un tempo in cui tutto appare già deciso dalla convergenza fra tecnica, finanza e geopolitica, il richiamo a ciò che eccede la logica della potenza rappresenta un fattore di disturbo. E come negli anni Ottanta, qui ritorna il parallelismo, il richiamo alla libertà spirituale mostrava l'insufficienza del sistema sovietico, così oggi il richiamo al limite umano e alla dignità della persona mette in discussione la deriva tecnocratica del tempo che viviamo. Naturalmente la storia non si ripete mai nello stesso modo, osserva ancora Magatti, sarebbe ingenuo immaginare parallelismi lineari. Negli anni Ottanta il modello sovietico si sgretolò rapidamente, anche per le sue contraddizioni interne, e tuttavia lo stesso Giovanni Paolo II dovette poi fare i conti con una delusione storica. La caduta del comunismo non produsse quella rinascita cristiana dell'Occidente che egli sperava. Al posto del materialismo sovietico si affermò invece un individualismo consumistico ugualmente radicale. Così anche oggi non sappiamo se i segnali e i richiami che il papato sta lanciando riusciranno davvero a modificare il corso degli eventi. Non sappiamo, cioè, se l'Occidente sarà ancora capace di ritrovare un equilibrio fra tecnica e umanità, fra libertà e limite, fra innovazione e dignità. Interessante questa analisi di Mauro Magatti da approfondire, da discutere. Cambiamo argomento. Sul foglio, basta chiacchiere, il Vaticano fa sapere ai lefebvriani che se andranno avanti con le ordinazioni le conseguenze saranno scisma e scomuniche. Lo scrive il vaticanista Matteo Mazzuzzi sul foglio del 14 maggio. Il verdetto Vaticano è giunto. Se, come annunciato, il prossimo 1 luglio la fraternità sacerdotale San Pio X procederà con le nuove ordinazioni episcopali, le prime dopo le quattro del 1988 avvenute per l'imposizione delle mani di Monsignor Marcel Lefebvre, le conseguenze saranno drastiche. Nessun'altra possibilità di mediazione, di confronto, di compromesso. A farlo sapere è stato, tramite una dichiarazione diffusa dalla sala stampa vaticana, il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. Le ordinazioni episcopali, si legge, annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, non hanno il corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. A dare manforte al porporato ci sono due documenti che vengono citati. Il primo è la lettera apostolica Ecclesia Dei di Giovanni Paolo II del 2 luglio 1988, in particolare il punto 3 dove si parla di disobbedienza al Romano Pontefice in materia gravissima e di capitale importanza per l'unità della Chiesa. Il secondo documento, citato dal cardinale Fernandez, è la nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

0: Del 24 agosto 1996, che tra le altre cose ricorda la radice dottrinale di questo atto scismatico. Meno di un mese fa, l'ex superiore generale delle Fabriane, Monsignor Fellè, aveva parlato apertamente della possibilità che il quadro volgesse al peggio. C'è una probabilità enorme che tutti voi possiate essere scomunicati. Neanche ai quartieri generali della fraternità ci si attendeva però un irrigidimento così palese da parte della Santa Sede, confidando forse di sfruttare in qualche modo i continui richiami all'unità di Leone XIV, che però si è rifiutato di ricevere il superiore generale Don Davide Pagliarani e anche di rispondere alla sua lettera inviata la scorsa estate. Una corrente di pensiero sostiene che, non dando udienza ai vertici lefebriani, il Papa abbia voluto evitare un re d'erazione, ma definitivo, sentirsi dire in faccia che le ordinazioni senza mandato pontificio si sarebbero svolte come previsto, avrebbe avuto conseguenze evidenti. Altri sostengono, più pragmaticamente, che in questa prima fase del pontificato Prevost abbia preferito delegare la questione al titolare dell'ex Santo Ufficio. Vedremo, vedremo come si svilupperà, ma c'è poco da essere ottimisti da questo punto di vista. Importante l'intervento che Papa Leone XIV ha pronunciato ai partecipanti della conferenza interparlamentare sulla lotta alle droghe e alla criminalità organizzata nella regione OSCE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e sono stati ricevuti il venerdì 15 maggio alla Sala Clementina. E l'Osservatore Romano ripropone questo suo intervento: la giustizia rispetta ogni persona senza ricorrere alla pena di morte o alla tortura. Molto interessante. La Santa Sede, ha affermato Papa Leone, è fermamente convinta che lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbano progredire insieme in unità. Di fatto, l'implementazione autentica dello Stato di diritto continua a essere indispensabile per lo sviluppo umano integrale. Nessuna società veramente giusta può durare se non è la legge, non la volontà arbitraria degli individui, a rimanere sovrana. Mentre nessuna persona o gruppo, indipendentemente dal potere o dallo status, può mai rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle loro comunità. Pertanto, la prevenzione e la risposta alle attività criminali sono strettamente collegate con il rispetto e la tutela dei diritti universali dell'uomo. Ciò richiede non solo gli sforzi delle forze dell'ordine, ma anche l'impegno della società in generale a livello sia nazionale sia internazionale. A tale riguardo, la Santa Sede sostiene appieno ogni iniziativa che cerchi di istituire un sistema di giustizia penale efficace, giusto, umano e credibile, capace di prevenire e contrastare la produzione e il traffico di droghe illecite, riconoscendo che la vera giustizia non può accontentarsi della sola punizione. Tali sforzi devono anche adottare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, volti alla rieducazione e al pieno reinserimento dei trasgressori nel tessuto sociale. Lo stesso rispetto per l'inerente dignità di ogni persona, anche di coloro che hanno commesso reati, preclude il ricorso alla pena di morte, alla tortura o a ogni forma di punizione crudele o degradante. Inoltre, prosegue Papa Leone, vorrei sottolineare che l'educazione è fondamentale per la prevenzione, forma le basi dello sviluppo umano integrale e fornisce ai bambini e ai giovani i mezzi per riconoscere la devastazione profonda prodotta dalle droghe. Nel nostro tempo, in cui i social media tanto spesso diffondono una pericolosa disinformazione che banalizza questi rischi, l'educazione deve iniziare nella famiglia ed essere rafforzata a scuola, fornendo conoscenze scientifiche accurate sugli effetti disastrosi delle sostanze stupefacenti sul cervello, sul corpo, sul comportamento personale e sul bene comune della comunità. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. In quest'ottica, conclude il Papa, desidero tendere omaggio a tutti gli agenti delle forze dell'ordine e ai membri della magistratura che hanno sacrificato la propria vita o hanno subito ferite nell'adempimento coraggioso dei propri doveri. La Chiesa Cattolica, attraverso le sue numerose istituzioni nel mondo, è attingendo alla sua lunga esperienza nell'accompagnamento di persone affette da dipendenze, è pronta ad approfondire ulteriormente il suo vincolo di feconda cooperazione con la società civile. Insieme, in uno spirito di mutuo rispetto e di responsabilità condivisa, possiamo promuovere politiche che servano veramente il bene comune e l'inalienabile dignità di ogni essere umano. Testo che, lo ripeto, si trova sull'Osservatorio Romano di venerdì 15 maggio ed è stato pronunciato nella Sala Clementina da appunto Papa Leone. Dunque, la Chiesa in battaglia. Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 12 maggio, nella maggioranza, scrive che nella maggioranza si teme la campagna dei vescovi in vista delle politiche, guai all'orizzonte. Ancora prima che si celebrasse il referendum sulla giustizia, negli ambienti della maggioranza di governo ci si domandava come si sarebbe comportata la Chiesa il prossimo anno, quando sarebbe iniziata la campagna elettorale per le politiche, se i vescovi si sono messi pancia a terra contro il doppio CSM e la separazione delle carriere, chissà cosa accadrà quando in ballo ci sarà Palazzo Chigi, si diceva con mezzo sorriso. Nonostante infatti le rassicurazioni giunte da più parti e le precisazioni del cardinale presidente Zuppi su una neutralità granitica di fronte all'alternativa sì o no dello scorso marzo, la sensazione ai piani alti del centrodestra era quella di una sorta di accerchiamento, come non si vedeva da parecchio tempo. A smentire tale sensazione non aveva contribuito l'annunciata e poi cancellata partecipazione del vicepresidente della conferenza episcopale, Monsignor Francesco Savino, al convegno organizzato dalla Magistratura Democratica, pochi giorni dall'apertura delle urne. Avrebbe dovuto partecipare al panel in sofferenza per lo Stato di diritto e il nuovo volto del capo. A nulla potevano poi i comunicati ufficiali che richiamavano la terzietà dell'episcopato. E ora ci sono dichiarazioni di vario tipo di alcuni vescovi, eccetera, ma occorre dire che tuttavia una parte della generazione dei vescovi, osserva Mazzuzzi, giustamente italiani, nominati negli anni del pontificato di Papa Francesco, sono cioè i cosiddetti pastori con l'odore delle pecore, non paiono allineati con l'attuale governo. Si tratta di personalità molto attive sul campo sociale e molto meno attive su questioni di morale e di dottrina. In ogni caso, il tutto si inserisce nella partita che fra un anno vedrà i vescovi eleggere il loro nuovo presidente dopo il quinquennio del cardinale Zuppi. Bene, e con questo si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Sono le 7:31 minuti. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale in questa domenica 17 maggio. Tra poco andremo ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime curata quest'oggi da Marco Cappato. Oggi è domenica, quindi vi ricordo l'appuntamento delle 17, l'intervista con il segretario del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, Maurizio Turco. Vi ricordo inoltre che oggi è giornata dove ascolterete anche la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale, ma anche la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli e due microfoni di Emilio Targia, visto dall'America di Anna Guaita, le nostre rubriche, anche il quindicesimo emendamento curato da Andrea De Angelis e Simone Santucci. E alle 18 ascolterete invece uno speciale Previdenza e Welfare, 30 anni di previdenza privata per i professionisti, uno speciale curato da Francesco De Leo. E alle 19 invece Natale d'Amico, l'intervista di Cristiana Pugliese, l'intervista settimanale. È stato un funzionario della Banca d'Italia e un ex funzionario della Corte dei Conti. Il tema è l'esito dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e Xi Jinping. Alcune delle rubriche che ascolterete in questa giornata. Per quanto riguarda le notizie, allora vi devo dire che non ci sono sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri. Diciamo che purtroppo ci sono due notizie che riguardano la cronaca. Una è quella che è quello che è avvenuto a Modena di questa macchina che andava a 100 km nel centro sulla via Emilia e ha falciato purtroppo 7 persone, di cui 8 anzi sono i feriti, a cui 2 purtroppo sono state amputate le gambe, ed è stato poi arrestato l'aggressore. Questa è una notizia che trovate già sui quotidiani questa mattina. L'altra di cronaca è quella invece che riguarda quei sommozzatori. 4 sommozzatori dispersi nel mare, in una grotta alle Maldive, e nelle ricerche è morto un sub, questo nella giornata di ieri. E poi ancora per quanto riguarda l'Iran, come sapete, non si è risolto nulla praticamente, nemmeno con l'incontro tra Trump e Xi Jinping, e quindi c'è questa attesa sulla decisione del presidente. E pare che ci siano intensi preparativi Stati Uniti e Israele, così ci riportano le agenzie, ma anche questo lo trovate sui quotidiani di oggi. Ieri anzi il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. E poi c'è il, ahimè, il solito attacco di droni in Ucraina, ma anche un massiccio attacco con droni su Mosca, e droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando qualche morto. E quindi mi fermo, sono le 7:36, andiamo ad ascoltare Marco Cappato con Stampa e Regime.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Oggi troviamo su molte delle prime pagine la foto di un'auto mezza accartocciata, auto sulla folla, terrore a Modena, e questa è l'apertura del Corriere. Alla guida El Kudri, italiano di seconda generazione, ha anche accoltellato un passante, venne curato per problemi psichiatrici, e c'è anche la politica dentro questo, che entra in questo fatto di cronaca. Basta vedere le aperture della Verità, del Giornale e di Libero. Libero, l'attentato del nuovo italiano. Il Giornale, l'ombra del terrore, anche se di matrice diciamo così terroristica non c'è per il momento alcun tipo di conferma, ma appunto l'ombra, e la verità, risorsa in auto, falcia la folla. Questo è il sarcasmo rispetto alla definizione di risorsa che per alcuni può essere attribuita all'immigrazione, ai migranti. Questo è un fatto di cronaca. Da un punto di vista della politica internazionale, in Iran torna l'ombra della guerra. L'apertura del quotidiano del domani: il futuro incerto degli USA nel Golfo, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere le operazioni militari contro il regime dei Teheran. Il presidente iraniano scrive al Papa, europei e Pasdaran trattano per il transito attraverso Hormuz. E anche qui, e questo è un tema sul quale è direttamente impegnata anche Giorgia Meloni, e vedremo l'azione di Meloni nel vertice in Grecia. Giorno Nazione, il resto del Carlino apre così: Iran, ultimatum di Trump, o accordo o nuovi attacchi. Il presidente USA minaccia di riprendere il conflitto, ma gran parte dei commenti e degli editoriali oggi li riferiremo all'Europa, al futuro dell'Europa, perché il tema è centrale, e poi anche il vertice Xi Jinping-Trump, cosa ne è rimasto, in particolare le polemiche, le frasi su Taiwan. La politica interna: da una parte Movimento 5 Stelle, riunione kermesse che dà la linea, dove Conte ha dato la linea del processo di partecipazione attraverso Nova del movimento, e dall'altra riunione dei moderati, che poi vengono variamente definiti moderati, cattodem, cattolici di sinistra, insomma quella area si è riunita con l'intervento di Prodi, ci sono valutazioni e commenti sul tema, e poi altro sul Putin, su Putin e la giustizia internazionale in particolare, e su Marco Pannella. Vedremo, alla fine si avvicina, sarà esattamente martedì, il decennale della morte del leader radicale, e in questa occasione Emma Bonino e Riccardo Maggi decidono di, diciamo così, agganciare alla ricorrenza una proposta politica: amnistia e indulto, le Camere agiscano nel nome di Pannella. 10 anni dalla morte del leader radicale, il ricordo non è sufficiente. Bisogna prendere sul serio le sue battaglie, modificare 2 articoli della Carta così da abbassare la soglia per l'ok agli atti di clemenza. E quindi concluderemo la rassegna stampa con questo tema. Prima di andare agli scenari della politica internazionale, selezioniamo una questione che abbiamo trovato da Avvenire, e che, anzi, due temi, perché nel momento in cui il rapporto con i cosiddetti paesi arabi diventa sempre più cruciale, bisogna anche andare a vedere meglio la natura di quei paesi e di quei regimi. E siamo in Arabia Saudita, pagina 13 di Avvenire. Thomas, 21 anni, è stato condannato a morte con altri 200 etiopi del Tigray per traffico di droga. Trasportavano arbusti di kat per conto di datori di lavoro arabi e yemeniti. Ci sono appelli di organizzazioni non governative e autorità religiose. Tace però l'Etiopia con tace appunto Addis Abeba, in cella a Riyadh in attesa del boia. Stanotte può essere l'ultima, e questo dall'Arabia Saudita. Ma prendiamo anche una notizia sul Corriere della Sera, pagina 15. Un giudice istruttore parigino esaminerà la denuncia presentata contro il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in merito alla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinato nel 2018 nel consolato saudita di Istanbul. Un giudice istruttore dell'unità per i crimini contro l'umanità esaminerà la denuncia presentata da Trial International e da Reporters Sans Frontières per tortura e sparizione forzate. Ha confermato l'AFP, la Procura Antiterrorismo Nazionale. E quindi il caso Khashoggi, si apre in Francia un'inchiesta, e quindi i crimini del passato, la pena di morte di oggi. Bisogna tenere in mente tutto questo anche nel affrontare poi la geopolitica e la crisi in corso. Prendiamo una sintesi delle notizie dal sommario di Repubblica. Dopo il viaggio in Cina di Donald Trump, studia i piani per riprendere gli attacchi all'Iran. Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Il presidente americano posta su Truth un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e avverte la calma prima della tempesta. Appello del leader iraniano Pezeshkian al Papa. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. La premier Giorgia Meloni all'Europe Gulf Forum. In Grecia lo stato di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni discriminatorie. E da questo punto di vista la notizia è quella di un tavolo aperto con gli europei. La trattativa annunciata dalla TV iraniana non specifica i paesi coinvolti, e qui ci potrebbe essere, diciamo così, un ulteriore disallineamento tra la strategia americana e quella europea. Prendiamo anche il titolo del Corriere della Sera, pagina 14, le prime 13 pagine del Corriere sono comunque dedicate sia all'auto sulla folla a Modena e poi alla tragedia delle Maldive, dei sub che sono morti nelle Maldive, e la politica, in questo caso la politica internazionale, comincia a pagina 14. Trump minaccia, senza un accordo passerete brutti momenti, questo è il titolo. E vediamo rispetto a Meloni. Prendiamo il Messaggero a pagina 9. Meloni, Teheran rinunci all'atomica e un ponte unisca Europa e Golfo. La premier in Grecia per l'Europe Gulf Forum, asse con gli alleati sull'arma nucleare. E nella dichiarazione congiunta con Cipro, Malta e Grecia l'impegno a prevenire una crisi migratoria dal Medio Oriente. Questo aspetto è sottolineato anche da Avvenire a pagina 9. Meloni insiste sull'Albania. La Premier in Grecia rilancia l'alleanza tra le aree del Mediterraneo e del Golfo. Comunicato congiunto con i Premier di Grecia, Malta e Cipro. Bene la dichiarazione che riconosce legittime soluzioni innovative sui flussi. Il tema dei migranti al centro dell'azione di Meloni. E poi su Repubblica a pagina 9 Meloni si schiera, lo stretto va riaperto, mai l'atomica in Iran. È Tommaso Ciriaco che scrive: la Premier ragiona con i primi ministri del Kuwait e del Qatar sulle rotte alternative di gas e petrolio, ma anche sulla sicurezza della navigazione. Il dialogo può andare oltre la dimensione regionale e diventare strumento per avvicinare Occidente e Oriente, così Meloni. Prendiamo anche sul Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano. No, questo era un altro tema, prendiamo dopo. Il vertice Xi Jinping-Trump, e poi veniamo all'approfondimento sull'Europa. La questione di Taiwan sembra quella sulla quale continuano a tenersi le conseguenze, è il tema sul quale ci sono le conseguenze più visibili del risultato del vertice, che a detta della gran parte degli analisti è stato un vertice dal quale non sono arrivati risultati particolarmente netti e definiti. Donald Trump riposa, dicono alla Casa Bianca, dopo le fatiche di Pechino. Scrive Michele Farina sul Corriere. Sull'Air Force One, a proposito di Taiwan, era stato netto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e noi ci si debba sobbarcare una guerra a 15.000 km di distanza. Tutti devono stare calmi e tranquilli. Da Taipei però il Ministero degli Esteri, in una nota tranquillissima, ha ricordato ieri al Presidente che l'isola è già una nazione indipendente e sovrana e che le previste forniture di armi per 14 miliardi di dollari approvate dal Congresso USA in attesa del via libera presidenziale sono parte integrante degli impegni previsti dalla legge sulle relazioni con Taiwan. Sono una pietra miliare della pace e della stabilità regionale, dice il governo taiwanese. Trump, con una giravolta che potrebbe rivelarsi epocale per gli Stati Uniti, tanto quanto la nuova postura aperturista nei confronti del dragone cinese, più che una pietra miliare la vede come una merce di scambio. E qui c'è la dichiarazione di Trump, che è la notizia più sorprendente. La fornitura da 14 miliardi a Taiwan la tengo in sospeso, dipende dalla Cina, ha detto nell'intervista rilasciata a Fox. Sono un sacco di armi e un ottimo oggetto di scambio negoziale per noi. Prima della partenza per la Cina, ricorda il New York Times, un gruppo di senatori bipartisan aveva per l'appunto pregato il presidente di non permettere che l'appoggio a Taiwan diventasse a bargaining chip, cioè appunto un oggetto negoziale. Detto, disfatto, osserva Michele Farina. Quindi questa che Michele Farina definisce una giravolta, andando sulla stessa pagina del Corriere della Sera, non c'è bisogno di cambiare giornale, ma nemmeno pagina, Federico Rampini dà una lettura molto diversa, in una chiave sull'Europa, da Xi Jinping, lezione per l'Europa. Le superpotenze sono due, Bruxelles è una comparsa. Scrive Rampini, in Europa circolava la fantasia di una grande alleanza Bruxelles-Pechino per isolare l'America. Non so quanto circolasse questa fantasia. Comunque Rampini la mette così. L'Europa è irrilevante ed è paradossale constatare che il più grande partito comunista della storia sia oggi meno anticapitalista della vecchia Europa. Perché Rampini definisce l'Europa più anticapitalista della Cina? Vediamo, a Bruxelles molti sognano norme punitive contro i giganti digitali americani. Xi Jinping vuole che i suoi campioni tecnologici somiglino il più possibile ai rivali della Silicon Valley. Qui però bisognerebbe aprire la riflessione su cosa significa economia di mercato e che cosa significa capitalismo dei monopoli. Però Rampini attacca l'Europa su questo, le definisce norme punitive contro i giganti americani, ci sono degli elementi così di tutela dei consumatori, che ovviamente la privacy si possono naturalmente criticare, ma ridurre tutto ciò alla chiave di lettura di norme punitive contro i giganti americani pare forse eccessivo. E qui Rampini dà questa lettura: in cerca di qualcosa di marcio nel vertice di Pechino, qualcuno ha cercato di accreditare la tesi del tradimento di Taiwan, abbandonata da Trump al suo destino, cioè a un'annessione cinese con le buone e con le cattive. In realtà, dichiarandosi contrario alla indipendenza dell'isola, Trump ha ribadito una linea che la democrazia americana pratica da sempre, il principio per cui di Cina ce n'è una sola. E qui è abbastanza impressionante, perché nella stessa pagina Michele Farina sul Corriere della Sera la definisce una giravolta quella di Trump, qualche decina di centimetri più in basso, secondo Rampini, c'è qualcuno che cerca di così, in cerca di qualcosa di marcio nel vertice di Pechino, ha cercato di accreditare la tesi del tradimento di Taiwan. Farina non usa il termine tradimento, ma usa il termine giravolta, e resta da capire se Rampini ha scritto il suo articolo prima di avere potuto leggere le dichiarazioni, di sapere delle dichiarazioni di Trump a Fox, cioè è un ottimo oggetto di scambio la fornitura da 14 miliardi di armi che Trump decide così di tenere in sospeso. L'eventuale disimpegno americano da quell'area sta ispirando una nuova responsabilità da parte del Giappone, e anche questo è un messaggio per gli europei. E vediamo cos'altro troviamo sul tema. Kupchan su Repubblica, intervistato su Charles Kupchan del Council on Foreign Relations: Trump ha sospeso la vendita di un pacchetto d'armi a Taiwan, ribadito che non vuole l'indipendenza dell'isola. Certo, è la postura americana, ma sentirlo proclamato ora non la preoccupa. E Kupchan risponde: non credo che Trump stia abbandonando Taiwan, vuole dare respiro alla trattativa, sospendendo la vendita di armi manda un segnale preciso, vogliamo fare affari con voi e migliorare le relazioni, aspetta di vedere come evolveranno i rapporti con Pechino, deciderà su quelle armi in base a come evolvono le cose. E comunque non si è spinto poi così lontano. Prima della partenza il timore era che passasse dal dire non sosteniamo l'indipendenza, ci opponiamo all'indipendenza di Taiwan. A quello non è arrivato, e quindi più vicino a Rampini Kupchan come analisi, mentre sul manifesto a pagina 5 si definisce ambiguità quella di Trump che diventa gaffe. Lorenzo Lamperti, il presidente straparla di armi, indipendenza, industria dei chip rubata e c'è sconcerto a Taipei. C'è anche un altro pezzettino di dichiarazione di Trump. La Cina è enorme e potente, quella è un'isola minuscola che si è sviluppata perché noi abbiamo avuto presidenti che non sapevano cosa diavolo stessero facendo. Questo Trump. Com'è andata però in questa trattativa con Taiwan come bargaining chip? Vediamo sul Messaggero un'analisi di Roberta Amoruso. Almeno sulla carta, dall'incontro di Pechino non è arrivato l'atteso segnale di distensione sulle terre rare atteso da Trump. Non c'è traccia di un'estensione della tregua sui paletti cinesi alle esportazioni, ma non c'è la minima traccia nemmeno di un confronto vero sul tema. Se c'è stato, non ha comunque portato a niente, dicono gli analisti. Il titolo di questo focus sul Messaggero è Terre rare, Trump torna a mani vuote e resta esposto al ricatto di Pechino. Se prendiamo Ezio Mauro su Repubblica, descrive un Trump indebolito, alle prese con tutti i segnali di una crisi che sconcerta perché ribalta nel vuoto il titanismo autoritario di chi vuole tutto, non concede nulla e si prende ciò che crede solo perché gli serve. E secondo Mauro stiamo entrando nella fase più pericolosa, perché l'innovazione che demolisce l'esistente da parte di Trump, senza realizzare se stessa, rischia di produrre deformazione e nient'altro. In più non sappiamo come reagirà il titanismo al fallimento, o almeno all'incompiuta, comunque alla mediocrità anonima dei risultati. Quello che appare certo è che intanto si sono indeboliti i meccanismi democratici di salvaguardia, le istituzioni terze, gli organismi arbitri che dovrebbero intervenire proprio nei momenti decisivi di reset del sistema. Rischiamo di assistere come ultimo atto a un corpo a corpo tra la forza declinante e la democrazia risorgente, con lo spirito del caos che difficilmente accetterà di rientrare da solo nella bottiglia da cui è fuoriuscito stravolgendo il mondo. E in qualche modo Ezio Mauro inizia a o preconizza una possibilità di colpi di coda del trumpismo nel momento in cui Trump è ancora saldamente in sella, ma questa sembra già essere l'affermazione di fronte a un potere attestato come declinante. E secondo Lucio Caracciolo, sempre su Repubblica, la vera novità del vertice Xi Trump, sancita dallo spettacolare protocollo cinese subito dagli americani, è la parità formale tra i due colossi. A Pechino la chiamano stabilità strategica costruttiva, piattaforma certo fragile di una convivenza tra Stati Uniti e Cina, tutta da stabilizzare, ammissione di provvisoria sconfitta da parte americana. Caracciolo la legge così. E forse una conferma su l'evoluzione prossima avventura è questa. Putin martedì va in Cina per disfare la tela di Trump. Questa è la chiave di lettura di Matteo Legnani su Libero. La NATO convoca le industrie della difesa europea per chiedere l'aumento della produzione di missili a lungo raggio di fronte alle minacce di Mosca. E qui torna l'Europa. Ecco perché se secondo Rampini, come abbiamo visto nel vertice Xi-Trump, è la marginalità dell'Europa a essere confermata, e qui c'è una consapevolezza crescente della necessità di una reazione europea. Partiamo da una notizia che non è marginale, che riguarda la Gran Bretagna. Anzi, se ne possono prendere due. La prima la prendiamo dal Messaggero, pagina 8. Il Regno Unito dovrà rientrare nell'Unione Europea prima o poi. Chi l'ha detto? Lo ha detto Wes Streeting, che per la prima volta dopo aver rassegnato le dimissioni da segretario alla salute del governo Starmer ha parlato pubblicamente e si è spinto oltre quanto dichiarato dall'attuale Primo Ministro Starmer. Infatti fino ad oggi Starmer ha sempre negato l'intenzione di rientrare nell'UE, limitandosi a sottolineare l'importanza di riavvicinarsi al mercato unico. Streeting, dopo giorni di speculazioni, ha confermato che parteciperà alla sfida per la leadership del Partito Laburista del governo. E questa è una notizia molto significativa, che per sfidare Starmer, avevamo letto domenica scorsa interviste, Campbell, analisi che consigliavano a Starmer, per riprendersi dalla batosta elettorale, di scegliere decisamente, nettamente la strada di avviare il percorso di rientro nell'Unione Europea. Starmer per ora non l'ha fatto. Lo ha deciso di fare innanzitutto un suo, a questo punto, sfidante ex ministro, Wes Streeting, e la questione europea diventa centrale, o torna ad essere centrale, per la politica britannica. E questo mentre, qui siamo su Libero, si riempiono le piazze britanniche degli estremisti di destra. Londra va in piazza più a destra di Farage. Oltre 100.000 persone rispondono all'appello patriottico di Tommy Robinson, il leader che sfida Reform UK. Siamo appunto su Libero a pagina 13. Si radicalizza da un certo punto di vista, o si polarizza, il tema nazionalismo, europeismo, per usare etichette che ovviamente non esprimono la complessità della questione, e non è solo un tema britannico. Pagina 9 del Sole 24 Ore, il sogno di AfD, conquistare la Germania un land dopo l'altro. Il partito xenofobo di ultradestra è la prima forza politica nazionale, con il 28% dei consensi nei sondaggi. A settembre potrebbe ottenere la guida della Sassonia-Anhalt, dove supera il 40%. E avendo questo in mente, questa crescita della destra, ma anche la scelta dell'ex ministro che si candida a guidare i Labour, non è ancora aperta ufficialmente la corsa alla successione, questa scelta di individuare il percorso di rientro nell'Unione Europea come tema caratterizzante, ci porta all'analisi di Buccini sul Corriere. Il paradosso inglese parla a tutte le democrazie liberali, come un caso di scuola. In 10 anni la Brexit ha abbattuto di circa il 10% la potenziale crescita dell'economia britannica. Accade tuttavia che Nigel Farage, il più noto promotore dell'uscita dalla UE, esattamente 10 anni dopo furoreggi nei sondaggi. Come è possibile? Si domanda Buccini. La risposta è semplice, scrive. Da un lato i partiti tradizionali succedutesi al potere non hanno saputo rimuovere i motivi di disagio economico e sociale che spingono gli inglesi verso le estreme. Dall'altro è mancato il fegato di controsterzare senza esitazioni sull'Europa e di rinfacciare ogni passo a Farage, a ogni passo le sue molte magagne. Questi sono i temi interni, ma questa lettura di Buccini è significativa, perché parla molto, diciamo, non solo da un'analisi su quello che sta accadendo, su come sia possibile che la Brexit si sia risolta in un disastro sul piano economico, ma chi l'ha promossa sia in furoreggi nei sondaggi, come scrive Buccini, e da due indicazioni di cos'è mancato: rimuovere i motivi di disagio economico e poi una controsterzata sull'Europa, che è esattamente quello che si propone di fare l'ex ministro di Starmer. Ma c'è molto altro di analisi sull'Europa, perché anche sul Messaggero, l'editoriale di Roberto Napoletano è intitolato Europa, l'unica speranza di futuro, ed è significativo perché il Messaggero ha una linea editoriale, diciamo, molto molto in linea, molto vicina al governo sulla gran parte dei temi e dei dossier. E cosa scrive Napoletano? Roberto Napoletano sul Messaggero: l'unica speranza che hanno gli stati europei di sopravvivere, di contare qualcosa, è proprio l'Europa. Se non lo fanno in questa forma, tutti, ma proprio tutti, presunti grandi e piccoli, sono destinati a un lento declino, accentuato dalla eccezionale crisi demografica, scrive Napoletano sul Messaggero. La realtà è che si sta ridefinendo la mappa dei poteri mondiali, per cui o si parte da una struttura unica europea che consente di stare in questo ambito tra Cina, Stati Uniti e le potenze del futuro che sono India e Africa, o altrimenti i singoli stati europei diventeranno inevitabilmente appendice di questo o quell'impero. E quante volte stiamo sentendo, in particolare in queste settimane e mesi, in conseguenza anche della politica internazionale e delle reazioni conseguite, la politica internazionale di Donald Trump, da quanto tempo e da quanti stiamo ascoltando che l'unica speranza dovrebbe arrivare dall'Europa Unita. Ecco, qui ci sono altre analisi da vedere, da andare a leggere. Una è quella di Monti, che Mario Monti lo traduce sulla politica interna e sulla necessità di quello che viene definito un patto bipartisan proprio sul tema europeo. Riprende quindi l'idea sulla quale insiste da tempo Mario Monti: la convergenza ad hoc tra maggioranza e opposizioni, di dare all'Unione Europea un impulso concreto. Giorgia Meloni ha dismesso opportunamente l'abito battagliero e ha detto in Parlamento: le nostre porte sono aperte a chi vuole collaborare. E un compiaciuto distacco non credo gioverebbe alle stesse opposizioni. Questo compiaciuto distacco, lo definisce così Monti, se maggioranza e opposizioni, lavorando insieme su un piccolo numero di questioni centrali per l'Unione Europea, dessero l'idea che per una volta si occupano concretamente in armonia dei nostri figli e nipoti invece di accapigliarsi su questioni spesso irrilevanti per la vita reale del Paese, il clima politico sarebbe più respirabile e trasparente. E quali sono questi temi sui quali Monti auspica una linea unitaria che tra l'altro metterebbe l'Italia al riparo dalle tensioni sui mercati internazionali? E i punti sono il superamento dell'unanimità per certe materie e anche che la Unione Europea promuova un collegamento tra tutti i paesi che nei vari continenti sono ancora sostenitori dello Stato di diritto e del multilateralismo, valori ai quali non intendono rinunciare. Quindi lavorare su questi due aspetti, superamento dell'unanimità e diciamo così, rafforzamento del proposito di difendere lo Stato di diritto e il multilateralismo, sono le questioni sulle quali un patto tra maggioranza e opposizione per questa fine di legislatura è necessario, secondo Monti, in particolare considerando che l'Italia eserciterà la presidenza ruotante della Unione Europea nel primo semestre del 2028 e quindi un'Italia con una politica europea definita in modo unitario e in anticipo permetterebbe al nostro paese di esercitare un'influenza forse senza precedenti. Ci sono sul tema Europa declinazioni concrete sulle quali si pone il problema. Una l'abbiamo già vista, il tentativo di aprire negoziati, l'apertura iraniana in realtà sulla possibilità di negoziare con europei, non si capisce se con alcuni stati, probabilmente, più che con l'Unione Europea in quanto tale, delle possibilità di passaggio per le navi, e c'è il tema della difesa. Per esempio, prendiamo Antonio Mastroboni su Repubblica: ora Francia e Germania vogliono le armi di Kiev, cioè Parigi intende cooperare con l'Ucraina per la difesa antimissile e Berlino pensa di acquistare da Zelensky droni e i Flamingo. Si parla però qui di eserciti nazionali. Prendiamo anche il Fatto Quotidiano, pagina 2, Rutte, segretario generale della NATO, agli ordini di Donald vuole imporre agli europei più produzione di armamenti. Secondo il Financial Times è una strategia per placare l'ira del presidente USA. Anche qui però il punto centrale è: armamenti all'interno di un disegno europeo o più probabilmente, o meglio, se non si interviene a modificare l'impostazione della politica di difesa europea, armamenti nazionali. E però c'è una questione che pone Mario Giordano sulla Verità, non certo un europeista, possiamo dire tranquillamente un anti-europeista, che pone una questione che difficilmente si può ignorare in questo appello ormai, se non unanime, ampiamente diffuso sulla necessità che ci sia l'Europa unita. Scrive Mario Giordano sulla Verità. Per essere davvero una potenza mondiale, l'Unione Europea dovrebbe essere un'unione, cioè unita, cioè costruita su basi democratiche e popolari. Invece è stata costruita su basi antidemocratiche e contro il popolo, scegliendo peraltro la devastante scorciatoia della moneta e della finanza. Quando anni e anni fa abbiamo cominciato a dire che l'euro non avrebbe favorito l'Unione ma avrebbe provocato ulteriori allontanamenti, molti non ci credevano, ma è esattamente ciò che sta accadendo e che stiamo pagando, perché hai voglia di dare le scosse all'Europa con Draghi. Ma l'Europa non si scuote, perché non può scuotersi, perché è imprigionata dentro i suoi vizi congeniti che non derivano da chi la guida, ma da chi l'ha fatta così. Tanto che io continuo a pensare, ma davvero è necessaria questa Unione Europea? Il Giappone, per dire, riesce a camminare da solo.

federale inospitale verso l'unanimità, come è avvenuto nell'Eurozona, nella quale la Banca Centrale Europea, un organismo federale, può prendere decisioni senza essere vincolata all'unanimità dei rappresentanti delle banche centrali. Senza di ciò, il whatever it takes che ha salvato l'euro sarebbe stato impensabile. Quella stessa dinamica, dice Draghi, andrebbe promossa nell'energia, nella tecnologia e nella difesa. Ma, osserva Fabbrini, ciò richiederà un nuovo trattato tra chi è d'accordo, non già la riforma dei trattati esistenti, con nuove istituzioni di governo e di controllo. Siamo arrivati ad un punto in cui le decisioni che l'Europa deve prendere non possono più essere contenute dentro la cornice istituzionale che abbiamo ereditato, ha detto Draghi in conclusione del suo discorso. Chissà se qualcuno dei cigni senza collo che ci amministrano riuscirà ad ascoltarlo. E quindi da il discorso più generale su quanto le dinamiche geopolitiche mondiali rendano indispensabile un'Europa unita, poi però al concreto di quanto le regole attuali debbano in qualche modo essere superate, e dal problema della scarso tasso di democraticità dell'Europa per come è stata costruita, sollevato da Mario Giordano, arriviamo poi alla indicazione di Fabbrini sul Sole della necessità di trattati, di nuove forme, nuove istituzioni di governo e di controllo da creare attraverso un nuovo trattato tra chi è d'accordo, e sottolinea Fabbrini, non già la riforma dei trattati esistenti, perché per quella ci vuole, come ben si sa, l'unanimità. La politica interna nelle vicende dei partiti, Movimento 5 Stelle da una parte e Moderati dall'altra. Prendiamo sul Movimento 5 Stelle e il Fatto Quotidiano. Conte rilancia, largo ai non iscritti e proposte radicali, tra virgolette, per altri quotidiani la chiave di lettura in realtà è l'apertura ai moderati. Adesso vediamo dai titoli, anzi li vediamo subito, perché poi la sintesi nella chiave di lettura. Conte apre ai centristi, insieme un programma che difende i cittadini. Questa è l'apertura, è il titolo del Messaggero, quindi secondo il Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, la chiave di lettura è quella delle proposte radicali, secondo il Messaggero è l'apertura ai centristi, al Via Nova, il cantiere Movimento 5 Stelle per scrivere l'agenda di coalizione. L'ex premier Conte dice: valutiamo di farla votare anche ai non iscritti, che è un po' il modello che il Partito Democratico ha inaugurato per le primarie: votano i non iscritti nella selezione dei nomi, e in qualche modo il Movimento 5 Stelle potrebbe voler fare la stessa cosa, ma non con i nomi, ma con il programma. Secondo il Corriere della Sera, Conte lancia la corsa al cantiere progressista. No a chiusura al centro, ci sono frazioni con i Dem sull'Ucraina. E questa è la scelta. Però torniamo sul Fatto Quotidiano per capire meglio le proposte radicali.

0: nell'articolo di Luca De Carolis intanto si sottolinea la novità, niente logo in sala, e quindi si collega anche questa assenza di logo all'ipotesi che la scritta nova potrebbe, se Beppe Grillo creasse davvero problemi sull'attuale simbolo, questa scritta potrebbe caratterizzarci. Questo è un virgolettato anonimo, sussurrato da un paio di 5 stelle, così scrive De Carolis. Ma poi, sui pannelli delle sale, i temi in discussione, vediamo quali sono: dal ripudio della guerra al diritto all'abitare e al comparto, lo descrive così Luca De Carolis, il comparto salute, cannabis ed elettromagnetismo. E qui bisognerebbe approfondire, ma insomma, salute, cannabis, elettromagnetismo. Queste le o meno quello che troviamo nell'articolo di collegamento al titolo Proposte radicali. Dall'altra parte, i moderati, forse qui più che andare a vedere il confronto dei vari titoli, o magari ci arriviamo pure, però partiamo da un'analisi che è quella di Sorgi sulla stampa e da un'intervista che è quella a Pierluigi Castagnetti, che viene definito decano dei cattolici democratici. Secondo Castagnetti bisogna ascoltare la lezione del Papa contro le ideologie illiberali. Basta con i vecchi slogan, serve una nuova cultura di governo. La gente ormai teme gli eccessi di chi ha potere. I progressisti devono evidenziarsi per le loro iniziative politiche. La legge elettorale è gravissimo che la destra voglia cambiarla per catturare gli organi di garanzia. Se il governo pensa di alterare il disegno costituzionale, è giusto che l'opposizione dica di parlarne solo in Parlamento. La presenza di Prodi al Convegno Romano dei Cattolici, che da tempo rivendicano maggior ascolto e presenza nel PD, schleiniano, ha dato indubbiamente all'iniziativa un peso diverso, scrive Sorgi sulla stampa. E non perché non ne abbiano o abbiano bisogno di rinforzi Delrio, Castagnetti, Guerini, per citare gli esponenti più importanti, ma perché il professore, con il suo curriculum, 2 volte presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, eccetera, forse ha un peso completamente diverso a quello degli altri, ed è inutile nasconderlo. Il leader della coalizione avversaria di Meloni del centrodestra, a nutrire esplicitamente più riserve sulla leadership di Schlein e sulla sua eventuale corsa per Palazzo Chigi. Sarebbe anche eccessivo mettere in fila tutte le volte che Prodi lo ha lasciato intendere in interviste e uscite pubbliche, o tutte quelle in cui Schlein o gli schleiniani hanno cercato di favorire chiarimenti tra lui e la segretaria. Si capisce benissimo che, anche se è consapevole che in questi 3 anni la leader del PD è riuscita a risollevare la condizione del partito e anche quella della coalizione, non le riconosce Prodi e Schlein le capacità necessarie per guidare il paese adesso che la vittoria del centro-sinistra è tornata ad essere possibile. E non gliele riconosce perché ritiene che la rimonta sia stata costruita tutta alla ricerca di un elettorato estremista che, se anche vincesse, non potrebbe far fronte come governo ai veri problemi dell'Italia. Per questo Prodi lancia l'appello: riformisti, unitevi. Va detto che nell'intervento di ieri di Prodi non si è capito chiaramente se immagini l'alleanza dei riformisti dentro il PD, come vorrebbero i cattolici che lo avevano invitato e avevano contribuito a fondare il partito nel 2007, o invece fuori dal PD, come lo stesso Prodi fece nel 99, prima della nascita del PD, in rottura e competizione con D'Alema e provocando una crisi che di lì a poco, dopo una debole ricomposizione, avrebbe portato il leader del PD a essere fuori da Palazzo Chigi. Va bene, qui è storia, verrebbe da dire, della partitocrazia italiana, ma lista o non lista, anche secondo il manifesto, questo è il punto Del Rio e Ciani lanciano l'area cattolica, una lista? Vedremo. E forse anche da questo dipende la chiave di lettura che di tutto questo movimento si può dare rispetto al ruolo di Schlein. Secondo Libero, Schlein ora è accerchiata da riformisti e moderati. Tra guerra e nucleare, il PD va in ordine sparso. Però poi non è detto, perché se Schlein riesce a tenere tutto agganciato, diventa una sorta di diversificazione del prodotto elettorale che può facilitare la vittoria alle elezioni, magari di meno il governo del paese. Ma cos'altro troviamo sui quotidiani oggi? Intanto abbiamo detto gli aspetti politici del attentato a tutta velocità nelle strade del centro di Modena, ferite 8 persone, e ci sono gli editoriali sia Belpietro che Cerno che Secchi, quindi La Verità, Giornale Libero, che vanno all'attacco. Prendiamo ad esempio Tommaso Cerno, già il titolo dice tutto, la seconda degenerazione. È già successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni, quindi tutte integralmente. I italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa e delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione, e loro, anziché diventare più italiani e più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita. Loro, tutti loro, questa seconda generazione, per Tommaso Cerno è una seconda degenerazione. Mario Secchi su Libero: l'Italia è piena di soggetti come El Kudri, e anche se le indagini dovessero confermare l'assenza di un disegno terroristico, di legami con l'estremismo, non viene cancellato il tema della presenza dello straniero di prima e di seconda generazione in una società dove le possibilità di prosperare si sono ristrette e le conflittualità sono aumentate. L'Italia fino a poco tempo fa era solo una stazione di transito dei migranti, i casi parlano da soli, ma se il racconto sull'immigrazione e le sue conseguenze, la disintegrazione nascosta, è solo quello di un destino ineludibile, perché oggi in cronaca c'è il matto e domani l'emarginato, ci sveglieremo un giorno in una società anarchica dove lo straniero siamo noi. Mario Secchi sul Libero, ma c'è anche la politica, ed è, lo prendiamo da Avvenire, non difficile, c'è una differente reazione tra Meloni e Salvini, Meloni tra preoccupazione e cautela, e invece il Carroccio, mentre il titolare dell'interno Piantedosi attivava i canali con la prefettura per indagare i motivi dell'accaduto, il Carroccio già aveva messo la quarta per lanciare una crociata contro la seconda generazione. E qui c'è la dichiarazione: in attesa di ulteriori informazioni da parte delle forze dell'ordine, una cosa è certa. Quindi, in attesa delle informazioni, una cosa è certa: in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni è fallita. Altro che ius soli o cittadinanze facili. Bisogna proseguire ancora più determinati sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza. Insomma, commenta Marco Iasevoli su Avvenire. Prima ancora che sia tutto chiaro e definito, la Lega ha già scelto la campagna politica della prossima settimana. E c'è anche il post di Salvini sui social. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame. E infatti, nessuno cerca giustificazioni. Se però il problema diventa quello di una generazione che si definisce degenerazione, e come lo si risolve? Con la remigrazione di cittadini italiani immigrati di seconda generazione? Pare difficile, ma sulla giustizia. Beh, prendiamo un fatto da notare. Marco Travaglio che invita una procura a chiedere l'archiviazione. Stiamo parlando di Garlasco. La procura di Pavia ha fatto benissimo a verificare i sospetti su Sempio e quindi i dubbi sulla condanna di Stasi, ma ora, visto il poco o nulla che hanno trovato, dovrebbe arrendersi all'evidenza e chiedere l'archiviazione, così nel suo editoriale. E però il caso Garlasco, come notato per esempio ieri nell'intervista a Giandomenico Caiazza sul Foglio, è l'apoteosi della pubblicazione di ciò che non si può pubblicare. Diciamo, è difficile trattare una questione senza affrontare anche l'altra, però il titolo di apertura del Fatto Quotidiano è: Dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Pinelli e compagni vanno pure oltre le leggi Nordio e Cartabia. Obbligo di rettifica, niente interviste, frasi dagli atti. E se un'accusa cade, si fa il comunicato. E ci sono due pagine intere sul Fatto Quotidiano che sono intitolate Così stanno uccidendo la cronaca giudiziaria. Le leggi di Nordio, prima Cartabia, hanno silenziato le procure, spinte a nascondere dietro comunicati le loro indagini. Questo troviamo sul Fatto Quotidiano. Torniamo alla politica internazionale prima di chiudere su Pannella. Allora, sul Libano il manifesto apre così: Sotto la tregua, Israele firma il nuovo cessate il fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo. Solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. Gli accordi restano sulla carta. Tel Aviv occupa altra terra. Nell'editoriale Lorenzo Trombetta si fa sentire però un'analisi che sul Libano, la miglior difesa, uno Stato non settario, e quindi porre anche la questione di come il potere in Libano è stato esercitato in questi decenni, ed è interessante trovarlo sul manifesto, la tesi di Adi Osni. 35 anni, dirigente di cittadini e cittadine nello Stato. E cosa dice Adi Hosni? Che bisogna rivoluzionare l'architettura politica libanese. Invece di vivere in un paese fondato sulla comune appartenenza dei cittadini a un progetto di Stato, da 30 anni il Libano galleggia in quella che Hosni chiama tregua tra comunità, dentro un assetto che, come spighe di grano, si piega a seconda delle forze esterne. Il sistema non è un gruppo di individui che tiene il potere con un bastone in mano e che reprime il resto della società. E quindi una critica radicale all'architettura politica libanese. Fisco equo, censimento, forze armate per arginare il potere dei capobastone e la divisione sociale. Continua la stretta su Cuba per Castro, incriminazione, poi cattura stile Maduro. Tenaglia americana su Cuba, ne scrive Alessandra Muglia sul Corriere, e poi ne avevamo già parlato, ma prosegue il tema Calabria-Cuba. Che c'entra Calabria? Trump caccia i medici cubani. L'inviato USA al presidente Occhiuto deve liberare la regione dai dottori castristi. E io, Occhiuto, gli ho detto: ma con chi li sostituisco? Cercheremo in Africa. C'è questo tema dei medici cubani in Calabria. Sanders, Fatto Quotidiano, pagina 13. Sanders in visita al Salone di Torino. Vogliamo ricostruire un rapporto positivo con l'Europa, lo ristabiliremo. E poi il messaggio contro l'oligarchia, grandi capitalisti o manager delle grandi aziende. Insiste sul cavallo di battaglia, l'allarme preoccupato su come l'intelligenza artificiale potrà distruggere posti di lavoro. A opera degli stessi oligarchi, Musk, Bezos, Zuckerberg, sono alcune delle questioni poste da Sanders. E poi prendiamo la giustizia internazionale e la Russia. Domani, pagina 5, Putin sognava la grande Russia, ma ha perso alleati e influenza. Nel frattempo non è riuscito a ottenere la vittoria militare sperata contro Kiev. Lo zar credeva che la guerra all'Ucraina avrebbe ripristinato lo status di superpotenza al paese. Non è andata così, osserva Nina Khrushcheva sul Domani, pagina 5. Siria, Azerbaigian, Mali, Armenia, quasi tutti i partner del Cremlino se ne sono allontanati, minandone la credibilità. La giustizia internazionale, stampa, pagina 22. Per paradossale che sembri, se c'è un'iniziativa che manifesta la crisi del diritto internazionale, è quella del Consiglio d'Europa di creare un tribunale speciale contro la Russia, scrive Serena Sileoni sulla stampa. La decisione è stata appena formalizzata con l'accordo di 36 su 46 paesi membri, tra cui l'Italia. L'Unione Europea ha dichiarato di volersi aggiungere, finanziando le spese del tribunale che avrà sede all'Aia. L'iniziativa indebolisce due volte il diritto internazionale e sminuisce l'elemento più importante delle relazioni internazionali, la politica. Perché? Perché esistono già due tribunali per violazione del diritto internazionale e per gravi crimini di guerra o contro l'umanità, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, entrambe con sedi proprio all'Aia. Sono tribunali ordinari. La decisione di ieri è un'ammissione che non bastano. E, il L'articolo non riusciamo a vederlo tuttora, ma è importante. Putin è ancora capo della Federazione Russa e l'aggressione all'Ucraina è ancora in corso. Il primo fatto rende improbabile l'esecuzione di un'eventuale condanna. Il secondo porta a dubitare che Putin riconoscerà alcuna legittimità al processo e che questo possa essere un buon sostituto della politica, anche della più scalcinata. E su questo il problema che andrebbe posto è quello anche però del sostegno e del rafforzamento della giustizia internazionale, che esiste. E, ad esempio, l'Unione Europea potrebbe, disattivare l'applicazione delle sanzioni decise da Trump contro la Corte Penale Internazionale e i giudici della Corte Penale internazionale. Ma arriviamo a Marco Pannella. Intanto così colpisce trovare nel Pantheon dei giovani di Forza Italia, siamo su Avvenire, a pagina 8. Il segretario Simone Leoni, in questo Pantheon, oltre a Berlusconi naturalmente, mette De Gasperi, Reagan, Thatcher, Sturzo, Giovanni Paolo II, ma anche figure riformiste come Craxi e Pannella, anche se sulla legalizzazione delle droghe rimango contrario. Questo è Simone Leoni, segretario dei giovani di Forza Italia. Ma andiamo su Repubblica, sperando di non esserci perse altre citazioni, perché la rassegna stampa digitale non sta funzionando. Ma intanto, dicevamo su Repubblica, da una parte la lettera, Mirella Serri, caro Merlo, finalmente la capitale renderà omaggio a Marco Pannella con una piazza davanti al carcere di Rebibbia, una targa a Palazzo Braschi, luogo delle storiche sue battaglie. Ma per tagliare il traguardo ci è voluta la raccolta di 600 firme illustri e Radio Radicale ne ha dato conto, l'iniziativa di Mirella Paracchini. E Merlo risponde: in realtà ricordiamo che il Partito Radicale celebrerà con un'altra targa in via di Torre Argentina Pannella, e anche se non è indicato in questo articolo, in realtà ci sarà anche un giardino dedicato a Marco Pannella a Milano, proprio di fronte al carcere di San Vittore, e anche questa iniziativa andrà certamente seguita. Però andiamo alla proposta politica che abbiamo visto all'inizio e che riprendiamo a pagina 22 di Repubblica. 10 anni dalla morte di Marco Pannella sono in tanti a ricordarne il ruolo nella storia italiana. Si propongono molte iniziative di commemorazione e se ne riconoscono le battaglie per i diritti civili, lo Stato di diritto, il garantismo, la dignità delle persone detenute. È giusto, scrivono Bonino e Maggi, ma con Marco c'è sempre stato il rischio di trasformarlo in un'icona rassicurante, dimenticando quanto le sue battaglie continuino ancora oggi a disturbare le coscienze e a mettere la politica davanti alle proprie responsabilità. Per perché prendere sul serio Pannella significa soprattutto scegliere, e oggi una scelta molto concreta è davanti al Parlamento: la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 72 e 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto. Una proposta semplice, persino di buon senso: restituire al Parlamento la possibilità reale di utilizzare strumenti previsti dalla Costituzione e resi nei fatti impraticabili dalla riforma del 92, perché da allora per approvare un'amnistia e indulto serve la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, una soglia che ha trasformato uno strumento costituzionale in un tabù politico. Eppure la Costituzione non li prevede come concessioni arbitrarie o atti di debolezza, ma come strumenti straordinari di politica criminale e di ripristino della legalità. Perché è di questo che parliamo, legalità. Oggi le carceri italiane vivono una condizione che definire drammatica non basta più, e ci sono le cifre: 64.000 detenuti, 129% di sovraffollamento, i suicidi in carcere, 91 nel 2024. Di fronte a tutto questo la politica continua a oscillare tra propaganda e rimozione. Viene citato Mattarella, vera emergenza sociale del carcere, e poi Giorgio Napolitano. Marco aveva capito una cosa essenziale: non c'è stato di diritto quando lo Stato stesso viola la legalità dentro le proprie carceri. Per questo usava il suo corpo, gli scioperi della fame e della sete, per costringere le istituzioni a guardare ciò che preferivano ignorare e per dare loro la forza di riformarsi in positivo. E quindi la proposta dell'abbassamento del quorum in materia di amnistia e indulto. Marco indicava la luna: troppo spesso la politica continua a guardare il dito, paralizzata dalla paura di perdere consenso, ma qui non è in gioco una convenienza elettorale, è in gioco la credibilità dello Stato di diritto, la civiltà giuridica del Paese, il rispetto della Costituzione. Ricordare in modo fecondo Marco Pannella significa anche avere il coraggio di continuare a sostenere le sue lotte più scomode. E con questa lettera di Bonino e Maggi pubblicata su Repubblica chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Grazie a Marco Cappato, sono le 8:50. Allora, intanto vediamo subito le notizie. La tragedia che di Modena, e il Presidente della Repubblica si recherà proprio quest'oggi a Modena, dove appunto ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, due delle quali, leggevo questa mattina sulle agenzie, hanno subito l'amputazione degli arti inferiore. Poi ha anche accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Allora, di questa visita del presidente Mattarella si apprende dal Quirinale. Il capo dello Stato ieri ha immediatamente chiamato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Un'altra notizia è quella che riguarda le elezioni che si terranno qui nel nostro paese. Ci sono le elezioni comunali il 24 e il 25 maggio, che potrebbe essere un piccolo ma forse significativo test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. E le comunali di maggio hanno o possono in qualche modo rassicurare il governo sul fatto che in fondo la connessione con il paese non si è persa, oppure viceversa. Nel campo cosiddetto largo potrebbero invece essere vincere, no? Uniti si vince, ma insomma potrebbe essere un test per entrambe le coalizioni. Intanto sia Venezia che Reggio Calabria, Azione di Carlo Calenda si schiera con il centrodestra, non su tutti i territori il campo progressista riesce a presentarsi unito, però mi sembra che su 14 capoluoghi vada unito, mi sembra che siano 14 su 17. Sono 626 comuni delle regioni a statuto ordinario al voto, tra cui un capoluogo di regione Venezia, e 15 capoluoghi di provincia, ecco, per l'esattezza. Quindi il 24 e il 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio, per i comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. E i seggi saranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15 e poi subito dopo inizieranno gli scrutini. Dunque al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali ci sono Venezia e 15 città di capoluogo di provincia, che sono Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. Le sfide più delicate, quelle che faranno da ago da bilancia per capire chi tra centrodestra e centronista potrà dirsi vincitore, si giocano a Venezia, Reggio Calabria, ma anche a Salerno, Prato, Arezzo e Pistoia. E poi staremo a vedere, potrei dirvi molto di più, ma ho visto ora un flash di agenzie, l'annuncio che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha modificato il viaggio istituzionale annullando la visita di Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato. Abbiamo visto poco fa, appunto, no, che il presidente Mattarella andrà a Modena in giornata e noi nel corso della giornata vi terremo informati su questa visita. Invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità purtroppo è ritornato il virus di Ebola in Africa con anche numeri discreti, insomma, appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto appunto per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ed in Uganda. Il direttore generale dell'OMS ha affermato che il virus costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri per essere classificato come pandemia, e noi di questo, insomma, siamo contenti. Però purtroppo la Repubblica Democratica del Congo è attualmente duramente colpita dalla variante Bundibugyo dell'Ebola, contro la quale non esiste un vaccino, e fino a ieri l'OMS aveva confermato 8 casi di laboratorio, registrato 246 casi e 80 decessi sospetti nella provincia di Ituri, che si trova nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, oltre ad un altro caso confermato a Kinshasa e un decesso in Uganda tra viaggiatori recentemente rientrati da Ituri. E è questo. Allora, per quanto riguarda, abbiamo visto ieri un'immagine sui quotidiani, che è quella di un incontro dell'intelligence americana con esponenti cubani a Cuba, e la CNN oggi ci dà la notizia che i cubani si preparano all'invasione, mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di questa di apertura della CNN con che ricostruisce insomma lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare. I cubani convivono da così tanto tempo con la minaccia di intervento militare statunitense che la cosa è diventata una sorta di macabra battuta. Quando viene los americanos, quando arrivano gli americani, è l'espressione che usano i cubani. Infatti, come vi dicevo, la visita del direttore della CIA a L'Avana questa settimana, a bordo di un aereo tutt'altro che clandestino su cui campeggiava la scritta Stati Uniti d'America, è stato profondamente scioccante per molti cubani, tant'è che sui quotidiani, nella giornata di ieri, proprio la domanda era come mai, perché insomma come mai la pubblicità dell'incontro con tanto di fotografia, poiché una volta questi incontri erano decisamente riservati. Però può rappresentare, almeno per i cubani, il segnale più evidente che le tensioni stanno raggiungendo un punto critico e i cubani si starebbero preparando alla battaglia. Secondo l'analisi di Opman, i media statali cubani pubblicano immagini di civili che ricevono addestramento militare nell'ambito di quella che Fidel Castro aveva immaginato come la guerra dell'intera popolazione, in cui i cubani armati dal governo avrebbero combattuto una guerriglia di logoramento contro gli invasori stranieri. E questo è per quanto riguarda Cuba. Intanto, invece, come sapete, per quanto riguarda l'Iran, il presidente degli Stati Uniti sta prendendo decisioni e sembra che si stia preparando con Israele per riprendere gli attacchi, mentre sul fronte della guerra russo-ucraina Mosca annuncia che nella notte sono stati abbattuti a Mosca nei dintorni 556 droni ucraini. Allora, ci dobbiamo fermare con gli aggiornamenti perché adesso è il momento di Emilio Targia con Edoardo Fleischner, Media e dintorni.
2: Un buongiorno a chi ascolta Radio Radicale e benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre al mondo della cross medialità, al mondo delle innovazioni tecnologiche. Anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora, come ogni domenica, Edoardo ci aiuta. Edoardo Fleischner è analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, e ci aiuta ogni settimana ad approfondire i temi degli ultimi 7 giorni. Edoardo, io sono collegato, mi perdonerete per l'eco che arriva dal padiglione Oval, e questo dà un po' il senso delle migliaia di persone che anche oggi hanno affollato il Salone del Libro. Trovate tutte le interviste dall'altro nel box dedicato sul nostro sito, e spesso e volentieri abbiamo anche parlato di intelligenza artificiale con Nicola Gioia e con altri. Ne daremo conto nel corso anche della prossima puntata con calma, Edoardo. Intanto però non possiamo non parlare di libri e lettura. Comincerei con qualche ricerca che tu hai effettuato, ad esempio sul quantum. Quanti libri si leggono nel mondo? Hai stilato una sorta di classifica?
3: Sì, guarda, sono dati Eurostat. Sì, premetto che parleremo di libri, Parleremo di libri anche con l'intelligenza artificiale, ma parleremo di libri. Allora, ho tirato fuori un po' di estratti che sono quelli che interessano di più di solito i nostri ascoltatori quando ci scrivono a mediaed@gmail.com, dati Eurostat recentissimi. Quindi siamo nell'Unione Europea, tassi di lettori, cioè la percentuale sulla popolazione di chi legge. Allora, percentuali più alte sono 3. Lussemburgo, 75%, 3/4 dei lussemburghesi. Poi Danimarca, 72%, siamo ancora lì sui 3/4. Estonia, 70%. Okay, questo sono, diciamo, le popolazioni dell'Unione Europea che leggono di più, i paesi dove si legge di più. In coda gli ultimi tre sono Romania, poco meno del 30%, Cipro poco più del 33%, e al terz'ultimo posto chi c'è, Emilio? Italia, e vabbè, 35%. Questa è la situazione, diciamo, della di quanti leggono sulla popolazione. Primi in Europa, Lussemburgo, Danimarca, Estonia, ultimi in Europa, Romania, Cipro e Italia. Lì, adesso passiamo a una classifica dove l'Italia spunta in maniera diversa fra i primi cinque, e cioè i libri letti ogni anno per abitante lettore, cioè chi legge, insomma, chi legge. Quanti ne legge all'anno? Allora, negli Stati Uniti 17 libri all'anno, in India, seconda al mondo, 16 volumi all'anno, Regno Unito 15, Francia 14, Italia 13, sono uno in fila all'altro. Quindi, diciamo, chi legge, per esempio in Italia, legge almeno uno al mese, 13 all'anno, almeno uno al mese, qualche cosina di più. Gli altri sono più o meno lì. Stati Uniti 17, India 16 e così via. Se andiamo a vedere il mercato in Italia, se vi interessa, visto che parliamo di libri, statistiche, beh, allora in Italia si sono venduti nel 2025 99.531.000, insomma 10 milioni di libri, 10 milioni di libri nei canali cosiddetti trade, cioè librerie fisiche e online e supermercati. Quindi, calcolando tutti, di qualunque età, da 0 a 150 anni, tutti gli abitanti italiani, divisi per il numero di copie vendute, siamo a 1,7 libri per ciascuno. Però qui parliamo anche di quelli dei giovanissimi che non sanno ancora leggere e così via. E poi ho trovato una classifica, l'ho trovata interessante, che è quella del tempo settimanale dedicato alla lettura. Questo è un dato recentissimo, 2026 aprile. Quanto tempo nei vari paesi del mondo, adesso sono 10 quelli che ho davanti, i primi 10, quanto tempo si dedica alla lettura in una settimana? Ancora una volta l'India è prima, è la seconda per numero di libri letti da ciascun buon lettore, ed è prima per il numero di ore spese a leggere durante la settimana. 10 ore e 42 minuti, quasi 11 ore, veramente tante. Dopo l'India c'è la Thailandia, la Cina e le Filippine, ve li dico senza il numero di ore, 9, 8, 7, però ve li dico perché incominciate a collocarle nel mappamondo, quindi India, Thailandia, Cina, il maggior numero di lettori settimanale da parte dei lettori di quei paesi. Poi arriva Egitto con gli stessi livelli, Egitto, Repubblica Ceca, Svezia, Francia, Ungheria. Qui vedete che in termini geografici c'è Egitto, siamo nel sud del Mediterraneo, siamo sulle sponde del Mediterraneo, e poi abbiamo nord d'Europa, Repubblica Ceca, Svezia, poi abbiamo Francia, Ungheria, e il decimo posto con 6 ore e 48 minuti alla settimana, quasi un'ora al giorno, abbiamo l'Arabia Saudita. Questi erano i dati di chi legge di più durante la settimana.
2: Invece, per quanto riguarda un altro fronte, carta stampata e libri digitali, due mondi totalmente opposti, come ben sai, che cosa hai scoperto? Parliamo, insomma, no, di un duello storico fra libri, sì, supporto cartaceo contro gli ebook. Sappiamo, insomma, quali sono i dati consolidati ormai, però tu hai un po' approfondito il tema dei costi, quello dei vantaggi, quello delle preferenze.
3: Sì, sì, vi ricordate qualche settimana fa avevamo appunto detto che il grande boom degli ebook per ora non è avvenuto, salvo qualche paese un po' più avanti nella vendita di ebook come Inghilterra e Stati Uniti, ma sostanzialmente il libro di carta stampata per ora è dominante in tutto il mondo come acquisto, come numero di libri digitali oppure fisici comprati. Allora, se guardiamo un attimo gli ebook, no? Gli ebook sono più economici dei libri fisici, almeno è un'idea, è l'idea che siano più economici. In realtà in passato il divario era netto, certo, un bestseller in copertina costava $25, €20, la versione digitale la metà. Oggi i prezzi si sono avvicinati. Nel 2001 il risparmio era appena del 3-4 euro di differenza. In alcuni casi addirittura gli ebook costavano e costano persino più del cartaceo. Sappiamo il vero vantaggio economico del digitale riguarda i titoli di catalogo, i classici, no? Spesso sono disponibili a pochi centesimi o gratuitamente. In sintesi, gli ebook fanno risparmiare quando siamo sui libri, mi viene da dire spesso fuori dai diritti d'autore, tanto per essere chiari. È chiaro, il punto principale degli ebook è anche la portabilità, no? Cioè un'intera biblioteca, 10, 20, 100 libri, stanno su un dispositivo tascabile che pesa 2-3 etti o poco più e occupa pochissimo spazio fisico, ecco, meno spesso di un libro da 100 pagine. Dunque, il fatto è che i file occupano pochissima memoria, decine e decine di libri, pochi megabyte. Il testo è personalizzabile, quindi possiamo creare le dimensioni del carattere come vogliamo, più grande, più piccolo, il colore dello sfondo, il contrasto, tutto è adattabile alle proprie esigenze visive. Attenzione, sappiamo che c'è diciamo un inchiostro particolare, mettiamola così, che si compone sulla pagina in modo che il riflesso sia molto simile a quello del libro e non a quello di uno schermo di computer. Lo schermo di computer è micidiale, è sempre stato micidiale per gli occhi, troppo luminoso, troppo contrasto. Vi raccomando di diminuire il contrasto e diminuire la luminosità, anche se all'inizio farete un po' fatica a leggere, però i vostri occhi si salvano. Mentre gli ebook questo problema non ce l'hanno. Poi integrano dizionari, strumenti di ricerca web direttamente nel testo, quindi trovo qualcosa che mi interessa approfondire, posso subito collegarmi a web e approfondire. E quindi eliminano le necessità di consultare fonti esterne, che vuol dire girarsi verso la propria biblioteca e cercare quel libro che state leggendo vi stimola ad andare a cercare. Ve lo ritrovate spesso, non sempre, già online. Poi c'è la funzione della notazione digitale, parliamo sempre dei libri digitali, degli ebook. Prendete un appunto ed è esportabile su un qualunque programma di testo, un Word per esempio. Alcuni lettori addirittura suggeriscono nuove letture in base ai gusti dell'utente. Ecco, qui interviene un pochino di intelligenza artificiale. Devo dire che di solito, almeno per quanto mi riguarda, non ci azzeccano molto. Sì, qualche cosina, ma insomma, poi i gusti personali sono sempre molto difficili da intuire anche da parte dell'intelligenza artificiale. Sul fronte ambientale, perché di questo anche dobbiamo parlare, gli ebook in teoria, non richiedono carta, non richiedono inchiostro, che rimane sulla carta, o trasporto fisico, se non molto leggero e personale, no? E riducono quindi l'impronta ecologica rispetto alla produzione e distribuzione dei libri di carta stampata. Ma poi c'è la dismissione, dopo ne parliamo. Questi sono i vantaggi molto sommariamente dei libri digitali, gli ebook. Ecco, il libro fisico offre qualcosa che nessun schermo può chiaramente replicare, è un'esperienza sensoriale completa, la consistenza della carta, il profumo della stampa sulle pagine e anche il profumo delle pagine, che è diverso a seconda del libro e dell'editore. Il suono, perché sì, quando sfogliate le pagine c'è un particolare suono che li caratterizza, è ben diverso da quello digitale, diciamo. E quindi questi sono elementi che ovviamente coinvolgono il lettore a livello, potremmo dire, istintivo, ecco. Perché c'è una dimensione tattile, olfattiva, che contribuisce a un legame emotivo, più profondo, sia con l'oggetto, è molto importante parlare dell'oggetto, e profondo con il testo, no? E poi non richiedono batterie, connessioni, aggiornamenti. Ecco, hanno tutti quei vantaggi appunto che il digitale offre, ma che possono essere delle grandi svantaggi o delle grandi noie. Non spiegano nulla durante la lettura, non mostrano notifiche, non causano affaticamento visivo. Sono libri di carta stampata. Tutto rimane nella propria mente e questo è molto importante. Ricordo che sto leggendo davanti a me le note di questa ricerca, delle sintesi di queste note. Ecco, leggere su schermo prima di dormire disturba il sonno, influisce negativamente sulla salute. E dal punto di vista invece della lettura di un libro non è così, la pagina è diversa, è tranquilla. Dal punto di vista ambientale, poi alla fine della vita di un libro, può essere riciclato facilmente e completamente, carta ordinaria, no? Mentre i lettori elettronici, una volta dismessi, diventano rifiuti elettronici tossici. Dunque, detto tutto questo, poi va bene, il libro è memoria della propria lettura, della propria vita spesso. È oggetto di culto per la propria libreria, della propria casa, è oggetto di relazioni con gli altri, è luogo di connessioni, di reticolazioni e tante altro. Queste sono le prime che mi vengono in mente, ma c'è da dire di più. Allora, perché i libri tradizionali restano preferibili? Statistiche. I dati parlano chiaro, 66%, due terzi dei lettori ritiene che il libro cartaceo offra un'esperienza di lettura più unica e soddisfacente rispetto all'ebook. Sto leggendo statistiche. La maggior parte degli studenti universitari dichiara di ricordare meglio i contenuti letti su carta, confermo. Quasi il 90% di insegnanti e genitori è convinto che leggere almeno 15 pagine al giorno su carta migliori la memoria e lo sviluppo linguistico nei bambini. Un mucchio di ricerche lo dicono, sto leggendo la sintesi di una serie di ricerche. Di nuovo, il 2/3 dei lavoratori preferisce ancora documenti e comunicazioni dell'azienda in formato cartaceo rispetto al digitale. E ho finito con le statistiche.
2: Allora, a proposito di intelligenze artificiali, come diciamo sempre, tu vuoi fare il romanziere, cioè per capire se il romanzo è scritto dall'intelligenza artificiale occorre avere orecchio, quindi aver letto tanti libri. Spiegaci un po' la faccenda.
3: Bisogna avere orecchio, sì. Anche quando si legge, ovviamente l'orecchio funziona parecchio. Allora, noi abbiamo già parlato più volte, adesso vi sembrerà una ripetizione, abbiamo parlato più volte, l'anno scorso, ma anche quest'anno, dei segni che tradiscono la storia scritta dall'intelligenza artificiale. Perché a noi umani interesserebbe sapere se quello che sto leggendo è stato generato dall'intelligenza artificiale generativa, appunto, così si chiama, oppure da un umano. Allora, le analisi le abbiamo già fatte, per esempio, ricordo uno fra i tanti, una fra le tante, il trattino lungo. Ecco, il trattino lungo è tipico della scrittura dell'intelligenza artificiale. Poi, questi approfondimenti che sto facendo vi ritrovate come al solito in un link nella nostra pagina su Facebook. Allora, stavo dicendo il trattino lungo. Beh, quando c'è il trattino lungo, più 9 volte su 10 è una scrittura prodotta in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale, ma anche la struttura delle frasi, no? Troppo perfetta, troppo verbosa, e questo però ce lo siamo già detto in passato. Ecco, questi segnali, vi annuncio, sono diventati abbastanza obsoleti, nel senso che ormai queste piattaforme di intelligenza artificiale, per capirci le varie ChatGPT sul mercato online, si sono evolute e hanno fatto tutti un notevole salto di qualità. Questi tratti, troppo perfetta, troppo verbosa, strani segni, ecco, questi non si ritrovano più così tanto. Quindi, però esistono nuovi segnali, e per i nuovi segnali bisogna avere un po' orecchio. Perché? Guardate, vi faccio degli esempi così ci capiamo. Vi leggo una frase prodotta dall'intelligenza artificiale generativa. È importante notare, questa è la scrittura che sto leggendo, generata dall'intelligenza artificiale generativa. È importante notare che l'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui consumiamo, creiamo e integriamo con le storie. Questo non è solo un cambiamento tecnologico, è una resa dei conti culturale. Allora, attenzione alla frase. Questo non è solo un cambiamento tecnologico, è una resa dei conti culturale. Si chiama la tecnica del non è X, ma è Y, no? Questo non è solo un cambiamento tecnologico.

0: fatto ritorno, quindi non si limitò ad abbandonare la stanza, ma lasciò dietro di sé una versione di se stessa. Non è X, ma è Y. Oppure, questa non è solo la storia dei fallimenti di un uomo, è la storia di tutti noi. Quindi, non X, ma Y è tanta retorica, no? Ecco. Non è solo un compito gravoso, ma è la schiavitù travestita da obbligo. Qui è un pochino più contorta la frase, non è solo un compito gravoso, è la schiavitù travestita da obbligo, e di nuovo è la tecnica, è la regoletta, è la chiave, non è X, ma è Y. Tutto sembra più romanzesco, con questo non è X, ma è Y, ma occhio alla struttura. La struttura è non è X, ma è Y. Se poi in uno stesso romanzo, racconto, eccetera, questa cosa si ripete due o tre volte, beh, allora guardate, siamo molto probabilmente in un testo generato dall'intelligenza artificiale. Poi c'è anche, questo ovviamente è stato, viene fatto per dare peso a una frase, no? Voluta, vuole dare impeto, impatto, no? Non deve bastare X, c'è anche Y, quando a volte la sintesi vale molto di più dell'analisi. E vi faccio un altro esempio, il risultato, guardate, è stato per scherzo, poi lo ritrovate nel brano, nella ricerca che potete trovare con il link su Facebook, della pagina di Media e dintorni, ma insomma si può arrivare, per scherzando, con il risultato un po', potremmo chiamarlo, dei classici shakespeariani, anche se l'esempio è assolutamente uno scherzo. Per esempio, la frase potrebbe essere: non si limitò a sedersi sul water per fare i propri bisogni, si arrese al peso della propria esistenza e impartì alla tazza un'importante lezione di vita. Capite che suona shakespeariano, ma è un horror, no? Dunque, questo è quello che ci può capitare andando avanti. Vi faccio altri esempi veloci. Per esempio, l'intera famiglia di Lucy era sul SUV quando si è schiantato contro quel rimorchio. Nessuno è sopravvissuto. Ecco, questa invece è la tecnica, diciamo, della drammaticità. Qui potrebbe funzionare, no? Lo scrittore fa: l'intera famiglia di Lucy era sul SUV quando si è scantato contro quel rimorchio. Nessuno è sopravvissuto. Suona da incipit di non so quanti romanzi, mi ricordo. Suona da incipit è un buon, possibile buon romanzo. Bisogna leggere le prossime 3-4 pagine per vedere come va a finire. L'intelligenza artificiale, facile facile, non fa così. Dice: l'intera famiglia di Lucy era nel SUV quando si è schiantato contro quel rimorchio. Nessuno è sopravvissuto. Bene così. No, continua. La sua famiglia non era solo scomparsa, era stata strappata dalla sua vita in un modo che aveva ridefinito il concetto stesso di perdita, lasciando dietro di sé un vuoto così vasto da sembrare capace di inghiottire il tempo, la memoria e il senso delle cose. Non li aveva solo persi, aveva perso il suo mondo. Ecco che qui, sì, certo, può andare bene, suona, però suona da brodaglia, io direi proprio da brodaglia. E questo sono stati un po' di esempi per, come dire, occhio e orecchio, perché si capisce al volo quando non c'è un umano dietro la scrittura.
1: Edoardo, restiamo sul fronte delle intelligenze artificiali. Prossimo capitoletto, il prossimo punto in scaletta, l'ultimo di oggi, prima di passare alla nostra libreria del giorno, potrebbe essere: come scoprire chi sei attraverso quali richieste fai alle intelligenze artificiali. Un po' ce l'aspettavamo, ovviamente. Edoardo, spiegaci perché, spiegaci il come le intelligenze artificiali possono poi lavorare a quella sorta di profilazione cui siamo sottoposti e talvolta sottomessi da tutto il resto della tecnologia. Attraverso cosa? Attraverso, immagino, la cronologia di ChatGPT o altro, no?
0: Sì, questi grandi modelli linguistici come ChatGPT.

0: Marte, Pitei, Gemini e tantissimi altri. Non faccio mai la lista, ormai prendiamo, diciamo, come esempio, come archetipale ChatGPT, ma significa qualunque altro. Ecco, abbiamo già detto tante volte che quando voi fate una richiesta su ChatGPT o piattaforme di intelligenza artificiale generativa, se poi ci aggiungete pure dei file di testo o addirittura dei file di dati e cibo di questo genere, uso proprio la parola cibo visto che è feed che voi date, cibo di questo genere, beh, sappiate che questi vanno nella grande pancia, enorme pancia, di trilioni di dati della piattaforma, del largo modello linguistico. Allora, all'ETH di Zurigo, il Politecnico Federale di Zurigo, hanno detto sì, ma attenzione, oltre a dare dei tuoi dati, della tua azienda, di te stesso, perché sta facendo una domanda con dentro tanti dati, come va dal punto di vista caratteriale? Si può fare un profilo? E allora hanno fatto una sperimentazione con 62.000 conversazioni di utenti di ChatGPT e hanno scoperto, hanno fatto compilare un test psicologico basato sul modello che si chiama OCEAN, Big Five. Big Five cosa sono? Sono i 5 tratti fondamentali: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura all'esperienza. 5 caratteristiche caratteriali. E che cosa sono riusciti a scoprire? Beh, qualcosa di assolutamente ovvio, che queste caratteristiche hanno incominciato a definire l'utente in maniera molto più precisa con queste 5 caratteristiche e quindi dei vettori, dei gradi di differenza fra estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura all'esperienza. La composizione di questi 5 Big Five, modello OCEAN si chiama, beh, definiscono il carattere in maniera piuttosto accurata. Quanto accurata? Beh, i ricercatori avvertono che questi dati potrebbero essere sfruttati, per esempio, per la sorveglianza di massa, per campagne di propaganda personalizzata e manipolazione su larga scala. Avvertono che potrebbero essere sfruttati, ma io avverto che sono sfruttati, non ci sono dubbi. Ho delle prove? Beh, ci sono delle ricerche che cominciano a essere quasi delle prove. L'obiettivo futuro dello studio è quindi sviluppare strumenti di protezione della privacy, cioè di identikit psicologico, caratteriale, che possa stringere su una persona con nome e cognome. E come capite, la questione potrebbe diventare inquietante, non solo i nostri dati, ma il nostro identikit psicologico e caratteriale.
1: Certo. Edoardo, chiudiamo con la citazione, come sempre, di una libreria un po' nascosta che sei andato a scovare. Dove stavolta?
0: Sono andato a Foligno, siamo ovviamente in Umbria, Foligno, beh, insomma, spero che qualcuno di voi ci sia stato qualche volta. Si chiama Il Salvalibro, via Gentile da Foligno 80 a Foligno. Allora, la libreria Salvalibro è proprio nel cuore di Foligno, peraltro città umbra celebre per la prima edizione a stampa della Divina Commedia. Siamo nel 1472. Allora, si trova in via Gentile, no, ho sbagliato, non in via Gentile da Foligno, ma a Foligno, in via Gentile da Fabriano. È affacciato su un cortile, un tranquillo, lastricato, e ai piedi del monastero delle Clarisse di Santa Lucia. Allora, è stata fondata da due signori, giovani signori, Danilo Galli e Giovanni Moscati, che da 17 anni, quindi giovani ma maturi, che da 17 anni hanno questa libreria specializzata in libri usati di qualità, rarità per collezionisti, ovviamente anche nelle scaffalature che sono veramente grandi, grandissime, ordinate, silenziose. Sembra di essere, è l'atmosfera di un'elegante libreria, biblioteca privata, direi. Il catalogo ovviamente è pensato per lettori esigenti, ricercatori, dottorandi, appassionati che cercano testi esauriti, non più ristampati, saggistica storica per la storia locale, insomma un posto in cui ci si può perdere per ore, anche una giornata intera. Il Salvalibro, via Gentile da Foligno, 80, scusate di nuovo la papera, via Gentile da Fabriano, Foligno, Umbria.
1: Allora, Edoardo, noi per ora e per oggi ci fermiamo qui, torniamo domenica prossima, torneremo ovviamente quando daremo in mano anche i dati delle ultime due giornate del Salone del Libro, dove si è parlato molto anche di multimedialità, inevitabilmente, audiolibri, eccetera, eccetera. Faremo un po' il punto partendo da tutti gli spunti che sono arrivati anche dal Salone. Intanto, per ora e per oggi ci fermiamo, grazie Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato, torniamo domenica prossima, ore 9, queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast, e poi come sempre media dintorni @gmail.com per segnalazioni, per scriverci, per osservazioni e quant'altro. Grazie e buona domenica a tutti.
2: Radio Radicale, avete finito di ascoltare Media Dintorni, Emilio Targia con Edoardo Fleischner. Adesso andiamo ad ascoltare in replica Stampa e Regime, curata da Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Oggi troviamo su molte delle prime pagine la foto di un'auto mezza accartocciata, auto sulla folla, terrore a Modena, e questa è l'apertura del Corriere. Alla guida è il Cudri, italiano di seconda generazione, anche accoltellato un passante, venne curato per problemi psichiatrici, e c'è anche la politica dentro questo, che entra in questo fatto di cronaca. Basta vedere le aperture della Verità, del Giornale e di Libero. Libero, l'attentato del nuovo italiano. Il Giornale, l'ombra del terrore, anche se la di matrice diciamo così terroristica non c'è per il momento alcun tipo di conferma, ma appunto l'ombra. E la Verità, risorsa in auto falcia la folla. Questo è il sarcasmo rispetto alla definizione di risorsa che per alcuni può essere attribuita all'immigrazione, ai migranti. Questo è un fatto di cronaca. Da un punto di vista della politica internazionale, in Iran torna l'ombra della guerra. L'apertura del quotidiano del Domani: il futuro incerto degli USA nel Golfo, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere le operazioni militari contro il regime dei Teherani. Il presidente iraniano scrive al Papa, europei e Pasdaran trattano per il transito attraverso Hormuz. E anche qui, e questo è un tema sul quale è direttamente impegnata anche Giorgia Meloni, e vedremo l'azione di Meloni nel vertice in Grecia. Giorno Nazione, Il Resto del Carlino apre così: Iran, ultimatum di Trump, o accordo o nuovi attacchi. Il presidente USA minaccia di riprendere il conflitto. Ma gran parte dei commenti e degli editoriali oggi li riferiremo all'Europa, al futuro dell'Europa, perché il tema è centrale, e poi anche il vertice Xi Jinping-Trump, cosa ne è rimasto, in particolare le polemiche, le frasi su Taiwan. La politica interna, da una parte Movimento 5 Stelle, riunione kermesse che da la linea dove Conte ha dato la linea del processo di partecipazione attraverso Nova del movimento, e dall'altra riunione dei moderati, che poi vengono variamente definiti moderati, cattodem, cattolici di sinistra, insomma quella area si è riunita con l'intervento di Prodi, ci sono valutazioni e commenti sul tema, e poi altro sul Putin, su Putin e la giustizia internazionale in particolare, e su Marco Pannella. Vedremo, alla fine si avvicina, sarà esattamente martedì il decennale della morte del leader radicale, e in questa occasione Emma Bonino e Riccardo Maggi decidono di diciamo così, agganciare alla ricorrenza una proposta politica: amnistia e indulto, le Camere agiscano nel nome di Pannella. 10 anni dalla morte del leader radicale, il ricordo non è sufficiente. Bisogna prendere sul serio le sue battaglie, modificare 2 articoli della Carta così da abbassare la soglia per l'ok agli atti di clemenza. E quindi concluderemo la rassegna stampa con questo tema. E prima di andare agli scenari della politica internazionale, selezioniamo una questione che abbiamo trovato da Avvenire, e che, anzi, due temi, perché nel momento in cui il rapporto con i cosiddetti paesi arabi diventa sempre più cruciale, bisogna anche andare a vedere meglio la natura di quei paesi e di quei regimi. E siamo in Arabia Saudita, pagina 13 di Avvenire. Thomas, 21 anni, è stato condannato a morte con altri 200 etiopi del Tigray per traffico di droga. Trasportavano arbusti di kat per conto di datori di lavoro arabi e yemeniti. Ci sono appelli di organizzazioni non governative e autorità religiose. Tace però l'Etiopia, con tace appunto Addis Abeba, in cella a Riyadh in attesa del boia. Stanotte può essere l'ultima, e questo dall'Arabia Saudita. Ma prendiamo anche una notizia sul Corriere della Sera, pagina 15. Un giudice istruttore parigino esaminerà la denuncia presentata contro il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in merito alla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinato nel 2018 nel consolato saudita di Istanbul. Un giudice istruttore dell'unità per i crimini contro l'umanità esaminerà la denuncia presentata da Trial International e da Reporters Sans Frontières per tortura e sparizione forzate. Ha confermato l'AFP, la Procura Antiterrorismo Nazionale. E quindi il caso Khashoggi, si apre in Francia un'inchiesta, e quindi i crimini del passato, la pena di morte di oggi. Bisogna tenere in mente tutto questo anche nel affrontare poi la geopolitica e la crisi in corso. Prendiamo una sintesi delle notizie dal sommario di Repubblica. Dopo il viaggio in Cina di Donald Trump, studia i piani per riprendere gli attacchi all'Iran. Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Il presidente americano posta su Truth un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e avverte la calma prima della tempesta. Appello del leader iraniano Pezeshkian al Papa. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. La premier Giorgia Meloni all'Europe Gulf Forum. In Grecia lo stato di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni discriminatorie. E da questo punto di vista la notizia è quella di un tavolo aperto con gli europei. La trattativa annunciata dalla TV iraniana non specifica i paesi coinvolti. E qui ci potrebbe essere, diciamo così, un ulteriore disallineamento tra la strategia americana e quella europea. Prendiamo anche il titolo del Corriere della Sera, pagina 14, le prime 13 pagine del Corriere sono comunque dedicate sia all'auto sulla folla a Modena e poi alla tragedia delle Maldive, dei sub che sono morti nelle Maldive, e la politica, in questo caso la politica internazionale, comincia a pagina 14. Trump minaccia: senza un accordo passerete brutti momenti. Questo è il titolo. E vediamo rispetto a Meloni. Prendiamo il Messaggero a pagina 9. Meloni: Teheran rinunci all'atomica e un ponte unisca Europa e Golfo. La premier in Grecia per l'Europe Gulf Forum, asse con gli alleati sull'arma nucleare. Nella dichiarazione congiunta con Cipro, Malta e Grecia, l'impegno a prevenire una crisi migratoria dal Medio Oriente. Questo aspetto è sottolineato anche da Avvenire a pagina 9. Meloni insiste sull'Albania. La premier in Grecia rilancia l'alleanza tra le aree del Mediterraneo e del Golfo. Comunicato congiunto con i premier di Grecia, Malta e Cipro. Bene la dichiarazione che riconosce legittime soluzioni innovative sui flussi, il tema dei migranti al centro dell'azione di Meloni. E poi su Repubblica a pagina 9, Meloni si schiera, lo stretto va riaperto, mai l'atomica in Iran. È Tommaso Ciriaco che scrive: la premier ragiona con i primi ministri del Kuwait e del Qatar sulle rotte alternative di gas e petrolio, ma anche sulla sicurezza della navigazione. Il dialogo può andare oltre la dimensione regionale e diventare strumento per avvicinare Occidente e Oriente. Così Meloni. Prendiamo anche sul Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano. No, questo era un altro tema, prendiamo dopo. Il vertice Xi Jinping-Trump, e poi veniamo all'approfondimento sull'Europa. La questione la questione di Taiwan sembra quella sulla quale continuano a tenersi le conseguenze, sono il tema sul quale ci sono le conseguenze più visibili del risultato del vertice, che a detta della gran parte degli analisti è stato un vertice dal quale non sono arrivati risultati particolarmente netti e definiti. Donald Trump riposa, dicono alla Casa Bianca, dopo le fatiche di Pechino. Scrive Michele Farina sul Corriere. Sull'Air Force One, a proposito di Taiwan, era stato netto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e noi ci si debba sobbarcare una guerra a 15.000 km di distanza. Tutti devono stare calmi e tranquilli. Da Taipei però il Ministero degli Esteri, in una nota tranquillissima, ha ricordato ieri al Presidente che l'isola è già una nazione indipendente e sovrana e che le previste forniture di armi per 14 miliardi di dollari approvate dal Congresso USA in attesa del via libera presidenziale sono parte integrante degli impegni previsti dalla legge sulle relazioni con Taiwan. Sono una pietra miliare della pace e della stabilità regionale, dice il governo taiwanese. Trump, con una giravolta che potrebbe rivelarsi epocale per gli Stati Uniti, tanto quanto la nuova postura aperturista nei confronti del dragone cinese, più che una pietra miliare la vede come una merce di scambio. E qui c'è la dichiarazione di Trump, che è la notizia più sorprendente. La fornitura da 14 miliardi a Taiwan la tengo in sospeso, dipende dalla Cina, ha detto nell'intervista rilasciata a Fox. Sono un sacco di armi e un ottimo oggetto di scambio negoziale per noi. Prima della partenza per la Cina, ricorda il New York Times, un gruppo di senatori bipartisan aveva per l'appunto pregato il presidente di non permettere che l'appoggio a Taiwan diventasse a bargaining chip, cioè appunto un oggetto negoziale. Detto, disfatto, osserva Michele Farina. Quindi questa che Michele Farina definisce una giravolta, andando sulla stessa pagina del Corriere della Sera, non c'è bisogno di cambiare giornale, ma nemmeno pagina, Federico Rampini dà una lettura molto diversa, in una chiave sull'Europa. Da Xi Jinping, lezione per l'Europa. Le superpotenze sono due, Bruxelles è una comparsa. Scrive Rampini, in Europa circolava la fantasia di una grande alleanza Bruxelles-Pechino per isolare l'America. Non so quanto circolasse questa fantasia. Comunque Rampini la mette così. L'Europa è irrilevante ed è paradossale constatare che il più grande partito comunista della storia sia oggi meno anticapitalista della vecchia Europa. Oibò. Perché Rampini definisce l'Europa più anticapitalista della Cina? Vediamo, a Bruxelles molti sognano norme punitive contro i giganti digitali americani. Xi Jinping vuole che i suoi campioni tecnologici somiglino il più possibile ai rivali della Silicon Valley. Qui però bisognerebbe aprire la riflessione su cosa significa economia di mercato e che cosa significa capitalismo dei monopoli. Però Rampini attacca l'Europa su questo, le definisce norme punitive contro i giganti americani, ci sono degli elementi così di tutela dei consumatori, che ovviamente la privacy si possono naturalmente criticare, ma ridurre tutto ciò alla chiave di lettura di norme punitive contro i giganti americani pare forse eccessivo. E qui Rampini dà questa lettura: in cerca di qualcosa di marcio nel vertice di Pechino, qualcuno ha cercato di accreditare la tesi del tradimento di Taiwan, abbandonata da Trump al suo destino, cioè a un'annessione cinese con le buone e con le cattive. In realtà, dichiarandosi contrario alla indipendenza dell'isola, Trump ha ribadito una linea che la democrazia americana pratica da sempre, il principio per cui di Cina ce n'è una sola. E qui è abbastanza impressionante, perché nella stessa pagina Michele Farina sul Corriere della Sera la definisce una giravolta quella di Trump, qualche decina di centimetri più in basso, secondo Rampini, c'è qualcuno che cerca di così, in cerca di qualcosa di marcio nel vertice di Pechino, ha cercato di accreditare la tesi del tradimento di Taiwan. Farina non usa il termine tradimento, ma usa il termine giravolta, e resta da capire se Rampini ha scritto il suo articolo prima di avere potuto leggere le dichiarazioni, di sapere delle dichiarazioni di Trump a Fox, cioè è un ottimo oggetto di scambio la fornitura da 14 miliardi di armi che Trump decide così di tenere in sospeso. L'eventuale disimpegno americano da quell'area sta ispirando una nuova responsabilità da parte del Giappone, e anche questo è un messaggio per gli europei. E vediamo cos'altro troviamo sul tema. Kupchan su Repubblica, intervistato su Charles Kupchan del Council on Foreign Relations: Trump ha sospeso la vendita di un pacchetto d'armi a Taiwan, ha ribadito che non vuole l'indipendenza dell'isola. Certo, è la postura americana, ma sentirlo proclamato ora non la preoccupa. E Kupchan risponde: non credo che Trump stia abbandonando Taiwan, vuole dare respiro alla trattativa, sospendendo la vendita di armi manda un segnale preciso: vogliamo fare affari con voi e migliorare le relazioni. Aspetta di vedere come evolveranno i rapporti con Pechino, deciderà su quelle armi in base a come evolvono le cose, e comunque non si è spinto poi così lontano. Prima della partenza il timore era che passasse dal dire non sosteniamo l'indipendenza, ci opponiamo all'indipendenza di Taiwan. A quello non è arrivato, e quindi più vicino a Rampini, Kupchan come analisi. Mentre sul manifesto a pagina 5 si definisce ambiguità quella di Trump che diventa gaffe. Lorenzo Lamperti: il presidente straparla di armi, indipendenza, industria dei chip rubata, e c'è sconcerto a Taipei. C'è anche un altro pezzettino di dichiarazione di Trump: la Cina è enorme e potente. Quella è un'isola minuscola che si è sviluppata perché noi abbiamo avuto presidenti che non sapevano cosa diavolo stessero facendo. Questo Trump. Com'è andata però in questa trattativa con Taiwan come bargaining chip? Vediamo sul Messaggero un'analisi di Roberta Amoruso. Almeno sulla carta, dall'incontro di Pechino non è arrivato l'atteso segnale di distensione sulle terre rare atteso da Trump. Non c'è traccia di un'estensione della tregua sui paletti cinesi alle esportazioni, ma non c'è la minima traccia nemmeno di un confronto vero sul tema. Se c'è stato, non ha comunque portato a niente, dicono gli analisti. Il titolo di questo focus sul Messaggero è Terre rare, Trump torna a mani vuote e resta esposto al ricatto di Pechino. Se prendiamo Ezio Mauro su Repubblica, descrive un Trump indebolito, alle prese con tutti i segnali di una crisi che sconcerta perché ribalta nel vuoto il titanismo autoritario di chi vuole tutto, non concede nulla e si prende ciò che crede solo perché gli serve. E secondo Mauro stiamo entrando nella fase più pericolosa, perché l'innovazione che demolisce l'esistente da parte di Trump, senza realizzare se stessa, rischia di produrre deformazione e nient'altro. In più non sappiamo come reagirà il titanismo al fallimento, o almeno all'incompiuta, comunque alla mediocrità anonima dei risultati. Quello che appare certo è che intanto si sono indeboliti i meccanismi democratici di salvaguardia, le istituzioni terze, gli organismi arbitri, che dovrebbero intervenire proprio nei momenti decisivi di reset del sistema. Rischiamo di assistere, come ultimo atto, a un corpo a corpo tra la forza declinante e la democrazia risorgente, con lo spirito del caos che difficilmente accetterà di rientrare da solo nella bottiglia da cui è fuoriuscito, stravolgendo il mondo. E in qualche modo Ezio Mauro inizia a o preconizza una possibilità di colpi di coda del trumpismo nel momento in cui Trump è ancora saldamente in sella, ma questa sembra già essere l'affermazione di fronte a un potere attestato come declinante. E secondo Lucio Caracciolo, sempre su Repubblica, la vera novità del vertice Xi Trump, sancita dallo spettacolare protocollo cinese subito dagli americani, è la parità formale tra i due colossi. A Pechino la chiamano stabilità strategica costruttiva, piattaforma certo fragile di una convivenza tra Stati Uniti e Cina, tutta da stabilizzare, ammissione di provvisoria sconfitta da parte americana. Caracciolo la legge così, e forse una conferma su l'evoluzione prossima avventura è questa. Putin martedì va in Cina per disfare la tela di Trump. Questa è la chiave di lettura di Matteo Legnani su Libero. La NATO convoca le industrie della difesa europea per chiedere l'aumento della produzione di missili a lungo raggio di fronte alle minacce di Mosca. E qui torna l'Europa. Ecco perché, se secondo Rampini, come abbiamo visto nel vertice Xi Trump, è la marginalità dell'Europa a essere confermata, e qui c'è una consapevolezza crescente della necessità di una reazione europea. Partiamo da una notizia che non è marginale, che riguarda la Gran Bretagna. Anzi, se ne possono prendere due. La prima la prendiamo dal Messaggero, pagina 8. Il Regno Unito dovrà rientrare nell'Unione Europea prima o poi. Chi l'ha detto? Lo ha detto Wes Streeting, che per la prima volta, dopo aver rassegnato le dimissioni da segretario alla salute del governo Starmer, ha parlato pubblicamente e si è spinto oltre quanto dichiarato dall'attuale primo ministro Starmer. Infatti fino ad oggi Starmer ha sempre negato l'intenzione di rientrare nell'UE, limitandosi a sottolineare l'importanza di riavvicinarsi al mercato unico. Streeting, dopo giorni di speculazioni, ha confermato che parteciperà alla sfida per la leadership del partito laburista del governo. E questa è una notizia molto significativa, che per sfidare Starmer, avevamo letto domenica scorsa interviste, Campbell, analisti che consigliavano a Starmer, per riprendersi dalla batosta elettorale, di scegliere decisamente, nettamente la strada del, diciamo così, di avviare il percorso di rientro nell'Unione Europea. Starmer per ora non l'ha fatto, lo ha deciso di fare innanzitutto un suo, a questo punto, sfidante ex ministro, Vance Streeting, e la questione europea diventa centrale, o torna ad essere centrale, per la politica britannica, e questo mentre, qui siamo su Libero, si riempiono le piazze britanniche degli estremisti di destra. Londra va in piazza più a destra di Farage. Oltre 100.000 persone rispondono all'appello patriottico di Tommy Robinson, il leader che sfida Reform UK. Siamo appunto su Libero a pagina 13. Si radicalizza, da un certo punto di vista, o si polarizza il tema nazionalismo, europeismo, per usare etichette che ovviamente non esprimono la complessità della questione, e non è solo un tema britannico. Pagina 9 del Sole 24 Ore, il sogno di AfD, conquistare la Germania un land dopo l'altro. Il partito xenofobo di ultradestra è la prima forza politica nazionale, con il 28% dei consensi nei sondaggi. A settembre potrebbe ottenere la guida della Sassonia-Anhalt, dove supera il 40%. E avendo questo in mente, questa crescita della destra, ma anche la scelta dell'ex ministro che si candida a guidare i Labour, non è ancora aperta ufficialmente la corsa alla successione, questa scelta di individuare il percorso di rientro nell'Unione Europea come tema caratterizzante, ci porta all'analisi di Buccini sul Corriere. Il paradosso inglese parla a tutte le democrazie liberali come un caso di scuola. In 10 anni la Brexit ha abbattuto di circa il 10% la potenziale crescita dell'economia britannica. Accade tuttavia che Nigel Farage, il più noto promotore dell'uscita dalla UE, esattamente 10 anni dopo furoreggi nei sondaggi. Come è possibile? Si domanda Buccini. La risposta è semplice, scrive. Da un lato, i partiti tradizionali succedutesi al potere non hanno saputo rimuovere i motivi di disagio economico e sociale che spingono gli inglesi verso le estreme. Dall'altro, è mancato il fegato di controsterzare senza esitazioni sull'Europa e di rinfacciare ogni passo a Farage, a ogni passo le sue molte magagne. Questi sono i temi interni, ma questa lettura di Buccini è significativa, perché parla molto, diciamo, non solo da un'analisi su come sta, su quello che sta accadendo, su come sia possibile che la Brexit si sia risolta in un disastro sul piano economico, ma chi l'ha promossa sia in furoreggi nei sondaggi, come scrive Buccini, e dà due indicazioni di cos'è mancato: rimuovere i motivi di disagio economico e poi una controsterzata sull'Europa, che è esattamente quello che si propone di fare l'ex ministro di Starmer. Ma c'è molto altro di analisi sull'Europa, perché anche sul Messaggero, l'editoriale di Roberto Napoletano è intitolato Europa, l'unica speranza di futuro, ed è significativo perché il Messaggero ha una linea editoriale, diciamo, molto molto in linea, molto vicina al governo sulla gran parte dei temi e dei dossier. E cosa scrive Napoletano? Roberto Napoletano sul Messaggero: l'unica speranza che hanno gli stati europei di sopravvivere, di contare qualcosa, è proprio l'Europa. Se non lo fanno in questa forma, tutti, ma proprio tutti, presunti grandi e piccoli, sono destinati a un lento declino, accentuato dalla eccezionale crisi demografica, scrive Napoletano sul Messaggero. La realtà è che si sta ridefinendo la mappa dei poteri mondiali, per cui o si parte da una struttura unica europea che consente di stare in questo ambito tra Cina, Stati Uniti e le potenze del futuro che sono India e Africa, o altrimenti i singoli stati europei diventeranno inevitabilmente appendice di questo o quell'impero. E quante volte stiamo sentendo, in particolare in queste settimane e mesi, in conseguenza anche della politica internazionale e delle reazioni conseguite, la politica internazionale di Donald Trump, da quanto tempo e da quanti stiamo ascoltando che l'unica speranza dovrebbe arrivare dall'Europa Unita. Ecco, qui ci sono altre analisi da vedere, da andare a leggere. Una è quella di Monti, che Mario Monti lo traduce sulla politica interna e sulla necessità di quello che viene definito un patto bipartisan proprio sul tema europeo. Riprende quindi l'idea sulla quale insiste da tempo Mario Monti: la convergenza ad hoc tra maggioranza e opposizioni di dare all'Unione Europea un impulso concreto. Giorgia Meloni ha dismesso opportunamente l'abito battagliero e ha detto in Parlamento: le nostre porte sono aperte a chi vuole collaborare. E un compiaciuto distacco non credo gioverebbe alle stesse opposizioni. Questo compiaciuto distacco, lo definisce così Monti, se maggioranza e opposizioni, lavorando insieme su un piccolo numero di questioni centrali per l'Unione Europea, dessero l'idea che per una volta si occupano concretamente in armonia dei nostri figli e nipoti, invece di accapigliarsi su questioni spesso irrilevanti per la vita reale del Paese, il clima politico sarebbe più respirabile e trasparente. E quali sono questi temi sui quali Monti auspica una linea unitaria, che tra l'altro metterebbe l'Italia al riparo dalle tensioni sui mercati internazionali? I punti sono il superamento dell'unanimità per certe materie e anche che la Unione Europea promuova un collegamento tra tutti i paesi che nei vari continenti sono ancora sostenitori dello Stato di diritto e del multilateralismo, valori ai quali non intendono rinunciare. Quindi lavorare su questi due aspetti, superamento dell'unanimità e diciamo così rafforzamento del proposito di difendere lo Stato di diritto e il multilateralismo, sono le questioni sulle quali un patto tra maggioranza e opposizione per questa fine di legislatura è necessario, secondo Monti, in particolare considerando che l'Italia eserciterà la presidenza ruotante dell'Unione Europea nel primo semestre del 2028 e quindi un'Italia con una politica europea definita in modo unitario e in anticipo permetterebbe al nostro paese di esercitare un'influenza forse senza precedenti. Sul tema Europa declinazioni concrete sulle quali si pone il problema. Una l'abbiamo già vista, il tentativo di aprire negoziati, l'apertura iraniana in realtà sulla possibilità di negoziare con europei, non si capisce se con alcuni stati, probabilmente più che con l'Unione Europea in quanto tale, delle possibilità di passaggio per le navi, e c'è il tema della difesa. Per esempio, prendiamo Tonia Mastroboni su Repubblica: ora Francia e Germania vogliono le armi di Kiev, cioè Parigi intende cooperare con l'Ucraina per la difesa antimissile e Berlino pensa di acquistare da Zelensky droni e i Flamingo. Si parla però qui di eserciti nazionali. Prendiamo anche il Fatto Quotidiano, pagina 2, Rutte, segretario generale della NATO, agli ordini di Donald vuole imporre agli europei più produzione di armamenti. Secondo il Financial Times è una strategia per placare l'ira del presidente USA. Anche qui però il punto centrale è: armamenti all'interno di un disegno europeo o più probabilmente, o meglio, se non si interviene a modificare l'impostazione della politica di difesa europea, armamenti nazionali. E però c'è una questione che pone Mario Giordano sulla Verità, non certo un europeista, possiamo dire tranquillamente un anti-europeista, che pone una questione che difficilmente si può ignorare in questo appello ormai, se non unanime, ampiamente diffuso sulla necessità che ci sia l'Europa unita. Scrive Mario Giordano sulla Verità: per essere davvero una potenza mondiale, l'Unione Europea dovrebbe essere un'unione, cioè unita, cioè costruita su basi democratiche e popolari. Invece è stata costruita su basi antidemocratiche e contro il popolo, scegliendo peraltro la devastante scorciatoia della moneta e della finanza. Quando anni e anni fa abbiamo cominciato a dire che l'euro non avrebbe favorito l'Unione ma avrebbe provocato ulteriori allontanamenti, molti non ci credevano, ma è esattamente ciò che sta accadendo e che stiamo pagando, perché hai voglia di dare le scosse all'Europa con Draghi. Ma l'Europa non si scuote, perché non può scuotersi, perché è imprigionata dentro i suoi vizi congeniti che non derivano da chi la guida, ma da chi l'ha fatta così. Tanto che io continuo a pensare: ma davvero è necessaria questa Unione Europea? Il Giappone, per dire, riesce a camminare da solo e a farsi rispettare nel mondo delle superpotenze senza bisogno di altro che della sua storia e della sua forza. Perché non può farlo l'Italia? Ecco, a parte addentrarci sulle differenze tra il Giappone e l'Italia, e quindi su questa convinzione di Giordano che si possa tranquillamente fare a meno dell'Unione Europea, in controtendenza, sicuramente in contrasto con quello che abbiamo letto finora, però il punto della democrazia, di un'unione costruita su basi democratiche e popolari, è un punto difficilmente eludibile, perché designare formule così istituzionali senza però porsi il problema del tasso di democraticità delle istituzioni europee, e questo è un problema, e forse è anche un problema effettivamente nelle analisi di Draghi che vengono riportate da Fabbrini sul Sole 24 Ore. Non si tratta solamente di favorire la cooperazione in aree concrete tra chi è d'accordo, ma di favorirla sulla base di una logica federale inospitale verso l'unanimità, come è avvenuto nell'Eurozona, nella quale la Banca Centrale Europea, un organismo federale, può prendere decisioni senza essere vincolata all'unanimità dei rappresentanti delle banche centrali. Senza di ciò, il whatever it takes che ha salvato l'euro sarebbe stato impensabile. Quella stessa dinamica, dice Draghi, andrebbe promossa nell'energia, nella tecnologia e nella difesa. Ma, osserva Fabbrini, ciò richiederà un nuovo trattato tra chi è d'accordo, non già la riforma dei trattati esistenti, con nuove istituzioni di governo e di controllo. Siamo arrivati ad un punto in cui le decisioni che l'Europa deve prendere non possono più essere contenute dentro la cornice istituzionale che abbiamo ereditato, ha detto Draghi in conclusione del suo discorso. Chissà se qualcuno dei cigni senza collo che ci amministrano riuscirà ad ascoltarlo. E quindi da il discorso più generale su quanto le dinamiche geopolitiche mondiali rendano indispensabile un'Europa unita, poi però al concreto di quanto le regole attuali debbano in qualche modo essere superate, e dal problema della scarso tasso di democraticità dell'Europa per come è stata costruita, sollevato da Mario Giordano, arriviamo poi alla indicazione di Fabbrini sul Sole della necessità di trattati, di nuove forme, nuove istituzioni di governo e di controllo da creare attraverso un nuovo trattato tra chi è d'accordo, e sottolinea Fabbrini, non già la riforma dei trattati esistenti, perché per quella ci vuole, come ben si sa, l'unanimità. La politica interna nelle vicende dei partiti, Movimento 5 Stelle da una parte e Moderati dall'altra. Prendiamo sul Movimento 5 Stelle e intanto il Fatto Quotidiano. Conte rilancia, largo ai non iscritti e proposte radicali, tra virgolette, per altri quotidiani la chiave di lettura in realtà è l'apertura ai moderati. Adesso vediamo dai titoli, anzi li vediamo subito, perché poi la sintesi nella chiave di lettura. Conte apre ai centristi, insieme un programma che difende i cittadini. Questa è l'apertura, è il titolo del Messaggero, quindi secondo il Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, la chiave di lettura è quella delle proposte radicali, secondo il Messaggero è l'apertura ai centristi, al Via Nova, il cantiere Movimento 5 Stelle per scrivere l'agenda di coalizione. L'ex premier Conte dice: valutiamo di farla votare anche ai non iscritti, che è un po' il modello che il Partito Democratico ha inaugurato per le primarie: votano i non iscritti nella selezione dei nomi, e in qualche modo il Movimento 5 Stelle potrebbe voler fare la stessa cosa, ma non con i nomi, ma con il programma. Secondo il Corriere della Sera, Conte lancia la corsa al cantiere progressista. No a chiusura il centro, ci sono frazioni con i Dem sull'Ucraina, e questa è la scelta. Però torniamo sul Fatto Quotidiano per capire meglio le proposte radicali. E nell'articolo di Luca De Carolis intanto si sottolinea la novità, niente logo in sala. E quindi si collega anche questa

comparto, lo descrive così Luca De Carolis, il comparto salute, cannabis ed elettromagnetismo. E qui bisognerebbe approfondire, ma insomma, salute, cannabis, elettromagnetismo. Queste le... O meno quello che troviamo nell'articolo di collegamento al titolo proposte radicali. Dall'altra parte i moderati, forse qui più che andare a vedere il confronto dei vari titoli, o magari ci arriviamo pure, però partiamo da un'analisi che è quella di Sorgi sulla Stampa e da un'intervista che è quella a Pierluigi Castagnetti, che viene definito decano dei cattolici democratici. Secondo Castagnetti bisogna ascoltare la lezione del Papa contro le ideologie illiberali. Basta con i vecchi slogan, serve una nuova cultura di governo, la gente ormai teme gli eccessi di chi ha potere, i progressisti devono evidenziarsi per le loro iniziative politiche. La legge elettorale è gravissimo che la destra voglia cambiarla per catturare gli organi di garanzia. Se il governo pensa di alterare il disegno costituzionale, è giusto che l'opposizione dica di parlarne solo in Parlamento. La presenza di Prodi al governo romano dei cattolici, che da tempo rivendicano maggior ascolto e presenza nel PD, schleiniano, ha dato indubbiamente all'iniziativa un peso diverso, scrive Sorgi sulla Stampa, e non perché non ne abbiano o abbiano bisogno di rinforzi Del Rio, Castagnetti, Guerini, per citare gli esponenti più importanti, ma perché il professore, con il suo curriculum, due volte presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, eccetera, forse ha un peso completamente diverso a quello degli altri, ed è inutile nasconderlo. Il leader della coalizione avversaria di Meloni del centrodestra, a nutrire esplicitamente più riserve sulla leadership di Schlein e sulla sua eventuale corsa per Palazzo Chigi. Sarebbe anche eccessivo mettere in fila tutte le volte che Prodi lo ha lasciato intendere in interviste uscite pubbliche, o tutte quelle in cui Schlein o gli schleiniani hanno cercato di favorire chiarimenti tra lui e la segretaria. Si capisce benissimo che, anche se è consapevole che in questi 3 anni la leader del PD è riuscita a risollevare la condizione del partito e anche quella della coalizione, non le riconosce Prodi a Schlein le capacità necessarie per guidare il paese adesso che la vittoria del centrosinistra è tornata ad essere possibile, e non gliele riconosce perché ritiene che la rimonta sia stata costruita tutta alla ricerca di un elettorato estremista che, se anche vincesse, non potrebbe far fronte come governo ai veri problemi dell'Italia. Per questo Prodi lancia l'appello: riformisti, unitevi. Va detto che nell'intervento di ieri di Prodi non si è capito chiaramente se immagini l'alleanza dei riformisti dentro il PD, come vorrebbero i cattolici che lo avevano invitato e avevano contribuito a fondare il partito nel 2007, o invece fuori dal PD, come lo stesso Prodi fece nel 99, prima della nascita del PD, in rottura e competizione con D'Alema e provocando una crisi che di lì a poco, dopo una debole ricomposizione, avrebbe portato il leader del PD a essere fuori da Palazzo Chigi. Va bene, qui è storia, verrebbe da dire, della partitocrazia italiana, ma lista o non lista, anche secondo il manifesto, questo è il punto. Del Rio e Ciani lanciano l'area cattolica, una lista? Vedremo. E forse anche da questo dipende la chiave di lettura che di tutto questo movimento si può dare rispetto al ruolo di Schlein. Secondo Libero, Schlein ora è accerchiata da riformisti e moderati. Tra guerra e nucleare, il PD va in ordine sparso.

0: passo. Però poi non è detto, perché se Schlein riesce a tenere tutto agganciato, diventa una sorta di diversificazione del prodotto elettorale che può facilitare la vittoria alle elezioni, magari di meno il governo del paese. Ma cos'altro troviamo sui quotidiani oggi? Intanto abbiamo detto gli aspetti politici attentato a tutta velocità nelle strade del centro di Modena, ferite 8 persone, e ci sono gli editoriali sia Belpietro che Cerno che Secchi, quindi La Verità, Giornale Libero, che vanno all'attacco. Prendiamo ad esempio Tommaso Cerno, già il titolo dice tutto, la seconda degenerazione. È già successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni, quindi tutte integralmente. I italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa e delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione, e loro, anziché diventare più italiani e più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita. Loro, tutti loro, questa seconda generazione, per Tommaso Cerno è una seconda degenerazione. Mario Secchi su Libero: l'Italia è piena di soggetti come El Khoudry e, anche se le indagini dovessero confermare l'assenza di un disegno terroristico, di legami con l'estremismo, non viene cancellato il tema della presenza dello straniero di prima e di seconda generazione in una società dove le possibilità di prosperare si sono ristrette e le conflittualità sono aumentate. L'Italia fino a poco tempo fa era solo una stazione di transito dei migranti, i casi parlano da soli, ma se il racconto sull'immigrazione e le sue conseguenze, la disintegrazione nascosta è solo quello di un destino ineludibile, perché oggi in cronaca c'è il matto e domani l'emarginato, ci sveglieremo un giorno in una società anarchica dove lo straniero siamo noi. Mario Secchi sul Libero, ma c'è anche la politica ed è, lo prendiamo da Avvenire, non difficile, c'è una differente reazione tra Meloni e Salvini, Meloni tra preoccupazione e cautela. E invece, il Carroccio, mentre il titolare dell'interno Piantedosi attivava i canali con la prefettura per indagare i motivi dell'accaduto, il Carroccio già aveva messo la quarta per lanciare una crociata contro la seconda generazione. E qui c'è la dichiarazione: in attesa di ulteriori informazioni da parte delle forze dell'ordine, una cosa è certa, quindi in attesa delle informazioni, una cosa è certa: in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni è fallita, altro che ius soli o cittadinanze facili. Bisogna proseguire ancora più determinati sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza. Insomma, commenta Marco Iasevoli su Avvenire: prima ancora che sia tutto chiaro e definito, la Lega ha già scelto la campagna politica della prossima settimana. E c'è anche il post di Salvini sui social: Salim El Khoudry, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame. Infatti, nessuno cerca giustificazioni. Se però il problema diventa quello di una generazione che si definisce degenerazione, e come lo si risolve? Con la remigrazione di cittadini italiani immigrati di seconda generazione? Pare difficile, ma sulla giustizia, prendiamo un fatto da notare. Marco Travaglio, che invita una procura a chiedere l'archiviazione. Stiamo parlando di Garlasco. La procura di Pavia ha fatto benissimo a verificare i sospetti su Sempio e quindi i dubbi sulla condanna di Stasi. Ma ora, visto il poco o nulla che hanno trovato, dovrebbe arrendersi all'evidenza e chiedere l'archiviazione. Così nel suo editoriale. E però il caso Garlasco, come notato per esempio ieri nell'intervista a Gian Domenico Cajazza sul Foglio, è l'apoteosi della pubblicazione di ciò che non si può pubblicare. Diciamo, è difficile trattare una questione senza affrontare anche l'altra. Però il titolo di apertura del Fatto Quotidiano è: Dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Pinelli e compagni vanno pure oltre le leggi Nordio e Cartabia. Obbligo di rettifica, niente interviste, frasi dagli atti. E se un'accusa cade, si fa il comunicato. E ci sono 2 pagine intere sul Fatto Quotidiano che sono intitolate Così stanno uccidendo la cronaca giudiziaria. Le leggi di Nordio prima, Cartabia, hanno silenziato le procure, spinte a nascondere dietro comunicati le loro indagini. Questo troviamo sul Fatto Quotidiano. Torniamo alla politica internazionale prima di chiudere su Pannella. Allora, sul Libano il manifesto apre così: Sotto la tregua, Israele firma il nuovo cessate il fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo. Solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. Gli accordi restano sulla carta. Tel Aviv occupa altra terra. Nell'editoriale Lorenzo Trombetta fa sentire però un'analisi sul Libano. La miglior difesa, uno Stato non settario, e quindi porre anche la questione di come il potere in Libano è stato esercitato in questi decenni, ed è interessante trovarlo sul manifesto, la tesi di Adi Hosni. 35 anni, dirigente di cittadini e cittadine nello Stato. E cosa dice Adi Hosni? Che bisogna rivoluzionare l'architettura politica libanese. Invece di vivere in un paese fondato sulla comune appartenenza dei cittadini a un progetto di Stato, da 30 anni il Libano galleggia in quella che Hosni chiama tregua tra comunità, dentro un assetto che, come spighe di grano, si piega a seconda delle forze esterne. Il sistema non è un gruppo di individui che tiene il potere con un bastone in mano e che reprime il resto della società. E quindi una critica radicale alla architettura politica libanese. Fisco equo, censimento, forze armate per arginare il potere dei capobastone e la divisione sociale. Continua la stretta su Cuba per Castro, incriminazione poi cattura stile Maduro. Tenaglia americana su Cuba, ne scrive Alessandra Muglia sul Corriere, e poi c'è, ne avevamo già parlato, ma prosegue il tema Calabria-Cuba, Che c'entra Calabria? Trump caccia i medici cubani. L'inviato USA al presidente Occhiuto deve liberare la regione dai dottori castristi. E io Occhiuto gli ho detto: ma con chi li sostituisco? Cercheremo in Africa. C'è questo tema dei medici cubani in Calabria. Sanders, Fatto Quotidiano, pagina 13, Sanders in visita al Salone di Torino. Vogliamo ricostruire un rapporto positivo con l'Europa, lo ristabiliremo. E poi il messaggio contro l'oligarchia, grandi capitalisti o manager delle grandi aziende, insiste sul cavallo di battaglia, l'allarme preoccupato su come l'intelligenza artificiale potrà distruggere posti di lavoro. A opera degli stessi oligarchi, Musk, Bezos, Zuckerberg, sono alcune delle questioni poste da Sanders. E poi prendiamo la giustizia internazionale e la Russia. Domani, pagina 5, Putin sognava la grande Russia, ma ha perso alleati e influenza. Nel frattempo non è riuscito a ottenere la vittoria militare sperata contro Kiev. Lo zar credeva che la guerra all'Ucraina avrebbe ripristinato lo status di superpotenza al paese. Non è andata così, osserva Nina Khrushcheva sul Domani, pagina 5. Siria, Azerbaigian, Mali, Armenia, quasi tutti i partner del Cremlino se ne sono allontanati, minandone la credibilità. La giustizia internazionale, stampa, pagina 22, per paradossale che sembri, se c'è un'iniziativa che manifesta la crisi del diritto internazionale, è quella del Consiglio d'Europa di creare un tribunale speciale contro la Russia, scrive Serena Sileoni sulla stampa. La decisione è stata appena formalizzata con l'accordo di 36 su 46 paesi membri, tra cui l'Italia. L'Unione Europea ha dichiarato di volersi aggiungere, finanziando le spese del tribunale che avrà sede all'Aia. L'iniziativa indebolisce due volte il diritto internazionale e sminuisce l'elemento più importante delle relazioni internazionali, la politica. Perché? Perché esistono già due tribunali per violazione del diritto internazionale e per gravi crimini di guerra o contro l'umanità, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, entrambe con sedi proprio all'Aia. Sono tribunali ordinari. La decisione di ieri è un'ammissione che non bastano. L'articolo non riusciamo a vederlo tuttora, ma è importante. Putin è ancora capo della Federazione Russa e l'aggressione all'Ucraina è ancora in corso. Il primo fatto rende improbabile l'esecuzione di un'eventuale condanna, il secondo porta a dubitare che Putin riconoscerà alcuna legittimità al processo e che questo possa essere un buon sostituto della politica, anche della più scalcinata. E su questo il problema che andrebbe posto è quello anche però del sostegno e del rafforzamento della giustizia internazionale che esiste e ad esempio l'Unione Europea potrebbe disattivare l'applicazione delle sanzioni decise da Trump contro la Corte Penale Internazionale e i giudici della Corte Penale internazionale. Ma arriviamo a Marco Pannella. Intanto così colpisce trovare nel Pantheon dei giovani di Forza Italia, siamo su Avvenire, a pagina 8. Il segretario Simone Leoni, in questo Pantheon, oltre a Berlusconi naturalmente, mette De Gasperi, Reagan, Thatcher, Sturzo, Giovanni Paolo II, ma anche figure riformiste come Craxi e Pannella, anche se sulla legalizzazione delle droghe rimango contrario. Questo è Simone Leoni. segretario dei giovani di Forza Italia. Ma andiamo su Repubblica, sperando di non esserci perse altre citazioni, perché la rassegna stampa digitale non sta funzionando. Ma intanto, dicevamo su Repubblica, da una parte la lettera, Mirella Serri, caro Merlo, finalmente la capitale renderà omaggio a Marco Pannella con una piazza davanti al carcere di Rebibbia, una targa a Palazzo Braschi, luogo delle storiche sue battaglie. Ma per tagliare il traguardo ci è voluta la raccolta di 600 firme illustri e Radio Radicale ne ha dato conto, l'iniziativa di Mirella Paracchini e Merlo risponde. In realtà ricordiamo che anche che il Partito Radicale celebrerà con un'altra targa in via di Torre Argentina Pannella, e anche se non è indicato in questo articolo, in realtà ci sarà anche un giardino dedicato a Marco Pannella a Milano, proprio di fronte al carcere di San Vittore, e anche questa iniziativa andrà certamente seguita. Però andiamo alla proposta politica che abbiamo visto all'inizio e che riprendiamo a pagina 22 di Repubblica. 10 anni dalla morte di Marco Pannella sono in tanti a ricordarne il ruolo nella storia italiana. Si propongono molte iniziative di commemorazione e se ne riconoscono le battaglie per i diritti civili, lo Stato di diritto, il garantismo, la dignità delle persone detenute. È giusto, scrivono Bonino e Maggi, ma con Marco c'è sempre stato il rischio di trasformarlo in un'icona rassicurante, dimenticando quanto le sue battaglie continuino ancora oggi a disturbare le coscienze e a mettere la politica davanti alle proprie responsabilità. Perché prendere sul serio Pannella significa soprattutto scegliere, e oggi una scelta molto concreta è davanti al Parlamento: la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 72 e 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto. Una proposta semplice, persino di buon senso: restituire al Parlamento la possibilità reale di utilizzare strumenti previsti dalla Costituzione e resi nei fatti impraticabili dalla riforma del 92, perché da allora, per approvare un'amnistia e un indulto, serve la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, una soglia che ha trasformato uno strumento costituzionale in un tabù politico. Eppure la Costituzione non li prevede come concessioni arbitrarie o atti di debolezza, ma come strumenti straordinari di politica criminale e di ripristino della legalità. È perché di questo che parliamo, legalità. Oggi le carceri italiane vivono una condizione che definire drammatica non basta più, e ci sono le cifre: 64.000 detenuti, 129% di sovraffollamento, i suicidi in carcere, 91 nel 2024. Di fronte a tutto questo la politica continua a oscillare tra propaganda e rimozione. Viene citato Mattarella, vera emergenza sociale del carcere, e poi Giorgio Napolitano. Marco aveva capito una cosa essenziale: non c'è stato di diritto quando lo Stato stesso viola la legalità dentro le proprie carceri. Per questo usava il suo corpo, gli scioperi della fame e della sete, per costringere le istituzioni a guardare ciò che preferivano ignorare e per dare loro la forza di riformarsi in positivo. E quindi la proposta di dell'abbassamento del quorum in materia di amnistia e indulto. Marco indicava la Luna: troppo spesso la politica continua a guardare il dito, paralizzata dalla paura di perdere consenso, ma qui non è in gioco una convenienza elettorale, è in gioco la credibilità dello Stato di diritto, la civiltà giuridica del Paese, il rispetto della Costituzione. Ricordare in modo fecondo Marco Pannella significa anche avere il coraggio di continuare a sostenere le sue lotte più scomode. E con questa lettera di Bonino e Maggi pubblicata su Repubblica, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Era Marco Cappato con Stampa e Regime, la replica, sono le 10.45 e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione di questa mattinata, allora alle 11 ascolterete la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 11.30 invece dal Salone del Libro di Torino vi faremo ascoltare. Per noi c'è Emilio Targia, l'intervista a Nicola La Gioia, Roberto Saviano, Miguel Gotor, Gianrico Carofiglio, Stefano Cappellini e Luca Bianchini. Arriveremo con questo alle 13.15, ascolterete la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale, alle 13.30 la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli, alle 14 il notiziario di Radio Radicale. Vediamo un attimo le notizie di questa giornata e iniziamo con la tragedia di Modena, dove l'ospedale maggiore di Bologna, e dichiarazioni della USL di Modena, ci sono due pazienti, purtroppo c'è quella donna di 55 anni, quella che ha perso entrambe le gambe, e le sue condizioni sono in lieve miglioramento, ma restano critiche, resta il pericolo di vita. C'è un uomo di 55 anni, anch'egli è grave, è una donna di 69 anni che è stata operata nelle scorse ore e resta grave ma stabile. Vi leggo questo perché sono attesi negli ospedali di Modena e Bologna il presidente della Repubblica. Il Quirinale dice che alle 11 sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, alle 12 all'ospedale maggiore di Bologna e sta rientrando, o forse è già rientrata. Ecco, c'era alle 10.04 l'agenzia che riportava che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni era in volo verso l'Italia perché si unisce al capo dello Stato, anche lei, per visitare i feriti nei due ospedali. Intanto la Lega lancia con le parole di Matteo Salvini, che dice: ho dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza presentate nei giorni scorsi dall'europarlamentare del suo partito, a partire dalla revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con immediata espulsione. E anche se io voglio ricordare, come abbiamo anche letto dai quotidiani, che questo è questo ragazzo che ha falciato andando a 100 km all'ora nel centro di Modena queste persone, è di seconda generazione, è nato in Italia. Comunque, dalla nota della Lega si dice che l'obiettivo è quello di rendere effettivo e applicabile un meccanismo tipo quello sul modello della patente a punti, che prevede la revoca del permesso di soggiorno nei confronti di coloro che commettono reati gravi. Il permesso di soggiorno concesso a un immigrato è un atto di generosità e fiducia da parte del popolo italiano. Se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. E vi dirò di più, perché sul tema è venuto anche Vannacci dicendo ma quante Modene ancora ci devono essere prima di fare la remigrazione. Poi ci sono altre dichiarazioni, Forza Italia dice con la voce di Davide Bergamini, deputato di Forza Italia, che bisogna fare chiarezza e che farà un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno per capire se il soggetto fermato fosse già noto alle forze dell'ordine, se fosse tenuto sotto osservazione, se vi siano eventuali elementi riconducibili a fenomeni di radicalizzazione o possibili collegamenti con ambienti estremisti. Allora, i quotidiani quest'oggi dicevano di no, almeno dalle indagini finora attuate dalla Polizia di Stato, cioè nel senso che nell'appartamento di questo ragazzo non è stato trovato niente che possa legare a fenomeni di radicalizzazioni o possibili collegamenti con ambienti estremisti, però insomma le indagini sono appena iniziate e insomma così diverse scusatevi, diverse appunto dichiarazioni su questo tema. E per quanto riguarda la settimana internazionale ci sono due questioni importanti, che sono appunto intanto la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e che appunto secondo le ricostruzioni si sta preparando con Israele per attaccare l'Iran, però appunto insomma il presidente sta decidendo e bisognerà quindi vedere quello che succederà nelle prossime ore rispetto appunto all'Iran e anche alla questione dello stretto di Hormuz, perché indubbiamente non può restare chiuso a lungo. E poi c'è la visita del presidente Putin in Cina, dal leader cinese Xi Jinping, che ha appena incontrato il presidente degli Stati Uniti. Questo per quanto riguarda la settimana internazionale. Ancora vediamo scusatemi, perché ci sono notizie che in realtà riprendono interviste che abbiamo letto dai quotidiani. Però per la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la trasfobia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cosa dice? Intanto richiama la responsabilità, dare sostanza ai principi del rispetto della dignità di ogni persona nella convivenza civile, e poi dice: il principio di uguaglianza è il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la dignità delle persone, sono al centro della Costituzione italiana. Essi sono impegno sempre attuale che coinvolge l'intera società e nella vita di tutti i giorni, che si misura la qualità della democrazia. anche nella capacità di riconoscere ogni persona come parte della comunità, senza eccezioni né pregiudizi. E poi va avanti, le leggi e le politiche costituiscono una base imprescindibile, ma il cambiamento più profondo passa dalla loro traduzione in comportamenti, linguaggio, scelte orientate a costruire relazioni fondate sul rispetto. Vediamo un attimo cosa ci arriva. Vediamo il fronte ucraino. Vi avevo letto che nella notte dall'Ucraina ci sono stati ha lanciato o meglio diciamo che la Russia ha dichiarato di essere stata bersaglio di uno dei più grandi attacchi ucraini in oltre 4 anni di conflitto, che ha coinvolto circa 600 droni e causato la morte di 3 persone alla periferia di Mosca e una nella regione di Belgorod. E 3 giorni dopo, però, lo vogliamo ricordare, anche micidiali attacchi alla capitale ucraina, a cui Kiev aveva promesso una rappresaglia. E quindi il Ministero della Difesa russo ha riferito che la sua difesa aerea ha abbattuto 556 droni ucraini tra le 22 e le 7 ora locale, altri 30 droni sono stati neutralizzati tra le 7 e le 9. Ci sono stati comunque anche attacchi da parte di Mosca. E qui troviamo invece sempre una dichiarazione di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale ed europarlamentare, che dice: l'Unione Europea si è sempre opposta ad un accordo. Vedete un po', però diciamo gli era stata posta la domanda sul perché l'Unione Europea non voglia il dialogo con Mosca dopo la proposta del presidente Putin di aprire un tavolo di confronto con l'ex cancelliere Schröder come mediatore. E lui risponde: in Europa vince il concetto autodistruttivo della guerra d'oltranza, chi promuove la prosecuzione di questa guerra però non si pone degli obiettivi, non ci si dice sino a quando la guerra dovrà proseguire, sino a che l'Ucraina avrà riconquistato la propria integrità territoriale, sino a che avrà riconquistato la Crimea, sino a che i carri ucraini sfileranno a Mosca sulla Piazza Rossa. Semplicemente chi a Bruxelles promuove la guerra d'oltranza vuole solo mantenersi là. Poltrona. E se oggi ci fosse un accordo che cristallizzasse la situazione così com'è, tutti i leader europei come von der Leyen, Macron, Merz e Starmer, che hanno spinto per il proseguo dell'ostilità, sarebbero smentiti e sconfitti. E meglio ridurre l'Europa e gli europei in povertà piuttosto che perdere la poltrona. E questa è la chiave di lettura di Vannacci. E questo è ecco, vedete qua il ministro, questo per dirvi, no, un po' le differenze evidenti che poi ci sono all'interno della maggioranza, perché tornando alla questione della Lega sul togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, ricordandovi appunto che il ragazzo dell'attentato di Modena, insomma, attentato o comunque sicuramente un atto più che criminale, è appunto di seconda generazione, nato in Italia, e infatti il vice premier, ministro degli esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, rispondendo a margine di un congresso regionale di Forza Italia su questa ipotesi avanzata dalla Lega, dice: togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Ma chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano. Su questo non c'è dubbio. Però insomma niente, così funziona. Purtroppo, insomma, ognuno ha le proprie posizioni. Stavo guardando, scusatemi perché non c'è molto per quanto riguarda in questo momento il centro-sinistra, se non Igor Taruffi, che è il responsabile dell'organizzazione del PD, che dice: sosterremo la candidatura di Maurizio Martina alla guida della FAO, ma questo sarà un ulteriore elemento di passaggio in cui sarà impegnata la segretaria Schlein. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Qual è il problema? È che il leader spagnolo Pedro Sánchez, con cui Schlein ha un ottimo rapporto, ha presentato a sua volta un candidato. E quindi diciamo incredibilmente, ma una magari difficoltà per Maurizio Martina. Ci dobbiamo fermare, sono le 11 un minuto, andiamo subito ad ascoltare la rassegna di politica e storia, delle riviste, scusate, di politica e storia, a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni ci serviremo di due riviste. Dalla prima, da Mondo Operaio, il numero 4 di aprile 2026, prenderemo le prime due segnalazioni e l'ultima da Proposta Radicale, e cercheremo poi, anche attraverso il percorso che cercheremo appunto di immaginare anche nella puntata di oggi, di arrivare anche a un altro tema di cui pure parleremo in altre occasioni e più approfonditamente, dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, ma con una citazione di oggi toccheremo solo un aspetto di questo importante appuntamento. Ma partiamo da Mondo Operaio, il numero 4 di aprile, e partiamo da un momento, anche questo molto caro all'analisi della storia recente, non solo italiana ma europea, partiamo da un anno cruciale, è il titolo del primo articolo che vi leggiamo oggi, che vi segnaliamo oggi da Mondo Operaio, l'anno cruciale, il 1956. Autore di questo articolo è Raffaele Manica, e leggiamo perché il 56, come avrete già intuito, è un anno cruciale. L'anno fu cruciale, come tutti sanno, dice l'autore, per tutti e in particolare per il destino della sinistra, ma non solo, aggiungo. Un anno di violenze, dolori, di ipocrisie, verità, delle menzogne possibili e delle verità inutili nel tempo della malafede, secondo una formula non occasionale di Nicola Chiaromonte nell'opuscolo dedicato al comunismo e agli intellettuali. Importante opuscolo, davvero, di cui pure in altre occasioni vi abbiamo detto e su cui occorrerà ritornare. Non dissimile in ciò da quanto sottolineato da Roberto Guiducci nell'articolo qui appresso ripubblicato, e questo articolo che vi stiamo leggendo oggi apre parte della rivista Mondo Operaio, che appunto vi segnaliamo, il numero 4 di aprile di quest'anno, in cui sono ripubblicati alcuni articoli che ci riportano appunto a quello scenario, interpretazioni, interventi degli anni successivi, che furono poi anche pubblicati nella rivista Mondo Operaio, appunto. Scritto, per esempio, quello di Guiducci, in fase di ripensamento su quanto accaduto nelle riflessioni nate nei giorni della rivoluzione ungherese del 1956, occorreva rovesciare tante cose, tra queste la menzogna rassicurante in verifiche sgradevoli e dolorose. Bisogna passare, in sintesi, da stalinismo e falsità a socialismo e verità. verità, una delle interpretazioni appunto di quel momento, un riecheggiamento, dice l'autore, dell'antica alternativa tra socialismo e barbarie. Ma qui appunto sono evocazioni di un dibattito interno al mondo socialista, come spesso capita sul mondo operaio, ma il tema è naturalmente più ampio. Socialismo e verità, spiega infatti l'autore, era il titolo del libro di Guiducci, uscito proprio nel 1956 con una sezione dedicata all'Ungheria, corollario quasi dell'ampia riflessione sui rapporti tra intellettuali e politica, che era appunto il suo libro. Il solco era stato reso urgente e contemporaneo, come si sa, dalle discussioni di Bobbio con Roderigo di Castiglia, alias Togliatti, raccolte l'anno precedente in un libro destinato a diventare prima di riferimento e poi un classico dal titolo Politica e Cultura. Ma Roderigo era a due facce, a quella del dialogo corrispondeva poi l'altra, della rigida ortodossia e della acquiescenza a Mosca. Lasciando da parte il resto, i momenti relativi agli articoli di Franco Fortini, anche questo riprodotto su Mondo Operaio, che appunto vi segnaliamo, è di Guiducci, nel 1980 questo scritto, sono poi, per contestualizzare questo 56, il rapporto Khrushchev, ricorda l'autore, che avviava la rimozione del mito di Stalin, del quale poi poco si seppe in realtà. E qui l'autore cita lo scoop del New York Times con il quale si conobbe in realtà questo rapporto, e poi tra ottobre e novembre quella che ne fu la non logica o comunque o almeno l'inattesa conseguenza, l'intervento sovietico in Ungheria, il 28 dicembre la condanna dell'invasione da parte dell'Associazione degli scrittori ungheresi. Congedato Stalin dal nuovo segretario del PQS, sembrava infatti doversi considerare congedato anche lo stalinismo, ma non fu così, dice l'autore. Il 4 novembre del 1956 i carri armati sovietici entravano a Budapest, era la logica dei blocchi, la guerra fredda che ogni tanto rischiava di riscaldarsi, l'imperialismo di marca nuova, tutte domande. In ogni caso, i carri armati sovietici entravano in un altro paese di oltre cortina, lo si ripete, qui dice l'autore, solo per coloro che si ostinano a credere che quei carri vadano ricordati solo per essere stati i primi a entrare ad Auschwitz. Tutti gli altri lo sanno, dice con amara ironia Raffaele Manica. La discussione internazionale fu ampia. In Italia, paese allora con una sinistra rigogliosa, fu amplissima, e uno dei suoi punti culminanti fu la fuoriuscita di importanti esponenti del PC dal partito con solenni trasmigrazioni nel Partito Socialista, a cominciare da Antonio Giolitti. Quella tragedia politica diventò così anche un importante capitolo della storia degli intellettuali italiani. Forse dentro la tragedia un capitolo minore, ma negli sviluppi un capitolo di grande importanza. A questa storia, si scrive Fortini, appunto il saggio che trovate, abbiamo preferito leggervi questa introduzione, diciamo, e poi l'articolo di Fortini è molto all'interno di quel dibattito, quindi meglio segnalarvelo solamente. Tra l'altro a quella storia faceva riferimento Fortini facendosi riferimento al ventennio, altro ventennio cominciatosi nel 1936 con la guerra di Spagna, un'età che aveva attraversato i fascismi e la guerra mondiale, che era arrivata a un momento dove le speranze diventavano ingloriose sotto il nome di stalinismo, pronunciato da Fortini con una evidentemente ancora necessaria enfasi, perché se ne ammettessero insieme l'esistenza svelata nella sua essenza, aver imbalsamato il socialismo riducendolo a una serie di crimini e le storture. Fino al 1968, ai fatti di Praga, storture ancora nella massima parte inammissibili dalla dirigenza comunista. Una parentesi qui è importante, dice l'autore. Osservare il tratto di stile è inevitabile, come è inevitabile dire che il commento di Fortini è consuetamente tortuoso. Qui si possono fare anche molte altre considerazioni alle quali vi rimandiamo, ma insomma la questione interessante è anche questa sullo stile. Poi qui l'autore passa a, a un altro punto della riflessione di Fortini. Fortini sigillava con questo articolo per Mondo Operaio il suo libro più politico dal punto di vista pratico, con intenzioni teoriche, è vero, ma vissuto in prima persona nel modo empirico e morale. Molto famoso questo libro, Dieci inverni, 1947-1957, recante come sottotitolo Contributi ad un discorso socialista, uscito nel finire del 1957, poi gli altri articoli appunto che segnalano questo ragionamento che è riproposto su Mondo Operaio, il numero 4 del 2026. Vi abbiamo letto qualcosa, anche in maniera forse un po' caotica, di questa introduzione di Raffaele Manica, L'anno cruciale. Abbiamo aperto da questo anno cruciale. Facciamo un grosso passo in avanti, rimanendo però sempre sulla rivista di cui vi abbiamo detto, e vi leggiamo qualche passaggio della recensione di Stefano Rolando a un libro uscito da poco, che forse vale la pena leggere, di Sergio Cusani. Adesso vi ricorderemo chi è, molti ascoltatori di Radio Radicale lo ricorderanno. Il libro si chiama Il colpevole. Vediamo cosa ci dice Stefano Rolando, e con le sue parole vi spieghiamo di che cosa è stato di che cosa stiamo parlando. Aperte virgolette, è stato la maglia rosa delle detenzioni di Mani Pulite, chiuse le virgolette, ha detto di Sergio Cusani Carlo Verdelli, già direttore di Repubblica, di Corriere 7 e dell'informazione RAI, presentando a Milano il 2 marzo scorso alla libreria Rizzoli il ponderoso libro autobiografico dello stesso Cusani, Il colpevole, 390 pagine, compreso lo scarno indice dei nomi, Il colpevole, appunto, per non dire un colpevole. Lo stesso Verdelli ha cercato nell'ampia argomentazione di quelle pagine le due righe scritte dall'autore che stanno al cuore del libro stesso e della ragione ultima di quel titolo, essendosi l'autore rifiutato di assecondare il metodo mercantile di alcuni magistrati della Procura di Milano. Io ti do qualcosa se tu mi dai qualcosa. Questa è una citazione tra virgolette. Il libro si conclude lodando una dichiarazione del 2011 del capo stesso di quella procura, Francesco Saverio Borrelli, dopo averne parlato con rispetto in varie occasioni, dichiarazione che suona come un profondo ripensamento, tanto da essere considerata da Cusani frutto di saggezza e coraggio nel fare autocritica, con una limpida e lapidaria frase terribilmente vera. E qui si apre ancora un'altra citazione. Se fossi, dice Cusani, un uomo pubblico di qualche paese asiatico, dove, come in Giappone, è costume chiedere scusa per i propri sbagli, vi chiederei scusa. Scusa per il disastro seguito a Mani Pulite. Non vale la pena di buttare, non valeva la pena di buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale. Chiuse le virgolette di questa amara citazione dal libro di Cusani, con l'aggiunta poi di parole di Gherardo Colombo, prosegue Stefano Rolando, parte rilevante, lo ricorda, di quella procura e di quella complessa inchiesta penale, tanto che firmò tra l'altro l'arresto dello stesso Sergio Cusani, che parlando per primo alla recente presentazione a Milano del libro di Cusani ha detto Gherardo Colombo: è necessario leggerlo questo libro di Cusani, perché è una parte della nostra storia, è parte di un periodo controverso. Sergio è stato l'imputato, non un imputato, perché si è trattato, come viene detto giornalisticamente, della madre di tutte le tangenti, e perché in tutta la vicenda che ha tenuto lui ha tenuto un comportamento esemplare rispettando le regole del processo e subendo le conseguenze di quel dibattimento che dire pubblico è dire poco. Fine della citazione da Gherardo Colombo. Alla fine, prosegue Stefano Rolando, rimane in sospeso il conto con il protagonista di quel dibattimento, cioè Antonio Di Pietro, che puntò su Cusani per scoprire i segreti di partito, per scoprire i segretari segretari di partito, ma ci stava bene anche i segreti, a cui pur in una ricostruzione dei fatti giudiziari fatta sempre con misura, non sono risparmiati passaggi come questo, aperte virgolette, la sua linea di azione da magistrato inquirente è volutamente indirizzata a rimanere in superficie, non vuole scandagliare in modo efficace i fenomeni che emergono dalle indagini, anche perché ci vorrebbe tempo e notevole impegno e forza lavoro a disposizione, peraltro, no. Il suo vero obiettivo è fornire carne fresca ogni giorno. C'è bisogno di materiale sempre nuovo per nutrire l'inchiesta, in particolare i mass media, perennemente affamati. E qui si fa riferimento allo scenario di allora, che era in parte diverso da quello attuale. Prosegue l'autore della recensione. La recensione potrebbe esaurirsi con questo giro di citazioni che fanno sintesi, in realtà, 30 anni dopo, di una storia giudiziaria violenta, tuttavia condotta con riconosciuta dignità e con una reattività etico-sociale che parte anche delle narrazioni del libro, dice il recensore, il cui perimetro coincide con la sbalorditiva fine della Prima Repubblica in Italia, con la liquidazione di una parte rilevante di quella classe dirigente, con il tramonto del capitalismo italiano legato alle grandi aziende e altre storie epocali. Una storia il cui racconto in generale resta ancora ai confini tra cronaca, storia e mistero. Quindi sebbene il tempo che ormai abbiamo tra Mani Pulite e dell'oggi è notevole, queste difficoltà elencate da Rolando sono davvero evidenti. Poi prosegue poco più avanti gli estremi, ecco, raccontiamo qualcosa per chi non conoscesse questi fatti, gli estremi di quella vicenda giudiziaria. Sergio Cusani studi in economia alla Bocconi, dopo aver intrapreso la sua formazione professionale in ambito finanziario a Milano, aveva lavorato per il gruppo Ferruzzi, guidato da Serafino Ferruzzi, che aveva un'alta reputazione nazionale e internazionale e una posizione dominante nel mercato cerealicolo mondiale, che era cresciuto ulteriormente acquisendo l'Eridania che produceva zucchero. L'improvvisa morte di Ferruzzi, causata da un incidente aereo nel 1979, vide il trasferimento della conduzione del gruppo nelle mani del genero del leader agroindustriale Ravennate, cioè nelle mani di Raul Gardini, marito della figlia maggiore Idina, che aveva per principale collaboratore il cognato Carlo Sama, marito della figlia minore di Ferruzzi, Alessandra. Cusani passò con funzioni di stretta consulenza finanziaria strategica al servizio di Raul Gardini, partecipando al processo di integrazione del gruppo con l'ENI, Enichem e Montedison in Enimont, e poi nel progetto di svincolarsi da quella integrazione per dominare da solo il mercato della chimica e del settore agroalimentare, agroindustriale. Un progetto che doveva tuttavia vedere assecondate dalla politica italiana le decisioni attorno alle determinazioni della componente pubblica del sodalizio, questo era necessario, cioè l'ENI, di proprietà dello Stato. Di qui la progettazione e la gestione di una riserva finanziaria di 150 miliardi di lire, costituita in prevalenza da CCT, che costituirono la manovra di induzione delle decisioni politiche per favorire la tesi di Gardini di riconquistare il pieno controllo di quella che Carlo Sama ha chiamato, un impero. Qual era il movente? Il convincimento era che l'ENI, per favorire i propri interessi, agiva per bloccare lo sviluppo strategico del gruppo alleato in Enimont. Il processo a Cusani, difeso con grande energia da Giuliano Spazzali, configurò una condanna a quasi 6 anni di carcere, 5 dei quali, tra cautelare e definitivo, trascorsi a San Vittore. Altri passaggi che saltiamo. Il colpevole, il libro di Cusani, non è un libro di storia che illumina i nessi di eventi complessi, cercando di trasformare la confusione in conoscenza. Questa è la lettura di Rolando. Non è un libro di politica che rivendichi attorno a valori e ideali acquisiti e consolidati il rapporto di coerenza tra fatti e vissuto. Non è dunque saggistica interpretativa, è in sostanza un'autobiografia dichiaratamente sofferta che, ridistribuendo in chiaro alcuni cenni di gratitudine, in forma meno evidente alcuni cenni di critica consapevole, mette in rilievo un percorso di esistenza di un figlio della borghesia italiana, nato a Napoli, cresciuto a Milano, istruito e con basi familiari solide, che percepisce l'ebbrezza delle opportunità professionali che si manifestano nel quadro di un contraddittorio decennio, negli anni 70, certo anche fatto dei cosiddetti anni di piombo, ma con sempre maggiore evidenza sono stati anche gli anni della trasformazione e della innovazione di sistema dei paesi occidentali e dell'Italia in particolare. Molto efficace questo quadro tracciato con brevi pennellate da Rolando per raccontarci ancora una volta della cosiddetta complessità, di cui qui però abbiamo diciamo gli estremi, di quelli che sono stati appunto anni che cominciamo a comprendere anche con documenti di questo tipo, che, come spiega bene Stefano Rolando, non hanno un carattere immediato di testo storico, storiografico.

Credo che il ricordo voglia soprattutto far capire, dice il recensore, che non era partito nella corsa come un conformista del potere economico e politico, era partito dalla curva del no, dell'antagonismo. Non fa troppo i conti con quella storia, dice Rolando, non racconta le ragioni e magari le delusioni di quell'esperienza, ma questo kick-off serve a chiarire una condizione che si potrebbe dire di indipendenza. L'apprendimento degli studi nel campo economico-finanziario, la quinta successiva, a maestri e contesti nella città dominata dal ruolo di Mediobanca, che rivelerà anche di essere il soggetto che non consentirà a Montedison di svincolarsi e liberarsi nei sogni e nei progetti della sua nuova leadership, sono contesti che costituiscono comunque laboratori dotati. Prosegue il suo ragionamento, la terza quinta è dominata dalla figura di Serafino Ferruzzi, elevata a monumento imprenditoriale affettivo, caposaldo di un ragionamento sul percorso formativo in cui qui stanno cenni morali, tra virgolette, mentre nella quinta successiva, dedicata a Raul Gardini, stanno i riconoscimenti all'energia e al coraggio della persona, doti conosciute nell'uomo insieme alle sue debolezze. Individuate nella sua ossessione di costruzione della propria immagine e nella sua fragilità di giocatore d'azzardo. Poi la disputa della leadership del capitalismo italiano viene descritta nella quinta numero 5. Si sa e si coglie che da un lato persiste il potere di Torino e degli Agnelli, ma si profila anche la sfida per consolidare la posizione numero 2 nello scenario italiano tra il torinese Carlo De Benedetti e il ravennate Raul Gardini. E poi ancora, altro aspetto che emerge da questo libro è il logoramento della Prima Repubblica. Già ne ha detto in apertura dell'articolo Cusani, non vuole prendere troppo posizione in questo, dice il recensore, è interessato al potere, racconta di Andreotti alle prese con il suo processo per mafia, fa capire che forse sono i socialisti a interpretare il nuovo scenario. Ci sono spunti che riflettono l'attenzione inevitabile dei romagnoli, appunto Gardini, come era quella dei torinesi per il gruppo dirigente comunista, tema di prudenza e forse qualche reticenza in una recente intervista di Cusani al Corriere della Sera, qui dice appunto Rolando. Vediamo, c'è anche una nota intervista che è apparsa sul Corriere della Sera il 23 febbraio scorso a cura di Goffredo Buccini, che trova modo di annotare una lieve critica a Cusani, si scrive in nota, di ambiguità, restando che a partire da una storia come quella che Cusani esprime, la prudenza nell'uso di parole appare più che comprensibile, dice qui il recensore, con l'aggiunta che a volte la prudenza è apparente, celando un senso ironico in realtà del narrare. Insomma, ci invita a leggerlo davvero questo libro. Ma andiamo avanti con l'ultimo passaggio di questa recensione. Non c'è mai invasione nella complessità degli assetti degli anni Ottanta, dunque alla complessità di temi come il duello a sinistra, come la crisi del riformismo, per non parlare della fine del decennio e delle incognite connesse alla caduta del muro di Berlino, altrimenti sarebbe stato un libro di storia. Finiscono qui le quinte del teatro contestuale, cominciano quelle del teatro personale. Qui siamo all'iter giudiziario, la settima quinta, centrale in questo secondo tempo della narrazione. Al pool di Mani Pulite si è già fatto cenno, è chiaro che il bulldozer della procura, dopo i suicidi di Cagliari, che era il presidente dell'ENI, e dello stesso Gardini, si concentra su Cusani come fonte principale in ordine ai fatti su cui indaga. Se Cusani ha accettato di subire le regole del sistema rifiutando il gioco dello scambio, di cui abbiamo detto prima, già la narrazione introduce un fatto interessante. Prosegue più avanti il racconto, ha insomma il diritto di esprimere questo sentimento della memoria, così che la quinta numero 8, il carcere, diventa la scenografia più pertinente, più accurata, insomma più arricchita di storie, più dantesca rispetto a tutta l'autobiografia, non a caso dominata da figure speciali, da Nelson Mandela,

0: toccato per far cenno alla resilienza, al cardinal Martini, rievocato anche nel rapporto personale di Cusani per raccontare il consolidamento dei sentimenti di solidarietà verso gli altri. E poi c'è la reattività civile, che è fatta anche grandezza di questa scrittura, di rispetto, a volte critico, ma teso a comprendere la funzione nella sua specificità per il direttore del carcere, Luigi Pagano. E non manca poi il trattamento del personale, retroterra degli affetti pur sobriamente citati, ma tutti importanti, a cominciare dalla madre, dai figli, dalle compagne di vita. La penultima quinta allarga lo scenario carcerario a figure che connettono l'autore a molte cose, la sua generazione, alle sue scelte, all'arte venata da spirito critico, alla forma artistica di raccontare i sentimenti, incontri, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, epilogo poi a conclusione che contiene molti spunti. La scelta narrativa di Cusani è di stare dalla parte della nobiltà della sconfitta. La citazione di Francesco Saverio Borrelli, fatta all'inizio di questo testo, suona come tale, così come di pari significato la citazione di Bettino Craxi, l'unica dell'intero libro, a proposito del discorso, dice, da statista del 3 luglio del 1992 in Parlamento, il celebre discorso delle responsabilità condivise. Un'alta testimonianza di sconfitta. Insomma, la scrittura di Cusani, dice Rolando in conclusione, è tesa a creare a se stesso e ai lettori quel filo rosso che, come si è detto, non è tanto quello dei fatti, ma quello del principio di coerenza personale che lui chiama responsabilità. Si direbbe un'ispirazione protestante, comunque cristiana, che spiega il peccato, la colpevolezza, l'espiazione, l'attiva e magnifica esperienza di solidarietà sociale che ne è conseguita. Anche per questo si tratta di una storia che appartiene alla cultura, alle culture di minoranza di questo paese. Amara chiusura, forse anche un po' criptica, di Stefano Rolando, di questa recensione del libro di Sergio Cusani, Il colpevole, che occorrerà leggere. Chiudiamo appunto venendo a Marco Pannella, ma da Radio Radicale ne parleremo ampiamente in altro modo. Qui solo una segnalazione da Proposta Radicale, il numero 36, diretta da Walter Vecellio, che introduce uno scritto di Mario Barbaro. Scrive Vecellio: il nostro amico e compagno Mario Barbaro ha di recente pubblicato un suo smilzo nelle dimensioni, denso nei contenuti, lavoro con Dio e senza Dio, ideali e libertà. Quali sono le domande che si pone? Esiste un senso dell'esistenza? La verità si sviluppa nella fede, nella filosofia o nella storia? Mario parte da questi cruciali interrogativi per la sua inquisizione attraverso il pensiero di figure emblematiche e un approfondito lavoro di ricerca. Si viene guidati tra etica, spiritualità, scienza, senza pregiudizi né dogmi, un viaggio. Alcune pagine sono dedicate appunto a protagonisti, tra questi Marco Pannella. Qui viene riprodotto l'articolo, vi leggiamo qualche passaggio. Marco Pannella vedeva la politica non come un'attività confinata alle istituzioni o ai dibattiti parlamentari, ma come esperienza totale che permeava ogni aspetto dell'esistenza, compresi i gesti individuali, le scelte personali. Durante la sua carriera politica ha ricoperto incarichi importanti, è stato più volte parlamentare, eletto al Parlamento europeo, ma la sua vita è stata caratterizzata da quella sua innata e singolare capacità di sapere attraversare le stanze del potere senza fermarsi. Diverse espressioni come non credo al potere, ripudio perfino la fantasia se minaccia di occuparlo, anche credenti in altro che nel potere e nell'oro, sono molto evocative del suo stile. La sua vita è un invito a credere in ideali più grandi come la libertà, anziché piegarsi alla logica del dominio, del profitto. E significative sono le sue posizioni anticlericali, senza però schierarsi contro le religioni, rispettando il pensiero dei credenti. Pannella se n'è andato senza lasciare eredi immateriali, aveva liquidato gran parte dei suoi averi per le sue idee, in particolare per il Partito Radicale, ha lasciato un'eredità in ideali anziché in ideologie, esprimendoli con parole ma soprattutto con l'esempio. Provava un amore immenso per la vita del diritto e per il diritto alla vita. fermamente convinto che la strage del diritto portasse inevitabilmente alla strage dei popoli, di cui il suo stare al fianco non soltanto dei detenuti, ma dell'intera comunità penitenziaria schiacciata sotto il peso delle mancanze della politica, quest'ultima incapace di prendere decisioni coraggiose che potessero far vivere appieno il dettato costituzionale, messaggi che risultano sempre attuali anche alla luce purtroppo del drammatico fenomeno dei suicidi in carcere che continua a caratterizzare le cronache dell'oggi. Pannella ameva stare tra gli ultimi, tra gli emarginati, in strada, per le strade, nella sua vita è riuscito a imporre temi universali, ad aggregare militanti, al tempo stesso premi Nobel, grandi personalità, è stato emarginato dai media, anzi è più corretto dire silenziato, ma nonostante questo ha tirato dritto senza preoccuparsene troppo, ma come amava dire, piuttosto occupandosi dei problemi. Pochi giorni prima di lasciare questo mondo era consapevole che il tramonto della sua esistenza terrena fosse vicino, eppure non smetteva di desiderare conoscenza, leggeva, studiava, si informava fino all'ultimo, ha diffuso messaggi d'amore con semplicità, trovando ispirazione perfino nei colombi, nei gabbiani e nei volatili che danzavano nell'aria. Ricordiamoci che è l'amore che conta, l'odio è per gli stronzi. E questa è una delle ultime citazioni di Marco Pannella. Abbiamo letto queste poche righe abbastanza sintetiche che toccano alcune questioni di Mario Barbaro, le abbiamo tratte da Proposta Radicale, ma naturalmente sui 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella ci torneremo in altro modo. Per il momento ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Così Michele Lembo, sono le 11:32 minuti con la sua rassegna delle riviste di politica e storia. Ed ora vi facciamo ascoltare uno speciale Salone del Libro di Torino, per noi c'è Emilio Targia che ha fatto diverse interviste e ora vi proponiamo quelle a Nicola La Gioia, Roberto Saviano, Miguel Gotor, Gianrico Carofiglio, Stefano Cappellini e Luca Bianchini. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dalla postazione di Radio Radicale qui nella lounge del Circolo dei Lettori. Io ritrovo molto volentieri un amico di Radio Radicale, Nicola La Gioia, che
3: buongiorno.
2: È qui, è stato capitano della nave per molto tempo e con, tra l'altro, in un periodo anche molto complicato, compreso alcune incursioni milanesi,
3: ci siamo fatti mancare niente,
2: di cui
3: diciamo,
2: abbiamo parlato,
3: COVID, di mezzo, è stato di tutto,
2: è successo di tutto, un'edizione a ottobre, di tutto, però insomma la nave ha retto più che bene e l'eredità che hai lasciato, ce l'avevamo detto anche con Andrea Benini, è stata veramente quella di avere in mano una Ferrari che mi pare continui a girare in pista a velocità
3: benissimo,
2: eccellente. Ma noi siamo qui per parlare di una delle tante cose che Nicola La Gioia fa e non è mai banale, abbiamo parlato in radio anche di altri numeri, che è l'Usi, luci sulla cultura, però anche l'Usi, anche su questo abbiamo discettato a lungo, e questo è il nuovo numero. Dacci innanzitutto il DNA di questo numero, poi scendiamo se vuoi un po' nel dettaglio.
3: Allora, ogni numero è tematico, questo numero è dedicato al concetto di magia, magia bianca, magia nera, ovviamente inteso anche in senso retorico, filosofico, linguistico. Questo è un concetto invece forse più difficile da maneggiare, che è quello di gratitudine. Che cos'è la gratitudine? Ci siamo chiesti, sia dal punto di vista, ci sono dei racconti qui dentro, delle considerazioni, ma insomma, da una parte c'è una famosa frase che si trova nel Viaggio al termine della notte di Céline, che in realtà riprende un motto confuciano, cioè non fare del bene se non sopporti l'ingratitudine. E quindi da una parte
2: non ti aspettare niente, semplificando,
3: esatto, capito questo, però dice non fare, però uno la potrebbe anche rovesciare, cioè nel senso che la gratitudine ha senso solo se chi fa del bene a un altro non si aspetta niente. Allora paradossalmente lì la gratitudine, perché se tu ti aspetti qualcosa crolla proprio il concetto stesso di venire incontro a una persona, dargli una mano, eccetera eccetera. È difficile oggi riuscire, in ambito editoriale, sai qual è per esempio il campo in cui più gratitudine e ingratitudine nel rapporto fra editori e autori, quando per esempio uno scopre uno scrittore, io ho lavorato per anni, non in casa di editori, scopre uno scrittore questo scrittore, questa scrittrice ha successo, quindi tu sei felicissimo, eccetera, eccetera, e quello o quella poi ti molla per una casa editrice più grande. E quindi l'editore si incazza e dice, ma dovresti dimostrarmi gratitudine per il fatto. E invece no, non funziona così. Se funzionasse così sarebbe tutto quanto un do ut des, e quindi verrebbe meno proprio il questo concetto, diciamo.
2: Però diciamo che gratitudine non richiesta e non attesa sarebbe una bella pratica.
3: Dovuta, è una cosa dovuta. Se non
2: no,
3: è attesa,
2: sarebbe una bella pratica. Sarebbe una bella pratica. Sì, mi veniva in mente che è lo stesso concetto che viene, che si mette in campo con chi fa beneficenza, no? Esatto. Se lo fai sbandierando è una cosa, se lo fai, la fai davvero. Non hai lo spot in cambio. Da Confucio a Enzo Ferrari, quindi si scandaglia un po' tutto l'universo mondo del concetto di gratitudine. Io mi soffermerei anche sulla grafica, perché questa è una rivista, ma è di fatto è un libro, ogni volta è un libro. Ed è un libro multimediale, nel senso che noi, io e te, abbiamo parlato spesso della carta e della magia della carta all'interno dei volumi, eccetera, eccetera. E questo di fatto è un libro multimediale,
3: allora,
2: dove c'è tantissima arte oltre che grafica.
3: Esatto. Quando noi abbiamo, insomma, ci siamo messi a fare Lusica, ormai sono passati più di 3 anni da quando la rivista ha esordito, ci interessava, eravamo all'inizio soltanto online, ci interessava molto che ci fosse un aspetto grafico, ecco, che la grafica, come dici tu, facesse parte del contenuto.
2: Esatto.
3: Che non fosse semplicemente didascalica, che non fosse semplicemente decorativa, ma che fosse proprio una parte del resto, anche delle riviste proprio storiche, delle riviste di inizio Novecento, cioè quelle che si diciamo appoggiavano alle avanguardie, certo, tutte queste, certo, cose qua, e c'era un legame molto stretto tra la parola.
2: Erano multimediali senza sapere cosa volesse,
3: esatto,
2: dire.
3: Esatto. E quando abbiamo pensato di fare anche dei numeri che sono semestrali di carta, abbiamo ritenuto che anche lì la grafica dovesse avere dovesse essere spiazzante, dovesse essere colorata, dovesse essere poi anche il senso della carta, cioè la differenza fra l'online e la carta, secondo me, è proprio enorme. Oltre al feticismo, questa cosa qua è che la carta occupa dello spazio, quindi occupando dello spazio, nel momento in cui tu hai in casa un libro di carta, ne toglie a te. Se c'è un oggetto che deve toglierti dello spazio, ne deve veramente valere la pena. E quindi tu a questo oggetto ci devi lavorare anche dal punto di vista estetico, oltre ad avere ovviamente dei contenuti importanti. Quindi è quello che, insomma, cerchiamo di fare.
2: Non vorrei scadere dell'eccesso di romanticismo, ma c'è un altro elemento.
3: Sì, c'è un profumo,
2: c'è un odore meraviglioso.
3: Sì, sì, infatti volevamo che questi oggetti fossero dei piccoli, questi libri, questi dei piccoli oggetti d'arte. Ecco,
2: e lo sono, di fatto lo sono.
3: Esatto,
2: lo sono.
3: Quindi,
2: tra le tante cose che mi ero scritto c'è la gratitudine al lavoro, che è firmata da Mattia Venturi, e parla della psicologia del lavoro che si è concentrata sulla gratitudine, come indurla, allenarla, renderla operativa, e si rifà ad uno studio per poi allargare un po' l'orizzonte. C'era questa faccenda del prendersi cura che mi ero segnato, eccolo qua, prendersi, sì, cura vuol dire anche essere in uno stato di allerta costante, e questo è un altro tema centrale, insomma, poi approfondiamo il resto.
3: Poi c'è, poi per esempio c'è Giuseppe Sansonna, che è uno scrittore che scrive di cinema, che a un certo punto ha voluto indagare il rapporto di gratitudine, ma spesso anche di conflitto, che c'è nel mondo del cinema,
2: sì,
3: tipo tra i registi e gli attori, che è per esempio il rapporto fra Marco Ferreri e Ugo Tognazzi, no? Che è stato una liaison, oppure pensate a quello fra Fellini e Mastroianni, che però è stato quello sempre, diciamo, un rapporto oppure certe volte il rapporto fra i registi e i produttori, c'era il produttore di Pierpaolo Pasolini, Bini, che si è rovinato la vita per produrre i film di Pasolini. Spesso, cioè, i sodalizi d'arte sono fatti di gratitudine, ma anche di situazioni che poi vanno al massacro.
2: Al limite, certo.
3: Oppure pensa ai gruppi musicali che stanno insieme, creano a un certo punto un groove, e quindi ognuno è grato all'altro, perché poi musicalmente questo ancora di più si sente nei live, uno non potrebbe esistere senza l'altro, e poi improvvisamente questo senso di gruppo, di gratitudine che dovrebbe tenere tutto quanto insieme, crolla. Io, guarda, c'era un gruppo, io sono un ragazzo degli anni 90 da questo punto di vista, quindi seguivo il grunge, magari adesso non è più noto, il James Addiction, che era il gruppo di Perry Farrell, quelli che poi hanno fatto il Lollapalooza tour.
2: Sì, non
3: ricordo. E loro a un certo punto sono stati insieme fino all'anno scorso e poi non si capisce che è stato durante un live, hanno litigato durante il live, il cantante ha sferrato un cazzotto al chitarrista e il gruppo è praticamente morto in diretta durante un live, è crollato tutto quanto. Quindi il rapporto è appunto di legami, di gratitudine che ci lega gli uni agli altri, è prezioso ma anche molto fragile certe volte.
2: E voi su questo numero avete scandagliato ogni declinazione possibile. Tra l'altro qui una grafica meravigliosa, è il capitolo, lo chiamo così, della gratitudine dei poeti.
3: C'è un pezzo di Emiliano Ceresi.
2: Ecco.
3: È un linguista, un allievo di 6 anni, e tra l'altro Emiliano Ceresi fa parte della redazione di Lusi, noi abbiamo anche una piccola redazione interna che ovviamente fa funzionare la rivista, ci riuniamo anche molto, insomma, quello che possiamo, viviamo in città diverse, però tutto questo poi ci tiene insieme. Ecco, anche una rivista è proprio un'impresa culturale che tiene le persone
2: assolutamente
3: le une alle altre, insomma, e anche i gruppi di lavoro, sarebbe bello se la gratitudine tenesse insieme i componenti di gruppo di lavoro, perché significherebbe che poi appunto si creano dei legami forti.
2: Mi interessa anche molto la fogliazione, perché come vedete è asimmetrica, perché questo inserto diventa veramente una sorta di, la possiamo chiamare una piccola mostra fotografica all'interno del, no?
3: Ma infatti non sarebbe male fare prima o poi una mostra delle cose.
2: Ah beh, credo che ormai sono 3 anni, hai detto?
3: Sono 3 anni, quindi, insomma.
2: 3 anni, sono 6 numeri.
3: Sì, no, questo è il quarto, perché abbiamo iniziato dal secondo anno.
2: Dal secondo anno, numero, ok. Sì. Vabbè, comunque, quarto numero, io ce l'ho tutti.
3: Si può cominciare a pensarci questa cosa qua.
2: Forse fra un paio di numeri ci siete. Senti, invece sull'intelligenza artificiale ti sei fatto un'idea, perché è una delle domande tormentone che non possiamo non fare.
3: Allora, sull'intelligenza artificiale...
2: Legata al mondo della scrittura e creatività, guarda, ovviamente il dibattito è globale, qualche volta è anche un po' esondante.
3: Esondante. Allora, sull'intelligenza artificiale ho da dire 2 o 3 cose, anche se poi il vero esperto della mia famiglia è mia sorella, perché mia sorella insegna intelligenza artificiale.
2: Perfetto.
3: A Bologna, quindi ogni volta che parlo di intelligenza artificiale sento mia sorella minore, ma come dire, il giudizio di mia sorella alle spalle.
2: Telefonata in arrivo.
3: Esatto, la telefonata in arrivo. Però ci sono da dire 2 o 3 cose interessanti. Dico prima quella più spiazzante. Qualche giorno fa ho assistito ad una bellissima lezione di Tommaso Pincio, che è uno scrittore che io amo molto, e lui dice una cosa. Dice... l'intelligenza artificiale originaria non è quella delle macchine. Dice l'intelligenza artificiale da cui poi ha preso il nome quella delle macchine è il tipo di pensiero calcolante che noi abbiamo sviluppato, noi esseri umani, da Cartesio in poi, dal 600 in poi, cioè praticamente il pensiero illuminista, il pensiero, diciamo, nesso causa-effetto, che è un tipo di pensiero molto diverso rispetto a quello dell'età classica, è molto diverso, e non è l'unico tipo di pensiero, il pensiero, diciamo, cartesiano, non è l'unico tipo di pensiero da cui noi ci circondiamo, ma è l'unico tipo di pensiero da cui, quello appunto logico, speculativo, eccetera, eccetera, da cui prende l'intelligenza artificiale. E lui fa il caso di 2 pittori, Caravaggio e Vermeer. Dice Caravaggio è illuminato da una luce artificiale, quella non è la luce naturale, sono come se fossero degli spot che improvvisamente sono accesi sulla scena, mentre Vermeer i quadri di Vermeer sono circondati da una luce che arriva, è la luce della natura, arriva da tutte le parti, è la luce del sole, è la luce del riflesso del sole sui materiali che poi si riflette su di te. Quello è un altro tipo di luce molto più ampia, di cui l'intelligenza artificiale delle macchine non si nutre, perché si nutre solo di quel tipo di pensiero speculativo. Quindi che cosa dice Tommaso Pincio? C'è tutto un altro tipo di intelligenza di cui noi non stiamo tenendo conto, e se pensiamo che quella intelligenza speculativa lì è l'unico tipo di intelligenza a cui siamo votati, siamo fottuti come specie, perché ci stiamo rinunciando a tutto un altro, diciamo, a un altro spettro,
2: altro scenario. Sì,
3: questo,
2: no,
3: diciamo,
2: che è interessante.
3: È la parte filosofica su cui non avevo mai riflettuto. La parte invece politica che fa paura è il fatto che in questo momento i padroni del vapore dell'intelligenza artificiale tutto hanno a cuore tranne il benessere delle persone che usano l'intelligenza artificiale, che sono centinaia di milioni e saranno miliardi. Faccio un nome, come si chiama, il padrone, Peter Thiel, il padrone di Palantir. Allora, Palantir è questa gigantesca azienda di big data che poi è l'azienda che fondamentalmente a cui fa riferimento Trump per l'ICE, a cui fa riferimento Netanyahu per l'IDF, a cui, ma in realtà si occupa anche di sanità, quindi la Gran Bretagna gli ha affidato il controllo, cioè la gestione dei dati della sanità britannica, eccetera, eccetera. Quindi da una parte questa è un'intelligenza artificiale, cioè un'intelligenza artificiale fatta anche in ambito guerresco, e quindi ammazza le persone. Le macchine ammazzano le persone.
2: Sì, certo,
3: il che contraddice purtroppo quello che nel secolo scorso diceva Isaac Asimov nei suoi romanzi, quando immaginando, quindi c'era purtroppo ragione Dick e non Asimov, perché Asimov immaginava le leggi della robotica che avrebbero governato le macchine, e la prima legge della robotica era: le macchine non possono nuocere agli esseri umani, i robot non possono far del male. È come se fosse stato un principio costituzionale, sì. Quindi lui si immaginava un'umanità molto più saggia della nostra, la quale avrebbe avuto, come dire, un'evoluzione spirituale, civile, politica di pari passo a quella tecnologica, e quindi facendo intelligenza artificiale gli impiantava questa cosa qui, per cui un robot non può fare del male a un essere umano. Non è così, i robot possono fare male agli esseri umani, li ammazzano, e pensate ai droni, pensate a tutte queste cose qua, perché dal punto di vista statistico queste macchine funzionano in modo tale che praticamente probabilisticamente, ma con una percentuale diciamo di errore minima, che però comunque c'è, individuano il cosiddetto target da ammazzare, e tu essere umano hai una quindicina, ventina di secondi per decidere se far partire o no l'attacco. È abbastanza inquietante. Il problema è che questi qua, tipo Peter Thiel, cioè i capi delle, lui faccio il suo nome perché è quello che più si è diciamo scoperto, ma gli altri credo che pensino qualcosa di simile, questi dicono proprio ormai la democrazia è obsoleta. Nel mondo in cui noi stiamo vivendo bisogna rinunciare ad una fetta sempre più ampia di libertà in cambio di sicurezza. Loro proprio lo teorizzano questa cosa qua. E quindi da una parte, quindi c'è l'intelligenza artificiale ormai appaltata a questioni belliche, il fatto che per esempio, passando da Peter Thiel a Sam Altman, si è calato le braghe davanti al Pentagono dicendo sì, ok, utilizzeremo OpenAI per questioni, e dall'altra loro hanno proprio una ritengono di avere una diciamo missione messianica,
2: una visione...
3: loro dicono il resto del mondo,
2: una
3: cioè
2: visione
3: noi...
2: eletta,
3: esatto, voi non avete idea di come fare per salvare il mondo,
2: facciamo noi.
3: Come i vecchi sacerdoti, come i vecchi
2: no,
3: diciamo,
2: ma infatti
3: la nuova religione purtroppo è questa qua, ma dico nuova perché si ripropongono questi chierici, questi sacerdoti, eccetera eccetera. Quindi questa cosa insomma non mi sembra che... E poi scusami, dall'altra parte invece c'è l'altra intelligenza artificiale che si sviluppa in maniera completamente diversa, quella della Cina, che però è uno stato non democratico, quindi pure quella, quindi da una parte c'è un'intelligenza artificiale che vorrebbe rinunciare alla democrazia, dall'altra c'è un'intelligenza artificiale che la democrazia
2: non la considero perché serve il controllo. Mi hai dato l'app, mi hai acceso un ricordo interessante su questa cosa, sulla direzione dell'uso dell'intelligenza artificiale, perché a Radio Radicale abbiamo tenuto una trasmissione, si chiamava Il presente e il futuro, con l'ex ministro dell'innovazione tecnologica Paola Pisano, tra l'altro sì, Politecnico, sì, Università di Torino, credo una delle persone più competenti d'Europa, che già anni fa ci aveva raccontato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per sviluppare le vie diplomatiche, che era interessantissimo, perché consentiva attraverso algoritmi di capire quale vie erano oggettivamente percorribili dal punto di vista politico, bellico, eccetera, sicurezza, eccetera, eccetera. Ecco, quella via è stata un po' dismessa, ma era una potenzialità spettacolare, perché abbreviava i tempi, perché metteva a fuoco i problemi e perché consentiva una visibilità degli obiettivi più immediata. E sta prevalendo l'altra.
3: Allora, sta prevalendo l'altra anche per un altro motivo, da quello che leggo, io cerco insomma di informarmi, e cioè tu con che cosa la nutri l'intelligenza artificiale? Ora, l'intelligenza artificiale non è neutra, l'intelligenza artificiale che noi usiamo, non esiste purtroppo un'intelligenza artificiale generale europea, quindi noi le intelligenze artificiali che utilizziamo sono intelligenze artificiali statunitensi, che quindi hanno un orientamento culturale che è fondamentalmente non soltanto bianco prevalentemente, e quindi cioè noi anche siamo caucasici se volessimo immaginarci, ma è anche molto c'è anche molta cultura anglofona da cui noi siamo appunto tirati fuori, e c'è molta cultura neoliberista, cioè l'intelligenza artificiale ragiona, anche il modo, l'urbanità con cui ragiona, la policy, tutte queste cose qua, sono di una matrice che fondamentalmente non è la nostra. Ma quando poi mi raccontai mia sorella, quando uno poi prova per esempio a controbilanciare, a fare dei casini, quando uno dice no, però allora tu devi mettere una quota nera, una quota latina, una quota, poi fa casino, perché poi dice immagina un papa, una quota di gender, quindi femminile, immagina il papa mettere il papa donna,
2: diventa una babella elettronica, diventa, certo.
3: Quindi comunque l'intelligenza artificiale è... Noi non abbiamo sviluppato, non stiamo sviluppando.
2: Il modello europeo non c'è, se ne parla da anni. L'Europa tenta di fare normative, ma non ha un suo modello, un suo format di
3: gestione. Le normative sono sacrosante, perché.
2: Ma rincorrono una cosa che già non esiste più dopo due giorni.
3: Però, sì, guarda, da questo punto di vista, tra l'altro, cioè una delle cose, secondo me, peggiori dal punto di vista retorico che sta accadendo rispetto all'Europa. È vero che noi stiamo indietro, che siamo un continente che non si sta dando una mossa, mentre dovrebbe unirsi, visto che siamo stati abbandonati, come si dice, dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. La cosa che mi dispiace proprio è che noi diamo l'Europa, quasi lo consideriamo un esperimento fallito. Ma non è così, anche rispetto agli Stati Uniti. È vero che abbiamo una potenza economica di gran lunga inferiore, ma se tu prendi l'aspettativa di vita... è maggiore in Europa rispetto agli Stati Uniti. Se prendi la popolazione carceraria, è inferiore in Europa rispetto agli Stati Uniti. Gli incidenti sul lavoro sono superiori negli Stati Uniti anziché in Europa. Addirittura l'impiego femminile, uno direbbe che gli Stati Uniti sono più emancipati da questo punto di vista rispetto a noi, ma è maggiore da noi che da loro. Quindi il modello europeo in realtà è qualcosa, da questo punto di vista, da un unicum, un'eccezione proprio culturale e politica, che invece andrebbe proprio difesa anziché
2: valorizzata,
3: abbandonata.
2: E spinta, ma appunto se poi non ti doti degli strumenti per farlo e non trovi anche un punto di coesione, ma qui abbracceremo temi insomma lontanissimi da tutto il resto. Tu resti ascoltatore fedele di Radio Radicale,
3: certo.
2: Perché
3: io Radio Radicale.
2: Chiara, la tua compagna, ci ha raccontato che delle volte usa la tua macchina cercherebbe della musica, ma trova solo Radio Radicale sintonizzata.
3: Chiara sa quando io ho preso la macchina senza dirglielo, perché accende la macchina,
2: ce l'ha raccontato. Esatto. Tu devi mettere una memoria fissa che non si può estinguere. Esatto. Però io vorrei chiacchierare con te come conclusione. Nei prossimi giorni sono 10 anni. Dalla partenza di Pannella, non mi piace dire scomparsa. Io non so se chiederti forse un'analisi del percorso politico o no, ti chiederei più il primo pensiero che ti viene in mente quando se vi siete conosciuti una volta, vi siete incrociati, una cosa che hai ascoltato in radio, un tuo pensiero totalmente libero sui 10 anni dalla partenza di Pannella.
3: Guarda, la prima cosa che mi viene in mente, così, proprio se devo fare libere associazioni,
2: assolutamente,
3: è la canzone dei Gregori.
2: Signor
3: Hood, che insomma, e poi un'altra cosa che mi viene in mente è un suo siparietto fantastico con Andreotti, quando lui comincia proprio a dargli addosso, e Andreotti è un po' intimidito e un po' risponde in maniera, perché lui dice ad Andreotti lo so che ti trovi in imbarazzo, perché per la prima volta ti trovi di fronte a un laico, tu sei abituato alla doppia morale, cioè per la gloria del Signore si può fare proprio il peggio, e Andreotti dice ma no, ma che dice, è un siparietto bellissimo, no, è una figura luminosa che io purtroppo non ho mai conosciuto, non ci siamo mai incontrati fisicamente, ma tra l'altro purtroppo Pannella ha scritto poco, tra l'altro, perché poi parlava tantissimo, ma non gli piaceva scrivere, ma quel poco che ha scritto, tipo la famosa prefazione al libro di Rennudo, dove un po' spiegava
2: Valcareggi.
3: Come Valcareggi, esattamente,
2: Valcareggi,
3: quello è proprio un manifesto, secondo me.
2: Infatti
3: manifesto
2: è rimasto come tale, certo.
3: Proprio anche là politico, spirituale, esistenziale, ecco, soprattutto. Quindi è una figura che è stata poi il prodotto di un paese che dava, evidentemente, lui si è tutto preso, ma dava anche spazio in quel momento a quel tipo di figura là. Per me è una figura luminosa, Pannella, da questo punto di vista.
2: Sono più le parole che mancano o quelle che restano di Pannella?
3: No, mancano, perché non si può, sai, io prima che anche morissero alcuni amici tipo Alessandro Leogrande, che aveva fatto parte della commissione del Salone, eccetera eccetera, uno dice prima che succedano queste cose qua, uno pensa, vabbè, dovesse morire il mio amico illuminato, eccetera, cioè prenderemo l'esempio e lo faremo fruttare. Non è così. Quando muore qualcuno, quella roba là è insostituibile e ti devi reinventare un modo, cioè non puoi immaginarti che
2: resta come fonte, ma non come
3: resta come fonte di ispirazione per qualcosa di diverso.
2: Grazie Nicola Lagioia. No, l'ultima cosa che ti chiedo è che effetto ti fa finalmente dopo tanti anni alla guida della nave, quindi dormendo 2 ore a notte qui dentro, se non sbaglio, direttamente con un lavoro massacrante che comincia il giorno dopo la fine dell'edizione precedente, passeggiare quasi libero.
3: Grazie, rilassai, bellissimo, venire qua a fare l'autore, parlare. E
2: finalmente hai visto il Salone.
3: Finalmente posso vedere il Salone, posso vedere gli incontri, e quindi è molto, è uno stress che per 7 anni è andato bene, però poi a un certo punto anche bisogna fare anche altre cose nella vita.
2: Grazie Nicola Lagioia, grazie, vienici a trovare quando vuoi in radio e tieni e resta sintonizzato. Certo, grazie. Bravo.
4: Radio Radicale, ancora dalla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. È un piacere per me e per noi di Radio Radicale ritrovare Roberto Saviano. Grazie.
5: Eccoci, felici di essere qui.
4: Allora, da dove cominciare? È stato un anno, ci siamo visti proprio su questo divano un anno fa, abbiamo parlato di un libro importante, complicato, L'amore mio non muore, una storia insomma di un amore pressoché impossibile, che non finisce bene, ma che è una storia che andava raccontata e tu l'hai fatto. E stavolta siamo davanti a un libro che insomma credo che non abbia alcun bisogno di presentazione. È una nuova edizione perché c'è una nuova prefazione. Per i più giovani diamo qualche cifra: questo è un libro che ha venduto più di 10 milioni di copie in 52 paesi, tradotto in tutte le lingue del mondo, e io ho letto la prefazione e sono rimasto, come credo tanti insomma che ti vogliono bene e ti stimano, piuttosto scioccato, perché la sostanza di quello che scrivi è: non lo rifaresti.
5: Assolutamente, assolutamente. E non, diciamo, non sento il pudore e la vergogna di questa affermazione, perché non è un rinnegare il libro, assolutamente, anzi lo rilancio, lo ripubblico. È però un atto di lealtà verso di me e forse una prova di sincerità, cioè mi ha messo talmente nei guai, nei casini questo libro, che chi pensa che sia una sorta di postura, perché diceva vabbè, però ti ha messo al mondo, ti ha reso, ma letteralmente non è così. Il percorso successivo a questo libro mi ha dimostrato che potevo fare lo scrittore, si poteva fare tutto senza dover passare per l'esplosione della propria vita, ecco. Probabilmente è stato sul piano professionale un acceleratore, mi ha reso anche terribilmente divisivo, però non è vero che questo libro mi ha messo al mondo, anzi sono io ormai, diciamo, determinato dal libro, non sono io ad aver, cioè è lui che mi scrive. A un certo punto mi sono sentito scritto da Gomorra, non io più l'autore di Gomorra.
4: Sì, c'è un passaggio, anche se non sbaglio, nella prefazione in cui dici: io volevo raccontare Napoli, e invece poi alla fine è successo il contrario, insomma.
5: Sì, perché io diciamo non volevo raccontare Napoli al mondo, ma il mondo attraverso Napoli.
4: E invece
5: sì, e poi il problema
4: è esploso,
5: che
4: qualcosa.
5: È esploso, sì, tutto.
4: Senti, tu è anche molto tenera questa prefazione, perché mi sembra veramente a cuore aperto, e anche a tratti spiazzante, insomma. Tu parli un po' con te stesso a voce alta: sono stato ingenuo a pensare di poter raccontare la verità, a dar retta a un signore che amavi molto, che era James Baldwin. E io l'ho rivisto quel ragazzo che era Roberto Saviano, che studiava filosofia e che poi si è trovato in questo cammino. Tu a un certo punto, serie TV, film, teatro, hai detto poco fa: Gomorra quasi non ti apparteneva più, no? Come quasi alcune canzoni popolari che diventano un'altra cosa, diventano patrimonio condiviso. È lì che hai capito che era successo qualcosa, al di là di quello che ti è successo, ovviamente.
5: Sì, perché di fatto Gomorra poi diventa una sorta di gemmazione, per cui il teatro prima, poi il film, poi la serie, sono autonomi in ogni declinazione. Cioè il film è diverso dalla serie, che è diverso dal teatro. Autonomo perché Gomorra diventa uno sguardo sulle cose. E i messicani che scrivono di crimine organizzato utilizzano, dichiarano loro, lo stile Gomorra. Indiani, penso su Ketumeta che scrive della mafia di Mumbai, usa lo stile Gomorra. I rapper, penso a IPNL, uno dei gruppi più famosi di Francia, decide di citare Gomorra nei loro testi. Questo significa che è uno stile anche, di sguardo sulle cose.
4: È un metro di...
5: Sì, ma anche proprio una specie di metodo, cioè...
4: Non di giudizio, ma di visione.
5: Visione.
4: Di visione delle cose, sì. È un'altra cosa molto interessante, perché insomma... Anch'io mi sono interrogato, come credo molti, rispetto a quelli che ti attaccano, quale fosse il meccanismo di questi attacchi, e tu mi hai dato una bella risposta, perché è una teoria che non conoscevo, che è la psicologia degli sconfitti, della scrittrice turca Temel Kuran, cioè chi non ha il coraggio di reagire a ingiustizie, a diseguaglianze, ad asimmetrie di qualunque tipo, in qualche modo poi prova odio verso chi invece riesce a alzare una mano e a dire no. E questa è un'altra di quella, insomma, di quel sentiero complicato che hai dovuto imboccare, no?
5: Sai, è proprio così, cioè Ege a un certo punto Temel Kuran dice proprio questo, introietti la sconfitta e quindi chiunque provi ad alzarsi è visto con odio, molto di più di chi ti sta vessando o dei responsabili della tua infelicità, perché i responsabili della tua infelicità ormai li hai accettati, hai pensato con neutralità che le cose dovessero andare così. Non che fosse una scelta precisa che va in una direzione. Quando introietti la sconfitta, chi prova anche banalmente a dare una lettura diversa è lui da abbattere, perché ti fa sentire colpevole, ti costringe al senso di colpa, ti spinge a una posizione. Si era accettati così di buon grado di essere sottomessi, che arriva questo e osa farmi sentire in difficoltà. È colpa sua, perché lui vuole trarre vantaggio da questo fastidio che mi dà, lui vuole trarre vantaggio da questa insubordinazione. Non è vero che vuole trasformare le cose, lui è identico a coloro che vuole contestare, anzi è ipocrita, perché coloro che lui attacca almeno sono chiari nel loro potere, nel loro guadagnare. Lui invece è ambiguo, dice che lo sta facendo per gli altri. E questo è stato il prezzo più alto da pagare in questi 20 anni. Doversi giustificare anche ad essere vivo. Se avessero voluto ucciderti non saresti in giro al Salone del Libro. Che invece è una forza, è uno, al di là dei miei uomini di scorta che sono qui davanti. È una forza che una persona finita in una dinamica del genere sia qui, è una forza, è una vittoria democratica, non so come dire, eppure lasci l'amaro dell'ambiguità. Sì, ma era tutto scherzo, ma è tutto marketing.
4: Sì, certo.
5: È stata la cosa più difficile da vivere.
4: Ma magari qualcuno, forse leggendo la prefazione, non abbiamo detto una cosa importante, sono 20 anni, ho omesso colpevolmente di ricordare che sono 20 anni.
5: Meglio che non me l'hai ricordato.
4: Sono 20 anni, però sembra un po' ieri. Tra l'altro ricordavo anche una tua presenza in un festival da queste parti, che era Collisioni, era insomma più di 10 anni fa, era con una piazza gremita di 5-6 mila persone, e mi ponevo, mentre mi veniva questo pensiero piemontese, anche di quel lunghissimo applauso che ha segnato la fine dello spettacolo teatrale L'amore mio non muore a Roma all'Auditorium, ma sarà successo in molti altri posti. E allora mi chiedo come tu, volevo dire ti interfacci, ma è un brutto termine, come ti rapporti con tutto questo affetto, tutta questa stima che è tanta ed è declinata, come dicevi tu, in diverse situazioni, no? Da chi legge il tuo inchiostro a chi in qualche modo ti guarda sotto uno sguardo elettronico, televisivo o cinematografico, a quello del teatro, che però ha una dimensione tutta sua perché è lì e solo in quel momento. Tu dentro di te che rapporto, non è un risarcimento sufficiente, questo me ne rendo conto, ma tu che rapporto hai con questa comunità di persone che
5: in qualche modo sono vita? Cioè la comunità che si è creata intorno a me ha iniziato letteralmente a sostituire la mia esistenza, che non è una cosa sanissima, ma un po' la mia indole solitaria, un po' il mio istinto di diffidenza, di fatto la comunità di lettori e di lettrici, soprattutto tramite social, ha sostituito il mio quotidiano. È interessante che spendi la parola risarcimento, perché io ci ho pensato invece che sono alla ricerca di un risarcimento, ma non è esterno, è interno. Devo io perdonarmi per aver fatto un libro che ha inguaiato la mia famiglia, ha bruciato i miei 20 anni e anche i 30, la fine dei miei 20 anni e i 30, e smetterla di pensare che poteva andare diversamente, perché è quello il grande turbamento costante, quotidiano, è ogni volta pensare a frammenti di vita alternativa. Potevo avere una moto, potevo cambiare nazione ogni anno, potevo avere una vita meno vincolata, cioè quello è un costante. Ho buttato gli anni migliori, non mi fa, a volte mi mangia il panico. Adesso sono 6 mesi che non ho più crisi di panico, ma questi pensieri mi aumentavano il battito cardiaco, prendo infatti a volte le gocce per calmare, sono in terapia costante, perché il pensiero è: ma potevo avere un'altra vita, e a volte la vedo proprio dinanzi agli occhi, quella vita possibile,
2: a pochi centimetri,
5: esattamente a pochi centimetri, cioè la vedo proprio lì, dico: ma bastava non fare alcune cose, scrivevo un libro senza i nomi.
2: Lo scrivi quelle bozze, se non avessero fatto un certo giro, Sliding Doors.
5: Sì, perché poi sarei stato scrittore, credo, non credo che sia tanta presunzione, sarei stato scrittore ugualmente,
2: certo,
5: con meno impatto simbolico, ma sti cazzi, cioè sarebbe stata un'avventura bella, credo, e così è stata drammatica.
2: Senti, tu recentemente, tra l'altro, non è che smetti di osservare, denunciare e introdurre elementi di valutazione lontani da quello che quelli bravi chiamano il mainstream, il racconto, diciamo, superficiale delle cose. E hai fatto una denuncia specifica anche sul tema delle curve, no? Del calcio italiano. Adesso, al di là delle polemiche sul calcio italiano dal punto di vista sportivo, c'è però un problema diverso sullo sport in Italia, e tu hai puntato l'indice sul calcio con riferimento particolare a squadra di Milano, dicendo delle cose durissime. E io da giornalista devo osservare che querele non ne sono arrivate. Che vuol dire?
5: La battaglia con l'Inter è appena iniziata, cioè... Adesso vediamo l'inchiesta sugli arbitri, considero incredibile che Doppia Curva sia finita così. Doppia Curva racconta un disastro delle milanesi, che sono come la città, il centro del male italiano, intendo del riciclaggio, del potere criminale. Oggi la città più mafiosa d'Italia è Milano, la città più corrotta d'Italia non è Roma, è Milano. Milano ha dato... Ecco, diciamo, con le sue dinastie politiche, spesso tra le peggiori, con la sua imprenditoria ambigua, ha fermato il paese. Non è affatto, questa locomotiva è finita con Pirelli, con la grande imprenditoria lombarda, assolutamente, che ha fondato l'economia italiana, la migliore, forse. Ma non esiste che in questo momento Milano non abbia questo racconto. Cioè, l'inchiesta Doppia Curva è finita con una sentenza fragile, insomma, particolarissima nella sua singolarità, che pure ha mostrato una complicità, insomma, urla indignazione, visione. Quindi io spero che da lì parta prima o poi, nonostante la forza manipolatoria di certe squadre sull'informazione soprattutto, ma spero che parta, e anzi sono certo che sarà così, una forma di indagine molto più approfondita. E poi la tifoseria è cieca, folle, anche io sono tifoso, e quindi so bene che dalla tifoseria purtroppo, sai che lì ci sarebbe da dire la squadra dell'Inter merita molto di più che questa proprietà, no? Che questi comportamenti, però il tifoso non gli importa niente, il tifoso vuole solo vincere.
2: Mi viene in mente una cosa, magari può sembrare piccola, ma una curiosità te la chiedo: tu sei mai riuscito ad andare a vedere il Napoli?
5: No, mai, purtroppo mai.
2: Ah. Senti, chiudiamo, se sei d'accordo su, non so se usare Attilio Bertolucci, assenza, piacuta presenza, o Piero Ciampi, l'assenza è un assedio, non lo so, però sono 10 anni che è partito, diciamo che è partito, non si sa bene su quale stella, un signore che si chiama Marco Pannella, e io non lo so cosa chiederti, mi viene più da chiederti quale pensiero La prima cosa che ti viene in mente è il primo incontro, il primo dialogo, un'immagine, un racconto. Sede, la prima di cosa
5: radicale,
2: che viene...
5: sede di Radio Radicale a Roma, incontro Giacinto, perché poi lo chiamavo così, mi piaceva tanto questo nome.
2: Perché?
5: Perché è bellissimo, è unico. Ma certo. È un bel nome latino, ma molto diffuso. Giacinto era unico. E quindi... E poi lui era così. Credo che fosse stato battezzato, ma non so. No, non era battezzato. Ah, comunque, diciamo, certo, il suo nome era Giacinto. Mi piaceva tanto. E, è impossibile, proprio impossibile, trovare parole che possano sintetizzare quella tempesta. Riuscivi a essere sempre in accordo con lui senza mai essere d'accordo. Eri in accordo, ma non d'accordo. Accordo, cioè, ti accordava a sé, litigava parlando di una posizione con te opposta completamente alla tua, eppure c'era l'accordo, cioè la possibilità di sedersi e parlare all'infinito, che era la cosa che io non capirò mai della sua generazione e di lui in persona. Poteva passare un intero pomeriggio a cercare di convincere un tassista, passare una giornata intera in una riunione su un dettaglio, eppure allo stesso tempo capire dove esserci poi davvero e non perdere tempo. Unica persona al funerale di Politkovskaja, sempre in linea laddove le cose accadevano. Quindi la mia domanda su di lui era: ma quanto tempo ha da poter spendere con l'ultima persona che gli mandava una lettera eppure esserci laddove era necessario in quel momento testimoniare? Io ricordo una manifestazione in cui tutta una serie di militanti anti-berlusconiani gli sputa addosso, proprio letteralmente gli sputa addosso.
2: Sì, sì.
5: Perché aveva votato, non ricordo. E la sua forza di rivendicare quel voto insieme a Berlusconi per ottenere un diritto, secondo lui, che credo riguardasse il carcere. E capire che la politica non è il regno della perfezione, anzi dell'imperfezione, della contraddizione. Questo è quello che mi ha insegnato. Convincere e non vincere. La politica non ha nulla a che fare col sogno, forse nemmeno con la giustizia, ma con l'approssimazione al diritto, migliorare la vita del singolo. È magia. È magia anche laddove non ho sopportato certe posizioni, come dire, barocche, però c'era solo da ascoltare. Manca tantissimo, manca tantissimo. Manca tantissimo anche in alcuni vezzi che erano di dignità, non fare mai autografi, non firmare libri. Tu dici: ma che c'entra un uomo così generoso, un uomo che è disposto a passare 4 ore con una persona che gli chiede mi spieghi qualcosa, poi non ti fa un autografo? Certo, proteggersi da qualcosa,
2: della orizzontalità del rapporto, questo.
5: Ma anche proteggersi da una cosa che sapeva che lo dominava, un certo ego. Cazzo, era molto ego Marco, ma era un ego al servizio, è un ego che devi correggere, no? È una delle figure su cui io non sono mai riuscito a scrivere come avrei voluto.
2: Te lo stavo per chiedere, vedi?
5: Perché era difficilissimo, cioè è difficilissimo. Quando troverò la dimensione per poter scatolare un infinito, perché questa è la pannella, e manca tantissimo, ma parlo di me privato, manca tantissimo, non che fossimo entrati in amicizia intima, ma gli avrei chiesto 1000 volte, quando vengo portato a giudizio dai politici, dammi una mano, che devo fare? Che cosa posso dire? Gli avrei chiesto 1000 volte, soccorso fisico, vieni qua, fai casino con me, aiutami. E quindi mi manca proprio per me, è proprio una cosa mia personale, privata. Manca Giacinto, perché manca quel coraggio lì, quella telefonata e quella presenza che sai essere costante quando ti sta succedendo qualcosa di grave.
2: Le parole che mancano e quelle che restano.
5: Eh sì, e poi avevi ragione, l'assenza più acuta presenza.
2: Io mi auguro che tu troverai il tempo per farla questa cosa, perché accidenti, insomma, sarebbe molto bello. Molto bello. Roberto,
5: va bene.
2: Sono le solite 506 domande da farti, ma ne abbiamo fatte qualcuna. questo è Gomorra, dalla prefazione tutti intuiscono che è rivolto soprattutto alle nuove generazioni, così come questa edizione del Salone del Libro, e tu scrivi e ricordi che insomma qualunque libro cambia anche un millimetro del proprio orizzonte in qualche modo, e questa può essere la mission per le nuove generazioni a 20 anni di distanza, la nuova edizione di Gomorra. Grazie, grazie per essere stato con noi, vienici a trovare presto, grazie davvero.
5: Presto. Ciao.
2: Alla Radicale, ancora dall'ingotto, dalla nostra postazione, dalla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, ed è con piacere che ospitiamo il racconto di questo libro, libro particolarmente prezioso di storia, storie e intrecci italiane di Michel Gotor, grazie per essere con noi. L'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia del mirino, Palermo, Ustica, Bologna, e poi vi spiegheremo perché. Declinato in questo modo, 79-80, anni complicati e drammatici. Allora, da dove partire è complicato. Io partirei inevitabilmente da dove parti tu, insomma, da quel 6 gennaio 1980, l'uccisione di Piersanti Mattarella, e anzi partirei dalla fine, perché mi ero segnato un po' il DNA del libro per capire in quale percorso ti sei inerpicato, complicato ma interessantissimo. Questo libro ha cercato di rendere distinta la lettura penalistica, che deve ancora oggi accertare gli esecutori materiali dell'assassinio di Mattarella, da quella storica, che mostra come un delitto politico sia sempre il prodotto della convergenza di una pluralità di intenzioni omicidiarie, non necessariamente collegate fra loro, di cui abbiamo provato a ricostruire nel caso in questione il complesso meccanismo di allineamento su scala locale, nazionale e internazionale. Ti sei ficcato in un bel guaio con questo libro. E partirei però da quel 6 gennaio 80 e poi andiamo direi a cascata a capire perché tu disegni una specie di mappa di sovrapposizioni e diverse sfaccettature di meccanismi che poi riconducono ad altri avvenimenti drammatici di quei mesi.
6: Sì, grazie, grazie a Radio Radicale che mi ospita. È un libro su un omicidio politico non è mai un atto semplice, se si arriva a sopprimere il presidente della regione siciliana, che è una delle regioni più importanti in Italia, c'è una volontà stratificata che si è definita dentro questo progetto. Io rifuggo dall'idea del grande vecchio, del burattinaio, di una singola persona che è in grado di muovere situazioni estremamente complesse. Invece, appunto, il modello interpretativo che propongo è un modello dove ci sono soggetti diversi che possono avere un fine comune, ma che si muovono in maniera autonoma l'uno dall'altro e si possono verificare, ora uso una parola complessa, ma una eterogenesi dei fini, no? Nel raggiungere l'obiettivo. Io credo che questa dinamica dell'omicidio politico di Mattarella sia una dinamica che è estendibile anche ad altri omicidi, penso alla vicenda Moro ad esempio, e il brano che è stato letto è proprio, dice questo, guardate che c'è una lettura penalistica del fatto, c'è la magistratura che dal 2018 sta ancora indagando per individuare i responsabili materiali dell'omicidio, ma questa lettura penalistica è autonoma dall'impegno dello storico. Questo non è un libro, un instant book, non è che è scritto,
2: decisamente no.
6: Non è che è scritto nell'83 e io 3 anni dopo la morte di Mattarella voglio raccontare quello che è accaduto. No, sono passati 46 anni, la storia contemporanea esiste, ha uno statuto internazionale, congressi, dibattiti, insegnamenti. Questo è un libro di storia, un primo libro di storia su una vicenda sicuramente significativa.
2: Raccontiamo un po' chi era Piersanti Mattarella, da alcuni era definito un po' l'erede politico di Moro, comunque una figura istituzionale importante in un certo tipo di contesto politico. Tu scrivi, secondo te, con una sintesi piuttosto felice, Piersanti Mattarella è stato un uomo del dialogo che nella sua scelta di lottare per davvero contro la mafia ha toccato interessi nascosti e inconfessabili in un punto oscuro di intersezione fra mondo criminale e rispettabilità istituzionale che lo hanno reso nell'improvviso isolato e intollerabile a troppi soggetti contemporaneamente. Questo ci dà il là poi per arrivare al discorso seguente.
6: Hai trovato, diciamo, la citazione giusta. È chiaro che Mattarella è stato ucciso per la sua coerente e coraggiosa, diciamo anche la verità, coraggiosa lotta alla mafia. Lui era presidente della regione siciliana, aveva 44 anni quando viene ucciso, ma aveva già una buona esperienza politica, e amministrativa, era una personalità carismatica, forte, e si apprestava a diventare ancora più forte, perché si diceva e si vociferava che il congresso della DC del febbraio dell'80 lo avrebbe nominato vice segretario nazionale del partito. Mattarella, come anche altri uomini politici che vengono uccisi, non sono eliminati perché sono deboli, sono eliminati perché sono forti e stanno per diventare ancora più forti. Questo è un po', secondo me, la chiave interpretativa. Poi, rispetto al brano che avete letto, perché ha azzeccato? Perché certo è vero che Mattarella viene ucciso per la sua lotta alla mafia, ma io credo anche che Mattarella viene ucciso perché la sua azione amministrativa da presidente della regione

0: classe, cioè è un borghese, anche lui, che appartiene alla classe dirigente palermitana, che invece di fare come gli altri, in sostanza accettare il quieto vivere, decide, e qui c'è il coraggio, di scardinare questa zona grigia. E penso che questo secondo elemento sia un elemento interpretativo che rafforza questo libro.
1: Piersanti Mattarella è un omicidio drammatico, importante, che segna un punto importante in quegli anni così confusi, ma che diventano in qualche modo un po' più chiari nella tua descrizione, che tra l'altro è molto articolata. Insomma, è un libro impegnativo, ma non vi spaventate, è un libro di storia questo.
0: Si legge.
1: Sì, si legge, e poi ci sono appunto però dei vuoti, nel senso che se tu chiedi agli studenti di scienze politiche, insomma, oggi non so quanti sanno esattamente la storia dell'omicidio Mattarella e tutte le sue implicazioni. E tu infatti questo lo chiami il paradosso, e questa parte anche secondo me è molto importante, perché anche da qui poi partono una serie di sentieri. Per la giustizia italiana, dopo 45 anni, l'omicidio di Mattarella si fonda ancora su un curioso paradosso. Sono stati individuati i mandanti, cioè i vertici della cosca dei Corleonesi, Rina, Greco, Provenzano, Brusca, Calò, Madonia e Geraci, ma sono ancora sconosciuti gli esecutori materiali del delitto. Nel 99, infatti, sono stati assolti con sentenza definitiva gli esponenti dei nuovi armati rivoluzionari Valerio Giusto Fioravanti e Gilberto Cavallini. E poi spieghi l'anomalia e le anomalie. Però io verrei subito al dunque, perché questo è un libro che non si può raccontare in un quarto d'ora, ve lo dovete leggere. Io provo solo a darvi delle diapositive. E un altro passaggio importante sono tutte le stratificazioni che tu racconti del potere, ed è la parte di quelli che tu definisci i connubi ibridi fra neofascismo, massoneria occulta, mafia, apparati deviati, eccetera. Capitolo sì. Decisivo di questo libro, quello.
0: Sì, tant'è che si sarebbe anche potuto
1: chiamare così il libro.
0: Intervistare ibridi connubi, intitolare ibridi connubi.
1: Esatto.
0: E, allora, ibridi connubi è una categoria che non è mia, è una categoria di Falcone, di Giovanni Falcone, certo, che la utilizza, viene ascoltato dalla commissione antimafia e dice: sto indagando su Piersanti Mattarella e il suo omicidio, e se confermati questi ibridi connubi ci obbligherebbero a riscrivere, sia da un punto di vista giudiziario sia da un punto di vista storico, le vicende dell'Italia repubblicana, in sostanza da Portella della Ginestra in poi. Cosa intende Falcone per ibridi connubi, che è una categoria che poi consegna allo studioso? Un connubio, un incesto, una relazione tra criminalità organizzata, in Sicilia Cosa Nostra, ma in Calabria Andrangheta, la Camorra in Campania, la Banda della Magliana nel Lazio, la mafia del Brenta in Veneto, criminalità organizzata, neofascisti italiani, e poi massoneria occulta o segreta, vale a dire non la massoneria quella regolare, regolata dal codice civile, ma dei legami massonici o paramassonici che hanno un vincolo di segretezza ulteriore e che possono anche avere, non necessariamente, un ruolo eversivo. Allora, questo libro è anche un viaggio dentro questa dimensione esoterica, iniziatica, che è giusto che sia restituita all'analisi storica, perché purtroppo, non so come dire, è significativa. È chiaro che Falcone aveva in testa la P2 di Gelli, però non solo, nel senso che nel libro si parla ad esempio parecchio della Loggia dei 300. La Loggia dei 300 era una loggia attiva a Palermo. Nei suoi elenchi noi ritroviamo i nomi del fiorfiore della buona borghesia palermitana. Qual è l'anomalia? L'anomalia è che il capo di questa loggia era Stefano Bontade, vale a dire anche il capo di Cosa Nostra in quella città. È chiaro che Bontade in questo modo assommava al vincolo di segretezza dell'appartenenza a Cosa Nostra anche il vincolo di segretezza massonico, e ciò aumentava le sue capacità di penetrazione sociali, di controllo, antropologiche direi. Allora, l'ibrido connubio è con questo tipo di massoneria occulta o segreta, e poi con singoli esponenti dell'alta burocrazia, degli apparati dello Stato, esponenti, secondo Falcone, infedeli e sleali, che hanno lucrato posizioni di potere nel sostenere queste relazioni incestuose. Allora, io ho applicato l'utilizzo di questa categoria per vedere se reggeva dal punto di vista dell'interpretazione. E credo di sì, nel senso che

0: sono soddisfatto, credo che l'intuizione di Falcone fosse giusta e come dice, lo ribadisco, da un punto di vista storico e da un punto di vista giudiziario, e lui a distinguere. Io naturalmente mi sono occupato del mio mestiere, che è quello storico,
1: certo,
0: avendo anche la consapevolezza, guardate, che poi Falcone nell'88, quando utilizza questa espressione, sta parlando della sua morte. Nel senso, oggi sono passati tanti anni dalla strage di Capaci e credo, senza tema di smentita, che Falcone, oggi sappiamo che è stato vittima dei libri di connubi che aveva teorizzato. Quindi questo, come dire, ha reso il mio lavoro ancora più partecipe rispetto alla sua vicenda umana.
1: E mi collego subito a quello che dicevi, perché tu in un altro passaggio, all'inizio del quarto capitolo, quello proprio sulla massoneria occulta, il suo ruolo, i suoi ruoli per meglio dire, tu scrivi che, come dicevamo prima, proprio quell'assassinio lì, quello di Mattarella, costituisce uno spartiacque nella storia dei rapporti fra la mafia e il potere politico romano, perché inaugura una nuova stagione in cui si realizza una saldatura di interessi vecchi e nuovi fra il clan dei Corleonesi, la loggia P2, la destra diversiva di matrice neofascista, che poi avrebbe finito per prevalere sulla vecchia mafia cittadina di Bontade e Inzerillo, come esatto, dicevi prima. Io vengo subito a una delle cose che, insomma, magari chi è un po' a digiuno di storie italiane di questo tipo magari farà un po' sussultare, ed è complicato in una risposta, ma Miguel ci dà una suggestione e poi la risposta più approfondita la trovate nel libro. La relazione fra l'omicidio Mattarella e le stragi di Bologna e di Ustica, e questo è un macro capitolo.
0: Sì,
1: tu puoi trovare un punto di sintesi.
0: Sì, lo trovo, ma prima volevo sottolineare un aspetto, cioè
1: sì,
0: questo libro è davvero fatto per chi aveva 20 e 30 anni allora, si ricorda quello che è accaduto e cerca di mettere insieme dei puntini.
1: Esatto.
0: Cioè, a me fa piacere restituire un'interpretazione che credo sia equilibrata e seria a chi c'era e che vuole capire, ma è anche scritto per chi oggi ha 20 anni, cioè non sa nulla. Mattarella è come, non sa nulla di quello,
1: sì,
0: che è accaduto,
1: ma anche 15 anni, certo.
0: Sì, non sa nulla di quello che è accaduto, sa tante altre cose sul presente, ma per lui Mattarella è come Garibaldi, non so come dirvi. E io credo che sia importante che queste persone, questi ragazze e ragazzi, abbiano una conoscenza della storia della propria patria, del proprio paese. E vengo al punto che è dentro il sottotitolo del libro, no? L'Italia nel mirino,
1: esatto.
0: Palermo, Ustica, Bologna. È un'ipotesi di lavoro, per parlare, diciamo, forbito in termini storiografici, ho cercato di applicare il cosiddetto paradigma indiziario di Carlo Ginzburg, che è uno dei più grandi, se non il più grande storico italiano. L'ho voluto applicare non a una vicenda cinquecentesca o seicentesca di storia dell'Inquisizione, ma in un tema di storia contemporanea. C'è una relazione certamente cronologica, 6 gennaio Mattarella, 27 giugno Ustica, 2 agosto Bologna, e certamente l'aspetto internazionale di questa vicenda dipende dalla decisione di installare nel 79 i missili cruise, testate nucleari, in Sicilia, proprio in Sicilia. Allora, questo apre sicuramente una destabilizzazione del fronte NATO mediterraneo, di cui la Sicilia è epicentro, ed è una destabilizzazione che dura diversi anni. Ricordiamoci che la vittima finale di questa storia è Pio La Torre, che era segretario del PC siciliano e che si era messo alla testa del movimento pacifista e antinucleare, e in mezzo c'è la vicenda di Ustica e la strage di Bologna. E io ragiono su questo contesto internazionale, sul ruolo della Libia e sulle relazioni tra la Libia e l'Italia nella destabilizzazione di quanto è avvenuto in Italia proprio tra il 79, l'80, l'81, in quegli anni lì, ecco, in cui avvengono episodi di particolare tragicità di cui io credo che gli italiani di allora non hanno avuto una piena consapevolezza. Questo è il punto, di essere dentro l'occhio di un ciclone.
1: Infatti il termine messa a fuoco mi pare quello più pertinente per questo tuo lavoro. Io chiuderei, Miguel, grazie a Dio è un attento ascoltatore di Radio Radicale, credo.
0: No, io sono riconoscente a Radio Radicale, perché guardate, l'archivio di Radio Radicale per chi fa questo lavoro,
1: ah, certo,
0: è fondamentale.
1: Hai attinto?
0: Ma non è attinto, è parte integrante
1: certo,
0: della mia vita. e ogni volta che lo penso, da un lato, e lo utilizzo, da un lato sono riconoscente a Radio Radicale, ai radicali, e dall'altro mi dico anche, in quanto sia, diciamo, triste, che tutto questo debba essere affidato ad una forza culturale, politica, civile, cioè che non ci sia una mano pubblica che effettivamente si faccia carico della conservazione di questa memoria, e che invece ogni anno bisogna discutere i finanziamenti, le cose. Davvero è un grande servizio che viene fornito.
1: Poi tu eri un attento ascoltatore anche di, credo ancora adesso, della rassegna stampa, sì, ovviamente, sì, una volta, sì, quella di Massimo Bordin, di cui eri, credo, insomma, in qualche modo dipendente, come tanti in Italia. Però visto che proprio in questi giorni cadono i 10 anni dalla, chissà se scomparsa è un termine adeguato, forse no, dalla morte nemmeno, dalla partenza, diciamo, di Pannella, chiederei a te una riflessione con il colore che più ti piace, una frase, un incontro, una trasmissione televisiva, qualunque cosa che tu, ecco, che ti faccia mettere a fuoco Pannella oggi a 10 anni da quella partenza.
0: Allora, io sono nato nel 71. Sono nato nel 71 a Trastevere, a 400 metri da via Garibaldi o da Ponte Garibaldi, da dove è stata uccisa Giorgiana Masi, per dire. Allora, quindi i radicali è un'esperienza che da bambino la seguivo. Non ho mai incontrato personalmente Marco Pannella, però per me è stato un personaggio pubblico tra i più noti. Con la sua caratteristica proprio corporea, con la sua presenza, questo sguardo, questi occhi azzurri, questa voce, i digiuni, molto molto molto nota, molto, e dico una cosa che, di cui sono convinto, anche perché poi la vita mi ha portato a fare politica, a essere senatore, a fare l'assessore alla cultura di Roma. Insomma, certamente c'è stato un vuoto e c'è stato un errore. Nel senso, la democrazia italiana doveva e deve moltissimo a Marco Pannella, e se c'era un senatore a vita che aveva senso nominare quando era vivo, questo non ho dubbi che poteva e doveva essere Marco Pannella. Le occasioni ci sarebbero state, non sono state colte, e sono sicuro che questo sia stato un errore e anche una irriconoscenza, ripeto, rispetto a un personaggio alla quale la laicità di questo paese, i diritti che vengono vissuti da tante donne e da tanti uomini, magari non sono consapevoli, ma devono davvero molto al coraggio dell'uomo e anche al suo carattere. Le due cose vanno insieme, secondo me, che l'hanno reso protagonista dagli anni 50 in poi di tante battaglie di minoranza che sono diventate maggioranza. E quindi, se c'era un senatore a vita, questo che valeva la pena nominare, penso che dovesse essere Pannella Giacinto detto Marco.
1: Grazie a Miguel Gotor, l'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980, per Einaudi, è un libro guida, un libro viaggio, un manuale di quella memoria spesso fallace, come ricordava Primo Levi, credo sia pure un po' uno strumento oltre che un libro. Grazie per essere stato con noi, vienici a trovare poi la Radicale, perché su questo libro potremo, credo, utilmente tornarci, anche grazie al lavoro dell'archivio. Grazie.
0: Grazie.
1: A Radio Radicale, allora, dalla nostra postazione nella lounge del Circolo dei Lettori al Salone del Libro, 38esima edizione qui al Lingotto di Torino. La prima intervista che facciamo, e sono veramente contento, è con una antica conoscenza di Radio Radicale, che è Gianrico, caro figlio. Io molto volentieri ritrovo qui con noi, anche se non siamo in studio.
2: Anch'io.
1: Ti aspettiamo in studio quando vorrai.
2: Verrò.
1: Allora, Gianrico, caro figlio, per chi ascolta Radio Radicale, insomma, è complicato spiegare chi è, perché ci vorrebbe un 20 minuti, ma insomma, dopo la carriera con di percorsi piuttosto importanti, insomma, fino alla distruttura antimafia di Bari, hai cominciato con il declinare in maniera professionale quello che era un hobby, quello dello scrivere, con un qual certo successo, visto che, insomma, i tuoi libri sono venduti in tutto il pianeta. Questo però è un libro un po' particolare, visto che si chiama Accendere i fuochi, e qui i più smaliziati non tarderanno a trovare, insomma, anche un riferimento a una roba piuttosto preziosa di Jack London. Dov'è la scintilla di questo libro? Che è facile la domanda, perché mi è venuta proprio...
2: No, la scintilla è Ma insomma il libro ha una storia che, in cui effettivamente faccio fatica a individuare la specifica scintilla, ma c'è molto merito della casa editrice nel fatto che questo libro esista, perché me lo hanno chiesto a lungo, mi hanno chiesto a lungo un libro che andasse come destinatario privilegiato a ragazze e ragazzi, ma per un paio d'anni almeno, forse di più, io dicevo ma non sono capace, non credo di essere in grado di parlare quel linguaggio. E poi si è successa una serie di cose tutte insieme negli ultimi tempi, per cui all'improvviso ho pensato che fosse non solo possibile ma necessario, perché il libro parla, questo libro parla, tenta di parlare di un tema fondamentale, cioè è il titolo dell'ultimo capitolo, l'arte di cambiare il mondo, ed è scritto con un linguaggio amichevole anche per le ragazze e i ragazzi più giovani, ma la scommessa è di una sua trasversalità, cioè che venga letto dai ragazzi più grandi, dalle ragazze più grandi e dagli adulti. E la cosa molto bella è che tanta gente grande, diciamo, della nostra età e più grandi, lo sta leggendo e mi dice di essersi appassionata in modo fanciullesco a questa idea, e questo ovviamente mi rende felice.
1: Un po' come succede con Gianni Rodari, no? Sono libri per ragazzi, ma anche no.
2: Mi ero
1: segnato una frase che mi sembra esemplificativa del libro: accendere un fuoco non significa trasmettere informazioni, significa creare una tensione, far nascere una domanda, mettere in moto un'energia che prima non c'era. Un fuoco non serve solo a illuminare, serve a radunare, a scaldare, modificare l'ambiente. Il fuoco non dà risposte, crea uno spazio in cui le risposte possono essere cercate insieme. E questo mi sembra il DNA di questo libro. Potremmo parlarne ore di questo libro. C'è un tema a me molto caro, gli invisibili. Tra l'altro aggiungo che questa edizione è dedicata di fatto, insomma, con una visione anche piuttosto ottimista da parte di Andrea Benini verso i ragazzi, qui declinati in ragazzini, che sembra un termine quasi un po' romano e napoletano, ma in realtà ha quell'idea di brillantezza e di velocità. Tu tra l'altro hai un incarico prezioso, nel senso che poi farai Arena Bookstock proprio con quelle fasce di età lì, quindi tu racconti e porti questo libro dentro le loro carte d'identità.
2: Sì, il mondo viene salvato sempre dai ragazzini, da dove il ragazzino o la ragazzina anagrafica, ma in realtà essere ragazzini è un'attitudine, è un modo di guardare il mondo e la possibilità, certo, del cambiamento. A me piace dire che non è che si smette di voler fare la rivoluzione, cioè cambiare il mondo, rivoluzione non violenta, perché si diventa vecchi quando si smette di aver voglia di cambiare il mondo, e coltivare la voglia di cambiare il mondo è uno dei migliori antidoti alla vecchiaia, alla tristezza, all'irrilevanza, soprattutto con se stessi.
1: A questo proposito, qualche tempo fa con Marco Paolini ragionava sul fatto che questo paese manca di un sogno condiviso, e questa è la prima cosa che mi è venuta in mente qua nel capitoletto Ho un sogno, in cui tu racconti, attenzione, che nulla di ciò che esiste nasce già compiuto. Prima di diventare legge, diritto, consuetudine, ogni cambiamento è stato idea, spesso fragile, spesso derisa. A parte che qui c'è molto pannella dentro questa frase, ma insomma ci sono un sacco di cose. E manca il sogno condiviso alla nostra generazione, ma loro ce l'hanno ancora?
2: Io non so se direi ce l'hanno ancora, io mi interesso, mi preoccupo, mi incuriosisco alla possibilità di avercelo di nuovo, perché non è mai lo stesso ovviamente.
1: No, certo.
2: L'idea di immaginare il futuro, l'idea di progettarlo immaginandolo, l'idea che questo futuro sia un luogo dove si può abitare meglio tutti quanti, quindi un luogo in cui le persone smettono di essere invisibili, un luogo in cui la pratica della solidarietà non è solo un'esibizione di buoni sentimenti, ma una maniera per garantire la propria stessa felicità. Ho letto una ricerca su largo raggio di psicologi sperimentali sul tema della felicità, con controlli anche con diagnosi per immagini, e le situazioni, gli eventi in cui le persone erano più felici erano quelli in cui avevano fatto un atto altruistico. Quindi qui la questione non è soltanto, ripeto, buoni sentimenti, roba un pochettino, diciamo, appiccicosa e zuccherosa, è la consapevolezza allegra del valore etico di certi comportamenti, e anche il fatto che in questi comportamenti si realizza una forma sana di egoismo e di ricerca personale della felicità, egoismo etico.
1: E un altro passaggio fondamentale è l'uso della parola o del linguaggio o delle parole. Tu ricordi, attenzione, una parola può salvare una vita o devastarla, una parola può far scoppiare una guerra o spalancare imprevisti orizzonti di pace. Le parole fanno accadere le cose, sono pistole cariche, tu ricordi Bryce Parain, famoso linguista, ed è per questo che non sono mai innocue, anche quando sembrano dette per gioco. Io ci aggiungerei, se tu sei d'accordo, anche il concetto di velocità, nel senso che poi per non consumare parole ma per utilizzarle come armi, magari non violente, c'è bisogno di rallentare?
2: Ma certo, c'è un antico paradosso della filosofia zen che si esprime più o meno in questo modo: se vuoi andare più veloce, rallenta. È esattamente questo, ma è un paradosso solo in apparenza. A volte il muoversi velocemente è esattamente l'opposto della capacità di arrivare rapidamente in un posto. Sempre la fretta è l'antitesi della velocità. La fretta è il movimento a volte scomposto di chi non è in grado di gestire una situazione, si muove, diciamo, compulsivamente, spesso a vuoto. La velocità è il gesto di chi è padrone della situazione, padrone della tecnica. È il gesto del grande sportivo. Quando noi guardiamo i gesti dei grandi atleti, vediamo movimenti composti che raggiungono il risultato con economia di sforzo, mentre invece quando guardi il dilettante o il principiante vedi movimenti spesso frenetici che non producono risultato. Ecco, questo mi sembra una buona metafora. Per imparare la velocità bisogna imparare ad andare più piano.
1: Senti, qual è la... A parte che c'era... Facciamo una cosa anche micro, un piccolo ritrattino dei tassisti di Torino, perché qualche anno fa colpì molto, mentre prendevo un taxi in una zona lontana dal centro a Torino, questo ragazzo leggeva Oscar Wilde. Io, senza nulla togliere agli amici tassisti romani o milanesi, a me non mi era mai capitata questa cosa, e l'ho ritrovata un po' qua dentro, perché ti è capitata...
2: No, qua era un tassista romano. Un
1: tassista romano, però era un tassista, diciamo, con una dieta mediatica piuttosto importante.
2: Sì, no, io racconto questa storia che peraltro avevo già raccontato in un romanzo, diciamo che di secondo grado. Prima mi è accaduto l'episodio, poi l'ho scritto in un romanzo e poi l'ho riportato qua, a proposito della importanza fondamentale quasi per salvare le vite della lettura. È la storia di questo tassista. Io salì sulla sua macchina e mi accorsi che sul sedile a fianco a quello del guidatore c'era una pila di libri, peraltro cosa che non ho scritto né qui né nell'altro libro, uno di quei libri era mio anche, e quindi gli feci la domanda più stupida del mondo, cioè: che fa con quei libri? E lui mi rispose: li leggo. E cominciamo a chiacchierare. Mi raccontò come era entrato in rapporto con la lettura, come aveva cominciato a leggere. Mi disse: io fino a 28 anni non avevo letto mai, se non i libri di scuola. E poi fa una pausa, fu abbastanza impressionante, perché mi accorsi lì perché parlava in modo così controllato e deliberato. Dice: io ho balbettato fino a 28 anni, mi rendeva la vita impossibile. A un certo punto ho fatto un corso, una terapia, e in questa terapia era previsto di leggere ad alta voce. E mi dice: io ho scoperto i libri, ho imparato a parlare, ma soprattutto da allora non riesco più a stare senza. Leggeva di tutto, c'era di tutto, dai romanzi letterari, ai romanzi passatempo, ai saggi, ai libri di poesie. E questa mi è sembrata una delle storie più belle, diciamo.
1: Ma infatti volevo che la raccontassi.
2: E quindi ce l'ho messa in due libri già.
1: Che dieta, se lui lo sa. Che dieta, adesso lo sa. Che dieta mediatica osserva Gianrico Carofiglio? La mattina ti alzi, accendi il telefonino, accendi, spero, la radio, sai quale, accendi il televisore, scendi a comprare i giornali, questa pratica incredibile. Qui,
2: giornali li compro, i giornali li compro il fine settimana, diciamo.
1: Ok, inserti culturali, va bene.
2: No. No, mi piace l'idea di avere... No, in realtà gli inserti sì, li guardo, ma non... No, la mattina non guardo subito il telefonino, cioè lo guardo quando faccio colazione, che comunque è già una ventina di minuti dopo e va bene. E guardo un po', non sempre, un po' di televisione. E guardo con moderazione i social, ma soprattutto perché mi interessano quelli americani, perché ormai sono morbosamente accanito nel seguire il prossimo, quando sarà prima possibile, ma non prima di novembre, di Trump, quindi mi interessano gli insider americani. No, quindi niente di, insomma, credo di fare un'assunzione abbastanza moderata di notizie, anche perché poi la mia idea è che una volta che ne hai prese due o tre può bastare, anche perché molte...
1: Hai fatto il timone, ti sei fatto il
2: più
1: timone.
2: O meno, sì.
1: Senti, chiediamo se sei d'accordo, lo faremo con tutti i nostri ospiti qui, con un signore che hai conosciuto bene, sei venuto anche in studio una volta a fare una conversazione con lui, una delle celebri conversazioni Pannella-Bordin. In queste ore sono 10 anni dall'assenza di Pannella, non so se è l'assenza di Piero Ciampi, cioè se è un assedio, o quella di Bertolucci, cioè è più acuta presenza, forse nessuna delle due, non lo so, diccelo tu. Che sensazione hai? Che scia ha lasciato in questi 10 anni e che scia può lasciare nei prossimi? Perché credo che in parte debba ancora essere un po' metabolizzato il linguaggio.
2: A parte che tu mi dici 10 anni, ora faccio un sobbalzo perché è veramente una roba incredibile. Sto...
1: 19 maggio 2016.
2: Questa diciamo elasticità impressionante del tempo. Ma guarda, più che fare discorsi teorici e per categorie generali, a me piace raccontare come l'ho conosciuto, perché fu una abbastanza, diciamo, indimenticabile, perché io avevo partecipato più volte negli anni a quella trasmissione che facevate ad agosto, in cui un ospite rispondeva per 2 ore a delle domande degli ascoltatori, ed era proprio agosto, io ero a casa a Bari, al mare o simili, e dopo la fine della trasmissione, che si faceva per telefono, mi squilla il telefono, è un numero che non conoscevo, mi fa: sono Marco. Sono Marco chi? Marco Pannella.
1: Certo.
2: Ah, faccio, io in questi casi penso spesso.
1: Tu conosci altri Marco? Scusami.
2: Qualcuno. E infatti dice: guarda, ti ho ascoltato, sei bravo, mi è piaciuto moltissimo, dobbiamo fare un programma alla radio assieme, vieni a Roma domani. Dico: no, guarda.
1: Domani ti ha detto,
2: no,
1: certo.
2: Io faccio: guarda, se è agosto, guarda, come si dice dalle nostre parti, ti voglio bene, ma proprio non posso. All'epoca ero parlamentare anche, certo. E quindi c'era sto su e giù, ero qualche giorno libero, guarda, mi dispiace, proprio non posso. Lui fa una pausa, vabbè, allora vengo io. E quindi fece organizzare uno studio radiofonico in un posto, in uno sgabuzzino, in cui mi ricordo c'era questo tecnico che stava là, e lui, Marco Pannella, fumava infischiandosene totalmente con questo qua che non aveva il coraggio di dirgli nulla.
1: Certo.
2: E quindi facciamo questa conversazione sui temi della giustizia, in cui pensavamo molto diversamente, ma fu il tutto, mi viene da dire, soave. Quindi ho questo ricordo molto bello, sì.
1: Penso ci possiamo fermare qui. Grazie per questo ricordo a Gerico Carofiglio. Accendere i fuochi è un manuale di lotta e gentilezza. Per Mondadori lo trovate in versione cartacea, anche su tutte le consuete piattaforme, oltre che in libreria. Tu sei un lettore cartaceo, digitale, crossmediale?
2: Io leggo saggi, soprattutto quelli stranieri, quindi li posso vedere subito, per lo più sul tablet. I romanzi, diciamo, letterari, tendo a leggerli sulla carta, e poi a volte c'è un libro che lo vedo e dico: ma io questo voglio sapere a che pagina sto, e quindi insomma, quindi diciamo che grosso modo 50 e 50.
1: Sei crossmediale. Grazie a Gerico Carofiglio, grazie davvero.
2: Grazie a te.
1: Ci vediamo in radio.
2: Ciao a tutti.
1: Alla Tridicale, ancora dalla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal Lingotto. Io ho il piacere di ritrovare una vecchia conoscenza di Radio Radicale, che è Stefano Cappellini. Ben ritrovato.
3: Ben trovati voi.
1: Allora, Stefano Cappellini ha scritto un libro, ne parlavamo poco fa, off the record, come dicono quelli bravi, in cui ci sono un po' di analisi di scenari politici passati, ma anche attuali e forse futuri, che magari a Pannella non sarebbero dispiaciuti. Ma ci arriviamo dopo alla figura di Pannella, perché intanto ti chiedo: questo libro, Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per coprire la democrazia, poi spieghiamo bene di che si tratta, ma già il titolo insomma in qualche modo preannuncia il contenuto. Prima ti chiedo come ti è venuto in mente, cioè qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire: un attimo, su questa cosa di Rosso Bruni io vorrei approfondire.
3: Ma il fenomeno mi ha sempre affascinato, poi è una fascinazione ambigua, perché non è una fascinazione di adesione, ovviamente. È la fascinazione per questa contaminazione tra opposti estremismi che c'è sempre stata, però sono in grado di rispondere con più precisione alla tua domanda, perché c'è un evento di questi tempi, di questi anni, che mi ha spinto a scrivere il libro, che è la vicenda ucraina. Perché credo che la vicenda ucraina abbia fatto esplodere in maniera clamorosa una nuova ondata di rossobrunismo, cioè di contaminazione e confusione, sempre più rivendicata peraltro tra destra e sinistra, tra estrema destra e estrema sinistra, ma non sempre estremismi, sono anche casi semplicemente proprio di commistione. E mi è sembrato che il fenomeno non fosse poi limitato ovviamente all'Ucraina, ma fosse una tendenza del nostro tempo, per me è una tendenza inquietante, visto che prima ti ho detto la fascinazione per la storia delle idee.
0: Certo, certo.
3: Però è un fenomeno inquietante perché in realtà è un fenomeno cementato alla radice dall'avversione verso la democrazia, che poi è il vero minimo comune denominatore, no, di questo fenomeno del rossobrunismo, che ha tutta però una sua storia antica, che nasce più di 100 anni fa, e adesso una nuova grande fioritura.
1: Senti, tu scrivi: il rossobrunismo non è dunque solo il trucco che alcuni fascisti usano per camuffarsi. A chi continua a essere convinto che sia così va posta subito una consistente obiezione. Le fasi di più intenso sviluppo del fenomeno, vale per gli anni 20 del secolo scorso come per i 20 dell'attuale, non sono quelle in cui esponenti di destra si camuffano alla sinistra, bensì il contrario, esponenti di sinistra che si muovono verso l'altra parte. Allora, spiegaci un po', disegnaci un po' i colori di questo mondo degli estremi che si toccano, cioè neologismo.
3: Intanto la parola rosso bruno non è una parola antica, a differenza invece della sostanza.
1: Che non è orso bruno che può sentire, che
3: no,
1: può sembrare,
3: no,
1: è un'altra,
3: no,
1: cosa.
3: È una parola abbastanza recente, non esiste una data esatta di fondazione,
1: certo.
3: Almeno io non l'ho rintracciata, però è una parola che ha cominciato a essere usata in maniera più frequente all'inizio degli anni 90. Ed è nata con una connotazione molto precisa, cioè indicava quegli esponenti di estrema destra che flirtavano, diciamo, con il campo opposto. Quindi è nata con una connotazione che in qualche modo avvisava di un rischio di travestimento, no? Letteralmente. Cioè, guardate, attenzione, rosso bruno, cioè è un fascista che prova a spacciarsi per qualcosa di diverso da quel che è. In realtà io penso, pur non condividendo il fatto che esistono casi anche clamorosi di travestimento, chiamiamolo così, io penso che invece questo fenomeno abbia una radice molto forte nella storia delle idee, e appunto ho cercato di raccontare come poi in realtà, al di là di questa parola di nuovo conio, il fenomeno nasce piuttosto all'inverso, e nessuno meglio di noi lo può conoscere questo fenomeno, perché il fascismo, che è uno ovviamente dei casi, è la storia di Mussolini in particolare, è esattamente la storia di un socialista che diventa fascista e poi muore di nuovo socialista, perché, o almeno cerca, perché a Salò, negli ultimi disperati, velleitari tentativi di sopravvivere, Mussolini prova a reinventarsi socialista, si circonda di alcuni compagni della prima ora, tra cui il più famoso è Nicola Bombacci, un comunista che poi morirà impiccato, certo, con lui a Piazzale Loreto. E questo fenomeno non era solo italiano, perché poi nella prima parte del libro, che è quella sull'album di famiglia, cioè sulle radici storiche del fenomeno, racconto che cose simili sono accadute in Francia. In Francia succede una cosa incredibile e anche un po' rimossa. Praticamente tutti e tre i principali leader dei partiti fascisti francesi nati tra gli anni 20 e 30 erano ex comunisti, tutti e tre. In Germania i nazional-bolscevichi, che forse rappresentano una delle forme più pure di rossobrunismo, avevano delle tesi molto simili a quelle che sarebbero diventate poi le tesi con cui la propaganda nazista fece breccia. Ovviamente poi Hitler fece altro, ma a livello di propaganda le tesi erano indistinguibili. E anche qui il movimento era da sinistra verso destra, se dovessimo identificare una tendenza. E quindi questa radice storica mi porta a dire che rossobruno è una parola che io ovviamente uso in senso quindi più ampio, anche per descrivere molto più che il fascista che si traveste.
1: Certo, certo.
3: E anzi,
1: certo,
3: per raccontare che forse il fenomeno nelle fasi più intense appunto racconta un movimento contrario.
1: E tu poi fai un focus vero e proprio molto interessante, in particolare su Italia, Francia e Germania. La Francia, l'hai accennato poco fa anche rispetto ai trascorsi, il socialismo nazionale, le origini del fascismo di sinistra, la Germania fra nazionalsocialismo e nazional-bolscevismo, e poi l'Italia. Un capitolo che tu in qualche modo intitoli sindacalisti rivoluzionari, fasci di combattimento e compagni in camicia nera, già nel titolo in qualche modo riassumi i contenuti delle tre ricostruzioni. Dedichiamo un minuto a ciascuno?
3: Sì, allora, la Francia secondo me è, diciamo, la vera patria del rossobrunismo. Cioè, se dovessi dire qual è il paese europeo che è la patria del rossobrunismo, è la Francia. Peraltro l'aggettivo rossobruno è stato usato per la prima volta in maniera molto frequente in Francia, proprio per descrivere alcune traiettorie della cosiddetta nuova destra di Alain de Benoist. Però già alla fine del secolo, addirittura XIX, in Francia si sperimenta quello che poi è la base del rossobrunismo, cioè l'unione del socialismo e del nazionalismo. Il socialismo nazionale è volendo andare alla radice, la base del pensiero rossobruno, ed è in Francia che nasce. L'Italia è la fase però immediatamente successiva, negli anni poi che portano al fascismo, dove invece il cosiddetto socialismo nazionale francese diventa in qualche modo fascismo. Qui c'è un punto fondamentale, Mussolini non è stato l'unico socialista diventato fascista, con lui ci sono state decine di altri dirigenti socialisti, ci sono stati sindacalisti rivoluzionari partiti anche loro da posizioni apparentemente appunto vicine al marxismo, no, alla rivoluzione di sinistra, invece finiti a essere addirittura membri del governo fascista. E l'Italia è il luogo dove in qualche modo il rossobrunismo ha la palestra poi quella più importante, quella di governo. La Germania è importante proprio per il fenomeno impurezza, cioè i nazional-bolscevichi, a differenza dei socialisti nazionali francesi e dei fascisti italiani, sono proprio quelli che dicono esplicitamente: qui bisogna mettere insieme la rivoluzione comunista russa e la rivoluzione fascista invece degli altri paesi. E quindi rappresentano una tappa importante, però sono tre tappe che si parlano e che hanno, diciamo, un legame profondo l'una con l'altra.
1: Senti, poi c'è un capitolo molto interessante, i libri non si raccontano, i libri si leggono, lo sappiamo, lo diciamo sempre, che è l'egemonia della destra sul complottismo di sinistra, e questo è un altro focus essenziale per ricostruire un po' tutti i colori, no, della mappa che tu hai voluto tracciare e disegnare in questo libro.
3: Proprio perché sono convinto che stia accadendo qualcosa di molto simile a un secolo fa, ho cercato di trovare alcune, diciamo, coincidenze concrete, non solo astratte, di grandi idee. Il complottismo è un grande tratto in comune tra quel periodo e il nostro, intanto di temi, cioè il grande complotto ebraico, le sette occulte che manovrano da dietro il potere e, diciamo, decidono i destini del mondo e di ogni singolo paese, fino ad arrivare giù a teorie del complotto le più strampalate. C'è un'enorme area di coincidenza proprio di temi tra quel che si scriveva e diceva nel dibattito pubblico un secolo fa e quel che si dice e scrive oggi. Qual è la particolarità? Che alcune teorie che nascono, diciamo, con una venatura, con un velo di sinistra, perché basate sull'anticapitalismo, come dire, no, su principi che sono più vicini a quella parte, sono diventate l'arsenale di propaganda soprattutto della destra sovranista. A proposito della questione di chi in questo momento fa più egemonia tra Bruno e Rosso, no? In questo è il momento, è la fase storica dell'egemonia del Bruno. E quindi racconto come, diciamo, si siano sviluppate alcune teorie del complotto partite da sinistra ma diventate cavalli di battaglia della destra. Una, te ne cito una in particolare, sull'11 settembre. L'11 settembre, tutte le teorie alternative sull'11 settembre nascono nel campo, diciamo, dell'underground di sinistra, se lo vogliamo chiamare così. Ma molto presto diventano il bagaglio, la cassetta degli attrezzi della propaganda di estrema destra.
1: Senti, facendo un po' tesoro della mappa appunto che hai ricostruito, anche e soprattutto storica, e il presente, adesso lo so che la risposta è complicata, però visto che hai studiato il tema con tanta attenzione e così tanto scrupolo, forse puoi trovare una risposta. Arriva un momento a breve in cui i colori si riconfigurano in maniera più netta e decisa, hai capito cosa intendo?
3: No, se io non penso che accadrà, ecco. Anzi, io mi immagino una...
1: Contrario?
3: Mi immagino una... invece una deriva ancora peggiore. La confusione tra sinistra e destra è una caratteristica dei nostri tempi, molto cavalcata anche da alcune forze politiche. Infatti nella seconda parte del libro, che è quella più legata all'attualità, ai fatti di questi anni... Certo. Racconto anche come ci siano forze politiche che sono nate esplicitamente rifiutando di collocarsi a destra e a sinistra. Questo ovviamente non fa automaticamente di tutti questi partiti delle forze rossobrune, no? Io non voglio esagerare nell'usare un'etichetta, non mi interessa catalogare, dare, diciamo, dei marchi. Ma questa confusione è diventata un tratto fondamentale, pensa solo a quello che è stato in questi anni il Movimento 5 Stelle, no? Che si è fatto un vanto di porsi fuori e che, pur non essendo rossobruno nel senso stretto del termine, è un movimento che ha giocato scientemente sulla confusione di destra e sinistra, anche per ampliare il proprio mercato elettorale, molto banalmente. o pensa a quello che è successo in Germania con il partito di Sarah Wagenknecht, che adesso è un po' in disgrazia dopo aver fallito di un nulla il quorum alle ultime politiche, ma è un partito nato da una scissione della Linke, quindi dall'estrema sinistra, ma che era un partito che aveva dei temi indistinguibili addirittura da quella di Alternative for Deutschland, e anche lì con delle evidenti similitudini con la storia del Movimento 5 Stelle. Quindi questa confusione è un tratto dei nostri tempi. I rossobruni hanno un vantaggio rispetto a tutti gli altri: loro l'hanno teorizzata, l'hanno pensata, l'hanno resa, diciamo, un qualcosa che ha una sua solidità ideologica. Sì. Ed è diventata anche un'occasione per i dittatori, per gli autocrati, che hanno un interesse: separare il popolo dalla democrazia. Putin è un rossobruno, e non a caso nel mondo Putin è l'idolo in pari misura di movimenti di estrema sinistra e di movimenti di estrema destra, e lui gioca scientemente ad avere questo monopolio della sovversione, se lo vogliamo chiamare così, con una citazione dal Mago del Cremlino.
1: Senti, chiederei se sei d'accordo su un signore che tu hai conosciuto, perché sono 10 anni dalla, non so se il termine scomparsa gli piacerebbe, forse no, da una partenza, che è una partenza, che è la partenza di Marco Pannella. Tu ci hai avuto a che fare spesso, non so se sei venuto in radio, hai fatto delle cose insieme a lui, non so se chiederti che traccia ti lascia addosso, o invece se ti chiedo, come hanno fatto altri, se tieni di più invece a ricordare il primo contatto con Pannella, che credo sia stato elettronico, non di persona.
3: Sì, no, ma il mio primo contatto con Marco Pannella, cioè io ho conosciuto l'esistenza di Marco Pannella perché da bambino, scanalando, giocando con il telecomando, negli anni 80 mi imbattei in Canale 66. Canale 66 era un emittente dove Marco Pannella spesso era in video per ore e ore di fluviali interventi,
1: comizi,
3: dove, diciamo, toccava, come sapeva fare lui, toccava temi, diciamo, anche diversissimi, saltava da un tema all'altro, alle volte li collegava, alle volte non li collegava, ma non era importante, alla fine, diciamo, c'era comunque un flusso.
1: C'era un Alexio Magistralis elettronico.
3: C'era comunque un flusso, quindi è così che io non solo ho conosciuto Marco Pannella, ma in realtà anche ho cominciato ad appassionarmi alla politica, perché Marco Pannella aveva questa capacità seduttiva, diciamo, no, nei confronti di chi ascoltava, persino dei bambini, nel senso, io ero veramente piccolo quando lo ascoltai per la prima volta a Canale 66, però poi cominciai a prendere l'abitudine di andarlo a cercare, ma credo che fosse comune a tanti, anche a chi non aveva la possibilità, magari per ragioni territoriali, di avere un emittente che mandava le ore di intervento di Pannella. Io penso che sia stato, diciamo, un leader di capitale importanza nella storia della nostra democrazia, anche se ovviamente non è mai stato a capo di un partito maggioritario, anzi è stato sempre a capo di forze minoritarie, alle volte anche ultra minoritarie, ma il suo peso nel dibattito pubblico, il suo peso nella formazione dell'opinione pubblica era invece enorme, è sempre stato enorme, nonostante poi non si traducesse in voti sonanti. Pannella era soprattutto un leader capace di tenere in prima fila la battaglia per la democrazia formale e sostanziale. Io non voglio assolutamente fare operazioni spericolate e quindi usare Pannella per parlare del mio libro. C'è una questione, diciamo, che se vuoi trovare un filo. Questo è un libro scritto perché io ovviamente mi auguro che la democrazia resista, diciamo, agli assalti di chi, con argomenti spesso anche suadenti, cerca, diciamo, di minarla alla base. E in questo senso, ecco, la vita e la storia di Pannella sono un enorme titanico sforzo di tenere, diciamo, la democrazia viva, effettiva, vitale, ed è una lezione che comunque resterà a lungo nella storia del nostro paese, perché non è cancellabile da niente.
1: Bisogna fare manutenzione. Grazie a Stefano Cappellini che fa manutenzione di memoria, in questo caso di storia, con questo libro Rossobruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia. Lo trovate per UTET in tutte le librerie, lo trovate su tutte le consuete piattaforme di riferimento, anche in versione digitale. Grazie Stefano Cappellini, buona lettura e buona scrittura.
3: Grazie a voi.
1: Radio Radicale, ancora dalla nostra postazione al Salone del Libro di Torino, dal Lingotto. È un piacere ritrovare Luca Bianchini con noi.
4: Eccomi.
1: Che è un appuntamento piacevole e abituale, poi prima o poi ci verrai anche a trovare in radio direttamente a Roma, ci farebbe piacere. E parliamo di un libro particolare, Le ragazze di Tunisi, è un romanzo per Mondadori, ma non è solo un romanzo. Cominciamo col dire che insomma ci sono importanti tracce autobiografiche.
4: Sì, perché Le ragazze di Tunisi di fatto sono mia madre, le mie zie, mia nonna, che sono nate e vissute a Tunisi, mia madre nel 1943 e sono state lì fino al 1961, e ho deciso di raccontare gli ultimi anni della loro vita in questa città così speciale che io avevo sottovalutato, non mi ero mai concentrato su quanto potesse essere magica, cosmopolita, integrata all'epoca, ed è stata una delle cose che più mi ha colpito quando ho iniziato a raccogliere un po' di testimonianze.
1: Poi Tunisia, insomma, no? Tunisia, luoghi carissimi di rimbalzo in qualche modo a personalità come Claudia Cardinale, come Nicola Pietrangeli,
4: Sandra Milo,
1: una parte della vita di Bettino Craxi, insomma stiamo parlando un'immagine ora della Tunisia che comunque arrivava in Italia con diverse, no, sfaccettature e colori, però i colori che tu dai sono molto autobiografici. Io ti volevo chiedere della scintilla di questo libro, tu in realtà la scintilla la spieghi subito all'inizio perché dici, bah, io non conoscevo tantissimo della storia di mia madre, ho cominciato a farmi venire voglia di raccontarla cominciando a fare domande, quindi sì. È un lavoro di investigazione familiare, brutto dirla così?
4: Alla fine, beh sì, però è stato necessario, e tutto è nato in realtà da un episodio anche un po' traumatico che è stata la morte di mio padre un paio di anni fa, e ci siamo ritrovati con mia madre, mio fratello ed io da soli, e un po' per farle rielaborare il lutto abbiamo detto dai vediamo un po' le vecchie foto, e in realtà ci siamo soffermati sulle foto prima di mio padre. Ed era un mondo, mia madre, le dico, ma dove siete qua al mare? A Cartagine, che per noi erano solo le domande di Terry Scott,
1: bravissimo, esatto.
4: Le guerre puniche, mia madre sul cammello, cioè il souk. E quindi ho detto, no, ma qui c'è un mondo. E da lì ho iniziato a intervistare tutte le vecchie zie, e mia madre per ultima, e si è rivelata una testimone preziosa, e devo dire che avevo una storia in casa senza saperla, a volte andiamo tanto lontano. Raccontarla adesso è stato bello perché c'è la distanza che ha permesso loro anche di essere molto più libere nel raccontarsi.
1: Poi c'è una storia che è anche la storia di tanti italiani, no? È un'emigrazione che non è, no, in direzione Ellis Island, ma in questo caso c'è una ricerca di riscatto di una famiglia di origine siciliana in Tunisia.
4: Sì, perché che era non è una storia scelta.
1: Esatto, non è una storia molto raccontata.
4: No, perché poi erano anche sfigati nella destinazione, nel senso che chi non aveva abbastanza, lo dico ridendo ovviamente, sono figlio di una profuga, mi posso permettere la battuta, cioè chi non aveva abbastanza soldi da andare in America andava a Tunisi, quindi eravamo proprio l'ultima ruota del carro degli emigranti. Però alla fine Tunisi ci ha portato fortuna, perché poi mia madre e le mie zie hanno fatto una sorta di Erasmus ante litteram, perché avevano il vicino maltese, la vicino francese, quella tunisina, gli ebrei, tutti insieme, e questa cosa ha portato una forma mentale a loro che sicuramente, anche se non hanno studiato troppo, gli è rimasta un'impronta molto aperta della mente.
1: C'è poi un capitolo in cui tu usi la neve come metafora per raccontare altre cose, però a me immaginare Tunisi con la neve mi ha molto...
4: È uno dei grandi racconti, quando è nevicato
1: bellissimo.
4: A Tunisi loro non l'avevano mai vista, e quindi la magia della neve la prima volta.
1: La prima volta, esattamente, cioè ritorno anche all'infanzia. E come lei, allora è chiaro che insomma, ci sono delle, ogni architettura di un romanzo, innanzitutto sappiamo bene, Luca lo può insegnare, che il romanzo è una faccenda complicatissima, senza nulla togliere la difficoltà dell'arrampicarsi nella saggistica, però il romanzo c'ha proprio un problema di architettura, no? Di ingegneria dei capitoli, dello scandire i colori, i contrappunti, eccetera. Come ci interessa sempre un po' a noi, a due microfoni, nelle trasmissioni che facciamo sui libri, il backstage, dietro le quinte, come l'hai costruito? Cioè, qual è stata un po' l'architettura della costruzione di una cosa che era un romanzo, e quindi c'è la professione, c'è la tua dimensione del tuo talento da scrittore, e poi però c'era una parte emotiva inevitabilmente coinvolgente. Come l'hai tenuta insieme queste due cose per arrivare all'architettura del libro?
4: Beh, io ho iniziato prima proprio con raccontare la famiglia, quindi ho detto vabbè, facciamo un racconto familiare, senza sapere bene dove andare a parare, ma già c'erano dei punti di svolta, il surprise party che finisce male, questa sorta di fidanzamento combinato, il diario di mia nonna aveva già delle cose, l'amica ricca, l'amica tunisina che si sposa a 14 anni, certo. Insomma avevo già un po' di elementi per iniziare a fare la torta. Io poi sono uno che lavora molto a occhio. Un mio amico regista dice che io faccio la casa senza gli ingegneri, la tiro su, poi a un certo punto mi rendo conto che sta cadendo, allora inizio a mettere. Alla fine la
1: le
4: casa
1: mura portanti arrivano alle metti dopo.
4: Io le metto dopo.
1: Le fondamenta alla fine.
4: Non sono proprio il genio dell'architettura, però poi alla fine me la cavo, è il mio metodo di lavoro, molto istintivo, però poi non perdo di vista le fondamenta, in questo caso sono importanti, che sono le radici
1: esatto.
4: Sono quelle che poi racconto.
1: Esatto, infatti le fondamenta si respirano parecchio. Ci sono dei passaggi in cui poi il tuo libro è anche molto filmico, nel senso che tu riesci a raccontare col ritmo appunto una... più che un romanzo di formazione sarebbe un romanzo di informazione familiare, perché tu veramente, no, aggiungi a te stesso informazioni che non avevi e poi le trasformi ovviamente in romanzo. L'hai sviluppata anche scrivendola questo senso, questo dato che almeno a me da lettore è arrivato, cioè di dare quasi una forma filmica, perché qua si respirano gli odori, si percepiscono i colori di quella famiglia.
4: Ma io in realtà scrivo sempre in un modo molto visivo, ma non perché voglia fare dei film, perché è proprio il mio modo di raccontare.
1: Però arriva molto.
4: Immaginare. Poi vado nei luoghi, quindi sai, io sono un secchione, sono andato a Tunisi più volte. E beh, vuoi vedere la luce, per raccontare gli odori li devi sentire.
1: Certo,
4: perché
1: certo,
4: sennò diventi,
1: certo.
4: Sì, li puoi scrivere anche... Però quando poi tu li senti, quando vedi le giacarande, è un albero, io ho mandato la foto a questo mio amico botanista... o non so come si chiami, comunque esperto, e mi ha detto questa è una giacaranda, io ho detto ma è una pianta bellissima, io non sapevo come si chiamasse, e ha questi fiori viola e a Tunisi ci sono ancora, quindi immaginartela com'era, e questo così, quindi quando sono andata a Cartagine ho visto dove facevano il bagno, e poi ovvio che lo racconti, senti le cicale e le metti, se no lo puoi sempre fare. Ma se vai, insomma, ancora il metodo empirico con me, non so
1: infatti,
4: se funziona, ma è il mio metodo.
1: No, ma io te lo dico da lettore, appunto, con me ha funzionato. Senti, quanto ci hai messo a scriverlo?
4: Un po'. L'ho scritto tante volte, perché poi io... una regola è sempre, quando un romanzo è molto scorrevole, sappiate che dietro c'è spesso un grandissimo lavoro. Perché tu non devi mai vedere la fatica, no? Quindi devi selezionare la parola più giusta, il capitolo, e ci ho messo un po' di mesi, ma non era importante. L'importante era che poi è venuto da questa roccia, poi ero pieno di informazioni, con la cosa di mia madre che comunque un po' ti condiziona, perché comunque scrivere di tua
1: certo,
4: madre che a un certo punto
1: certo.
4: Si deve baciare, cioè sono cose che non sono semplicissime per un figlio italiano. Però poi impari a conviverci da super, insomma impari a allontanarti, però ecco, tutto ciò ha richiesto del tempo, però alla fine ne è valsa la pena.
1: Tu dove scrivi?
4: In cucina.
1: E quando?
4: Quando mi alzo, devo aver dormito un po', perché se no non riesci a farlo, è uno dei pochi lavori in cui se hai sonno non riesci, perché quindi devi almeno dormire un po'.
1: Senti, la tua
4: scrivo e poi scrivo in cucina o nel mio studio.
1: Cucina è interessante.
4: In cucina da sempre, perché è la stanza vicina al frigo, hai le distrazioni, la teiera, il frigo, io mi alzo continuamente.
1: Genere di supporto e sostegno dello scrittore.
4: Sì, poi mi metto i piedi su una specie di
1: meraviglioso.
4: Puff. Mi porto la sedia del mio studio, che sono quelle sedie un po' da ufficio in cucina, cioè ogni volta c'è, ma perché come i bambini cerco di ritardare il momento in cui inizio a scrivere, mi faccio la doccia, ciao, tutto, devo pulire tutto. Cioè inizio alle 11.
1: Ok, quindi c'è tutto il rito preparatorio, ma apposta, vedi che aveva un senso la mia domanda, abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. L'avevi mai raccontata questa cosa?
4: No, così no.
1: Wow.
4: Che mi doccio no.
1: Senti, la tua dieta mediatica qual è? Tu la mattina ti alzi e cosa fai? Vai a fare quella cosa che fa ancora Maurizio De Giovanni, di andare a comprare la mazzetta dei giornali, oppure accendi il computer, accendi la TV, accendi la radio, accendi il telefono?
4: Allora, sempre prima il telefono, che ormai è un problema, telefono, notizie sportive di tennis, prima cosa, che in genere mi appaiono perché l'algoritmo sa sempre cosa vuoi vedere.
1: Eccellente.
4: Quindi sempre, se ci sono dei tornei ovviamente nella notte. Poi in genere mi sfoglio tre quotidiani online, così. In genere quello che approfondisco per non deprimermi è il più letto, sono proprio la pancia del lettore, sai, bambino salvato dal cane, io, il più letto, il bambino salvato dal cane, ecco. E poi cosa faccio? Poi ho sempre dei momenti in cui navigo un po' su YouTube per perdere tempo, quindi o cerco esibizioni rare di Whitney Houston, o i rigori dell'Italia contro la Francia, se ho bisogno di caricarmi, oppure guardo, che ne so, io ero fan di Steffi Graf, dei game finali, Graf Navratilova, tipo i best of.
1: Per i più giovani parliamo delle più belle gambe della storia del tennis.
4: Esatto, le più veloci anche.
1: Esatto. Bella questa cosa del tennis, mi interessa molto, secondo me è il tuo prossimo libro, sono sicuro. E chiudiamo con un signore, in queste ore sono 10 anni dalla, io la chiamo la non scomparsa di Pannella, e non so se voi vi siete mai, sicuramente insomma avrei seguito un po' la sua azione politica, i suoi colori, non so se vi siete mai incontrati, ma...
4: Io ricordo bellissimo, no, l'ho incontrato solo una volta ed era su un carro del Gay Pride, ma io ero a terra, cioè ero giù, era Torino 2006. E lo slogan era Torino 2006, siamo tutti gay.
1: Parliamo delle Olimpiadi invernali di Torino.
4: Di Torino, esatto, sì, io do per scontato, essendo di Torino e a Torino, che tutti sappiano cos'era. Non c'è solo Milano Cortina, sappiatelo, c'era anche Torino 2006 e c'era anche Pannella. E la cosa bella è che quando lui è passato c'è stata un'ovazione tale che lui si è commosso. E quindi è stato, io mi ricordo questi occhi lucidi e noi emozionati, e devo dirti che questa è la cosa, perché tu sapevi che dietro quel sorriso c'era anche una conquista, c'era anche una lotta, e c'era, è stato bello, me lo ricordo ancora, infatti mi emoziono mentre te lo dico.
1: Infatti io sono stato zitto perché ne ho un ricordo davvero molto bello, e io con questo chiuderei, ricordando che però non i ricordi, ma insomma dei pezzi di storia della famiglia di Luca Bianchini, sono qui dentro, Le ragazze di Tunisi, il romanzo per Mondadori, che trovate in tutte le librerie, ovviamente anche su tutte le consuete piattaforme di riferimento, in cartaceo e anche in versione digitale. Allora, buona scrittura, buona lettura, e il prossimo libro è sul tennis, abbiamo deciso.
4: Sì, speriamo di vincere un altro slam quest'anno, l'unica cosa.
5: Radio Radicale, sono le 13:18 minuti, questo era lo speciale Salone del Libro, vi abbiamo fatto ascoltare tutte queste interviste realizzate da Emilio Targi, adesso è il momento della rassegna stampa persiana a cura del Partito Radicale.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder, oggi come sempre parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Ehsan Afroshte è stato giustiziato con l'accusa di spionaggio a favore di Israele. Ehsan Afroshte به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. L'agenzia di stampa Mizan, affiliata al potere giudiziario della Repubblica Islamica, ha annunciato l'esecuzione di Ehsan Afroshte, detenuto accusato di spionaggio per Israele. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام احسان افراشته، زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل، خبر داد. Secondo la magistratura iraniana, avrebbe ricevuto addestramento in Nepal da parte del Mossad e fornito a Israele informazioni sensibili della Repubblica Islamica. L'esecuzione di Afroshte è avvenuta mentre il suo caso era accompagnato da numerose ambiguità e da diverse segnalazioni riguardanti pressioni da parte delle forze di sicurezza, confessioni estorte e violazioni del giusto processo. Afroshte, nato nel 1993, era stato arrestato all'inizio del 2024 dopo il suo rientro dalla Turchia e aveva trascorso mesi in isolamento. Informate avevano precedentemente dichiarato che il caso di Afroshte era eseguito dall'unità di protezione informativa dei Pasdaran e che il detenuto era stato sottoposto a pressioni per ottenere confessioni forzate. È stato inoltre riferito che gli apparati di sicurezza avrebbero utilizzato immagini e informazioni personali per esercitare pressioni su di lui. Afroshte aveva respinto sia le accuse sia le confessioni attribuiteli.
7: Fonte di questa notizia, Iran Bayer. Irfan Shakurzade اعدام شد. Irfan Shakurzade è stato giustiziato. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام Irfan Shakurzade با اتهام همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و موساد خبر داد. L'agenzia di stampa Mizan affiliata al potere giudiziario della Repubblica Islamica ha annunciato l'esecuzione di Irfan Shakurzade con l'accusa di collaborazione con CIA, agenzia di intelligence centrale degli Stati Uniti e il Mossad. Un'esecuzione avvenuta nel contesto della crescente ondata di condanne a morte eseguite in Iran dopo l'inizio del cessate il fuoco tra la Repubblica Islamica, gli Stati Uniti e Israele. I media legati al potere giudiziario e agli apparati di sicurezza della Repubblica Islamica hanno sostenuto che Irfan Shakurzade sia stato giustiziato per collaborazione informativa con la CIA e il Mossad. Amnesty International, Iran Human Rights e Center for Human Rights in Iran hanno dichiarato in rapporti separati che la Repubblica Islamica ha registrato

dirci di non eseguire un'esecuzione. Fonte di questa notizia, Harana. Abdul-Jalil Shahbakhsh, شهروند بلوچ و از معترضان 1401 اعدام شد. Abdul-Jalil Shahbakhsh, cittadino bellucci e tra i manifestanti del 2022 in Iran, è stato giustiziato. Abdul-Jalil Shahbakhsh, شهروند بلوچ, از بازداشتی‌های اعتراضات 1401 با اتهام بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی جمهوری اسلامی اعدام شد. Abdul-Jalil Shahbakhsh, cittadino bellucci e tra i detenuti delle proteste del 2022 Donna Vita Libertà in Iran, è stato giustiziato con l'accusa di baghi tramite attacco armato a strutture delle forze di sicurezza della Repubblica Islamica. L'agenzia di stampa Mizan, organo mediatico del potere giudiziario della Repubblica Islamica, ha affermato che la condanna si basa sulle sue confessioni e su file audio estratti dal suo telefono cellulare, definendo Shahbakhsh un terrorista addestrato del gruppo Ansar al-Furqan. Fonte di questa notizia, Henegov. Mohammad Abbasi, از بازداشتگان اعتراضات دیماه, اعدام شد. Mohammad Abbasi, uno dei detenuti arrestati durante le proteste del gennaio in Iran, è stato giustiziato. Mohammad Abbasi, از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه, سهرگاه روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزل‌حصار اعدام شد. Mohammad Abbasi, uno dei detenuti arrestati durante le proteste nazionali del gennaio 2026 in Iran, è stato giustiziato all'alba di giovedì 13 maggio 2026 nel carcere di Qezelhisar. Secondo l'agenzia di stampa Henegov, la condanna a morte di Mohammad Abbasi era stata recentemente confermata dalla Corte Suprema. L'agenzia riporta che, includendo Abbasi, il numero dei detenuti giustiziati con l'accusa politiche e di sicurezza dopo l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran è salito a 32. Una fonte informata vicina alla famiglia di Abbasi ha dichiarato a Henegov che le autorità del carcere di Qezelhisar avevano chiesto ai familiari di recarsi per una visita, ma dopo il loro arrivo il colloquio è stato loro negato. Secondo la stessa fonte, la famiglia ha appreso dell'esecuzione solo dopo aver lasciato il carcere tramite una telefonata. Fonte di questa notizia, Henegov. کشته شدن احسان شیرخانی با شلیک نیروهای بسیج در ایست بازرسی بناب. احسان شیرخانی è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze del Basij a un posto di controllo a Bonab. احسان شیرخانی, شهروند 35 ساله ترک, بامداد روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 با شلیک مستقیم نیروهای بسیج در ایست بازرسی شهرستان بناب جان خود را از دست داد. احسان شیرخانی, cittadino turco di 35 anni, è morto all'alba di martedì 12 maggio 2026 dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco diretti sparati dalle forze del Basij a un posto di controllo nel distretto di Bonab. Secondo un rapporto ricevuto da Iran Wire, le forze presenti al posto di controllo del Basij nel distretto di Bonab hanno aperto il fuoco contro il veicolo del cittadino con il pretesto del mancato rispetto dell'ordine di fermarsi. Una fonte informata ha dichiarato che le forze del Basij hanno sparato senza attenersi alle norme sull'uso delle armi e senza effettuare colpi di avvertimento, tirando direttamente all'abitacolo del veicolo. Secondo la stessa fonte, quattro proiettili hanno colpito Ehsan Shirkhani, che è morto sul posto. Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi rapporti su cittadini uccisi a seguito di sparatorie da parte delle forze di Basij, della polizia e degli apparati di sicurezza nei posti di controllo o durante inseguimenti. In molti di questi casi le famiglie delle vittime e le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il mancato rispetto delle norme sull'uso delle armi e l'assenza di responsabilità da parte delle autorità competenti. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Narges Mohammadi به بیمارستانی در تهران منتقل شد. Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale a Teheran. Mustafa Nili, وکیل Narges Mohammadi, روز یکشنبه 20 اردیبهشت اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان تهران پارس تهران منتقل شده است. Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani e vincitrice premio Nobel per la pace, è stata trasferita da un ospedale di Zanjan.

0: all'ospedale Pars di Teheran con un ordine di sospensione dell'esecuzione della pena per consentire il proseguimento delle cure mediche. L'avvocato Mostafa Anili ha dichiarato domenica 10 maggio 2026 che l'attivista detenuta nel carcere di Zanjan era stata ricoverata in ospedale nella stessa città il 1 maggio 2026 a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche. Da allora la famiglia e la fondazione dedicata a Narges Mohammadi hanno chiesto il suo trasferimento a un ospedale di Teheran e il proseguimento delle cure sotto la supervisione di medici di fiducia, sottolineando il deterioramento del suo stato di salute. Negli ultimi giorni anche organismi internazionali e attivisti per i diritti umani hanno chiesto cure mediche immediate e il suo rilascio incondizionato. La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran e Amnesty International hanno pubblicato giovedì dichiarazioni separate chiedendo la sua liberazione. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. حتک حرمت خانواده زندانیان اوین به بهانه بازرسی بدنی. Violazione della dignità dei familiari dei detenuti a Evin con il pretesto di perquisizioni corporali. بر اساس اطلاعات ایران وایر در هفته جاری برخی از اعضای خانواده زندانیان زندان اوین که برای ملاقات با عزیزانشان مراجعه کرده بودند با تحقیر ماموران زندان مواجه شدند و از آنها خواسته شده برای بازرسی بدنی به طور کامل برهنه شوند. Secondo informazioni ricevute da Iran Wire, nel corso della settimana alcuni familiari dei detenuti del carcere di Evin che si erano recati per le visite ai propri cari sono stati sottoposti a trattamenti umilianti da parte degli agenti carcerari e sarebbe stato loro richiesto di sottoporsi a perquisizioni corporali integrali, includendo la totale nudità. Il messaggio riporta che la maggior parte dei visitatori ha rifiutato questo ordine, considerandolo illegale e degradante e ha rinunciato alla visita. Fonte di questa notizia, Iran Wire. بازداشت چند شهروند ترک آذربایجانی در اردبیل و انتشار ویدئوی اعترافات اجباری. Alcuni cittadini turchi sono stati a Ardabil e un video di confessioni forzate è stato diffuso. به گزارش رسانه‌های حکومتی ایران، طی چند روز اخیر چند شهروند ترک آذربایجانی در اردبیل توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. Secondo i media governativi iraniani, negli ultimi giorni alcuni cittadini turchi dell'Azerbaijan sono stati arrestati a Ardabil dalle forze dell'intelligence. Le autorità di sicurezza hanno indicato come motivo degli arresti quella che definiscono collaborazione con media esteri. In concomitanza con la diffusione della notizia è stato pubblicato un video di presunte confessioni forzate di tre detenuti. Il filmato non fornisce dettagli su data, condizioni di registrazione o stato delle persone coinvolte. Nel video, individui la cui identità completa non è stata ufficialmente resa nota ammettono davanti alla telecamera contatti con media al di fuori dell'Iran e la pubblicazione di commenti online. Tuttavia, non è chiaro in quali condizioni queste dichiarazioni siano state ottenute. Organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente affermato che le confessioni televisive in Iran in molti casi vengono raccolte sotto pressione, minaccia o durante la detenzione senza accesso libero a un avvocato. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. وریش مرادی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شد. وریش مرادی è stata condannata a ulteriori 6 mesi di reclusione. وریش مرادی زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. Varice Moradi, detenuta politica curda nel carcere di Evin, è stata condannata a 6 mesi di reclusione per l'accusa di propaganda contro il sistema. Secondo la campagna per la difesa della libertà di Varice Moradi, la sentenza le è stata notificata la settimana scorsa. L'organizzazione afferma che le accuse sono legate a testi e lettere pubblicati in occasione dell'anniversario della sollevazione Donna Vita Libertà. La nuova condanna arriva mentre Morodi era già stata condannata a morte in un procedimento separato con l'accusa di Bari. Tuttavia, questa sentenza è stata annullata dopo il ricorso dei suoi avvocati ed è stata rinviata alla Corte Suprema per un nuovo esame. Varice Morodi sta attualmente scontando la sua detenzione nel carcere di Evin e questa nuova condanna si aggiunge agli altri procedimenti giudiziari a suo carico. Fonte di questa notizia, Campagna per la difesa della libertà di Varice Morodi. بازداشت مهدی شفاخا فعال حوزه کودکان توسط وزارت اطلاعات. مهدی شفاخا è stato arrestato dal ministro dell'intelligence. مهدی شفاخا فعال حوزه آموزش و حمایت کودکان کار و ساکنان مناطق محروم توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. مهدی شفاخا attivo nel campo dell'istruzione e del sostegno ai bambini lavoratori e ai residenti delle aree svantaggiate è stato arrestato dalle forze del ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio del martedì 12 maggio 2026, quando agenti dell'intelligence lo hanno prelevato e trasferito in un luogo sconosciuto. Sono stati inoltre confiscati tutti i dispositivi elettronici e di comunicazione appartenenti a lui e a sua moglie. Al momento della pubblicazione della notizia non sono disponibili informazioni sul motivo dell'arresto, sul luogo di detenzione o su eventuali accuse a suo carico. Fonte di questa notizia BBC Farsi. روایت فارس از دیدار فرمانده خاتم الانبیا با مجتبی خامنه ای. Resconto di agenzia Fars sull'incontro del comandante di Khatam al-Anbiya con Mujtaba Khamenei. در حالی که پس از انتصاب مجتبی خامنه‌ای به جانشینی پدرش تا امروز هیچ فیلم، تصویر یا صدایی از او منتشر نشده است، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از دیدار مقام‌های نظامی و سیاسی با او خبر می‌دهند. Mujtaba Khamenei è menzionato in un contesto in cui, nonostante la presunta nomina a successore del padre, Ali Khamenei, ex supreme leader della Repubblica Islamica, non sono stati pubblicati finora video, immagini o registrazioni audio che lo ritraggono. Secondo quanto riportato da Fars, agenzia vicina ai pastoran, il generale Abdullahi, comandante del quartiere generale centrale di Khatam al-Anbiya, avrebbe incontrato il terzo leader della Repubblica Islamica nella giornata di domenica 10 maggio 2026. L'incontro, secondo la stessa fonte, si sarebbe svolto senza la diffusione di immagini o dettagli ufficiali. Durante la riunione, Abdullahi avrebbe presentato un rapporto sulla prontezza delle forze armate iraniane, mentre il leader avrebbe ringraziato le forze militari. Le autorità iraniane hanno più volte giustificato l'assenza di contenuti mediatici su queste figure con forti considerazioni di sicurezza. In precedenza solo il presidente Masoud Pezeshkian aveva visto pubblicato il resoconto del proprio incontro con il nuovo leader da parte dei media ufficiali. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: 13:35 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna della stampa in lingua araba, la rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Igder. Noi proseguiamo con la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessa Colonnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min Istirad al-Sahafa al-Arabiya li Radio Radicale. Questa settimana tratteremo vari argomenti. Iniziamo dal risultato dei negoziati tra Libano e Israele tenutisi con la mediazione americana a Washington questa settimana. Parleremo anche di Israele e Palestina, in particolare delle modalità, diciamo, di guerra israeliane e anche delle istituzioni palestinesi. Infatti si è tenuto il congresso del movimento Al-Fatah, che è il partito al momento in potere in Cisgiordania, nonché partito del presidente dello Stato palestinese. Ecco, iniziamo però col parlare del Libano. Dai giornali libanesi, dai quotidiani libanesi online si possono leggere vari articoli che riguardano, come dicevo, i negoziati, l'esito dei negoziati tenutisi nelle giornate di giovedì e venerdì a Washington. Iniziamo subito da un primo articolo di Al-Jumhuriya, che è possibile leggere dall'agenzia di stampa libanese del 16, intitolato: "I negoziati, tregua di 45 giorni, apertura di un percorso di sicurezza. La delegazione libanese: negoziamo perché il nostro popolo viva in sicurezza e pace." Si legge: "Si sono conclusi i 2 giorni di negoziati tra Libano e Israele a Washington con un comunicato del Dipartimento di Stato americano che, con un tono positivo, lasciava intendere che le delegazioni negoziali libanese e israeliana fossero riuscite a ottenere progressi. È seguito anche l'annuncio dell'estensione della tregua per 6 settimane. Tuttavia, sorge una domanda ovvia. Questa tregua soddisfa la richiesta del Libano di un cessate il fuoco stabile e consolidato, oppure rappresenta il meglio che si potesse ottenere? È simile alle 2 tregue precedenti, caratterizzate da fragilità e dal mancato controllo degli scontri che hanno lasciato il fronte di guerra sostanzialmente aperto tra l'esercito israeliano e Hezbollah, oppure presenta differenze sostanziali ed è capace di obbligare le parti, quindi Hezbollah e Israele, a rispettarla e a fermare le ostilità?" La risposta a questa domanda è lasciata ai prossimi giorni, spiega Al-Jumhuriya, forse addirittura alle prossime ore, che determineranno la direzione che prenderà la tregua. Il Dipartimento di Stato americano ha definito i colloqui altamente produttivi e ha annunciato che convocherà nuovamente il percorso politico dei negoziati tra il 2 e il 3 giugno. Inoltre, il 29 maggio verrà avviato un percorso di sicurezza al Pentagono, con la partecipazione di delegazioni militari dei 2 paesi, Libano e Israele. Anche la delegazione negoziale del Libano ha rilasciato un comunicato di cui leggiamo una parte dall'articolo di Al-Jumhuriya. "I negoziati trilaterali hanno prodotto progressi diplomatici concreti a favore del Libano", afferma il comunicato. "L'estensione del cessate il fuoco e la creazione di un percorso di sicurezza sotto patrocinio americano offrono ai nostri cittadini uno spazio necessario per respirare, rafforzano le istituzioni dello Stato e spingono verso un percorso politico di stabilità duratura. Il Libano continuerà a impegnarsi in modo costruttivo, preservando al contempo la propria sovranità e proteggendo la sicurezza del popolo." Il comunicato ha inoltre elencato i pilastri fondamentali della posizione libanese, e cioè il ripristino della sovranità dello Stato su tutto il territorio libanese, il ritorno degli sfollati e la ricostruzione, la liberazione dei detenuti e il recupero delle salme dei defunti, questo eventualmente sarà da chiedere ad Israele, e un meccanismo di verifica indipendente, cioè per evitare i fallimenti degli accordi precedenti, il Libano insiste sull'adozione di un percorso di attuazione graduale degli accordi e che sia verificabile, sostenuto dagli Stati Uniti. Allo stesso tempo dovrebbe essere indipendente e sostenuto dagli Stati Uniti. Questa è una cosa che segnalo, appunto. Un funzionario americano, queste sono le parole riportate del funzionario americano dal Jumhuriya, avrebbe affermato che Libano e Israele condividono l'interesse di liberarsi da Hezbollah. Washington è interessata a fornire tutto il sostegno necessario per questo, oltre ad impegnarsi per il successo dei negoziati tra Libano e Israele, che sono visti come un'opportunità storica per entrambe le parti, così da raggiungere una pace permanente e liberare il Libano dall'influenza iraniana. Nel frattempo, continua Giomuria, la scena interna libanese si muove lungo due direttrici paralleli. Da un lato quella politica legata al percorso negoziale in corso a Washington, nella speranza che possa arrivare una fumata bianca, dall'altro quella militare che accompagna i colloqui con un'intensificazione dell'escalation degli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Sul piano della sicurezza, infatti, la situazione sul terreno appare vicina a una forma di stallo, segnata da dinamiche di guerra che si ripetono quotidianamente dal mese di marzo. Si susseguono raid israeliani su diverse aree del Libano, sia a sud che a nord del Litani, insieme a operazioni di eliminazione mirata, ordini di evacuazione rivolti a villaggi e centri abitati e una presenza costante di droni nello spazio aereo libanese, lungo l'intera fascia meridionale e fino alla capitale stessa. A ciò si aggiungono quasi ogni giorno notizie di decine di morti e feriti. In parallelo, da parte sua, Hezbollah conduce attacchi intensivi con missili e droni contro concentrazioni e basi dell'esercito israeliano, oltre che contro gli insediamenti nel nord di Israele, accompagnando le operazioni con anche questa volta con comunicazioni che rivendicano colpi andati a segno e perdite inflitte in termini di morti e feriti a Israele. La giornata di venerdì, in particolare, il venerdì scorso, è stata indicata come un punto di massima intensità dello scontro, con un'ulteriore escalation di raid aerei israeliani contro infrastrutture civili in diverse località del sud del Libano, mentre Hezbollah ha anche risposto appunto con una serie di attacchi missilistici contro obiettivi militari israeliani e anche contro insediamenti situati sia vicino che lontano della linea di confine. Sul piano politico libanese, invece, la scarsità di informazioni sui contenuti delle discussioni del negoziato e sulle proposte emerse dietro la massima riservatezza garantita dal mediatore americano ha generato un clima di forte incertezza. Questo vuoto di informazione è stato ulteriormente alimentato da fughe di notizie, quindi il fatto che è stata mantenuta un livello di segretezza, comunque ha fatto sì che fossero alimentate fughe di notizie e, secondo alcune letture, campagne anche di disinformazione, analisi infondate, ipotesi non suffragate da elementi solidi. Ne è derivata una netta polarizzazione della scena interna libanese, quindi da un lato un fronte ottimista che vede nei negoziati la possibilità di sviluppi positivi verso la fine della guerra, dall'altro un fronte pessimista che teme che gli esiti del processo negoziale possano produrre delle ricadute anche destabilizzanti sul contesto interno del Libano. E questo era il primo articolo di Al-Jumhuriyah che abbiamo letto sulla questione dei negoziati. È un articolo molto ricco, quindi ha trattato varie questioni. Leggiamo ora più, diciamo, nel dettaglio le reazioni dei capi politici libanesi, attraverso un articolo di Al-Anbaa, sempre del 16, altro giornale quotidiano libanese. L'articolo che voglio leggere è molto più lungo in realtà, ma noi ci soffermiamo sulle reazioni ecopolitiche. Secondo le informazioni disponibili, riporta l'Anbaa, Berri, che è il presidente del Parlamento attuale e capo del movimento libanese Amal, che è un movimento sciita, Navi e Berri ha confermato il presidente del Libano Aoun di poter convincere Hezbollah a rispettare il cessate il fuoco, a condizione che anche la parte israeliana si impegni pienamente a farlo e cessi di distruggere e demolire le aree, insomma, del Libano. Parallelamente, il primo ministro Salam del Libano ha ritenuto che il paese stia attraversando la crisi più grave dalla fondazione stessa dello Stato libanese, osservando che per molti anni lo Stato è stato trattato come un bottino. Ha affermato che non esiste alcuna soluzione possibile senza un ritorno chiaro alla logica dello Stato, uno Stato sovrano nelle proprie decisioni e pienamente rispettoso della politica, della Costituzione, della propria Costituzione. Ha anche aggiunto il primo ministro: basta con le azioni al servizio di progetti e interessi stranieri. Qua ovviamente il riferimento è a Hezbollah. L'ultima è stata una guerra che non abbiamo scelto ma che ci è stata imposta e che ha portato all'occupazione israeliana di ben 68 città, villaggi e siti, mentre stavamo lavorando per far uscire Israele da 5 località. Basta con l'incitamento, basta con le accuse di tradimento, non ci intimideranno, noi restiamo saldi nelle nostre scelte nazionali. Quindi questa è la posizione ufficiale del governo libanese, in linea poi, ecco, con l'azione di iniziare dei negoziati con Israele. I negoziati a cui Hezbollah non partecipa e anzi Hezbollah è anche ostile e contrario alla tenuta di questi negoziati. Cambiamo ora argomento e vorrei leggere un rapporto del sito di informazione Palinfo, un sito che è vicino, diciamo, all'ala della resistenza. E che ha pubblicato un rapporto che comunque è molto interessante leggere, credo, sulle strategie di guerra, diciamo, israeliane. Il rapporto è del 16 maggio e si intitola Gli assassini mirati israeliani, dalla dottrina della sicurezza alla gestione del genocidio. Si legge: dai più alti livelli politici e militari israeliani si annuncia un'operazione di assassinio mirato contro uno dei comandanti della resistenza palestinese nella striscia di Gaza, avvenuta venerdì. L'annuncio è stato accompagnato dalla rivendicazione poi dell'uccisione del comandante delle brigate al-Qassam, Izzeddin al-Haddad. Si tratta di un'azione che riflette un'evoluzione qualitativa nella politica degli assassini mirati e nel ricorso sempre più esteso a questo strumento nella gestione dello scontro in corso. Il 1 ottobre del 73, un'unità segreta assassinò il leader palestinese Mahmoud al-Hamshari a Parigi con un ordigno esplosivo collocato nel suo telefono. All'epoca nessuno avrebbe potuto immaginare che quel metodo, basato su segretezza e selettività, si sarebbe trasformato mezzo secolo dopo in un sistema industriale alimentato dall'intelligenza artificiale. Un sistema capace di costruire e incrociare banche dati con decine di migliaia di nomi, fino ad autorizzare attacchi che colpiscono anche intere famiglie all'interno delle proprie abitazioni. Oggi, infatti, non si tratta più soltanto di operazioni di assassinio sul campo condotte dalle forze di occupazione. Queste azioni sono sempre più spesso accompagnate da una comunicazione politica e mediatica esplicita. E avvengono nonostante le forti critiche giuridiche e umanitarie che sollevano, soprattutto per quanto riguarda la legittimità degli omicidi extragiudiziali in contesti densamente popolati da civili. Questo rapporto che andiamo a leggere, ricostruisce proprio questa traiettoria. Il passaggio degli assassini mirati israeliani da operazioni segrete circoscritte a una dottrina di sicurezza formalizzata e dichiarata, fino al loro utilizzo come uno degli strumenti centrali di una più ampia dinamica di distruzione sistematica. E questa era l'introduzione un po' al rapporto di cui leggeremo una parte. Quindi l'articolo parte da un fatto di cronaca, appunto contemporaneo, l'uccisione di uno dei leader di Hamas in questi giorni, per poi approfondire la questione appunto degli omicidi che avvengono attraverso le tecnologie più più moderne, appunto. Le radici della politica israeliana dell'assassinio risalgono a prima della nascita dello Stato di Israele, riporta l'articolo, quando organizzazioni sioniste armate come la Haganah facevano affidamento su operazioni di rappresaglia ed eliminazione fisica contro i propri avversari. Tuttavia, la vera fondazione del sistema di assassinio istituzionale avviene quando David Ben-Gurion istituì il servizio di intelligence israeliano nel 1948, poche settimane dopo la proclamazione dello Stato di Israele. Ben-Gurion descrisse questo apparato, il Mossad, come il pilastro della sopravvivenza. Dal 1948 oggi Israele ha fatto ricorso alla politica degli assassini mirati per perseguire i propri interessi, con un'intensità che cresce parallelamente all'acuirsi dei conflitti. Dall'assassinio segreto alla dottrina codificata. Dopo il consolidamento della resistenza palestinese alla fine della prima intifada, le forze di occupazione tornarono a ricorrere alla politica degli assassini mirati contro quelli che allora venivano definiti resistenti ricercati. In questa fase, la maggior parte delle operazioni avveniva nel contesto di assedi e scontri diretti con i combattenti della resistenza. La seconda intifada, scoppiata nel 2000, segnò però un punto di svolta decisivo. In quell'anno Israele assassinò l'attivista palestinese Thabet Thabet a Ramallah. L'episodio innescò un acceso dibattito giuridico e politico all'interno di Israele e portò a una svolta istituzionale. La trasformazione degli assassini mirati da operazioni semisegrete a politica ufficiale dichiarata apertamente, definita con il termine che potremmo tradurre frustrazione mirata, al-Ihbat al-Mustahdaf. Nel 2006 la Corte Suprema israeliana riconobbe in linea di principio la legittimità di questa pratica, di questa politica, pur subordinandola a garanzie procedurali che nella realtà risultano spesso applicate in modo limitato. La dottrina israeliana dell'assassinio non emerse come politica ufficiale dichiarata e codificata legalmente se non con l'inizio della seconda intifada sotto Sharon. Gli assassini divennero così uno strumento non solo per colpire minacce dirette, ma anche per testare armi e tattiche, influenzare la scena politica ed elettorale interna e indebolire le capacità del movimento nazionale palestinese. Questa è una citazione presa dalla rivista degli studi palestinesi. Gli assassini delle forze di occupazione israeliane non si limitarono ai militari e agli uomini di sicurezza, ma colpirono anche dirigenti politici. Dall'assassinio del segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Abu Ali Mustafa, nel 2001, fino all'assassinio del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran nel 2024. Prima e dopo di lui furono colpiti decine di dirigenti politici e militari, così come decine di leader dell'asse della resistenza. L'ampia offensiva israeliana su Gaza dopo il 7 ottobre 2023 ha evidenziato una trasformazione senza precedenti nella scala e nella natura delle banche dati degli obiettivi. Secondo inchieste pubblicate da PLUS, 972 Magazine e da Human Rights Watch, Israele avrebbe sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di identificare fino a 37.000 palestinesi come potenziali bersagli. Il sistema non si limitava ai comandanti militari di alto livello, ma includeva anche figure di rango inferiore e persino dipendenti civili degli apparati amministrativi di Gaza. In vari casi si sarebbero verificati errori legati a questo meccanismo, trasformando la vita dei civili in una variabile che dipende da valutazioni probabilistiche generate dall'intelligenza artificiale. I dati ufficiali israeliani trapelati delineano inoltre un quadro particolarmente grave. Un database militare segreto reso pubblico nel maggio dell'anno scorso indica che solo il 17% dei circa 53.000 morti a Gaza numero di allora, ora è molto, è decisamente aumentato, sarebbe costituito da combattenti, mentre ben l'83% risulterebbe composto da civili. Eravamo sempre sotto pressione, afferma un ufficiale dell'intelligence israeliana ripreso da Plus no, 972 Magazine. Dateci più obiettivi, datecene di più. Finivamo le liste dei bersagli molto rapidamente e quando abbassavano la soglia di valutazione del sistema, venivano inclusi anche membri della protezione civile e della polizia. In questo contesto, nemmeno intere famiglie sarebbero state risparmiate. Alcune testimonianze di ufficiali dell'intelligence israeliana, riporta l'articolo, descrivono il sistema dov'è papà, progettato per tracciare gli obiettivi fino alle loro abitazioni, consentendo attacchi mentre si trovavano con i propri familiari. Le stesse fonti avrebbero inoltre ammesso che la dottrina militare autorizzava l'uccisione di 15-20 civili in ogni attacco contro un militante di basso rango, mentre oltre 100 civili negli attacchi contro figure di alto livello. Il caso dei giornalisti rappresenta un modello lampante dell'espansione del targeting oltre i combattenti, quindi qua viene dedicata una parte sull'ampliamento del targeting che è finito per includere giornalisti, medici e accademici. E poi si passa alla questione della punizione dei crimini quando ci sono delle responsabilità, appunto, legate a queste uccisioni. Il diritto internazionale distingue, si legge, tra ciò che costituisce un'operazione legittima in guerra e ciò che invece costituisce un'uccisione extragiudiziale. E così come stabilisce che gli attacchi legittimi possono colpire soltanto chi partecipa alle ostilità e che siano proporzionati all'obiettivo militare perseguito. Per quanto riguarda il targeting extragiudiziale, i relatori speciali delle Nazioni Unite lo hanno definito un'uccisione arbitraria, cioè un'uccisione effettuata senza sentenza giudiziaria, garanzie procedurali o possibilità di appello e verifica, pratica vietata in ogni circostanza dai patti internazionali. Israele invoca sempre l'articolo 51 della Carta dell'ONU e il principio di autodifesa per giustificare le proprie azioni militari. Tuttavia, questo quadro giuridico ha incontrato una serie di obiezioni fondamentali avanzate dagli esperti di diritto internazionali. Il primo è è il principio di necessità. Gli assassini che prendono di mira sospetti nelle loro case, in mezzo alle loro famiglie, fanno venir meno questa caratteristica di principio di necessità. Il principio di proporzionalità. Anche nei casi di guerra legittima, un attacco è vietato se i danni collaterali ai civili non sono proporzionati al vantaggio militare previsto. E in terzo luogo, il principio di distinzione tra combattenti e civili. Tuttavia, il sistema di intelligenza artificiale opera con un margine d'errore riconosciuto dallo stesso esercito israeliano pari al 10%, e gli ufficiali hanno 20 secondi per verificare la correttezza del bersaglio prima dell'esecuzione. Oltre a ciò, esperti di diritti umani sostengono che il principio di autodifesa non sia applicabile a Israele, poiché si tratta, di una potenza occupante e un aggressore, e quindi l'aggressore non possiede un diritto di autodifesa. L'articolo si conclude con una riflessione sulla crisi di responsabilità. Si legge che l'uso dell'intelligenza artificiale rappresenta una vera crisi per il sistema internazionale di responsabilità giuridica. Il fenomeno è quello che viene definito vuoto di responsabilità, cioè quando i responsabili militari sostengono l'impossibilità di un controllo umano sulle decisioni dell'algoritmo, diventa difficile identificare chi sia veramente responsabile di una morte. Tuttavia, questa posizione incontra il netto rifiuto di esperti di diritto internazionale che sottolineano che l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale e la definizione dei suoi poteri restano comunque decisioni umane. Questo era il rapporto di Palinfo, molto lungo, in realtà continua, ma diciamo, il messaggio è chiaro. E ora ci spostiamo in Cisgiordania, in Palestina, dove è stato convocato questa settimana l'ottavo congresso generale del movimento Al-Fatah, movimento anche del presidente. E andiamo a leggere un articolo dell'agenzia di stampa palestinese, una parte, che riporta le dichiarazioni del presidente Mahmoud Abbas durante appunto il congresso. Il presidente di Palestina, Mahmoud Abbas, ha dichiarato che la convocazione dell'ottavo congresso generale del Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese Al-Fatah costituisce una tappa decisiva per riesaminare il percorso del movimento, valutare le prestazioni e definire una visione nazionale condivisa per la prossima fase. Mi limito per via del tempo a leggere alcune parti del discorso di Abbas. La convocazione del congresso, nelle attuali circostanze, conferma ancora una volta la nostra determinazione a proseguire il percorso democratico all'interno del nostro grande movimento. Fatah è sempre stata la spina dorsale del progetto nazionale e la portabandiera della decisione nazionale palestinese indipendente. Rinnoviamo il nostro pieno impegno a continuare il lavoro per attuare tutte le riforme che abbiamo promesso alla Conferenza Internazionale di Pace e confermiamo il nostro saldo impegno verso il percorso democratico, il pluralismo politico, l'alternanza pacifica del potere e la partecipazione di tutte le componenti della società e delle istituzioni nel quadro dello Stato di diritto. È interessante poi notare, come riportano i giornali palestinesi, che il congresso generale durante l'ottavo congresso di Al-Fatah, il congresso generale ha eletto all'unanimità il presidente Mahmoud Abbas alla guida del movimento, quindi non è cambiato nulla di fatto. Il presidente Mahmoud Abbas di Palestina è ancora alla guida del movimento Al-Fatah. Dunque, vorrei leggere per chiudere la nostra rassegna un'analisi fatta da Al-Arab, giornale arabofono londinese, che precede in realtà la tenuta del congresso, ma che offre una lente di interpretazione della tenuta appunto di un congresso dopo 10 anni. Il settimo è stato organizzato circa 10 anni fa. L'analisi è del 14 e si intitola Fatah si prepara a tenere il suo ottavo congresso, una prova per rinnovare leadership e visione. Un congresso solamente organizzativo, una tappa per ridefinire il ruolo dopo la guerra di Gaza del movimento. Per quanto riguarda le ricadute politiche, si legge, leggo solo una parte, nell'articolo si prevede che il congresso riaffermi il ruolo di Fatah come forza centrale del sistema politico palestinese, senza tuttavia introdurre un cambiamento sostanziale. Gli esiti più probabili sembrano orientati verso il consolidamento dell'attuale leadership, e di fatto è stato così, con eventuali modifiche limitate, più che verso una trasformazione dell'impostazione generale o della strategia con cui il movimento affronta gli sviluppi regionali. In questo caso, il congresso si configura più come verifica delle capacità di Al-Fatah di garantire continuità politica in un contesto instabile che non come una vera fase di rifondazione, una svolta radicale. Secondo diverse valutazioni politiche, inoltre, il processo di riconciliazione interna tra le fazioni palestinesi resta ancora lontana, limitando così la capacità del movimento Al-Fatah di presentare una visione unitaria. E questo era l'ultimo articolo per la rassegna stampa araba di oggi, che si chiude qui. Grazie, come sempre, per l'ascolto.
1: 14:06 minuti, Radio Radicale, e questa era la rassegna stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Noi apriamo il notiziario di Radio Radicale del primo pomeriggio, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Ringraziamo la regia di Gurudas. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo della legge elettorale con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare, Lanfranco Palazzolo, a Riccardo Merlo, e ancora parleremo della conferenza interparlamentare dell'OSCE. Con un'intervista sempre di Lanfranco Palazzolo a Eugenio Zoffili. Le notizie del giorno, in primo piano Mattarella, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio che si recano a Modena in visita ai feriti più gravi, tre versano in condizioni critiche, altri tre sono stati dimessi dall'ospedale. Intanto le agenzie ci ragguagliano sul fatto che l'uomo è accusato di strage, e questo è quanto possiamo dire sulla strage che è avvenuta nella giornata di ieri. La Lega continua a chiedere di revocare il permesso di soggiorno per chi delinque e Tajani, almeno nel merito, risponde il ministro e vicepremier Tajani risponde dicendo: ma l'aggressore in questo caso è un cittadino italiano. E ancora Tajani chiede di premiare l'eroe che ha fermato l'assalitore. Signorelli merita un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato per il suo gesto coraggioso. Massiccio attacco su Mosca, la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca, almeno tre morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare del Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano del Dipartimento del Governo regionale che si occupa dei crimini di guerra commessi dall'Ucraina. Un adolescente ucciso, gli altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti, si legge nel bollettino. Drone russo sgancia Ordigno, un uomo di 36 anni ucciso nel villaggio di Gnulets, nella regione di Kherson. E poi ancora, tra le notizie di oggi, la telefonata tra Qatar e Arabia Saudita al centro USA-Iran, gli sforzi di de-escalation, Trump deciderà entro 24 ore, vado a naso, le 24 ore sono partite da ieri. Il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman, bin Jassim Al-Thani, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, secondo Al Jazeera. Hanno discusso anche del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, avevano detto i media israeliani. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato l'uccisione di Izz al-Din al-Haddad, capo delle brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avvenuto negli attacchi israeliani di venerdì. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Ancora dagli esteri, Ebola, l'OMS dichiara emergenza sanitaria dopo 88 morti nella Repubblica del Congo, l'allarme dell'agenzia dell'ONU, non ci sono vaccini per il ceppo Bundibugyo, di cui sono stati segnalati già 336 casi. Purtroppo si parla ancora delle Maldive, è arrivata dalla Finlandia la squadra specializzata per il recupero dei corpi dei quattro subitaliani. I sommozzatori della Dan Europe hanno l'attrezzatura tecnica necessaria e stanno per calarsi a 60 metri nella grotta di Alimatà, dove si presume si trovino gli italiani deceduti giovedì scorso. Ieri ieri erano state sospese le ricerche dopo la morte di un soldato submaldiviano. Ancora tra le notizie di questa giornata c'è la Bulgaria che vince l'Eurovision, Israele è arrivata seconda, tra i fischi, tra le proteste, a Vienna c'è stato addirittura un corteo pro-PAL. Così, e poi si chiude, no, con lo sport. Oggi si chiudono gli internazionali, c'è la finale, come sapranno sicuramente i nostri ascoltatori, alle 17 con Sinner davanti a Mattarella. L'azzurro punta al successo 50 anni dopo Panatta. Ma ora andiamo ad ascoltare sulla legge elettorale l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Riccardo Merlo.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Riccardo Merlo, che è segretario del MAIE, che è un movimento che raccoglie gli italiani all'estero. Riccardo Merlo nella scorsa legislatura è stato sottosegretario agli esteri e con lui vogliamo parlare di un tema delicato e importante della legge elettorale, che è quella del voto degli italiani all'estero. Io adesso non ho capito che cosa è accaduto sulla legge elettorale, perché c'era stata la possibilità di dare una delega al governo su questo, che doveva essere esercitata al Senato. Voi avete in qualche modo rilanciato chiedendo una maggiore chiarezza sul metodo con cui viene praticato questo voto, che si presta a parecchie polemiche, la busta, l'invio, la spedizione. Tra l'altro voi siete gli unici parlamentari che vengono eletti con le preferenze, uno sì. Deve scrivere il nome di Riccardo Merlo sulla sì. Scheda. Allora, innanzitutto, che correttivi chiedete in merito a come si esprime il voto e come dovrebbe funzionare per evitare che qualcuno prenda 200 plichi e li prenda e li spedisca?
4: Beh, prima di tutto credo che sia necessario, perché pagano giusti per peccatori, perché io dico che la maggioranza di quelli che vengono eletti all'estero vengono eletti veramente perché sono stati votati. Quindi noi la prima cosa che crediamo che dobbiamo fare è evitare che, se vota il 30% dell'elettorato, cioè su 7 milioni di italiani all'estero vota 1 milione 500 mila, non inviare 7 milioni di lettere. Perché quelle lettere prima di tutto costano tanto al contribuente italiano.
3: Poi magari uno le può mandare a qualcuno che è morto.
4: Per esempio.
3: Tanto per fare.
4: Perciò noi abbiamo presentato una proposta di legge con l'inversione dell'opzione. Cioè è un sistema misto. Chi vuole votare si iscrive per votare. Anche i consolati, ogni volta che ognuno va a fare una pratica al consolato, a rinnovare il passaporto, eccetera eccetera, li può domandare se vuole partecipare al voto. Allora si invia la lettera solo a chi esprime il desiderio di votare, perché altrimenti si mandano 7 milioni di lettere e poi vota 1,5 milioni di persone e 5,5 milioni di lettere stanno girando o tornano in consolato. Però
3: una spesa enorme, eh?
4: Una spesa enorme che noi vogliamo far risparmiare al contribuente italiano. E poi l'altra cosa, il sistema che proponiamo noi è un sistema misto, perché gli ultimi 10 giorni chi ha cambiato idea, vuole votare o non si è riuscito a scrivere, potrebbe andare a votare in consolato in un seggio o dei seggi che si mettono nei consolati.
3: Il personale diplomatico come la pensa su questo?
4: Io penso che sono d'accordo con noi, perché il fatto di amministrare 7 milioni di lettere è una cosa molto complicata e poi è pericolosa dal punto di vista della sicurezza, perché nessuno vuole, come è successo l'elezione scorsa, che in alcune circoscrizioni consolari che noi conosciamo, più specificamente La Plata e Rosario, abbiamo visto una partecipazione inusuale. C'è una causa che va avanti su quella cosa. Quindi noi vogliamo evitare tutto quello, anche perché noi abbiamo siamo tranquilli nel senso che i voti nostri sono nostri, la gente vota e ci vota, abbiamo vinto già in Sud America 5 volte, e beh, la prossima volta speriamo anche, stiamo lavorando molto in Nord e Centro America per vedere se riusciamo anche a vincere nel nord dell'America.
3: Allora, se ho capito bene, le proposte sono due. Uno,
4: inversione dell'opzione.
3: Inversione dell'opzione, deve essere il cittadino che deve far sapere alle rappresentanze diplomatiche che può votare, vuole votare, è in grado di votare ed è vivo, primo. Secondo, si vota il logo nei consolati.
4: C'è la possibilità negli ultimi 10 giorni di chi è pentito, che non si è scritto o che non ha saputo o che può avere quella possibilità anche di andare, certo, in consolato e votare.
3: La delega al governo resta in piedi?
4: Guarda, questa è una cosa che non siamo...
3: Non c'è ancora una schiarita?
4: Esattamente, okay. Non è chiara la situazione, almeno noi non sappiamo di questa cosa. Cioè, stiamo pensando soprattutto a migliorare il voto all'estero, quindi siamo molto...
3: Senta, avete fatto mai un'interrogazione, immagino, forse sì, un'interrogazione al Ministero dell'Interno o degli Esteri, adesso non so qual è la competenza amministrativa di quanto costa spedire 7 milioni di...
4: No, c'è un costo più o meno, ma cioè, è una cosa, se tu invece di inviare 7 milioni di lettere mandi il 30%, c'è un 70-65% di risparmio, quindi indipendentemente dai numeri, perché poi noi sappiamo che in tutte le elezioni il promedio di partecipazione è stato 30%, 27-35%, dipende quale elezione. Quindi perché stampare tante lettere, mandare lettere a gente che non vuole votare, non vuole partecipare, che la vota o neanche, cioè, si interessa per votare, col pericolo anche che
3: il plico finisca in mani sbagliate.
4: Esattamente. Trasparenza, certo. Cioè, l'obiettivo della nostra proposta di legge è trasparenza assoluta. E poi abbiamo chiesto, che questo credo che si farà comunque, di mettere un codice di barre sul plico elettorale che sia controllato nel consolato. Bisogna comprare le cose per farlo, però con quello, se tu controlli e non c'è il codice di barre che non passa. Certo. Quindi noi siamo più preoccupati per la trasparenza che per altre cose.
3: La proposta di legge è qui alla Camera o al Senato?
4: Camera e Senato.
3: Ah, tutte e due?
4: Tutte e due.
3: Ho capito. Firmata da lei, non è più parlamentare?
4: No, da Tirelli alla Camera, l'onorevole Tirelli, e il senatore Borghese al Senato. E credo che quella della Camera l'ha firmata anche l'onorevole Lupi.
3: Ah, Lupi, di Noi Moderati, perché
4: sì, sì, abbiamo un accordo con lui. Con lui. Lavoriamo insieme.
3: Allora vedremo, quindi voi per esempio al termine delle audizioni che ci sono qui alla Camera aspettate che venga abbinata anche questa...
4: Sì, perché hanno messo, cioè sì, nel dibattito c'è anche la questione dell'italiano all'estero, già l'hanno...
3: Certo.
4: Quindi sicuramente si aprirà questo nel dibattito, oltre alla questione delle circoscrizioni, se si tolgono o si fa una circoscrizione unica o due... E la cosa che più ci interessa a noi è la trasparenza.
3: Certo. E anche perché il voto deve essere libero e uguale, quindi ci avvicineremo a quel criterio.
4: Sì, perché poi finiscono le elezioni, io veramente mi arrabbio perché vengono notizie sulla televisione, come se tutti fanno i brogli elettorali all'estero. Non è così. Quindi non è che sono tutti uguali, ci sarà un settore, no? Ci sono delle cause, uno le può vedere nel 2008, adesso nel 2018 c'è stato un senatore che è stato espulso dal Senato per una questione del genere.
3: Sì,
4: adesso,
3: la scorsa legislatura, che è subentrato Porta.
4: E poi adesso c'è anche un'altra causa, però è una minoranza. Non è
3: certo,
4: che sono tutti
3: no,
4: così.
3: Certo.
4: Perciò con questa, la proposta di legge del MAIE, una proposta che cerca cerca l'assoluta trasparenza, finiscono i servizi delle Iene contro il voto degli italiani all'estero o contro queste cose, che va bene che lo facciano perché qualcosa è successo, no? Le cause ci sono lì, la giustizia deve definire.
3: Bene, ringrazio il segretario delle Maie, Riccardo Merlo, col quale abbiamo parlato della proposta di legge depositata sia alla Camera che al Senato per i correttivi per lo svolgimento del voto per gli italiani all'estero, per evitare facili brogli che poi sono oggetto anche di indagini della magistratura,
4: e risparmiare
3: i soldi,
4: tanti soldi ai contribuenti italiani
3: per i 7 milioni di iscritti.

0: l'onorevole Eugenio Zoffili della Lega, che è capo della delegazione parlamentare italiana dell'OSCE e vicepresidente dell'OSCE, perché in questi giorni si è svolta qui a Montecitorio la seconda assemblea interparlamentare di questa importante organizzazione internazionale, che è composta da 47 paesi, se non sbaglio.
1: 57.
0: 57, scusi, mi sono confuso. E oggi avete anche incontrato Papa Leone. Allora, innanzitutto, l'incontro tematico di quest'anno aveva il titolo Stop Droga contro la criminalità organizzata. La prima cosa che le chiedo, stamattina siete stati in delegazione, avete incontrato quindi il Papa. Come è andato l'incontro? Cosa vi ha detto il Papa? Che impressioni ha avuto?
1: Guardi, io ho scritto una lettera al Papa, ho chiesto di poter ricevere in udienza i partecipanti a questa conferenza e il Papa ha risposto positivamente. Stamattina siamo stati in udienza da lui, in Vaticano è stato un momento costruttivo ed emozionante, eravamo in 200, quindi c'erano tutti i partecipanti a questa conferenza, partecipanti parlamentari da 42 paesi. Ho avuto modo anche personalmente di poter parlare col Papa. È stato, ripeto, un'emozione vera. E le ho detto, Santo Padre, qui ci sono parlamentari provenienti da 42 paesi e nell'assemblea parlamentare dell'OSCE, che è un ottimo, un buon multilaterale, lavoriamo insieme, lavoriamo con il sorriso. E oltre a essere colleghi, siamo anche amici. Quindi al Papa abbiamo donato una copia personalizzata con la colomba della pace, il logo dell'OSCE, il logo della Camera, il logo del Senato dell'atto finale di Helsinki. Sulla copertina c'era anche la colomba con un ramoscello d'olivo che simboleggia la pace. Abbiamo portato il nostro impegno di lavoro sul fronte parlamentare anche a livello internazionale per la pace, e in questo contesto, dato che si è tenuta a Roma, abbiamo organizzato questa conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata, abbiamo portato la nostra impegno nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e nella lotta a ogni mafia e alla criminalità organizzata. Molto, molto apprezzato questo spirito. Noi abbiamo apprezzato le sue parole e seguiremo anche nel nostro impegno istituzionale il suo insegnamento.
0: Le volevo chiedere questo, allora, visto che il tema era stop droga, quanto si stanno diffondendo le nuove droghe, che soprattutto quelle che arrivano dalla Cina, per il cui processo, diciamo, di formazione chimica è abbastanza più semplice, molto più semplice di quanto avveniva in passato. Con pochi soldi si riesce a mettere, purtroppo, utilizzo tra virgolette, nel mercato delle droghe che hanno una larghissima diffusione e hanno degli effetti dirompenti.
1: Guardi, ho visto gli effetti del fentanyl proprio in Canada qualche anno fa, proprio durante la missione dell'OSCE e girando per strada, ho visto proprio quello che magari qua abbiamo visto in alcuni servizi televisivi di queste persone che hanno assunto fentanyl, fanno uso di fentanyl, di queste nuove droghe, comportarsi insomma proprio come, è difficile rappresentarlo, è come degli zombie, ecco.
0: Ci sono delle strade negli Stati Uniti dove si vedono questi emarginati che vagano nel nulla.
1: Esattamente, quello che posso dire è che c'è questa diffusione, però se guardo al nostro paese e ad altri, anche all'azione che si sta portando avanti negli Stati Uniti, c'è forte prevenzione, c'è forte professionalità da parte delle nostre forze dell'ordine che stanno combattendo e arginando questo pericolo che in alcuni casi è diventata emergenza. Il senso di riunire a Roma, a Palazzo Montecitorio, parlamentari provenienti da 42 paesi, è quello di sensibilizzare ogni comunità, ogni parlamento al fatto di lottare e di lottare insieme e adottare nuove leggi sia, e, e

0: sia dal punto di vista normativo per supportare le azioni delle nostre forze dell'ordine per contrastare insieme ancora di più, insomma, il traffico di sostanze illecite e anche l'arrivo di queste nuove droghe. La droga, e l'ho detto anche stamattina al Papa, ho detto: Santo Padre, noi lottiamo contro questo male perché la droga è morte per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, ma è linfa vitale per la mafia e per le organizzazioni criminali, è la loro fonte principale di guadagno. Quindi noi lottiamo per la vita dei nostri giovani contro i trafficanti di morte, contro questi trafficanti di droghe e sostanze stupefacenti. E il nostro spirito è quello che abbiamo voluto, insomma, rimarcare anche qua a Roma nella conferenza, appunto, un impegno
1: Certo.
0: comune tra le varie delegazioni di tornare nei propri parlamenti e di dire: sulla lotta alla droga stiamo facendo tanto, ma dobbiamo impegnarci ancora di più.
1: L'Europa si sta preservando dalle scene che vediamo negli Stati Uniti e che ha visto anche lei in Canada di questi traffici che arrivano dal Sud America e dall'Asia? Cioè l'Europa è ancora, impermeabile rispetto al grande traffico che esiste in America del Nord, negli Stati Uniti, in Canada, paesi dove la devastazione su di queste nuove droghe è più evidente.
0: Sì, ma ci sono anche tante altre droghe, penso alla cocaina o altre,
1: Quelle più tradizionali.
0: ecco, anche ad altre droghe, su questo bisogna essere fermi e combatterle.
1: Senta, io la ringrazio molto per averci dato conto sia dell'incontro che ha avuto questa mattina con il Santo Padre e anche della 2 giorni che avete svolto qui a Montecitorio. Ricordo la seconda conferenza interparlamentare dell'OSCE, Stop alle droghe sulla criminalità organizzata. Ringrazio Eugenio Zoffili, capo delegazione dell'Assemblea parlamentare italiana dell'OSCE e vicepresidente, dell'OSCE. Grazie.
0: Grazie a lei, io ringrazio Radio Radicale e non nascondo l'emozione nel racconto, diciamo, di quello che abbiamo fatto e di questa esperienza con Santo Padre, perché insomma è stata veramente unica. Grazie a voi per lo spazio.
2: 14.30, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, Eugenio Zoffili della Lega. Noi chiudiamo il notiziario e ringraziamo la regia di Gurudas e andiamo ad ascoltare la rubrica Quindicesimo Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
3: Bentrovati con Quindicesimo Emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo e per farlo anche questa settimana con noi c'è Simone Santucci. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Allora Simone, oggi parliamo non tanto di elezioni quanto del risultato di alcune elezioni, perché, come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno sicuramente, si sono tenute delle elezioni locali, amministrative, si dice così, nel Regno Unito, che hanno avuto degli effetti, oltre che un risultato, hanno avuto degli effetti sorprendenti. Sorprendenti in che termini? Nei termini per cui a seguito di queste elezioni è esploso letteralmente il Labour inglese, il partito laburista, la sinistra storica britannica. È esplosa con le dimissioni di un ministro, con una lotta all'interno del Labour spietata. E noi proprio di questo parliamo, Simone. Intanto, se me lo permetti, vorrei che un po' ci riassumessi la situazione, cioè che sta succedendo, che cosa è successo, anzi, più che cosa che sta succedendo. Che sta succedendo lo vediamo magari tra un attimo. Ma che cosa è successo nel Regno Unito?
4: Sì, come hai detto tu, lo spartiacque è stato questo passaggio elettorale che ha una rilevanza decisiva nel Regno Unito, un po' è lo stesso discorso che avevamo fatto per la Francia un paio di mesi fa, no? Perché a differenza dell'Italia, le elezioni amministrative, quando sono praticamente tutte insieme, tranne alcuni grandi centri che hanno delle leggi particolari e delle tradizioni particolari, però parliamo praticamente di tutto il paese al voto, esattamente come era accaduto in Francia, ripeto, l'abbiamo commentata qui su Radio Radicale paio di mesi fa, se non ricordo male, forse meno. È chiaro che anche un voto amministrativo ha una valenza politica fortissima. Questo voto poi si inserisce all'interno di una crisi di questo governo, del gabinetto Starmer, che però era già evidente da qualche settimana, forse da qualche mese. Già praticamente subito, ricordo che le elezioni generali nel Regno Unito si sono svolte credo fosse luglio del 2024, quindi siamo praticamente a 2 anni, un successo clamoroso dei laburisti dopo il disastro annunciato, disastro plastico, visibile, di tutti questi governi conservatori che si sono seguiti a Downing Street. Tra scandali di natura finanziaria, scandali di natura sessuale, c'era stato di tutto. E i laburisti hanno vinto queste elezioni con un record storico, il più ampio margine della storia delle elezioni britanniche, praticamente senza quasi fare una campagna elettorale. Tra l'altro con un leader, Keir Starmer, che, diciamo, lo dico a chi ha stima di Starmer, diciamo, non è particolarmente carismatico, non è Tony Blair. Non è Ramsay MacDonald, non è Harold Wilson, i grandi leader e anche primi ministri della storia del laburismo britannico. Il centro dello scandalo, a parte qualche dimissione, il capo di gabinetto, qualcuno, sapete che lì governo e gabinetto non sono esattamente la stessa cosa. Anche lì scandali finanziari a Westminster, tutto questo è abbastanza, dico ormai, non dico normale, forse endemico. Però il vero nodo era l'ambasciatore Mandelson, l'ambasciatore negli Stati Uniti, laburista storico, che però già si sapeva fosse implicato nelle carte Epstein, e però nonostante questo Starmer lo ha voluto fortissimamente andare a Washington a rappresentare il governo laburista. E dopo l'uscita delle carte, poi vedremo se sono tutte o non sono tutte, ovviamente l'opinione pubblica ha fatto sì che il consenso, che era già deboluccio verso questo governo, crollasse definitivamente e quindi ha provocato uno smottamento e una crisi interna. Oh, voglio fare come sempre una parentesi di colore, se mi permetti. Questa vicenda, che tra l'altro, mentre stiamo registrando, io mi scuso con gli ascoltatori, ma potrebbe cambiare domani, quindi vediamo un attimo, però io posso dire ciò che è allo stato attuale. Ecco, tutta questa procedura, che cosa sta succedendo? C'è una faida all'interno del gruppo parlamentare. Sapete che nel Regno Unito, a differenza un po' delle tradizioni invece più continentali, francesi, italiane, soprattutto tedesche, le crisi si svolgono in Parlamento, non si svolgono all'interno delle segreterie di partito. Quindi si parla sempre del gruppo parlamentare. Il gruppo parlamentare, sia esso conservatore o laburista, ha un'importanza veramente grande per le decisioni, per il sostegno al governo. Oh, io ricordo che questo governo Starmer gode di 404 seggi contro i 116 dei conservatori, quindi ha una maggioranza schiacciante, la più grande di sempre. La più grande di sempre. Quindi questo dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Beh, un gruppo rilevante di deputati ha messo in seria discussione la leadership di Starmer. Mi ricorda moltissimo, forse l'unico caso molto molto simile. Molti hanno letto i giornali, sia inglesi che nostrani, hanno fatto un po' riferimento all'avvicendamento tra Theresa May e Boris Johnson, e tra l'avvicendamento di Boris Johnson e di Liz Truss. Ma no, secondo me non è così. Quello che mi ricorda veramente è quello che accadde a Margaret Thatcher, che doveva stravincere una conta interna. Ricordo che il suo ministro degli esteri, Michael Heseltine, uscì allo scoperto, un po' come ha fatto Sriting, ministro della sanità che si è dimesso, si candidò contro la Thatcher, ma non riuscì a prendere i voti. La Thatcher però mancò per poco la riconferma. Tra l'altro era a Parigi, era da poco crollato il comunismo, lei stava festeggiando la battaglia di una vita, era una leader che aveva vinto tre elezioni per i conservatori, tre elezioni consecutive, non era mai accaduto nella storia britannica, ci riuscì solamente Tony Blair dopo. Ecco, mi ricorda molto il complotto, perché la Thatcher cadde per un complotto. E la nota di colore dov'è? In pochi sanno che la famigerata serie House of Cards, che noi ricordiamo,
3: Sì,
4: quella
3: in
4: di Frank Underwood,
3: realtà è
4: eccetera, in realtà
3: britannica.
4: è un reboot di una serie della BBC che di fronte a quello spettacolo mai visto nella storia britannica, c'è cioè uno Ian Richardson veramente, secondo me, meraviglioso, meraviglioso nel ruolo del primo ministro. E addirittura, ecco, nasce House of Cards da quella procedura, da quel complotto. Ecco, a livello politico, a livello di paragoni, noi proviamo sempre a fare anche i paragoni, diciamo, con quello che vediamo, con il mondo della cultura, del cinema, della televisione. Ecco, mi ricorda molto questo. Ora, cosa fa Starmer? Starmer ha detto che resiste e che resisterà, anche perché è forte del sostegno esplicito. Ricordo che il suo avversario principale, quello che è uscito allo scoperto, appunto il ministro della Sanità Streeting, non ha raggiunto gli 81 parlamentari che sono usciti allo scoperto. Magari ci sono, ma non hanno firmato questo documento. Mentre 100, oltre 100, hanno firmato un documento a sostegno del primo ministro. Sì, ma parliamo di quasi metà del gruppo parlamentare. Capite quali sono i numeri? Quindi sarà una battaglia molto più lunga. E poi ci sono questi risvolti, perché poi in realtà io credo che né Streeting né Angela Rayner, che poi è, se anche lei si dimise, Angela La Rossa, per capirci, anche lei coinvolta da un piccolo scandalo che credo abbia sistemato proprio qualche giorno fa, credo con un accordo con il fisco, adesso non vi so dire bene, credo che sarà il terzo incomodo a trionfare, cioè Andy Burnham, cioè il sindaco di Manchester. Che è il leader più popolare, è un leader molto molto a sinistra, ha delle posizioni che ricordano a volte nazionalizzazioni. Ricorda, che ne so, Michael Foot, che era il leader dei laburisti durante la lunga opposizione alla Thatcher, e ricorda per certi versi, purtroppo lo dico perché è stato disastroso, Jeremy Corbyn,
3: Sì.
4: che pure però, nonostante un altro complotto, Jeremy Corbyn vinse le primarie con una quantità industriale di voti, venne fatto fuori, venne rieletto, rivinse e comunque rivenne fatto fuori. Era una sinistra, diciamo, un po' antistorica, però la tendenza è quella.
3: Senti Simone, in tutto questo forse dovremmo cercare di capire meglio che cos'è il Labour inglese, perché noi siamo abituati un po' alle contrapposizioni destra-sinistra del nostro paese, no? Invece, se pensiamo alla Gran Bretagna, al Regno Unito, lì ci sono due grandi partiti, poi oramai ce n'è anche un terzo, ma diciamo ci sono due grandi partiti che sono quello conservatore e quello laburista, che al proprio interno hanno anime molto diverse, e quello che sta succedendo, lo hai ricordato già tu in qualche modo, è una lotta intestina fra la destra e la sinistra del partito. Ricordano, se vuoi, un po' quello che succedeva qualche decennio fa nel nostro paese all'interno della Democrazia Cristiana, dove convivevano anime profondamente diverse, unite insieme solo dall'azione cattolica, non nel senso di gruppo organizzato, ma nel senso di sentimento, ecco, mettiamola così.
4: Sì, allora, l'emergere di queste contraddizioni, di queste discussioni, è proprio frutto della fine, perché ad oggi questo è del bipartitismo. Diciamo che storicamente i partiti sono tre, erano tre, i laburisti, i conservatori e i liberal democratici, che però, diciamo, dal secondo Novecento, diciamo da Baldwin in poi, contano poco, hanno fatto l'ago della bilancia spesso, sia a favore dei laburisti sia a favore dei conservatori, ma di fatto l'emergere di Farage, ma questo noi l'avevamo detto a suo tempo, ma soprattutto dei Verdi, che vanno fortissimo e tolgono ai laburisti una marea di seggi. Ovviamente, apro parentesi e la chiudo brevemente, a differenza di come faccio spesso, La politica inglese si pesa sui seggi, cioè si parla sempre di seggi, non ha importanza percentuali come da noi. Un po' abbiamo spiegato, magari lo rispiegheremo, perché il sistema porta a
3: Uninominale
4: contare i
3: secco,
4: seggi. Quindi la
3: uninominale
4: notizia è:
3: secco.
4: quanti seggi hai preso, quanti seggi hai perso? Beh, 286 seggi hanno perso i laburisti, 192 hanno perso i conservatori. Quindi i due partiti storici hanno perso una quantità come 400 seggi in favore di partiti che non entravano mai, non sarebbero mai entrati neanche a Westminster. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato che le differenze storiche che ci sono sempre state, perché il bipartitismo consentiva, diciamo, questi grandissimi partiti, per esempio nel caso del Labour, dove troviamo il liberal democratico con una piccola tendenza a sinistra che condivide il gruppo con il marxista leninista. Perché il Labour inglese è questo: noi abbiamo, c'è sempre stato, e nessuno ha mai gridato allo scandalo, come pure nei conservatori britannici ci sono, che ne so, posizioni che oggi potrebbero essere le posizioni benissimo intercambiabili con la politica MAGA, con invece un liberalismo democratico centrista tacciato quasi di essere di sinistra. Cioè, questi due grandi partiti, finché hanno retto da soli, si sono spartiti il potere, poi avevano bisogno anche delle ali estreme al loro interno. Quindi tu vedrai che ci sono personalità politici parlamentari tranquillamente che potrebbero essere al congresso del CUS o magari negli Stati Uniti col Ku Klux Klan, insomma, per capirci, ecco. Ho cercato un attimo di sintetizzare. La morte del bipolarismo, o quantomeno la linea piatta che c'è oggi, e allora fa esplodere entrambi i partiti, perché se Atene non ride, come si diceva, Sparta non ride, insomma, perdono tutti e due. Di solito, quando il partito di maggioranza che è il governo perde così tanto, è fisiologico, è sempre stato così, che il partito d'opposizione classico, in questo caso i conservatori, avrebbero dovuto aumentare i voti. Invece no, vanno forse addirittura peggio. Siamo di fronte ad un cambiamento storico della politica britannica, anche perché oltre questo, noi siamo anglocentrici, no? Londocentrici, però poi nelle periferie di quello che fu l'impero accade altro. Accade che in Galles trionfano i Verdi, accade, questo è da tempo, da almeno una quindicina d'anni, che in Scozia rivince tranquillamente lo Scottish National Party, che è un partito di centrosinistra ma indipendentista, e ugualmente in Irlanda del Nord, dove i cattolici ormai governano, che, voglio dire, se noi l'avessimo detto negli anni 20 ci avrebbero preso per matti. Lo Sinn Féin, che partito storico dell'EIR, della Repubblica d'Irlanda, ormai governa anche l'Irlanda del Nord, e si parla tranquillamente di unificazione, come in Scozia da tempo si parla di un nuovo referendum. La data diciamo, prevista è quella del 2030, e qui allora si va oltre la crisi del sistema politico, che è stato quello più stabile del mondo, se vogliamo, insieme a quello degli Stati Uniti. Si parla proprio di tenuta dell'Unione, ed è preoccupante in tutto questo con una crisi di governo completamente al buio e una maggioranza di governo che è talmente ampia che non sa dove andare.
3: Assolutamente. In tutto questo abbiamo parlato della sfida della leadership interna al Partito Laburista, una sfida il cui esito sarà determinante, anche perché qui vale la pena ricordarlo, Simone, un po' come funziona il sistema inglese, dove poi il leader del partito è il Premier.
4: Automaticamente il primo ministro, tranne rarissimi. Io ricordo Chamberlain, che rimase leader del partito, e primo ministro fu Winston Churchill. Parlo no, del 40, ma a parte che Chamberlain era già malatissimo, morì, se non sbaglio, 6 mesi dopo. Ma tranne rare eccezioni come questa, ma lì si era sotto la guerra, praticamente automaticamente il primo ministro il capo, ovviamente, del partito. Anzi, si è primi ministri perché si è capi della maggioranza di Sua Maestà.
3: Ecco, hai parlato di Sua Maestà Re Carlo, perché che ruolo svolge la monarchia in tutto questo?
4: Oh, la monarchia non svolge nessun ruolo. Io credo che, l'ho detto a suo tempo, quando ancora era viva Elisabetta II, quando noi ancora abbiamo quella pubblicistica della povera Diana, e Carlo che era un inetto, che non capiva, che era frustrato. Io dissi proprio qui a Radio Radicale: guardate che secondo me sarà un gran re, non solo perché si prepara da una vita, da quasi 70 anni aspettava di salire al trono, ma anche perché da principe di Galles aveva già assunto alcune posizioni molto forti, molto discusse, soprattutto l'impegno per la povertà, contro la povertà, con una sua fondazione che non so quanti milioni di giovani britannici ha aiutato. Sull'ambiente, voglio dire,
3: Sono i due grandi cavalli di battaglia di Re
4: prima
3: Carlo,
4: che
3: no?
4: esistessero i partiti ambientalisti, il primo ambientalista è stato Re Carlo. Non a caso il padre, nessuno se lo ricorda, il principe Filippo d'Edimburgo è stato il presidente del WWF. Cioè, quindi veniamo comunque da una visione che c'è. Che ruolo ha? Ovviamente il ruolo della monarchia è quello di stare zitto e guardare, e aspettare che passi, in questo caso forse il cadavere, tra virgolette, di Starmer, però un ruolo, diciamo, non costituzionale, o meglio, non politico, propriamente politico, lo ha. È l'unica istituzione che tiene, è l'unica istituzione che mantiene una certa popolarità. Voi immaginatevi oggi un Regno Unito con un presidente anonimo, un signor Smith che fosse presidente del Regno Unito. Guardate che qui, se non ci fosse stata la monarchia, il Regno Unito ce lo saremmo perso già da un pezzo, già dal referendum, quello poi perso per pochissimo dagli indipendentisti scozzesi, perché se la regina non prese parte, ovviamente, disse solamente: spero che i cittadini pensino bene, testuale disse. Bastò questo per spostare 2 punti percentuali e permettere al Remain di vincere, ripeto, di pochissimo, quel referendum che altrimenti avrebbe portato la Scozia fuori dall'Unione, intendo ovviamente il Regno Unito, e consegnare la Scozia all'Unione Europea, perché poi è inutile che noi ci prendiamo in giro. Il vero punto politico, questa crisi qui, che, voglio dire, segue la crisi, immaginatevi i tempi di Liz Truss, quei 40 giorni tragici di Liz Truss, o del governo Johnson, che ne ha combinate di tutti i colori, ma anche di quello di Theresa May, poverina, che tra l'altro lei era per il Remain e venne scelta apposta, un po' come noi scegliemmo i primi due presidenti della Repubblica monarchici, no? Venne scelta apposta. Se noi pensiamo a tutto questo, è da quando c'è stato il referendum della Brexit, cioè il punto politico è, io penso che sia assodato, i sondaggi su questo sono chiarissimi, nonostante il successo di Farage, che comunque raccoglie il non consenso che c'è attorno ad un eventuale ritorno molto lontano, secondo me si andrà per trattati all'Unione Europea, ma ormai anche il Partito Conservatore ha capito che è stato commesso uno storico errore. Da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea si è spaccato tutto. Si è spaccato il sistema Westminster, che era lì da 200 anni e funzionava. Si sono spaccate le periferie dell'Unione, la Scozia, il Galles, dove i laburisti lì facevano sempre man bassa, l'Irlanda del Nord, che comunque era sempre filo unionista. Quindi c'era sempre un governo fedele a Londra. Oggi non è così. È da lì, è dalla Brexit. E ogni governo che si è. Io ricordo che da quando Carlo è re, credo che sia al terzo primo ministro, perché lui si trovò Liz Truss, che giurò nelle mani della madre, e poi il giorno dopo morì Elisabetta. Poi, diciamo, quella meteora di Rashi Sunak, che poverino, ha fatto quello che ha potuto e ora Starmer. Ma se noi andiamo a vedere dai tempi della Brexit, dal 2016, sono cambiati sei primi ministri. Cioè una cosa che non si è mai
3: Che è
4: vista nella storia britannica.
3: un'anomalia assoluta.
4: Chiaramente questo era già un segnale. E adesso probabilmente, io non credo in tempi brevissimi, andremo di fronte a un nuovo primo ministro che tra l'altro, io dico Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che metterebbe d'accordo tutti. Però c'è un problema, e questo vedete che poi le tradizioni nel Regno Unito comunque hanno la loro valenza. Ecco, lui potrebbe candidarsi alla leadership del partito, ma una regola non scritta vuole che se non sei in Parlamento non puoi sfidare il primo ministro in carica. Cosa è accaduto nei giorni precedenti? Che un parlamentare, adesso non ricordo il nome, dell'area di Manchester si è dimesso, quindi si andrà a elezioni suppletive, dove molto probabilmente Burnham si candiderà e quindi sarà a quel punto a Westminster, avrà un seggio e lì potrà tranquillamente, credo, senza alcun dubbio ad oggi, ovviamente perché poi la palla di vetro non ce l'ha nessuno, sfidare Starmer e quindi diventare il prossimo primo ministro di Sua Maestà, anche perché non c'è ragione per andare a elezioni.
3: Ah
4: Di
3: no.
4: solito lo abbiamo visto anche con la legislatura precedente, nonostante quattro governi, la maggioranza comunque bene o male ha retto, comunque è andata sino alla fine. Sagnac, credo, anticipò le elezioni di pochi mesi, 3 o 4
3: Sì.
4: mesi, non di più, tentando il possibile, ma non facendoci.
3: E qui la maggioranza è ancora più forte di quanto non fosse all'epoca. Senti.
4: Assolutamente.
3: Abbiamo 5 minuti più o meno, visto che l'hai citato ora, l'hai evocato ora lo scenario, perché cioè, l'Europa, il ruolo dell'Europa è chiaro e il ruolo del rapporto soprattutto tra Europa e Regno Unito è chiaro, però nel parlarci di questo hai parlato della tenuta dell'Unione, parlando di Scozia, di Irlanda del Nord, di Galles, lo hai fatto prima. In che situazione è l'Unione in questo momento? Quanto tiene questa Unione? Perché questa crisi rischia di avere degli effetti, questa crisi del Labour rischia di avere degli effetti deflagranti sulla tenuta dell'Unione.
4: Eh sì, perché se l'alternativa non è più il partito conservatore, e diciamo che se si andasse a elezioni generali, si chiamano così nel Regno Unito, elezioni generali, oggi probabilmente Farage vincerebbe grazie ad una parte consistente di scettici che vengono da scettici, euroscettici che vengono dal partito conservatore che sull'Europa è sempre stato diviso. Noi adesso perché identifichiamo il partito conservatore con Johnson, ma David Cameron era a suo modo europeista, lui chiese il referendum per avere più soldi, pensando di vincerlo tranquillamente. Invece è caduto nella trappola che lui stesso aveva architettato. Secondo me il più grande errore di un primo ministro britannico, non so veramente, dai tempi di Carlo II. Quindi la tenuta non c'è perché assistiamo, come accennavo prima, alla divisione degli stati, cioè i quattro stati che compongono l'Unione, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, a loro modo in queste elezioni si sono espresse in modo completamente differente. In Scozia vincono i nazionalisti. Ricordo che la Scozia è sempre stato un feudo dei laburisti. Ricordo che Tony Blair è scozzese, Gordon Brown è scozzese, Ramsay MacDonald, che è stato lo storico sindacalista delle trade union, primo ministro laburista eletto, era scozzese. Il partito laburista in Scozia è sempre stato fortissimo, è stato sempre determinante. Ormai non tocca più palla. Ci sono i nazionalisti che, stranamente, vedete quanto è strana la Scozia, di solito noi il termine nazionalismo lo associamo alla destra, invece lì è un partito di centro-sinistra, un partito liberal-democratico, che vuole fortissimamente il rientro nell'Unione Europea, o dell'Unione o a quel punto della Scozia stessa, C'è il problema dell'Irlanda del Nord, perché questa è la vera novità. È vero che le elezioni con la vittoria dei cattolici era di 2 anni fa, lì l'equilibrio, gli accordi del Venerdì Santo ancora tengono abbastanza, ma c'è una maggioranza europeista anche all'interno dell'elettorato di centrodestra, degli unionisti, se vogliamo, dell'Ulster. E questo cambia tantissimo gli equilibri. Il Galles, poverino, da anni abbandonato a se stesso, è l'area più povera del paese. C'è stato un trionfo dei Verdi, si sente abbandonato dai laburisti, un po' come chi se lo ricorda la tragedia di Aberfan, no? Dove avvenne proprio durante un governo di centrosinistra, laburista, secondo me del più grande leader dei laburisti. Del secondo dopoguerra, Harold Wilson, che fu primo ministro in due intervalli differenti. Ecco, il Galles, che vota per i Verdi, quindi non sposa la destra, diciamo, anche perché la destra in Galles è sempre stata poco popolare, ma si scosta, in modo così evidente da Westminster. Ecco, allora, Londra, virgola, abbiamo un problema.
3: Allora abbiamo un problema, sì, decisamente, decisamente. Simone, io direi che per questa puntata possiamo fermarci. E noi torniamo ovviamente tra 2 settimane con Quindicesimo Emendamento. Bella chiacchierata oggi sull'Inghilterra, sul Regno Unito, non sull'Inghilterra.
4: Se potrebbe tornare Inghilterra,
3: Eh
4: scusami, mi
3: sì,
4: prendo un
3: ecco.
4: secondo, questo non l'abbiamo detto, ma in Scozia anche gli indipendentisti chiaramente hanno detto che loro vorrebbero di nuovo il re di Scozia, che sarebbe Carlo, come volevano la Queen of Scots, cioè se avesse vinto diciamo, la Scottex, diciamo
3: Se
4: così, Exit.
3: avessero vinto per l'indipendenza.
4: La regina comunque sarebbe stata re regina degli scozzesi, cioè quindi la monarchia rimarrebbe, perché non sono repubblicani.
3: Però vorrebbero il re di Scozia e non il re del Regno Unito.
4: Torniamo al 600,
3: Torniamo al
4: come
3: 600.
4: con Giacomo d'Inghilterra.
3: Benissimo, e con questo riferimento al 600 ci fermiamo davvero. Grazie a Simone Santucci, grazie davvero e appuntamento tra 2 settimane.
4: Grazie a te, grazie a voi.
2: 15 in punto a Radio Radicale, e questa era la rubrica Quindicesimo Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci. Ed ora andiamo ad ascoltare la rubrica Due microfoni, come sempre curata da Emilio Tarcia.
5: Radio Radicale, nuovo appuntamento con Due Microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri, e anche oggi è questo il caso, e abbiamo anche la fortuna di avere qui l'autore, che intanto ringrazio per esserci venuto a trovare, Marco Franzoso. Ben
1: Grazie a voi,
5: trovato.
1: bentrovati.
5: La madre del mare e il suo romanzo per Mondadori. Allora, il curriculum, il percorso, i percorsi di Marco Franzoso sono piuttosto corposi. Tra l'altro, lui ha un incrocio molto felice e produttivo anche con teatro e cinema, per cui
1: Sì.
5: poi ci addentriamo anche dentro la tua scrittura. Tra l'altro mi sono accorto proprio oggi che avevi scritto tu con Gino Cecchettin il libro Cara Giulia, che era
1: Sì.
5: un libro di 2 anni fa, che raccontava tutta la vicenda della famiglia Cecchettin e che, insomma, a mio avviso è un libro da tenere da conto ancora oggi, nel senso che purtroppo non perde attualità. La madre del mare. Allora, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti innanzitutto un po' il backstage del libro, perché i libri, come i film, difficilmente si possono raccontare, però la scintilla che fa partire la voglia di infilare nell'inchiostro una storia, a quella a noi ci interessa moltissimo. La scintilla di Marco Franzoso per cominciare a scrivere La madre del mare è stata...
1: È stata esattamente 15 anni fa,
5: Urca.
1: in cui un pomeriggio in cui sono andato al mare, nel mio mare,
5: Che è?
1: e mare tra Bibione e Lignano, un mare tagliato da un fiume che è il fiume Tagliamento, quello che separa il Veneto dal Friuli Venezia Giulia, ed era da qualche anno che non ci andavo. All'epoca, quando andavo da bambino, era un mare molto particolare, è stato ben descritto da Hemingway, ci sono le lagune che lui ha raccontato, insomma, che lui frequentava molto. Ed era un mare che, quando ci andavo da bambino, aveva un microclima particolare, nascevano le orchidee selvatiche,
5: Certo.
6: c'erano delle dune altissime, dune di 8-9 metri, quindi era un mare particolare, non come quello che siamo abituati a conoscere oggi. E in queste lagune durante l'estate passavano gli uccelli dal nord Africa, che per andare a trascorrere l'estate nel nord Europa, quindi era un vero e proprio paradiso. Questo paradiso è stato distrutto da una speculazione edilizia negli anni 70, devastante, che l'ha reso uno dei posti più popolosi, se vogliamo. Quindi le dune oggi non ci sono più, il mio faro che conoscevo è stato spento, le orchidee selvatiche non ci sono più, e ho voluto raccontare una storia che partisse proprio dal mare, da qui. Io vengo da una famiglia, i miei da parte di madre costruivano, erano costruttori, e ho voluto raccontare la storia di una famiglia che è stata la causa della distruzione della propria memoria. Cioè, certe famiglie, quando torni in questi posti dopo tanti anni, insomma, ti riaffiorano i ricordi di quando eri bambino, il pallone in spiaggia, tutti i ricordi che abbiamo noi che siamo nati in quell'epoca, insomma. E poi li vedi distrutti e pensi, beh, non sono stati distrutti da persone, da imprese qualsiasi, no, sono stati distrutti da famiglie come la mia. Quindi mi piaceva l'idea del fatto che siamo noi che i primi distruttori della nostra memoria. E però dall'altra parte ho pensato, beh, che bello sarebbe imparare a ricostruire sopra queste macerie. E quindi l'idea di lavorare, di scrivere la storia di una famiglia che dopo tanti anni su queste macerie, su questo deserto di ombrelloni, cerca di ricostruire quello che può fare. Quindi un libro che dopo la distruzione cerca di riconciliare. Credo che oggi abbiamo veramente bisogno di ricostruire, di riconciliarci, anche usare brutti termini, di fermarci su noi stessi, insomma. Però questa è la storia di una famiglia che ci prova con tenacia in quest'epoca e che riparte dai ricordi e riparte da ciò che è più intimo, cioè il rapporto tra una madre e un figlio.
5: Faccenda complicata, il libro poi è tutta una serie di contrappassi di tempo fra appunto quel giorno in spiaggia in cui, insomma, poi un po' di storia dobbiamo raccontare, sì. No? Il ragazzino ha 7 anni praticamente, deve sì. A giocare con la sorellina Emma, quando tra l'altro tu lo fai in maniera proprio filmica, la scomparsa della mamma la disegni così, erano 2 ore che Emma e io giocavamo a riva, io ero stanco, il sole bruciava le spalle, avevo caldo, sudavo, e quando Emma è andata a riempire l'ennesimo secchiello ho sistemato un paguro nella buca e mi sono girato verso la mamma per chiederle se potevo fare il bagno, ma non sono riuscito a vedere niente, la luce infuocata del sole di mezzogiorno inghiottiva tutto dentro i 1000 riflessi di uno specchio in frantumi, il luccichio dominava il mare, la terra e l'aria abbagliava e rapiva le cose e le persone. Ho stretto gli occhi per guardare meglio, ma sotto l'ombrellone non c'era nessuno, non c'era la mamma, non c'era più Pietro, nel cono d'ombra scolpito nell'aria stavano solo il mangiadischi arancione e la settimana enigmistica con le pagine mosse dal vento. Mangiadischi arancione e settimana enigmistica sono proprio due simboli potenti
6: di quell'epoca,
5: di
6: sì.
5: Quell'epoca. C'è poi un salto di tempo, no? C'è una scomparsa lì per lì inspiegabile, tu diciamo che rapisci il lettore con l'incipit e lo porti su questa spiaggia di quel momento e di quel tempo, gli dai i colori, gli dai i profumi, gli dai i suoni, almeno io questo ho avvertito nel leggere l'incipit, e poi dopo 15 anni arriva una telefonata, la telefonata del ritorno in qualche modo, e questo è un po' il pretesto narrativo per poi raccontare quello che ci hai detto, cioè il libro diventa tutta una scansione di valorizzazione della memoria e di tentativi di riconciliazione, tentativi di riparazione della memoria. E poi c'era una frase che mi ero segnato che era bellissima, eccola qua, e tutto si snoda attraverso i racconti della mamma che riescono a diradare la nebbia dei ricordi.
6: Allora, partirei proprio dall'ultima frase che hai letto, proprio da quest'idea della luce, perché questo è un libro dove ci sono due elementi fondamentali a parte i personaggi, insomma, che sono due protagonisti, secondo me, il mare da una parte e dall'altra parte la luce. Questo io me lo vedo anche dal punto di vista filmico, questo racconto, insomma.
5: Molto.
6: Ed è un libro dove la luce, come nel cinema, è protagonista, cioè iniziamo a conoscere questi personaggi nel momento in cui la luce è troppo forte, quindi una luce troppo forte non è che renda più nitidi i contorni delle cose, no, quando è troppo forte è abbagliante, quando le cose sono troppo vicine a noi facciamo fatica a vederle, a capire qual è il loro vero significato, insomma. E il libro un po' inizia diradando queste luci, inizia nel momento in cui la storia inizia in realtà 15 anni dopo i fatti, quindi inizia nel momento in cui una madre dice a un figlio: guarda che domani torno a casa. Non si vedevano
5: la telefonata del ritorno.
6: La telefonata del ritorno. Ormai sono due estranei, sono due stranieri. Lui aveva 7-8 anni quando si sono lasciati, e la mamma si trova un ragazzino ormai adulto, insomma. E da lì iniziamo il racconto, che è un racconto che prosegue in varie direzioni, insomma, non è solo un libro di ricordi, è un libro in cui in realtà succedono veramente un sacco di cose, pieno di eventi. E questi eventi servono però la mamma, lui che, che insegna la mamma a cucinare. Sta mamma torna e non sa più fare niente, quindi lui che le insegna a cucinare, le insegna, la porta in un centro commerciale, all'epoca in cui se n'era andata i centri commerciali non esistevano, cioè è in qualche modo il figlio che fa da padre alla madre, insomma.
5: E quindi c'è un gioco anche di rimbalzo di ruoli. E mentre leggevo capivo anche che tu hai provato a infilare nella storia, nel racconto, nei racconti il senso di gesti fuori tempo in qualche modo, no? Perché ci sono una serie di gesti fuori tempo che tu racconti benissimo, anche sempre con questa, con questo stile filmico su cui poi ci soffermiamo, sì. E poi c'è questa sensazione sempre di essere abbastanza immerso, c'è quasi sensazione, almeno in me, sì. Che insomma, di camminare vicino dentro quella casa e dentro quelle cose, perché tu dai i colori, dai il passo, dai il ritmo, dai i respiri, dai i sapori, dai gli odori, e quindi inevitabilmente ci trascini vicino a lui e vicino a sua mamma in questo percorso che non è solo di ricostruzione, se mi consenti, ma in alcune cose è di costruzione.
6: Beh, la ricostruzione è sempre una costruzione, insomma, anche la memoria, non possiamo ricostruire la memoria, in realtà abbiamo un ruolo attivo nella nostra memoria, quindi la costruiamo. Però il percorso che tu, di cui tu mi stavi parlando adesso, è in realtà il percorso che ho fatto io. Cioè io mi sono appassionato di questi due personaggi, per me sono diventati veramente, si dice, l'ossessione dello scrittore, però davvero mi hanno ossessionato per un lunghissimo periodo, insomma ci ho messo davvero 15 anni a scrivere questo libro, perché è quello che lui mi ha richiesto, non potevo avere fretta. E il percorso che ho fatto io nell'avvicinarmi, no, ma è vero questo, cioè
5: no,
6: tu,
5: 15 anni è oggi
6: non è che tu, ma 15 anni veri, non è che tu hai un libro nella tua testa e lo scrivi, no, io credo che la scrittura sia veramente
5: una sedimentazione,
6: ma anche un confronto con la pagina, con la pagina e con i tuoi personaggi, non puoi decidere tutto tu, se hai dei bei personaggi, quanto più belli sono i tuoi personaggi, tanto più li devi poter lasciare liberi di fare quello che... E tu li stai a seguire. E io, dopo aver scritto le prime versioni di questo romanzo, con l'autorialità che pensavo di avere, no, tanto sono io lo scrittore, faccio quello che voglio, però non funziona così. Loro mi hanno detto: adesso ti fermi. E un giorno esatto di 2 anni fa ho capito che la seconda parola importante di questo romanzo è ascolto, è che io non li stavo ad ascoltare, io avevo un progetto in testa di ricostruzione della memoria, di ricostruzione della famiglia, la scomparsa, la riappacificazione, la sorella che abbandona, i conflitti tra la madre e la sorella che sono anche molto violenti, però erano quelli che avevo in testa io. E a un certo punto loro mi hanno detto: beh, così non funziona, adesso ci stai ad ascoltare. E io sono stato ad ascoltarli. E il libro è fluito da solo, praticamente, come un fiume fluisce nel mare.
5: Infatti mi ero appuntato il racconto per ricucire gli strappi, che è il primo passaggio, e il secondo passaggio è l'ascolto per la nuova costruzione. Quindi il racconto per ricucire gli strappi e poi l'ascolto per riconciliare e ripartire.
6: Io credo che siano due parole che oggi stiamo un po' dimenticando, stiamo mettendo un po' in secondo piano, perché implicano entrambe il fatto che ti fermi.
5: E o oggi, rallenti.
6: O rallenti, o comunque...
5: Che già sarebbe.
6: O comunque che dai importanza a te stesso e allo stesso tempo dai importanza all'altro. Cioè l'ascolto non è solo quello che facevo io nelle prime versioni, scrivo questo. No, l'ascolto implica il fatto che io è attivo l'ascolto. Io devo mettermi a disposizione di quello che tu mi dici se voglio ascoltare veramente. E dall'altra parte la potenza del racconto. Io penso che mai epoca più di quella di oggi abbia bisogno di storie belle, ma non esteticamente belle, di storie importanti. Credo che le narrazioni che ascoltiamo oggi siano una delle cause del momento che stiamo vivendo. E questo io l'ho capito anche scrivendo questa storia, cioè la madre quando torna capisce che deve colmare questi 15 anni, capisce che questo ragazzo è un estraneo, capisce che l'unico strumento che ha è quello del racconto. E il racconto non è necessariamente la verità. Il racconto è come lei ha vissuto, come il racconto non è mai, è una verità all'ennesima potenza il racconto, perché ha con sé, porta con sé valori simbolici molto più importanti di quelli reali, insomma. Certo. E lui, dopo il primo impatto forte, quasi di rifiuto iniziale, capisce che il suo ruolo è anche quello di ascoltatore, quindi la accompagna, ascolta, cioè nel momento in cui uno racconta e uno ascolta, si è insieme in un cammino, no?
5: È un romanzo anche che in qualche modo racconta del concetto di perdono?
6: Sì, però forse si va anche oltre il perdono. Lei, la madre, ne parla spesso, di questo spesso questa parola, non c'è niente, non esiste la colpa. Io penso che le colpe non esistano fondamentalmente. Penso che facciamo degli errori, ma siamo anche vittime dei nostri errori, siamo vittime di ciò che facciamo molto spesso, e quindi credo che bisogna un po' andare oltre questa idea della colpa che necessita il perdono. Cos'è il perdono alla fine?
5: Ma qui nel libro si capisce che il perdono è un concetto laico.
6: Sì, è un concetto laico, però penso che possiamo andare avanti lo stesso, anche senza superando sia la colpa da una parte che il perdono, perché sono, se noi viviamo le colpe come inciampi o come quanti sbagli, quante colpe abbiamo su azioni che abbiamo fatto in buona fede, no? E la madre capisce che la madre, che teoricamente sarebbe colpevole di un'azione perché è stata anche condannata dal punto di vista giudiziario per quello che ha compiuto, però non è quello il punto. Il punto è camminare insieme e fare di questi sbagli, di questi errori, di queste fare tesoro. Anzi, finisco velocemente un concetto. Anzi, la madre
5: no, almeno qui rallentiamo. Marco,
6: la madre a un certo punto,
5: permettiti di rallentare,
6: perfetto, parlo anche più. La madre ad un certo punto compie delle azioni molto forti. C'è una scena che per me è stata veramente difficile da scrivere, in cui dopo questo ritorno in realtà trova il ragazzino ormai semi uomo e la figlia piccolina ha già un figlio, insomma, e lei a un certo punto compie un'azione veramente molto forte che a un primo sguardo potrebbe sembrare un rapimento. Ma in realtà non è un rapimento, è il desiderio di andare a creare un conflitto. Lei capisce che solo creando dei forti conflitti si può estrarre la verità dalle persone. Cioè, quando tu scrivi un romanzo, se vuoi capire o far capire al lettore davvero come sono i tuoi personaggi, crei un conflitto. Questo si viene insegnato nelle scuole di scrittura, no? E io ho portato un po' nella vita questa idea, nel senso che lei a un certo punto crea un conflitto così forte, rapisce fisicamente il bambino della figlia, no? Se vogliamo metterla in quest'ottica. Ma lei capisce che non è ancora sufficiente quello che ha fatto, aveva bisogno di un'azione così forte da poter portare in superficie i conflitti della figlia e i conflitti del figlio. E infatti è da questo momento in poi, che con difficoltà, perché le relazioni umane sono difficili, questo momento in poi però gli altri protagonisti riescono a capire il dolore, se vuoi, le recriminazioni che hanno dentro. Aveva bisogno, dice ho bisogno di costruire una cicatrice, una ferita ancora più grande di quella che ho costruito, perché solo così riusciremo ad avere una cicatrice bella salda, insomma. Ed è da quel momento, infatti, che la famiglia comincia con difficoltà, però si ricompone.
5: Mi era appuntato anche un altro passaggio che non so se vuoi leggerlo tu, che è il terzo sabato della nuova convivenza. A me questa roba mi piace molto.
6: Da dove?
5: Da qui.
6: Tutto? Secondo sì, me, dai, che sì, abbiamo perché, spazio, è bello, sì, perché, finalmente
5: sì,
6: si può.
5: No, ma non ha senso spezzarlo, perché c'ha una sua valenza così.
6: Il terzo sabato della nuova convivenza lo ha dedicato alle pulizie profonde. come se fosse entrata in un appartamento preso in affitto e ora bisognasse lavare via le vite degli inquilini precedenti. Era posseduta, arieggiava, toglieva la polvere, passava la cera sul pavimento di marmo, le piaceva, dimostrava un'energia sconosciuta. È stata esclusa la stanza di Emma, vuota, gli armadi vuoti. In quel luogo la mamma ha detto di non voler entrare, preferiva che restasse come Emma l'aveva lasciato. Ci ha solo aggiunto altri origami, le sue tracce, tre gatti sul comodino, una serie di uccellini sul punto di spiccare il volo sopra l'armadio e una piccola pattuglia di pinguini sul tavolo vicino alla finestra. Dopo un'altra cena cucinata da lei, quella sera ho sparecchiato io la tavola. Ho lavato i piatti, bicchieri e stoviglie nel lavello. Ho tenuto le luci basse, cercavo di fare meno rumore possibile perché la mamma pareva molto stanca. Ma non era stanchezza. Ha iniziato a parlare con una voce bassa, partita da lontano, da un confine perso nelle nebbie, dove sussurrava qualche verità a se stessa proprio mentre io muovevo i primi passi e stavo per andarmene. Non mi ha chiesto di restare, nemmeno di ascoltare, non mi ha nemmeno guardato e ha continuato la sua litania. E io, senza che me lo chiedesse, sono tornato a sedermi. C'è stata in quell'attimo una sospensione, una crepa nel tempo, e ho capito che, qualunque cosa stesse per dire, sarebbe rimasta lì con noi per sempre. Raccontami, mamma, avrei voluto dirle, ma non ce n'è stato bisogno.
5: L'ho scelto perché, non so se ci ho preso, ma sì, mi sembrava esemplificativo del tutto, perché c'è il racconto, c'è l'esitazione, c'è la liberazione di alcuni file. E per te questo è stato una liberazione di un file, no? Un file che avevi nel cassetto per 15 anni, che alla fine si è arricchito di altri chiavetti, di altri file, e poi è finito in questi inchiostri.
6: Sì,
5: quando hai finito questo libro, hai avuto un senso di... Basta raccontarlo, perché abbiamo detto anche troppo, sì. Avete capito che ve lo dovete leggere. C'è stato un senso di liberazione, o hai detto... Forse però quel capitolo dovevo... c'hai avuto un effetto di André, oppure un...
6: No, guarda... Io per la prima volta in questo caso mi sono sentito soddisfatto, nel liberato. Senso che è stato talmente... Oddio, liberato, adesso affrontiamo il post, perché il post è sempre molto strano, però
5: io l'ho chiesto,
6: credo che questo libro abbia... questo mi ha chiesto di essere, e io così l'ho cercato di farlo, insomma. Poi ovviamente...
5: Cioè, tu ti sei messo al servizio del libro?
6: Io mi sono messo al servizio dei personaggi, io avevo dei personaggi
5: non
6: molto...
5: Non lo fanno tutti, eh?
6: Però io credo che la scrittura sia questa, cioè tu, anche quest'idea dell'imposizione ai personaggi di una storia, io penso che tu invece devi... siete in due, ci sei tu, perché loro da soli non vanno da nessuna parte, però ci sono anche loro, e tu li devi, se hai dei buoni personaggi, ed è una fortuna averli, tu hai un godimento nel lasciarli andare. Cioè, certo. Per esempio, prova a pensare nel momento in cui tu scrivi un dialogo tra due personaggi, che a quel punto, dopo 10 anni, dopo 4 anni, sono i tuoi amici più stretti, no? Quanto bello è lasciarli parlare da soli e non imporre a ciascuno dei due: beh, in questa scena lui allora deve avere quel dolore, allora lei deve capire, no, non deve capire, allora lui ci sta male. No, tu c'hai sta scena, ci sei arrivato, falli parlare, mettiti tu in ascolto di questi. Quella, vabbè, quando capita è la meraviglia.
5: Bello, io per questo cerco sempre di andare dietro il libro, perché
6: però
5: poi...
6: è quello che insegnava Dostoevsky, no? Diceva: tu quando li hai dei personaggi, solo quando hai dei personaggi forti e ben conosciuti puoi permetterti la libertà di lasciarli andare. Beh, lui ha scritto tutti i suoi romanzi così, lui li costruiva e poi si metteva in ascolto. Per questo hanno quell'apertura e quelle strutturazioni, quella complessità, insomma. Dall'altro punto di vista, la seconda parte della domanda, vabbè, è evidente che questa storia attinge molto pesantemente a una mia storia personale, insomma, quindi non è autobiografico solo lo sguardo, ma insomma molti degli eventi che sono capitati.
5: Il mare di sicuro.
6: Il mare, ma anche proprio le mie stati da bambino, ma poi anche la mia famiglia, è anche il frutto di tanti racconti, insomma, il nonno che non c'è più, lo zio che non c'è più, l'altro zio anche questo non c'è più, che però io li ho presi in causa, gli ho detto: dai zio, raccontami, e quindi questi lunghi pomeriggi o sere di racconti in cui prendevo appunti e mi raccontavano, insomma. Va da sé che poi, quando l'hai scritto un libro così, più che una liberazione, tu hai davvero un senso di vuoto. Ti senti
5: o entrambe le cose?
6: Entrambe le cose, sì, no, felicità perché può andare nel mondo, perché questo libro può adesso loro come i ragazzini, i figli prendono e partono e vanno. E quindi io ho più che in altri casi questa sensazione che questo libro stia andando nel mondo e possa andare, e anche un po' che si arrangi, se permetti. Cioè, io quello che dovevo fare fatto, l'ho accompagnato a scuola, poi... io ho iscritto al liceo, ho fatto far tutto, gli ho insegnato, adesso che si trovino un'occupazione, che facciano la loro vita.
5: Se, come dice uno più bravo di noi, credo che tu sia.

0: ascoltavo, più l'intimità diventava complessa, diventava ricca, fioriva, no? È un libro anche di cose che fioriscono, questo. E io credo che questo si senta leggendolo, e questo è il mio auspicio, nel senso che ti faccio anche solo un esempio, insomma. Noi, a parte forse la sorella, insomma, ma noi non sappiamo i nomi dei personaggi principali, cioè noi non sappiamo come si chiama lui, e capiamo solo
1: Infatti.
0: alla fine come si chiama la mamma, il cui nome viene detto una volta sola. Ma questo per me serve proprio ulteriormente per dare libertà al
1: Di
0: lettore
1: essere lui quel
0: di
1: bambino.
0: visualizzarseli, di farli propri, no?
1: Sì, ma infatti
0: Quindi.
1: tu sei molto filmico, me lo dicevo a caso. Abbiamo raccontato, no, questo passaggio è molto interessante. Abbiamo raccontato, insomma, un po' l'architettura. Tu quando scrivi e dove scrivi, te lo possiamo chiedere?
0: Io sono molto metodo, io ho un'unica stanza in cui riesco a
1: Ah, vedi, perché
0: scrivere.
1: c'è chi mi risponde che io in treno, in barca, in
0: No,
1: montagna, in
0: io ho
1: trasporto.
0: bisogno di un certo tipo di
1: Che
0: luce.
1: deve essere quella, il tavolo deve essere quello.
0: Sì, deve essere quello, sì. Deve essere proprio quella luce lì, ecco, fondamentale è il silenzio. Quindi io ho una stanza che dà su un giardino.
1: Insonorizzata con le cose delle
0: Non so,
1: uova, no?
0: quasi, però ecco, io scrivo bene lì. Ho proprio il mio
1: Devi
0: posto,
1: chiudere
0: sì.
1: il
0: E
1: mondo fuori e
0: quella è
1: entrare
0: la
1: in
0: mia,
1: una
0: sì, quello è il mio
1: tua comfort
0: posto,
1: zone,
0: sì.
1: o meglio,
0: La mia
1: la
0: comfort
1: tua
0: zone,
1: zona creativogenica, un
0: l'ho costruita
1: testimonialogismo.
0: apposta per. Cioè, l'ho costruita nella mia casa, per esempio, le ho testate tutte e lì mi trovo bene. Sì, quello è,
1: Quello
0: sì.
1: è. E i periodi? La mattina presto?
0: Ma in realtà dipende da che fase, in che fase di scrittura sono. Beh, generalmente io scrivo dalle 8 a mezzogiorno, 7 e mezza, 11 e mezza, e poi il pomeriggio dalle 3 alle 6, 7,
1: Ah, quindi fai
0: insomma.
1: due
0: Se
1: sessioni al giorno.
0: sto proprio scrivendo,
1: Se
0: scrivendo,
1: stai
0: sì.
1: scrivendo in maniera serrata,
0: Serata, perché io la prima versione di un libro la scrivo, come diceva sempre il nostro Hemingway o anche Stephen King, diceva tu la prima stesura devi farla in 6 settimane, 4 o 6 settimane. E infatti la prima stesura in questo l'ho fatto in 4 settimane.
1: poi 15 anni sono il Cesello e il lavoro
0: E
1: di
0: quindi
1: Armani che asciuga.
0: altre 14 volte di 4 settimane.
1: Certo, è il blocco di legno, per citare
0: Quindi io
1: un
0: qui
1: autore di
0: ho.
1: casa che è Mauro Corona, che già
0: Sì.
1: suggerisce la forma, parte la sgrezzatura e poi, vabbè, lui ci mette di meno a fare un crocifisso, però insomma il concetto è quello del
0: Però,
1: legno, secondo
0: o
1: me.
0: della scultura anche,
1: Il concetto è
0: secondo
1: quello del
0: me, quando tu
1: legno.
0: vai a togliere, no? L'idea che tu
1: Che tu togli,
0: togli,
1: certo.
0: togli, togli, insomma, la
1: Certo.
0: figura nasce quando tu togli.
1: Ma Stephen King non la sapevo, 6 settimane.
0: Sei
1: Dobbiamo prendere
0: settimane.
1: una. Questa
0: Però
1: cosa è
0: funziona perché poi il libro non funziona,
1: complicato,
0: però.
1: 6 settimane.
0: No, la cosa bella è che così diamo anche
1: Non so se
0: una
1: Umberto Eco
0: dritta.
1: ci ha messo 6 settimane a fare la prima stesura del nome della rosa. Secondo me no, però vabbè.
0: Ma guarda, in realtà dopo ci puoi mettere degli anni, però
1: La
0: la
1: struttura, la
0: struttura
1: prima
0: narrativa,
1: architettura della.
0: l'architettura c'è, poi non
1: Chiaro,
0: funziona niente,
1: chiaro.
0: però l'architettura c'è ed è
1: Chiarissimo.
0: magica quando c'è l'architettura, tu a quel punto puoi seminare
1: Puoi
0: quando vuoi,
1: lavorare di
0: puoi passare col
1: cesello, che è un
0: l'aratro, col badile, col
1: piacere.
0: martello, puoi
1: Certo,
0: fare tutto
1: certo.
0: quello, puoi annaffiare, puoi risecchire.
1: Senti, chiudiamo con una domanda che facciamo a tutti. Che fine fa, è brutto? Che percorso ha questo oggetto, l'oggetto libro che sto citando sempre, come lui diceva, il libro è come la ruota, è l'oggetto perfetto, è l'oggetto eterno. Qui mi sono arrivate risposte di tutti i tipi. Che succede a questo oggetto di carta e inchiostro nei prossimi 100 anni? Te lo sei
0: Nei
1: chiesto?
0: prossimi
1: Te lo
0: 100 anni
1: chiedi? Eh beh,
0: rimarrà
1: sì.
0: così.
1: Ah.
0: Non può
1: Rimarrà
0: che
1: così.
0: rimanere così. Passerà mille metamorfosi, fino
1: Ma rimarrà così,
0: a che alla
1: carta e
0: fine
1: inchiostro.
0: ritorneremo ancora qui. Con le mille
1: E
0: metamorfosi, che questo non credo che torneremo per qualche mese alla pergamena,
1: ma questa è
0: però.
1: pergamena di fatto.
0: Sì,
1: Questa è
0: però
1: pergamena.
0: tornerà ad essere questa cosa qua perché il libro è uno specchio. E tu lo specchio ce lo devi avere la possibilità di tenerlo in mano in un certo modo e devi poterlo mettere molto vicino al
1: Deve essere di
0: volto.
1: vetro, avere delle luci giuste, che è
0: E la
1: chiarissimo.
0: carta, questa tipologia quindi passeremo tutte le varie sperimentazioni,
1: Ma torniamo qui.
0: ma torneremo sempre qui.
1: L'ultima domanda è qual è la tua dieta mediatica? Cioè, tu la mattina ti alzi, accendi il televisore piuttosto che la radio, speriamo di sì, piuttosto che il tuo iPad, piuttosto che scendi e quelle cose che si chiamano i edicole ce ne sono ancora qualcuna, sì. La mazzetta dei giornali, una roba che forse facciamo solo io e Maurizio De Giovanni,

0: che fai? Com'è la tua dieta mediatica?
1: Dieta mediatica è, beh, nel momento in cui sto scrivendo c'è pochissima dieta mediatica,
0: Perché ti chiudi,
1: c'è la
0: certo.
1: colazione al bar
0: Quando
1: col
0: invece sei
1: giornale. Io sarei
0: aperto?
1: di quello di quelli colazione al bar col giornale, insomma,
0: Perfetto, già,
1: come
0: immagino.
1: Thomas Bernard. Ma penso che sia dieta mediatica simile a quella che vanno
0: Basica.
1: tutti, basica, sì.
0: E lettura
1: Cerco
0: invece
1: di
0: cartacea e
1: leggere.
0: non digitale o cross mediale?
1: Dipende, dipende. Ecco, per esempio,
0: Prevalentemente?
1: cartacea, sì. Però ecco, la cosa che trovo veramente interessante dell'ebook è che tu riesci a leggere libri in altre
0: Ah
1: lingue con
0: certo,
1: grande
0: no,
1: facilitazione,
0: infatti
1: questo. E puoi avere, se ti
0: non siamo
1: capita,
0: reazionari, era
1: la
0: solo
1: telefonata con l'amico
0: una
1: alle 11:30
0: curiosità.
1: che ti dice devi leggere assolutamente questo libro e tu capisci che lo devi leggere,
0: E non devi aspettare
1: in
0: un
1: tre
0: mese perché
1: minuti
0: lo
1: lo
0: ordini,
1: puoi.
0: ma tu clicchi e ce l'hai sul tuo iPad. Però
1: Però il fatto che tu possa
0: principalmente.
1: scorrere, per esempio, è impagabile il fatto che tu possa, tecnicamente, insomma, che tu possa scorrere le pagine come stai facendo adesso, come vuoi, avanti e indietro, con una velocità. Nessuno strumento ti dà questa velocità. Di dire, ok, adesso torno a pagina, ci metti un secondo, no? A scorrerlo tutto.
0: Certo.
1: E se siamo arrivati a questa forma, c'è un motivo, insomma.
0: Allora, noi, almeno io starei a parlare un'altra ora con Marco Franzoso, La Madre del Mare, per Mondadori, lo trovate in libreria e in tutte le consuete piattaforme di riferimento. Noi preferiamo il cartaceo, però ce l'abbiamo anche in digitale. Grazie per essere
1: Grazie
0: stato con
1: veramente a
0: noi,
1: te,
0: buona lettura,
1: grazie,
0: buona
1: grazie.
0: scrittura, buon racconto e buon ascolto.
1: Grazie.
2: 15:30 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Quindicesimo Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci. Ed ora andiamo, scusate, chiedo scusa agli ascoltatori, era due microfoni a cura di Emilio Tardio, sono tornata un po' indietro. Ed ora andiamo ad ascoltare, visto dall'America, con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale è visto dall'America 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
4: Grazie Antonello, mi scuso con gli ascoltatori per la voce un po' rauca,
3: Vabbè,
4: esco
3: ma
4: da un brutto raffreddore.
3: anche lì il tempo fa le bizze come qui, diciamo,
4: Uff, non ne parliamo, guarda.
3: l'estate tarda ad arrivare. Piccolo sommario, ci occuperemo di un documento strategico che ha pubblicato la Casa Bianca, lo United States Counterterrorism Strategy, che definisce una linea operativa dell'amministrazione ben precisa, e poi ne parleremo. Poi parleremo di quelle delle persone, sono tantissime, che vivono nelle automobili, nelle proprie automobili, e poi ci
4: Sì.
3: spiegherai perché è un fenomeno purtroppo in crescita.
4: Sì.
3: E parleremo anche del diritto all'interruzione di gravidanza. Partiamo da questa nuova che poi è annunciata, ma insomma comunque questa strategia della Casa Bianca che tra i punti chiave è quella di includere tra i terroristi, che ne so, i narcotrafficanti e gli estremisti di sinistra, è così?
4: Esatto. Questo è un ordine di servizio che è stato pubblicato dall'ufficio antiterrorismo della Casa Bianca, che fa parte del National Security Council, e l'ufficio è guidato da questo signore, si chiama Sebastian Gorka, che è un noto estremista conservatore, che ha voluto mettere nero su bianco questo cambiamento totale di paradigma, per cui il nuovo messaggio è praticamente che sì, nell'era post 11 settembre il terrorismo islamico rimane uno dei nemici, ma cade al terzo posto, lo chiamano addirittura legacy jihadist, cioè il terrorismo
3: L'eredità.
4: che abbiamo ereditato, ecco sì.
3: Sì.
4: E invece inseriscono i nuovi nemici, che sono i cartelli della droga e la sinistra estrema. Con sinistra estrema vengono indicati gruppi che, per esempio, io neanche sapevo che esistessero e credo che non esistano neanche gruppi di trans estremisti. Oppure i gruppi l'Antifa, sappiamo più o meno cos'è l'Antifa, insomma, in ogni modo identifica, stabilisce insomma chi è il nemico della pubblica sicurezza oggi negli Stati Uniti, rompe con il passato nettamente, il focus è molto di più sui confini e sull'interno, e si creano appunto queste tre categorie di terroristi. Cominciamo, i primi sono i narcoterroristi, sì, e le gang internazionali, i cartelli della droga, insomma quelli dell'America Latina.
3: Ne abbiamo parlato, okay, a proposito del Venezuela. Sì.
4: Esatto, bravissimo. E abbiamo già spiegato che definirli terrorismo era un modo per rivendicare la possibilità di operare, di fare certe operazioni militari, perché la legge americana dall'11 settembre, dal Patriot Act e tutto quanto, permette operazioni militari contro il terrorismo. Quindi nel momento in cui tu dici all'estero, naturalmente, nel momento in cui tu dici che i cartelli della droga sono organizzazioni terroristiche, di fatto stai permettendo operazioni militari, come abbiamo visto nel Venezuela, certo, giusto? E se è proprio un esempio. Il secondo gruppo, appunto quello dicevamo, sono gli estremisti violenti di sinistra. Vada bene, non sono inclusi gli estremisti violenti di destra, perché esistono in America. Anzi, fino ad ora, se escludi gli attentati contro Trump, che poi non è stato ben definito il profilo ideologico di questi attentatori, la schiacciante maggioranza delle forme di terrorismo che abbiamo avuto negli Stati Uniti qui sono venuti tutti dall'estrema destra, dai suprematisti, certo, bianchi, eccetera. Basta ricordare le bombe di Oklahoma, non erano.
3: Comunque, quelli per la Casa Bianca sono meno pericolosi.
4: Quelli sì, non sono neanche presenti. Questo rappresenta una vera svolta politica ed ideologica nel rapporto, no? Perché si inseriscono i gruppi della sinistra violenta, e in questi gruppi vengono inclusi anarchici e antifascisti, gli antifascisti. Vorrei ricordare che il movimento Antifa, che sta per antifascista, è nato come reazione alla nascita di tutta questa destra estrema che si riunisce nel movimento della alt-right, la destra alternativa, fatta di suprematisti bianchi, eccetera. Quindi escludere la alt-right è proprio una scelta ideologica da parte di questo governo. Ora, l'amministrazione assicura che questi poteri di sicurezza che vengono dati ai procuratori tramite questo ordine di servizio non verranno usati per colpire i cittadini americani che stiano semplicemente esprimendo un dissenso politico, e riconoscono che il dissenso politico è protetto dai diritti, dal diritto costituzionale. Ma voglio dire, molti esperti commentano comunque che inserire bande criminali e movimenti di protesta politica interna come gli antifascisti sotto lo stesso cappello burocratico di terrorismo internazionale è una mossa senza precedenti e dà alle agenzie federali americane un raggio di azione e un potere che prima non avevano.
3: Illimitato. Beh, a Minneapolis, esatto, ne abbiamo avuto un saggio.
4: Esatto. Quindi abbiamo due interventi fuori dai confini, possono essere raid militari, extraterritoriali contro i cartelli, e questo, secondo loro, che vantaggi porta ciò? Perché si applichi la dottrina della guerra al terrorismo alle gang del narcotraffico, non hai più la necessità di andare attraverso le estradizioni, no? Che dovevano passare attraverso canali diplomatici con cui chiedi l'estradizione, allora ci deve essere la collaborazione dei due governi, tutto questo viene saltato a piè pari, vedi Venezuela, e anche l'uso della forza diretta, quando tu stabilisci che i narcotrafficanti sono terroristi, ti dai il permesso praticamente alle forze armate di intervenire, come stanno facendo con quelli che sono i barchini, quelli che loro hanno sostenuto.
3: Ci dicevi addirittura in acque internazionali, no?
4: Vero, esatto, bravissimo, ricordi bene. I barchini, i cosiddetti barchini della droga, badate bene, finora gli unici a dire sono barchini della droga sono stati le autorità americane, non ci hanno presentato uno straccio di prova, un panetto di cocaina, niente. Hanno stabilito che sono, e probabilmente sono, ma come vi ho detto varie volte, molto spesso questi barchini della droga sono barchini di pescatori che accettano, per fare un po' di soldi extra, di trasportare anche un po' di droga, ma non è che siano
3: insomma, non è il trend di Aragua che vuole attaccare,
4: esatto, gangster induriti. Infatti tante volte hanno rimandato le salme delle persone uccise alle famiglie, che dicevano: questo era mio padre, che era un pescatore, era fuori a pesca, forse aveva approfittato, stava portando anche della droga. Ma insomma, non è che siamo in presenza di un'invasione militare di bande armate con questi barchini che trasportano tonnellate di droga, perché poi ho detto tante tante volte che questi barchini non ci arrivano agli Stati Uniti. Non è che il Messico, poi venivano dal Venezuela, dalla Colombia, eccetera. C'è di mezzo tutto il mare caraibico, non è mica un lago, sono migliaia di chilometri di mare aperto che queste barchette non possono affrontare. Comunque, questa è si sono parati le spalle sostenendo che questi sono terroristi e quindi possono agire anche fuori dai confini, e possono agire nel momento in cui tu mi dici che dei giovani anarchici o antifascisti sono terroristi, possono agire anche dentro i confini, e in questo in violazione di quello che si chiama il Posse Comitatus Act del 1878, che vieta tassativamente di usare l'esercito per svolgere funzioni di polizia civile all'interno del territorio americano, e quindi loro scavalcano di un passo questo che io, da quando sono qua, ho sempre sentito citare il Posse Comitatus come una linea rossa sul pavimento che mai e poi mai può essere scavalcata.
3: E adesso
4: mai
3: è stata scavalcata.
4: E invece con questo documento, con quest'ordine di servizio, vogliono scavalcarlo. Ora vediamo, perché questi sono un po' tanti desiderata, non è poi detto che tutto si realizzi, non è poi detto che tutti i procuratori accettino di agire in questo senso, perché vediamo cosa dovrebbe cambiare in senso a livello pratico, secondo loro, con quest'ordine di servizio. Primo, che ci dovrebbe essere una sorveglianza preventiva dell'intelligence, e quindi agenzie federali come l'FBI o come la stessa National Security Agency delle forze armate potrebbero avere il permesso di usare strumenti di sorveglianza elettronica di massa su tutti noi, di effettuare intercettazioni, di anche infiltrazioni di gruppi.
3: C'è Palantir che incombe, poi ne parleremo.
4: Hai detto bene, un giorno dovremmo parlare di Palantir. Poi, se tu, procuratore, ti trovi davanti dei ragazzi che nel corso di una manifestazione di protesta a fascinorosi criminali hanno spaccato delle vetrine, hanno bruciato delle automobili, finora per il codice penale americano si trattava di reati gravi, si trattava di vandalismo, di danneggiamento della proprietà, di resistenza a pubblico ufficiale, metti tutto insieme, insomma, atti criminali che venivano gestiti dalla polizia e dai tribunali. Ma se tu dai ai procuratori la chance di dire questo è stato un atto di terrorismo, cambia tutto, capisci? Possono
3: Li puoi sparare,
4: i fermati ma rischiano l'incriminazione federale per terrorismo domestico, che guarda, non è se tu rompi una vetrina e resisti a un arresto, rischi 4-5 anni di carcere, con una condanna di terrorismo rischi 20 anni di carcere e poi la confisca di tutti i tuoi beni, eccetera. Capisci a
3: conseguenze
4: che minaccia, che conseguenze, che è un tentativo di indurre terrore alla rovescia, il governo che induce. Aspetta, c'è un'ultima cosa che voglio dire, perché saranno coinvolti anche tutti coloro che hanno assistito. Metti che c'è, che in questa manifestazione, c'è una manifestazione, si sta svolgendo poi una di queste No King's Day che sono dappertutto. Gli organizzatori hanno distribuito un po' di manifesti, magari distribuiscono un po' l'acqua. Quelli vengono accusati di supporto materiale del terrorismo. Capisci?
3: E quindi anche loro rischiano, diciamo, pene pesantissime.
4: Anche loro rischiano, e quindi c'è un grandissimo rischio di politicizzazione della giustizia e di militarizzazione della giustizia. Che ora bisogna però vedere la resistenza, quanta resistenza ci sarà.
3: A tradurre nei fatti. A proposito di fatti, Anna, vita vissuta, mi dicevi che in alcuni grandi parcheggi degli Stati Uniti, soprattutto centri commerciali, si vedono delle macchine, delle auto strane, un po' modificate. In sostanza, mi racconti che c'è un popolo, ma fatto da centinaia di migliaia di persone, che vive in automobile. Perché?
4: Sì. Questo è un fenomeno che racconta molto bene la crisi abitativa americana, perché questo, guardate bene, una volta si diceva dorme in macchina, perché c'era qualcuno che poteva essere persone che avevano problemi di dipendenza, o poveri, o che so,
3: gli persone ultimi, comunque, si diceva una volta, esatto.
4: Gli ultimi della società. Questi non sono gli ultimi della società, spesso sono persone che hanno ancora un'automobile, che la possono gestire, avere l'assicurazione, metterci la benzina, che hanno, posseggono, che so, uno smartphone, che spesso hanno un lavoro. E cosa succede? I salari oramai sono stati superati dagli affitti. Spesso tu hai un lavoro, ma non puoi permetterti un affitto. Gli affitti sono, è per questo che a New York hanno eletto Mamdani, e abbiamo parlato di Mamdani e dei suoi sforzi la settimana scorsa, ma a New York, così in tante grandi città, Los Angeles, Chicago, Miami, San Diego, eccetera, succede che non esistono, ci sono i rifugi dove la gente può andare a dormire la notte, ma prima di tutto questi rifugi non ti danno più di 3 notti di fila, poi non hai più nessuna privacy. Secondo, se hai un cane o un gatto non lo puoi portare. Terzo, c'è spesso fenomeni di furti, di molestie, perché non è che sono guardati a vista dalla polizia. Quindi molta gente pensa che ridursi ad andare a un rifugio è un crollare nella scala sociale, preferisce mantenere la propria automobile. E bada, molte di queste persone cosa fanno? Vendono, se hanno un'automobile, vendono l'automobile e comprano un furgone e trasformano il furgone in una vera e propria microabitazione. Chiunque di voi, potremmo dare i link, perché è molto interessante questo fenomeno. Se andate in internet, se andate su YouTube, TikTok, Reddit, ma soprattutto YouTube, ci sono veri e propri gruppi, associazioni virtuali di queste persone che si aiutano l'un l'altro, si danno
3: che informazioni si passano.
4: E guarda, per esempio, abbiamo avuto questo inverno così freddo qua. Una delle informazioni fondamentali che si sono passate è come coibentare un furgone. E ho imparato delle cose che non sapevo prima, per esempio, è come che si può coibentare un furgone con poche lire, basta trovare del cartone e i tappetini che si usano per fare yoga, che compri per pochi dollari. E tra cartoni e questi tappetini riesci a coibentare un furgone, ma soprattutto il pavimento. pavimento, perché non lo sapevo, il freddo si trasferisce soprattutto dal pavimento. Allora cosa fanno? Si crea una specie di piattaforma di legno e sul retro del furgone. Questa piattaforma diventa la base su cui mettere un materasso, e intanto sotto la piattaforma diventa il luogo di dove conservi tutto quanto. Poi gli consigli di adottare tende oscuranti per i finestrini, anche queste costano poche lire. Qua ci sono questi grandi magazzini che si chiamano dollar store, dove tutto costa un dollaro. Scusate. Raccomandano di comprare delle batterie ausiliari in modo che tu possa caricare il telefono e addirittura mettere con l'iPad a vederti un film. Comprano piccoli fornelli da campeggio, i gabinetti portatili da campeggio.
3: Ecco, come è possibile, per esempio, prepararsi per andare al lavoro?
4: E dunque, il vero problema difficile di queste persone si chiama, c'è una descrizione, si chiama vehicular homelessness, cioè senza tetto veicolari, che vivono in questi sono decine di migliaia, qualcuno sostiene centinaia di migliaia. Ogni notte negli Stati Uniti c'è una media di 800.000 persone che non ha dove dormire. A quanto pare tra il 20 e il 30% di queste persone ha scelto la strada della vehicular homelessness, perché appunto si sentono più sicuri. È comunque più dignitoso per loro avere la loro casa su quattro ruote, ma la loro casa. Dove il vero grande problema è dove parcheggiare. Perché se tu puoi parcheggiare una macchina in molti posti negli Stati Uniti, anche di notte, non ci puoi però dormire dentro. Esiste, però, essendo questo diventato un fenomeno crescente, urgente e pressante, ci sono grandi aziende. Una di queste è Walmart, che una volta era considerata antisociale, invece si sta dimostrando sempre di più una delle aziende con maggiore umanità. Walmart, che ha questi immensi parcheggi, sai, questo mega grande magazzino, c'è un po' dappertutto, ha questi immensi parcheggi, concede, è un accordo non detto, un accordo non scritto, concede di dormire, di parcheggiare nei loro parcheggi, che tra l'altro sono illuminati. Non solo sono illuminati, ma c'è una security che passa ogni certo numero di ore, per cui chi parcheggia lì si sente protetto. Ma non solo, ci sono città che davanti a questo fenomeno
3: chiudono un occhio, diciamo.
4: No, addirittura stanno nascendo dei programmi di safe parking, cioè aree dove è permesso parcheggiare per dormire. Ci sono collegamenti di acqua, per esempio, e ci sono anche gabinetti. Queste persone che vivono in questi van non vanno confusi con quelli che sono oggi i nomadi digitali, questi giovani che fanno la van life, la
3: c'è
4: vita.
3: C'è un bellissimo film, Nomadland, con Frances McDormand, ma quello è un'altra cosa. È un'altra cosa.
4: Queste sono persone stazionarie, perché hanno spesso un lavoro, e quindi se hanno un lavoro devono parcheggiare, dormire, svegliarsi prestissimo per andare, perché quasi tutte queste persone hanno un abbonamento a una palestra.
3: Perché?
4: Perché ci sono palestre che costano pochissimo. Perché vai in palestra e ti fai la doccia. Quindi ti fai la doccia, ti lavi i denti, usi il gabinetto, hai il tuo gabinetto. Spesso queste persone hanno questi gabinetti da campeggio, però lo svuoti, lo lavi e quindi si vestono puliti, usano e così possono andare a lavorare puliti dopo aver dormito una notte, sicuri nel loro piccolo regno, questa microabitazione su ruote. È un fenomeno. Io non credo proprio che esista in Italia, ho chiesto a tante persone.
3: A questi livelli no, e questo è un fenomeno, diciamo, anche preoccupante, no? Perché comunque vuol dire appunto stare sull'orlo proprio della, diciamo così, di essere.
4: Ora capisci, finché hai una certa età e puoi farlo e riesci ad avere questa organizzazione che deve essere stiamo, capisci? Perché devi trovarti il posto dove andare a dormire, arrivarci all'ora in cui un grande magazzino chiude, quindi non disturbi i clienti, andare via la mattina prima che il magazzino apra, andare alla palestra a farti la doccia, fare colazione, eccetera, vestirti, andare a lavorare lasciando il tuo furgone in un luogo parcheggiato dove è al sicuro. Molti di questi camuffano un po' i loro furgoni, scusatemi il mio cane che sta abbaiando, camuffano i loro furgoni mettendo per esempio, ne vedevo uno ieri sera, aveva messo asbesto removal, e quindi siccome è asbesto nessuno si avvicina.
3: Cioè, è amianto, nessuno lo tocca. Certo,
4: ma comunque dare l'impressione che siano furgoni di idraulici, okay, che sono parcheggiati lì perché sono al lavoro e così nessuno li disturba. Naturalmente devono parcheggiare in luogo dove è lecito parcheggiare. Ma quello che è preoccupante, che molti considerano preoccupante, è il fatto che molte di queste persone vanno a invecchiare. A un certo punto, quando saranno vecchie, non potranno più reggere, perché questa è una vita faticosa. Ti permette una di salvare la tua dignità umana. Cioè,
3: però sei comunque esposto, insomma, comunque alle intemperie.
4: Comunque sempre meglio che essere in una tenda per strada quando abbiamo avuto meno 15 quest'inverno, capisci? Sei protetto, chiudi il tuo furgone e sei in questa tua microabitazione, ripeto, sei padrone di casa tua anche se è un furgone, non sei in un rifugio dove sei esposto, se ti addormenti non sai, qualcun altro può passare e rubarti i portafogli oppure toccarti, eccetera.
3: Non è una bella vita, insomma, ecco, quindi no, non c'è nulla di romantico.
4: No, non c'è nulla di romantico, però fortunatamente si è creata questo circolo di solidarietà per cui chi è in questo stile di vita aiuta gli altri, c'è molto molto solidarietà, si passano consigli, si dicono guarda stanotte vai a parcheggiare lì perché Walmart oppure altre aziende stanno chiudendo un occhio, ma non fermarti là, oppure insomma ci sono svendite di batterie, vai a comprarle, insomma questi
3: c'è un popolo che si aiuta.
4: Sì, è un popolo sì che si aiuta. Sì.
3: Abbiamo 4 minuti. Capisco che allora al di là della notizia della Corte Suprema che ha deciso l'annullamento di una sentenza che appunto limitava la disponibilità della pillola abortiva, però perché non ci diciamo abortisti? Riprendiamo il discorso di una mail arrivata qualche settimana fa.
4: Dire che uno è abortista è come dire che uno vuole l'aborto. E al mondo io non ho 75 anni, ho partecipato alle lotte per i diritti civili del Partito Radicale quando ero studentessa al liceo e posso garantirvi, e poi anche qua, posso garantirvi che non ho incontrato mai nessuna persona al mondo che mi abbia detto io sono a favore dell'aborto. Io sono a favore del diritto delle donne di avere l'accesso all'aborto se una gravidanza è problematica di qualsiasi tipo e soprattutto che ci siano, come abbiamo noi in Italia, delle leggi che l'aborto avvenga entro certe scadenze, insomma, entro certi tempi. La pillola abortiva è proprio la risposta a questo, perché è importante? Perché è un'interruzione precocissima e deve avvenire entro i primi 40 giorni dalla fecondazione, quindi è una garanzia che la donna, che non stiamo lasciando che il feto cresca e che diventi sempre di più una presenza umana, nel qual caso ci sono e ci devono essere enormi
3: attenzioni
4: e opposizioni etiche, insomma, puntelli, eccetera. La pillola è invece proprio la soluzione per non arrivare a quei momenti drammatici. Garantisce maggiore sicurezza medica, minore impatto traumatico per la donna. Cosa succede? Che da quando qua negli Stati Uniti la Corte Suprema ha sostenuto che il diritto d'aborto non era un diritto costituzionale, si sono creati due paesi. Gli stati proibizionisti, che addirittura vietano l'aborto anche in caso di stupro, vi rendete conto, anche in caso di incesto, che è proprio una violenza contro la donna centuplicata. E poi ci sono gli stati tolleranti, che invece hanno cercato con le loro leggi di garantire anche alle donne che vivono in questi stati così negazionisti il permesso, attraverso la telemedicina, di poter ottenere la pillola abortiva, il mifepristone, che era diventata legge nazionale durante la pandemia. Siccome non si poteva andare di persona, con la pandemia è stato permesso la prescrizione via telemedicina. Perché è una pillola che esiste dal 2000 negli Stati Uniti, dal 2000, cioè sono 26 anni che viene usata.
3: Un diritto che era a rischio. Anna,
4: fermare. Che in Italia è usata in condizioni di day hospital solamente.
3: Esatto.
4: Ma comunque, qua abbiamo una situazione diversa, perché ci sono appunto tutte queste donne che vivono in Texas, ma che l'unico modo per loro per avere il diritto di accedere a un aborto entro un mese e una settimana è la pillola abortiva attraverso la telemedicina. La Corte Suprema ha detto: per ora ve lo concediamo, ma ci sono tanti ricorsi che prima o poi arriveranno Corte Suprema,
3: e ne parleremo
4: e vedremo.
3: Sì. Devo ricordare, visto dall'America, @protonmail.com, ringraziamo Luciana Moretto che ci invita a parlare del tema d'istruzione, e lo faremo, e Argeo Maggi che ci ricordava, a proposito di compagnie fallite, parlavamo della Spirit la settimana scorsa, una compagnia inglese, Freddie Laker, la prima low cost a metà anni 70. Esatto.
4: Io l'ho presa.
3: Grazie a tutti allora per i contributi, perché cercheremo di dargli seguito. Anna, ti ringrazio, visto dall'America si ferma qui, e il solito abbraccio e un saluto.
4: Mi dispiace che vi saluto con l'abbaio dei miei cani.
3: Ma è bello, vuol dire che apprezzano anche loro. Ciao.
4: Ciao a tutti.

0: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
1: Ben ritrovati, domenica 17 maggio 2026, l'Osservatore Romano pone sempre al centro alcune situazioni internazionali di guerre o di crisi in paesi dimenticati, bisogna dire, nell'attenzione dell'opinione pubblica, ma per esempio in Senegal, l'Osservatore Romano lunedì 11 maggio, sono migliaia in Senegal i familiari, fra cui numerosi minori, dei migranti morti o scomparsi lungo le rotte per raggiungere l'Europa. E poi sempre sul Osservatore Romano in prima pagina, al Regina Coeli di domenica scorsa l'appello di Papa Leone XIV per la regione subsahariana colpita da attacchi terroristici. Nel Sahel cessino le violenze e si lavori per la pace. Attacchi terroristici, lo specifichiamo noi, di matrice islamica. Poi in taglio basso, Putin parla di dialogo. Ecco, il Osservatore Romano accentra, cerca di trovare spiragli per il dialogo. L'Unione Europea però non accoglie la proposta di Schröder come mediatore. Ancora l'Osservatore Romano, questa volta di martedì 12 maggio, Haiti implora la solidarietà del mondo, altro paese dimenticato, forse il paese più povero del mondo. Tra la violenza delle gang, l'estrema povertà e una grave crisi istituzionale e politica, la Chiesa locale, scrive Federica Oppiana, torna a lanciare un accorato appello alla comunità internazionale, invita tutti alla preghiera. Ancora l'Osservatore Romano di mercoledì, questa volta 13 maggio in prima pagina, l'attenzione sul Mozambico, indifesi sotto attacco, scrive Ilaria De Bonis, recenti violenze nel nord del paese hanno preso di mira missionari e civili, incendiando case e causando migliaia di nuovi sfollamenti. L'attacco jihadista di giovedì 30 aprile alla parrocchia di San Luigi di Monfort a Mezza, nella provincia di Cabo Delgado, non è un caso e non è un'eccezione. È un perpetuarsi, un stillicidio di atti contro la comunità cristiana in Mozambico, la violenza jihadista. Agostino Giovagnoli, storico, editorialista di Avvenire, su Avvenire di ieri in prima pagina, fa un bilancio dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, USA, Cina, Unione Europea sulla stessa barca, scrive. Un altro mondo è possibile, mentre a Pechino Trump e Xi Jinping regolavano i loro giganteschi affari, all'Università di Roma, la Sapienza, Papa Leone XIV denunciava le élite cui nulla importa del bene comune, spingendo per un'alleanza tra ricerca della pace e senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, sono parole del Papa, poi ci ritorniamo in maniera più dettagliata su questo intervento, con la loro vocazione a non chiudersi fra ideologie e confini nazionali. Davide contro Golia, chiede Giovagnoli, è più o meno così, compreso il pericolo morale evocato da questo racconto, ma quell'antica storia ci ricorda anche che il nostro destino non è segnato è che le ragioni dei deboli possono prevalere sui torti dei forti. C'è stato qualcosa di déjà vu nell'incontro fra Trump e Xi Jinping. È indubbiamente positivo che il presidente cinese abbia citato un saggio di uno storico che ha parlato della trappola di Tucidide. Ciò significa che il primo obiettivo della Cina nei rapporti con gli Stati Uniti è appunto evitare la guerra, ma Xi Jinping aveva già citato la trappola di Tucidide in un precedente incontro con Trump a Mar del Lago nel 2017. Però da allora molte cose sono cambiate. Il vecchio ordine mondiale si è indebolito sempre di più, e di questo a Pechino non sempre si sia parlato. L'incontro ha smentito anche la tesi che siamo entrati in una nuova guerra fredda. I due protagonisti non hanno regolato le grandi questioni mondiali profittando del loro status di superpotenza come durante la vecchia guerra fredda. Non è stato insomma né una nuova Yalta né un summit come quelli tra Stati Uniti e Unione Sovietica del secolo scorso. E se l'incontro di Pechino, prosegue Giovagnoli, fra Trump e Xi Jinping non è stata una nuova Yalta o un vertice stile guerra fredda, è perché anche Stati Uniti e Cina sono dentro la logica del multipolarismo. Oggi nessuno da solo o insieme con altri è in grado di orientare la situazione mondiale e delle sue regole, in primis il sovranismo. Perseguire giorno per giorno i propri interessi senza una rotta sicura e senza alleati stabili, ma in questo modo il mondo è sempre più fuori controllo. Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, ha affermato: per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli, riferendosi ai rapporti tra Stati Uniti e paesi europei, ma ha aggiunto: lo stiamo insieme ed è perciò urgente collaborare strettamente su difesa, innovazione e investimenti comuni. Ma non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, ha ammonito peraltro Papa Leone proprio all'Università La Sapienza, riferendosi proprio alla corsa al riarmo dei paesi europei in chiave nazionale. Come vedete, le questioni sono complesse, per non dire complicate. Allora, questo intervento di Papa Leone, che è riuscito a parlare, è caso di dire, all'Università La Sapienza di Roma, cosa che non è riuscita a Benedetto XVI. Bene, l'Osservatore Romano ha riproposto il testo integrale, l'Osservatore Romano di venerdì. Insegnare una forma di carità, l'invito agli studenti a essere artigiani di pace, il monito sul riarmo che arricchisce l'elite. Viene proposto ampi stralci di questo intervento. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza, ha affermato il Papa, in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e La Sapienza abbiano firmato insieme una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza. I viali della città universitaria, proseguito il pontefice, che ho percorso per arrivare qui, sono attraversati quotidianamente da tanti giovani abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, sono centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nelle università le cappellanie, dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative, dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei è la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò, a chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare il dramma del Novecento non va dimenticato, il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, ha proseguito ancora il Papa Leone, così consonante al ripudio della guerra, sancito nella Costituzione italiana, ci sprona un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi fra ideologie e confini nazionali. Per esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare, ha proseguito il Pontefice, sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito e militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia la vita innocente, sia la vita giovane, sia la vita dei popoli che invocano pace e giustizia. E poi, prosegue il Papa, un secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, di là dai buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia, specialmente chi crede e sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, ad un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia, la vostra università, che porta un nome divino, prosegue e conclude il Papa, è luogo di studio e sede di sperimentazione che da secoli forma il pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante, e di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesche. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Perché insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare valori con la vita, e cura per la realtà e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora, e dire la verità. Che senso avrebbe, d'altronde, formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Questo ampio stralcio anzi stralci, amplissimi stralci, quasi integrale intervento che è stato rivolto alla comunità universitaria della Sapienza di Roma, in tempo per sentirsi figli, perché la Chiesa è ancora capace di parlare ai giovani. Il cappellano della Sapienza, Don Gabriele Vecchione, lo commenta sul Domani di mercoledì 13 maggio. È importante e anche quindi il ruolo dell'umano che va oltre la macchina, come scrive il sociologo Mauro Magatti su Avvenire del 10 maggio, Leone e la sfida dell'Occidente. Quando nel 1978 Karol Wojtyła, scrive Magatti, fu eletto Papa, era difficile immaginare che avrebbe contribuito a incrinare uno dei sistemi di potere più imponenti del Novecento. Eppure ciò che accadde con Giovanni Paolo II, la sua elezione non fu soltanto un evento religioso, ebbe un significato storico e simbolico enorme. Proveniente dalla Polonia comunista, Wojtyła contribuì a smascherare la pretesa di un modello di plasmare integralmente la vita umana, comprimendo libertà, religione, cultura e società civile. A partire dall'esperienza di Solidarnosc, il Papa polacco si trovò così a svolgere un ruolo decisivo, non certo nel senso di una guida politica diretta, ma come forza morale e simbolica, capace di riaprire uno spazio umano e spirituale dentro un sistema irrigidito. La sua insistenza sulla dignità della persona, sulla libertà religiosa, sul valore dei corpi intermedi e delle culture popolari contribuì a mostrare le crepe profonde del modello sovietico. In quel passaggio storico il cattolicesimo tornò a proporsi come una forza capace di contendere al potere politico la definizione del senso della vita collettiva. Chissà se i cardinali riuniti in conclave hanno pensato l'anno scorso a questa analogia storica. Certo è che 50 anni dopo il primo papato americano si trova a giocare una partita altrettanto cruciale, anche se completamente diversa. Oggi il tema non è più il crollo di un sistema ateo e dittatoriale come quello sovietico. La questione riguarda piuttosto l'evoluzione della principale democrazia occidentale. Dentro la società americana affiorano questioni impegnative, scrive Magatti, e prosegue. Da un lato la concentrazione di potere nelle grandi aziende tecnologiche produce forme nuove di dominio, controllo dei dati, orientamento dei comportamenti, costruzione algoritmica dell'opinione pubblica, dipendenza cognitiva. Dall'altro lato le derive populiste autoritarie che sembrano sospingere l'Occidente verso una concezione sempre più aggressiva e tecnocratica del potere. Non si tratta semplicemente di una questione politica, ma di civiltà. In gioco è l'idea stessa di essere umano che l'Occidente vuole assumere nel XXI secolo. Una parte significativa delle elite tecnologiche americane sembra infatti pensare che il destino dell'uomo debba coincidere con il destino della tecnica. È qui che il papato americano introduce una dissonanza. Il tema della dignità dell'umano, il limite nell'uso della forza, la critica a una tecnica senza orientamento, il rifiuto di sacrificare le persone concrete in nome dell'efficienza o dell'innovazione sono riproposte come questioni centrali. Quando il Papa richiama il valore della fragilità, della cura dei poveri, dei migranti, oppure denuncia il delirio di onnipotenza dei potenti della terra, egli non sta semplicemente pronunciando parole morali, sta mettendo in questione il paradigma antropologico su cui si attesta una parte consistente dell'elite mondiale. In questo senso il papato apre una faglia dentro processi storici che pretendono di porsi come inevitabili, in un tempo in cui tutto appare già deciso dalla convergenza fra tecnica, finanza e geopolitica, il richiamo a ciò che cede alla logica della potenza rappresenta un fattore di disturbo. E come negli anni Ottanta, e qui ritorna il parallelismo, il richiamo alla libertà spirituale mostrava l'insufficienza del sistema sovietico, così oggi il richiamo al limite umano e alla dignità della persona mette in discussione la deriva tecnocratica del tempo che viviamo. Naturalmente la storia non si ripete mai nello stesso modo. osserva ancora Magatti, sarebbe ingenuo immaginare parallelismi lineari. Negli anni Ottanta il modello sovietico si sgretolò rapidamente, anche per le sue contraddizioni interne, e tuttavia lo stesso Giovanni Paolo II dovette poi fare i conti con una delusione storica. La caduta del comunismo non produsse quella rinascita cristiana dell'Occidente che egli sperava. Al posto del materialismo sovietico si affermò invece un individualismo consumistico ugualmente radicale. Così anche oggi non sappiamo se i segnali e i richiami che il papato sta lanciando riusciranno davvero a modificare il corso degli eventi. Non sappiamo cioè se l'Occidente sarà ancora capace di ritrovare un equilibrio fra tecnica e umanità, fra libertà e limite, fra innovazione e dignità. Interessante questa analisi di Mauro Magatti, da approfondire, da discutere. Cambiamo argomento. Sul Foglio: basta chiacchiere, il Vaticano fa sapere ai Friuliani che se andranno avanti con le ordinazioni le conseguenze saranno scisma e scomuniche. Lo scrive il vaticanista Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 14 maggio. Il verdetto Vaticano è giunto. Se, come annunciato il prossimo 1 luglio, la fraternità sacerdotale San Pio X procederà con le nuove ordinazioni episcopali, le prime dopo le quattro del 1988 avvenute per l'imposizione delle mani di Monsignor Marcel Lefebvre, le conseguenze saranno drastiche. Nessun'altra possibilità di mediazione, di confronto, di compromesso. A farlo sapere è stato, tramite una dichiarazione diffusa dalla sala stampa vaticana, il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. Le ordinazioni episcopali, si legge, annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, non hanno il corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. A dare manforte al porporato ci sono due documenti che vengono citati. Il primo è la lettera apostolica Ecclesia Dei di Giovanni Paolo II del 2 luglio 1988, in particolare il punto 3, dove si parla di disobbedienza al romano pontefice in materia gravissima e di capitale importanza per l'unità della Chiesa. Il secondo documento, citato dal cardinale Fernandez, è la nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 agosto 1996, che tra le altre cose ricorda la radice dottrinale di questo atto scismatico. Meno di un mese fa l'ex superiore generale delle Friuliani, Monsignor Fellè, aveva parlato apertamente della possibilità che il quadro volgesse al peggio. C'è una probabilità enorme che tutti voi possiate essere scomunicati. Neanche ai quartieri generali della fraternità ci si attendeva però un irrigidimento così palese da parte della Santa Sede, confidando forse di sfruttare in qualche modo i continui richiami all'unità di Leone XIV, che però si è rifiutato di ricevere il superiore generale Don Davide Pagliarani e anche di rispondere alla sua lettera.

Importante l'intervento che Papa Leone XIV ha pronunciato ai partecipanti della conferenza interparlamentare sulla lotta alle droghe e alla criminalità organizzata nella regione OSCE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e sono stati ricevuti il venerdì 15 maggio alla Sala Clementina. E l'Osservatore Romano ripropone questo suo intervento: la giustizia rispetti ogni persona senza ricorrere alla pena di morte o alla tortura. Molto interessante. La Santa Sede, ha affermato Papa Leone, è fermamente convinta che lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbano progredire insieme in unità. Di fatto, l'implementazione autentica dello Stato di diritto continua a essere indispensabile per lo sviluppo umano integrale. Nessuna società veramente giusta può durare se non è la legge, non la volontà arbitraria degli individui a rimanere sovrana. Mentre nessuna persona o gruppo, indipendentemente dal potere o dallo status, può mai rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle loro comunità. Pertanto, la prevenzione e la risposta alle attività criminali sono strettamente collegate con il rispetto e la tutela dei diritti universali dell'uomo. Ciò richiede non solo gli sforzi delle forze dell'ordine, ma anche l'impegno della società in generale a livello sia nazionale sia internazionale. A tale riguardo, la Santa Sede sostiene appieno ogni iniziativa che cerchi di istituire un sistema di giustizia penale efficace, giusto, umano e credibile, capace di prevenire e contrastare la produzione e il traffico di droghe illecite. Riconoscendo che la vera giustizia non può accontentarsi della sola punizione, tali sforzi devono anche adottare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, volti alla rieducazione e al pieno reinserimento dei trasgressori nel tessuto sociale. Lo stesso rispetto per l'inerente dignità di ogni persona, anche di coloro che hanno commesso reati, preclude il ricorso alla pena di morte, alla tortura o ogni forma di punizione crudele o degradante. Inoltre, prosegue Papa Leone, vorrei sottolineare che l'educazione è fondamentale per la prevenzione, forma le basi dello sviluppo umano integrale e fornisce ai bambini e ai giovani i mezzi per riconoscere la devastazione profonda prodotta dalle droghe. Nel nostro tempo, in cui i social media tanto spesso diffondono una pericolosa disinformazione che banalizza questi rischi, l'educazione deve iniziare nella famiglia ed essere rafforzata a scuola, fornendo conoscenze scientifiche accurate sugli effetti disastrosi delle sostanze stupefacenti sul cervello, sul corpo, sul comportamento personale e sul bene comune della comunità. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. In quest'ottica, conclude il Papa, desidero tendere omaggio a tutti gli agenti delle forze dell'ordine e ai membri della magistratura che hanno sacrificato la propria vita o hanno subito ferite nell'adempimento coraggioso dei propri doveri. La Chiesa Cattolica, attraverso le sue numerose istituzioni nel mondo, è attingendo alla sua lunga esperienza nell'accompagnamento di persone affette da dipendenze, è pronta ad approfondire ulteriormente il suo vincolo di feconda cooperazione con la società civile. Insieme, in uno spirito di mutuo rispetto e di responsabilità condivisa, possiamo promuovere politiche che servano veramente il bene comune e l'inalienabile dignità di ogni essere umano. Testo che, lo ripeto, si trova sull'Osservatore Romano di venerdì 15 maggio ed è stato pronunciato nella Sala Clementina da appunto Papa Leone. Dunque, la Chiesa in battaglia. Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 12 maggio, nella maggioranza, scrive che nella maggioranza si teme la campagna dei vescovi in vista delle politiche. Guai all'orizzonte. Ancora prima che si celebrasse il referendum sulla giustizia, negli ambienti della maggioranza di governo ci si domandava come si sarebbe comportata la Chiesa il prossimo anno, quando sarebbe iniziata la campagna elettorale per le politiche. Se i vescovi si sono messi pancia a terra contro il doppio CSM e la separazione delle carriere, chissà cosa accadrà quando in ballo ci sarà Palazzo Chigi, si diceva con mezzo sorriso. Nonostante infatti le

0: rassicurazioni giunte da più parti e le precisazioni del cardinale presidente Zuppi su una neutralità granitica di fronte all'alternativa sì o no dello scorso marzo, la sensazione ai piani alti del centrodestra era quella di una sorta di accerchiamento, come non si vedeva da parecchio tempo. A smentire tale sensazione non aveva contribuito l'annunciata e poi cancellata partecipazione del vicepresidente della conferenza episcopale, Monsignor Francesco Savino, al convegno organizzato dalla Magistratura Democratica, pochi giorni dall'apertura delle urne. Avrebbe dovuto partecipare al panel Insofferenza per lo Stato di diritto e nuovo volto del capo. A nulla potevano poi i comunicati ufficiali che richiamavano la terzietà dell'episcopato. E ora ci sono dichiarazioni di vario tipo di alcuni vescovi, eccetera, ma occorre dire che tuttavia una parte della generazione dei vescovi, osserva Mazzuzzi, giustamente italiani, nominati negli anni del pontificato di Papa Francesco, sono cioè i cosiddetti pastori con l'odore delle pecore, non paiono allineati con l'attuale governo. Si tratta di personalità molto attive sul campo sociale e molto meno attive su questioni di morale e di dottrina. In ogni caso, il tutto si inserisce nella partita che fra un anno vedrà i vescovi eleggere il loro nuovo presidente dopo il quinquennio del cardinale Zuppi. Bene, e con questo si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:31 minuti, Radio Radicale. Questa era la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Andiamo a vedere un po' le notizie del pomeriggio, lo facciamo tramite i siti di alcuni giornali. Partiamo dal Corriere della Sera, nel taglio alto, al di là delle pubblicità, nel taglio alto Sin Rud, la finale alle 17, Yannick a caccia della vittoria, 50 anni dopo Panatta. E poi di spalla le immagini a Modena, l'auto che accelera e che travolge i passanti, le immagini dell'impatto. Poi si parla del MotoGP a Barcellona, ci sono stati dei paurosi incidenti, scrive il Corriere della Sera. E ancora sport con il calcio e diversi approfondimenti. Mentre poi, per quanto riguarda Modena, i pedoni falciati in pieno centro, c'è cioè una foto che ritrae il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni dai feriti di Modena e Bologna, il saluto ai cittadini che hanno fermato l'assalitore e il Cudri non risponde ai PM, non era radicalizzato, è questo quello che sappiamo finora. In realtà io faccio un salto sulle agenzie perché ha parlato da poco Piantedosi, il ministro dell'Interno dice eravamo e siamo ancora un po' preoccupati per la giusta collocazione del fatto, sapendo che se si fosse trattato di terrorismo avremmo preso consapevolezza che per la prima volta ci era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione. Così il ministro Piantedosi all'uscita dalla prefettura di Modena, dove ha preso parte ad un vertice sulla sicurezza. Al momento, ma poi saranno ulteriori accertamenti a dirlo, sembra il fatto che sia collocabile soprattutto in una situazione di disagio psichiatrico. Questo non cambia la tragicità dei fatti, anzi per certi versi ci preoccupa, ma registrare che non c'entra nulla con il terrorismo e che non ci è sfuggito nulla dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta, così il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno. Il Corriere ci offre diversi approfondimenti sulla questione: l'auto sulla folla a 100 all'ora, amputate le gambe ad una donna, l'uomo in fuga con un coltello, fermato dai passanti, la vita solitaria del Cudri. E poi si passa a parlare di un fatto avvenuto in California. Auto si schianta contro la folla ad Oakland, nella notte, tre persone morte sul colpo, due feriti gravi. Stasera il rientro dei 20 italiani dalle Maldive, il resto del gruppo dei 5 sub-periti, domani nuove ricerche con il team finlandese, i tre sub-esperti che possono scendere fino a 100 metri. Anche qui ci sono diversi approfondimenti. Vediamo la Repubblica. Nel taglio alto ci sono diversi approfondimenti sullo sport, ma di spalla la Repubblica ci propone il video del giorno: gli egiziani che hanno bloccato El Kudri, gli abbiamo tolto il coltello, dicono. A parte lo sport con foto e video, in primo piano Mattarella e Meloni a Modena dai feriti, il capo dello Stato ai medici che dice grazie per ciò che fate. Andiamo più avanti, anche qui tantissimi video e gli approfondimenti. E poi la tragedia alle Maldive, il rimpallo delle accuse, dotazioni e profondità, sicurezza non garantita. Scusate, i 20 italiani sulla Duke of York in serata a Malpensa. C'è stato un refresh, ci siamo fermati a Malpensa. Domani le ricerche con i sub finlandesi. Questo sulla Repubblica. Andiamo avanti. Si parla del summit, un ponte tra Europa e Golfo. Al forum della cooperazione i leader cercano soluzioni così per il mondo della politica, per il mondo economico. E vengono riportate da un approfondimento le parole del Presidente del Consiglio Meloni che si schiera e dice: Hormuz va riaperto, mai l'atomica in Iran. C'è un'intervista Hochstein che dice: dalla crisi di Hormuz si esce solo con le infrastrutture. E ancora, per quanto riguarda i settori energia, difesa e finanza, spingono i mercati europei. Medio Oriente, la diretta drone sulla centrale nucleare a Abu Dhabi, scoppia un incendio, Netanyahu che dice: oggi sentirò Trump, pronti a qualsiasi scenario. Ci sono anche qui diversi approfondimenti, tutti i conflitti di interesse del presidente statunitense, ha investito in Meta, Bank of America e Goldman Sachs. E poi Taiwan risponde a Donald: siamo già indipendenti, in bilico la vendita di armi, la famosa vendita di armi da parte degli Stati Uniti. Diamo un'occhiata a un altro quotidiano, un altro sito di un altro quotidiano, Il Foglio. In primo piano la visita di Mattarella e Meloni ai feriti a Modena, gli applausi per l'uomo che ha fermato il Cudri, Signorelli. Mattarella mi ha detto che ho fatto un gesto eroico, racconta. Poi da Monte Carlo alla Spagna, le periferie secondo Leone XIV e l'editoriale firmato da Giuliano Ferrara, il fondatore, l'ambigua ma forte impopolarità di Trump in Europa ed in Italia. E poi ancora la Cina, gli occhi di Pechino su Stellantis ed Electrolux. La Cina cerca la manifattura europea, dice l'economista Arfaras, così sulla questione. Diamo un'occhiata a un ultimo quotidiano. Il riformista nel taglio alto, ci sono diversi video su quel che è avvenuto a Modena. Poi ci sono dei video sulla questione delle querele temerarie, l'intervento integrale di Piero Sansonetti, il direttore dell'unità, ancora sulle querele temerarie l'intervento di Claudio Velardi, il direttore del Riformista stesso, al convegno promosso dai due giornali che sono tra i giornali più colpiti da queste querele temerarie. Anche loro ci parlano dell'auto sulla folla a Modena, dei feriti, il video, le testimonianze, quella donna che malauguratamente non ha più le gambe. E poi un'analisi dell'economista Pelanda che dice: Trump, sì, un G2 di sopravvivenza, perché la debolezza di Stati Uniti e Cina è una buona notizia. Di spalla Claudio Signorile: serve un nuovo soggetto politico riformista capace di svolgere una funzione di equilibrio tra maggioranza e opposizione. E Crosetto che spinge per Security Action for Europe, ma manca il sì, procediamo del MEF di Giorgetti. Noi ci fermiamo qui con questo aggiornamento un po' delle notizie del giorno e della scaletta di alcuni quotidiani. Riprendiamo con la programmazione pomeridiana di Radio Radicale e andiamo al Salone Internazionale del Libro di Torino con un'intervista a Giovanni Grasso sul suo libro Finché durerà la Terra, edito da Rizzoli.
1: Radio Radicale ancora dal Lingotto, dalla nostra postazione, dalla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro. Io ritrovo molto volentieri Giovanni Grasso qui con noi. Raccontiamo spesso la declinazione letteraria di Giovanni, che è piuttosto intensa e impegnativa, e svaria poi su temi anche storici, come è successo in precedenza. E qui ci addentriamo, Giovanni, su un territorio piuttosto articolato. Innanzitutto ti chiedo, il libro è Finché durerà la terra, è un romanzo per Rizzoli. Ti chiedo, come abbiamo fatto altre volte, innanzitutto perché mi preme la scintilla che ti ha fatto infilare in questa storia così affascinante e articolata. Allora, qual è l'urgenza di raccontare questa cosa?
2: Sì, allora, diciamo così, si stava, come dire, accumulando nella mia mente un po' di materiale, nel senso che pensavo che mi sarebbe piaciuto ambientare un romanzo, questo mondo un po' di frontiera tra cattolicesimo ufficiale e, diciamo, mondo più mistico, apparizioni, madonne che lacrimano, statue di santi che trasudano sangue, cioè questo mondo. La scintilla onestamente è stata anche divertente, perché ho letto un'intervista a un seguace di una nota madre che asseriva, così come nel mio libro, di avere messaggi dal cielo, dalla Madonna in particolare, non facciamo nomi, ma la vicenda è molto nota. Insomma, questo discepolo raccontava in un'intervista di un giornale, con tono estasiato, che aveva assistito personalmente a un miracolo da parte della suddetta. Era il miracolo, era quello della moltiplicazione degli gnocchi. Fondamentalmente, insomma, raccontava che avevano pregato tutto il giorno in casa di questa signora. A un certo punto era venuta fame, la signora ha aperto il frigorifero, ha detto: mi dispiace, voi siete la quindicina, io ho solo 4 porzioni di gnocchi, comunque dividiamoceli. E insomma, e poi raccontava appunto che col mestolo ha tirato via non solo le 15 porzioni necessarie per sfamare tutti i presenti, ma anche ne è avanzata. Ecco, questa cosa, ecco, quella è stata veramente la scintilla, però diciamo che il gas nella stanza si stava accumulando già da qualche anno.
1: Quindi è una storia sedimentata. Parli di madre Elide? Nel libro?
2: No, non
1: possiamo fare nomi, no?
2: No, sì, Elide, sì.
1: Elide?
2: Sì,
1: sono vabbè, due
2: si può fare il protagonista.
1: No, nel libro. Il nome è una figura letteraria, ovviamente.
2: Madre Elide e
1: il gruppo dei veggenti.
2: Padre Crispolto.
1: E poi chi ci arriva lo scoprirà. Allora, però qualche suggestione di questo libro possiamo darla. C'è questo Noè Simenoni, che è un ex seminarista, gli viene affidato un incarico, virgolette, sacro da parte del pontefice, e questo è chiaramente un po' il pretesto, anzi la ragione forte letteraria, che poi dà il via a tutta una sequenza di cose, poi gli impone una serie di conti con se stesso, in dei passaggi si sente molto vigliato, però è davvero un pretesto anche che sia sua missione per fare i conti con una serie di cose, fede compresa. Poi gli succede una cosa che non diciamo perché non è un thriller, però insomma ci sono delle cose che possono assomigliare.
2: Beh sì, intanto lui è un personaggio totalmente irrisolto, ma non per colpa sua. Lui aveva una strada, Noè, aveva una strada tracciata, voleva fare il prete, e alla vista del traguardo, quindi alla vista dell'ordinazione, è costretto a lasciare. Non lascia però per una crisi interiore, una mancanza di fede, il silenzio di Dio, oppure, come banalmente si può pensare, perché ha incontrato una donna, un amore della vita. No, costretto a lasciare perché ha alle spalle una piccola famiglia, sorella e nipotina, che hanno bisogno di lui per assistenza, cure, ma anche dal punto di vista economico. La bambina poi si ammala di leucemia, quindi lui è costretto a fare questa scelta, cioè devo rimanere accanto a questa famiglia. E quindi all'inizio del romanzo lo cogliamo in questa condizione assolutamente precaria. È un uomo colto, si è laureato in teologia ma anche in antropologia, ed è costretto a campare, a sbarcare il lunario con lezioni di latino e greco agli asini ignoranti, perché dice: la mattina mi occupo di cani, fa il dog sitter, il pomeriggio di asini, ragazzini viziati della Roma Bene che prendono ripetizione di latino e greco. E a un certo punto viene chiamato da Don Bruno, che era il suo migliore amico, compagno di seminario, che non sente più dai tempi in cui ha lasciato il seminario. Nel frattempo Don Bruno è diventato sacerdote, ha fatto carriera, è diventato il segretario di un importantissimo cardinale, che non viene nominato, quale ruolo è, ma cardinale Randazzo, che questa è una figura ovviamente inventata, che è il prefetto per la congregazione della fede, l'ex Sant'Uffizio, che si occupa appunto, tra le tante cose, anche delle apparizioni. Viene convocato e gli si chiede di infiltrarsi in questa strana comunità umbra, dove sorta attorno a due veggenti, due anziani contadini che asseriscono di avere messaggi della Madonna. Il cardinale, confida a Noè che fosse stato per lui questa comunità avrebbe già avuto la sua condanna, la sua, non è una scomunica in senso tecnico, è la dichiarazione di non presenza di soprannaturale, si chiama così questa. Dice, però siccome attorno a questa comunità c'è potere, ci sono dei preti eccetera eccetera, insomma dice vai dentro, indaga, e lui è piuttosto scettico, non vuole accettare, chiede però la contropartita, e la contropartita è molto forte, perché alla fine di questo processo Carneari lo mette una cattedra universitaria di antropologia in una delle tante,
3: stai raccontando troppo, comunque,
2: cattolici, e poi la cura al Bambin Gesù, che sapete è un centro specializzato della bambina. Quindi Noè parte e appunto affronterà questo viaggio strano,
3: molto strano,
2: alla ricerca della verità, ma che lo porterà anche a fare i conti con
3: se stesso,
2: con la propria fede e con la propria vita fondamentalmente. E una cosa, scusa, non vorrei
3: parlare, no,
2: una
3: ma
2: cosa
3: devi...
2: che secondo me è il punto di caduta importante, cioè perché Noè, perché un ex seminarista? Perché se avessi trovato un Piero Angela, un giornalista, uno di Radio Radicale, no? Ateo, che va a scoprire il trucco dietro le quinte, cioè che il santo con le lacrime, c'è cioè una cannella, no? Col sangue di maiale, come succede? No, sarebbe stato banale. Invece no, perché chi va, cioè Noè, che va a fare l'inchiesta, è uno che crede in Dio, nella Madonna, nei santi e nei miracoli. Ed è lì, secondo me, il punto di caduta interessante di questo romanzo. Fosse stato un laico, uno scettico, un agnostico, sarebbe stato
3: certo,
2: il conflitto interiore non ci sarebbe stato.
1: Credente in altro che nella chiesa dei dogmi, esatto, ma una fede che percorre un sentiero diverso. C'è il passaggio in cui Bruno, Noè accetta, tu hai citato Bruno, lui dice ho chiesto a Bruno un po' di tempo per pensarci sopra, mi ha detto che aspetta una risposta entro lunedì, in teoria avrei parecchio tempo per riflettere, ma ho già preso la mia decisione. Non voglio dare l'idea di essere disperato, di non avere alternative, in realtà è così. Ho intenzione di lasciarli sulle spine, lui e il cardinale. Gli dirò che accetto, ma domani, all'ultimo minuto. Ma la parte che mi interessa, che secondo me è un po' rappresentativa del DNA del libro, è questo incontro, no? Poi con questa comunità di veggenti, con le madri oblate eccetera, e lui è uno di quei momenti in cui fai conti con se stesso. Io me l'ho sottolineato questa frase che secondo me è semplificativa: non so che mi sta prendendo, sento il suono vuoto delle mie parole, mi vedo mentre parlo in ginocchio come se l'anima fosse uscita dal corpo e lo contemplasse, come uno spettatore seduto in prima fila al cinema che vede un film su se stesso. Sarà l'effetto inatteso delle bugie che racconto, il senso di colpa che affiora dall'inconscio, la mente che sta recitando una parte in commedia è totalmente dissociata dal cuore, che pulsa su un'altra frequenza. Il cuore, infatti, se potesse parlare mi direbbe di smetterla immediatamente con questa penosa pantomima e di scoppiare a piangere, di confidarmi, di affidarmi, di scongiurare questi benedetti veggenti attraverso di loro i santi, la Madonna, la Trinità al completo, perché tutti loro insieme, nessuno escluso, devono soccorrere Greta. E questo passaggio fa capire un po' che tipo di anima è quella di Noè in una totale tempesta.
2: È uno dei conflitti più forti, cioè lui arriva lì e essendo un sacerdote colto, insomma un quasi sacerdote colto, moderno, appena arriva già a pelle sente l'odore di bruciato, l'odore di truffa, oppure l'odore anche di forme fanatiche, no? Mentali, però nel momento in cui ha questo contatto con la santona, con la madre, e la madre lo interroga e lui è costretto a raccontare bugie perché si è infiltrato, questa comunità è molto sospettosa nei suoi confronti, gli fanno continue domande, e mentre sta lì e recita questa parte pensa, e se avessero ragione loro, e se loro potessero veramente fare i miracoli, allora che cosa faccio? Non mi dovrei prostrare e dire per favore guarite mia nipotina, guarite la mia nipote adorata? Ecco, quindi entra in questo conflitto che in realtà, questo è un momento forte di questo conflitto, forse più forte, ma è un conflitto che come dire, pervade la sua personalità, il suo libro dall'inizio alla fine.
1: E nel libro tu metti a fuoco anche la differenza fra chi percorre appunto sentieri di fede e invece chi ci specula e ci si arricchisce, quindi c'è un dato anche di attualità piuttosto evidente, insomma.
2: Anche attorno ai fenomeni più genuini di fede c'è comunque un indetto economico. Io appunto, interessante, perché uno pensa sempre c'è l'apparizione, c'è la statua, no? che trasuda sangue, la Madonna che la... e attorno c'è l'interesse economico, c'è sicuramente, ma non è, secondo me non è quello predominante, perché c'è un interesse di potere, di manipolazione mentale anche, non vorrei svelare cose, ma non si capisce mai, non nelle persone che stanno intorno, perché ci sono approfittatori, ci sono fanatici e c'è già tanta gente in buona fede. Quello che hanno è sempre un afflato di umanità verso questi poveri fedeli che si affidano a questi improbabili santoni, perché sono persone che soffrono, sono persone che cercano il miracolo, cercano la grazia, cercano la salvezza. Lui non li condanna mai, no? Mentre diciamo un mondo più laico razionalista li
4: giudica,
2: siete,
4: e li
2: siete dei grulli, esatto. Siete dei creduloni,
4: dice
2: no, lui ha questa afflato. Però su poi queste personalità che si arrogano, come dire, il potere di parlare con l'aldilà, il discorso è complesso, c'è del potere, c'è della manipolazione, probabilmente c'è anche della buona fede, cioè non si riuscirà mai a capire quanto, no, ci sia poi queste persone di verità, di falso, di buona fede, di
4: quell'ambiguità che si giocano alcune partite,
2: che si gioca tutto il romanzo,
4: è chiaro, credo. È chiaro. Abbiamo detto pure troppo, secondo me. Mi dici quanto tempo ci hai messo e tu quando scrivi e dove scrivi?
2: Allora,
4: c'è cioè chi ci ha risposto di notte in cucina, sì, vicino a un frigorifero pieno, c'è tutto un mondo.
2: Come sai, c'è una vita un po' complicata.
4: Sì, io ho messo di dire una cosa che insomma sanno più o meno tutti, no, insomma, che sei semplicemente il consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica da 11 cioè, anni ormai.
2: Una vita veramente intensa, però. Cioè, allora, ho messo 2 anni, che è il tempo che ci vuole, e riesco a concentrare la scrittura nel periodo estivo. Un mese, 4 settimane.
4: Quando si rallenta?
2: Quando si rallenta, riesco a scrivere tutto. Perché per scrivere ho bisogno di tempo davanti, cioè non mi siedo per scrivere un capitolo se non so di avere almeno 2-3 ore davanti.
4: Ah no, certo.
2: E quindi il mio obiettivo è scrivere, non rileggere mai, arrivare, cioè non tornare indietro, cioè buttare giù, arrivare fino all'ultima
4: quindi
2: pagina,
4: quindi flusso,
2: buttare tutto dentro e poi dopo nei ritagli di tempo aggiustare, correggere,
4: fare un po' di editing,
2: perché quello si può fare nei ritagli,
4: certo.
2: So, stai su un aereo, c'hai un'ora di viaggio, non ti puoi mettere a scrivere un capitolo, però puoi correggere il capitolo che hai già scritto. Era un po' però una tecnica che quando ero giornalista facevo. Cioè,
4: quando ero, non è che hai smesso mai.
2: Lavoravo in agenzia o nei quotidiani.
4: Giornalista, cioè, lo sai, è per sempre.
2: Scritto, mi dicevano 90 righe, io brum, buttavo dentro, arrivavo fino in fondo e poi cominciavo a correggere, cambiare, ma... quindi probabilmente questa tecnica mi ha aiutato.
4: Senti, che fine o che inizio fanno questi oggetti qua? E Eco diceva il libro è l'oggetto perfetto come la ruota. Secondo te che futuro c'ha questo oggetto magico di carta inchiostro?
2: Non lo so, perché ci sono tendenze molto diverse. C'è questo fenomeno sociologicamente molto interessante, questo dei romance.
4: Ah, certo.
2: Ecco, queste ragazzine scatenate che comprano questi libri e fanno centinaia di migliaia di copie. E mi diceva adesso, per esempio, la libreria vicino dove lavoro, libreria Mondadori di Largo Chigi, gli fa quasi il 9-10% di fatturato. E certo, chi scrive libri di un altro tipo rimane estremamente basito, perplesso, però spero che sia però l'inizio della lettura. In realtà, amico, anch'io, cosa abbiamo cominciato a leggere? Topolino, Asterix, poi siamo passati a
4: Piccolo Principe, magari.
2: Gialli per ragazzi, poi Salgari. L'importante è abituarsi alla lettura, secondo me. Io credo che il libro comunque continui ad essere, anche visto anche queste forme sull'iPad, ma anche accompagnano il libro ma non l'hanno sostituito, a differenza ahimè dei giornali.
4: No, certo, quindi
2: informazione che secondo me c'è una.
4: Quindi la possiamo spendere questa frase impegnativa, che questa roba qui è un oggetto eterno.
2: Io spero di sì, credo di sì.
4: Senti, chiudiamo con un ricordo, se hai voglia, perché proprio in queste ore sono 10 anni dalla scomparsa, sembra uno simbolo parlando di Pannella, però insomma 10 anni che Pannella è partito, non si sa bene per dove, ma qualcosa qui ha lasciato. Hai un ricordo personale?
2: Assolutamente sì, perché io quando lui impazzava a Montecitorio ero giovane giornalista parlamentare, non seguivo i radicali perché seguivo la Democrazia Cristiana. però sai, era impossibile non imbattersi in pannella, era un frequentatore, faceva parte dell'arredo quasi, e anche farci qualche chiacchiera. Adesso che me lo chiedi, ricordo in particolare la giornata in cui fu eletto Scalfaro, che Pannella ebbe tanta parte in quell'elezione, e per un caso io avevo assistito, era pomeriggio sera, e io dovevo tornare in redazione a scrivere proprio di questa elezione, quindi da Montecitorio salivo via del Tritone, perché a metà di via del Tritone, dove adesso c'è la Rinascente, c'è la redazione romana di Avvenire, e mi sono non so dove andasse Marco,
4: abitava lì, quindi ecco, via della Panetteria,
2: quindi ci incamminiamo insieme. Lui era molto contento, molto soddisfatto, e mi disse: tu che sei cattolico, ora all'Avvenire sei contento, eh? Dice: ti sembra strano che un radicale abbia fatto questa cosa? E dico: beh, no, perché conosco la tua onestà intellettuale, conosco il tuo modo di ragionare, su molte cose siamo distanti, però ci riconosciamo la nostra onestà intellettuale.
4: Giovanni Grasso e Marco Pannella in via del Tritone per parlare di Scalfaro, mi sembra un ricordo bello, importante. Grazie a Giovanni Grasso. Ciao, finché durerà la terra, questo è il romanzo per Rizzoli, che trovate in tutte le librerie, che trovate su tutte le consuete piattaforme di riferimento, e che trovate anche in versione digitale, anche se credo che a noi piaccia un po' più il cartaceo.
2: Sì,
4: inevitabilmente,
2: no, il libro bisogna tenerlo in mano. E guarda, qualche volta capita anche a me di leggere libri, magari ho fretta perché mi serve per preparare qualche cosa, magari me lo scarico, però quest'idea di poter tornare indietro, fare le orecchie,
4: manualità e il corpo,
2: queste pagine, certo, che scorrono, e non sai mai se sta sopra, sotto, anche la memoria,
4: e il sangue del libro, certo, sono le pagine,
2: non c'è dubbio.
4: Grazie a Giovanni Grasso, certo, buona lettura, grazie. Buona scrittura e buon lavoro. Grazie.
0: 16:58 minuti, Radio Radicale, e questa era una intervista realizzata presso il Salone Internazionale del Libro di Torino di quest'anno, 2026, intervista a Giovanni Grasso sul suo libro Finché durerà la guerra, edito da Rizzoli, naturalmente curata da Emilio Targia. Noi proseguiamo e ringraziamo intanto la regia di Gurudas e proseguiamo con l'intervista domenicale, la consueta intervista domenicale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, anche un saluto ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana all'appuntamento per la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera. Maurizio, buonasera. Allora Maurizio, anche questa è stata una settimana ricca di eventi, ma come sempre ci concentreremo su alcuni, cercando poi di fare un nostro ragionamento che prosegue anche in collegamento con le altre puntate di questa trasmissione, ma lo vedremo tra poco, perché questa settimana si è aperta con un'iniziativa che si è svolta al Partito Radicale e si è parlato del 12 maggio del 1977, l'uccisione di Giorgiana Masi. La registrazione di questo incontro è disponibile integralmente, come sempre, sul sito di Radio Radicale. Tra gli interventi ci sono stati alcuni che hanno tentato di ricostruire un filo che è davvero molto solido, sostanzioso, e che vale la pena di in qualche modo far riemergere anche oggi, Maurizio, cioè il ruolo di Marco Pannella del Partito Radicale in quelle fasi della storia politica italiana, un ruolo in realtà importante, davvero importante, protagonista Marco Pannella in una situazione davvero complessa, in mezzo a dei marosi davvero, davvero difficili. Ecco, ma lascio a te la parola, perché poi non sei intervenuto in quell'occasione, ma sarebbe interessante davvero una tua riflessione su questo.
6: Beh, è stato un momento della storia nel quale il partito, ma Marco Pannella è il partito con il Partito Radicale, e quindi con quelle poche centinaia di cittadini che raccoglievano le firme sui referendum, e quindi con l'arma della non violenza e della democrazia, hanno tentato di contrastare un regime antidemocratico come quello italiano, è in questo in questa lotta di resistenza alla degenerazione antidemocratica in costituzione, vabbè, è facile come dire violare la Costituzione, visto che visto il tipo di Costituzione che abbiamo, cioè dico al di là di quelle nodi di coloro che si esaltano alla sola parola Costituzione, magari senza averla mai letta tutta, soprattutto, beh, siamo riusciti, il Partito Radicale è riuscito a denunciare con l'azione democratica la natura violenta, antidemocratica e incostituzionale del regime italiano in continuità con il precedente regime. Poi, voglio dire, ci sono stati personaggi che sono passati senza colpo ferire dall'essere gerarchi fascisti a essere gerarchi più che democratici comunisti, no? Era anche molto più facile, nel senso che già i democristiani erano sospetti fascisti, invece se facevi il comunista nessuno avrebbe mai pensato a quello che eri stato. Quello che eri stato, e abbiamo visto anche personaggi importanti, no? Fino a ricoprire l'incarico, la responsabilità di presidente della Corte Costituzionale, con la benedizione di Palmiro Togliatti, che faceva il resistente in Russia, ma era una resistenza soprattutto contro i comunisti italiani in Russia, che a un certo punto non erano proprio contenti, cioè gli era stato fatto intravedere il paese del sole dell'avvenire, e invece sono arrivati lì e c'era il tramonto dell'avvenire e non il futuro, no? La narrazione che si scontrava con la realtà. E quindi da presidente del Tribunale della Razza, chiamato da Palmiro Togliatti, ministro della giustizia, a fare il suo capo di gabinetto e subito dopo diventare presidente della Corte Costituzionale, questa è la storia di questo paese. È inutile che adesso, in vista del 2 giugno, tentano loro di restituirci una cartolina del paese che è falsa. Cioè, è da decenni che ci propongono questa cartolina. Diciamo che da decenni, prima ancora dell'intelligenza artificiale, c'è stata la capacità, no, di raccontare in un modo credibile una realtà falsa, una realtà falsa di questo paese e di come si è arrivati, no, al passaggio dal fascismo alla democrazia, che è stato sostanzialmente un passaggio, devo dire, indolore per la stragrande maggioranza dei cittadini e per la stragrande maggioranza dei gerarchi fascisti. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'accanimento antifascista non era contro il ventennio, erano contro quei mesi della Repubblica Sociale di Salò, dove sostanzialmente tornava il Mussolini socialista massimalista, dove tra i ministri c'era Bombacci, uno dei cinque che avevano fondato il Partito Comunista d'Italia. Cioè c'era una confusione che subito dopo si è narrata come una cosa molto piana, no? 20 anni di fascismo. Il fascismo è stato tante pagine terribili, stragi, resistenti partigiani trucidati, cioè sappiamo tutto. Non è che c'è stato un fascismo buono. Quella è la storia d'Italia, quella è la storia degli italiani.
5: L'autobiografia di una nazione.
6: Esatto, cioè, e da lì si capisce poi tutto il resto, no? Perché le lotte radicali sono state pericolose, e se oggi potessero essere portate avanti lo sarebbero ancora. Sono state pericolose perché svelavano il volto autoritario del paese, il volto di un paese che utilizzava e torceva la democrazia, no? Per interessi di potere. Le trame nere erano trame di Stato, le stragi erano stragi di Stato, l'uccisione di Giorgiana Masi è un assassinio di Stato, tant'è vero che non si trova il colpevole, perché essendo lo Stato non si può andare oltre, no? una certa soglia, no? Geppi Rippa raccontava, no? Ha raccontato molto bene l'altro giorno cioè il clima, ma anche il tentativo del Partito Radicale di stroncare, sì, di stroncare quella vita antidemocratica di questo paese. Io ho visto un vecchio filmato dopo pochi giorni di Pannella, mentre stavamo raccogliendo le firme sui referendum, dove lui diceva: se avessero potuto avrebbero già ammazzato i 450.000 che hanno già firmato, no? Perché mancavano poche firme, dice. È la storia di quelle giornate, di quella giornata in cui si doveva ricordare la vittoria sul divorzio, è la giornata dei poliziotti che ammazzavano poliziotti pur di far ricadere le colpe non sui violenti che già c'erano, ma sui non violenti, perché il pericolo era quello. Il pericolo è che i non violenti potessero agire, no? E far vedere che c'era un'altra Italia, ma anche una possibilità di sviluppo diversa. Esatto. E la possibilità di sviluppo diversa era quella, ed è quella, di un partito che ha messo sempre in pericolo la propria esistenza, perché ha scelto di privilegiare gli interessi del paese, gli interessi della maggioranza, possibilmente della totalità dei cittadini, proprio gli interessi comuni a tutti. Purtroppo questo è un paese che vive di privilegi, no? Non di diritti. Cioè in questo paese non si chiede il rispetto dei propri diritti, si va alla ricerca di privilegi, dando per scontato che fanno tutti così, quindi l'unico modo di difendersi non è ricorrere alla legge come facciamo noi, no? Perché poi va anche ricordato questo: se c'è un leader politico dell'Italia repubblicana che ha avuto fiducia nella magistratura, nonostante tutto, ha avuto fiducia nella magistratura, è proprio Pannella, da subito denuncia in continuazione nei confronti di tutti. Perché? Perché chi è che ricorre alla giustizia? Non è il forte,
7: è il debole.
6: Cioè, è colui che è vittima della giustizia, è vittima del potere, no? Noi abbiamo sempre creduto nella forza della giustizia, della magistratura, come davvero un potere che bilanciasse, no? Bilanciasse gli eccessi del potere. Purtroppo la magistratura ben presto è entrata in competizione col potere. Perché? Perché una magistratura che viene da lì, da quel regime, c'è una continuità culturale. La cultura della giurisdizione è piegare il diritto, è quello che ha fatto il regime fascista. E alla fine si è dato un proprio diritto, sì, che era così bello quel diritto, che ce lo stiamo portando avanti. Ce lo stiamo portando avanti. Poi ci sono state delle riforme, ma per decenni non ci sono state le riforme.
5: C'è qualcuno che parla di, appunto, di ritorno del processo accusatorio adesso.
6: Ma c'è già adesso, sì. No, anche perché
5: il processo inquisitorio, scusa.
6: Anche perché non hanno capito il senso del referendum. Non hanno capito il senso del referendum. E per capirlo non bisogna fare sforzi. Bisogna andare a leggere gli atti della Costituente quando decisero, no, di introdurre il referendum popolare, al quale sarebbero stati chiamati a votare cittadini che non sapevano né leggere né scrivere, però avevano quel diritto, ed era compito dei partiti spiegarli, non imbrogliarli, come è successo questa volta. Perché io penso che sia un cattivo esempio, no? Perché uno dice: ah, dite che hanno imbrogliato, cioè hanno utilizzato una narrazione non corrispondente alla verità di quello per cui siamo stati chiamati a votare, lo dite perché avete perso. Ma meglio questo che non utilizzare quel metodo magari nelle prossime tornate elettorali. Cioè noi denunciamo questo fatto specifico, l'abbiamo denunciato alla magistratura, solo noi, c'erano tanti comitati per il sì, però nessuno ha fatto riferimento a quella magistratura che stava facendo campagna contro la riforma, stava facendo campagna contro la riforma attraverso forme di comunicazione e slogan che non avevano nulla a che fare, oltretutto a essere falsi. c'è qualcosa di aperto alla Procura della Repubblica.
5: Vediamo.
6: Magari 10 anni, 20 anni, qualcosa, un'archiviazione fra 20 anni sarebbe onorevole, potrebbe anche non arrivare mai, non, o magari l'hanno già fatta e non lo dicono, non lo so. Però noi abbiamo fatto il tentativo di smascherare questa attitudine, è una, la cultura della giurisdizione è qualcosa che va ben oltre alla cultura della giurisdizione, è una cultura che se poi la riversi nella società civile ti porta a torcere il diritto in tutti i campi, non solo in quello giudiziario, no?
5: Certo.
6: Non so se la cultura della giurisdizione è frutto della cultura partitocratica o la cultura della giurisdizione ha dato vita alla so gemelli, su questo questa è l'unica certezza, sono gemelli, la partitocrazia che si salda con la magistratocrazia, con quei magistrati di potere. Io per esempio, cioè bisogna stare attenti, no? Io non sono favorevole ad attaccare l'Associazione Nazionale, ma manca a criticarla, cioè è un sindacato. Come si, però all'interno dell'ANM c'è una minoranza, l'hanno detto loro, i correntocrati, non so, correntocrati come chiamarli, sono una minoranza dei magistrati all'interno dell'ANM, organizzati, no, in queste cordate, non so come chiamarle, correnti che sono nate come correnti politiche. Io ricordo, perché loro lo dimenticano, noi lo vogliamo ricordare, il referendum contro la legge reale fu una richiesta di Magistratura Democratica al Partito Radicale nel momento in cui aveva detto lanceremo un pacchetto referendario, e loro dissero scusate, possiamo darvi un quesito? Cioè si sono dimenticati la lotta contro la legge reale, no? Che era una lotta antifascista.
5: Certo.
6: Era una lotta antifascista, ma nel senso di cancellare quelli che erano stati i connotati di un regime autoritario. E che invece, voglio dire, poi ci sono delle pagine bellissime di Piero Calamandrei, sì. Perché o lo leggiamo tutto o non lo leggiamo. Leggerlo parzialmente a secondo del momento, le critiche, direi, feroci che Piero Calamandrei fa a quella Costituzione, e devo dire ai costituenti che, diciamo, non avevano una cultura che era riuscita a superare il passaggio fascista anche tra gli antifascisti che, diciamo, a parte la capacità organizzativa del Partito Comunista con i soldi di Mosca, quindi ancora non c'era stato l'intervento americano, no? Sul corpo politico italiano, ma c'era stato solamente quello russo, perché c'era già stato durante il fascismo, mentre, voglio dire, durante il ventennio fascista i liberali erano sparuti, no? Intellettuali, qualcuno in Svizzera, qualcuno in America, qualcuno a Londra, si scrivevano come stai, io sto bene, tu pure, che dobbiamo fare per il paese, e sognavano, no? Sognavano finché non sono arrivati gli americani e, diciamo, il sogno ha cercato di diventare realtà. Non so se finirà in incubo, però vedremo, nel senso che noi continuiamo quella lotta che fecero i partigiani liberali, quelli dei fazzoletti verdi, quelli trucidati dai comunisti, partigiani antifascisti trucidati dai comunisti, perché è vero che in un paese che ha avuto il fascismo non puoi non essere antifascista, però non è escluso che in un paese che ha avuto il fascismo non si debba essere anticomunisti, perché il pericolo c'è stato, certo. il pericolo c'è perché ancora il comunismo sopravvive, no? E la cosa incredibile è che nel 2026 ancora il comunismo viene visto con una prospettiva. Vai a Cuba, in tutti i paesi, non c'è un paese comunista che è riuscito a mantenere la promessa, no? La promessa del futuro, di una società diversa, più giusta, dove i lavoratori in Russia sono schiavi.
5: In Cina
6: sono schiavi dello, in Cina, sono schiavi del Partito Comunista Cinese. Certo. sono schiavi del Partito Comunista.
5: I sindacati di Stato sostanzialmente.
6: I sindacati, lasciamo perdere. Cioè, anche lì, no? Tutti i regimi autoritari, dopo il nazismo e il fascismo, c'erano sempre democratico, popolare, no? Questo tinteggiamento che non corrisponde alla realtà dei fatti, perché anche i regimi comunisti sono dei regimi autoritari come quelli fascisti.
5: Assolutamente.
6: E adesso voglio dire, e dobbiamo avere la stessa attitudine, no, dell'antifascismo, dell'anticomunismo, dell'antitotalitarismo anche nei confronti dei regimi politici fondati su delle religioni. Perché qui sta accadendo una cosa strana, no? È vecchia la storia, diciamo. Cioè, noi abbiamo una religione, no, come quella cattolica, i cristiani in genere, che sono per la libertà religiosa. Quegli altri, chiedono la libertà religiosa nel nome non della libertà religiosa secondo la religione, ma della libertà religiosa secondo la laicità dello Stato, uh-huh, secondo i nostri principi, e ce la vorrebbero negare in nome dei loro, in nome dei loro, perché è quello che Salvemini diceva in Italia, no? Sì. Rispetto alla religione cattolica, all'influenza della religione sullo Stato. Poi non è cambiato niente sostanzialmente, nel senso che si sono fatti furbi, hanno legalizzato lo IOR, e così, nel momento in cui l'hanno legalizzato, festa grande. Ma perché non possiamo parlare di quello che succedeva quando, diciamo, era un paradiso, non solo fiscale, un gran paradiso, no? C'è morta gente, mafiosi, cioè ci sono state storie incredibili, incredibili, delle quali non si parla più. Come se fosse preistoria, robe di uomo primitivo, no? Che neanche lì vivevano nelle caverne, ci siamo evoluti. Ormai la storia va molto, viene raccontata molto velocemente, no? Per cui ti perdi tutti i passaggi. Secondo me non si riesce a cogliere in questa stagione dell'umanità, diciamo così, il valore della crescita antropologica, che può essere anche la decrescita antropologica. La decrescita antropologica. Io ricordo ai tempi della lotta contro lo sterminio per fame, che Marco parlava addirittura di gente, no, che viveva ormai in mezzo ai rifiuti, no? Ai margini della città, soprattutto in Sud America. Dice, probabilmente un giorno ci sarà gente che si nutrirà di rifiuti, no? Riuscirà a vivere di rifiuti, quando oggi se vai a mettere mano nei rifiuti ti viene subito non so cosa, no? E invece a forza di vivere in quella realtà ci si abitua. Figurati che antropologia hai, no? Cioè, probabilmente già oggi, no? Noi lo vediamo con quelle popolazioni disperse nelle foreste, no? Ogni tanto trovano qualcuno che ancora va con le pelli, ma non è carnevale, cioè vivono in quella dimensione. E perché un domani non ci dovrebbe essere una regressione di questa civiltà e un ritorno, no? Da parte di piccole comunità, questa cultura, no? Quelli che vivono nel bosco, se due persone maggiorenni vogliono vivere nel bosco, certo, poi c'è tutto il discorso dei bambini che non sono proprietà dello Stato, ma non sono neanche proprietà dei genitori.
5: L'obbligo,
6: no?
5: Scolastico, infatti, erano
6: ragionamenti. Cioè, voglio dire, preso per questo. Bisogna bilanciare, no? Certo. Poteri e responsabilità. Stiamo perdendo il filo della storia, no? Della storia, di una storia di crescita soprattutto culturale. Cioè, noi già adesso potremmo trarre delle conclusioni, ma se aspettiamo 10 anni non saranno più conclusioni, saranno la nuova realtà, no? Non saranno conclusioni di settori della società. E questa capacità che c'è stata di riuscire ad allontanare la gente dall'impegno politico, cioè dall'impegno a salvaguardare i propri diritti, le proprie prerogative individuali. Ormai non c'è più questo senso, no? Questo sentimento di essere portatori di diritti, cioè i diritti ormai non esistono più, no? C'è una società marmellata, nel senso che ci siamo tutti dentro, non distingui più il bianco dal nero, prendiamo il grigio e ci ritroviamo tutti, però così non potrà funzionare. Quindi già stiamo vedendo, ci sono già i prodromi di quello che potrebbe accadere di qui a poco con questo spappolamento, no? Soprattutto delle società liberali.
5: Eh sì.
6: Soprattutto delle società liberali. Io sto vedendo molte pubblicità elettorali a livello comunale, con queste donne velate. Io sono per la legge francese che impedisce il velo nei luoghi pubblici, soprattutto nei luoghi istituzionali. Nei luoghi istituzionali. Poi se uno dice, allora vale per tutte le religioni? Sì, certo, perché qual è il problema? In uno Stato laico vale per tutte le religioni, però anche lì, per mantenere fette di potere, si consente di far usufruire di questo potere persone che vogliono negare la libertà agli altri, perché dietro l'imposizione del velo alle, tra virgolette, proprie donne, c'è una visione delle donne che non è la visione delle proprie donne, è la visione della donna in generale, no? Certo. Per cui in certi quartieri con certe maggioranze religiose è difficile vestirti come vuoi, mm-hmm. no? Perché te lo fanno subito notare che lì no, mm-hmm. perché è territorio loro. Ecco, bisogna fare dei passaggi non facili che mettono in discussione, come dire, acquisizioni romantiche, no? della libertà, per garantire la libertà vera a tutti quanti. Per garantire la libertà vera a tutti quanti. E penso che nei confronti di alcune comunità, nei confronti di alcune comunità, il primo compito dei liberali, dei democratici, è liberare quei popoli. Liberare le persone, gli individui, no? Perché non sanno di essere portatori di diritti, non sanno di essere portatori di diritti perché gli sono stati conculcati, sì, sì, sì, sì. o da una cultura o da una religione che ha inquadrato le vite di queste persone.

0: guardiamoci intorno. Abbiamo visto adesso nel Regno Unito. L'alternativa ai socialisti non sono né liberali né conservatori. Ci sono nuove famiglie politiche, è una parola grossa. Ci sono nuove espressioni elettorali che guardano in modo direi anche ossessivo, no? Alla difesa degli spazi liberali, diciamo, no? Degli spazi della società nella quale ci troviamo a vivere, che però rischiano di tramutarsi, capito, in
1: Certo.
0: regimi autoritari.
1: È perché lì non c'è
0: In
1: la
0: regi ma, ma
1: ricetta, la
0: prima del
1: ricetta no?
0: fascismo e
1: Della
0: del
1: laicità.
0: nazismo, in Italia e in Germania, c'erano i liberali. C'erano i liberali. Cioè, il fascismo è il prodotto del fallimento del liberalismo ottocentesco, che anche lì non è riuscito a fare i conti con l'esercizio del potere, no? Anche perché l'esempio era il monarca, il potere assoluto. E quindi quando dal monarca passa al popolo, i rappresentanti del popolo si sentono tutti dei piccoli monarchi, no? Dei piccoli monarchi che hanno il potere assoluto di potere. Difatti, voglio dire, ci sono certe cronache giudiziarie. Ma che a uno gli viene da dire, ma questo era cretino, cioè perché non puoi arrivare a certi eccessi nell'esercizio del potere pensando davvero che sei un impunito. Hai il diritto a una impunità, non immunità, a un'impunità che ti deriva da cosa? Da quello che tu pensavi
1: Fosse il potere,
0: fosse il
1: diciamo.
0: potere
1: Certo.
0: che ti danno i cittadini.
1: Maurizio, abbiamo fatto in realtà un lungo viaggio attraverso una serie di questioni, ma vorrei tornare per un attimo a un passaggio del tuo intervento di poco fa, perché hai parlato proprio in merito alla questione del referendum, hai ricordato l'iniziativa, la denuncia che è stata fatta dal mondo radicale, dai comitati per il sì, hai parlato della fiducia nel funzionamento delle istituzioni. Ecco, volevo tentare di connettere questo argomento con un'altra questione che abbiamo davanti, perché nei prossimi giorni si ricorderanno i 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Marco Pannella espresse la stessa fiducia nelle istituzioni in moltissime occasioni, la necessità di attivare le istituzioni,
0: Istituzioni.
1: no? Per esempio lo fece nelle due audizioni nel
0: Ah,
1: 97 e
0: sì. Con
1: 98 in commissione stragi, no?
0: Giovanni Pellegrino
1: Esatto, per
0: presidente.
1: ritornare un po' al tema anche di cui abbiamo detto, dei giorni
0: Ma
1: di
0: scusa,
1: Giorgia
0: fammi
1: Namaro.
0: ricordare anche che Giovanni Pellegrino non a caso in questa campagna referendaria era per il sì, non solo, no, ha detto non comprendo il Partito Democratico che di fronte a una battaglia nostra la combatte, no? Cioè,
1: Certo.
0: cose incomprensibili. No, guarda, i lavori di quella commissione stragi dovrebbero costituire materia di studio, no? Per gli storici,
1: Sì, ma
0: non
1: c'è.
0: per avere un punto di vista
1: No, no,
0: diverso,
1: no,
0: per
1: ma.
0: avere il punto di vista della Repubblica che siamo stati e continuiamo ad essere.
1: Ecco, da questo punto di vista, quel documento che oggi è
0: Sento.
1: disponibile nei resoconti, ma è sempre disponibile da ascoltare nell'archivio di Radio Radicale, ci riporta ancora a questo tema, no? Si discute in modo diverso su come rendere vivo Marco Pannella, forse l'unico modo, ma naturalmente ognuno poi ha il suo modo di interpretare il tempo e la lezione che ha preso nella vicinanza con Marco Pannella. L'unico modo è forse appunto gli archivi che parlano, che continuano a parlare.
0: No, negli archivi c'è lui che parla, no?
1: Esatto.
0: Più che farsi portatore della sua voce. Io voglio ricordare per chi l'ha dimenticato, non l'ha mai saputo, spera che non sia vero. Pannella ha sempre detto una cosa che è un fatto oggettivo. In politica non esistono eredi, non ci sono eredità da spartire,
1: Certo.
0: no? Eredità politiche. Quindi quel che è stato, chi ha capito, chi non ha capito potrà sempre capire, c'è sempre una seconda volta, giustamente, nessuno tocchi Caino, che ha sbagliato la prima volta. Quindi, voglio dire, oggi Pannella chi è? Pannella. Perché noi abbiamo oggi...

0: nelle dichiarazioni, no? Nelle parole, nelle azioni, nelle lotte, nei suoi manifesti, nei suoi appelli, nei suoi interventi parlamentari, cioè anche in sede istituzionale, abbiamo interventi sull'attualità, direi anche sul futuro. Mi attengo all'attualità, no, ma non a 10 anni dalla sua scomparsa, a 40 anni dagli interventi, no? Cioè noi stiamo assistendo, no, non stiamo assistendo perché non c'è il dibattito che sarebbe giusto ci fosse sulla degenerazione dei servizi segreti,
1: Ah, sì.
0: cosa sta succedendo in questo paese. Quindi chi c'ha in mano, no? Questo materiale
1: E come lo utilizza
0: ricattatorio,
1: poi? Certo.
0: questo materiale, no, potenzialmente ricattatorio, se
1: E
0: no non
1: certo.
0: varrebbe
1: E
0: niente
1: certo,
0: e
1: sì.
0: non ci sarebbero, quindi adesso non siamo più ai servizi deviati,
1: Pizzi e basta.
0: siamo ai servizi e ai servizietti anche. Quindi oggi far vivere Marco Pannella, non, io non credo che sia interpretarlo, ognuno interpreta se stesso, cioè non, cioè vorrebbe dire scimmiottare, quindi rendere anche ridicolo un po' il messaggio. Ecco perché noi come fondazione abbiamo pensato a un utilizzo ragionato, mediato dall'intelligenza artificiale, di quelli per esempio che sono stati i suoi comunicati stampa, quelli arrivati, no, sull'agenzia ANSA, che sono oltre 20.000, e sono un patrimonio inestimabile. Ma non è, cioè voglio dire, noi non solo stiamo facendo questa operazione su Pannella, su Marco Pannella. Noi stiamo facendo un'operazione che può essere utile a tutti, come sempre, no? Cioè, noi stiamo aprendo una pista di lavoro per gli storici, per le università.
1: Certo.
0: Non so, Andreotti avrà 250.000 lanci, immagino, no, in l'attività di
1: Ah beh,
0: governo,
1: certo.
0: Berlinguer, Almirante,
1: Certo.
0: diciamo, i grandi leader dell'Italia repubblicana, attraverso la mediazione giornalistica dell'ANSA, che poi era relativamente mediazione, era riportare, no? Integralmente spesso, poi col tempo si passava dalla pagina alla mezza pagina alle 10 righe, vabbè, ormai siamo alle 2 righe, quindi anche 10 erano troppe. E quindi diciamo anche questo lavoro di avanguardia che stiamo facendo attraverso l'utilizzo dei lanci dell'ANSA, delle dichiarazioni, è qualcosa che serve anche, come dire, alla storia del paese, alla storia del paese. E tenere in connessione, no, questi archivi, vuol dire continuare a far vivere un dibattito che si è interrotto nel momento in cui queste persone, diciamo, non ci sono più. Riscoprire, no, comportamenti da altri tempi che sarebbero molto istruttivi. Cioè, io non auspico che Radio Radicale lo faccia, perché vorrebbe dire davvero distruggere le istituzioni. Però se noi andassimo a prendere, che ne so, il 21 maggio del 2026, il dibattito del 21 maggio dell'86, cioè uno dice: scusate, che vi è successo? No? Che vanno fatto. C'è stata una guerra nucleare, cioè qualcosa deve essere successo. E che è successo? Non c'è stato più il gioco democratico, si è truccato il gioco, e alla fine questo è il prodotto di un gioco truccato, no? Quindi noi dovremmo tornare non tanto alla democrazia, noi dovremmo tornare ai principi dello Stato, a praticare i principi dello Stato di diritto. A cominciare per esempio dal restituire. Ci vuole coraggio, ma il coraggio uno ce l'ha, non è che lo va a comprare, no? Bisognerebbe avere il coraggio, sì, ci vorrebbe uno statista che avesse il coraggio, dice: perdo le elezioni, ma restituisco al cittadino il diritto di scegliersi i propri rappresentanti. E questi rappresentanti te li faccio scegliere in un collegio piccolo, così lo devi conoscere, sai dove abita, sai qual è la sua famiglia, dove ha fatto la scuola, chi sono i figli, cioè sai tutto di questa persona, e quindi hai materia per poter scegliere. Non che te lo manda il poi, che te lo manda il comitato elettorale che compila le liste, no? Ti dà questa persona. Lo so, dice, ma e voi con un sistema così probabilmente non ci sarà, anzi, probabilmente non c'è nessun deputato radicale in Parlamento. Siamo quelli che hanno pagato il prezzo più alto. Guarda, la maggioranza dei partigiani hanno pagato prezzi pazzeschi, certo, in democrazia, non durante il fascismo, in democrazia, perché anche lì si è costituita la casta dei partigiani professionisti, no? Quelli che, diciamo, non avevano solo l'ideale, ma avevano anche un supporto, come dire, di partito, di sindacato, poi le leggi che consentivano dei prepensionamenti, lasciamo perdere. La famosa legge Mosca, che doveva riguardare 3.000 persone, sono arrivati, non so, 10, 15, 20.000, gente che manco era nata, si è ritrovata a fare il partigiano. Quindi c'è tutta una storia dietro questo paese che spiega lo stato nel quale ci troviamo. Perché, voglio dire, ci sono dei personaggi ancora che incarnano lo spirito politico, direi quasi puro, della purezza dell'impegno politico, ma sono diluiti in situazioni che si perdono, no? Anziché se provano a parlare, dice, ma che vuole questo, da dove viene? No? E sicuramente non è destinato a un futuro, perché oggi è richiesto di andare, no, molto piani, cioè le rivoluzioni al limite sono verbali, si alzano i toni, ho fatto la rivoluzione. Ecco, no? Credo che la storia del Partito Radicale abbia dimostrato altro, e dico, è lo stato del Partito Radicale oggi sta a dimostrare il prezzo che ci è stato chiesto, che ci è stato fatto pagare per il fatto che Marco Pannella ha osato la democrazia, no? Ha osato farla vivere, ha osato far vedere ai cittadini che potevano essere coloro che cambiavano. Col divorzio i cittadini hanno dimostrato all'autorità religiosa, all'autorità politica, a tutte le autorità che il potere era loro. Divorzi, aborto, obiezioni di coscienza, voto ai diciottenni. E con Giorgiana Masi, con l'assassinio di Giorgiana Masi, si interrompe il processo riformatore di quel momento. Cioè l'assassinio di Giorgiana Masi ha fatto concludere una stagione sulla quale il paese si era incamminato, non i radicali. Il paese si era incamminato, certo, su spinta del Partito Radicale, addirittura no, c'è la minuta, cioè c'è il testo dell'ultimo congresso di Enrico Berlinguer sul referendum per il divorzio, in cui lui dice: noi non avremmo voluto questo referendum, avremmo voluto l'accordo con i democristiani, sì, come fecero in Costituzione con l'articolo 7, no? Che riconoscevano la religione cattolica come religione di Stato, sostanzialmente, che ancora oggi paghiamo, perché di quello non si parla, no? Dei costi di alcune scelte che vanno contro il principio di laicità dello Stato.
1: Anche lì ci sono le dichiarazioni nel corso dell'Assemblea Costituente di Calamandrei, che, certo, fu molto critico con i comunisti per questa scelta.
0: Sì, ma erano tutte scelte dettate da una visione che era ancorata unicamente alla gestione del potere, all'occupazione del potere. E chi aveva alle spalle o come sostanza del proprio partito una visione autoritaria dello Stato, quindi il partito Stato, si candidava a prendere tutto, e quindi aveva bisogno dei cattolici, dei liberi, cioè ci fu un mercato, a cominciare dall'acquisizione dei fascisti, che rimpolpò, no, le file comuniste. Cioè tutte queste cose qui non si può parlare, non se ne può parlare. Perché? Perché è vero, fanno bene a vergognarsi e non chiamarsi più comunisti, però la mentalità è quella, lo vedi dai comportamenti, la mentalità è quella di un sistema autoritario, che continua a sopravvivere, magari nelle illusioni, però influisce nella vita delle istituzioni, E noi, difatti, no? Prima siamo stati... Si cercava, a magistratura, erano i duri e puri che avrebbero difeso, poi vabbè, lasciamo perdere. Il Presidente della Repubblica, poi abbiamo visto che c'è anche la Presidenza della Repubblica, che anche senza il Presidente c'è una sua vita autonoma. ha una sua vita autonoma e non so quanto in una democrazia sia sana una roba del genere. Quindi, voglio dire, è un paese complesso, ma è una complessità che viene da lontano, cioè non è la complessità democratica, tutt'altro, che viene ben mascherata, voglio dire, cioè, è tutto a posto. No? Cioè, quando Pannella parlava della Corte Costituzionale, no? Come cupola della mafiosità partitocratica, e nessuno diceva niente, non è che stavano zitti per dire vabbè, sto scemo, stavano zitti perché se continuava a parlare magari succedeva anche qualcosa di brutto, no? Voglio dire, sui referendum ci sono state da parte della Corte Costituzionale scelte politiche, io non farò il nome, ma diciamo nelle cose sospese che erano rimaste in capo alla lista Pannella c'era una denuncia di Marco sui campi Rom a Roma. Andammo dal procuratore della Repubblica, dice scusi, qua passano gli anni, non so, mi faccia vedere la posta di oggi. Ah sì, archiviato. Ho detto scusi, come archiviato? Ma questo è un problema sociale. No, perché erano illegali, come le carceri, tu, no. I problemi sociali se ne deve occupare la politica. Ho detto sì, ma ci sono reati lì. Ma creerei un problema sociale che la politica non è in grado. Ma tu stai a fare politica allora. Tu stai facendo politica. Ti stai sostituendo, stai drogando il sistema. E quindi poi no, voglio dire, ormai è tutto scontato. Abbiamo un debito, siamo il paese che ha il più alto debito pubblico, cioè abbiamo un debito pubblico superiore a quello della Grecia, che non gli è rimasto quasi più niente ai greci, no? Gli hanno portato via tutto. Noi sopravviviamo perché comunque, diciamo, riusciamo a mantenere, come dire, un'aurea di paese sviluppato, democratico, G7, G8, G20, siamo nell'elite, ma questo nel tempo è un qualcosa che si paga. Cioè, le elite di oggi rischiano di essere anche a breve, no? Qualcosa che sarà sostituito da altre elite. Per esempio, la sottovalutazione nel Regno Unito di questi quartieri di Londra, dove, diciamo, c'è un tacito accordo, ve li gestite voi, c'è la Sharia. Cioè, se la vedono tra di loro, non è cioè non è tollerabile. Questa non è tolleranza. Cioè, c'è bisogno di rivedere alcuni passaggi, alcune idee che si sono attribuite come sviluppo di idee democratiche, che in realtà mettono in pericolo la democrazia. Bisogna prenderne atto e bisogna correre ai ripari subito, con urgenza, perché sono cose che stanno già accadendo. Cioè, le trasformazioni delle nostre città, no? Sono delle cose che nel tempo saranno pericolose. Saranno pericolose per cose, ma anche magari pericolose, voglio dire, in termini di problemi sociali, ma saranno pericolose soprattutto per la nostra democrazia. Saranno pericolose per la nostra libertà,
1: certo.
0: Cioè, metteranno in discussione la nostra libertà nel nome, ripeto, dei loro principi che possono esercitare grazie ai nostri principi. Cioè, questa è una cosa, è un cortocircuito dal quale è necessario uscire, intanto riflettere, cioè prendere atto che c'è questa situazione, prendere atto che è necessario dare una risposta da parte delle istituzioni democratiche, quindi assumersi delle responsabilità, magari impopolari, anzi penso soprattutto impopolari, ci sarà da prendere molte decisioni impopolari proprio per non essere, come diceva Pannella, antipopolari, no? contro i cittadini, ma non solo contro i cittadini bianchi cattolici, no, tutti. Contro quei cittadini, certo, che vengono, certo, sottomessi da, certo, quelle culture.
1: Certo. Certo, il funzionamento e l'attivazione delle regole per tutti, ecco,
0: certo,
1: no?
0: No, ma, diciamo, l'anniversario della scomparsa di Marco, io preferisco l'anniversario della nascita, vabbè, l'anniversario della scomparsa di Marco, voglio dire, non ne farei volentieri a meno, perché come le lumache quando piove escono fuori, no? Adesso il 19 maggio piove e quindi le lumache devono uscire fuori. Usciranno fuori, cercheranno di mangiare quanta più erba possibile e poi tornano nel guscio in attesa della prossima scadenza. Cioè, lo sappiamo come sono queste cose. E cosa sta accadendo in realtà? Sta accadendo in realtà quello che aveva detto Marco, perché Pannella, no, poco prima di morire, cosa disse? Da vivo mi hanno trattato come se fossi morto, da morto mi tratteranno come se fossi vivo. Qualcuno aveva interpretato, mo che muore parleranno di lui, non avevano capito niente. Lui diceva, continueranno a fare anche da morto continueranno a trattarmi come se non fossi vivo, e quindi a censurarmi, a nascondermi, ma io penso più che altro a edulcorarmi, no? Cercano di, cercare di normalizzare Pannella, uno dei tanti. No, noi rivendichiamo l'alterità di Pannella, oggi, non solo durante la sua vita. Il suo pensiero ancora oggi è una alterità, e credo che questa alterità si manifesti nei comportamenti. Cioè, in politica, se non giudichi i comportamenti, che giudichi? No? Le questioni, le affermazioni di principio, sì, che non principiano niente, no? Che muoiono nel momento in cui vengono espresse. Quindi io credo che la storia del Partito Radicale, non credo, la storia del Partito Radicale non è finita, non si è conclusa, si è conclusa, diciamo, una parentesi di mezzo secolo, di 60 anni, con Marco Pannella leader, ma leader, voglio dire, comunque di una comunità di persone che ogni anno vengono chiamate a esprimere il proprio voto liberamente. Altrimenti poi, voglio dire, no, sempre più c'è meno, come dire, interesse, c'è meno interesse a occuparsi del Partito Radicale. Ecco, io l'ho già detto, continuo a pensarlo, e spero che troveremo occasioni di far emergere la necessità anche di una presenza elettorale, non del Partito Radicale Transnazionale evidentemente, ma del Partito Radicale, quello della rosa nel pugno, perché è l'unico simbolo che ancora parla. Beh, ma che parla oggi, non per quello che abbiamo fatto, magari per quello che abbiamo tentato di fare e non siamo ancora riusciti a fare. Ed oggi il Partito Radicale, io credo che sia un baluardo di politica, non un baluardo dei due seggi, capito?
1: Certo.
0: Un baluardo di politica che può riavvicinare le persone che non hanno quella urgenza, quella sete, quella fame di potere, no? Ma hanno l'urgenza di dare un contributo per avere una vita diversa.
1: Maurizio, in collegamento con l'ultima puntata di questa trasmissione potremmo ritornare per un attimo sul passaggio della storia del Partito Radicale, ma che ci consente, almeno da un certo punto di vista, di allargare, nella parte finale della trasmissione di oggi, di allargare lo sguardo allo scenario transnazionale. Perché uno dei passaggi su cui i giudizi sono forse a volte più confusi, specialmente per chi oggi si trova a tentare di conoscere in buona fede anche la storia, la vicenda del partito Radicale, il passaggio al Partito Transnazionale a partire dall'iniziativa della Fame nel Mondo, è uno di quelli più su cui ci sono le opinioni più, diciamo, discordanti, e ci sono giudizi a volte spesso negativi. Lì Marco Pannella, il giudizio negativo è: Marco Pannella lì ha perso la grande occasione, poteva essere davvero lui il leader di un mondo che stava cambiando, eccetera eccetera. In realtà, forse rispetto anche al quadro che hai tracciato tu poco fa, davvero inquietante, della situazione che ci troviamo a vivere, anche della mancanza di regole, ecco, in questi luoghi dove lo Stato di diritto delega regole interne, e lì la rinuncia appunto a quello che invece deve essere l'impalcatura istituzionale che vale per tutti, no? E ecco, questo passaggio, se in qualche modo, naturalmente i sei ma lasciano il tempo che trovano, ma prefigura quella idea di Marco Pannella, una visione e una iniziativa politica al di là dei confini nazionali, ecco, del nazionalismo, del sovranismo, come si dice oggi, per affrontare i problemi, per esempio, quello della manutenzione della democrazia, del funzionamento
0: sì, no,
1: della
0: assolutamente, cioè, nel senso che intanto il Partito Radicale non si è mai chiamato italiano, no? Certo. Il Partito della Rosa nel Pugno era il Partito Radicale
1: senza
0: e
1: la
0: basta.
1: I, sì.
0: Diciamo che il connotato transnazionale e transpartito aveva poco a vedere con la doppia tessera, perché la doppia tessera era l'iscrizione al Partito Radicale di iscritti a partiti concorrenti alle elezioni. Nel momento in cui il Partito Transnazionale e Transpartito ha come principio quello di non presentarsi alle competizioni elettorali in quanto tale, evidentemente stiamo parlando d'altro. Cioè stiamo parlando di quello che Pannella ha teorizzato, no? Dovesse essere un modello per tutti i partiti. Cioè il Partito Radicale ci sarebbe dovuto essere il Partito Liberale Transnazionale, il Partito. Certo, certo. Perché la transnazionalità e la transpartiticità erano legate al superamento del dato dello Stato nazionale, perché? Per un fatto ideologico? No. Perché i problemi del nostro tempo, e lo vediamo, no? Cioè noi vediamo che la guerra tra due Stati, l'America e l'Iran, comporta uno sconvolgimento planetario in tutti i paesi. Noi non sapremo a quanto già è arrivato, dice, il diesel ha superato non di poco i 2 euro, continuerà. L'energia elettrica ci viene, siamo stati preavvisati di un disastro, non sappiamo l'entità del disastro, però al momento, no? Già quello che è accaduto si riverbera per mesi. Si riverbererà per mesi, più quello che ancora deve accadere. Quindi quello che accadrà quest'estate con il Super Niño, cioè abbiamo tanti preannunci e facciamo finta di niente. Questi preannunci cosa ci dicono? Che non esiste un paese al mondo che, per quanto riguarda la sicurezza dei propri cittadini, la può garantire. Perché questi problemi si affrontano insieme. Diciamo anche che ci sono società che vedono nella morte, no, la realizzazione di un sogno. Te danno 20 vergini, cioè tutte, certo, queste storie qui, no? Per carità, ognuno crede in quello che vuole. C'è chi crede negli UFO, ma uno non deve credere in 20 vergini, per carità. Però evidentemente stiamo parlando di altro. Cioè stiamo parlando di cose che hanno a che fare con la vita concreta delle persone, e che è un'illusione, è illudere le persone che si possano risolvere con il sovranismo, il nazionalismo e via dicendo. Anzi, il sovranismo e il nazionalismo ti tengono fuori dalla soluzione di quei problemi, perché evidentemente chi investe poi ne trae beneficio, non è che fa omaggi. Quindi io legherei questo davvero, cioè forse ci sarebbe bisogno di un approfondimento sul debito pubblico italiano. Cosa vuol dire in prospettiva gli interessi sul debito pubblico incrociati con il collasso demografico, no? Perché una cosa se gli interessi la pagano 100 milioni di persone, 50 o 10, a quel punto i 10 non pagano più niente e fallisce tutto, no? Falliscono i sogni delle persone, le speranze, il futuro, cancelli tutto. Noi quello stiamo facendo. Stiamo consumando quel poco che siamo ancora in grado di consumare con un po' di sotterfugio economico-finanziario. Allora, io credo che la grandezza di quella proposta contro lo sterminio per fame sta nel fatto di aver individuato le ragioni dello sterminio per fame. Non è la denuncia dello sterminio per fame, anche quello. Ma c'erano. La Chiesa Cattolica ha sempre avuto, no?
1: Sì.
0: Come dire, era un core business nello sterminio per fame. Noi, Pannella, è riuscito attraverso l'individuazione di quelle ragioni a fare una denuncia che ancora oggi è attuale. Cioè, come denuncia? Perché ancora non c'è alcuna. No. Anzi, è peggiorato notevolmente la situazione della politica, che non è in grado di dare risposte convincenti ed efficaci di fronte al disastro economico internazionale. Pannella quello disse: i morti per fame, sete e guerre nel mondo sono il prodotto del disastro economico internazionale. Poi è subentrata con prepotenza la finanza, no? E il gioco è fatto. Cioè, ormai bisogna parlare di tornare alla politica. Cioè, la politica deve tornare a riappropriarsi degli spazi necessari per svolgere efficacemente i propri doveri. E rispetto a questo, cioè, voglio dire, se oggi dovessimo dire degli statisti europei, non ti viene in mente nessuno. Cioè, c'è qualcuno che ci ha provato, no? Schröder, vabbè, si è venduta ai russi, però te lo ricordi perché si è venduta ai russi, sì, no?
1: Cioè, un segno l'ha lasciato, mettiamola così.
0: Soprattutto nelle sue tasche, esatto, l'ha lasciato il segno. No, ci sono stati, cioè, dalla Germania sono venuti esempi, però legati alla contingenza. Sembravano grandi condottieri, però nel tempo il potere si sono fatti sopraffare. Non è stato il potere che li ha sopraffatti, ma si sono fatti sopraffare. E allora, di fronte a tutto questo, no? Il fatto anche di essere esempio, di continuare a riuscire a tentare di essere esempio è fondamentale per dare speranza e quindi possibilità a coloro che speranza non hanno, perché ormai gli hanno rubato tutto, anche la speranza oltre che i sogni, gli hanno rubato tutto, essere d'esempio, no? D'esempio. In una società nella quale il potere, la potenza, la forza, no, la violenza della forza ha il sopravvento, tu presenti una visione del mondo completamente diversa, cioè diventa un pericolo, ecco, l'anno prossimo saranno 50 anni dall'assassinio di Stato di Giorgiana, sì, Masi. Cioè, noi continuiamo a ricordare Giorgiana Masi, intanto perché lei davvero, una studentessa di 19 anni, che era andata lì per firmare, festeggiare l'anniversario del divorzio, è davvero una cosa che, non dico, anche uno Stato autoritario dovrebbe vergognarsi. Figurarsi uno stato democratico che continua ad ignorare invece quel fatto specifico, ma che è un fatto specifico, ripeto, legato alla capacità, anche allora erano pochi radicali, alla capacità di denunciare quello che stava accadendo, no? Di leggere quello che stava accadendo, e che non è qualcosa che è passato. Qui non c'è nessun passato in questo paese. Neanche il fascismo è passato, figurarsi il resto. È tutto vivo, presente, no, magari frantumato, ma vivo, che ancora può condizionare la vita democratica del paese. E io di chi ho paura? Io non ho paura di Giorgia Meloni, degli ex Missini. Io ho paura di coloro che, attribuendo a Giorgia Meloni cose che, voglio dire, oggettivamente non ci sono, non vorrei che fossero retropensieri loro, no? Che albergassero nella loro mente, perché spesso abbiamo visto, no? Il Movimento 5 Stelle è un esempio. Cioè, noi avevo proposto a un famoso fotografo, cioè, noi dovremmo prendere l'ingresso dei primi grillini in Parlamento. Sai, quelli con le carrozzine, tutti strucidi, senza giacche, con i maglioncini. No, gente comune che entrava in Parlamento. E vediamo come stanno uscendo adesso. Vediamo come sono usciti. Cioè, il tonno gli è piaciuto. Si sono fatti, non carne ma tonno, si sono fatti tonno. Manca, cioè, hanno illuso. Cioè, il fatto che dal 30-35 scendi hai lasciato un 20% di elettorato nella illusione, nella delusione, quindi nella rabbia. Noi non sappiamo cosa può accadere o cosa sta già accadendo in questo paese che non si è pienamente manifestato. Lo dico perché è già successo, ci siamo già passati ed è accaduto proprio così come sta accadendo adesso. Quando manca la democrazia, no, avanza la violenza.
1: Maurizio, abbiamo un minuto a disposizione, prima di chiudere ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa ai temi di cui abbiamo parlato oggi.
0: Ma guarda, io penso che il 19 maggio per noi comunque è e resta un momento della storia non solo del partito ma di questo paese. Quindi per quello che poi è accaduto, alle vicende relative, targhe e non targhe, che alla fine sono simboliche, c'è una realtà che non possiamo disconoscere, il tentativo di normalizzare Marco Pannella. Ecco, noi invece vogliamo rivendicare l'alterità di Pannella, la sua, l'alterità di Pannella che poi in periodi della storia è diventata anche l'alterità del partito, di una comunità, di una collettività, e che il 19 maggio noi intendiamo da Via di Torre Argentina 76. Vorrei ricordare che Via di Torre Argentina, diciamo, è occupata dall'iniziativa radicale dagli inizi degli anni 70, quindi tutte le lotte sono passate tra il 18 e il 76, i due numeri civici, e oggi la casa di Pannella è ancora la casa di Pannella, che è un mezzo miracolo dopo 10 anni, no? Con questi tentativi continui, soprattutto da ex radicale, dico, visto che sei ex, fai quello che vuoi fare. L'occupazione principale è la distruzione del partito. Non so cosa ne guadagneranno. Politicamente non credo, forse economicamente sì, non lo escludo, ma voglio dire, non c'è questo grande interesse se non a consumare anche Pannella, oltre che il partito, no? Che il partito era lo strumento, Marco l'ha sempre detto, cioè lui senza il partito cosa avrebbe potuto fare? Forse scrivere qualche articolo, il giornalista, l'intellettuale. Lui è stato un motore del cambiamento e dell'unica riforme che ha conosciuto questo paese.
1: Allora grazie anche per questa settimana, Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Ci fermiamo anche per oggi con il consueto appuntamento, la conversazione appunto con Maurizio Turco. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
2: 18 minuti, questa era l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, realizzata da Michele Lembo. Noi proseguiamo con uno speciale realizzato da Francesco De Leo, è uno speciale dedicato alla previdenza e al welfare, sono 30 anni di previdenza privata per i professionisti.
3: Bentrovati da Francesco De Leo. Ci occuperemo in questa trasmissione speciale di Radio Radicale di previdenza e welfare a 30 anni dall'istituzione degli enti di previdenza dei professionisti nati con il decreto legislativo 103/1996. Gli enti, in occasione del trentennale, hanno organizzato una conferenza a Roma, 30 anni di 103, la previdenza privata per i professionisti, una protezione per il paese. Invitata anche Radio Radicale, che ha raccolto analisi e testimonianze sui temi dibattuti durante l'evento tenutosi lo scorso 13 maggio al centro congressi Roma Eventi di Piazza di Spagna. Per l'occasione Marina Calderone, ministro del lavoro, ha inviato un videomessaggio, lo ascoltiamo.
4: Allora, il ministro del lavoro Marina Calderone, ministro vigilante del comparto delle casse di previdenza, ascoltiamo il videomessaggio.
5: Buongiorno a tutti, un caro saluto alla presidente Tiziana Stallone, che ringrazio per l'invito all'evento che celebra i 30 anni del decreto legislativo 103 del 1996. Un caro saluto anche a tutti i presidenti delle casse che sono presenti oggi. Quanto ricordate oggi è un passaggio importante nella nostra storia, perché ha segnato la nascita di un modello previdenziale autonomo, responsabile e capace di costruire nel tempo un welfare istituzionale solido e coerente con l'articolo 38 della Costituzione. In questi 30 anni le cosiddette casse 103 hanno dimostrato di saper coniugare sostenibilità e capacità di innovazione, ampliando i servizi assistenziali e integrativi e accompagnando l'evoluzione delle professioni. È un patrimonio importante che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce e vuole valorizzare. Grazie quindi per le proposte normative che emergono dal vostro rapporto. Le ho trovate in linea con le esigenze rappresentate nei tavoli tavoli tecnici che abbiamo avviato al Ministero dedicati ai temi di maggior rilievo, quali la sostenibilità e l'adeguatezza delle prestazioni, la demografia, l'ampliamento delle platee degli iscritti, il lavoro dei giovani e delle donne, la formazione, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle professioni da voi tutelate e sui vostri stessi sistemi previdenziali. Tra i temi più urgenti, lo sappiamo, c'è quello dell'adeguatezza delle prestazioni. I tassi di sostituzione medi, infatti, al momento dimostrano che la pensione potrebbe non essere sufficiente a garantire il mantenimento del tenore di vita raggiunto nel corso della vita professionale. Per questo, ogni iniziativa che favorisca l'aumento dei montanti individuali va guardata con grande attenzione. All'interno di questo perimetro, la vostra proposta di un trattamento di fine attività professionale volta a valorizzare i contributi integrativi ha un obiettivo che condivido: rafforzare l'adeguatezza delle pensioni e allo stesso tempo introdurre un sostegno alla fase di transizione tra l'attività lavorativa e il pensionamento. La soluzione tecnica che avete avanzato richiederà certamente degli approfondimenti, ma il suo fine si inserisce pienamente tra le priorità del nostro governo, come dimostrano gli interventi sulla previdenza complementare contenuti nella legge di bilancio 2026 e il nuovo portale nazionale sulla previdenza complementare che il Ministero sta per rendere operativo. Uno strumento pensato per informare, formare, offrire servizi concreti a lavoratori e datori di lavoro. Sul tavolo c'è inoltre il tema della sostenibilità dei sistemi e come definire nuovi indicatori che colgano con tempestività i fenomeni potenzialmente critici. Il vostro operare attraverso il metodo contributivo e un sistema a capitalizzazione assicura la sostenibilità di sistema, ma è necessario renderla sempre più robusta anche in questa chiave, pur nel rispetto delle aree di competenza dei ministeri. Ho letto con interesse la proposta di revisione dei criteri di valutazione dell'equilibrio tra rendimento della gestione patrimoniale e rivalutazione dei montanti contributivi e gli interventi fiscali. C'è poi il tema degli iscritti, un nodo cruciale per la sostenibilità di lungo periodo che richiede interventi normativi mirati. Sul piano operativo stiamo intervenendo anche attraverso il nostro web coach per il lavoro Appli. La sua evoluzione sta includendo informazioni sulle professioni, così che l'algoritmo possa utilizzarle per orientare i giovani nei percorsi universitari e professionali. Ringrazio le casse che hanno già contribuito con materiali e proposte. In conclusione, vorrei sottolineare che celebrare questi 30 anni significa riconoscere un modello che ha funzionato e che può continuare a essere una protezione per i professionisti e per il nostro Paese. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è al vostro fianco per costruire insieme il futuro della previdenza privata con responsabilità, visione, attenzione alle nuove generazioni. Vi auguro buon lavoro e buon prosecuzione dei vostri impegni.
3: Anche l'ex presidente del Consiglio senatore della Repubblica Lamberto Dini ha inviato un messaggio ai partecipanti alla conferenza.
6: Allora, in questa fase di saluti istituzionali, noi abbiamo oggi il piacere di avere un video messaggio da parte di un grande protagonista delle istituzioni, il già presidente del Consiglio Lamberto Dini, che fu attivo nella fase nella quale si arrivò alla stesura e poi all'approvazione di questo provvedimento, ma in generale insomma viene rammentato anche per il suo ruolo all'interno del sistema pensionistico nazionale, ci ha concesso la possibilità di avere questo suo contributo, quindi chiedo cortesemente alla regia di mandarlo, grazie.
7: Rivolgo il più cordiale benvenuto alle autorità, ai presidenti degli enti previdenziali e in particolare al professor Alberto Brambilla, luminare in materia previdenziale, al quale sono legato da ricordi di tanti incontri molto positivi. È stato giustamente sottolineato che questi enti sono stati capaci di inventare soluzioni che garantiscono l'equilibrio gestionale e quindi dei conti e ugualmente l'adeguatezza delle prestazioni a favore degli iscritti. Al dottor Paolo Bernasconi ricordo che se fossi stato e rimasto perito industriale avrei voluto essere il primo degli iscritti al fondo EPPI. Devo anche dire che sono state circostanze eccezionali che hanno permesso, con la collaborazione delle parti sociali, di portare a compimento da parte di un governo tecnico composto da non parlamentari la riforma fondamentale del nostro sistema pensionistico nel 1995 e del successivo decreto legislativo 103 che ha dato vita a questi enti privati di assicurazione obbligatoria per i liberi professionisti. Non posso non esprimere grande apprezzamento per i presidenti di questi enti, che sono stati capaci di dare valida attuazione al dettato legislativo e con il sistema contributivo di garantire sostenibilità intergenerazionale. In questi sentimenti rivolgo ai presidenti degli enti i migliori auguri di continuo successo a vantaggio degli iscritti e dei loro familiari. Buon lavoro.
3: Oltre 221.000 iscritti, circa 24.000 pensionati e un patrimonio complessivo superiore agli 11 miliardi di euro. A 30 anni dalla loro istituzione confermano la propria solidità e rafforzano il ruolo del welfare professionale, con oltre 44 milioni di euro destinati nel solo 2024 a misure di sostegno agli iscritti, questo a fronte di circa 95 milioni di tasse versate. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto 30 anni di previdenza privata, rapporto sugli enti previdenziali istituiti con decreto legislativo 10 febbraio 96 numero 103, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, guidato dal professor Alberto Brambilla e presentato a Roma nel corso dell'evento. Noi abbiamo conversato con lui.
8: Siamo con Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, una voce conosciuta dagli ascoltatori di Radio Radicale. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
8: Allora, tra qualche minuto il suo intervento per la presentazione di questo rapporto sugli enti previdenziali istituiti appunto ai sensi del DLGS del 10 febbraio 96, 103, 30 anni di previdenza privata, di cosa parliamo?
9: Beh, diciamo che questi enti previdenziali sono stati istituiti nel 96, è stata una scommessa perché per la prima volta nella storia sono stati istituiti degli enti privatizzati che gestiscono delle forme di previdenza obbligatorie e quindi era un esperimento fatto all'epoca nel 94 dal primo governo Berlusconi e soprattutto nel 96 dal governo Dini dopo la riforma Dini, che è quella che ha introdotto un po' il metodo contributivo in Italia, e è stata una scommessa vinta perché di fatto dopo 30 anni sono diventati la casa dei professionisti e riescono a, come dire, modulare un sistema di previdenza e di assistenza proprio su misura tagliato per ogni singola categoria. Quindi oggi diciamo che festeggiamo i 30 anni e parliamo anche delle future sfide, da quella demografica a quella della sostenibilità finanziaria, che dovranno affrontare nei prossimi anni.
8: Riusciamo a far comprendere agli ascoltatori di Radio Radicale cosa c'è di sostanziale, di importante nel suo rapporto che va a presentare tra qualche minuto?
9: Beh, diciamo che la cosa importante è che queste casse sono riuscite in questi anni a fare un sistema di previdenza e di assistenza e un sostegno anche alla categoria, proprio su misura per ogni le categorie sono quelle dei periti industriali, degli psicologi, dei biologi, dei nutrizionisti, degli agronomi. Ecco, ogni categoria ha avuto una sua previdenza particolare, una sua assistenza, e quindi oggi diciamo che l'esperimento è riuscito.
8: Davvero grazie e buon lavoro.
9: Grazie, grazie a voi.
3: Sono 7 gli enti di previdenza coinvolti: l'ENPAP, l'EMPAIA, l'ENPAP, l'ENPAPI, l'EPAP, l'EPPI e l'INPGI, nati con il decreto legislativo 103 del 1996, attuativo della riforma Dini, che introdusse per i nuovi enti il sistema contributivo puro a capitalizzazione individuale. Nel corso del trentennio gli enti hanno destinato circa 1 miliardo di euro all'incremento dei montanti contributivi individuali degli iscritti attraverso la distribuzione di quote del contributo integrativo per circa 588 milioni di euro e il riconoscimento di ulteriori rivalutazioni dei montanti individuali per oltre 375 milioni di euro a tassi superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Questo è il quadro di Tiziana Stallone, presidente ENPAB, ai nostri microfoni.
10: Oggi siamo qui, 8 gestioni previdenziali riunite, per raccontare una storia di 30 anni di protezione sociale. Quindi la nostra realtà nasce nel 1996 come espressione del decreto legislativo 106, appunto, 103 appunto del 96. E nasce in quel periodo una copertura previdenziale per dei professionisti che di fatto erano scoperti, completamente scoperti dalla previdenza. Quindi una gestione nuova, un'amministrazione da parte degli stessi professionisti, quindi siamo enti monoprofessionali, con un sistema previdenziale di fatto innovativo, perché è un sistema a capitalizzazione contributivo puro, laddove ogni iscritto ha il suo salvadanaio previdenziale dove riversa delle aliquote contributive proporzionali al reddito e poi con rivalutazioni finanziarie ha alla fine della carriera lavorativa la sua prestazione previdenziale. Ma noi qui stiamo a raccontare oggi una storia di evoluzione del nostro sistema, che via via da pura gestione previdenziale è divenuto di fatto un ente plurifunzionale con espansioni nell'ambito della tutela della genitorialità e dell'indennità di maternità, la copertura di fragilità legate allo stato di salute, la copertura di fragilità nell'ambito della vita lavorativa, fino ad arrivare all'ultima valorizzazione del nostro welfare in termini preventivi, quindi un welfare proattivo di vicinanza agli iscritti che previene attraverso politiche attive del lavoro il calo reddituale e aiuta la sostenibilità previdenziale.
3: Nel 2024 i contributi versati hanno raggiunto gli 875 milioni di euro. Cresce anche il peso della gestione finanziaria delle risorse accumulate. I rendimenti, che nel 2000 rappresentavano circa il 10% delle entrate complessive, oggi incidono per il 22%, raggiungendo i 356 milioni di euro. Parallelamente sono aumentate in modo significativo anche le prestazioni erogate agli iscritti, dai circa 3 milioni di euro del 2000 ai 165 milioni del 2024. Gli enti 103 accompagnano oggi i professionisti lungo l'intero percorso di vita, ben oltre dunque la sola prospettiva pensionistica, attraverso strumenti di welfare attivo, assistenza sanitaria integrativa e sostegno al reddito professionale. Un modello che grazie al sistema contributivo puro e alla capitalizzazione individuale contribuisce anche alla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale. Nel corso dell'evento, gli enti hanno inoltre presentato alcune proposte considerate prioritarie per rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza della previdenza professionale e affrontare le trasformazioni sociali, economiche e produttive in atto. Mario Pepe, presidente del COVIP, è stato tra i primi ad intervenire alla conferenza. Lo abbiamo incontrato.
11: Innanzitutto le dico ci sono. Sono il presidente della COVIP, che non è una brutta parola. E non è neanche un centro studi sulla pandemia. La COVIP è la sentinella che vigila sulla previdenza complementare, sul risparmio previdenziale, perché il risparmio è sacrificio, è famiglia, è libertà per il futuro. Com'è la situazione? Perché è nata la previdenza complementare? È nata perché lo Stato ha chiesto aiuto. Ha chiesto aiuto perché le riforme degli ultimi anni hanno pensato alla sostenibilità economica e questo ha aumentato il peso delle contribuzioni. Quindi per le pensioni si spenderà meno, però le prestazioni si abbasseranno, che significa che all'orizzonte avremo dei pensionati poveri. Ecco perché è nata la previdenza complementare, per contrastare quella povertà previdenziale. E quindi non è un intermediario finanziario puro il fondo pensione, perché non pensa soltanto a trasferire le risorse dal risparmio al mercato, ma ha anche una finalità sociale, quella di contribuire alla tenuta sociale del paese. Allora io sono qui per consegnare alle casse previdenziali una leva strategica. Qual è la leva strategica? È la previdenza complementare. La previdenza complementare però va incanalata verso le nuove generazioni, perché il patto fra le generazioni si sta frantumando. Oggi i giovani sono sottoposti a pressioni crescenti, hanno problemi di modelli familiari, hanno modelli di lavoro, di redditività, per cui oggi, poi è arrivata la guerra colpisce le economie, le filiere, il costo del denaro, il costo dell'energia, ma fa un danno al di là del danno economico. Toglie ai giovani la prospettiva di progettare il futuro. E quando un giovane non riesce a progettare il futuro, rinvia l'acquisto di una casa, rinvia la nascita di un figlio, rinvia la scelta previdenziale. Oggi abbiamo che l'età media dell'iscritta alla previdenza complementare è di 47 anni. Quindi la missione che lo Stato gli ha affidato rischia di fallire, per cui noi dobbiamo rifondare la previdenza complementare e cominciare a crearla fin dalla nascita, la mia idea del salvadanaio previdenziale, perché un broker tedesco ha stabilito che 100 euro al mese fin dalla nascita diventano 35.000 euro a 18 anni e 650.000 euro con gli investimenti alla pensione. Ecco, lì noi rafforzeremo il patto fra le generazioni e lì troveremo anche le risorse per non abbandonare le persone fragili nell'ultima fase della vita. Questo è un problema che va al di là dell'economia e del diritto, perché interroga la coscienza di ciascuno di noi.
3: Abbiamo poi conversato con i 7 presidenti degli 8 enti protagonisti all'evento. Paolo Bernasconi è presidente dei Periti Industriali. Tra le proposte presentate, il trattamento di fine attività professionale.
12: Sì, esattamente. La proposta che oggi portiamo all'attenzione del legislatore introduce proprio questo strumento, la possibilità per il professionista di accumulare nel tempo un tesoretto, come appunto ha detto lei, previdenziale, costruito grazie a una quota del contributo integrativo, quella parte di contribuzione che il professionista chiede al proprio cliente e di scegliere al momento del pensionamento come utilizzarlo. La scelta è doppia, il professionista potrà decidere di trasformare integralmente quel montante in rendita vitalizia aumentando così il proprio assegno pensionistico mensile, oppure potrà richiedere la restituzione in unica soluzione di una parte di quel capitale accumulato per far fronte alle esigenze concrete della quiescenza, che sono anche la riduzione del reddito, la chiusura dello studio e il possibile passaggio generazionale della propria attività. È una sorta di TFR dei professionisti, naturalmente le proprie specificità, adattato alla realtà del lavoro autonomo e ordinistico. Per dare un'idea concreta degli importi, perché poi parliamo, ma è importante anche avere un riscontro numerico, nel caso dell'EPI un solo punto percentuale di contribuzione integrativa destinato al montante individuale può generare nell'arco della carriera circa 55.000 euro di capitale, oppure un incremento annuo della pensione di circa 2.900.

0: responsabilità le risorse degli iscritti. Oggi siamo pronti ad offrire loro anche una previdenza più vicina ai bisogni reali.
1: Carlo Cassaniti è presidente dell'ente pluricategoriale di dottori agronomi e forestali, attuari, chimici, fisici e geologi. La proposta, illustrata da lui all'evento, quella di una fiscalità più equa per gli enti che rappresentano.
2: Allora, il tema della fiscalità certamente è un tema non nuovo, gli enti di previdenza hanno sempre posto l'accento su questa problematica, sul tema della doppia tassazione. Ricordo che noi professionisti paghiamo le tasse sul nostro lavoro e poi quando i proventi diventano contributi, noi come enti li investiamo per rivalutare le pensioni, e la nostra proposta è quella ovviamente sul tema delle rendite finanziarie di avere una tassazione più equa. Faccio un esempio: noi sui prodotti finanziari abbiamo una tassazione al 26%, se già facciamo un esempio con i fondi pensione, che sono fondi, che sono enti di secondo pilastro, che stanno al 20%, a noi ovviamente questo sta poco bene. Capiamo anche il tema della sostenibilità finanziaria da parte della politica del governo, ma la nostra proposta oggi è meglio strutturata e quindi noi non vogliamo non pagare queste tasse, ma vorremmo che una defiscalizzazione, magari scendendo dal 26 al 20%, possa liberare delle risorse che poi noi possiamo investire in welfare attivo. È importante perché noi come sistema degli enti 103 abbiamo circa 70 milioni di euro di tassazione sui nostri rendimenti finanziari. È chiaro che questa riduzione potrebbe liberare circa 15 milioni di euro, così da dare spazio a misure di welfare. Tanto che ci sono studi ormai abbastanza consolidati che sulla sanità preventiva un euro speso fa sostanzialmente risparmiare alla finanza pubblica circa 14 euro. Questi 15 milioni di euro vorremmo mettere quindi a servizio dello Stato e quindi dare oggi servizi ai nostri iscritti per poi avere dei benefici come collettività.
1: Roberto Ginex è presidente dell'INPGI, giornalisti, rappresenta una professione tra le più sofferenti in termini reddituali.
3: I giornalisti si dividono ormai fra dipendenti, pensionati come sappiamo, e giornalisti autonomi a partita IVA e anche i co-co-co, che sono lavoratori parasubordinati ma che hanno ad oggi retribuzioni molto basse. Abbiamo una media reddituale per i co-co-co di circa 11.000 euro, abbiamo una media reddituale per le partite IVA, giornalisti a partita IVA, di circa 18.000 euro. Il problema è che siamo a livello di reddito davvero di povertà, perché pagando poi le tasse, pagando ovviamente i contributi, potete immaginare cosa resta. Questo lavoro, soprattutto per quello che riguarda i giornalisti autonomi, è un lavoro molto sacrificante, perché i giornalisti autonomi non hanno ferie, non hanno malattie, devono esclusivamente dedicarsi a guadagnare di più per cercare di contribuire di più. Ecco, il problema adesso è che da anni gli organismi di categoria, a partire dalla Federazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti, chiedono l'equo compenso. Ci sono tre norme sull'equo compenso che sono ovviamente disattese, non attuate. Quindi il primo passo è avere l'attuazione di un equo compenso e per ovviamente fare in modo che i giornalisti possano guadagnare di più, di conseguenza contribuire di più. Servono maggiori strumenti per gestire una politica dei redditi dei giornalisti a partita IVA, che in modo da incrementare le risorse finanziarie per il settore, in modo da garantire compensi adeguati che possano in proiezione garantire ulteriormente la copertura previdenziale di 12 mesi che purtroppo non tutti hanno, perché le carriere dei giornalisti a partita IVA sono carriere discontinue e la discontinuità inevitabilmente provoca discontinuità contributiva. Alle prestazioni che vengono erogate va garantita solidità, e la solidità dipende sicuramente da cosa? Dipende dalla contribuzione. Poi c'è un problema che riguarda l'ampliamento della platea degli iscritti. Questo ampliamento della platea degli iscritti deve necessariamente passare

0: per legge, perché è così, dal fatto che bisogna essere iscritti all'ordine dei giornalisti per essere iscritti all'Impigi, ma noi dobbiamo guardare alle nuove professioni, quelle che riguardano le nuove tecnologie, quindi allargare diciamo, il nostro orizzonte rispetto a nuovi giornalisti che si occupano di nuove tecnologie, e mi rivolgo al digitale per esempio. Dopodiché incentivare le misure di welfare, noi l'abbiamo già fatto e lo facciamo. Le misure di welfare vanno incentivate intanto perché ce lo chiedono i ministeri vigilanti, erogare servizi, erogare prestazioni, per esempio dare un sostegno al reddito. Noi abbiamo fatto una delibera proprio nei giorni scorsi per cercare di dare una mano ai colleghi che improvvisamente vedono calati il loro fatturato, vedono calati i loro redditi, per cui cerchiamo di dare una mano su questo fronte, ma soprattutto abbiamo fatto un'altra delibera che riguarda le polizze per chi viene in qualche modo bersagliato dalle querele temerarie, che è un altro problema molto sentito dalla categoria. Giornalisti, chiamiamoli freelance, ma sono le partite IVA, che sono assolutamente autonomi e spesso meno garantiti e meno tutelati.
1: Luigi Baldini è presidente infermieri, lo abbiamo sollecitato sulle criticità del sistema di sanità pubblica, anche se di recente è stato approvato un emendamento al DDL dedicato alle professioni sanitarie che fa ben sperare.
2: Sì, intanto grazie. E in che senso? E intanto è un emendamento di paternità Empapi, l'abbiamo fortemente voluto, l'avevamo già proposto con il DDL prestazioni sanitarie e l'abbiamo riproposto con il DDL professioni sanitarie. È un'opportunità che vogliamo dare al servizio sanitario di utilizzare svariate migliaia di infermieri che sono sul territorio nazionale, che hanno deciso di lavorare in partita IVA come liberi professionisti in un sistema carente di personale come quello del Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Penso che questa possa essere una valida opportunità per appunto incrementare le file dei professionisti infermieri su tutto il territorio nazionale. È un non senso avere a disposizione molti infermieri sul territorio e non utilizzarli perché manca una forma di contrattualizzazione, anche perché che il DDL nella forma originaria prevedeva addirittura una forma di collaborazione con gli infermieri, ma soltanto in co-co-co, in collaborazione coordinata e continuativa, e non ci riusciamo a spiegare come mai i liberi professionisti fossero tenuti fuori, anche in considerazione del fatto che questi infermieri e queste tipologie, anzi di contratto, sono iso-risorse, perché i co-co-co hanno un costo per il servizio sanitario maggiore rispetto ai titolari di partita via. Quindi auspichiamo che questo emendamento venga portato avanti in questo disegno di legge in fase di approvazione. Abbiamo trovato il favor di alcuni parlamentari che finalmente hanno capito lo spirito per il quale portavamo avanti questa iniziativa, che ovviamente non è teso soltanto a valorizzare la categoria infermieristica, ma soprattutto voleva essere un'opportunità da dare al Servizio Sanitario Nazionale per sopperire alle note carenze di personale.
1: Federico Conte, presidente dell'ente Psicologi. Tra i più significativi risultati degli enti 103, come è chiarito dai dati presentati in conferenza, c'è la capacità di aver saputo costruire a fianco del mandato previdenziale un sistema di tutele di welfare.
3: Allora, ci sono due tipologie diverse di forme di assistenza, quelle un po' più classiche che dal nostro, diciamo, per noi vengono gestite prevalentemente dai MAPI in forma mutualistica e associata, e poi quelle che ogni cassa declina per se stessa in base alle proprie caratteristiche e specificità. Noi ad esempio abbiamo una categoria che è al 50% sotto i 40 anni, quindi per noi il tema della maternità è un tema molto sentito, quindi abbiamo diverse forme di assistenza, peraltro il nostro è l'85% della nostra categoria è composta da donne. E i veterinari ad esempio hanno delle specifiche polizze sanitarie per il contagio da contatto con gli animali eccetera. L'INPGI per esempio ha una forma di assistenza interessante che riguarda una sorta di RC professionale che però riguarda tutte le volte in cui ci sono ad esempio i contenziosi legati alle diffamazioni e quant'altro. Oltre a quelle classiche e declinate diciamo nelle forme in cui vi ho appena detto, un altro elemento sono quelle un po' più innovative. Ad esempio noi nel 2021, se non ricordo male, abbiamo istituito una forma che è di sostegno al reddito, quindi per le categorie che magari, so, appunto dalle maternità rientravano, riavviavano lo studio, quindi avevano un po' più di difficoltà, oppure chi aveva faticava insomma a iniziare l'attività professionale. E abbiamo aperto un portale dove i cittadini potevano andare e sottoporsi a un questionario autosomministrato che gli dava una serie di risultati, per cui una parte poi diciamo si concludeva con il questionario, una parte 10.000 su 120.000 che hanno fatto il questionario hanno ricevuto un trattamento gratuito fatto da circa una decina di incontri da parte di professionisti che venivano pagati da noi. E ora raccontata così sembra un po' una cosa autoreferenziale, la cassa che dà i soldi ai propri iscritti. In realtà quello che abbiamo notato poi nel corso dei 3 anni successivi è che questo è stato in qualche modo un boost per l'attività professionale, tant'è vero che nei 3 anni successivi il reddito medio è salito del 23%, mentre quello dei professionisti è salito del 30% che avevano somministrato appunto che avevano partecipato a questa forma di iniziativa. Ecco, questa secondo me è una forma un po' alternativa di welfare, di sostegno al reddito, ed è una direzione in cui le casse stanno andando, cercando di trovare appunto forme che siano chiaramente coerenti con quella che è l'attività professionale, ma che spingano come dire, i singoli professionisti a incrementare il proprio reddito, perché poi da quello derivano le pensioni.
1: Infine Giorgio Piazza è presidente dell'Ente Agrotecnici e Periti Agrari. In un contesto economico caratterizzato dalla predominanza della finanza sull'economia reale, gli abbiamo chiesto che ruolo sta avendo in ambito produttivo il settore agroalimentare e i professionisti iscritti ad Empaia.
2: È un ruolo fondamentale, perché comunque la presenza di professionisti che operano in maniera quotidiana portando innovazione e assistenza e informazione dentro le imprese agricole e dell'agroalimentare è un passaggio diciamo utile e necessario per far sì che poi queste imprese si sviluppino. E la testimonianza che questo funziona sta nel fatto che comunque le due gestioni separate di Empaia, del quale sono presidente, quindi Periti Agrari e Agrotecnici, crescono, e questo significa che anche il settore agricolo e agroalimentare cresce, e questo è un fatto positivo. Ricordo che comunque è uno dei settori principali della nostra economia, con un export che ormai si sta avvicinando ai 100 miliardi di euro, e una produzione, è una PIL diciamo del settore agroalimentare, della ricettività e della ristorazione che vale intorno ai 700 miliardi, quindi è un peso notevole. La finanziarizzazione dei mercati è un dato di fatto, la stiamo osservando, un po' lo utilizziamo anche noi, ma abbiamo una grande attenzione al settore dell'economia reale, quindi alla produzione di beni e di servizi, e questo è diciamo sposato da tutte e due le gestioni separate, tant'è che abbiamo investimenti in realtà molto significativi nel nostro paese, ad esempio in Bonifiche Ferraresi, che è diciamo l'ente, la struttura economica, l'unica azienda agricola quotata in borsa e che sta adesso avendo tutto un percorso di sviluppo veramente, che è cresciuto molto negli ultimi anni, e siamo dentro come Empaia, dentro anche al capitale di Masi Agricola nella Marone, siamo dentro a Granarolo, stiamo per licenziare un investimento importante anche in Gran Terre, sempre cooperative dell'agroalimentare importanti, stiamo valutando altri investimenti, perché questo ci permette di accompagnare, magari nel tentativo di creare dei campioni nazionali,
4: dando una nostra mano, che tanto piccola non è, per vedere di, assieme ad altri, di far crescere il settore e magari diminuire il rischio, no, di venire colonizzati, no, come è capitato per marchi prestigiosi italiani dell'agroalimentare. Quindi c'è una grandissima attenzione all'economia reale, e proprio per quello che dicevo prima, ovvero sia si sviluppano imprese sul territorio, assumono, aumentano gli iscritti e di conseguenza anche, diciamo, la prospettiva di crescita e di mantenimento di queste importanti, diciamo, strutture che sono le gestioni separate, che sono, diciamo, associate al decreto legislativo 103 del 96, dare una mano agli iscritti e a questo paese a dare un po' di tranquillità e di sviluppo in un percorso anche di grande innovazione, perché questi professionisti che vivono il territorio quotidianamente e le aziende sono portatori di grande innovazione, e questo è fondamentale.
1: Tra le principali richieste degli intervenuti all'evento di Roma, che trovate sul sito radioradicale.it, l'introduzione del trattamento di fine attività professionale attraverso un rafforzamento della flessibilità del contributo integrativo, con l'innalzamento del tetto dal 5 al 6%. Una misura che consentirebbe agli iscritti al momento del pensionamento di optare per la liquidazione in un'unica soluzione di una parte del montante maturato, oppure per la sua trasformazione in maggiore rendita pensionistica. Gli enti chiedono inoltre una revisione della fiscalità che oggi grava sul sistema previdenziale professionale, riducendo dal 26 al 20% l'aliquota sui rendimenti finanziari. Una misura che consentirebbe di liberare circa 15 milioni di euro annui da reinvestire in interventi di welfare professionale e sostegno agli iscritti. Tra le proposte, anche una revisione dei criteri di valutazione dell'equilibrio tra rendimento della gestione patrimoniale e rivalutazione dei montanti contributivi, introducendo un orizzonte temporaneo, almeno quinquennale, ritenuto più coerente con la natura degli investimenti previdenziali. Infine, gli enti propongono un ampliamento delle platee assicurate, includendo anche i professionisti affini disciplinati dalla legge 4/2013, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione delle iscrizioni agli albi professionali. Abbiamo terminato, un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
5: 18 e 42 minuti Radio Radicale, questo era lo speciale Previdenze e Welfare realizzato da Francesco De Leo. Noi proseguiamo, ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare Aria del Continente, come sempre curato da Nicolò Rinaldi.
6: Cari ascoltatori, oggi parliamo di un argomento che non è mai piacevole, che è quello della corsa agli armamenti. Non c'è dubbio che con l'aggressione da parte della Russia all'Ucraina la NATO si sia rafforzata. Ha avuto nuovo impulso quella organizzazione militare atlantica che poco prima, rispetto al febbraio del 2022, vale a dire nell'agosto del 2021, aveva subito probabilmente la sua più grande sconfitta e umiliazione pubblica in mondovisione, che era il ritiro così disordinato, proprio un fuggi-fuggi da Kabul al termine di 20 anni di operazioni in Afghanistan che non hanno portato a niente altro che non al ritorno dei talebani al potere. E invece con l'aggressione all'Ucraina da parte di Putin, la NATO ha ritrovato un suo slancio, una sua ragione d'essere e ha cominciato anche ad avere dei successi politici e strutturali non di poco conto, con l'adesione del tutto inattesa della Finlandia e della Svezia, due paesi di antica neutralità, due paesi sempre non allineati, due paesi che si facevano proprio forti di questa identità di essere ponte tra la Russia, l'Europa centro-orientale da una parte e l'Unione Europea dall'altra, che invece con il solido consenso della stragrande maggioranza delle forze politiche, verdi, sinistra compresi, e dell'opinione pubblica, hanno rapidamente fatto domanda di adesione, sono entrati a far parte della NATO. La Finlandia è uno dei paesi, anzi è il paese europeo che ha il più lungo confine diretto con la Russia. La Svezia porta in dote una industria militare di grande importanza, ma oltre al rafforzamento dei suoi ranghi, la NATO con l'attacco russo ha cominciato a sviluppare partenariati proprio su richiesta di molti paesi del Pacifico, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, insomma ha ottenuto una popolarità e un mandato che è molto più esteso di quello che esisteva prima del febbraio del 2022. Poi però è arrivato il presidente americano Trump, che ha cambiato un po' di carte in tavola, sostanzialmente non rinnegando la NATO, anche se oggi spesso parla di addirittura uscita da parte degli Stati Uniti della NATO, ma soprattutto l'azione di Trump si è vista, al di là delle sue dichiarazioni roboanti, in un fatto significativo: la riduzione delle spese militari da parte americana e la richiesta, quasi l'imposizione sempre più insistente ai paesi europei, ai paesi dell'Unione Europea, di spendere di più per i propri armamenti in sede NATO, anche comprando armi americane. Sta di fatto che gli americani hanno ridotto la propria percentuale globale dal 64% al 59% di spesa sugli armamenti all'interno della NATO, e a questo ha corrisposto invece un maggiore disborso da parte proprio dei nostri paesi europei. Come dire, uno più uno, l'effetto della Russia e l'effetto di Trump e la sua richiesta di farsi carico maggiormente della nostra difesa, fa due, e il due è appunto un aumento importante delle spese militari da parte dei nostri paesi, con un obiettivo iniziale che è quello di rapidamente raggiungere il 2% dei propri bilanci. Per la prima volta nel 2025, adesso che sono disponibili i dati, possiamo constatare che tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica hanno speso almeno il 2%, che era peraltro un obiettivo che si era già prefissato in passato, ma che era stato disatteso. Alcuni paesi, come quelli baltici, come la Polonia, hanno in realtà aumentato talmente le loro spese militari, sentendosi anche più immediatamente minacciati dalla Russia, portandolo a una percentuale che va dal 3,5% al 4,5% a seconda appunto dei vari stati. Altri, come la Francia o come il Canada e soprattutto come l'Italia, invece si sono mantenuti proprio su un 6 da pagella, che è un 6 meno che il 2% minimo concordato. Il caso dell'Italia peraltro è particolare, perché l'Italia ha un 2,01% nel 2025 di spese sugli armamenti, se ho letto bene i dati, ma ricorrendo a una serie di artifici contabili tipici del nostro paese, per cui sono stati contabilizzati come spese militari anche cose che insomma in realtà lo sono molto poco, come quote dei carabinieri che sono impegnati in funzione di polizia, come pagamenti pensionistici, come trasferimenti e mobilità militare all'interno delle forze appunto armate. In ogni caso l'Italia ha, come gli altri paesi, sottoscritto un ulteriore impegno a spendere ancora più in armamenti, con l'idea di arrivare a una spesa entro il 2035 del 5% del proprio bilancio, articolato però non tutto sulle armi in quanto tali, un 3,5% del proprio PIL su spese militari tradizionali, quindi armi e truppe, e un 1,5% ulteriore per arrivare al 5%, che invece sono misure di finanziamento alla lotta contro le minacce ibride, quindi alla cyber security, all'adattamento di strade e ponti, alla logistica militare, che possono peraltro essere misure importanti anche in tempo di pace. C'è l'impegno da parte del nostro paese di spendere nei prossimi 15 anni addirittura 130 miliardi per armamenti di nuova generazione, perché non si tratta ormai più semplicemente di acquistare più armi, ma proprio di cambiare in buona parte il tipo di arsenale, ad esempio sistemi antimissilistici, protezione dei nostri cieli, gli investimenti sui droni, da cui partiamo sostanzialmente a zero, da zero, e questi 130 miliardi dovrebbero essere in buona parte finanziati direttamente dall'Unione Europea, che ha un programma che si chiama SAFE, proprio per venire incontro alle necessità di bilancio degli Stati membri. Attualmente l'Italia comunque non ha diritto ad accedere ai fondi SAFE perché c'è una procedura di infrazione per eccesso di debito, tipica ancora una volta del nostro paese, ma se riusciamo a rientrare da questa procedura di infrazione ci saranno appunto anche questi fondi europei in più. Ecco, tutto ciò non ci deve stupire, la guerra c'è, è una guerra con la Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini diretti dell'Unione Europea, la guerra c'è nel versante meridionale, cioè nel Medio Oriente e nel Mediterraneo, e lo vediamo in che termini e con che distruzione. Purtroppo quel periodo in cui ci siamo illusi che almeno nell'ambito dell'Europa e zone circostanti grandi conflitti non ci sarebbero più stati dopo la mattanza della Seconda Guerra Mondiale, beh, questo periodo, ahimè, è terminato. E se c'è la guerra intorno a noi, anche se non aizzata, non attivata, non cominciata dai paesi europei, di fatto aumentano anche le armi e le necessità delle armi, tanto più che gli Stati Uniti, quantomeno con questa amministrazione Trump, hanno detto, e va accettato il fatto che l'hanno detto Trump sempre con grande trasparenza, con grande chiarezza, senza troppe ambiguità, almeno su questo, noi come Stati Uniti non siamo più disponibili a investire i nostri soldi per occuparci della sicurezza, della difesa dell'Europa, ci dovete pensare sempre di più voi europei. E questo appunto ha portato anche al grande programma del Rearm EU lanciato dalla Commissione e a quegli obiettivi di cui ho parlato adesso, un 2%, con poi entro il 2035 l'obiettivo di arrivare anche a un 3,5% di spesa pubblica per le armi, direttamente a un ulteriore 1,5% per misure dual use, cioè misure di bilancio, investimenti che possono essere utili tanto in tempo di pace quanto in, speriamo di no, tempo di guerra. Quello che però continua a mancare nella concezione di questa corsa agli armamenti europei, che ripeto può fare felici i produttori di armi, ma che comunque ha una ragione in quella che è la storia, ci piaccia o non piaccia, intorno ai nostri paesi, quello che manca è purtroppo la riforma di carattere istituzionale, la assenza per ora di una difesa europea che permetterebbe delle economie di scala enormi. già altre volte ho parlato dei costi della non Europa anche in campo militare, di quanto tre volte ci è costato lo studio di fattibilità di caccia europei di ultima generazione rispetto all'unico caccia prodotto dagli Stati Uniti, per non parlare poi di quella che è la produzione, l'addestramento, l'armamento di questo tipo di caccia. Noi attualmente in Europa stiamo lavorando su tre tipi di caccia, ma questo è un problema che riguarda proprio l'organizzazione, la gerarchia, la logistica, gli armamenti, i mezzi militari, le grandi industrie militari. C'è uno sforzo di creare dei campioni europei, ma senza un'integrazione istituzionale sono sempre delle mezze misure. Quanto davvero rispetto alle minacce che sono poste dal mondo, al disimpegno americano e alle spese che stiamo sostenendo, quanto sarebbe opportuna avere una difesa comune, una difesa europea. E se non si riesce ad attivare una difesa comune europea che ci permetterebbe di risparmiare forse anche il 30% di tutte queste cifre, sarebbe quantomeno opportuna una cooperazione rafforzata, cioè una procedura che è prevista dai trattati in base alla quale alcuni stati partono mettendo in comune determinate politiche, in questo caso la difesa, rimanendo aperti all'adesione successiva da parte di altri. Questo è proprio il pilastro che manca. Vediamo percentuali che aumentano nella spesa, non vediamo niente che aumenti invece nelle competenze sovranazionali, nell'integrazione comune delle nostre forze armate, e questo è un controsenso in nome della sovranità, di questo così ambiguo e malinteso concetto. Oggi la sovranità si esercita soltanto a livello europeo, a livello nazionale non c'è nessun tipo di sovranità che possa tenere il passo con i grandi cambiamenti del nostro mondo. Ecco, questo tipo di aumento istituzionale, di aggiornamento, di upgrading, purtroppo invece viene a mancare. Così come mancano anche altre misure che sarebbero da integrare nella politica di difesa e anche nell'aumento delle spese militari, ad esempio una politica di formazione di corpi di pace, una politica per aiutare le missioni di interposizione o di peacekeeping delle stesse Nazioni Unite, una politica di educazione alla pace sostenendo la società civile tanto all'interno dell'Unione Europea quanto in una serie di paesi al di fuori dell'Unione Europea che possono essere particolarmente vulnerabili. Insomma, quelle misure di prevenzione dei conflitti che non sono, come dire, un fiorellino pacifista, ma sono vere e proprie misure di difesa e che invece attualmente mancano nel bilancio e un po' nel disegno generale di una nuova difesa europea affidata a un incremento delle spese, ma una cacofonia istituzionale in cui i singoli paesi, le singole forze armate hanno un grande tasso di coordinamento, ma si guardano bene dall'entrare in una struttura unitaria che sarebbe il passo davvero necessario da fare. Sono, come dire, cose molto serie, purtroppo, e ahimè continuiamo ad andare avanti con delle mezze misure, mentre invece il mondo intorno a noi, le mezze misure, la moderazione, la prudenza, l'esitazione sembra averle abbandonate già da tempo, ponendoci di fronte a delle scelte che come europei, come istituzioni, come politiche dobbiamo fare e non sono più derogabili.
5: 18:58 minuti, Radio Radicale, e questa era l'area del continente a cura di Nicolò Rinaldi. Ed ora andiamo ad ascoltare il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico, che commenta l'incontro tra Trump e Xi a Pechino e ci parla anche degli esiti, naturalmente. Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere Natale D'Amico, come ben sanno i nostri ascoltatori, consigliere della Corte dei Conti. Benvenuto, buonasera consigliere.
7: Buonasera, buonasera.
5: E allora parliamo di questo storico incontro tra il presidente americano e il presidente cinese, insomma minuto per minuto ci hanno raccontato l'incontro e già ci sono le prime ricadute, già la stampa scrive del congresso americano in fermento dopo le dichiarazioni di Trump, soprattutto su Taiwan. Secondo lei com'è andato questo incontro?
7: È difficile dire, perché sono informato minuto per minuto, però gli americani dicevano una cosa, i cinesi dicevano
5: come nada, sempre, come sempre però. Certo.
7: Una cosa su cui sono d'accordo è che probabilmente il 24 settembre si rivedranno a Washington,
5: sì.
7: Diciamo, si incontrano volentieri, diciamo, però. Allora, Trump ha detto la Cina ha accettato di fermare le sue forniture militari all'Iran.
5: Sì.
7: Per Bacco è una cosa importante, solo che i cinesi questa cosa non la dicono. E quindi non è chiaro su questo che c'è stato un passo avanti. Quello è un obiettivo sicuramente della lista americana. Gli americani hanno incontrato, stanno incontrando serie difficoltà in Iran. L'Iran ovviamente, diciamo, è un paese economicamente piccolo, diciamo, anche tecnologicamente non particolarmente avanzato, dipende da forniture esterne,
5: certo.
7: Dipende dalla capacità di qualcuno di comprare, di dargli i soldi per comprarle queste forniture, cioè di comprargli il petrolio. Questo interlocutore è la Cina, quindi la Cina è sicuramente un interlocutore importante per la guerra in Medio Oriente. Da questo punto di vista, secondo Trump, ci sono avanzamenti, ripeto, ma i cinesi non dicono nulla su questo. Trump dice appunto la Cina ha accettato di fermare le sue forniture militari, la Cina vuole aiutare ad aprire Hormuz. La Cina non dice nulla di questo, il ministro degli esteri cinesi dice i leader hanno raggiunto un nuovo consenso. Come dire, siamo noi due che decidiamo,
5: sì.
7: Però cosa sia questo consenso è molto, molto, come dire, complicato capire. Implicitamente sembra di capire che si sia concordata la prosecuzione della tregua commerciale. Ricordiamo, Trump impose dei dazi giganteschi sulla Cina,
5: sì.
7: Sulle imprese. La Cina non ha reagito duramente, bloccando le esportazioni di alcuni materiali strategici verso gli Stati Uniti,
5: mm-hmm.
7: E dicendo sì, è chiaro che se tu metti 100 di dazio io metto almeno altrettanto. E a quello si arrivò a una tregua, diciamo, di fronte alla reazione dura della Cina gli Stati Uniti hanno fatto marcia indietro, sostanzialmente fu concordata ottobre scorso una tregua. Questa tregua è una tregua, non è stata concordata, non è stato concluso come un vero accordo commerciale. Appunto con una sospensione delle ostilità, questa tregua quindi preoccupa perché nessuno sa quando finirà, però implicitamente con questo incontro la tregua viene prorogata almeno, e la cosa che sembra chiara è che sono state istituite due consigli, un consiglio per il commercio, consigli congiunti, e un consiglio per gli investimenti. Quali siano le funzioni di questi consigli, quali sia il livello delle persone che parteciperanno a questi consigli, quale sarà il potere eventuale che verrà dato a questi consigli, non è chiaro, ma implicitamente possiamo concludere che la tregua per ora è prorogata. Ci sono gli accordi commerciali molto enfatizzati da Trump, acquisti di carne bovina, di soia e di Boeing.
5: Vabbè.
7: Vabbè, soprattutto ora Trump enfatizza molto l'acquisto di Boeing, ma la
5: certo.
7: Cina ha mostrato delle cose, sta provando a fare, come dire, una propria industria aeronautica cinese. Qualcosa sta facendo, il loro progetto è sostanzialmente, guarda l'esperienza del Airbus europea, e mettiamo insieme quelli che fanno gli aerei in Cina, siamo
5: sì, sì.
7: Fare aerei commerciali
5: in tutte
7: le gamme di corto, medio e lungo raggio. Allo stato non è così, quindi la Cina compra gli aerei fuori, comprarli dal Boeing e da Airbus, più o meno equivalente per la Cina, insomma. Ne compra un po' di qua, un po' di là, ora annuncia che ne compra 200 dalla Cina, dagli Stati Uniti, dalla Boeing, ma insomma non mi pare una grandissima novità, nel senso che comunque li stava continuando a comprare gli aerei americani. L'acquisto sulla carne bovina e sulla soia, insomma, stiamo parlando di cose certo rilevanti per gli agricoltori americani.
5: Chiarissimo.
7: Mentre rilevanti probabilmente neanche dal punto di vista macroeconomico.
5: Certo.
7: C'era grande curiosità e rimane sull'accordo sui chips, cioè gli Stati Uniti a un certo punto hanno detto ai cinesi non vendiamo, impediamo alle nostre imprese di vendervi questi, in particolare sì, individui, di vendervi questi chips come particolarmente avanzati, sembra molto importanti per l'intelligenza artificiale. Quindi gli Stati Uniti praticano un blocco all'esportazione in Nvidia di questi chips speciali, particolari, diciamo, molto avanzati. Perché c'è stata molta curiosità? Perché quando è partito Trump aveva con sé, come dire, questi magnati americani, Musk, Tim Cook, Larry Fink, non c'era il Jensen Huang, cioè era il capo di Nvidia, non c'era sulla Air Force One,
5: sì,
7: salvo che l'Air Force One si è fermato sì, in Alaska ed è salito Huang. Allora qualcuno va, ma insomma, se ce lo porta qualche motivo deve esserci. In particolare si è ipotizzato che venisse rimosso il blocco alla fine, quello è chiarissimo che Nvidia ha interesse a venderle queste cose ai cinesi, sì, per ora il governo glieli impediva, se lo porti con te si presume. Come è andata la cosa? Non c'è traccia nelle dichiarazioni ufficiali, c'è una traccia sui mercati. Con la chiusura dell'incontro sono crollati i mercati borsistici in Cina del settore tecnologico. Questo lascia intendere che lì non ci sia un accordo. È chiaro. Quella è una cosa che probabilmente impone un vero vincolo allo stato delle cose, alla Cina, che questi chip sono in grado di produrli, e quindi dipende per questo dagli Stati Uniti. Se ci fosse stato l'accordo, presumibilmente la reazione della borsa non sarebbe stata così negativa sulle industrie tecnologiche cinesi. Invece la reazione è stata piuttosto brusca, ne parliamo nelle altre reazioni di mercato. Ma la cosa più brusca è questa, quindi questo lascia intendere che lì non ci sia stato un accordo, a meno che i mercati non lo sappiano, ma insomma, la reazione dei mercati lascia intendere che, a quello che si capisce, che l'accordo non ci sia. Ovviamente la Cina teneva, diciamo, gli Stati Uniti tenevano molto a un aiuto sull'Iran e sull'Hormuz, che allo stato delle cose non si vede. Gli Stati Uniti, la Cina tiene molto alla conduzione adeguata, diciamo, dei rapporti con Taiwan.
5: Sì,
7: ha detto una condizione inadeguata potrebbe, una condizione provocare il conflitto.
5: Esatto.
7: È stato minaccioso, se ci mettiamo. Ha detto, guardate, che su questa cosa noi non scherziamo. Cosa è successo? Trump, prima dell'incontro, ha detto questa cosa un po' imbarazzante, vedremo che questo ha generato reazioni in Oriente. Ha detto di voler discutere della vendita di armi a Taiwan con Xi. Perché la cosa è imbarazzante? Perché gli Stati Uniti hanno un accordo militare di difesa con Taiwan.
5: Sì.
7: Hanno fornito a Taiwan garanzie sulla fornitura a lungo termine di armi. Se io faccio l'accordo con Taiwan e dico ti fornirò le armi che ti servono per difenderti dalla Cina, e poi prima di andare in Cina dico discuterò con la Cina delle armi che ti fornisco, insomma io comincio a preoccuparmi. Certo. Di che stai discutendo? Sulla mia pelle? Io non ci sono. Quindi questa è la cosa che è successa. Ora cosa si è concluso lì? Niente, a parte, come dire, l'avvertimento minaccioso di Xi, clima molto cordiale, ma ripeto, la parte delle dichiarazioni di Xi su Taiwan sono visibilmente minacciosa. L'unica conclusione ufficiale, se ne discuterà nei prossimi incontri. Addirittura hanno parlato di 3 incontri ancora nel 26, e comunque gli Stati Uniti hanno ufficializzato un invito a Xi per il prossimo 24 settembre a Washington. Insomma, i funzionari americani non hanno, come dire, lasciato trapelare questi obiettivi prima dell'incontro. Limitazione dell'acquisto di petrolio cinese dalla parte dell'Iran. Non c'è nulla nel comunicato, nei comunicati ufficiali. Non fornire tecnologia militare all'Iran da parte dei cinesi. Non c'è nulla. Riaprire Hormuz. Non c'è nulla, salvo che la Cina ha detto che ha interesse a una conclusione, come dire, negoziata del conflitto, e il conflitto si concluda, e si concluda per una via negoziale, cioè non per la sconfitta, attraverso la sconfitta dell'Iran. Gli obiettivi lasciati trapelare, come sempre gli obiettivi di Trump sono sempre piuttosto oscuri. Ma insomma l'amministrazione ha fatto trapelare questi tre obiettivi, su questi tre obiettivi non c'è nulla. C'è un accordo annunciato sull'intelligenza artificiale, sostanzialmente sugli strumenti di controllo, non si sa qual è il contenuto, ma insomma i due paesi sarebbero impegnati, come dire, a concordare modalità di controllo sull'uso dell'intelligenza artificiale. A me non sono particolarmente liberale, ma insomma questo sarebbe la cosa. Trump dice fantastici accordi commerciali, ha detto anche dopo l'incontro, vogliamo Hormuz è aperto e vogliamo l'Iran senza armi nucleari. E anche la Cina ha detto sì, vogliamo Hormuz aperto su una strada negoziale sulle armi nucleari iraniane, non c'è una dichiarazione ufficiale della Cina allo stato delle cose. Si è enfatizzato molto il risultato, ha detto che è una pietra miliare nei rapporti, sostanzialmente si sta portando a casa senza particolari impegni, né sull'Iran, né ricordiamolo sulla guerra russo-ucraina.
5: Certo.
7: Perché quella è una questione che è rimasta, come dire, sembra...
5: Il famoso non può perdere.
7: Però anche rimane agli atti, non sta perdendo e non può perdere, quello sì. Rimane agli atti, ma dopodiché non c'è stato nessun passaggio su questo, cioè la Cina ha messo pesantemente, come dire, bocca in questo conflitto, dicendo sì. Non perde e non può perdere, ma rimane solo quello agli atti, non c'è nessun passo avanti e sembra proprio che non se ne sia parlato, diciamo, quindi accettando che lo stato dei fatti sia quello. C'è la conclusione positiva sull'accordo sui dazi, non si capisce cosa succede sui chips, secondo i mercati non c'è stato l'accordo sui chips. Sicuramente se ne esce da questo incontro con un minore commitment, un minore impegno degli Stati Uniti su Taiwan, no? L'impressione che almeno gli Stati Uniti non sia così certo che vogliono difendere Taiwan. Intanto di fatti cosa succede? Che il Giappone annuncia nel giorno della chiusura dell'incontro cino-americano, annuncia che ha avviato la trattativa per la cessione di un sistema missilistico antinave alle Filippine, pare un sistema particolarmente avanzato. È chiaro che il sistema missilistico antimissile alle Filippine in funzione anticinese, ecco, voglio dire. E la premier Takaichi lascia trapelare preoccupazioni sulle conclusioni del vertice. Le conclusioni cinesi, le preoccupazioni giapponesi sono sostanzialmente legate appunto al minor commitment americano rispetto alla difesa di Taiwan.
5: Tra parentesi, sono quelli che stanno, ho visto dei dati, sono quelli che stanno pagando il blocco di Hormuz di più di tutti, certo, i giapponesi, gli amici pagano sempre di più, insomma.
7: Le borse, come reagiscono di fatti le borse? I mercati dell'Oriente sono scesi drasticamente con la chiusura quindi voglio dire, questi accordi commerciali non hanno rivitalizzato la borsa orientale, ripeto, sono caduti in particolare i titoli tecnologici, sono caduti interamente gli interlistini, ma i titoli tecnologici piuttosto brutalmente, lasciando intendere che la questione dei chips non ha trovato soluzione. Sono scese le borse europee perché, voglio dire, non c'è un passo avanti sul fronte di Hormuz, sostanzialmente le borse europee sono molto legate agli effetti che può avere il prolungarsi della crisi petrolifera sull'economia europea e quindi le borse sono scese.
5: Beh, abbiamo visto i dati oggi, sia la BCE sia l'Istat per quanto riguarda direttamente l'Italia, insomma i dati non sono buoni, non cattivissimi ma non sono buoni.
7: E soprattutto tutte le previsioni dicono dipende tutto da quanto dura, molto dipende da quanto dura. Ecco, questa durata si sta prolungando, si sperava che gli Stati Uniti riuscissero a strappare alla Cina un impegno, come dire, a premere sull'Iran. La Cina appunto ha strumenti per premere sull'Iran, sicuramente, non solo le forniture tecnologiche, come dire, militari, all'impiego militare, ma anche l'acquisto di petrolio, ma la Cina non si è impegnata. D'altra parte, quello che pare di capire davvero dallo stretto di Hormuz, che lo stretto di Hormuz è chiuso quasi per tutti, ma
5: tranne per la Cina,
7: vuol dire che sostanzialmente gli iraniani continuano a riempire le petroliere che vanno in Cina e gli americani non fermano le petroliere che vanno in Cina, nonostante il blocco annunciato. Però la Cina avrebbe gli strumenti, ma qui non ha assunto nessun impegno, in questa situazione, come dire, di blocco di Hormuz, ripeto, con l'esclusione delle petroliere cinesi, l'Europa e l'Oriente, le borse europee orientali pesano. E i tassi di interesse sono saliti. Le reazioni di borsa, stiamo dicendo al giorno di chiusura dei colloqui, i tassi di interesse sono saliti. Sono saliti perché sono arrivati, è arrivato qualche dato sull'inflazione che conferma inevitabile che insomma le banche centrali stanno ferme, il prezzo dell'energia sale, che salgono i prezzi è abbastanza ovvio, e quindi che questo lascia intendere la possibilità che le banche centrali prima o poi rialzino i loro tassi di interesse. Quindi i tassi di interesse di mercato sono saliti per intanto anche oggi, e questo vuol dire che i titoli del tesoro americano sono scesi di potersi. Il prezzo dell'oro è salito, il prezzo del petrolio,
5: sì,
7: il prezzo del gas sono saliti entrambi. Questo lascia intendere che non ci siano conclusioni. Se la borsa ci aiuta a capire qual è il contenuto delle conclusioni, diciamo, no, utilizzando tutte le informazioni disponibili, come fa chi opera professionalmente sui mercati finanziari, vuol dire che allo stato delle informazioni non c'è davvero nessun avanzamento sullo sblocco di Hormuz e sulla fine delle operazioni militari in Iran. C'è una tregua, ma una tregua fragile che non risolve il problema del commercio dei combustibili fossili. Quindi le borse concludono che non ci sono stati avanzamenti, e quindi, come dire, se la cosa va avanti, la scarsità di petrolio e di gas continua e quindi i prezzi continuano a salire. Sono scesi abbastanza bruscamente i prezzi di oro e argento. E beh, quelli dipendono, sono molto legati ai tassi di interesse. Se si aspetta che i tassi di interesse salgono quando io detengo oro, io rinuncio all'interesse che avrei se detenendo quelle stesse risorse in titoli. Se il tasso di interesse sale,
5: certo,
7: il costo di detenere oro aumenta e quindi mi conviene di meno, il prezzo dell'oro scende, tendenzialmente si muove in modo inverso rispetto ai tassi di interesse. Abbiamo detto che i tassi di interesse sono saliti anche perché le aspettative di inflazione, visto che non ci sono progressi sul terreno del commercio dei combustibili fossili, salgono, e i tassi di interesse attesi salgono, e i tassi di inflazione atteso e quindi anche il tasso di interesse atteso sale in questa situazione. Questo viene confermato dall'andamento del prezzo dell'oro in particolare, ma anche dell'argento. Le conclusioni quindi quali sono? Beh, la Cina aveva riconosciuto il suo ruolo di co-leader globale. Questa cosa conta, ma un poco conta a fini propagandistici, diciamo la verità. Insomma, voglio dire, per la dirigenza cinese, far vedere ai propri cittadini, se vogliamo ai propri sudditi del regime cinese, che insomma il suo leader conta quanto il presidente degli Stati Uniti. Il suo leader è uno dei due leader che governa il mondo. Questa cosa dal punto di vista propagandistico ha un forte impatto interno. E tant'è vero, cioè, noi sottovalutiamo il fatto che nella rivoluzione cinese da Chiang Kai-shek poi a Mao Zedong c'è una componente nazionalista importante che attraversa la storia cinese,
5: sì,
7: e quella componente nazionalista viene, come dire, in qualche modo esaltata, in qualche modo confortata dal fatto che si vede che ci sono due capi nel mondo e uno dei capi è il tuo capo. Tant'è vero che tutta la messa in scena, le visite, tutta la messa in scena è tesa a enfatizzare il ruolo paritario della Cina con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno sostanzialmente assecondando questo progetto cinese, ripeto, tant'è vero che è previsto un ulteriore incontro fra i due.
5: Gli Stati Uniti o Trump?
7: Gli Stati Uniti, è un po' una strana cosa, nel senso che è da 25 anni che gli Stati Uniti, nei loro analisi strategiche delle varie agenzie statunitensi, sono tutte ossessionate dal fermare l'avanzata cinese, impedire che la Cina metta in discussione il primato unico degli Stati Uniti. Ecco, tutta questa rappresentazione trumpiana serve a dire che il primato ormai è condiviso. E questo, ripeto, ha una valenza particolarmente rilevante per il consenso del regime cinese. Viene di fatto riconosciuto ormai un dato di fatto, che la Cina è una potenza globale, perché in particolare il suo ruolo nel Medio Oriente è un ruolo che diventa sempre più rilevante. La Cina non sta muovendo allo stato delle cose, come dire, un dito per aiutare la fine della guerra con l'Iran, ma tutti si rivolgono alla Cina. Gli Stati Uniti, appunto, prima vogliamo che smettano di fornire armi, smettano di comprare petrolio e ci aiutino a fare la pace. Poi a un certo punto Trump ha detto no, ma non mi serve l'aiuto cinese, la chiudo da me, proprio perché insomma dava un segnale di debolezza. I mercati alla fine stavano credendo che la Cina, credono che la Cina sia rilevante, tant'è vero che se la Cina non muove un dito, come sembra a conclusione di questo, i mercati vanno giù perché pensano che la crisi non si possa risolvere. Quindi viene riconosciuto nei fatti un ruolo della Cina che è globale, che riguarda in particolare il Medio Oriente, abbiamo lì ci sono appunto, come dire, l'implicito riconoscimento del ruolo cinese nella vicenda di Hormuz, nella vicenda della guerra con l'Iran. Ricordiamo, lì c'è la novità forse ancora più sostanziosa del rapporto nuovo che la Cina ha costruito con l'Arabia Saudita. Quel rapporto è costituito sulla base di forniture, come dire, garantite nel lungo periodo e pagate per la prima volta in modo rilevante, forniture di petrolio che non sono pagate in dollari, sono pagate in moneta cinese, diciamo. Nel tempo moderno, dopo la crisi della sterlina, praticamente il dollaro era stata la moneta di scambio del petrolio per tutto il mondo. Ora una fetta non irrilevante di scambi di petrolio non avviene in dollari, avviene in moneta cinese. In particolare le forniture dell'Arabia Saudita alla Cina vengono pagate in moneta cinese. Qualcuno dice addirittura che il privilegio, lo straordinario ruolo del dollaro nell'economia globale sia legato essenzialmente al fatto che dopo la crisi della sterlina tutto il petrolio nel mondo si è pagato in dollari. Io non so se sia solo quello, ma certo quello è un pezzo rilevante della storia, e quel pezzo della storia è messo in discussione dalla Cina e dai suoi rapporti ormai rilevanti in Medio Oriente. Il resto mi sembrano cose relativamente piccole, diciamo. L'accordo commerciale gigantesco, importante, di cui parla Trump, riguarda, ripeto, la carne di maiale, no, la carne di mango, sì, la soia e l'erbase. Poi i cinesi sostanzialmente distribuiscono gli acquisti. Capisco, se tu vuoi avere il premio di avere un Trump che ti riconosce che sei più o meno a livello paritario, vabbè, magari sposti un po' di acquisti verso Boeing, o comunque li annunci, magari l'avresti fatti comunque.
5: Quindi finché non diventi indipendente.
7: La domanda in tutte queste vicende è cosa porta a casa gli Stati Uniti.
5: Esatto.
7: E questo veramente non è chiaro. Cioè, il problema delle politiche, la difficoltà a comprendere le politiche degli Stati Uniti è che non è chiaro in tutte queste loro vicende cosa portano a casa. Non è chiaro cosa stanno portando a casa in Medio Oriente. Qualcuno ha capito, in primo non si capisce cosa volevano portare a casa, e in secondo luogo non si capisce cosa stanno portando a casa con un impegno militare che è rilevante. È vero che non ci sono persone americane sul terreno, anzi quelle, sì, che avevano, diciamo, nelle basi del Medio Oriente le hanno ritirate, ma non erano in grado di difenderle. Ma l'impegno finanziario ormai sta diventando veramente un impegno finanziario rilevante. Non era chiaro quali erano gli obiettivi, non è chiaro quali sono i risultati ottenuti. Alla fine gli Stati Uniti si stanno alienando, come dire, il sistema di alleanza degli Stati Uniti è sostanzialmente franato in Europa e rischia di franare in Oriente. La posizione del governo giapponese, che sta diventando sempre più propensa, come dire, a intestarsi direttamente, certo, alla confrontation con la Cina, sostanzialmente dice un po' quello che stanno dicendo gli europei: più o meno di te devo provare a far da solo, sarà difficile far da solo, anzi la Giappone prova a costruirsi come fulcro di un'alleanza parallela, diciamo, all'alleanza con gli Stati Uniti rispetto ad altri paesi dell'Oriente. Abbiamo parlato della fornitura militare
5: alle Filippine,
7: che sono un pezzo della storia, e stanno provando a costruire un fulcro alternativo, diciamo, pensiamo anche in Europa, è stato così, no? Voglio dire, alcuni paesi che hanno mantenuto la distanza dalla NATO, nel senso della NATO europea, del nord Europa, si sono aggregate, insomma sta avvenendo. Quindi gli Stati Uniti perdono, come dire, vengono fortemente indebolita la loro rete di alleanze. Qualcuno dice che sono un paese molto isolato nel mondo dal punto di vista diplomatico, ma certamente la loro rete di alleanze è indebolita. La Cina viene riconosciuto il proprio ruolo di leader globale più o meno in parità con gli Stati Uniti, diciamo. D'altra parte, se ci pensiamo, insomma, la Cina 30 anni fa era il 5% del prodotto globale e gli Stati Uniti il 25%, gli Stati Uniti sono sempre il 25% più o meno, ma la Cina è diventata il 20-22%, insomma, siamo alle dimensioni economiche, sono diventate comparabili. Ecco, il riconoscimento politico della Cina. La Cina non è però la Germania, no, a un certo punto si diceva che la Germania in questo dopoguerra era un gigante economico, un nano politico. La Cina non è un nano politico, ecco, è un gigante economico ormai, il secondo al mondo, ma non è un nano politico perché comincia, come dire, a muovere pedine diplomatiche, di alleanze diplomatiche, politiche, militari ed economiche in diverse parti del mondo. La parte del mondo per noi più rilevante, forse da questo punto di vista, è il Medio Oriente, ed ormai tutti riconosciamo che c'è un ruolo rilevante del Medio Oriente, della Cina, e probabilmente un ruolo che non è scalfito, sicuramente non è scalfito dalla guerra.

0: debito, diciamo, che se fa queste guerre in giro è difficile che possa nel frattempo risanare la finanza pubblica, comunque non sembra avere intenzione di farlo questa amministrazione, e anche su un piano politico-diplomatico, perché abbastanza, cioè, neanche il governo italiano, che pure è il governo più amichevole d'Europa verso gli Stati Uniti, riesce a stare a fianco agli Stati Uniti in questa situazione in cui gli Stati Uniti sorprendono, indispettiscono, feriscono ripetutamente i loro alleati, li insultano, addirittura in alcuni casi, nel caso degli italiani, anche i morti hanno insultato gli italiani. E quindi, insomma, in questa situazione gli Stati Uniti si stanno indebolendo. Con quali obiettivi? Francamente non lo si capisce, comunque con obiettivi non dichiarati che non si capiscono, ma che neanche si vedono nei risultati. E in questa vicenda, questo incontro con l'Iran, di Pechino, con la Cina, ancora una volta è la dimostrazione di una politica veramente suicida degli Stati Uniti, che non porta a casa nulla, il cui avversario dichiarato porta a casa dei vantaggi, tu non porti a casa nulla e nel frattempo sei sempre più isolato nel mondo. Dal punto di vista dell'economia globale, diciamo la verità, insomma, la speranza era che gli Stati Uniti riuscissero a convincere i cinesi, diciamo, ad aiutarli a finire la guerra in Iran. Da questo punto di vista non ci sono avanzamenti e le reazioni delle borse, dei mercati di borsa, dei mercati delle materie prime, dei mercati del petrolio, confermerebbero che non ci sono risultati. Noi dobbiamo sempre sapere che i risultati che conosciamo, noi sono quelli che ci raccontano, non è detto che siano i risultati veri. Ma insomma, allo stato delle cose, da quello che ci raccontano e
1: Certo.
0: da quello che ci dicono le borse, non ci sono risultati sul terreno della guerra in Iran.
1: Stante questo che ci ha detto finora, è un mondo secondo lei più pericoloso con una Cina così forte? Non dimentichiamo che non è una democrazia.
0: Non è una democrazia, è un paese che tende a non fare le guerre. Infatti, no,
1: Finora.
0: questo va riconosciuto fin qui, diciamo. E certo, fin qui militarmente era più debole degli Stati Uniti, ancora ora lo è in modo considerevole. Una Cina che avesse
1: Anche loro
0: forze
1: stanno
0: militari.
1: investendo tantissimo in
0: Sì,
1: campo militare.
0: sicuramente sì, e non solo, lo sviluppo tecnologico cinese li aiuta, diciamo, a fare
1: Sì.
0: investimenti militari, come dire, sulla capacità innovativa. È un mondo più. Beh, sì, è un mondo più pericoloso, come lo si vede in una guerra in Ucraina, che francamente è una cosa diversa. Insomma, figuriamoci quanto fu grave l'invasione della Cecoslovacchia o dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica, però forse questo è più preoccupante dal punto di vista della pace globale. C'è di nuovo, no, aleggia una minaccia, la minaccia di Xi, quando dice, insomma, su Taiwan state attenti perché si può finire al conflitto fra l'impero esistente e l'impero nascente, no?
1: Sì.
0: C'è una minaccia in corso, c'è una capacità obiettiva della Cina di, come dire, di muovere sulla base non più di un paese che cresce ed è isolato nel mondo, ma sulla base di una rete di alleanze, insomma. La situazione è più complicata, ecco, la situazione, a un certo punto la situazione, la confrontation russo-sovietica si cristallizzò, no?
1: Una guerra fredda, sarebbe possibile con la Cina?
0: Fu una guerra fredda sostanzialmente bloccata, in particolare dopo la crisi di Cuba, sostanzialmente ciascuno riconobbe le zone di influenza e nessuno provò a interferire
1: Sì.
0: quando la Cina, no, scusa,
1: La
0: quando
1: Russia,
0: era la Cecoslovacchia, nessuno
1: l'URSS,
0: pensò di reagire,
1: sì.
0: quindi si riconosce, quindi da questo punto di vista, certo, ne pagarono il prezzo
1: Certo.
0: i popoli cechi, slovacchi, ungheresi, figuriamoci, polacchi, però era una situazione abbastanza cristallizzata. Dopo la crisi del sistema sovietico, dell'Unione Sovietica, sostanzialmente c'è un solo giocatore nel mondo, e il solo giocatore nel mondo, in qualche modo, certo, come dire, tende un po' ad approfittare del proprio potere imperiale, diciamo, comincia ad assumere una natura estrattiva rispetto al resto del mondo, ma sostanzialmente non viene minacciato e le guerre sono guerre locali che. Come dire, finché solo un grande giocatore, francamente, non minacciano, come dire, la pace globale, ecco. E oggi non è più così. Oggi la Cina è un avversario in cui gli equilibri sono ancora in costruzione. Non so quali saranno gli equilibri che si raggiungeranno.

0: allungano. Gli Stati Uniti hanno provato a contenere l'espansione economica, tecnologica, politica cinese. Allo stato delle cose, la Cina, nonostante le difficoltà economiche, la caduta dei prezzi, i prezzi caduti, nonostante la crisi immobiliare, continua a crescere più degli Stati Uniti, crescere più dell'Occidente, quindi il contenimento della crescita economica non l'hanno ottenuto gli Stati Uniti, il contenimento della crescita tecnologica non l'hanno ottenuto gli Stati Uniti allo stato delle cose, nel senso che più o meno sull'innovazione tecnologica più rilevante di tutte, che è sostanzialmente quella dell'intelligenza artificiale, le cose legate all'intelligenza artificiale, può darsi che abbia un ritardo la Cina, ma insomma voglio dire sicuramente dopo gli Stati Uniti ci sono i cinesi, diciamo, su questo mercato potenzialmente molto innovativo, quindi la crescita tecnologica non è stata arrestata. E la cosa che si vede, che viene confermata da questo incontro, è che c'è una crescita del potere, come dire, del sistema di relazioni cinesi, il sistema di relazioni diplomatiche, economiche, militari. La Cina ormai si considera in parte una potenza globale, che quindi se fai la guerra in Medio Oriente devi alla fine andare a trattare con i cinesi, come dice Romano Prodi, se vuoi fare la pace in Ucraina devi alla fine andare a trattare con i cinesi, cioè, voglio dire, quindi sono diventato un vero attore globale in una situazione che non è sicuramente l'equilibrio, perché la Cina ambisce non ad essere, come dire, il secondo impero globale, non ambisce ad essere un impero globale equiparato agli Stati Uniti, ma ambisce ad essere il primo impero globale, certo. La prima economia del mondo, la prima
1: potenza militare,
0: tecnologicamente più avanzato, la prima potenza militare, eccetera. Quindi non c'è un equilibrio e queste sono situazioni pericolose. E ripeto, l'altra cosa che c'è, che insomma, noi sostanzialmente, se togliamo il momento di Cuba, nella guerra fredda non è stato sostanzialmente, ma è emersa la possibilità che qualcuno utilizzasse l'arma nucleare. No, viveva il mondo nella paura, ma se ci pensiamo, nel momento in cui a un certo punto si è pensato che gli Stati Uniti potesse utilizzare l'arma nucleare in Iran, quando il presidente Trump ha detto distruggeremo una civiltà millenaria.
1: Sì, però io non so mai se è l'uomo che...
0: Lo so, a un certo punto, nelle minacce di Putin all'Ucraina, si è lasciato intendere che potesse usare l'arma nucleare.
1: Sì.
0: A un certo punto Putin ha lasciato intendere che di fronte a minacce che riguardanti l'esistenza stessa della Russia avrebbe potuto utilizzare l'arma nucleare, un po' spingendosi avanti nella dottrina nucleare tipica. Quindi, come dire, i rischi sono maggiori, diciamo, perché non c'è un equilibrio, c'è una situazione molto in movimento, e in questa situazione in movimento la cosa che più sorprende e preoccupa e a me pare l'instabilità della politica americana. Non si capiscono gli obiettivi, non si capiscono le direzioni in cui sta andando, non si capisce perché stai in nome di cosa stai distruggendo il tuo sistema di alleanze, non si capisce perché tu hai trattato peggio, pensiamo alla questione dei dazi, hai trattato peggio i tuoi amici europei o canadesi rispetto a quello con il quale continuare a dire di essere in gara, di voler contenere, che è stata la Cina, e ripeto, da questi incontri mi pare di poter dire che la vera conclusione è che quell'accordo di ottobre scorso viene prorogato, e quindi la Cina continua ad ottenere un trattamento che in questo contesto si può chiamare preferenziale. Quindi l'incertezza veramente che pone Trump sulla politica occidentale è straordinaria. Dopodiché la Cina non è una democrazia, ed è vero. E questo, come dire, se l'impero globale diventa quello non democratico,
1: esatto,
0: preoccupa, certo che ci preoccupa, però voglio dire, da questo punto di vista l'Occidente, non so se si può dire che esiste ancora l'Occidente, non sembra avere una strategia, e gli Stati Uniti non si capisce che strategia seguono, diciamo, francamente sono incomprensibili. I vantaggi che hanno concesso ai loro avversari sono tali, per cui dici, vabbè, ma il tuo vantaggio, capisco, nello scambio, io ottengo, ma ottieni in cambio che ti compri un po' di soia, francamente, non mi pare un vantaggio storico, politico, diplomatico, militare, rilevante. E come sappiamo, l'Europa sostanzialmente questa partita allo stato delle cose la gioca molto poco, diciamo.
1: Certo.
0: E quindi l'avanzata cinese è piuttosto rilevante. E dopodiché, come fare, è una minaccia per le democrazie nel mondo. Non lo so, fin qui l'ingerenza nella politica locale cinese è stata molto poca. La Cina non sembra, allo stato delle cose, aver manifestato l'intenzione di trasformare i paesi con cui entra in rapporti diplomatici, militari, commerciali, in un regime simile a quello cinese. Diciamo, ci sono qualche eccezione, forse nell'estremo oriente, ma fin qui non sembra quella l'ambizione. Certo, insomma,
1: apparentemente, perché certi paesi sono praticamente occupati, per esempio in Africa.
0: Ecco, esattamente. Dopodiché ci
1: o svuotati all'interno.
0: In cui loro hanno utilizzato questi finanziamenti, questi finanziamenti della Via della Seta cosiddetta, per influenzare, come dire, sostanzialmente i gruppi dirigenti locali in modo rilevante, i governi locali in modo rilevante, una specie di prigionia, di trappola del debito.
1: Esatto.
0: È certo, come dire, il regime cinese rimane un regime, basta pensare alla fine che ha fatto l'opposizione politica a Hong Kong, non appena Hong Kong è stato ricongiunto alla madre patria.
1: Diciamo.
0: Lì è stato l'atteggiamento cinese, è stato durissimo verso l'opposizione politica.
1: Nonostante gli accordi e le premesse,
0: nonostante le promesse, ma sostanzialmente la brutalità con cui la Cina ha ricondotto il sistema politico di Taiwan al regime cinese, diciamo, è stata velocissima, brutale, impietosa, senza alcuna tolleranza, non c'è a Hong Kong una situazione più aperta di quanto ci sia nel resto della Cina ormai praticamente, e questo dice che, insomma, poi il dominio del regime è un dominio del regime, dove arriva il dominio del regime, quello è un regime che non tollera la tolleranza, sistemi multipartitici, non tollera la democrazia politica, di fatto non tollera il dissenso politico, diciamo. Tutto avviene nello Stato e nel partito, che sono sostanzialmente la stessa cosa, un regime totalitario da questo punto di vista. E questo preoccupa, quindi la situazione non è rosea, perché l'equilibrio globale non è un equilibrio stabile, appunto la competizione fra le due potenze non ha raggiunto, non so se lo raggiungerà mai, un punto d'equilibrio. Come ci ricorda la storia, se non c'è questo punto di equilibrio, il conflitto è sempre in agguato, e certamente in questo emergere della Cina, insomma, i sistemi democratici arretrano, un po' subiscono, ci sono questi dati, no, che fanno vedere fino agli anni 90 sostanzialmente il numero di persone, la percentuale di persone che nel mondo era governato da regimi democratici cresceva.
1: Sì,
0: sia il numero di stati democratici, sia il numero di persone che vivevano in stati democratici, sia la loro quota, crescevano tutte e tre. Dagli anni 90, dagli anni 2000, in realtà, come dire, la democrazia ha perso la sua capacità di espansione da questo punto di vista. Non ci sono paesi che erano non democratici e lo sono diventati, diciamo, e ci sono alcuni paesi in cui che si erano avviati verso la democrazia che hanno fatto passi indietro.
1: Certo.
0: E quindi la democrazia sono in difficoltà, nel senso che la loro capacità di espansione si è ridotta. E questo non è un buon segnale per l'umanità, per chi crede che la democrazia sia un modo, come dire, più idoneo per tutelare le libertà, i diritti, insomma, gli spazi di autonomia dei cittadini, la capacità dei cittadini di scegliere la loro vita. E da questo punto di vista, sì, non è un bel mondo, nel senso che quella capacità. A un certo punto noi abbiamo creduto, anche alcuni di noi, forse ingenuamente, che anche la crescita economica cinese ci aiutasse, li spingesse prima o poi a evoluzioni verso un regime più liberale e democratico. Non è così, ormai dobbiamo prenderne atto, diciamo, che non è così. Quindi la Cina ha sperimentato sostanzialmente un'economia liberale di mercato. So che questa cosa non viene riconosciuta, ma l'espansione cinese è fatta tutta così, diciamo, non piace dirlo, ma questa cosa purtroppo riconosciamo, i liberali devono riconoscere che, differentemente da quanto loro speravano, non si è accompagnato a un sistema politico liberale democratico. Non è così. E anche, anzi, anche dove in Cina, insomma, nel territorio cinese come Hong Kong, dove alcuni spazi erano aperti, insomma, appena potuto il regime cinese li ha chiusi.
1: Ne torneremo a parlare, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo il consigliere Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: L'intervista che avete seguito è stata curata da Cristiana Pugliese. Adesso è il momento di Maria Antonietta Farina Coscioni con la Nuda Verità.
3: Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 17 maggio. Mancano 48 ore dalla ricorrenza della scomparsa di Marco Pannella il 19 maggio del 2016 e quindi ricorreranno 10 anni da quel giorno. E vorrei riproporre alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Nuda Verità di Radio Radicale una conversazione, un'intervista a Mirella Paracchini che ho fatto la prima e al momento unica intervista in occasione del compleanno di Marco Pannella del 2 maggio del 2020. Giorno in cui Marco avrebbe compiuto 90 anni. Ricordando Marco con Mirella Paracchini, la conversazione della Nuda Verità andata in onda domenica 3 maggio del 2020. Buon ascolto.
4: Buonasera, un saluto agli ascoltatori, alle ascoltatrici, con un nuovo episodio della Nuda Verità, ancora in diretta oggi domenica 3 maggio, con una ospite che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, Mirella Paracchini, ben trovata, benvenuta, ben riascoltata qui a Radio Radicale.
5: Buonasera, buonasera Maria Francesca.
4: Allora, beh, è un po' emozionante per me, insomma, intervistarti, quindi è la prima volta in assoluto un'esclusiva per Radio Radicale. Mirella Paracchini è ginecologa, esperta di salute riproduttiva, militante da sempre del Partito Radicale, ma oggi con lei vorrei un po' così, forse percorrere o ripercorrere un aspetto rilevante della tua vita, perché Mirella Paracchini è compagna di Marco Pannella dal 74 e accanto a lui ha vissuto alcune lotte tra le più importanti per i diritti civili nel nostro paese. E perché proprio oggi? Perché ieri era l'anniversario della nascita, i 90 anni di Marco Pannella, e quindi un po', se sei d'accordo, rividiamo, e per chi insomma ascolta per la prima volta questa trasmissione, La Nuda Verità, viviamo questa parte rilevante della tua esistenza, della tua vita. Ecco, come nasce? Qual è il luogo di incontro con Marco Pannella? Tu vieni da una famiglia borghese, molto giovane, una differenza di età di 24 anni. Tu penso di ricordare bene, avevi solo 20 anni quando ti imbatti nella vita di Marco Pannella. Iniziamo così.
5: Grazie mille Maria Antonietta.
6: quello che tu dici rispetto alla conoscenza del fenomeno e di Marco Pannella, di quello che è significato, è importante. Ieri è stato il giorno in cui lui avrebbe compiuto 90 anni e quindi abbiamo perlustrato un po' di cose, e tra le altre cose io sono incappata in un video in cui i ragazzi molto giovani venivano intervistati all'indomani della sua morte, e la stragrande maggioranza diceva che non sapevano chi fosse. E questa cosa mi ha fatto male, insomma è un video molto, molto duro, molto faticoso da vedere. Detto questo, se vogliamo invece fare della storia, il luogo di incontro per me è stato il Partito Radicale. Il Partito Radicale di via Editore Argentina 18, non 76, okay, ma 18, quindi la vecchia sede, in cui venne esplorata all'epoca da mio fratello Orlando Paracchini, che faceva parte di un gruppo di cui io facevo parte, un gruppo di scuola che era molto interessato alla non violenza, a Gandhi, a Woodstock, in Peace and Love, tutte queste cose qua, e che arrivando alla sede di Argentina 18, trovandosi di fronte alle caricature di Mussolini e Gasparri, perché si trattava della contestazione del concordato, del nuovo concordato, tornò indietro dicendo: a noi questi non ci interessano. Io me ne ricordo molto bene di questa cosa. Poi invece ridivampò, diciamo, l'interesse con l'obiezione di coscienza, con l'obiezione di coscienza al servizio militare, stiamo partendo, con Pepe Peunza, che era un obiettore di coscienza spagnolo imprigionato nel carcere del Sahara, per cui ci mobilitammo tutti, e lì ripartì in effetti la mia vicinanza al Partito Radicale. Quindi questa è stata l'episodio.
7: E cosa ti ha colpito di Marco? Ovviamente parliamo di un Marco Pannella che ancora non aveva questa importanza o imponenza, insomma.
6: Sì, questo hai ragione di sottolinearlo, perché in effetti io ero molto più attratta da personalità come Roberto Ciccio Messere, che all'epoca
7: sì, no, per nulla togliere, insomma, da
6: oltretutto Marco non era a Roma, era in Francia, era giornalista per Il Giorno, e quindi non era neanche in Italia, quindi per noi i nostri idoli sono stati Roberto Ciccio Messere senz'altro, e gli obiettori di coscienza dell'epoca, quindi Gardin e così via. Come è venuta fuori? È venuta fuori con la marcia antimilitarista. La marcia antimilitarista del 1972-73, adesso balbetto, in cui il Partito Radicale era impegnato a fare una testimonianza fisica, quindi attraverso una marcia,
7: sì,
6: rispetto al barinato che c'era in Italia, la base di Aviano in particolare, e rispetto quindi alla risposta, diciamo, militarista alle questioni internazionali. E quella è stata sicuramente una iniziazione per me straordinaria. Penso che siamo nel 76.
7: Sì, nel 76, sì, 76.
6: No, 73. No, perché la storia con Marco comincia nel 74, quindi penso che siamo nel 73. Ed era fantastico perché facevamo dei percorsi di 20-25 chilometri al giorno. Con noi c'erano personalità come Dario Fo, che poi alle soste faceva ovviamente degli spettacoli, e quindi era tutto formidabile, fantastico, una specie di momento fantastico, devo dire.
7: Ecco, il Marco, quindi, che hai vissuto, lo hai vissuto quindi conoscendo diverse fasi, diverse dinamiche. Ieri nella lunga non stop cioè chi ha detto di Marco che era una persona che faceva riferimento molto alle parole, quindi alla lingua parlata piuttosto che a quella scritta. Ecco, secondo te, anche nel tuo rapporto, nel rapporto quindi sì privato, questa rilevanza della parola rispetto alla lingua scritta, al linguaggio scritto, l'hai vissuta, anche perché lui era uno scrittore di poesie, non so se te ne hai mai dedicata una.
6: È vero quello che stai dicendo, è vero quello che ha detto qualcuno, adesso non ricordo. Forse
7: penso Paolo Mieli, se non ricordo
6: Marco. Marco non ogni volta che è stato tentato di fare una biografia scritta, lui è sempre stato un po' recalcitrante. Io mi ricordo di tentativi da parte di persone dell'importanza di Umberto Eco. Io mi ricordo Umberto Eco venire a casa a Via della Benetteria per mettere su una biografia che non è mai andata in porto. Piuttosto che altri, insomma. Quindi sì, questa cosa te la confermo. I chilometri di registrazioni delle sue parole credo che debbano essere utilizzate come le sue parole scritte.
7: Ecco, i filosofi antichi distinguevano tre forme di amore: Eros, Filia e Agape. Ecco, le forme di amore, o quale forma di amore hai vissuto con Marco?
6: Maria Antonietta, ti devo chiedere meglio E tu mi hai detto Eros, e non ho capito
7: Lia e Agape, cioè passione, cioè i filosofi antichi distinguevano tre forme di amore, l'Eros, la filia e l'Agape, cioè passione, amicizia, benevolenza, eccetera. Ecco, quale secondo te, avendo percorso tantissimi anni accanto a lui, quale forma ha prevalso, oppure come lo descriveresti l'amore?
6: No, non avevo capito bene. Guarda, devo dire che molto con molta leggerezza mi viene da dire che la mia definizione del legame amoroso con Marco non rientra in categorie possibili. Credo che Marco in realtà aveva una visione dell'amore talmente universale, talmente ampio, da non aver bisogno, no, di categorie delimitate, come appunto maschio, femmina, vecchio, giovane, uomo, donna, insomma, credo che questa è proprio la lettura importante che si può fare di Marco.
7: E ma la tua?
6: E io? La mia è stata che io mi sono installata in questa situazione, probabilmente con grande conforto, quindi è stato un grande conforto per me entrare in questa dimensione, fermo restando che poi questo ha consentito delle fughe al di fuori di questa dimensione più o meno dolorose.
7: E tu sei mai stata gelosa di Marco, o se Marco è mai stato geloso di te?
6: Sì. Guarda, di gelosia.
7: Quindi c'è una categoria di sentimento che
6: sicuramente in epoca, diciamo, primordiale, quindi me giovane, Marco, diciamo, più giovane, sì. Questa categoria c'è stata, io ricordo ancora vivendo una situazione in cui ho buttato una bottiglia contro Marco perché mi aveva fatto arrabbiare per una questione di gelosia, e ancora oggi benedico di non aver centrato il bersaglio.
7: Vabbè, era vuota la bottiglia, diciamolo, o no?
6: Ma era pesante.
7: Ma non di vetro, però.
6: Sì, era di
7: vetro. Ah, di vetro, vabbè, allora. Sì. Intorno al 1978 c'è questo passaggio nel libro di Walter Becelli dedicato a Marco Pannella, non so in che settimanale, insomma, di gossip, tipo, vabbè, mettiamo Novella 2000, si dice che Pannella è stato sorpreso abbracciato ad una ragazza, Pannella si è fidanzato con una ragazza più giovane di lui di 24 anni, si chiama Marina Coratti, 22 anni, studentessa, le nozze sono imminenti. Quasi esatto, però, che nella vita di Pannella non c'è stata alcuna Marina Coratti, forse neppure magari esiste, invece la ragazza della fotografia si chiama Mirella Parachini, in effetti studia medicina, da qualche tempo convive con Marco, o meglio, come dice lui, vive con. Ecco, questa, cioè questa particolarità, cioè di questa foto che viene posta, insomma, sui giornali, Quindi tu come vivi questa un po' esposizione, se così vogliamo chiamarla?
6: No, guarda Maria Antonietta, io questa cosa la prendo da te che leggi la notizia, no, nessun problema, nessuna rilevanza, nessuna, come dire, nessun incidente.
7: No, perché poi non esisteva, eri tu. Quindi no, insomma questi no, particolari. In una delle ultime interviste a Clemente Mimun, per chi Pannella, cioè Clemente chiede a Pannella se ha mai desiderato avere un figlio, ovviamente la risposta insomma la conosci, cioè lui diceva che con te, la mia compagna di sempre, ci abbiamo riflettuto e quando saremo pronti per essere in tre, perché anche l'altro possa essere felice, lo faremo. Ecco, in questo progetto genitoriale non c'è stato per te, poi, che hai avuto proprio come esperienza lavorativa il fatto di della salute riproduttiva, quindi tutte le problematiche ad essa connessa. Ecco, cioè ti è mancato questo aspetto oppure no?
6: Sì, questa è una domanda importante e mi fa piacere rispondere molto, credo, serenamente. Per molto tempo Marco aveva evocato una merellina, non so perché poi
7: quale motivo, perché donna, ma poi donna,
6: questa merellina, però doveva essere merellina. In realtà va bene, questa cosa non si è realizzata, ma non per una come dire, contrapposizione tra me e lui, assolutamente, ma io sono arrivata a dire, ma l'ho già detto altre volte, che io sono contenta che Marco Pannella non abbia avuto figli, perché la sua vita, il suo impegno è stato tale che la parte del nata al privato, comunque alla cosa familiare, ne sarebbe stata sicuramente afflitta. Quindi in qualche modo ho pensato sempre che un figlio di Pannella avrebbe sofferto dell'impegno di Marco per le cause cui si è dedicato, che è la sofferenza che io, devo dirti, ho vissuto. Cioè, per me, insomma, gli scioperi della fame e della sete di Marco sono stati ogni volta una grande sofferenza. E quindi pensare di aver risparmiato ad un figlio un momento di quel tipo, credo che in qualche modo insomma mi abbia fatto giustificare la bontà di non aver fatto un progetto e un programma riproduttivo con Marco.
7: E questo ovviamente lo puoi dire dopo aver vissuto sicuramente questa lunga convivenza, una convivenza durata quasi 30 anni, e poi Marco, sempre in quel passaggio di quell'intervista a Clemente Mimun, dice: poi abbiamo attuato una separazione che è solo logistica, forse perché stiamo troppo bene insieme. Questo insomma descriveva questa separazione solo logistica. Ecco, secondo te questa definizione del fatto che definisce la separazione solo logistica, in realtà come tu l'hai vissuta rispetto ovviamente a lui, a un Marco che poi a un certo punto ovviamente dopo tanti anni è divenuto così personaggio insomma politico e quindi una persona tra virgolette ingombrante.
6: Ma questa cosa è divertente, sì, se vogliamo dire divertente, nel senso che Marco non ha mai voluto esplorare una nostra separazione. Quindi anche se io sono andata poi a un certo punto a vivere in un'altra casa e ho avuto altre storie eccetera, però in realtà Marco ha sempre considerato che ci fosse in qualche modo sotto a tutto il nostro legame, e io l'ho accettata questa cosa, quindi
7: questo spiega quello che dicevi prima, cioè la non categorizzazione della forma dell'amore, cioè l'universalità dell'amore.
6: Sì, ma anche questo che quest'ultima domanda che mi hai fatto, che cioè sta la separazione, insomma. Quindi mi piacerebbe da dire che di separazione alla fine
7: non c'è mai stata.
6: Esatto.
7: Ecco, e si convive bene con, diciamo, con questo tipo di non separazione rispetto ovviamente all'amore che hai potuto tu e che e dare ad altri uomini.
6: Guarda Maria Antonietta, io penso che questo dipenda da una grande fortuna, che è la fortuna di avere una grande persona, e quindi queste diciamo forme tra virgolette alternative, anche se vabbè, alternative non è che rappresentano chissà che, ma insomma queste forme altre, diverse di rapporti affettivi, di coppia, rispetto alle categorie diciamo quelle più tradizionali, dipendono moltissimo dall'intelligenza, della comprensione e dall'enorme amore che sottende la relazione. E io sono convinta che sono stata molto privilegiata con Marco.
7: E sei stata, pensi di essere stata generosa in questo rapporto?
6: Forse c'è una domanda che mi coglie impreparata. No, non credo. No, generosa significherebbe di aver donato qualche cosa. No, no, devo dirti di no.
7: E questo aspetto, quanto è stato, diciamo, questo amore universale, questa forma di amore civile, come la chiamava poi Marco, no? E nella parte più difficile sicuramente dell'esistenza, quindi del distacco, quanto ha prevalso magari un aspetto piuttosto che un altro, perché ovviamente lui faceva molto riferimento a te, a questa presenza costante in quella fase della non richiesta di aiuto poi di Marco, perché lui sostanzialmente è sembrato, quindi nei 100 giorni difficili, quindi quei 100 giorni tu come sei riuscita a vivere e a convincerti che a quel punto lì ci sarebbe stata quella separazione che non c'era stata poi in vita?
6: Allora, guarda, quei 100 giorni che tu li hai vissuti anche tu, quindi lo sai bene, credo che siano stati come dire, un vissuto in cui Marco è stato di fatto il regista. E forse questo non ce ne siamo resi conto lì per lì. Oggi lo possiamo dire, oggi rileggendo, ripensandoci, però effettivamente il fatto che intorno a questa sua debolezza, fragilità, ma anche combattività, si succedevano delle persone a rendergli omaggio, sicuramente è stata onestamente un'esperienza straordinaria. Quindi io non so che dirti, io ne facevo parte, sono felice oggi, io sono contenta di averne fatto parte, perché mi fa pensare che abbiamo accompagnato Marco in quei giorni, e credo che l'accompagnamento verso la fine della vita è una cosa fantastica, importante, importante per chi va via, ma è importante anche per chi rimane. E quindi penso davvero che alla fine il vero regista sia stato lui.
8: No, quello che dici del fatto dell'accompagno è davvero importante, anche perché sappiamo che in questo momento difficile, no? In emergenza coronavirus.
6: Assolutamente, certo. È terribile pensare delle persone che se ne vadano, che se
8: un distacco che non avvenga.
6: Sì, invece questo
8: hai detto una cosa molto molto molto bella, te ne ringrazio. Ecco, in conclusione vorrei chiederti se c'è stato un momento particolare di questa vostra relazione, posso dire straordinaria, sì, perché ovviamente va al di là dell'ordinario, che ricordi al di sopra di tutti gli altri ricordi, se c'è un momento, una fase del vostro rapporto che prevale sulle altre.
6: Mamma mia, Maria Antonietta, questa
8: e siamo in conclusione, quindi
6: è una domanda veramente difficile, veramente difficile. Non lo so, se posso ci rifletto
8: e poi facciamo un'altra puntata.
6: E poi facciamo un'altra puntata e te lo dico.
8: Va bene, quindi con questo, insomma, con questo pensiero, perché poi così ci tieni insomma tutti in sospeso, perché la risposta ovviamente non c'è stata, quindi però ci pensi, io ti ringrazio per il tuo bel racconto, e quindi agli ascoltatori e alle ascoltatrici ancora grazie a Mirella Paracchini. Oggi non abbiamo parlato di salute riproduttiva, della tua professione, ma di questo lungo rapporto con Marco Pannella. Grazie Mirella.
9: E quella che avete ascoltato è la riproposizione dell'intervista alla Nuda Verità a Mirella Paracchini del 3 maggio del 2020, in occasione dei 90 anni di Marco Pannella. E, oggi Mirella Paracchini su suggerimento di Francesco Rutelli, ha proposto di apporre una targa a Piazza Navona, testimonianza di un luogo di innumerevoli manifestazioni del Partito Radicale, e questo non è stato possibile, ma questa targa verrà apposta a Palazzo Braschi, diversamente da quanto era stato è proposto. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
2: Sono le 20:16, adesso l'agenda di Teleambiente per Radio Radicale.
10: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
11: Crisi energetica europea, spinta italiana sul nucleare, appelli per il potenziamento delle rinnovabili ed ecofuturo. È questa la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre sulla crisi energetica. Più che una crisi dell'energia, è una crisi dell'energia fossile. Bisogna puntare su transizione e rinnovabili. E questa è in estrema sintesi la conclusione cui è giunto lo scorso Consiglio Energia di Cipro. E nell'occasione il commissario europeo dell'energia Jorgensen ha parlato delle misure adottate dai governi degli Stati membri per mitigare questa crisi, misure emergenziali che poco hanno di progettuale. Capisco che alcuni Stati membri si trovino nel breve termine in una situazione in cui devono sovvenzionare determinati settori industriali o aiutare i cittadini vulnerabili. Siamo però convinti che queste misure debbano essere mirate e temporanee, ha affermato Jorgensen, sottolineando che la cosa migliore sarebbe rendere più allettanti gli incentivi per le energie rinnovabili, la solita soluzione troppo a lungo ignorata soprattutto dall'Italia. L'Italia infatti reagisce alla crisi puntando ancora su misure emergenziali e sul nucleare. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in un suo recente intervento ha annunciato un piano legislativo lampo per il ritorno al nucleare entro il 2026, oltre che un decreto bollette per allineare i prezzi industriali italiani a quelli della Germania. Quella del nucleare è diventata una mia sfida personale e non solo di governo, ha dichiarato Pichetto Fratin. Lo sento come dovere nei confronti degli italiani e dei giovani. Il piano annunciato prevede l'approvazione di una legge delega entro luglio, con il governo impegnato dopo l'estate nei decreti attuativi fino ad arrivare al 31 dicembre con un quadro giuridico completo, utile a sbloccare le scelte di investimento sulle tecnologie nucleari di ultima generazione. Se anche questi tempi fossero rispettati, resterebbero i soliti problemi di effettiva realizzazione e messa in funzione delle centrali, un iter quest'altro decisamente più lungo. E quindi nel frattempo il governo lavora anche su un altro fronte, quello del gas. L'acquisto di gas a prezzi scontati da parte di consorzi di industrie gasivore con garanzia pubblica è infatti, come dichiarato dal ministro Pichetto Fratin, una delle ipotesi sulle quali l'esecutivo sta attualmente lavorando. Secondo il titolare del MASE si dovrebbe puntare a contratti di lungo periodo con alcuni paesi e alcune compagnie, dando garanzia d'acquisto anche pubblica, spuntando così prezzi che superano il cosiddetto TTF, il prezzo del gas definito alla Borsa Europea di Amsterdam. Un altro tentativo di rispondere alla crisi energetica con le fonti che finora la crisi l'hanno innescata. E c'è quindi chi, più che rivolgersi al governo centrale per un'accelerazione sulle rinnovabili, decide di appellarsi alle regioni. Il presidente del WWF Italia, Luciano Di Tizio, ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai presidenti delle regioni proponendo l'avvio di un confronto costruttivo su sviluppo rapido e sostenibile delle rinnovabili, con l'individuazione delle aree idonee, la partecipazione delle comunità locali e la costituzione di leggi regionali sul clima all'altezza della sfida. Anche l'ex ministro dell'Ambiente Enrico Giovannini continua a insistere sulle rinnovabili. Oggi, grazie al crollo del prezzo delle rinnovabili, è possibile aumentare l'autonomia strategica, ha dichiarato, migliorare la competitività e proteggere l'ambiente, aggiungendo che l'avvento del nucleare caldeggiato dal governo non è una soluzione né per questa, né per la prossima, né per la successiva crisi. e le energie rinnovabili sono state anche al centro dell'edizione 2026 di Ecofuturo, la 13ª edizione del festival italiano dedicato all'innovazione ecotecnologica, tenutasi a Roma tra il 13 e il 16 maggio. L'evento ha infatti scelto come titolo L'eco presente è conveniente per sintetizzare il messaggio centrale, la sostenibilità non più come scelta ideale ma come risposta economicamente più vantaggiosa alle sfide del nostro tempo. L'evento, che ha riunito professionisti, aziende, associazioni e ricercatori, ha basato gran parte dei suoi interventi sulle energie e sulla povertà energetica. Sono state infatti presentate soluzioni per abbattere i costi domestici, tra cui le pompe di calore per appartamenti e condomini, e per affrontare la crisi energetica delle imprese attraverso biogas, agrivoltaico, idroelettrico e geotermia. Spazio anche alle CER, le comunità energetiche rinnovabili. A Ecofuturo e ai suoi temi dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Elena Pagliai, Communication Manager di Ecofuturo.
12: Ecofuturo 2026, l'eco presente è conveniente, siamo giunti alla 13ª edizione, quest'anno l'apertura è stata veramente importante per noi con il centro-sinistra riunito, Ellie Schlein, Angelo Bonelli e Stefano Patuanelli, che hanno sottoscritto la nostra proposta, la proposta di Ecofuturo 5 cent, cioè di avere l'energia elettrica a basso prezzo, ai prezzi della Spagna potremmo dire, soprattutto per quelle persone che hanno nei propri territori degli impianti ferri, degli impianti utility scale, perché riteniamo che sia giusto che le persone che hanno nel proprio territorio un impianto di energia rinnovabile siano i primi ad ottenere dei vantaggi economici di quell'impianto. Abbiamo parlato nella prima giornata del costo dell'energia e dell'elettrificazione del calore non soltanto per le aziende ma anche per le famiglie, quali sono i consigli da dare a tutti i cittadini per abbattere i costi delle bollette e poter vivere meglio. Non solo la transizione energetica, abbiamo visto che è possibile, ma è concreta. Le soluzioni che presentiamo, che abbiamo presentato qui a Ecofuturo Festival 2026, sono tante. Abbiamo spaziato dall'agricoltura con il Consorzio Italiano Biogas, la produzione di biogas e di biometano, quindi un'agricoltura non solo per il cibo ma per l'energia, quindi una sinergia davvero importante. Abbiamo parlato anche di mobilità sostenibile, ma soprattutto anche dei territori che sono in grado di fare la transizione attraverso i comuni, gli enti statali, tutti quelli che riescono a mettere a terra le tecnologie, per esempio attraverso anche le comunità energetiche. Ci sono stati dei panel davvero seguiti e con tantissimi relatori che hanno parlato dello sviluppo delle comunità energetiche, per esempio anche nel Lazio. Quindi Ecofuturo fa questo, dà speranza concreta non solo ai cittadini ma anche alle imprese e agli enti comuni che vogliono fare la transizione. Ripeto, le soluzioni ci sono, non possiamo nasconderci più dietro al fatto che la tecnologia non ci segue, perché la tecnologia in realtà è già matura e anche i tempi lo sono. Chiunque vuole dare il proprio contributo e cambiare il proprio stile di vita lo può fare. In questa edizione abbiamo presentato anche delle tecnologie innovative come gli ecodragaggi, in realtà che seguiamo da tantissimo tempo con Ecofuturo, ma in questo caso gli ecodragaggi diventano a livello europeo un sistema importante, per esempio per il recupero delle terre rare, il recupero di quelle che sono appunto le materie che possono essere utilizzate per le nuove tecnologie che un domani saranno fondamentali per lo sviluppo. Sono venuti a trovarci tantissimi ospiti, tra cui anche Licia Colò e la nipote di Rita Levi Montalcini, Piera Levi Montalcini, con la propria fondazione che ricerca, che continua la ricerca e lo sviluppo per innovazioni, medicina, ambiente, sostenibilità. Abbiamo parlato con il sindaco di Civitavecchia, del caso Civitavecchia, dell'eolico e dell'eolico offshore, ma ci sono stati anche momenti in cui abbiamo riportato la politica al centro insieme agli europarlamentari Dario Tamburrano e Annalisa Corrado per parlare anche di come l'ambiente e l'energia, l'indipendenza energetica possa essere sostegno per la pace. Impianti fotovoltaici, fotovoltaico galleggiante, ma anche un nuovo impianto geotermico che abbiamo visitato con Ecofuturo in Germania, che è già attivo e riesce a dare energia elettrica e calore a 36.000 famiglie. La geotermia è il nuovo sistema che, a differenza del nucleare, è sostenibile, senza emissioni e ci può garantire continuità laddove l'eolico e il fotovoltaico non riescono per la discontinuità. È una soluzione che possiamo davvero attuare in tutta Italia grazie alla nuova tecnologia presentata da Everloop. Quindi Ecofuturo anche quest'anno si dimostra al centro della riconversione energetica, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, perché gli imprenditori riescono davvero a fare sinergia con l'ambiente. Non è vero quindi che le tecnologie e lo sviluppo tecnologico è contro l'ambiente. Noi riusciamo a mettere insieme sia la natura, quindi il nostro essere ecologisti in primis per l'ambiente, ma anche l'innovazione, lo sviluppo, il lavoro, perché ci saranno tantissimi posti di lavoro che la transizione energetica potrà sviluppare.

0: del PD, così come Angelo Bonelli di AVS e anche Stefano Patuanelli, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, hanno tenuto ad esserci in questa manifestazione, perché l'ambiente è un concetto centrale del futuro dell'Italia e del mondo intero. Dentro Ecofuturo c'è di tutto, c'è tutto quello che su Telambiente cerchiamo di spiegare ogni giorno, e cioè quel rispetto del territorio e quelle innovazioni che vanno ad aiutare l'ambiente di vita di tutti noi, ma soprattutto la parte anche economica, che fino a ieri rispettare l'ambiente, essere sostenibili veniva visto come una spesa, perciò fare la differenziata era un problema. Comprare l'auto elettrica è molto costoso, perciò quasi un problema d'élite di solo i ricchi potevano in qualche maniera utilizzare questi strumenti. Invece oggi, pian piano, per fortuna, stiamo arrivando a far sì che tutti possano essere sostenibili e dare il loro contributo al pianeta. Nella manifestazione una parte fondamentale, per esempio, è stata sull'agricoltura, parlare di biogas, parlare di orti bioattivi, di riuscire a riconnettersi con il territorio, utilizzare i fertilizzanti non chimici. È uno del futuro dell'agricoltura, oppure quello di non rovesciare la terra, ma di utilizzarla così com'è e logicamente avere rispetto per la stessa. Pensiamo che in agricoltura non più i contadini come fino ad oggi abbiamo avuto e neanche le multinazionali che logicamente vanno a sfruttare la terra sia il futuro, ma è quello di tutti noi, cioè quello di un futuro agricolo anche per ingegneri, farmacisti, architetti. Riuscire a utilizzare la terra, riuscire a riconnetterci noi con la natura e a trovare quel tipo di equilibrio che prima dell'avvento, logicamente, delle rivoluzioni industriali avevamo, è lo scopo. Perciò sia la parte informatica, sia la parte dell'intelligenza artificiale deve aiutare la persona, l'umano, noi, il nuovo umanesimo a progredire e non quello che siano contrapposti questi due mondi. E di conseguenza ad Ecofuturo tutto questo è espresso perché appunto si parla di differenziata, di materia prima seconda, di utilizzo parsimonioso delle acque, si parla degli ecodragaggi, cioè quello di riandare a utilizzare quelle dighe che i nostri nonni negli anni 60 hanno reso l'Italia indipendente a livello di energie rinnovabili grazie all'idroelettrico, solamente che poi queste dighe negli anni si sono riempite moltissimo anche di detriti e di conseguenza non rendono più come 50-60 anni fa quando sono state costruite, perciò bisognerebbe dragarle per poi rendere nuovamente al massimo con logicamente un repowering dei motori, delle varie sistemi di produzione di energia elettrica e di conseguenza avremmo molta più energia dall'idroelettrico rispetto ad oggi. Oppure una contestazione logicamente al governo per quanto riguarda l'eolica offshore che ancora oggi rimane purtroppo al palo. E poi un altro esempio di argomentazione è quello dei condomini. Noi sappiamo che nel 2050-2060 oltre il 70% della popolazione italiana andrà a vivere nelle grandi città e allora il condominio non può essere solo una scatola dove andiamo a dormire, ma deve essere un luogo dove viene prodotta energia, dove vengono prodotti servizi, che deve essere attivo. Perciò oggi purtroppo scontiamo un problema che negli anni 60, 70, il boom economico, sono stati prodotti e costruiti tanti condomini che oggi disperdono molto calore. Dobbiamo sistemarli e in qualche maniera si può, anche se gli incentivi come il Superbonus non ci sono, e andare verso quella direzione. Questa è l'idea di Telambiente, di Ecofuturo, perché quella è la strada giusta.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana. 20:31 minuti.

0: Momento dell'edizione serale del notiziario di Radio Radicale, Antonello De Fortuna in studio, Lorenzo Bruschi in regia. Iniziamo con una lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità, già prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti. In assenza, di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE alle condizioni attualmente previste, quanto sottolinea la Premier Giorgia Meloni in una lettera alla von der Leyen. È arrivata a stretto giro la risposta della Commissione. La posizione della Commissione non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per affrontare l'attuale crisi energetica. Al momento non stiamo includendo la clausola di salvaguardia nazionale tra queste opzioni, perché riteniamo che la gamma di strumenti presentata debba restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Naturalmente osserviamo l'evoluzione della situazione, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, Olof Gill, interpellato proprio sulla richiesta dell'Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella, insieme alla Premier Meloni, hanno visitato le persone rimaste ferite ieri a Modena, dopo essere state travolte deliberatamente da Salim El Kudri alla guida di un'auto. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella ai medici del nosocomio di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono quattro i feriti ancora ricoverati, due donne sono in gravissime condizioni. E Salim El Kudri, davanti ai pubblici ministeri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Domani, per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, dovrebbe scattare la convalida del fermo. Nei suoi apparecchi, quindi il telefono e il computer, non sono stati trovati segni di radicalizzazione. I post che aveva scritto non avevano contenuti jihadisti. È un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, precisa il ministro Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Intanto c'è dibattito a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini invoca un giro di vite e propone di toglierla a chi delinque. Il vicepremier Tajani ricorda però che chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena è cittadino italiano. Più a destra, Vannacci invoca la remigrazione. Chi rifiuta l'integrazione va rimpatriato. Parole stigmatizzate dal Partito Democratico. Serve la responsabilità, non alimentare le paure. Da Movimento 5 Stelle, non fare propaganda sulla sicurezza. Calenda di Azione condanna la strumentalizzazione ai fini elettorali di sciacalli a due zampe, così ha detto. Sembra già un clima elettorale, e clima elettorale per 600 comuni italiani, e già per le amministrative si vota infatti il rinnovo del sindaco il 24 e 25 maggio. Tra questi comuni anche Prato, che è la seconda città per numero di abitanti della Toscana. Gabriele Rossi ha sentito i principali candidati, prima Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, e poi Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra.
1: Radio Radicale, con noi Gianluca Banchelli, candidato sindaco di Prato per il centrodestra. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, le chiedo subito quali sono i punti principali del vostro programma.
2: Allora, io sono espressione ovviamente del centrodestra qui in città, e noi abbiamo un punto che ormai è diventato, come dire, cruciale da affrontare in città per vari motivi presenti anche sulle cronache nazionali, purtroppo, che è un tema di sicurezza e legalità. Sicurezza e legalità che decliniamo su un tema personale di sicurezza, su un tema di decoro urbano, quindi di sicurezza urbana, e una sicurezza sociale. C'è bisogno di fare un nuovo patto sociale con la città, perché siamo 170 etnie in città e diciamo, il tema di integrazione è stato gestito talmente male che adesso effettivamente è urgente assolutamente disegnare un patto nuovo con tutto il tessuto sociale della città. E poi c'è un tema fondamentale che mi sta parecchissimo a cuore, che è l'unica delega che terrò, che è quella dello sviluppo economico. È una città in crisi, ha un distretto tessile importantissimo, che è il primo d'Europa per numero di aziende e per numero di affari, ma è talmente in crisi che se non affrontiamo con con un'energia nuova e con idee nuove rischia di essere un danno sociale enorme per tutta la città, ma anche per tutto il distretto.
1: Se dovesse essere eletto, nei primi 100 giorni, quali sarebbero le battaglie che porterà avanti oltre a queste?
2: Allora, nei primi 100 giorni sono due cose importantissime che abbiamo già lanciato. Nei primi 60 giorni è sicuramente un tavolo sulla sicurezza, quindi c'è di fare un punto e prendere le prime decisioni strategiche importantissime in città per ristabilire un minimo di ordine, anche sfruttando il decreto sicurezza del governo, che permette di individuare delle zone rosse in cui avere, come dire, più libertà di azione. E l'altro è, non è in 100 giorni ma in 90 giorni, con tutte le categorie economiche, fare un piano strategico territoriale e di marketing che ci possa lanciare nei prossimi 3 anni tutti insieme verso una brandizzazione della città e quindi con uno sviluppo nuovo in città.
1: Quali sono stati gli errori commessi a Prato negli ultimi anni che hanno portato a questa situazione che lei comunque denuncia?
2: Guardi, sorrido amaramente, ma non è che devo denunciare gli errori io. E qui veniamo, la città è la seconda città della Toscana, è la terza del centro Italia ed ha subito un commissariamento, è un anno che è commissariata Prato, perché il sindaco, cosa mai successa in queste zone ovviamente, è stato rinviato a giudizio per corruzione. C'è due indagini della DPA, dell'antimafia, che insistono sulla città, che vanno almeno avanti da almeno 3-4 anni, quindi c'è un procuratore capo che ha denunciato che c'è la politica, ambienti della politica che sono in commissione con le società criminose in città, indagini nazionali sull'illegalità, che più di questo io non so cosa ci dovrebbe essere, ecco, diciamo, per poter convincere, poter far comprendere che la città ha bisogno di discontinuità e ha bisogno di un cambiamento.
1: Sempre su questo tema, sempre meno persone ormai si sa vanno a votare, teme che possa questo evento, insomma, possa aver allontanato ancora di più i cittadini dalla politica?
2: No, non è che temo, ne sono sicuro, qui c'è un voto storico di un certo tipo e tutti i cittadini si sono sentiti traditi da quello che è successo e tutti i cittadini sono scioccati da quello che è successo. E quindi si immagini lei che clima stiamo vivendo in città, le garantisco che c'è un clima particolarissimo, c'è una campagna elettorale difficilissima da fare, difficilissimo anche spiegare che la politica non è tutta uguale, che ci sono un sacco di persone per bene, che ovviamente io sono tra le persone per bene, che si sono prese a cuore di metterci la faccia in un momento storico per la città pesantissimo. Lei tenga presente che il candidato del centro-sinistra non si presenta a nessun incontro pubblico, cioè tanto per loro è difficile metterci la faccia.
1: Ecco, quindi un po' risponde alla prossima domanda, ma magari vuole aggiungere qualcosa. Le volevo chiedere come si differenzia dagli altri candidati dal centro-sinistra a livello locale, naturalmente, a Prato.
2: Ma io ho messo tutta, all'etto di essere una persona per bene, scusi, sorrido, ma in questa città ormai bisogna anche chiarire questa cosa, ok? E quindi di non avere, come dire, di non rispondere a nessuna zona grigia della città, quindi essere uomo libero. Sono un manager, sono una persona che viene dal mondo del lavoro, sì, che ha fatto politica per tanti anni, ma l'ha sempre fatta per passione, cioè in Toscana fare politica nel centrodestra non è mai un professionismo, è sempre pura passione, specialmente poi in un comune come quello di Prato. E con quella passione lì e con, come dire, la consapevolezza di essere un padre che ha 3 figli e che ha voglia di dare un esempio diverso anche della politica stessa alle nuove generazioni, si è messo in gioco e ci metto tutto questo, ci metto veramente tutto questo.
1: E, In caso di ballottaggio, avete già pensato a possibili alleati?
2: No, in caso di ballottaggio gli alleati sono cittadini. Non, io, questa è una cosa, mi è veramente chiara in testa, cioè sono gli elettori che decideranno la questione, cioè io mi rivolgo a tutti gli elettori, non esiste, non è più una questione di centrodestra e centrosinistra. Non so, bisognerebbe veramente comprendere quello che sta accadendo in città. Qui c'è sicuramente una città che ha bisogno di discontinuità e quindi nel ballottaggio ci sarà questo, tra chi vuol dare continuità a un progetto politico che è naufragato nelle indagini, è naufragato nel commissariamento, o chi ha voglia effettivamente di provare qualcosa di diverso.
1: Le faccio una domanda più magari a livello nazionale, ma collegata. Comunque affronterete un campo largo con dentro anche Azione e, come ha detto lei, in un territorio dal voto storico, insomma. Potrà dirci qualcosa anche sulle prossime elezioni nazionali questo voto, secondo lei?
2: No, su Prato sono sicuro che non è così. Su Prato non sono sicuro che non è così, proprio perché Prato in questo momento è un comune commissariato. Quindi c'è il campo largo, qui sta insieme per cercare di... come dire, per cercare almeno di giocarsi la partita e quindi non è possibile, ecco, diciamo, anzi le dirò che anche disgraziatamente dovesse vincere il campo largo avrà sicuramente bisogno degli ultimi due decreti, sia quello sicurezza che casa, per poter rispondere alle esigenze dei cittadini, cioè non potranno fare almeno degli strumenti che il governo sta dando a tutti quanti e quindi anche a noi, per poter effettivamente affrontare delle emergenze importantissime. In città ormai sono agli occhi di tutti. Pensi lei che io mi ritrovo a dei dibattiti in cui altri personaggi della sinistra ci tengono a dire che la sicurezza non è un tema di destra o non è un tema di destra, ecco, insomma. Io faccio l'ultimo dibattito, l'ho fatto a un circolo Arci, che qui in Toscana è la terra proibita per noi, ecco, quindi già il fatto che ci sono entrato e sono uscito mi sembra un segnale.
1: Bene, vuole aggiungere qualcos'altro?
2: No, guardi, io se ho la possibilità di raggiungere più elettori possibili anche attraverso di voi, sono felice e sono contento e vi ringrazio dell'occasione e dico quello che ho detto a tutti quanti, cioè cercate veramente di valutare quello che è successo in città in maniera oggettiva, di vedere quello che vedete tutti quanti, che vedono tutti quanti, e di dimenticare che è una contrapposizione tra schieramenti.
1: Grazie a Gianluca Banchelli.
2: Grazie mille a tutti voi.
1: Radio Radicale, con noi Matteo Biffoni, candidato sindaco di Prato per il centro-sinistra. Buonasera.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, le chiedo subito, quali sono i punti principali del vostro programma?
3: Noi abbiamo una situazione particolare a Prato. Io sono stato sindaco 10 anni, dal 2014 al 2024, quando sono tornato al Parlamento, e a Prato governava il centrodestra. Sono tornato, abbiamo impostato un lavoro che, diciamo, ci ha portato ad essere una delle città prescelte dall'Europa sulla carbon neutrality, che ci ha portato ad essere uno dei punti di riferimento sull'inclusione scolastica, sull'inclusione sociale. Abbiamo fatto un grande lavoro nel corso di questi anni per il riconoscimento del distretto tessile, in particolare sul riciclo dei tessuti da trasformare in materia prima. Insomma, abbiamo fatto un lavoro politico prima ancora che di carattere infrastrutturale. Ecco, questo sarebbe secondo noi il punto da riprendere nei tempi più rapidi possibili, se i cittadini di Prato ci daranno fiducia, riportare Prato all'interno delle dinamiche, dei meccanismi, delle sfide che ci sono a livello nazionale, europeo, mondiale, fatemi dire, in un contesto che ci ha visto commissariati, quindi con tutte le difficoltà del caso, e soprattutto in un contesto socio-economico molto difficile. Il mondo della moda è in difficoltà e questo comporta una fatica anche della nostra città. Poi c'è tutto il tema dello sfruttamento lavorativo e di un tema, diciamo, di opacità dei rapporti fra un pezzo del mondo dell'impresa e i suoi dipendenti, che diciamo, lo Stato ci deve aiutare a risolvere. Su questo c'è già una storia antica, c'è un protocollo d'intesa della Procura della Repubblica che nasce nel 2018, ma ovviamente abbiamo bisogno di strumenti ancora più raffinati, perché il tema è difficile, complicato, ma diciamo, noi non possiamo minimamente voltarci dall'altra parte.
1: Se dovesse essere eletto, su cosa si concentrerebbe i primi 100 giorni?
3: Diciamo, per me i primi 100 giorni sono un po' diversi rispetto a un altro sindaco. Io il sindaco l'ho fatto 10 anni, poi sono diventato consigliere regionale, però so bene, ed è motivo per cui c'è stata la richiesta di impegno da parte della mia comunità, che diciamo, quali sono i meccanismi da mettere in campo immediatamente. La riconfigurazione della macchina amministrativa, che serve ovviamente, perché diciamo, senza la capacità delle donne e degli uomini al lavoro all'interno del comune si fa poco, e immediatamente dopo diciamo, la richiesta delle necessarie attenzioni da parte del governo, che in questi anni ovviamente sono mancati per ovvi motivi, e la ripresa in carico delle grandi infrastrutture che sono rimaste diciamo così a metà nel percorso dei 10 anni in cui sono stato sindaco, che non hanno visto la luce e che adesso possono finalmente trovare un'accelerata per essere messa a disposizione della nostra città. Però ripeto, diciamo, avendolo fatto 10 anni fa, fino a 2 anni fa il sindaco, alcuni dei temi su cui bisogna immediatamente mettere le mani, per me, per la squadra di governo che eventualmente mi potrebbe accompagnare, sono temi abbastanza conosciuti e sarebbe abbastanza rapida la possibilità di rimettere in moto questo tipo di percorsi.
1: Ecco, se deve pensare agli ultimi anni in generale a Prato, cos'è che non ha funzionato? Cos'è che non è riuscito?
3: Beh, il mio più grande rimpianto è non aver fatto capire ai governi, non necessariamente governi centrodestra, anche a quelli di centrosinistra, di quelli tecnici, di quanto è complessa e particolare questa città. Il più grande distretto tessile d'Europa, ancora il 3% della produzione complessiva, la più grande comunità cinese in Europa, più di Parigi, più di Londra, un contesto economico in cui si vede una fra i tassi di percentuali di partecipazione al lavoro, quindi diciamo di imprese più alti d'Italia, una delle città che ha continuato a crescere come numero di abitanti nel corso del tempo e che secondo dati Istat continuerà a crescere, un tribunale sottodimensionato, una questura sottodimensionata, un comando dell'arma dei carabinieri sottodimensionato, un comando dei vigili del fuoco sottodimensionato, insomma i problemi della grande città con gli strumenti della città piccola. Questo è il grande cruccio e secondo me una delle sfide immediate che dovremmo far capire al governo, a chi ci sarà. Il 15 d'agosto di quest'anno, dell'anno scorso, è venuto il ministro dell'interno Piantedosi a promettere rinforzi sotto tutti i punti di vista della presenza dello Stato in città e non si è visto nulla. Probabilmente anche noi non abbiamo spiegato fino in fondo la peculiarità e la difficoltà diciamo che sta affrontando questa comunità. È ora diciamo di riprendere in mano questa situazione.
1: A livello locale, in cosa vi differenziate dalla lista di centrodestra, che sembra comunque essere la principale avversaria, insomma, l'altra principale candidata?
3: Beh, i valori, la storia ci differenzia, le proposte politiche ci differenziano. Qui il centrodestra ha già governato nel 2009, Prato è una città contemporanea in cui le cose succedono un po' prima che da quelle altre parti, prima che in tante città toscane arrivasse un sindaco di centrodestra interrompendo una tradizione antica. A Prato è già successo nel 2009, nel 2014 ovviamente quella esperienza è stata disconosciuta dai cittadini pratesi, hanno scelto di tornare al centro-sinistra perché le ricette messe in campo molto spesso sono state quelle dettate dall'idea di, come dire, avere ricette semplici per problemi complessi, un po' come sta succedendo al governo Meloni in questo momento, e questo ovviamente comporta anche una sensibilità, una serie di storie diverse proprio nelle proposte. Per esempio su come affrontare i temi di un'immigrazione così importante, noi chiediamo il rispetto delle regole ma nello stesso tempo apriamo asili nido, centrodestra asili nido io chiude, e questo diciamo comporta che diciamo, il percorso e la storia che viene raccontata è solamente quella di un pezzetto di una difficoltà ben più ampia.
1: Ecco, in particolare sull'immigrazione ne ha parlato anche lei prima, cosa proponete?
3: Noi, diciamo, il punto è, a me non interessa il luogo di nascita di una persona, mi interessa se è una persona per bene, se ha voglia di costruirsi un futuro qui, porte aperte a chi decide di scommettere su Prato per un futuro migliore o diverso, per se stesso, per la propria famiglia. Questo significa avere una capacità di accoglienza importante, avere la possibilità di fare corsi di formazione fin da partire, fin dai bambini. Nelle nostre scuole ci sono delle classi che vedono la presenza di cittadini, di ragazzi che non sono cittadini italiani, più alta dei cittadini italiani stessi. Insomma, c'è la necessità, fatemi dire, di una, diciamo, differenziazione rispetto all'azione di governo che ci deve vedere tutti quanti coinvolti. Certo, noi lo sappiamo che l'immigrazione è un tema complicato che non si può trattare con l'accetta. Nello stesso tempo chiediamo rispetto delle regole. Quindi, diciamo, da un lato costruzione di cittadinanza, capacità di dare risposte a una città che cambia, nello stesso tempo però chiediamo rigore diciamo l'allontanamento dal paese delle persone che si macchiano di reati gravi, nello stesso tempo chiediamo che chi decide di stare fuori dal mondo delle regole non faccia parte della nostra comunità. Quindi, diciamo, ci devono essere entrambi gli aspetti, cosa mi sembra il centrodestra faccia fatica a comprendere.
1: Prima lei ha nominato il recente commissariamento dopo le dimissioni dell'ex sindaca, indagata adesso per corruzione. Teme che questi avvenimenti possano aver allontanato ulteriormente i cittadini dalla politica?
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Qui è stato un doppio, prima il commissariamento dell'allora sindaca a seguito di un'inchiesta della DDA di Firenze, poi lo scandalo del centrodestra con revenge porn, ricatti sessuali di vario genere. Certo, sono spettacoli che la politica dovrebbe risparmiarsi, cioè nel senso che inevitabilmente creano una sorta di distacco, una sorta di disincanto, di disillusione da parte dei nostri concittadini, e questo ovviamente comporta il rischio di un allontanamento da parte di chi poi invece dovrebbe andare a votare, dovrebbe, come dire, essere partecipe di una storia, di un percorso.
1: Se dovesse andare al ballottaggio, quali voti pensa di recuperare fuori dal suo campo?
3: Non lo so, questo non ne ho idea, non ci abbiamo messo in conto, diciamo, noi speriamo di poter riuscire ad avere il consenso sufficiente per chiudere la partita al primo turno. Se qualora non dovesse essere, capiremo quali sono le forze in campo e ci rivolgeremo ai loro rettori per fare un ragionamento insieme, diciamo, ma più legato ai valori, ai temi che alla richiesta di misure compensative legate a posti o robe del genere. Ci interessa sapere quello che vuoi fare per la città, non tanto quello che vuoi per te stesso.
1: Le faccio un'ultima domanda più aperta. Lei sarà alla guida, è alla guida del cosiddetto campo largo a Prato, in una regione che, come ha ricordato anche lei, il voto è storicamente di sinistra. Possono essere delle prove generali anche per le elezioni nazionali del prossimo anno?
3: Ma ci mancherebbe. Il ragionamento è che lo sforzo che il centro-sinistra sta facendo è quello di mettersi insieme, vuol dire fare lo sforzo della politica. Sappiamo benissimo, abbiamo ben chiaro che ci sono degli elementi che ci contraddistinguono, che ci tengono anche separati, su cui la politica deve fare lo sforzo di trovare punti di contatto. È chiaro che a livello locale è un po' più semplice sul fatto della nostra contrarietà diciamo al consumo di suolo, all'investimento importante sulla scuola. Diciamo con il Movimento 5 Stelle, una ABS, è facile trovare un punto di incontro. A livello nazionale forse ci sono delle fatiche in più, ma certo è che si parte dal basso, si costruisce dalla base, e la base sono accordi di carattere locale esattamente come questi, su cui abbiamo fatto uno sforzo. Non è stato un pronti, ci siamo alzati una mattina, abbiamo deciso, allora si fa l'accordo con il Movimento 5 Stelle e con ABS. Abbiamo lavorato sul programma, sui punti che ritenevamo ineludibili per tutte le nostre forze, e nello stesso tempo abbiamo lavorato su quello che nei punti all'inizio del percorso ci tenevano più distanti. La politica poi ha trovato il punto di contatto, e da lì abbiamo costruito il programma e ci convince tutti.
1: Vuole aggiungere qualcos'altro?
3: Io diciamo spero davvero i cittadini vadano a votare. Questo è il grande punto. A noi ci piace che per noi votare è una festa, e a noi ci piace che alle feste vengano tante persone. Io spero davvero che i cittadini si rendano conto dell'importanza del voto, di quanto è importante venire a votare. Questo è assolutamente un appello che mi sento di fare, al di là delle preferenze che decideranno di esprimere.
1: Grazie a Matteo Biffoni.
3: Grazie a voi dell'attenzione e buona serata a tutti.
0: Le interviste che abbiamo sentito realizzate da Gabriele Rossi erano ai candidati di centrodestra e centrosinistra al Comune di Prato. Si vota, come in altri 600 comuni italiani, il 24 e 25 maggio. Andiamo all'estero, un numero sempre più grande di inamericani preoccupati per le proprie finanze. Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla CBS, secondo il quale tre quarti degli intervistati afferma che i propri redditi non riescono a tenere il passo con l'inflazione. Trump potrebbe pagare il prezzo politico di questa situazione, con il 65% degli intervistati che ritiene abbia peggiorato l'economia nell'immediato. Oltre a lamentarsi per i prezzi della benzina, che pesano sempre di più sul bilancio familiare, gli americani avvertono una mancanza di chiarezza su quanto sta accadendo in Iran e riguardo allo stretto di Hormuz. A proposito dell'Iran, ancora minacce da parte del presidente americano: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Così la Casa Bianca. Telefonata poi nel pomeriggio tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se gli Stati Uniti decidessero di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, così ha dichiarato. E secondo il sito Axios, qui andiamo a Cuba, un altro fronte, gli Stati Uniti valutano la minaccia dei droni da Cuba, così titola il sito, citando informazioni riservate, secondo cui Cuba avrebbe acquistato più di 300 droni militari e avrebbe iniziato a discutere piani per utilizzare questi droni in attacchi contro la base americana di Guantanamo o navi militari statunitensi. Queste informazioni, appunto, che potrebbero diventare un pretesto per un'azione militare americana, scrive Axios, mostrano quanto l'amministrazione Trump consideri Cuba una minaccia. Risponde il viceministro degli esteri Carlos Fernandez de Cossío, quindi ministro degli esteri di Cuba: lo sforzo anticubano per giustificare un'aggressione militare contro Cuba si intensifica di ora in ora, con accuse sempre più inverosimili. Gli Stati Uniti sono l'aggressore, Cuba il paese attaccato, che agisce in base al principio di legittima difesa, ha aggiunto L'Avana. Noi ci fermiamo qui con il notiziario serale, grazie a Lorenzo Bruschi in regia, un grazie anche ad Antonello De Fortuna. Vi lascio con Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli.
4: Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est, puntata del 17 maggio del 2026, dello spazio che Radio Radicale ogni settimana dedica alle notizie e agli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale. Il 19 maggio del 2016 moriva Marco Pannella. Fra due giorni, martedì 19, saranno 10 anni. Negli anni Ottanta Pannella fu tra i pochi in Italia e in Europa a capire che la Jugoslavia, dopo la morte del maresciallo Tito, si stava avviando alla catastrofe.
5: Noi chiediamo che si proponga formalmente, e quindi si renda possibile alla Repubblica Jugoslava, di associarsi alla comunità europea a pieno titolo o di rifiutare con quello che comporta questa associazione. L'associazione alla comunità europea significa la scelta di un certo tipo di diritto interno, significa scegliere di fatto la democrazia politica, significa scegliere il rispetto del federalismo e dei diritti delle popolazioni. Se noi continuiamo a lasciare circolare in Jugoslavia e nel mondo, ma soprattutto in Jugoslavia, se costringiamo la cultura jugoslava, se costringiamo la politica jugoslava, se li costringiamo ad essere ancorati ad una illusione, a una fandonia, cioè quella della sufficienza del quadro nazionale in economia o in qualsiasi altra cosa, noi non facciamo altro, e sta accadendo, che sospingere verso la catastrofe la Jugoslavia e quindi i Balcani e quindi la situazione europea.
4: Quelle che avete ascoltato sono parole che Marco Pannella pronunciò il 6 maggio del 1984 a Trieste nel corso di una manifestazione per le elezioni europee, e in quell'occasione propose formalmente l'associazione della Jugoslavia a quella che allora era la Comunità Europea. Abbiamo condannato la Jugoslavia alla sua indipendenza nazionale, cioè al suo fallimento, disse appunto Pannella in quella occasione, l'avete sentito. Jugoslavia nella Comunità Europea, subito, questa era la risposta che Marco Pannella dava a un'Europa che invece continuava a volerla non allineata tra Stati Uniti e Unione Sovietica, erano allora i due blocchi che si spartivano il mondo, e che la costringeva ad una dimensione nazionale nella quale risolvere i suoi gravi problemi sociali ed economici. Passaggio a Sud-Est, fin da quando è nato più di 20 anni fa, ha sempre avuto una posizione europeista e federalista europea. In questa prospettiva, e tanto più in questo momento di grande difficoltà dell'Europa di fronte ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente e in generale alla situazione geopolitica mondiale, noi continuiamo a credere nel progetto degli Stati Uniti d'Europa. Marco Pannella fece di questa visione uno dei cardini della sua azione politica, in Italia e fuori dai nostri confini. Pannella faceva riferimento al manifesto di Ventotene, a tutte quelle grandi figure che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale hanno cercato di costruire l'unione dei popoli europei, superando secoli di contrapposizioni e di conflitti. Tante volte abbiamo citato le sue parole, quelle con cui denunciava il risorgere dell'Europa delle patrie contro la costruzione di una patria europea. Gli Stati Uniti d'Europa erano l'obiettivo, il manifesto di Ventotene l'ispirazione per un'Europa che fosse democratica e federalista. 4 anni dopo quella manifestazione di Trieste, di cui vi abbiamo proposto quel piccolo passaggio, a Grado Pannella tenne un comizio per le elezioni amministrative che si dovevano tenere nel Friuli Venezia Giulia. In quell'occasione c'era stato un accordo tra radicali e verdi, grazie al quale era stata presentata una lista civica laica e verde. Marco Pannella aveva visto chiaramente ciò che si andava preparando a pochi chilometri di distanza. Se le cose continuano come stanno continuando, entro 2 anni noi avremo l'esplosione in Jugoslavia di conflitti sociali e regionali di gravità inaudita. Era il 19 giugno del 1988.
6: Abbiamo condannato la Jugoslavia alla sua indipendenza nazionale, cioè al suo fallimento. Abbiamo detto: bravi, restate non allineati, restate indipendenti, quando non la Germania, non la Francia, non noi possiamo avere l'indipendenza statale, menzogna nella quale si muore, ma solo l'interdipendenza negli Stati Uniti d'Europa. E mentre intellettuali e radicali in Jugoslavia in ritmo incalzante dicono: Stati Uniti d'Europa, alternativa. Silenzio qui. Ma se le cose continuano come stanno continuando, entro 2 anni noi avremo l'esplosione in Jugoslavia di conflitti sociali e regionali di gravità inaudita, perché la classe dirigente jugoslava, lo proclamo, lo affermo, ha dimostrato una serietà, un coraggio, una capacità di responsabilità che a Roma non sanno nemmeno che possa esistere. Hanno imposto sacrifici alla classe operaia, a se stessi, per ascoltare i consigli della Banca Mondiale. Hanno cercato di puntare tutto nell'ultimo anno sulla creazione del mercato. Hanno approvato una legge nella quale qualsiasi azienda vada in una situazione deficitaria del 30-40%, in Italia un'azienda così è un'azienda d'oro, perché poi grazie a quello la Regione, lo Stato, la DC e gli altri ti danno il 400% di finanziamenti alle aziende decotte, o la cassa integrazione come scusa per 4 operai, in realtà per finanziare i capitalisti incapaci, i falliti, i bancarottieri. Ebbene, si è dichiarato lì per legge che al di là di una certa soglia nel mercato jugoslavo è obbligatoria la chiusura della fabbrica. Questo significa il rischio del licenziamento del 21% del ceto operaio jugoslavo. In omaggio al tentativo di ricostruire su basi sane, impossibile in un mercato piccolo come quello nazionale. E allora avremo i conflitti etnici, i conflitti sociali, l'esplosione, il dinaro che crolla. Avremo di nuovo al confine un baratro, non i paradisi turistici, non prospettive d'altro, ma di nuovo saremo zona di frontiera in una situazione nella quale Gorbaciov e il nuovo volto dell'Europa di là della cortina può autorizzare legittimamente il formarsi nell'opinione jugoslava della convinzione che è giunto il momento di abbandonare la cieca Europa che la respinge per andare di nuovo dall'altra parte. Noi, non i ministri degli esteri, non i potenti, da 7 anni siamo andati in Jugoslavia per avere finalmente il risultato di 3 mesi fa di Branko Mikulić, il presidente del Consiglio, che tante volte non aveva voluto rispondermi, ma a dicembre l'aveva fatto dinanzi alla stampa, mia domanda, ha dichiarato il presidente del Consiglio jugoslavo: è vero, la nostra Costituzione non impedisce il pluralismo politico, la democrazia politica, dobbiamo affrontare questo dibattito storico in Jugoslavia. E non ci si deve ascoltare, amiche e amici, perché siamo ancora una volta non Cassandre, ma nunzi di buona speranza, di buona parola. Noi diciamo oggi: federalismo europeo, lotte concrete, i comuni qui e la regione impegnate in una certa direzione, significa entro 3 anni il grande e libero ritorno, libera circolazione delle persone, libera circolazione dei capitali, libera circolazione delle opinioni, libera circolazione delle merci, con regole politiche però, federaliste, prima del mercato comune del 92, è il grande ritorno dei Dalmati in Dalmazia, e si vedrà se corrisponde a una volontà per il futuro la nostalgia e il dolore per il passato, se sono davvero ancora Dalmati e gli istriani in Istria, nella fratellanza federalista ed europea di queste due repubbliche, perché una provincia italiana arricchisca di multinazionalità quella Repubblica della Federazione Europea, così come noi abbiamo difeso il diritto della nostra Repubblica di essere anch'essa coerentemente multinazionale e ricca quindi di più culture e di più forza.
4: 3 anni dopo quel comizio di Grado, 1988, 19 giugno 1988, nonostante la speranza, le speranze insomma che avete sentito evocate da Marco Pannella, le guerre jugoslave scoppiarono e con tutto quelle distruzioni, quelle tragedie, quei massacri che conosciamo e che all'epoca vi raccontò anche Radio Radicale. Pannella, quel 19 giugno 1988, sbagliò di un anno. Ma insomma ci aveva visto giusto, non perché fosse un profeta o un veggente. Pannella era un politico che aveva messo insieme i fatti, che leggeva la realtà e aveva capito che cosa si stava preparando in una Jugoslavia che continuava a essere mantenuta nell'illusione della soluzione nazionale, e in questa illusione cercava di risolvere in qualche modo con soluzioni interne i suoi problemi economici e sociali, mentre invece si andava preparando una stagione di conflitti sociali, di conflitti etnici, di conflitti religiosi, che in maniera sanguinosa poi avrebbero portato alla sua dissoluzione. Con questi due documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale abbiamo voluto ricordare Marco Pannella da Passaggio a Sud-Est, 10 anni dalla sua scomparsa, parole che risalgono a 42 e a 38 anni fa, ma che mantengono tutta la loro attualità. con un'Europa unita politicamente, un'Europa forte, un'Europa autorevole, le guerre jugoslave non ci sarebbero state, comunque non con quella portata. E oggi i Balcani occidentali farebbero già parte tutti da tempo dell'Unione Europea. Ed è una cosa a cui bisogna pensare, a cui dobbiamo pensare, proprio oggi che da ogni parte sentiamo ripetere fino alla nausea continuamente il concetto di nazione, la nazione, la nazione, e si cercano, nello stesso tempo si cercano di demolire il multilateralismo, le istituzioni sovranazionali che erano state costruite dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Proprio il nazionalismo è quello che ha provocato due guerre mondiali nel Novecento, i più gravi conflitti del secolo, e quello che ancora poi, se andiamo a vedere, è alla radice dei conflitti che sono in corso proprio in questo momento, e in troppi sembrano far finta di nulla mentre stiamo veramente correndo sull'orlo del precipizio. Veniamo allora agli argomenti di cui ci vogliamo occupare in questa puntata di Passaggio a Sud-Est. Come al solito sono molti, sono diversi i paesi cui apriremo, concentreremo il nostro sguardo, e allora in questa puntata che come sempre realizziamo insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. In questo nuovo appuntamento con Passaggio Sud-Est parleremo innanzitutto della Bosnia-Erzegovina, in cui la principale notizia sono le dimissioni dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, il quale l'11 maggio ha annunciato di lasciare il suo incarico, come ha detto, per ragioni personali. Questo annuncio ha suscitato diversi commenti e reazioni, da quelli che lo vedono come un semplice cambiamento, vale a dire il fine mandato di un altro rappresentante che verrà sostituito dal suo successore, fino a quelli che salutano la sua partenza e chiedono la chiusura definitiva dell'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina. L'altro argomento di cui riprendiamo a parlare è la Serbia, che ancora non ha nessuna decisione concreta sulla data delle elezioni parlamentari. Se e quando l'uomo forte della Serbia, il presidente Aleksandar Vučić, indirà le elezioni anticipate come richieste dagli manifestanti, dagli studenti manifestanti e dagli oppositori, è tutto ancora una incognita e praticamente una tattica del presidente, la cui forza è comunque meno stabile, e quindi, come molti valutano, il regime non si ferma, quindi con pressioni e gesti antidemocratici.
8: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est da Tirana dobbiamo informare sugli eventi importanti politici del Kosovo, Albania e Macedonia del Nord, come al solito. A riguardo del Kosovo parliamo del fatto che sta andando verso il voto e che l'ingresso di Vjosa Osmani nella gara elettorale può cambiare o meno gli equilibri politici. Poi parliamo del Partito Socialista Albanese, il sistema di Edi Rama tra dominio politico e tensioni interne, dunque portiamo due analisi importanti. Alla fine dobbiamo parlare della lingua albanese nella Macedonia del Nord, la storia di questo, diciamo, di questo sviluppo importante politico nella Macedonia del Nord verso i diritti degli albanesi e le ultime proteste degli studenti realizzati proprio a Skopje nella Macedonia del Nord.
4: Questi dunque sono gli argomenti, i paesi di cui ci vogliamo occupare in questa puntata di Passaggio a Sud-Est, che dividiamo un po' in due parti. Nella seconda parte parleremo di Bosnia-Erzegovina, delle dimissioni dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, ma vogliamo iniziare allora con il Kosovo, il Kosovo che va verso le elezioni anticipate e con l'ingresso nella competizione elettorale dell'ex presidente Vjosa Osmani. Ce ne parla Artur Nura.
8: Dunque, iniziamo con il fatto che il Kosovo si prepara a tornare alle urne in un clima politico particolarmente delicato, segnato da mesi di tensioni istituzionali, accuse reciproche tra governo e opposizione e una crescente stanchezza dell'elettorato. Le elezioni parlamentari anticipate del 7 giugno 2026 potrebbero però avere una protagonista capace di modificare gli equilibri politici del Paese, cioè Vjosa Osmani, ex Presidente della Repubblica. La Presidente kosovara, la possiamo definire così, una delle figure più popolari della scena politica nazionale, è tornata al centro del dibattito grazie al suo riavvicinamento alla Lega Democratica del Kosovo, guidata da Lumir Abdigiku, una mossa che molti osservatori considerano potenzialmente decisiva per il risultato elettorale. Negli ultimi anni Osmani aveva costruito parte della propria immagine politica accanto al premier uscente Albin Kurti e al movimento di autodeterminazione, incarnando per molti cittadini il volto del cambiamento politico in Kosovo. Tuttavia il progressivo deterioramento dei rapporti tra i due leader ha aperto una nuova fase politica. La rottura tra Kurti e Osmani è oggi considerata uno degli elementi centrali della crisi che ha riportato il Paese verso nuove elezioni anticipate. Secondo diversi analisti regionali, la presenza di Osmani potrebbe sottrarre consensi proprio a autodeterminazione, vedendosi soprattutto tra gli elettori moderati e tra coloro che avevano sostenuto il blocco riformista negli anni passati, dunque l'alleanza fra Albin Kurti e Vjosa Osmani. La Presidente Osmani gode infatti di un livello di fiducia personale molto elevato, spesso superiore a quella dei partiti tradizionali kosovari. L'effetto più evidente potrebbe essere la crescita della Lega Democratica del Kosovo, formazione storica del Kosovo che negli ultimi anni aveva perso centralità politica. Con il sostegno di Vjosa Osmani, il partito spera ora di recuperare terreno e presentarsi come alternativa più istituzionale e meno conflittuale rispetto alle linee adottate da Kurti. Nonostante ciò, autodeterminazione resta ancora la principale forza politica del Paese e mantiene una base elettorale molto solida. Per questo motivo, gli osservatori non prevedono un ribaltamento totale dei rapporti di forza, ma piuttosto un Parlamento ancora più frammentato e complesso da governare. A guardare con grande attenzione alle elezioni kosovare e anche la comunità internazionale. L'Unione Europea teme infatti che una nuova fase di instabilità politica possa rallentare ulteriormente il dialogo tra Pristina e Belgrado e bloccare il percorso europeo del Kosovo. Bruxelles continua a chiedere istituzioni stabili, riforme alla ripresa concreta del negoziato con la Serbia, considerato essenziale per qualsiasi avanzamento verso l'integrazione europea. Gli Stati Uniti invece sembrano mantenere un atteggiamento più pragmatico nei confronti di Vjosa Osmani. Diversi osservatori ritengono che Washington guardi con favore alla presidente uscente, considerata una figura affidabile nei rapporti con l'Occidente e capace di mantenere saldo orientamento euroatlantico del Kosovo. Ma nelle prossime elezioni potrebbe pesare anche un altro tema estremamente sensibile per la società kosovara, il processo davanti alle camere specializzate dell'AIA contro gli ex leader dell'Esercito per la Liberazione del Kosovo, UCK. Il procedimento contro figure storiche della guerra come Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi continua infatti a influenzare profondamente il dibattito politico interno. Una parte importante dell'opinione pubblica kosovara considera il processo come ingiusto o politicamente sbilanciato contro la lotta di liberazione del Kosovo, mentre altri ritengono necessario che le accuse vengano affrontate in sede giudiziaria internazionale. In questo contesto l'atteggiamento del governo Kurti è diventato oggetto di forti polemiche. I partiti legati storicamente all'ex leader dell'UCK e l'UCK stessa, in particolare il Partito Democratico del Kosovo, accusano Albin Kurti di non aver sostenuto abbastanza gli imputati e il loro team legali durante il processo. Le critiche riguardano soprattutto il limitato sostegno istituzionale e finanziario agli avvocati difensori, tema che negli ultimi mesi è stato spesso utilizzato dall'opposizione per attaccare il governo di Albin Kurti. Per una parte dell'elettorato chiedo scusa a Kosovar, soprattutto tra i veterani di guerra, nelle aree dove il sentimento legato ad UCK resta molto forte, questa posizione potrebbe costare consenso a autodeterminazione. Il Partito Democratico del Kosovo punta infatti a riportare al centro della campagna elettorale il tema della difesa della guerra di liberazione del Kosovo, cercando di mobilitare gli elettori attorno alle figure degli ex comandanti oggi sotto processo. Al tempo stesso Kurti, Albin Kurti, continua a difendere una linea più istituzionale, sostenendo che il Kosovo debba rispettare pienamente gli impegni internazionali e l'indipendenza delle Camere specializzate. Una posizione che viene apprezzata da parte della comunità internazionale, ma che internamente rischia di apparire fredda o distante rispetto a un tema molto emotivo per la società kosovara. Il contesto internazionale pesa inoltre sulle dinamiche interne del Kosovo. Le tensioni regionali con la Serbia, i rallentamenti nel dialogo mediato dall'Unione Europea e la necessità di mantenere il sostegno occidentale rendono queste elezioni particolarmente importanti anche oltre i confini kosovari. Lo scenario più probabile, secondo le prime valutazioni politiche, resta quello di una vittoria relativa di autodeterminazione, accompagnata però da un forte avanzata della Lega Democratica del Kosovo e da un possibile recupero del Partito Democratico del Kosovo, proprio grazie alla centralità del tema legato all'UCK e ai processi dell'AIA. In un Kosovo attraversato da continue crisi politiche e istituzionali, la sfida delle prossime settimane sarà capire se Vjosa Osmani riuscirà davvero a trasformare la propria popolarità personale in consenso elettorale concreto e se il tema della memoria della guerra tornerà a essere decisivo nel voto. Se accadrà, il 7 giugno potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase politica per il paese balcanico.
4: Lasciamo il Kosovo che va verso le elezioni anticipate e andiamo in un altro paese in cui le elezioni anticipate sono alle porte ma ancora non è stata fissata la data. Queste elezioni richieste a gran voce dagli oppositori al regime del presidente Vučić e di Serbia ci parla Marina Sicora.
9: Il rinvio della data delle elezioni parlamentari in Serbia allunga senza dubbio la crisi politica e sociale in Serbia. La domanda degli analisti è che cosa sarebbe o quale sarebbe il filo conduttore per Aleksandar Vučić quando valuta sul migliore momento per indire le elezioni anticipate. C'è da dire che i governativi in Serbia reagiscono aspramente quando si parla della crisi politica in Serbia e ribadiscono che tutto sia sotto controllo. Ma come abbiamo potuto informare, diverse elezioni locali nel paese ultimamente hanno dimostrato che in Serbia non si rispetta nemmeno l'illusione della democrazia. Una gran parte dell'opinione pubblica chiede quindi le elezioni anticipate e qui appartengono innanzitutto gli studenti manifestanti, ma i governativi usano la loro tattica preferita, vale a dire un misto di repressione, guadagnando tempo sia in paese che all'estero. Il presidente Aleksandar Vučić promette di soddisfare tutte le raccomandazioni dell'Unione Europea, mentre sul terreno viene eseguito un vero, come si afferma, terrore giudiziario e fisico contro gli avversari politici. Al tempo stesso Aleksandar Vučić ipotizza con le date delle elezioni, persino sulla data quando farà sapere la data del voto. Lo prometteva infatti ultimamente in occasione della festa di Djurdjevdan, che però è il 6 maggio, quindi una promessa falsa. Poi c'era la nuova promessa che la decisione sulla data sarà una decina di giorni dopo il Djurdjevdan. Secondo alcuni analisti, Vučić potrebbe persino aspettare che passi le annunciate proteste degli studenti previste per il 23 maggio, per vedere quindi quanto e se esse saranno massicce e quindi quale impatto avranno sulle possibili elezioni. Zoran Gavrilovic del Biro per le ricerche sociali valuta che Aleksandar Vučić è incerto sulle elezioni e cerca con mezzi illegali, innanzitutto abusando della sua funzione di presidente in campagna e controllo sui media, ad organizzare quindi le elezioni che avrebbero sia una legittimità interna che quella all'esterno. Secondo la

0: complicata, una crisi politica senza dubbio, anche se i governativi non lo vogliono ammettere.
1: Dalla Serbia ci spostiamo adesso alla Macedonia del Nord, continuiamo a parlare della questione della lingua albanese e anche delle rivendicazioni, delle proteste degli studenti. Una questione che è molto importante, che la questione della tutela delle minoranze è importante in generale, ma in particolare le questioni linguistiche assumono nei Balcani occidentali e in questo caso in Macedonia del Nord una importanza particolare ed è per questo che dedichiamo di settimana in settimana tutta la nostra attenzione. Macedonia del Nord, microfono, torna ad Artur Nura.
2: Dobbiamo dire che per oltre 30 anni la questione della lingua albanese in Macedonia del Nord ha rappresentato uno dei temi più delicati della vita politica e sociale del paese. Dietro il dibattito linguistico ci intrecciano identità nazionali, diritti costituzionali e rapporti di forza tra maggioranza macedone e slava e la consistente comunità albanese che costituisce circa un quarto della popolazione. Nonostante le riforme introdotte dopo il conflitto del 2001, l'ampliamento dei diritti linguistici, molti cittadini albanesi denunciano ancora oggi una distanza significativa tra le norme scritte nella Costituzione e la loro applicazione concreta, soprattutto nel sistema educativo e negli esami pubblici. Ricordiamo che dopo l'indipendenza della Macedonia nel 1991 lo Stato venne costruito attorno a una forte identità nazionale macedone. Gli albanesi, pur essendo un componente numericamente rilevante della popolazione, lamentavano una rappresentanza limitata nelle istituzioni, scarso accesso alla pubblica amministrazione e restrizioni nell'uso ufficiale della propria lingua. Le richieste principali di questa comunità importante riguardano il riconoscimento dell'albanese nelle istituzioni statali, la possibilità di studiare in lingua albanese, una presenza più ampia nelle università e negli uffici pubblici. Le tensioni culminarono nel conflitto armato del 2001 tra le forze governative macedoni e la guerriglia albanese dell'UCK macedone. La crisi si concluse con l'accordo di Ohri che modificò profondamente l'assetto costituzionale del paese e pose le basi per un sistema più inclusivo. L'accordo di Ohri introdusse importanti cambiamenti, maggiore decentralizzazione, rappresentanza etnica nelle istituzioni e un ampliamento dei diritti linguistici. La Costituzione stabilì con una lingua parlata da almeno 20% della popolazione potesse essere utilizzata ufficialmente. In pratica questa disposizione riguardava la lingua albanese. Con la legge sull'uso delle lingue, approvata nel 2018, l'albanese ottenne una presenza molto più ampia nei ministeri, nei tribunali, nei documenti amministrativi, negli ospedali, nelle università e nelle comunicazioni ufficiali con lo Stato. Tuttavia, il nodo simbolico e politico non è mai stato completamente risolto. Il macedone continua infatti a essere definito esplicitamente come lingua ufficiale dello Stato, mentre l'albanese viene indicato indirettamente come lingua parlata da almeno il 20% dei cittadini, una formulazione che molti esponenti politici e culturali albanesi considerano ancora discriminatoria. Gli studenti albanesi e la battaglia degli esami. Ora dobbiamo parlare di questo, di cose odierne, e soprattutto nel settore dell'istruzione che le tensioni linguistiche continuano a emergere con forza. Negli ultimi anni numerosi studenti albanesi hanno protestato contro quella che definiscono una mancata applicazione del diritto linguistico garantito dalla Costituzione. Al centro delle contestazioni vi è la possibilità di sostenere esami pubblici, universitari e professionali in lingua albanese. Secondo gli studenti, se l'albanese è riconosciuto come lingua ufficiale nelle istituzioni, allora dovrebbe poter essere utilizzato senza ostacoli anche negli esami di maturità, nei concorsi pubblici, negli esami universitari, oppure nelle prove di abilitazione professionale. Nella pratica, però, molte procedure continuano a svolgersi prevalentemente in Macedone. Le traduzioni dei test spesso arrivano in ritardo. Alcune commissioni non lavorano in modalità bilingue e in diversi settori manca personale qualificato in entrambe le lingue. Da qui sono nate manifestazioni, boicottaggi e proteste davanti ai ministeri dell'istruzione e le università. Per i movimenti studenteschi albanesi il problema non è soltanto burocratico, ma riguarda il principio

0: Testo dell'uguaglianza costituzionale. Uno dei simboli più forti della mobilitazione albanese resta l'Università di Tetovo, fondata, ricordiamo, negli anni 90 come iniziativa non riconosciuta dalle autorità macedoni. L'università nacque proprio dalla richiesta di istruzione superiore in lingua albanese. All'epoca il governo la considerava illegale e attorno al campus si verificarono tensioni e scontri con la polizia. Per la comunità albanese, però, quell'università rappresenta molto più di un semplice istituto accademico. Era il simbolo della lotta per il riconoscimento linguistico e culturale. Dopo gli accordi di Ohrid, l'Università di Tetovo venne ufficialmente riconosciuta e oggi costituisce uno dei principali poli culturali della popolazione albanese nel paese. Eppure la questione rimane ancora aperta. A più di 20 anni dalla fine del conflitto 2001, la situazione appare profondamente cambiata rispetto al passato. L'albanese è oggi molto più presente nella vita pubblica, nell'università e nelle amministrazioni locali. Eppure il dibattito rimane aperto. Molti cittadini albanesi chiedono che il bilinguismo venga applicato in modo pieno e uniforme in tutte le istituzioni dello Stato, mentre parte della società macedone teme che un ulteriore ampliamento dell'uso dell'albanese possa indebolire l'identità nazionale del paese. La questione linguistica continua così a rappresentare uno degli equilibri più delicati della Macedonia del Nord contemporanea, un tema che va ben oltre le parole e che tocca direttamente identità, diritti di convivenza e politica odierna.
1: Abbiamo parlato della questione della lingua albanese in Macedonia del Nord, allora andiamo adesso in Albania. Per parlare del sistema di potere del Partito Socialista, del Premier Edi Rama, del potere politico appunto che ha messo in piedi, anche delle tensioni interne, e lo facciamo con due analisi che ci propone Artur Nora.
0: Dopo la vittoria delle elezioni legislative del 2025, il Partito Socialista ha consolidato ulteriormente il proprio controllo sulle istituzioni del Paese, rafforzando l'immagine di Edi Rama come leader indiscusso dell'Albania contemporanea. Ma dietro la stabilità apparente si muovono tensioni interne, rivalità silenziose e interrogativi sempre più evidenti sul futuro del partito. Negli ultimi anni il Partito Socialista si è trasformato profondamente, nato come erede riformato dall'ex Partito del Lavoro Comunista, il Movimento Socialista Albanese è diventato progressivamente una struttura politica fortemente centralizzata attorno alla figura del Premier, in questo caso Edi Rama. La selezione dei candidati, gli equilibri interni, le principali decisioni governative passano oramai quasi esclusivamente dal cerchio ristretto vicino a Edi Rama. Questa centralizzazione ha garantito disciplina e continuità politica, ma ha anche ridotto gli spazi per il dissenso interno. Molti dirigenti storici del partito sono stati gradualmente marginalizzati o sostituiti da figure più giovani e tecnocratiche, spesso considerate direttamente legate alla leadership del Premier. Tra i nomi emersi con maggior forza negli ultimi anni c'è quello di Melinda Baluku, una delle collaboratrici più vicine a Edi Rama e figura sempre più influente nell'esecutivo. In ambienti politici albanesi il suo nome viene spesso associato a possibili scenari di successione futura, anche se pubblicamente il tema resta quasi tabù all'interno del Partito Socialista e che in effetti anche questa figura importante del Partito Socialista sta affrontando un processo penale. Parallelamente si è indebolita la posizione di Erjon Velie, sindaco di Tirana, per anni considerato il possibile erede naturale del Premier. Le inchieste giudiziarie e le crescenti tensioni interne hanno ridimensionato il suo peso politico, alimentando la percezione di una competizione sotterranea tra diversi correnti del partito. Un elemento centrale della fase politica albanese è infatti il ruolo dello SPAC, la Procura Speciale Anticorruzione sostenuta dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Negli ultimi anni magistrati e investigatori hanno colpito diversi amministratori locali, funzionari pubblici e figure vicine sia alla maggioranza socialista che all'opposizione democratica. All'interno del Partito Socialista il rafforzamento della Procura Speciale Anticorruzione viene vissuta in modo ambiguo. Da un lato il governo Rama continua a presentare la riforma giudiziaria come uno dei principali successi del proprio percorso europeo. L'altro, Dall'altro, molti esponenti socialisti temono che le indagini possano progressivamente avvicinarsi al nucleo politico ed economico costruito attorno al partito e di governo. Nonostante queste tensioni, il Partito Socialista continua però a mantenere la posizione dominante nel sistema politico albanese. L'opposizione guidata dal Partito Democratico resta frammentata e indebolita da anni dei conflitti interni, lasciando a Rama un margine di controllo più ampio. Esiste tuttavia un altro fattore che inizia a preoccupare parte della leadership socialista, la crescente stanchezza dell'elettorato. Dopo oltre un decennio di governo consecutivo, in Albania si registra un aumento della disillusione politica, soprattutto tra i giovani e nelle aree urbane. La bassa partecipazione elettorale osservata nelle ultime consultazioni è stata interpretata da molti analisti come il segnale di un consenso ancora forte, ma meno entusiasta rispetto al passato. Sul piano internazionale, Edi Rama continua a muoversi con pragmatismo. Pur mantenendo una linea fortemente europeista, il premier albanese ha costruito rapporti trasversali con leader orientamenti politici molto diversi, inclusa Giorgia Meloni, con cui ha sviluppato una stretta collaborazione sul dossier migratorio tra Italia e Albania. Per il momento nulla lascia pensare a una crisi imminente del Partito Socialista. La leadership di Rama resta solida e il sistema politico albanese continua a ruotare attorno alla sua figura. Ma sotto le superfici del consenso emergono già le domande che accompagneranno inevitabilmente i prossimi anni della politica albanese. Chi guiderà il Partito Socialista dopo Rama? E soprattutto il partito riuscirà a sopravvivere alla fine dell'era del suo leader più dominante?
1: Proseguiamo questa puntata di Passaggio a Sud-Est. Nella prima parte abbiamo parlato di Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord e Albania, dopo aver dedicato l'apertura a ricordare la figura di Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa e la sua attenzione nei confronti dei Balcani, dell'ex Jugoslavia. E apriamo allora adesso la seconda parte, parlando proprio di un paese che fu particolarmente colpito dalle vittime delle guerre degli anni 90, la Bosnia-Erzegovina. In questa seconda parte parliamo delle dimissioni annunciate dall'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, che apre adesso tutta una serie di scenari che vengono accolte in diverso modo in varie parti della Bosnia-Erzegovina, e questa è una questione da seguire con molta attenzione. Allora passiamo il microfono a Marina Sicora.
2: Christian Schmidt lascia dunque l'incarico nel momento in cui è diventato un peso anche per quelli che lo avevano nominato e per quelli contro i quali aveva agito da diversi anni. La sua partenza non sembra una fine tranquilla del mandato, osserva un commento della Deutsche Welle. Quanto alla fine del suo operato come alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Herzegovina, quanto alle reazioni alla decisione, difficilmente lo si può interpretare come un semplice cambiamento al vertice dell'amministrazione internazionale in Bosnia-Herzegovina, almeno giudicato dalle reazioni alla decisione. Prosegue questo articolo, commento e precisa che quelli ben informati sono convinti che per il modo in cui è stata presa questa decisione, per il momento in cui è stata presa e tutto l'ambiente politico in Bosnia-Herzegovina, si tratta di una decisione politica molto più profonda. Quando l'alto rappresentante viene ritirato poco prima della sua presentazione del rapporto al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 12 maggio, quindi questa era la data della presentazione della riunione sulla Bosnia-Herzegovina, allora non si tratta più di una decisione privata di un diplomatico, bensì un segnale che dietro le quinte il rapporto delle forze è cambiato, valuta sempre la Deutsche Welle. L'interpretazione ufficiale resta avvolta nella formulazione di motivi personali e della procedura dell'elezione del successore. Christian Schmidt ha informato il Consiglio per l'attuazione della pace, il PIC di lasciare l'incarico e ha chiesto un urgente procedimento di elezione del suo successore. Ma una tale versione delle vicende suona troppo ordinata per la realtà politica della Bosnia-Erzegovina, commenta ancora la Deutsche Welle e aggiunge che lo è soprattutto dopo anni di contenziosi aperti tra Christian Schmidt e le autorità della Repubblica Srpska, che è l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Il suo mandato, secondo gli analisti, non è stato segnato da stabilizzazione, bensì da costanti scontri, imposizioni, negazioni e sempre più profonda sfiducia tra l'ufficio dell'alto rappresentante e le istituzioni locali. Nella Repubblica Srpska Christian Schmidt non è stato mai accettato come un alto rappresentante legittimo. Infatti, sin dalla sua nomina è stato vissuto come un tutore politico senza un appoggio internazionale chiaro, come l'uomo che cercava di governare con decreti senza l'approvazione di quelli su cui voleva attuare queste decisioni. Da un tale rapporto si è creato un contenzioso di diversi anni che non è stato soltanto una questione di interpretazione giuridica, bensì una lotta su chi ne aveva il diritto di ordinare la vita politica in Bosnia-Erzegovina, scrive e rileva il giornalista del quotidiano Oslobođenje Goran Dakić. Per questo motivo Banja Luka ha accolto la fine del mandato di Christian Schmidt quasi come una conferma della propria insistenza politica. Milorad Dodik ha affermato che Schmidt se ne va così come era arrivato, senza legittimità, senza la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e senza il diritto internazionale dalla sua parte. L'ancora uomo forte della Repubblica Srpska e presidente dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti ha detto che Schmidt aveva cercato di fare molto male, ma alla fine con le sue azioni ha soltanto confermato un fatto, che la Repubblica Srpska è indistruttibile. Queste appunto le parole di Milorad Dodik, ricordiamolo, accusato e rimosso dall'incarico di presidente della Repubblica Srpska proprio in base alle modifiche della legge penale della Bosnia-Erzegovina promulgate dallo stesso Christian Schmidt. Il rapporto della politica americana verso la Bosnia-Erzegovina dopo il cambiamento delle priorità a Washington adesso riceve delle configurazioni chiare sul terreno, prosegue la Deutsche Welle e valuta che i primi segnali erano visibili dopo l'abolizione delle sanzioni alla leadership della Repubblica Srpska e poi attraverso l'inclusione americana dell'infrastruttura del gas in Bosnia-Erzegovina. Il tutto si svolgeva contrariamente alle soluzioni che l'Unione Europea negli anni precedenti costruiva nel sistema giuridico del paese, innanzitutto attraverso l'ufficio dell'alto rappresentante. Una delle questioni chiave a tal proposito è il patrimonio, le proprietà dello Stato, il quale dopo il progetto interconnessione meridionale di fatto passa nell'ingerenza dell'entità. Qui si osserva ancora che l'alto rappresentante della Bosnia-Erzegovina, che per anni era sotto attacco della Russia, adesso è stato rimosso anche con un consenso taciturno degli Stati Uniti. L'Unione Europea nel suo approccio era debole e senza un obiettivo chiaro, ma adesso deve mettersi in sesto e agire più seriamente. Dopo 30 anni dell'ufficio dell'alto rappresentante, esso ha superato il proprio obiettivo. È necessaria una nuova iniziativa, ha scritto sulla rete X l'ex alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, uno degli ex alti rappresentanti, Carl Bildt, commentando la partenza di Christian Schmidt. Forse si tratta di riconoscere che si cerca un successore il quale potrà governare meglio e un operativo più forte e non un'autorità forte, ritiene il giornalista e analista Dakić. In tutto questo un ruolo particolare è quello del settore energetico, ovvero i corridori del gas e la lotta per il controllo dei futuri flussi infrastrutturali in Bosnia-Herzegovina. Gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato che l'impegno americano non si ferma sui messaggi politici, bensì penetra profondamente nei piani di investimenti e geostrategici collegati con le interconnessioni e con il mercato energetico. I collegamenti sono troppo evidenti per esserne casuali. Christian Schmidt annuncia la sua partenza proprio nel momento in cui sono sempre più evidenti le nuove relazioni tra l'alleanza dei socialdemocratici indipendenti e il governo americano. Se ne va nel momento in cui la questione delle sanzioni, contenziosi e blocchi istituzionali assumono un nuovo retroscena in cui l'ideologia lascia il posto al commercio degli interessi. Se ne va anche poco prima del rapporto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, in cui Christian Schmidt doveva ancora una volta, dalla sua posizione di alto rappresentante, definire il narrativo sulla situazione nel paese che imponeva da diversi anni. E ne scrive sempre la Deutsche Welle. Nel suo rapporto Schmidt indica che il problema cruciale è la terza entità, il rafforzamento del secessionismo, e quello più importante in questo contesto, la questione delle proprietà dello Stato. Infatti nel rapporto, tra l'altro, si afferma che non è sostenibile la situazione in cui progetti di investimento collegati con le proprietà statali sono giuridicamente inviolabili oppure dipendono dagli organismi pubblici pronti ad ignorare la legge. La Deutsche Welle valuta che per Sarajevo questa situazione rappresenta un ulteriore problema. Da anni Schmidt veniva indicato come la personalità che, al di là di numerose controversie, mantiene un minimo di disciplina internazionale in un paese in cui gli attori politici locali sempre più spesso agiscono uno contro l'altro e non in base alle regole comuni. Se adesso si dimostra che anche una tale personalità può essere rimossa nel momento in cui diventa un peso ai centri di potere più grandi, allora questo dimostra la debolezza dell'intero sistema. Molti credono comunque che qui non si tratta soltanto della fine di un mandato, bensì anche di una fase di un governamento straniero in Bosnia-Herzegovina. L'uomo che da diversi anni agiva come un'autorità al di sopra della politica locale, alla fine se ne va senza la vera forza politica, perché per il prossimo passo sarà necessario un altro tipo di giocatore, conclude questo commento della Deutsche Welle. C'è da dire che la prevista riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU è trascorsa quindi nel segno delle dimissioni di Christian Schmidt. Mentre si sta cercando il suo successore, l'alto rappresentante uscente avverte sui blocchi e il rafforzamento della retorica secessionista in Bosnia-Herzegovina. Alla riunione sulla situazione in Bosnia-Herzegovina il focus è stato quindi sul rapporto dell'alto rappresentante Schmidt, il quale aveva confermato il suo ritiro dall'incarico. Anche se la situazione è stata valutata come stabile, Schmidt ha sottolineato che essa al tempo stesso è molto fragile, con molto ostruzionismo politico che minaccia la funzionalità dello Stato. Secondo le informazioni, la riunione è trascorsa con consuete tensioni diplomatiche. La vice dell'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Anna Evstigneva, si è nuovamente opposta alla partecipazione di Christian Schmidt, negando la sua legittimità. Tuttavia, a differenza delle precedenti riunioni, il rappresentante cinese Geng Shuang questa volta ha approvato la presenza dell'altro rappresentante uscente e il suo intervento, acconsentendo così la presentazione del rapporto relativo al periodo dall'ottobre 2025 fino all'aprile 2026. Nel suo molto probabilmente ultimo rapporto, quindi, Christian Schmidt è stato critico verso lo stato delle riforme. Parlando del secessionismo, Schmidt ha avvertito che i leader della Repubblica Srpska, guidati da Milorad Dodik, continuano la retorica secessionista e mettono in discussione l'integrità territoriale della Bosnia-Herzegovina. Ha aggiunto che lo Stato a fine 2025 era sotto un finanziamento temporaneo e questo è continuato anche nel corso di quest'anno, mettendo a rischio il lavoro del settore di difesa e del servizio pubblico della radiotelevisione della Bosnia-Herzegovina. Schmidt si è soffermato anche sulle divisioni etniche che si manifestano negli appelli per costituire una cosiddetta terza entità, valutando che si tratta di ulteriore tentativo di divisione etnica del paese. C'è da dire che Christian Schmidt ha confermato di lasciare l'incarico per ragioni, come ha detto, personali, ma ha aggiunto inoltre che rimarrà in funzione fino alla nomina del suo successore. Il procedimento di nomina deve essere eseguito dal Consiglio per l'attuazione della pace, PIC, mentre la Russia e la Cina continuano ad insistere sulla chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante. Schmidt ha ricordato che il suo ruolo era cruciale nell'adozione delle modifiche della legge elettorale affinché siano garantite elezioni giuste, ma ha ammesso che la questione delle proprietà statali resta un ostacolo per lo sviluppo economico. Nel rapporto si sottolinea anche che il ruolo della missione militare dell'Unione Europea EUFOR Althea resta rilevante e giustificato. Il mandato di questa missione è stato prorogato nell'ottobre dello scorso anno e Schmidt ritiene che la loro presenza continua ad essere indispensabile per garantire la pace. Come informa ancora la Deutsche Welle, la riunione ha scoperto nuovamente le divisioni tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Così la vice dell'ambasciatore russo Anna Estigneva ha ribadito che Mosca non riconosce Schmidt, accusando l'ufficio dell'alto rappresentante di destabilizzazione del paese e richiedendo la sua urgente chiusura. Il rappresentante cinese Geng Shuang, anche se questa volta, come detto, aveva permesso l'intervento di Schmidt, ha mantenuto un tono critico verso l'interferenza straniera, appellandosi ai politici locali di intraprendere la responsabilità nel paese. A differenza di loro, il rappresentante della Gran Bretagna e i rappresentanti della maggior parte degli stati membri dell'Unione Europea hanno dato sostegno a Schmidt, rilevando che l'ufficio dell'alto rappresentante sia ancora un meccanismo indispensabile per salvaguardare la pace e per impedire la politica distruttiva. Ha destato attenzione, secondo l'informazione, la rappresentante statunitense presso le Nazioni Unite, Tammy Bruce, la quale ha precisato la visione di Washington per il prossimo periodo. Lei ha rilevato che il ruolo del nuovo alto rappresentante non sarà soltanto un semplice mantenimento dello status quo, bensì un graduale trasferimento della responsabilità sui leader locali. Il rappresentante della Bosnia-Herzegovina e dei paesi vicini, invece, hanno presentato diverse posizioni sulle priorità. Così il presidente a rotazione della presidenza tripartita della Bosnia-Herzegovina, Denis Bečirović, ha condannato aspramente la politica secessionista della leadership della Repubblica Srpska, valutando come un attacco diretto contro l'accordo di pace di Dayton e l'ordinamento costituzionale. Lui ha aggiunto che i paesi vicini, dunque la Serbia e la Croazia, non devono mischiarsi nelle questioni interne della Bosnia-Herzegovina e ha rilevato l'importanza del proseguimento della presenza internazionale militare e civile finché non sarà raggiunta una piena autosufficienza della Bosnia-Herzegovina. D'altra parte, il vice dell'ambasciatore croato all'ONU, Hrvoje Ćurić Hrvatinić, ha accusato Bečirović, quindi il membro della presidenza tripartita, di utilizzare il palco dell'ONU per, come ha detto, le necessità della campagna elettorale. Nel suo intervento si è focalizzato sull'uguaglianza dei tre popoli costituenti della Bosnia Erzegovina e sulla necessità delle riforme del sistema elettorale per consentire una rappresentanza legittima, soprattutto quella del popolo croato in Bosnia Erzegovina. Il rappresentante serbo ha ribadito il sostegno all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, ma ha messo l'accento sull'importanza dell'accordo tra le due entità e i tre popoli senza imporre soluzioni dall'esterno. In questo modo, valuta la Deutsche Welle, Belgrado ha indirettamente appoggiato le posizioni sulla necessità di chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante. E mentre a New York si svolgeva questo dibattito in seno alle Nazioni Unite, Milorad Dodik ha minacciato che la Repubblica Srpska proclamerà subito l'indipendenza se Christian Schmidt imporrà la legge sulle proprietà statali. Questa reazione da parte del leader dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti ha invece motivato ulteriormente il vicepresidente della Repubblica Srpska, Čamil Duraković, il quale ha chiesto a Schmidt di utilizzare i suoi poteri di Bonn prima di partire e proclamare questa legge a livello statale.
1: Vedremo allora l'evoluzione della situazione in Bosnia-Herzegovina, a cui abbiamo dedicato la seconda parte di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, dopo l'annuncio delle dimissioni dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt. È una situazione da seguire con molta attenzione, al di là della normale attenzione che va riservata alla Bosnia-Herzegovina, sempre paese alle prese con molti problemi, ancora ben lontano dal progetto di integrazione europea e anche da un assetto, insomma, che gli dia finalmente stabilità e anche una prospettiva di futuro e di riconciliazione, appunto dopo le guerre degli anni 90, con cui abbiamo aperto questa puntata di Passaggio a Sud-Est, nella quale abbiamo ricordato la figura di Marco Pannella. Siamo adesso invece arrivati al termine di questa puntata che, come sempre, abbiamo realizzato insieme a Marina Sicore e ad Artur Nura, una puntata che potrete ritrovare e riascoltare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche, una puntata alla vigilia del decennale della scomparsa di Marco Pannella, che avvenne appunto il 19 maggio del 2016. Ci risentiamo in onda giovedì 21 alle 6 del mattino per il consueto supplemento settimanale, poi domenica prossima 24 maggio alle 21 per una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e un buon proseguimento all'ascolto di Radio Radicale.
3: Sono le 21:59 minuti, era Passaggio a Sud-Est, ancora aggiornamenti dalle agenzie. Donald Trump terrà una riunione sull'Iran nella Situation Room con il suo team di alto livello per la sicurezza nazionale martedì prossimo. Lo scopo del meeting sarà discutere le opzioni per una ripresa dell'operazione militare. Andiamo invece al conflitto in Ucraina, c'è una dichiarazione di Zelensky. Le nostre capacità a lungo raggio stanno cambiando in modo significativo la situazione, ha dichiarato, precisando nel suo discorso serale che la distanza dagli obiettivi colpiti nella regione di Mosca era oltre di 500 chilometri, attacchi importanti, dice Zelensky, anche perché la regione di Mosca è la più densamente presidiata dai sistemi di difesa aerea russi. La guerra sta tornando al suo porto originario, così ha dichiarato Zelensky. Ci fermiamo con gli aggiornamenti, adesso vi propongo la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, a cura di Michele Lembo. Ha scelto Michele Lembo una conversazione del marzo 2013.
4: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è un'intervista del 3 marzo del 2013. Siamo alle ore successive l'esito delle elezioni del 2013, elezioni forse significative ancora oggi, perché segnarono una svolta, un cambiamento nel panorama politico italiano, con l'aumento delle astensioni e l'affermazione di forze che tendevano a polarizzare il loro messaggio, e fu un caso che la seconda forza che si affermò fu quella del movimento di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, e poi l'affermazione di Pierluigi Bersani alla guida della coalizione di centro-sinistra. Anche questa intervista e questo scenario, l'occasione per un bilancio della stagione precedente, e anche, come vedrete, il momento di una prefigurazione di quella che sarebbe stata poi l'azione radicale nella stagione successiva. Nelle stesse giornate c'erano state le dimissioni di Papa Ratzinger, e sentirete come sempre Marco Pannella entrare davvero nel merito dal suo punto di vista in queste questioni, e poi anche il tema della prospettiva radicale. Sentirete anche un lungo commento sulla situazione del Partito Radicale Transnazionale, la situazione in Mali e il ruolo del segretario che era stato votato nel 2011. Seconda parte dell'intervista quasi interamente dedicata al ruolo dell'informazione, e come sempre questo è un tema centrale anche nell'attualità di questi giorni, il ruolo dell'informazione e la possibilità di forze come quella radicale di essere conosciute e consentire ai cittadini di deliberare, appunto, secondo la conoscenza completa quantomeno dello scenario dell'offerta politica. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 3 marzo del 2013. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che fra l'altro alla direzione di Radicali Italiani per venire a, come dire, onorare l'impegno con gli ascoltatori di Radio Radicale, e questo va a suo onore prima di tutto. Dunque c'è una in corso, un'importante riunione della direzione, importante immagino perché è la prima di bilancio elettorale, un bilancio che insomma non è proprio un bilancio di vittoria, ma anche questo è era prevedibile perché vi sono state tutta una serie di vicende che hanno indiscutibilmente complicato la partecipazione radicale, e ne abbiamo parlato a lungo. Poi c'è una situazione invece politica del paese che mostra l'impasse del regime e l'impasse degli antiregime, ma questo poi ci penso Pannella a parlarne perché non tocca a me. E, insomma, gli argomenti non mancano. Magari cominciamo proprio da questo tuo intervento alla direzione radicale. Hai detto che l'hai interrotto, magari sarebbe bellissimo che la conclusione la fai qui.
6: Ma in fondo è stato abbastanza breve il mio, e ho parlato delle relazioni e degli interventi precedenti, ma in sostanza, quindi, diciamo, facciamo l'economia della sintesi di lì per entrare. Io forse il primo giorno, il martedì credo, ho fatto un interventino che tutti dicevano era molto sereno rispetto ai risultati, è stato un intervento breve eccetera. Ma io allora oggi vorrei dire sicurissimamente l'infame, lo ripeto sorridendo perché regime partitocratico ha beccato una grossa botta, perché ci sono anche tutti gli astenuti, perché questo non è stato abbastanza sottolineato, no? Il crollo ulteriore dei voti, certo. Dei votanti. E poi non abbiamo ancora, se non è in giro, le nulle, le astenute, ma che mi pare anche quelle sono aumentate in alcune zone d'Italia anche di più dalle notizie che noi abbiamo. E poi sì,
7: sono i dati del ministero,
6: certo, no, dico, quindi cioè diciamo che i due partiti le due coalizioni che facevano grosso modo l'85-90% tradizionalmente avevano fatto, le due, no, non queste, le due forze, il centrodestra e il centrosinistra, assieme rappresentavano appunto l'85% o cose di questo genere. Adesso non si può dire, no, ma anche perché in realtà sono forze in difficoltà, perfino i vincitori Bersani diciamo non proprio hanno cantato vittoria comprensibilmente, e dall'altra parte adesso Berlusconi voleva fare pure lui San Giovanni, una cosa del genere. Non ne aveva già fatto uno proprio che mi destò in allarme e attaccai per annunciare che al primo bilancio del governo lui si astenevano e io da allora sono certo, ma lo dissi, dietro quell'astensione chissà che cosa ci sia, che cosa c'è, perché non aveva senso se non quello nel quale si cominciò a contrattare quello che anche ripreso da Grillo questa volta, no, Veltro, il, aiutami, il comunista, il PC, non Veltroni,
5: D'Alema. D'Alema.
6: No, no, con la V.
5: Con la V, non lo
6: no,
5: so.
6: No, no, no, è il grande magistrato. Il
5: primo. Ah, Violante.
6: Ecco, perché Violante, terzo, che Violante raccontò, che raccontò, direi, all'inizio degli anni 90.
5: Il famoso intervento alla Camera di Violante in cui disse che abbiamo graziato.
6: Però abbiamo fatto tutto quanto, voi adesso, eccetera, no? E in effetti l'inizio, sono sicuro che fu lì. Anche se adesso sono un pochettino interessato, ma lasciamo far venire le prossime ore e giorni, su questo accenno del dipietrista, oh pardon, ex dipietrista
5: De Gregorio.
6: De Gregorio,
5: ma quale accenno?
6: Che dice, no, che sì, ma infatti, ma credo che ha detto continuerò, altre cose da dire. E probabilmente
5: te lo ricordi tu, Sergio De Gregorio?
6: Ma come no, Napoli, la cosa, poi c'era il Moneta, la Moneta, come si chiamava, un giornaletto
5: il
6: che
5: Denaro aveva...
6: E il Denaro era,
5: no,
6: lui,
5: attento, no? Che no, non era lui, no, no, no, era... No, no, no, calma,
6: ma
5: calma,
6: collaborava, no, allora collaborava,
5: non creare incidenti diplomatici con altre aree radicali, no, no, no, no. Non lo so se collaborava, se con il Denaro. Però, il quotidiano economico più venduto dai quartieri spagnoli, ma non è questo. No, De Gregorio incrociò Tortora, questa è una cosa che viene poco raccontata, perché fu, io lo ricordo, era colpevolista e collaborava a Oggi, quando Oggi sponsorizzò quella reportage di quella giornalista, ormai scomparsa, poverina, parente del procuratore capo Cedrangolo, che fece un libro insieme a una signorina che fu messa incinta da Melluso pentito mentre era nell'impenetrabile caserma Pastrengo, e De Gregorio collaborava lì. Poi ebbe un percorso, perché il personaggio non è nuovo a Revirement clamoroso.
6: No, ma a mio avviso un emblematico di pietrista, insomma.
5: Ma lo ritrovammo poi con Enzo Tortora nella ripresa dei programmi televisivi di Enzo Tortora. Quando riprese i programmi alla RAI, ricordo che tu eri contrario.
6: Eri Dicebamos, sì.
5: Eri Dicebamos, sì. Dove eravamo rimasti, per la verità. C'era De Gregorio come...
6: Ah sì?
5: Sì, c'era De Gregorio come redattore capo di quel programma. Quindi il personaggio è pieno di... E noi lo abbiamo incrociato più volte. Personaggio non banale, devo dire. Non banale.
6: Affatto. Ma devo dire, anche perché tutti stanno facendo... Ah, ma era guerra, lui dice, era guerra, no? E a partire dal 1 milione, 3 milioni, 5 milioni, appunto, no, tutta quest'altra cosa. Dice, ma c'è altro. Ma sì, bisognerebbe ricordarsi un'altra cosa. 8 eletti della Rosa nel Pugno fatti fuori con naturalmente quelli di Repubblica, i futuri presidenti della Repubblica, Rodotà, quelli lì, eccetera, guardarono bene dell'occuparsene, no? Ma Vassalli se ne occupò a fondo, e quale in effetti si fece cadere Prodi proprio con quello che, perché lì era un voto, dovevano comprarsi appunto,
5: poi cadde dopo, però in realtà
6: No, ma era già quello completamente, perché
5: quello fu l'inizio.
6: Sì, ma se noi avessimo Ma il problema certo, è che noi già dovevamo essere presenti e operanti, quindi...
5: Il problema non si poneva. Appunto. Devo dire, fra l'altro, forse, questo adesso è tutto da verificare, non si sarebbe posto nemmeno per quell'inizio di De Gregorio alla Commissione Difesa, che era una delle prime cose. Che...
6: Certo che era. No, certo.
5: Può essere che non si... perché era la Commissione Difesa. Adesso.
6: Ma queste sono le cose di regime...
5: Lo so.
6: Che in effetti, come alcuni dicono, ma come... Di Pietro si è tenuto la cosa registrata, no, quella cosa là. E vabbè, ma è Di Pietro, non ho capito, quell'altro è De Magistris.
5: Vabbè,
6: sono
5: qui spariamo sulle ambulanze.
6: Quell'altro è in groia, vabbè.
5: Dopo il tesoriere laziale Di Pietro si spara sì. Veramente sulle ambulanze.
6: Ma poi anche in Liguria dappertutto.
5: Ah, c'è, no, in Liguria c'è Emilio. E in ogni caso, certo, però questa vicenda. In questa vicenda c'è un po' un altro aspetto delicato, su questo vorrei sentire il tuo parere, perché c'è stata una dichiarazione senza dubbio puntuale del nostro deputato uscente Maurizio Turco che dice, vabbè, ma questi proprio in un periodo di vacazio potevano aspettare 5 minuti. Però ormai è evidente che certo. sarà la prossima, però senza dubbio sarà il prossimo Parlamento a votare in ogni caso, non certo. possono riconvocare la commissione a tutto certo. concedere, però sarà il prossimo Parlamento a votare. Però questa cosa di Berlusconi effettivamente, se trovano dei riscontri certo. su questa cosa di De Gregorio, è molto seria, eh? E non è uno scherzo.
6: Sì, ma è molto seria per lui che fa una tragedia, o comprensibilmente, ma non c'è, del fatto che col mestiere che ha sempre fatto e via dicendo, se ne deve andare in galera, o fare come Bettino, sì. andare fuori, insomma.
5: Temo
6: no?
5: anch'io che no, stavolta la cosa è seria.
6: Sì, ma no, ma è seria, ma voglio dire, certo, lui che diceva io so... venerato dai più grandi del mondo, Putin, gli altri, vado da quello, faceva l'agenda, faceva l'agenzia di promozione turistica di tutte le dittature di quella parte lì, e quindi non si deve troppo, certo mi dispiace abbiamo smesso di frequentarci personalmente, perché forse un aiuto su queste cose glielo potevo dare psicologicamente.
5: Ma ecco, sono passati 20 anni, non gliel'hai dato, facciamocene una ragione, non l'ha voluto.
6: No? Sì, sì, non l'ha voluto.
5: Insomma,
6: no.
5: Non è che...
6: Certo, no, ma per ormai dire... Non... Sì, ma quando... il problema qual è? Quando, diciamo, le oligarchie sono oligarchie, è vero che qualche volta ti viene l'idea di dire certo che se quello stronzo, non lui,
5: sì,
6: e la cosa io volevo parlare, forse,
5: certo, sì, no, sì, però,
6: ma parlavo proprio, questa è la dimostrazione di quanto direi ormai gli stessi potenti, come tipico nelle dittature, non sanno un cacchio di quello che succede nel loro paese. Perché ci sta, no, ma perché c'è sempre qualcuno dei servizi che fa parte magari di un'altra cosa, o meno. Dire che, capisco, loro sanno che sono applauditi entusiasticamente dal popolo. Questo sanno. E che poi ci sono alcuni che vanno messi in galera. No, di più o di meno, ma oggi la grande maggioranza anche dei ministri, dei potenti eccetera ne sanno poco realmente, no? Possiamo
5: no, ma vedi, adesso noi abbiamo una situazione nella quale tu sei maestro, spero, perché in realtà questo risultato elettorale lascia aperte tutta una serie di possibilità che sono una più complicata dell'altra.
6: Certo.
5: Per esempio, adesso, ieri sera c'è stato il debutto di un professore grillino in televisione che con un bicchiere di vino in mano, ne ha bevuti forse anche...
6: Scusa, quale televisione tanto fece?
5: In onda, l'amico tuo, Telesco.
6: Quelle sì,
5: ecco, sì. Con questo professore che sosteneva una tesi abbastanza affascinante e diceva, ma guardate, è molto facile, noi non proponiamo altro che la prorogatio di Monti, Cioè, questo analfabeta non sapeva nemmeno che un governo che è in carica per il disbrigo degli affari correnti,
6: certo,
5: ha il Parlamento convocato a domicilio, quindi certo, non puoi fare la riforma elettorale in Parlamento se c'hai un regime. Ma lui non lo sapeva, era professore, non so di che. E parlava, questo mi ha colpito, si è messo anche a fare degli esempi, perché era arrivato con una cartuccella scritta e faceva, ma no, ci sono degli esempi di governi che sono stati in prorogatio dopo la cosa.
6: L'errore e citava, prorogatio.
5: E citava il governo del 79,
6: sì,
5: che era un governo Andreotti,
6: sì,
5: e poi un governo Fanfani, mi pare, che era
6: quello famoso.
5: Quello famoso. Certo. Allora dico, qua c'è Pannella che è maestro di queste cose, spiegaglielo tu.
6: Perché io dico, questo sicuramente è un evento rispetto alla prospettiva. La prospettiva vinceva Pierluigi, vinceva il PD. No, dico, la prospettiva era questa e in fondo era anche possibile, diciamo, non è affatto. E torno a dire, c'era stata una risoluzione, una mozione del Comitato dei Radicali Italiani del Congresso, nel quale ero andato, sì, dichiarando che mi astenevo sugli esiti congressuali, ma sottolineando che nella parte centrale della risoluzione veniva indicato chiaramente nel PD lo strumento di maggiore possibilità di prorogazio, sarebbe il caso da dire, della partitocrazia. No, ma veniva individuata. Eravamo all'immediata vigilia poi dell'esplodere del caso Zingaretti, del caso Ambrosoli, di tutte queste altre cose, no? Che hanno. Ma in effetti, a mio avviso, la vittoria di Bersani e del PD sarebbe stato sicuramente tale da poter garantire ancora chissà quanto tempo, senza problemi nuovi, ecco, senza problemi nuovi alla partitocrazia. Oggi mi pare che è un regime che deve trovare nella realtà nuova, tra virgolette, la possibilità. Allora ci fu Togliatti che capì che Giannini con l'uomo qualunque poteva essere importante.
5: E andò, ma c'era meno voti di Grillo, però.
6: C'è molto meno, però potevano essere importanti. Infatti andò al congresso dell'uomo qualunque Togliatti addirittura. Allora, guarda, o andò o mandò un messaggio assolutamente di contenuto, diciamo, di apertura. E comunque adesso questo regime partitocratico, antidemocratico, dei problemi li avrà. Perché? Perché i grillini, intanto la situazione interna del PD, adesso hanno annunciato che fanno un'altra assemblea, congresso nazionale, eccetera. Un loro esponente, ho sentito dalla rassegna stampa, ha detto l'uninominale maggioritario è la tesi del PD.
5: Beh, anche Veltroni ieri lo ha detto in
6: televisione. Appunto, devo dire,
5: il sistema francese.
6: È una novità, sì, pare che questa, ma comunque il sistema francese è uninominale maggioritario.
5: Sì, sì, sì.
6: Quando l'hanno approvata all'unanimità nel loro congresso assemblea, allora hanno subito cominciato a dire "ma peccato che gli altri non lo vogliono". E allora vabbè, abbiamo avuto altre cose. C'è incredibile, il professor Grosso, l'avvocato Grosso, il grande avvocato, in effetti lo è, che è riuscito a fare un articolo per stigmatizzare che nessuno avesse posto i problemi della giustizia, della Costituzione. Cioè, no, però, capito, va bene che mi pare la stampa, la stampa di Torino non è più quella. E quando a sorvegliare un po' c'era l'avvocato, insomma. No, perché poi faceva gli accordi con Gheddafi, ma insomma, quando c'era l'avvocato, figurati, no, ma dico, con l'avvocato alcune cose troppo, come dire, un po' grossolane, via dicendo.
5: Però scusa, io non ho mai visto che siamo caduti sulla stampa, adesso cadiamo su un argomento di attualità, radicale peraltro, è solo radicale, Sulla stampa è uscito un articolo, quello ho fatto in tempo a vederlo, quello di Grosso per la verità mi era sfuggito, penso, in cui Zagrebelsky, Vladimiro, no Gustavo?
6: Vladimiro, allora altra cosa.
5: Vladimiro fece un articolo sull'amnistia in cui diceva, naturalmente usando un linguaggio molto diverso dal tuo, certo, questo certo, non c'è dubbio, però assolutamente sposava la tua tesi. Faceva un discorso semplicissimo.
6: Diceva, Vladimiro ha fatto già degli interventi pubblici anche.
5: Guarda che lì sulla stampa uscì un articolo che era formidabile. Perché? Diceva, dice, guardate, è verissimo, la depenalizzazione, giustissimo. La possibilità di misure alternative, ancora più giusto, le carceri nuove, ma certamente. Però guardate che per fare queste cose, se tutto va bene, ci vogliono come minimo alcuni anni. Nel frattempo c'è la Corte Europea che ci condanna, eccetera. Quindi, in questo periodo, in questo interregno, diciamo così, quando voi forse riuscirete a prendere queste misure, di cui peraltro parlate da decenni senza averle mai prese, ma mettiamo pure che le prendiate in 3-4 anni, in questi 3-4 anni lasciamo le cose così, non è possibile. Quindi l'unica cosa che si può fare è l'amnistia.
6: Certo, ma Vladimiro...
5: E perché non l'avete messo sulle vostre... Perché non avete detto Vladimiro Zagrebelsky è con noi?
6: No, ma guarda, di più, no, di più. Lui è stato relatore anche ad un convegno radicale promosso, organizzato da Mario Staderini,
5: lui.
6: E si è esposto perché lui ha fatto parte della CEDU, diciamo.
5: Come no?
6: Infatti non è un caso che è Gustavo il repubblicano.
5: Vabbè, Gustavo è un'altra cosa.
6: Certo, ma perché tutta gente con quale abbiamo avuto a che fare anche a livello personale, eccetera, quindi le conosciamo bene.
5: La politica
6: Certo, appunto, poi la politica, poi oggi Scalfari, ho sentito alcuni pezzi, appunto Scalfari, proprio Scalfari, che va, ma comunque, ecco, voglio dire, questa stiamo qui parlando per la prima volta dopo i risultati chiari, eccetera, e diciamo, stiamo parlando così, poi vediamo, approfondiamo. Ma anche la cosa che era assolutamente, io non c'ero, seguivo per radio, insomma, era l'atmosfera delle relazioni di Staderini, in particolare, ma anche del tesoriere.
5: De Lucia.
6: De Lucia si sentiva, ma era anche un'atmosfera piena di le cose da fare.
5: Certo.
6: No, ma capito, non... non sembrava posticcio tutto questo tanto per non parlare dei risultati. Si davano per acquisito e si dava per acquisito, diciamo quindi implicito, un po' quello che io dicevo, il regime che noi come tale definiamo, studiamo e via dicendo, sicurissimamente ha un momento di crisi che difficilmente possa essere di crescita, tutto è possibile, ma è una crisi diversa.
5: Beh, sta di fatto però che se in questa crisi ci fossero stati 2-3 radicali alla Regione Lazio, non so e non credo, ma in Parlamento, fra cui te, questo è il punto, perché poi non basta uno qualunque, ci voleva uno come te, sarebbe stato, avrebbe fatto la differenza per i radicali, o no?
6: Diciamo, vediamo quello che riusciremo a fare.
5: Da
6: no?
5: fuori?
6: No, riusciamo, no? È chiaro che sarebbe stata la differenza, però voglio dire, noi abbiamo dimostrato che i 6 parlamentari, i 6 deputati e i 3 senatori sicuramente hanno pesato politicamente nella legislatura. No, se si va a vedere concretamente le presenze, le proposte, eccetera, tant'è vero che l'apporto massimo è stato dato da Rita Bernardini e gli altri perché riguarda appunto giustizia, carceri ed altro.
5: Anche politica estera c'è stato qualcosa di importante.
6: No, ma assolutamente, ma poi allora possiamo dire il fatto della Coscioni con l'iniziativa di Filomena Gallo che ha portato a un risultato che ha un valore, una volta si diceva mondiale, non globale, come diciamo adesso, nel senso che un atto di giurisdizione proprio sul vexata questio, no? Dell'embrione e la persona, su questo stronca proprio quello che sembrava che dai singoli stati interamericani, dell'organo interamericano, il Vaticano riuscisse ad avere, diciamo, successi anche patenti nella direzione voluta dalla Roccella, per fare un nome, insomma, così in Italia. Quindi il problema è, certo, è quello, ma la nostra assenza da, ma torno a dire, la comunicazione quando non c'è non è sbagliata o è priva. Noi abbiamo potuto dimostrare che in termini, e credo che su questo molti studieranno per anni, perché devono stare attenti, quello che si verifica in Italia

0: riuscito a usarlo, a sollevarlo. Mentre in Inghilterra sì.
1: Che vuol dire?
0: In che senso? L'atmosfera degli Stati Uniti è tale che da nessun ambiente è venuto fuori l'iniziativa di chiedere di conoscere gli atti di Bush a Obama.
1: Ma non è possibile questo, secondo l'Information Act?
0: No, no, secondo l'Information Act, perché in Inghilterra sono 20 anni. Negli Stati Uniti c'è un problema però, che esistono anche possibilità di giurisdizione dei singoli stati attinenti a queste conoscenze. Sì, questo è quanto diciamo in ambienti che si occupano questo, di queste cose, come sai, ci assicurano.
1: Ci assicurano, va bene, ecco. Siamo a posto. Diciamo che lo stato dell'Arizona.
0: Sì.
1: Dunque, va bene. Però, a parte adesso l'Information Act americano, le questioni che si portano dietro queste elezioni sono talmente un'enormità per i radicali. Te ne cito una sola. È da una settimana che tutti i telegiornali e tutti i talk show ci parlano, non l'avevano mai fatto prima, del referendum sul finanziamento pubblico dei partiti.
0: Certo.
1: Solo che questo referendum è un referendum fantasma, che non si sa chi l'ha fatto, perché, quando. Però si dice, c'è stato un referendum tanto tempo fa, i cittadini avevano votato, ma quelli hanno fatto, ma guarda un po', adesso Grillo, che ha sempre proposto questa, insomma sembra che la battaglia sul finanziamento pubblico dei partiti l'ha fatta solo Grillo, il che è una balla colossale, sì. Però è anche vero che forse la nostra posizione sarebbe stata più forte.
0: Beh, certo,
1: no, se ma... poi questo finanziamento a un certo punto avessimo cercato in modo. Per carità, abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche, io me lo ricordo, abbiamo fatto pure la diffusione del denaro
0: per le strade, certo.
1: Strade, abbiamo scoperto una cosa interessante.
0: 1.200.000.000 con i notai distribuiti.
1: Abbiamo scoperto un paradosso formidabile, che regalare denaro costa denaro, perché poi dovevi organizzare la security, le cose, cioè diventava una spesa incredibile. Quindi, insomma, però su questo noi siamo indietro, com'è possibile?
0: Scusa, non su questo. Su tutta l'informazione.
1: Però,
0: vedi, perciò ecco, entriamo nel vivo del problema. Io sostengo, Massimo, lo so che per te, ti chiedo scusa, mi ripeto, se nelle scuole elementari, non solo italiane, diciamo perché è tutta Europa, ma non solo, si avesse una nozione, gli venisse spiegato, che innanzitutto una prima cosa che i ragazzini, ma come? Dice, per 2 milioni di anni...
1: Loris Rossi.
0: Sì, ma tu dici no, va bene. E io continuo a ritenere che è un'informazione che è esplosiva.
1: Ma no, è il club di Roma.
0: Ma il club di Roma è dato anche da alcuni radicali, eccetera. È come roba vecchia. Io proposi che il presidente del club di Roma fosse incaricato presidente del Consiglio.
1: Sì, ma a metà del secolo scorso, Marco.
0: No, non
1: nel 78.
0: Ecco, vabbè, quindi allora diciamo altre cose.
1: Vabbè,
0: ma torno a dire, figurati se non le ho presenti queste cose. Ma dico che ricordare quello oggi... significa invece probabilmente continuare a parlare di una cosa passata, mentre oggi la massima urgenza c'è questa, così parliamone. Dunque, noi abbiamo messo fino al 1830 2 milioni di anni per raggiungere il primo miliardo di noi della specie umana, poi abbiamo messo altri 70 anni per raggiungere il secondo. Negli ultimi 50 anni abbiamo avuto 3 decenni nei quali abbiamo fatto 1 miliardo. Ma c'è un'altra bella cosa che dovrebbe interessare i compagni di Rientro Dolce. Cioè, da Radicioni, Radio Radicale, abbiamo sentito che è ormai avanzatissima la decisione della classe dirigente cinese, abbiamo il congresso, eccetera, di abolire la legge che vietava

0: alle famiglie
1: sì.
0: di avere più di un poi maschio eccetera e appunto quindi abbiamo questa è 1 miliardo di persone che adesso possono fare figli come vogliono teoricamente, no? Creando dei problemi poi allo Stato.
2: Ognuno può fare figli come vuole, uno.
0: No, in teoria io posso.
2: Io sarei per io mantenere questo principio,
0: certo.
2: No? Ah, ecco.
0: No, infatti io quello che ho detto rientro dolce, dissi. Qui non si tratta di impedire che sia, ma di fare informazione sugli anticoncezionali, sulle altre cose, perché sappiamo che quando c'è un acculturalmento di quale che sia, diciamo, del popolo, dei popoli, contrariamente a quello si pensa, con un minimo di benessere economico diventa anche benessere vitale.
2: Certo.
0: No? E quindi pensano al figlio che devono fare, se potranno farlo crescere bene.
2: E tu non pensi che queste cose dei cinesi derivi proprio da questo?
0: Certo, ma no, ma come no? Ma guarda,
2: allora,
0: diciamo, a 50 metri da casa mia c'è un cinese, un negozio, siccome ce ne sono 5, nessuno individua lui, e lui è figlio di un dirigente medio-alto del Partito Comunista, del partito.
2: O almeno così dice.
0: No, lo è da alcuni. No, no.
2: Ah, ci sono
0: però. No, lo è, tant'è vero che lui ha 3 fratelli, o fratelli o sorelle, e quindi già questo, se sei importante, lo potevi fare.
2: Ah, certo, soprattutto se hai delle sorelle. Certo.
0: No, appunto, no, è questo. E poi, appunto, su questo so abbastanza, e che i funzionari di partito a partire da un certo livello già assicuravano in genere, diciamo, figli se non una propria volontà, no? Con medie non quelle del regime comunista, insomma, no? Ed altro. Quindi dico, però noi abbiamo quindi da tenere presente che 1 miliardo di persone, bene o male, nel prossimo decennio no, avranno una nuova situazione. Quindi è dire che questo problema, che non so, all'indigeno Monti, europeista e via dicendo, non era sembrato strano, non gli ricordava nulla. Lui ha fatto un intervento, lui, dicendo bisogna fare più bambini. No, no, no, ma per dire, un fatto proprio di cultura, di DNA ed altro, no, e quindi ritengo che ancora una volta le impostazioni nostre, che sono sempre state non quello di vietare, non quello di proibire, ma di quello di fornire le possibilità di scelta, e sono quelle che dovrà farsi strada nel mondo.
2: Va bene, questo è auspicabile.
0: E,
2: però,
0: no, ed è un patrimonio politico.
2: Ma certo, però su questo non è che si vincono o si perdono le elezioni.
0: No, su questo no. Ma su tutti gli altri questi nostri, in una situazione di antidemocrazia, puoi perderli sicuramente. Perché se tu non puoi comunicare, ho detto, ci sono gli errori di comunicazione, ci sono situazioni nelle quali il regime impedisce la comunicazione esiste se esiste coloro che ascoltano, possono ascoltare la comunicazione, tutto qui.
2: Marco, scusa, questa è un'obiezione che ti devo fare. Io mi sono fatto un calcolo, perché vi ho sentito martedì, ho sentito gli schemi che faceva Rita e che per carità sono encomiabili, perché mostrano un innegabile successo della battaglia radicale sul voto della popolazione detenuta. Cioè non c'è dubbio che c'è stato un successo radicale in queste elezioni, ed è quello di avere
0: consentito,
2: allargato, che poi in fondo è una grande cosa, cioè riuscire ad allargare i diritti è una gran cosa, allargare il diritto di voto ai detenuti che ce l'hanno,
0: passando dal 5 al 10%, diciamo.
2: Detto questo, però, basando su circa 40.000 i detenuti italiani, perché poi ce ne sono un 20.000 che non sono italiani, calcolando anche che non tutti quei 40.000 hanno il diritto di voto per motivi, ma comunque insomma diciamo grosso modo 40.000. Mettiamo che ognuno di questi 40.000 ha due affetti, diciamo una moglie, un figlio,
0: amici, compagni, no, colleghi,
2: amici e compagni, teniamoci proprio a quelli stretti stretti, il fratello, il figlio, la moglie, la compagna, ecco. Allora la somma degli affetti più cari dei detenuti non arriva al voto che hanno avuto. È vero che non si sono presentati in tutta Italia, questo pure è vero,
0: no, ma...
2: però insomma alla fine è vero quello che dice Rita, però attenzione a fare queste statistiche perché poi
0: no.
2: Si potrebbe anche dire non vi hanno votato nemmeno i parenti dei detenuti,
0: certo, ma questo è sicuro,
2: lo so.
0: Voglio dire, c'è una differenza, tra l'altro oggi veniva fuori che i grillini hanno anche una cosa che può suonare simpatica, come progetto, no, come, no, no, come, ed è il passaggio dal referendum abrogativo al referendum deliberativo.
2: Sei sicuro che è simpatica?
0: Ho detto che potrebbe sembrare simpatica.
2: Ah, ecco.
0: Io non ho mai smesso di dire che nella Costituzione italiana la presenza dell'antifascismo autentico, no, che c'era in qualche misura, una espressione l'ha trovata quando hanno escogitato il referendum abrogativo, perché sapevano che il referendum costitutivo, diciamo deliberativo, quel referendum in realtà tutti gli stati fascisti, comunisti, tutti quanti li stravincono come plebisciti. Ecco, e di conseguenza.
2: Però c'è la Svizzera.
0: Scusa?
2: Però c'è la Svizzera.
0: Ma c'è la Svizzera e poi c'è pure qualche stato americano.
2: Americano,
0: no, ma voglio dire, ci sono delle realtà assolutamente particolari, per cui la Svizzera, che è quella che i cui forzieri forse si sono riempiti dei soldi di non solo di tutti i capitalisti ma di tutte le mafie e le cose eccetera, presentano questo aspetto e presentano quell'altro, ma appunto sono eccezioni che confermano la regola, sono vecchi, sono stati federalisti, federali minimi, no? E questo è importante, tant'è vero che mentre in Europa o nazismo, o fascismo, o comunismo bene o male acquistavano le masse, lì in Svizzera col cacchio nada, ed erano nel cuore di questa realtà, quindi anche l'Austria, che poteva avere con, diciamo, qualche punto in comune nel senso che la monarchia asburgica poi di fatto non era statutariamente federalista,
2: no, però...
0: no, ma appunto aveva, diciamo, aveva radici, ecco, in radici solide in più nazionalità, diciamolo questo, insomma, no? Secondo le tradizioni o d'altro. E infatti il guaio dei paesi germanofoni erano quelli tedeschi, che non avevano avuto a che fare nessuna influenza con questa realtà austriaca che era stata,
2: certo,
0: la più importante. Ma tornando, appunto, dico, nessun dubbio che l'assenza nostra nelle istituzioni ci costa enormemente. E ci
2: no, costa agli altri.
0: No, ma dico, costa a noi altri. Costa enormemente per fare tutte le cose che dobbiamo fare, perché appunto di averi non ne avremo, sempre meno, no? Dico di questo. Però arriva in un momento nel quale, quali che siano le interpretazioni, c'è questo Papa che decide, poi perché è ricattato, poi sono le cose più zozze del mondo, tutte quante adesso si stanno... No, ma a me importa che decide di liberarsi di ogni avere, ma anche dell'immagine, lui dice io me ne andrò, resterò nascosto.
2: In elicottero.
0: Sì, sì, no, me ne andrò, no, lui dice, io non me ne andrò, io resterò.
2: Ecco.
0: Lui dice tre parole, resterò nascosto in preghiera. Queste le sue tre cose che ha detto. Allora voglio dire, quindi, quello che qui ho ricordato diverse volte anche in anni passati, quella frase del cardinale che diceva, che scriveva, quel cardinale che era anche quello dell'ex antufficio Ratzinger, no, che aveva scritto la Chiesa e la fede avranno sono forti quando sono povere, punto. Peccato che lo siamo solo quando ce ne spogliano.
2: A proposito delle leggi, come si chiama, le leggi Comb.
0: Ecco, a proposito in di Francia di quando ce ne spogliano. E a questo punto lui, per quel che riguarda il pontefice, si è spogliato.
2: Mi pare che fosti critico però all'epoca su quella dichiarazione di Ratzinger.
0: No, non di quella.
2: Sì, sì.
0: No, non di quella. Io evocavo e dicevo, lui deve fare i conti adesso, ogni mese, con la verità di quello che lui diceva e soffriva, no? Costantemente.
2: Ma non all'epoca, quando era cardinale.
0: No, quando era cardinale era assolutamente un cardinale, nella immagine, totalmente appiattito sulle posizioni più reazionarie. E tanto è vero che io ricordo che quando lui fu eletto, io feci anche una battuta, dico, beh, quello, i suoi hanno completamente militarizzato
2: certo.
0: La cosa, tant'è vero,
2: vedo che ci andiamo avvicinando alla, va bene,
0: tant'è vero, ma figure, non è che ci avviciniamo,
2: sì.
0: E siamo nel cuore, tant'è vero, dicevo che lo Spirito Santo, visto che lo Spirito Santo che deve scendere nel conclave per illuminare, non troverà dove appoggiarsi, però acchiappano e lo fanno fuori. No, e questo era quello che dicevo già allora, sempre.
2: Sì,
0: il problema, quale sono passati 7 anni, e questo ogni anno gli sono esplose. Lui credeva di poter convivere senza spogliare in modo clamoroso chi che sia, no? E invece ogni 6 mesi gli veniva l'IOR, la cosa, eccetera, gli venivano le cosche. Quando ci sono gli averi, ci sono anche le cosche attorno agli averi, e via dicendo, costantemente. E lui a questo punto, il maggiordomo, tutte quante le altre cose, a mio avviso, sicuramente in modo non solo simbolico, ma traumatico, ha fatto che cosa? Io, capo dello Stato, della Santa Sede, tutte queste altre cose, vado a fare che cosa? La preghiera, che è appunto, diciamo, da monastero, delle cose monastiche, le cose monastiche, quelle che non avevano rapporti positivi con i poteri dei baroni e delle altre cose, perché in effetti l'avevano. Ma monastica, in una situazione nella quale lui fa anche una provocazione. Pietro su questa pietra, e San Pietro e la pietra su questa pietra, la chiesa, no?
2: Sì, sì.
0: E lui a un certo punto sceglie proprio i Giardini Vaticani per installarci il posto dove lui farà solo la preghiera, no? Perché questo ha detto, lui si installerà, non andrà nel monastero di Celestino V in Abruzzo o altrove. Lui va lì, e quindi possiamo proseguire col nostro vaticanista, che lo sto facendo benissimo, eccetera, anche seguire alcuni aspetti. Lui resta lì, dice, resto qua nella città del Vaticano, lì a pregare, povero, senza che mi si conosca, eccetera.
2: Povero non esageriamo, insomma.
0: No, povero di poteri e di averi. Ecco, perché diciamo, quindi, dopodiché, tutto, perché in realtà lui crede di essere povero e questa ricchezza non riuscirà a dismetterla davvero. Tutto quello, ma se si giudicano gli atti, si tiene presente poi i contesti, i testi, e quindi anche le conseguenze. Possono essere atti davvero rivoluzionanti, o possono essere scosse riformatrici in qualche misura, no? Che invece sono. E io infatti su questo non dico rivoluzionanti, e mo vediamo anche perché quello che succede. Però siccome sono trovato nel 97, 98, 99 per 3 anni un po' isolato nel partito, allora era il partito, gli altri, perché sostenevo che noi dovevamo vendere gli averi per essere, era proprio questo. Il problema è che noi non sapevamo nemmeno quanto gli averi potessero valere, tant'è vero che con Paolo Vigevano avevamo fatto una previsione per quel che andava, la radio, tutto.
2: Ricordo molto bene.
0: Assolutamente molto sotto, perché nel momento in cui sono stati messi in vendita...
2: Lei ci ha detto bene. Sì. Ci ha detto clamorosamente
0: certo,
2: bene.
0: Ci ha detto bene clamorosamente su una cosa.
2: Sulla bolla speculativa.
0: Certo, no, ma non solo. Cioè, no, il nostro problema è un altro. È che noi abbiamo immediatamente convertito nell'essere, nel manifestarci, nelle scelte più radicali, no? Eccetera, e più transnazionali, e via dicendo, la nostra presenza.
2: Sì, sì.
0: No, perciò volevo ricordare questa cosettina.
2: No, ma quello è un periodo...
0: Io diverse volte in questi decenni
2: va studiato,
0: ho detto perfino alle tavole valdesi, ma possibile che so io, che so laico, laicista, ultralaicista e via dicendo, devo tirar fuori la simonia che bene o male è stata la base della riforma per molti versi, no? I poteri temporali, la cosa, eccetera. Dell'altra... E invece le tavole valdesi la parola non la usano mai, no, piccola cosa, ma perché? Sono arrivato a dire perché? Perché in realtà rispetto agli ideali, alla legge, alle leggi, Cesare è ancora più simmonico di quanto non lo sia l'appendice vaticana.
2: Ok,
0: no, perché questo stiamo parlando di quello che ci abbiamo adesso davanti. No, concretamente, noi disarmati di parlamentari, no, oggi la relazione di Staderini era fatta di una somma di appuntamenti vicini, sono proposte, quindi non è che la direzione le abbia già approvate o meno quando sono andato via io, no? Ma di proposte quasi clamorose, ambiziosissime, come se avessimo avuto... magari invece di 60 deputati, ed era questo, e non venivano ascoltate con sorpresa o con scetticismo, devo dire questo, e diciamo che questo non mi ha sorpreso, ma aumenta le nostre responsabilità. Perché? Perché noi ci accingiamo oggi a cominciare a capire che davvero l'analisi che facciamo sull'antidemocrazia partitocratica o equivalente è un problema di già non solo italiano, ma è assolutamente di tutto il mondo, in un modo diverso e via dicendo, cioè si manifesta, diciamo pure che la ragion di Stato prevale sul senso dello Stato. No, in stragrande. E che questo è cosa che può interessare, dicevo io, la diplomazia vaticana, se la diplomazia vaticana non è più espressione tanto di un potere, no, statuale, eccetera, ma risente di più dell'influenza dei credenti su quello che è il rapporto fra fede, no, religione, libertà di coscienza e i poteri di Cesare, no? Delle catacombe, che come dicevo io, per un'evocazione che a qualcuno dice qualcosa, dicendo oggi queste carceri, bisogna ricordarci che San Pietro, se fosse vivo, non potrebbe manco lui fare la pietra, Pietro su questa pietra, perché sarebbe crocifisso come è stato crocifisso a suo tempo, no? Quindi...
2: Allora, c'è una gag formidabile di un candidato alla presidenza della Repubblica su Pietro, su questa pietra, ma comunque lasciamo bene. C'è Dario Fo che fa una cosa formidabile.
0: Assolutamente, no, ma tra l'altro Targia, io non l'avevo visto, mi ha fatto vedere, tu l'avevi già letto, ti conosco, l'ultimo libro di Grillo, il Grillo canta sempre al tramonto, con appunto contributi di Dario Fo, di Casaleggio e di Beppe Grillo. qui lo segnalo perché può essere interessante. Lì, Dario Fo, per la verità, mi cita anche
2: sulle carceri. Dice, sì, ma questo io... Beh, la battaglia adesso sulle carceri di Dario Fo è antica, tanto quella dei radicali. Non so quanto, però vabbè. E tornando però al garbuglio che adesso ci si trova.
0: E allora ci si trova subito. Guarda, io credo che in Parlamento i grillini naturalmente dovranno affrontare con connotati anche molto personali, non solo di gruppi, non privati, dico molto personali, i problemi dinanzi ai quali si troveranno conto. Per esempio, abbiamo non solo riscoperto ulteriormente, per Casaleggio su questo diciamo non ha dubbi, non è permesso al grillino di appartenere ad altri partiti o organizzazioni politiche, tutte possono essere ritenute politiche, di altre aree.
2: Come
0: cioè,
2: tutti.
0: Sì, no, ma è un'imputazione proprio, devo dire, limpidamente stalinista, non so che cazzo, insomma, va bene. E questa cosa non vivrà nel Parlamento. Un'altra non vivrà facilmente, ho detto, non vivrà. Come un'altra cosa, fra i loro punti, quelli programmati, c'è che la libertà da vincoli di mandato dei deputati eletti è una cosa da nemmeno considerare. Allora, voglio dire, una cosa è quando il grillino di adesso, non deputato, no, non ha una erudizione, perciò non dico cultura, deve avere un'erudizione specifica. Quando verrà a sapere che a fondamento dei parlamenti democratici c'è proprio questo, allora i motivi, tra virgolette, anche privati, non solo personali, no, possono anche a questo punto collegarsi a questa. Non è giusto, è ingiusto, è sbagliato. No, dico, vivranno questo sapendo che, sto parlando di una dinamica psicologica, tutto qua, non credo che ci sia bisogno di uno psicologo. Quando qualcuno difende il proprio interesse, manifestamente essendo tale, personalistico, e senza altra spiegazione che l'egoismo, l'egocentrismo, altre cose, no? Del genere è una cosa. Quando invece sa che quel sacrificio che viene richiesto alla sua libertà, alla sua identità, corrisponde a quel che è giusto e giusto, ecco, corrisponde a quello che è un dogma parlamentare nostro e non solo nostro, avranno, come dire, più motivi per riflettere anche nell'obbedienza, che io gli consiglio all'inizio di essere obbediente, di non perché appunto così copriranno meglio loro, ma anche Casaleggio, che cosa vogliono prefigurare, che cosa vogliono realizzare, che tipo di Parlamento ci sarebbe se loro fossero, che tipo di democrazia, che tipo di democrazia diretta.
2: Ma loro quello vogliono. Guarda che
0: sì, ma
2: la cosa è antica.
0: No, sono d'accordo che loro, Casaleggio, è questo lo schema. No? Benissimo. Io ritengo che Casaleggio non è ancora un dittatore onnipotente che abbia l'aiuto, no, che ha l'aiuto di tutta la tecnologia moderna, ivi compreso il monopolio della rete o cose di questo genere, no? Sicché dinanzi a questa pretesa, che in qualche misura va contro anche il senso comune, se si può evocare, quello non sono liberi, non devono essere, non possono, eccetera. Può darsi, torno a dire, che anche i riflessi, non le motivazioni, i riflessi egoistici degli eletti no, incontreranno qualcosa di diverso dal riflesso egoistico, ma la riflessione di quello che viene ritenuto diciamo dalla cultura, dall'esperienza, dalla storia, invece quello che è opportuno piuttosto che quello che è inopportuno. Perciò ho detto, siccome noi abbiamo questa realtà nuova, no? I grillini lì numerosi, allora ritengo che le ragioni di fondo, culturali e antropologiche che si trasmettono, occorre che abbiano il loro tempo per sedimentare e manifestarsi. Perché una per una, quando per esempio noi con l'uninominale ripeteremo questa cosa che non tanto voi, perché su questo non ci hanno bisogno di insistere, di Casaleggio, eccetera, ma quegli altri dicono che bisogna dimezzare i parlamentari. Ecco, dimezzare i parlamentari è una strada verso l'indebolimento dell'uninominale maggioritario, perché significa che invece di 80.000 sono 200.000 gli elettori che hanno da eleggere qualcuno, e questo è uno dei motivi di fondo, quello che aveva colpito Sturzo.
2: Va bene, anche se Sturzo, però,
0: no, ma io credo che bisogna approfondirle queste cose, no?
2: Scusi, però ti posso fare una domanda semplice, senza tornare a Sturzo. Ma non si potrebbe trovare una comoda via di mezzo, che potrebbe essere la seguente? Vabbè, premesso che è meglio lasciare i parlamentari come sono e dimezzare le spese, e facciamo prima, perché poi quello è il problema. Non si potrebbe fare la riforma elettorale in un modo semplicissimo: riprendere il Mattarellum, come l'aveva fatto il Parlamento traditore, e abrogare la quota proporzionale. Ottieni un sistema uninominale perfetto e hai tolto un quarto di parlamentari. Hai collegi da 100.000, è perfetto. Sono tutti contenti.
0: Io non sono un grande ammiratore del compromesso Mattarellum.
2: Ma non è il compromesso Mattarellum, è il compromesso Mattarellum tolto il compromesso. È l'uninominale.
0: Premesso che ho una colpa grave, non sono un grande ammiratore del compromesso. Tutto
2: dai,
0: non ho detto che va rifiutato. No, ma io ho detto questo.
2: Sì, ma io ti ho detto, se levi la parte compromissoria, resta l'uninominale.
0: Dunque, io sto facendo un esempio di quello che i partiti, contemporaneamente Veltroni, anche lui dice dimezzare come tutto il partito i parlamentari, e dall'altra parte poi dicono l'uninominale maggioritario è la nostra bandiera, che è una bandiera al cesso, perché come è noto l'hanno presa anche sulla nostra influenza al loro congresso e poi l'hanno tradita nel modo più sporco, no? Non l'hanno provato. E quindi c'è questo. Ecco, allora entriamo già in quello che possiamo fare senza essere presenti in Parlamento, i mezzi, le cose ed altro. E su questo in effetti le proposte che sono di Mario Stadellini, ma condivise anche da altri di noi, eccetera, prevedono una serie di iniziative extraparlamentari, referendarie di vario tipo, quindi questo verrà dopo. Per il momento io stavo dicendo adesso che succede in quel Parlamento, in questo Stato. E allora dico che a questo punto sarà difficilmente governabile mano a mano che non si acculturano, ma si erudiscono sul piano specifico l'eletto, gli eletti con la loro condizione di eletto e i loro connotati, come dire, antropologici delle democrazie, no? Ed altro. E nel frattempo occorre vedere se non riusciremo, privi di averi, magari anche dell'alimentazione, non so che cosa, eccetera, no? Riusciremo a portare avanti gli obiettivi nostri, quelli del partito. Per esempio, ho anche detto, perché nelle cose, per me la sconfitta più grave che abbiamo riportato, io dico come partito, parlo sempre in tema di partito, ma non intendo dire esclusivamente il partito con la sua acronimo, eccetera, è quella che il Malì ha annientato una grande decisione del congresso radicale, è quello che militanti, io non dico delegati, militanti di 40 diversi paesi hanno eletto Demba Traoré, l'anno è che subito abbiamo presentato mentre a Firenze ammazzavano dei senegalesi gli stessi giorni, come un credente e praticante musulmano ultralaico, per questa realtà, e abbiamo sperato, ritenevamo che lui avrebbe esercitato, naturalmente era stato eletto per fare il segretario, esercitato questo. La realtà del Mali lo ha completamente risucchiato in Mali, sì che lui ha di fatto non ha più assunto nessun connotato di partito, non solo come segretario generale, no, ma proprio come anche modo di affrontare la cosa del Mali. La sede nel quale l'ha affrontata era nel Consiglio dei Ministri, di cui lui è il 31esimo, cosa del genere. Dico, questa è una sconfitta che abbiamo subito dagli eventi.
2: E però noi potevamo anche chiedere, piuttosto che Demba Traoré si spostasse a Roma, che il partito si spostasse in Mali, mi rendo conto che la cosa aveva dei problemi. Però...
0: No, questo lo si poteva anche chiedere, no, dopodiché...
2: Non si poteva fare.
0: No, forse si poteva fare, ma io non ho analizzato gli inconvenienti dell'andare in Mali, a cominciare da come ci atterriamo. Per esempio, noi siamo bravi, d'accordo.
2: No, mi rendo conto. No, ma io infatti dicevo,
0: il problema non è quello, che lui che fa una scelta così limitata, quella di tenere presente la sua presenza come 31esimo ministro lì, per il suo paese,
2: punto centrale internazionale in Mali in quel momento.
0: Ecco, appunto, chiuso nel suo paese, che è un punto che in cui si contendono le forze, quelli di Bamako e gli altri che occupano un altro un terzo di paese. Mentre io ritengo che lui da Roma, come o da altrove, da New York, dove l'avevamo subito portato, eccetera, avrebbe potuto molto più efficacemente evitare, perché noi abbiamo idee chiare sugli interventi militari, abbiamo su quelli in Libia, abbiamo detto le nostre cose, su quelli in Iraq, eccetera, e lui evidentemente no. Quindi ho detto, abbiamo avuto una sconfitta che è questa, che ci pesa, nel senso che noi avremmo potuto agevolmente immaginare che magari noi potevamo prendere con Demba Traoré e un paio di altre persone, altre persone del mondo africano, prendere noi magari Piazza San Giovanni, perché era immaginabile che tutti gli africani e non solo potessero emozionati da questo.
2: Sì,
0: invece tutto questo nulla.
2: Quindi tu dici, questa era l'alternativa, piuttosto che una cosa...
0: È venuto a meno, come accade nelle complicazioni della storia, della cronaca contemporanea, per cui dico che è sicuramente una sconfitta elettorale. No, ma abbiamo sempre detto, io, ma quasi tutti quanti, queste elezioni... tra virgolette, perché non lo sono, l'abbiamo ripetuto costantemente in tutte le sedi, anche nelle televisioni pubbliche, in quelle tavole rotonde fantasma con meno ascoltatori di Radio Radicale, alcune 80.000, 90.000, 100.000, no? Ma prodotto, voluto dal regime. Quindi a questo punto io continuo a dire, credo che si porrà un problema subito. Io mi auguro che molti degli eletti democratici del PD, e anche del centrodestra, come già accade, assumano adesso le doppie tessere col partito radicale, quelle che praticano, perché indubbiamente quella col partito radicale, essendo transnazionale e via dicendo, non pone problemi con i loro partiti, eccetera, e quindi vedremo di accentuare, adesso che abbiamo un presidente d'onore 91enne da ieri come Sergio Stanzani, appunto affrontare adesso, a partire dall'uso, l'utilizzo coerente del partito transnazionale transpartito, immediatamente, perché magari i grillini si trovino con questa strana cosa di incontrare ogni tanto alla buvette qualche democratico, magari nemmeno renziano, ma di Pierluigi, eccetera, e qualche di un altro dall'altra parte, eccetera, che dicono noi siamo anche iscritti,
2: certo,
0: del Partito Radicale. Ma cioè noi, io mi affido sul fatto, Massimo, che non solo, per esempio, sono riusciti ad impedire, perché è andata solo in alcune piccole televisioni locali nel napoletano,
2: no? Piazza BBC.
0: Sì, no, no, impedire che noi tentassimo la follia di Piazza del Plebiscito. De Magistris evidentemente ci credeva e temeva, e quindi ce l'ha elegantemente, come sanno essere eleganti in groia lui e compagni, ce l'hanno impedito. Ma quello che a me sembra un elemento non secondario è che in realtà, più di quanto noi non ci rendiamo conto, non solo oggi diamo voce alla comunità internazionale, ma abbiamo una bellissima piccola cosa che parlerà molto chiaro.
2: Cioè?
0: Il nostro rappresentante all'OSCE, Matteo Mecacci, una cosa che ha detto all'OSCE, guardate, no, si deve fare in modo che noi verifichiamo la democraticità e la statutarietà positiva, democratica, anche degli stati aderenti all'OSCE, no? È naturale, non possiamo guardare solo fuori. Ebbene, è accaduto un fatto che se adesso sarà, lo faremo come partito, lo informeremo i vari parlamenti, il Parlamento europeo, eccetera, che l'OSCE ha avuto 10 stati che normalmente forniscono a rotazione il denaro per fare la sorveglianza elettorale, diciamo, no? Birmania, Russia, dappertutto, eccetera. Per la prima volta 9 di questi stati hanno rifiutato di stanziare le somme, figurarsi quali, se poi sono europei, per far venire i loro funzionari a Roma. L'OSCE non ha potuto fare questo, mentre li sta facendo in giro per tutto il mondo, ed è più costoso, credo, non ha potuto realizzare. Perché? Perché è noto che l'Italia è fuori di ogni legalità. È stato il riflesso. I 9 stati su 10, 9 Cesari su 10, hanno detto no, no. E la scusa ufficiale è che l'OSCE non avrebbe mezzi per suo conto per finanziare 4 giorni, una settimana qui in Italia dei suoi funzionari, che peraltro verso ci ha mandato diverse volte anche per più di una settimana, per pourparler, eccetera, quando notoriamente l'Italia si trova ad essere il paese con il massimo di flagranza di reata denunciata dalla, che cosa? Dalla CEDU. Sì, la CEDU è giurisdizione europea, ma pochi sanno in Italia che è una cosa abbastanza recente. La nostra Costituzione è stata aggiornata perché la nostra Costituzione recepisce come propria la giurisdizione europea.
2: No, però adesso, anche su questo, ho notato che poi non è stata un po' ripresa dagli organismi radicali, ma su questo ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi. Sulla base di una richiesta, di un'eccezione di costituzionalità prospettata da un tribunale di sorveglianza, quello di Padova.
0: Certo, assolutamente.
2: Anche quello, cioè.
0: Ma ne abbiamo, ah, beh, scusami. No, diciamo, abbiamo parlato, ne abbiamo parlato a Radio Carcere.
2: Ah, Radio Carcere.
0: Abbiamo parlato martedì, poi di nuovo.
2: Perché Arena mi ha dato poi
0: certo
2: una serie di informazioni.
0: No, assolutamente.
2: Quello è importante.
0: Ne abbiamo parlato. Anche
2: quella è una cosa sulla quale poi la Suprema Corte, il giudice delle leggi, come lo chiamano i magistrati,
0: adesso
2: dovrà
0: vedremo pure se riesce con questo Presidente della Repubblica, che con loro è autorevole per mille motivi, se loro riescono, malgrado questo Presidente della Repubblica, a comportarsi come massimo organo giurisdizionale, diciamo, italiano, o come suprema cupola della mafiosità.
2: Quello sarà un passaggio importante.
0: E questo è il passaggio.
2: Allora no? La Corte si è portata bene su queste cose.
0: Adesso vediamo. Sta comportando, perché avrà altre cose anche che gli arriveranno. Io ritengo, come ho detto, e quindi da cittadino, non dico da esponente politico, trarrò delle conseguenze, ho il dovere di ritenere che questo Presidente della Repubblica, come d'altra parte Scalfaro e Cossiga, ma questo sicurissimamente ha tradito, attenta alla Costituzione e va avanti.
2: Vabbè.
0: Dico, spero di riuscire ad arrivare anche alla Corte Costituzionale o anche alla giurisdizione europea.
2: Vabbè, per l'intanto perché, però la Corte Costituzionale
0: appunto,
2: c'è la che fare.
0: No, no, ma per dire quindi che abbiamo le nostre armi saranno quelle delle giurisdizioni. E non dobbiamo illuderci di fare di avere come unica arma l'arma legalitaria da percorrere, perché ci vogliono mezzi, possibilità, anche altri paesi. Ma indubbiamente il fatto che anche la Corte dei Conti ci dà clamorosamente ragione su molte delle nostre denunce. E ricordavo un momento il fatto che forse bisognerà ricordare che il Parlamento moderno, il Parlamento britannico, nasce per fare la Corte dei Conti, nasce per vedere i conti del re e del sovrano.
2: Tutti i parlamenti nascono così nella modernità, diciamo.
0: Sì, ma appunto quello che è importante è che sempre di più le posizioni nostre come partito, come area, eccetera, riguardano esattamente, anticipano, quindi in qualche misura posso dire facilitano, in qualche misura misure delle giurisdizioni che inchiodano questo Cesare italiano, ma in prospettiva un po' tutti i Cesari, perché come è noto è la Bulgaria la prima che ha pagato lo scotto alla giurisdizione europea perché aveva cambiato le leggi.
2: Vabbè, insomma, ha pagato lo scotto, gli hanno fatto un...
0: No, è stata condannata.
2: Vabbè.
0: Appunto.
2: Dopo,
0: certo, ma io... Poi si può dire è condannata poco perché loro devono dare di più. È stata condannata. Quindi è tecnicamente definibile una che ha commesso un reato grave, no, un delitto grave rispetto ai diritti umani e allo Stato di diritto.
2: Cioè, durante delle elezioni, ricordiamolo agli ascoltatori, fatte un anno prima della modifica della legge elettorale.
0: Noi avevamo cominciato con le elezioni regionali precedenti, nei quali in alcuni casi avevano cambiato la legge elettorale 24 ore prima,
2: addirittura.
0: No? E poi continuato adesso col nostro Presidente della Repubblica, che voleva che si cambiasse la legge elettorale entro l'anno. No?
2: Oh, a proposito, allora, il Presidente della Repubblica, qua c'è il problema dell'ingorgo istituzionale, di una serie di problemi, il governo. Siccome tu sei maestro e hai vissuto tutta una serie di crisi della Prima e della Seconda Repubblica, navigandovi alla grande, adesso che cosa succede?
0: Non lo sanno, Massimo, non lo sanno nemmeno loro, sono dei prepotenti impotenti, non lo sanno.
2: Senti, ma se, facciamo un'ipotesi, se il Presidente della Repubblica, non ho capito bene se questo o il prossimo, questo sarà pure da capire, adesso sembra che vogliano anticipare la data di convocazione del Parlamento, e sarebbe una buona idea.
0: Ma anche il conclave anticipano.
2: Vabbè, ma il conclave, quello è una tua
0: preoccupazione. No, ma voglio dire, divertente. No,
2: sì, vabbè,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Il conclave no. Per il Parlamento c'è una cosa ancora più divertente, che convocare il Parlamento alle idi di marzo non è una buonissima idea, visto come sia. Quindi se lo convocano almeno un giorno prima è meglio. Però, detto questo, chi sia il Presidente non è chiarissimo, però probabilmente è questo. Se il tentativo che Bersani sembra dovere andasse a vuoto, potrebbe, secondo te, il Presidente fare una cosa di questo tipo? Potrebbe dire...
0: Signori, farsi eleggere e poi dimettersi prima dei 95 anni.
2: Potrebbe fare un'altra cosa più semplice. Potrebbe dire, cari signori, la storia del governo di unità nazionale qua non convince nessuno, è meglio che evitiamo, lasciamo perdere. E il governo di minoranza non se ne parla neppure, perché se poi va in minoranza davvero tocca risciogliere le camere, ci sono i precedenti, lasciamo perdere due volte.
0: E io comunque non posso farlo perché il semestre bianco...
2: Peraltro lui non può farlo, ecco. Insomma è una cosa complicatissima.
0: Infatti lui ha detto, scusa, no, ha detto, certo. E non penso che il mio successore possa volerlo fare. Lui
2: anche, ipotecare il successore. Ma detto questo, potrebbe fare un altro discorso e dire, sapete che c'è? Io, sulla base del vostro senso di responsabilità, che, al quale comunque mi appello ma verificherò, do l'incarico a un signore che non c'entra nulla col Parlamento, io posso farlo. Fai conto il governatore della Banca d'Italia.
0: Certo. O magari poi, Draghi che non accetterebbe.
2: Ma no,
0: magari,
2: certo. La Banca Centrale Europea, che figura facciamo? Già una volta è successo che uno si... No, no. Uno che ha un incarico italiano. E francamente ce ne sono pochi in effetti. E che questo fa un governo tutto al di fuori dei partiti e anche al di fuori del vecchio governo, con una serie di punti che potrebbero essere l'abrogazione del finanziamento pubblico, la riforma elettorale e un altro paio di cose. E poi ve la vedete voi, tanto io ho già lasciato.
0: Non credo,
2: non credi che lo faccia.
0: Che i grillini ci caschino.
2: Perché cascarci? Non è una brutta idea.
0: Come no? Ma perché? Perché ancora una volta hai il Presidente della Repubblica che non fa i cazzi suoi, fa il garante del diritto,
2: no,
0: non lo fa.
2: Qua però dobbiamo essere, la Costituzione parla chiaro, è il Presidente della Repubblica che nomina... Il Presidente
0: sulla
2: del
0: base, avendo su,
2: ho sentito i gruppi,
0: non i gruppi, i due presidenti delle Camere.
2: No, sentiti i presidenti, no, quello è lo scioglimento. Sentiti i presidenti delle Camere è lo scioglimento.
0: Certo.
2: Sentiti i capi dei gruppi, i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il Presidente del Consiglio della Repubblica dà l'incarico al Presidente del Consiglio.
0: Così. Ma infatti, devo dire, da questo punto di vista, questo punto di vista,
2: dov'è la violazione? Non c'è.
0: Trovo che
2: è il copione del 93.
0: No, sto dicendo, sto cercando il nome, sa che sono incoglionito. Il giornale Coso.
2: Ma non va.
0: No, il principale, non Sallusti, quell'altro.
2: Feltri?
0: Feltri. Feltri con tutta la famiglia, tra le altre cose. Feltri ha sostenuto e date la presidenza del Consiglio a Grillo. Lui magari Grillo... ma voglio dire, c'è una perfetta logica questa.
2: Sì, ma è un'altra.
0: Sì, no, ma quello che voglio dire sarebbe, se bisogna esercitare la fantasia, allora che sia fantasiosa. Allora, questo è... Che cosa fa Grillo se viene, tra l'altro Grillo... viene ascoltato, invitato, va al Quirinale, non ci va, ecco, ma tanto per dire che siamo a un punto in cui tutto è immaginabile, perché è tutto fuori, nel senso che questo comporta che il Presidente della Repubblica continui ad essere il dominus della politica.
2: No, della nomina del Presidente della, del Consiglio, della, sì, però.
0: Complessivamente della politica, nel senso che... Nel senso che bisogna quindi che aspetti che ci siano i gruppi.
2: Che nominino i presidenti delle Camere.
0: Appunto, e poi il Presidente...
2: questo è evidente.
0: E quindi di questa fantasia se ne può discutere dopo.
2: Fantasia, però qualcosa si devono inventare.
0: Sì, ma che cosa si inventino loro? Sappiamo che...
2: inventano solo cazzate. Hai inventato tante cose, il governo Fanfani te lo inventasti tu in sostanza.
0: No, il governo Fanfani
2: venne, fu un capolavoro assoluto.
0: Certo, che venne votato con
2: noi democristiani.
0: Venne fatto votare da noi e Bettino ci seguì in questo. La DC e poi votò contro Fanfani per evitare il referendum.
2: Sì, e per far
0: era il principale obiettivo. Ma quindi, ecco, è una prova. È tutto possibile quando non c'è norma che tenga. Stare a vedere, c'è norma. Quale norma? La norma è quella che sente quei due. Quelli li sentirà o non li sentirà, ma chi se ne frega.
2: Quali sono quei due, scusa?
0: No, i presidenti...
2: Ma ti ho già detto che quello è per lo scioglimento. Per la nomina deve sentire i capigruppo.
0: Certo, ma perché ci siano i capigruppo si deve essere costituite le due camere, avere quindi il presidente.
2: Incarico prima che si costituisca.
0: Quindi, perciò sto dicendo, è una fantasia questa. Nel senso che di qui ad allora vediamo cosa fanno. Cosa fa il PD?
2: E allora,
0: cosa fa? No, io cosa fa? Io dico, per quel che riguarda noi, non abbiamo, purtroppo devo dire, presenze parlamentari, ma non è determinante, perché comunque con presenze parlamentari, quando questi associati per delinquere come sempre faranno le loro scelte, sarà difficile che in due, in 48 ore si riesca a neutralizzarle. No, noi intanto prepariamo il referendum.
2: E tu, se fossi Grillo, che faresti?
0: Scusa?
2: Se fossi Grillo, che faresti?
0: Non lo so, non sono Grillo, perché
2: è giusto, sì,
0: tutto
2: vabbè,
0: qua
2: ci ho provato, basta.
0: No, sì, appunto, vabbè, no, ma, no, anche perché
2: sì,
0: anche perché ritengo che Grillo è imprevedibile a se stesso, fiuta le cose e poi reagisce, sono connotato anche con un dato positivo. Comunque io quello che ritengo appunto comunque probabile è che, a cominciare dal Dominus, che proverà figure di quante cose, no, eccetera, a cominciare, ma per contare tutti gli altri, si troveranno a dover fare i conti comunque con i grillini, dico i grillini, e per 15-20 giorni, poi si vedrà cosa succede dopo i 15-20 giorni. Noi siamo in una situazione di sfascio totale di questo regime e dei suoi punti di riferimento.
2: Giusto.
0: Ecco, allora, su una cosa sfasciata, no, su un fascio puoi riuscire a capire ancora, a prevedere qualche cosetta, no? Ma sullo sfascio di tutto quanto la legalità, il regime, il diritto, io ritengo che il nostro compito è innanzitutto quello di rispondere ad una cosa che tu stesso hai detto prima, hai evocato. Dice, 70.000 voti che avete avuto, che abbiamo avuto, non sono manco i familiari dei detenuti che, eccetera. E questo, la spiegazione per me è una sola, continuo a dirla. Non è, in un mondo nel quale non esiste la comunicazione, ma esiste una comunicazione di regime non democratica, io dico che noi abbiamo un'ulteriore arma. L'autorità garante, ancorché la loro, nominata il 2 agosto, insomma, aveva stabilito che fra settembre e dicembre occorresse affrontare, e dicevo nei luoghi di massimo ascolto, nei target, nei talk show, eccetera, il problema è giustizia, riforma, amnistia, eccetera. E addirittura dicevano che dovevo io essere, parlo del garante, no? Quindi anche un fatto personale, il trattamento nei miei confronti, eccetera. Noi siamo arrivati a votare con la RAI che non ha fatto, nemmeno dopo dicembre, da settembre a dicembre, quello che gli era stato ordinato dal garante. Oggi il garante si trova a dovere fare che cosa? Ecco, dico, non lo sa, perché la legalità è contro, assolutamente devono intervenire. Poi ci hanno Zavoli, che è presidente della commissione di vigilanza. Lui
2: era.
0: Sì, no, in ordinaria amministrazione anche lui, no, ovviamente. E la commissione di vigilanza e Zavoli hanno solo vigilato, lo dico, a che l'illegalità si compisse nel modo più completo, semplicemente. E di conseguenza, quando appunto in uno Stato non c'è legge che tenga, non c'è norma, non c'è altre cose, dobbiamo evitare che ci sia una strage di popoli che aumenti rispetto a quella che è già in corso. Tutto qua.
2: Sì, anche se in effetti questa volta il risultato è talmente ridotto che...
0: No, il risultato è zero,
2: è appunto,
0: non ridotto.
2: Quindi il problema non è solo le grandi cifre, perché sai, se prendi 300.000 voti puoi dire potevo arrivare a 1 milione se avessi avuto accesso. Ma no. Se ne prendi 60.000,
0: certo,
2: diventa un po' più complicato il discorso.
0: Molto più semplice è la dimostrazione, proprio parlando in base...

0: democrazia non c'è scelta, siamo nelle situazioni in cui la strage di legalità si deve impedire, e noi forse ne abbiamo la forza in parte, che diventi strage di popoli, non solo del proprio, ma anche magari dei vicini o di altri. Tutto qui, questo è quello che oggi è in gioco.
1: Vabbè, io mi facevo un conticino facile facile, che è il seguente. Grosso modo per Radio Radicale, in una settimana però, passano 2 milioni di persone, per una settimana. Grosso modo, adesso lasciamo perdere i sondaggi come li fanno, perché i dati di ascolto sono una cosa veramente bizzarra, però insomma diciamo che 400-500 mila al giorno secondo me ci passano. Ma diciamo anche meno, non lo so, ma insomma le cifre sono quelle. Ora, se base 2 milioni, il risultato è 60 mila, base 20 milioni è 600 mila. Siamo sempre sotto il 4% o mi sbaglio?
0: Assolutamente.
1: Ho capito.
0: Sì, anch'io ho capito. E io torno a dire che quando non c'è... Allora, è un problema di analisi sociologica. Cercando di individuare...
1: Ogni individuo... Non lo so se siamo sotto il 4. Forse ho detto una sciocchezza.
0: Dimmi.
1: No, stavo pensando, sì. Su 600 mila siamo sotto il 4. Credo di sì, perché...
0: Ma per me non è il problema del 4, quello. Per me, infatti, escludevamo che il 4 si potessero avere.
1: Non c'è dubbio, senza poi rappresentazioni nell'Italia del Nord. Non c'era.
0: Sì, ma comunque quella è stata anche una conseguenza. Per me il 4 nella situazione italiana. Perché? Perché non ha nulla. Noi siamo abituati a ignorare la rivoluzione tecnologica che c'è stata. Oggi. C'è internet, diciamo, no?
1: Sì.
0: Ma appunto internet è tra virgolette la rete è divenuta un modo anche per vedere meglio l'audiovisivo, l'altro.
1: Per i giovani.
0: Sì, per i giovani o i vecchi, ma voglio dire è divenuto, per cui occorre aggiungere alle calcoli che facciamo sul televisivo diretto, no, sul radio televisivo diretto,
1: anche
0: poi quello. No?
1: Quello è complicato però da fare, perché c'è...
0: Ma io dico bisogna avere la nozione che quello c'è.
1: Sì.
0: Nel senso che occorre capire rispetto agli anni 30 o 40 come sta un popolo, come sta un individuo con questa nuova situazione. Nelle quali a qualsiasi ora sempre l'una o l'altra cosa lo raggiunge. Allora raggiungevano 40.000 radio forse sui 40 milioni di abitanti che c'erano allora. Adesso non c'è portiere, condomino, quello del piano di sopra e di sotto, i familiari che non sono raggiunti in modo particolare, diciamo, dalla radio televisione, che sono quelli che manifestamente hanno di più influito sul risultato elettorale, perché abbiamo visto anche dal centro d'ascolto che l'ottimo Grillo è fra i primi 10-12 degli ascolti televisivi, ma con una differenza,
1: che lui fa quello che vuole.
0: Sì, no, che loro scelgono e consapevoli, perché lui che si mette il dito nel naso, stranamente poteva anche essere messo, ma mai. Lui viene dato da tutte, a cominciare da Sky TG, che è stata... sembrava che l'Italia avesse solo Pierluigi Bersani e soprattutto Beppe Grillo, gli altri erano tutti condimenti, insomma, no? E quindi in questa situazione... Il radicale medio ha, per esempio, non sa, malgrado Radio Radicale, che lo recupera dopo 2 giorni, parlo anche il radicale medio che non può stare mattina e sera ad ascolto a sentire la cosa, no? Eccetera. Sì, una cosa che la questione Storace, perché ci voglio toccare la questione Storace, è una questione che è sorta come azione e reazione di

0: vorace alla iniziativa poliziesca ignobile di questo presidente dei ladri che è Zingaretti, dei ladri di verità, perché si tratta quantomeno di questo, no? E allora poi è venuto fuori tecnico o non tecnico. Io quello che tu hai avuto la bontà di ricordarlo in una sede, che dico, ma questa è una cosa tecnica e politica, tu dici Pannella ha risposto, ma col cazzo che è tecnica e politica,
1: filologicamente grazie al cazzo,
0: ecco, appunto, no?
1: Ecco. E lì cosa, è un'indicazione di voto,
0: cosa intendevo dire e avevo ripetuto che noi abbiamo visto per alcuni il bluff, per altri l'iniziativa, siamo andati a guardare, a vedere, vedo Astorace, abbiamo detto vedo,
1: che
0: ecco, per lui si è trovato dinanzi, è vero, ha una difficoltà tecnica, nel senso che ha mancato di darci nelle 48 ore essenziali nelle quali poi noi potevamo prendere la decisione o no, perché questo dovevamo prendere la nostra decisione, la possibilità di accogliere o meno la sua offerta di inserirci nella sua coalizione, di modo che il 2%, l'1,5% e non il 4% fosse necessario, eccetera, no? Lì si è trovato dinanzi a un fatto tecnico, politico anche, cioè il suo ambiente ha resistito, non ha dissentito, e lui non ce l'ha fatta davvero in 48 ore a dare quello che era lo strumento essenziale per poter noi accettare o respingere no, la sua proposta.
1: Mannaggia.
0: Ecco, questa è come sono andate
1: le cose.
0: No, col dove ho ribadito politico al massimo la codicenda, c'è stato un elemento che o si presuppone il calcolo mefistofelico di Storace, sì, o altrimenti è probabile che lui non avesse valutato, perché lui non è al corrente tanto quanto noi delle raccolte di firme interne e via dicendo, la resistenza del suo ambiente
1: è una cosa
0: a dare, certo, ecco, una cosa,
1: però lui tutto sommato è chiuso bene, perché ha fatto la figura del democratico, poi no, non l'ha fatta,
0: lui non è che ha fatto la figura democratico, perché per la partitocrazia ha fatto la figura di un porco, di un maiale, che perfino
1: vabbè, però quello non rilevava molto, insomma,
0: con noi, perché io ho sottolineato che le sue dichiarazioni erano da mettere, le dichiarazioni da mettere in un'antologia di prese, assolutamente, no? E quindi a questo punto quello che diventa interessante, qual è, Matt? È che tutti quanti, anche i radicali, che guardavano la televisione, non è che stavano tutti a sentire solamente Radio Radicale, la famiglia sentiva la televisione e le altre cose, hanno avuto a che fare col caso Storace e hanno ignorato il fatto Zingaretti, perché queste erano le interrogazioni che si facevano.
1: Ma
0: la comunicazione è questa, appunto, la comunicazione. La comunicazione è questa, è quella che è passata anche a noi, in ciascuno di noi completamente.
1: Non in tutti.
0: No, e quindi per dire, no, come dobbiamo tenere presente il fatto, come, cioè noi abbiamo Radio Radicale, 2 milioni o no di Radio Radicale, ma quello che è importante è che contemporaneamente, se uno della famiglia sta a sentire Radio Radicale, un altro in giro, gli altri hanno la televisione che è aperta, che si legge in tutti quei momenti, e l'edificio, il palazzo o i commercianti della strada hanno sentito solo quell'altra cosa, tant'è vero che anche molti ragazzi radicali ai quali per la prima volta le televisioni gli dicevano, ma lei è per l'accordo con Storace? No? E questi magari dicevano no, dice, ma questo è un errore di Pannella, perché veniva presentata come una nostra iniziativa di fare un accordo libero con
1: Storace,
0: e quello è appunto semplicemente che cosa vuol dire appunto quando un popolo è ridotto a essere popolo oggettivamente di brava gente, perché non conosce per fare le scelte, e a questo punto fa generosamente la scelta che gli viene sempre più bombardata. Ecco perché torno a dire il referendum deliberativo e via dicendo,
1: è un pericolo fortissimo.
0: È un pericolo gravissimo. Perché? Perché la nostra Costituente ha inventato questa forma di referendum? Perché per la presenza degli antifascisti che avevano preso atto, non certo quelli comunisti, ma che avevano preso atto del fatto che la non democrazia è facile affermarsi nel momento in cui ci sono gli strumenti per far decidere il popolo che sente una sola voce.
1: Certo.
0: No? E quindi è un bene grande. Che... Dopodiché si può immaginare a livello locale che sia deliberativo, non a livello legislativo, certo, generale, eccetera, a livello locale, perché se riguarda problemi locali,
1: certo,
0: riguardano di quella cosa. E io lì infatti avevo rimproverato a Bossi quando lui raccolse le firme con noi, eccetera, proprio in quel periodo al loro congresso, e dico: voi commettete un errore. Perché? Perché Bossi aveva accettato anche allora il fatto uninominale maggioritario, cioè il sistema anglosassone in quella occasione, no?
1: Con la firma, no? Questo nella prima repubblica ancora,
0: certo. E a questo punto io dissi: però a livello regionale, stava regionali, potremmo forse anche mettere quello deliberativo, a condizione che non sia un organo legislativo di valenza nazionale, ma riguardi, ma era un'ipotesi di scuola di chi un pochettino cerca di studiare le cose e di non risolvere in astratto.
1: Marco, siamo nell'ultimo quarto d'ora.
0: Bene.
1: E allora, a questo punto, adesso c'è stata questa direzione di Radicali Italiani che non ti ha visto,
0: che credo sia ancora in corso,
1: sarà ancora
0: credo.
1: In corso, quindi magari torni e fai ancora in tempo, perché trovi che stanno ancora discutendo.
0: No, io guarda, sono andato perché avevo ritenevo avere il dovere di dire qualcosa. Io una mattina a Radio Radicale avevo fatto un intervento che molti hanno detto molto sereno, non rispetto alla situazione,
1: certo.
0: E non era specioso, non volevo nascondere un cazzo di nulla, cioè continuavo a dire a questo punto il colpo alla partitocrazia, perché temevo francamente che se scattava la vittoria del PD, allora avremmo avuto molto sicuramente, facilmente, un proseguimento del regime partitocratico senza troppi guai, se non già quelli tremendi che ci procura. Mentre adesso ho l'impressione che appunto il regime partitocratico abbia difficoltà di difendere se stesso, non dalla soggettività di Grillo, ma dal fatto puramente e semplicemente che sono arrivati lì persone che molto difficilmente potranno essere comprate, no, acquisite, margini ci potranno sempre essere, perché condividono in realtà nei confronti del regime, in un modo più populista e via dicendo, l'analisi che noi facciamo e quanto in modo analisi costante, continua, interventi ed altro. Loro infatti adesso dicono, lo ricordo Bognetti, loro dicono, che l'anagrafe degli eletti è la loro trovata, loro della SEL. Magari, perché tra l'altro non mi risulta ancora che molti consigli comunali hanno usato i nostri, per esempio...
1: Basta vedere Parma se l'hanno fatto.
0: Sì, appunto, no, a Parma adesso hanno fatto l'incerenitore con oggi. Certo, no, ma devono confrontarsi con le realtà. E allora da questo punto di vista... Una cosa nella quale dovranno appunto confrontarsi è questa pretesa che viene presentata di ideologicamente di far loro la tesi che loro devono essere non schiavi degli elettori come mandato, ma del partito, perché questa è la tesi Casaleggio. Non esiste libertà di mandato, di mandato rispetto al mandato, no? non c'è, ma esiste.
1: Beh, con tutto il rispetto per Casaleggio, questa è la tesi della Comune di Parigi, per la verità. Certo, insomma, è vecchia come storia.
0: Assolutamente.
1: No? Non è, non l'ha inventata Casaleggio. Casaleggio di suo
0: sì, è roba vecchia, internet, è roba quella per la quale a un certo punto
1: ritenuto, imperativo,
0: ho ritenuto, quando ho potuto fare io, ho ritenuto utile rinunciare al berretto frigio per quello che poteva esserci sempre di valutazioni della delle figliolanze giacobine.
1: Ma quelli non sono i giacobini, Marco, quelli della Comune sono un'altra
0: cosa. E su questo poi possiamo discutere.
1: Sono un'altra cosa.
0: Benissimo. Il mandato imperativo le donne che vanno con la cosa nera, con la parannanza nera, e per la prima volta alzano andando verso la montagna di Genevieve, sono poi le stesse che sono state cooptate dalla componente giacobina contro la girondina della rivoluzione.
1: Sì, ma quello è il secolo prima, ma comunque sì. Va bene, senti, e le prossime iniziative, perché adesso c'è una situazione del tutto nuova, i parlamentari non ci sono più, ci sarà anche...
0: Quello che si sta studiando, quello da fare. Personalmente mi devo fare carico della situazione del partito, perché non possiamo continuare ad andare avanti senza segretario internazionale, transnazionale. Abbiamo cercato, siamo andati con anche Matteo Angela, abbiamo parlato a lungo in Chad, perché siamo riusciti, andando in Chad, a vedere, perché non riuscivamo a vedere Demba Traoré, non riuscivamo assolutamente. E abbiamo apportato, sembrava raggiunto un accordo per cui lui avrebbe mandato l'indomani una lettera al partito, e quindi non una cosa più complessa, quella magari... che non comportavano le sue dimissioni, quindi abbiamo. Poi invece lui da allora al partito non ha mandato manco un telegramma.
1: E quindi c'è un problema adesso anche statutario, si tratta di capire il segretario cosa fa.
0: Ma è chiaro che il segretario non ha deciso di non esercitare le sue funzioni.
1: In questo caso che succede? Bisogna fare un altro congresso? Che
0: certo, dovremmo fare un altro congresso, ma è difficile fare un congresso nelle condizioni attuali. Dovremmo trovare le soluzioni. Perché? Perché a noi ci era riuscito dopo 10 anni, dopo il DPI, le cose che c'erano state, dopo 10 anni siamo riusciti a fare due comitati, due consigli generali, diciamo, del partito necessari per fare il congresso. Abbiamo fatto il congresso, ha avuto quell'esito che appunto forniva, a mio avviso, un'arma al partito molto grande, anche sul fronte italiano, ma non solo su quello. E adesso invece dobbiamo affrontare questa situazione, e devo dire dovremo affrontarla molto, a cominciare dall'imporre l'attenzione alla giurisdizione internazionale il caso Campania, Vesuvio e via dicendo, come fatto lo Stato è responsabile di una situazione nella quale la scienza è indecisa nel preannunciare 2 milioni o 3 milioni di morti nel caso dell'imminente, come si esprime la scienza, ripresa vulcanica, ma con la complicazione che oltre a quella vulcanica c'è quella anche in pianura, che è autonoma dall'altra come fatto sismico che minaccia e incombe. Ma quindi dico, dovremo puntare su queste cose che riguardano i diritti umani e civili, innanzitutto magari degli amministrati, purtroppo per loro, degli amministrati del De Magistris e da quegli altri della regione e via dicendo, o quelli ancora della nazione, ma comunque credo che noi le iniziative che ora dobbiamo prendere è quella per letteralmente per la vita, perché non ci sia strage di vita lì dove c'è strage di legalità, ma da tempo abbiamo avuto presente questo pericolo e qualche arma, diciamo, nella militanza radicale da questo punto di vista si è venuto a creare. Saranno, ho voglia di fare, l'associazione dei 72.000 dei votanti, emblematica, con una, non so se con un euro o cose del genere, perché poi sarà interessante anche eventualmente avere in indirizzario anche coloro che mentono, ma che a questo punto intendono proporsi come quelli che hanno sono stati coloro che hanno votato le nostre liste.
1: Ah, vabbè, questo
0: non no, dico, quindi poco, non è che sarebbe grave, no, vabbè, non possiamo garantire che tutti gli antemarcia che si qualificano antemarcia siano antemarcia, sì. Ma invece credo che sarà importante dire appunto a quelli che tu hai evocato, ai detenuti, ai familiari, agli amici, a tutti quanti, che forse dovevo fare anche qualcosa del genere. Coloro che possono dire: a quelle elezioni noi votammo amnistia,
1: certo,
0: e fummo lo 0,2-0,3%, eccetera.
1: Anche perché poi non è detto che in questo Parlamento, pur privo di deputati arrivati sulla base di una lista di ispirazione radicale, ma qualche deputato, certo, doppia tessera c'è.
0: Certo.
1: E poi non è detto che appunto anche un progetto di legge sull'amnistia non viva, perché c'è già un'idea.
0: Un intergruppo, io mi auguro che
1: un intergruppo. Ci sono già dei parlamentari di uno e dell'altro gruppo.
0: Intergruppo proprio potrebbe essere un nucleo associativo, intergruppo. Amnistia, io direi diritto, ma comunque giustizia e libertà.
1: E quello potrebbe questo, raccogliere sicuramente, io penso già a due parlamentari, uno del PDL e uno del PD, fra l'altro ricordiamo che Luigi Manconi è stato rieletto in Parlamento, questa è una buona cosa a mio avviso.
0: Ma Roberto è stato rieletto?
1: Roberto anche.
0: Appunto, anche.
1: Roberto anche, Roberto Giachetti.
0: Poi Benedetto Della Vedova è stato rieletto.
1: Benedetto Della Vedova si è confermato persona accorta, certo, e si è riuscito l'unico, certo, di Futuro e Libertà.
0: E no, se era restato nel partito in Piemonte, in quella parte della Lombardia, o lì non sarebbe stato rieletto.
1: E non lo so, magari
0: no, come sono andate le cose, io.
1: Non lo so, magari però se c'era le firme venivano meglio, non lo so, vai a sapere, però sta di fatto.
0: Certo, no, io ho fatto una cosa molto.
1: Quindi insomma c'è una possibilità di, anche con personalità del PDL, potrebbero, certo, votare questa firmare e promuovere questa cosa. Vabbè, allora, siamo un po' in anticipo. Ma
0: allora guarda, no, c'è una cosa che mi preme dire, è venuto fuori nel dibattito, vorrei dire. Una cosa che è passata così, non è passata, ed è invece l'azione di Emma Bonino e le prese di posizione prima del vertice di Bruxelles, prima, perché lei l'ha annunciato prima e dopo, quella che cui accusa, diciamo, di un errore grave, non dico di insipienza, Monti e poi Bruxelles nel suo assieme, quel vertice, perché lei ha ricordato alcuni fatti storici. Per la prima volta siamo andati sotto l'1% nel bilancio previsto, eccetera, della comunità, della ex comunità dell'Unione Europea. Cioè si è votato a priori non per l'adeguamento che dai tempi di Altiero sempre abbiamo cercato di ottenere, di fare per l'azione istituzionale europea, ma si è accettata una novità in cambio di alcuni spiccioli per l'Italia. Non si è esercitato il veto contro questa decisione che Emma prima aveva detto: temo che il Parlamento europeo anche, vedremo cosa farà, ma quindi possiamo dire che Emma a tempo su questo era intervenuto formalmente, ufficialmente, eccetera, sugli ambienti, diciamo, del Parlamento europeo, rispetto alla comunità, e che adesso, anche lì in direzione, ha ribadito questa analisi. Monti ha fatto questo gravissimo errore, il governo, e devo dire che anche in Parlamento lei, mi pare, mi è parsa, piuttosto scettica sul fatto che il Parlamento bocci la decisione di Bruxelles, quella diciamo che non, per cui non si è usato il veto. Lei ha in questo momento più informazioni anche di me, adesso credo che si farà una riunione dell'antenna radicale a Bruxelles per poter meglio anche seguire, o a Strasburgo, seguire appunto questi, gli eventi un tantino con i nostri compagni, quelli che restano, e questo dobbiamo prendere atto che da questo punto di vista, proprio sulla politica nella quale si poteva sperare che fosse più forte, il governo Monti purtroppo ha preso adesso, torno a dire, malgrado il fatto che Emma avesse temuto che ci fosse quel comportamento e cercato di scongiurarlo mettendo prima sull'avviso il governo e magari il Parlamento e tutti quanti. Dopodiché sentiamo parlare che c'è Verhofstadt, che essendo restato orfano del suo amatissimo Di Pietro, perché Verhofstadt come liberale è venuto qui, diceva in tutte le occasioni abbiamo la posizione anti-Berlusconi di Di Pietro, queste cose qua eccetera, adesso invece ho letto che lui vuole adesso invece proporre una fusione laica liberale in Italia fra repubblicani radicali e liberali. Noi facemmo già
1: a suo tempo, ricordo, gli anni Ottanta, non andò benissimo.
0: Certo, no, diciamo non andò benissimo, ma guardo che allora era ancora vivo, mi pare, sì, Ugo La Malfa.
1: No. Molto,
0: Ugo non era ah no, allora Ugo non era, no, ma era, no, era regnante Renato Altissimo e tutto quanto il Partito Liberale.
1: C'era, no, c'era, c'era Altissimo Renato, dei liberali, e Giorgio La Malfa era segretario,
0: ecco, sì,
1: dei,
0: appunto,
1: dei repubblicani,
0: che,
1: era
0: comunque,
1: ancora vivo Visentini,
0: cioè, si era fatto e riuscirono a perdere nel nord il 70% dei voti.
1: Certo.
0: Fui eletto io nel sud.
1: Ricordo,
0: che anticipazione sul sud di oggi.
1: Va bene, allora era l'89? Erano le europee, no?
0: Sì, sì,
1: erano
0: sì,
1: le
0: sì,
1: europee.
0: Le europee, come no?
1: E allora era l'89, era l'89.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, erano le terze elezioni europee.
0: Certo.
1: Va bene, allora con questo repêchage di un'antica esperienza unitaria laica della Prima Repubblica.
0: Con il leader, con il leader inglese dei liberali, Steele,
1: sì,
0: che aveva accettato
1: la candidatura in Italia.
0: Sì, che aveva accettato, lui io l'avevo dimenticato. È un'intervista che ha dato a Angioli, no, che ha detto: ma lì lei dove stava, Marco? Mi convinse la follia di candidarmi in Italia, e fu candidato. Noi riuscimmo a farlo candidare a Roma. Dopodiché Renato Altissimo, Giorgio La Malfa avevano tanta paura della sua concorrenza che non gli fecero fare manco un comizio, grosso modo.
1: Va bene, per la cronaca e tanto per il gusto del particolare, si può anche ricordare che il presidente di quella confederazione liberal repubblicano radicale era il professor Ernesto Galli della Loggia. Poi litigaste subito e si divise dalla presidenza,
0: no,
1: non mi ricordo che successo.
0: No, scusi, forse non vorrei sbagliare.
1: Presidente,
0: lui è stato presidente di un'altra cosa.
1: No,
0: aspetta, no.
1: Ecco.
0: È di quelle nazionali nel quale il leader, diciamo, era, mamma mia, il nostro santone di tutte quelle, esterno, non radicale.
1: Chi era? Giannini?
0: Ecco, Giannini.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, questo dei
0: Galli
1: liberali.
0: Della Loggia.
1: No, no, Galli della Loggia si candidò lì. No, no, ma il presidente della cosa è liberale, me lo ricordo. Poi vattelo a rivedere.
0: Stasera te lo ricordo. Perché non è...
1: Era lui.
0: Io ebbi occasione.
1: Non litigaste naturalmente, ma
0: io così. Con lui non lo ricordo perché lui da liberale non l'ho mai visto, nel senso.
2: No, no, lui non era né liberale né repubblicano.
0: Sì, no, ma voglio dire, non l'ho mai visto fra quelli che hanno preparato e deciso quella
2: no,
0: cosa.
2: No, però mi pare che, anzi, sono sicuro che avesse un ruolo in tutta quella faccenda. Quello, poi, no,
0: un ruolo
2: per lo sviluppo futuro, che poi non
0: no,
2: vi
0: no, ma
2: fu.
0: Io so che allora, appunto, erano la Malfa, Renato
2: poi
0: Altissimo.
2: Poi ci fu la lista Giannini.
0: Riuscimmo a far inserire fra il capolista del sud Elena Croce,
2: Elena
0: perché
2: Croce, certo.
0: Liberali, quelli, ecco, repubblicani temevano che potesse essere eletta lei e via dicendo, quindi ho un ricordo.
2: Sì. Ma guardi, questa cosa lì alla loggia, vattene a rivedere.
0: Io non sapevo che lui era anche presidente.
2: No, lo sapevi benissimo. Davvero,
0: no, non lo sapevo.
2: E
0: ti dirò che io quello che so, che queste cose le ho discusse con
2: Altissimo
0: e altri liberali,
2: sì,
0: e con Nucara, oltre che Giorgio La Malfa.
1: No, ma Nucara ancora era...
0: Con Nucara, lo ripeto, Nucara, se vuoi...
1: Vabbè, per il sud, per il collegio sud.
0: Sì, no, ma Nucara comunque, perché Nucara già allora aveva dei contatti con noi in polemica, no, in polemica con una parte di repubblicani indigeni del sud, di altri indigeni del sud, che per esempio erano quelli che temevano, non volevano la Croce, che io mi metto la capolista, perché magari gli fregavano
2: il loro candidato. Vabbè, vecchie storie. E beh, ma questa è una delle caratteristiche di questa trasmissione, che è arrivata alla fine perfettamente. Con Nucara abbiamo proprio chiuso il cerchio. Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto fra pochi istanti.
0: Grazie e forza a tutti.
2: Forza. Dai, come... No, niente, scherzo.
0: Certo, dai.
2: Va bene. Restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 3 marzo del 2013, lo scenario dopo le elezioni politiche di quell'anno, la prospettiva dell'elezione del Presidente della Repubblica, uno degli appuntamenti della stagione immediatamente successiva, il ruolo, la funzione, il protagonismo dei radicali in uno scenario del genere. E poi gli altri temi, la politica internazionale, le dimissioni di Papa Ratzinger. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Anche per questa volta ci fermiamo qui con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
4: È il momento di leggere le prime pagine dei quotidiani, edicola oggi lunedì 18 maggio 2026, Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia, vedremo le notizie sui fatti avvenuti a Modena sabato scorso e la lettura di quanto accaduto per alcune strumentalizzazioni in relazione alla questione cittadinanza, permessi di soggiorno e quindi immigrazione. Si parla anche della morte dei sub alle Maldive, poi della lettera inviata dal governo italiano alla Commissione europea per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia, una richiesta al momento respinta, e poi del trionfo di Yannick Sinner nelle prime pagine di tutti i giornali al Foro Italico. Iniziamo dal Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro, ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista: toglierei il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani: l'autista era un italiano. Questo nell'occhiello il confronto all'interno del centrodestra. Sabato un'auto ha investito 8 persone nel centro di Modena, alla guida il 31enne Salim El Kudri. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scrive il Domani, e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato la città e i feriti. Nel frattempo però Matteo Salvini non ha rinunciato a fare un po' di propaganda facile. Bisogna togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, questo è il virgolettato di Salvini, ha detto ignorando un dato elementare. Altro virgolettato: l'autista era italiano, ha replicato Antonio Tajani. E intanto a Modena oltre 1500 persone sono scese in piazza contro la violenza che genera paura. La foto centrale è quella appunto del delle persone scese dalla grande manifestazione che si è avuta a Modena. L'editoriale del Domani, affidato a Lorenzo Castellani, si occupa invece della legge elettorale e quindi del disegno del governo. Legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile. Se Giorgia Meloni fosse una studentessa, si direbbe che si è messa nel regime del minimo indispensabile con l'unico obiettivo di evitare la bocciatura a fine anno. È questo il giudizio che emerge dal dibattito parlamentare della scorsa settimana. La premier si è difesa, ma senza rilanciare sull'azione di governo. Ha messo in cantiere il piano casa e la legge sul nucleare, che appunto sono, scrive il Domani, politiche ragionevoli ma non tali da spostare voti. Continua l'attenzione alla politica di bilancio, con l'idea di fondo di non prendere rischi sui mercati dei titoli di Stato. Mancano tuttavia proposte in grado di mobilitare l'elettorato di centrodestra in vista delle prossime elezioni. Non c'è nulla sulle tasse, ormai quasi ai massimi storici, né sul welfare né sui salari, così Lorenzo Castellani. Poi taglio basso, Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran. Ieri la telefonata con Netanyahu, e c'è un'immagine che ha pubblicato sui social Trump, generata dall'intelligenza artificiale. It was the calm before the storm, la calma prima della tempesta. Quindi c'è un Trump minaccioso, fumettistico, un po' con sullo sfondo un cielo pieno di fulmini, appunto, che punta il dito contro chi c'è di fronte, e quindi evidentemente probabilmente l'Iran. E poi il Jedi Sinner trionfa a Roma, e più vince più lo emoleranno, questo è il titolo dell'articolo di Piero Valesio. Lasciamo il Domani, la discussione, anche qui Modena in primo piano. Mattarella e Meloni in visita dai feriti, grazie a chi ha salvato vite, il capo dello Stato e il Premier negli ospedali di Beggiovara e Bologna. Restano gravi due donne, mentre le indagini escludono al momento la pista jihadista. Duro confronto politico dopo le parole del ministro Salvini sulla cittadinanza, che qui vengono riportati i disallineamenti, diciamo così, nella lettura del fatto all'interno del centrodestra. Taglio centrale, USA-Iran, cresce la tensione. Trump valuta nuove ostilità. Israele più pronto a intervenire. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu, pressioni su Teheran, timori per gli impianti nucleari dei paesi del Golfo. Questo l'immagine appunto dello Stato, sullo stato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il fatto, c'è un'altra lettura ancora di quanto è avvenuto a Modena. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato e il Cudri aveva la patente. Ma che sicurezza, questo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel 2023 850.000 malati psichiatrici in cura, il triplo fuori dal percorso di assistenza. Spendiamo in salute mentale un terzo della media OCSE, il piano Schillaci senza fondi, così il Fatto Quotidiano, quindi sulla questione delle cure per le malattie mentali. Ancora in primo piano, Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati DF, pirati quindi secondo il fatto dell'esercito israeliano. Bibi, cioè Netanyahu, spinge Donald a riprendere la guerra. E in taglio basso Andrea Scanzi dedica un profilo a Sinner, King Sinner, l'impero colpisce ancora, vince a Roma 50 anni dopo Panatta, senza Alcaraz tutto facile, scrive Scanzi. Yannick Sinner ha conquistato anche Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, non poteva andare diversamente, troppo enorme il divario tra lui e Casper Ruud, e più in generale tra lui e tutti, Alcaraz a parte. 6-4, 6-4 e tripudio. Se manca Carlos, Yannick può perdere giusto contro l'imponderabile extratennistico, un infortunio, il caldo, le cavallette. Sinner ha vinto 34 partite di fila nei tornei Master 1000, è un campionissimo meno freddo di quanto sembri e tecnicamente devastante, mentalmente disumano, perfetto o giù di lì. Questo è l'inizio dell'articolo di Scanzi. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia, Modena ancora. L'esempio di Luca, il grazie di Meloni e Mattarella all'eroe di Modena, Luca Signorelli, che ha detto, e questo è un virgolettato, l'Italia non è morta. Walter delle Donne inizia così, Luca Signorelli, l'eroe per caso che ha fermato il folle attentatore Salim il Kudri, evitando che la strage di Modena fosse ancora più cruenta rispetto al bilancio di 7 feriti, è molto più dell'uomo del giorno. Non è un caso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Meloni siano accorsi l'indomani mattina all'ospedale del capoluogo modenese per tributargli il giusto riconoscimento. E c'è la foto di Signorelli che abbraccia Giorgio Meloni, e Signorelli sicuramente è stato molto coraggioso, e con lui altri due cittadini egiziani che hanno bloccato poi il Kudri, e questo non tutti i giornali lo sottolineano. La verità, troppo comodo dargli del matto, parliamo ancora quindi di il Kudri, piante dosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Vediamo l'inizio dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Ci vogliono far credere che il marocchino autore della strage di Modena sia un povero disadattato, un disoccupato che all'improvviso, una mente persa nei meandri della malattia mentale, ha spinto a compiere un gesto folle. Quasi che lo squilibrio psichico sia qualcosa di consolatorio rispetto alla scoperta che pure in Italia ci siano lupi solitari in grado di compiere atti terroristici alla guida di una semplice autovettura. Non conosco, e poi continua Belpietro, profili psichiatrici degli attentatori che hanno colpito in Spagna, Francia, Germania, Belgio, e quindi ripercorre gli atti nel resto dell'Europa, e c'è la foto quindi El Kudri. Non c'è scritto che è italiano, non so perché. Andiamo al Libero. L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. L'auto sulla folla a Modena, El Kudri, questo è un virgolettato, paese razzista e robullizzato, ma non abbiamo trovato la fonte. Il Campo Largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Scrive Giulio Sapelli in un editoriale dedicato al paragone tra Italia e Francia, noi, i migranti e la lezione della Francia. Taglio centrale, questa è una notizia che hanno diversi giornali, Meloni all'Unione Europea, deroghe per l'energia, patto di stabilità, la premia scrive alla von der Leyen, e questo è il titolo dell'articolo di Antonio Castro che poi gira a pagina 6. Sinner non si ferma più, qui siamo al tennis, trionfo pure a Roma, 50 anni dopo Panatta, servizio da sinistra 40-0, Casper Ruud risponde di rovescio, Jannik Sinner gira attorno alla palla e sfonda con il dritto, il norvegese ci arriva ancora quasi per disperazione, la traiettoria resta sospesa per un istante lunghissimo sopra il centrale del foro italico, abbastanza per trattenere il respiro, e qui Carlo Galati racconta l'ultimo punto che ha dato il trionfo a Sinner. Il giornale, che apre anch'esso con Modena, e c'è un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dell'interno non è un terrorista, ma neppure un gesto isolato, anche se poi si scusò, si riferisce a una mail di qualche tempo fa, che era per la quale era stato, credo, bannato dai social, ma non era a sfondo, comunque non aveva insomma rilievi terroristi. Anche qui Luca è il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella con Luca Signorelli, c'è la foto appunto dei tre, delle strette di mano. Taglio basso, Sinner, un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa. E alcuni giornali hanno riferimento anche alle elezioni in Andalusia, elezioni in Spagna. Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro i leader. La Spagna segue il trend del Regno Unito e nelle amministrative in Andalusia mette nero su bianco la grande crisi di Pedro Sanchez. Anche i papaveri del PSOE non ne possono più di perdere e chiedono conto al Premier. I socialisti precipitano ai minimi storici, un voto che si abbatte come uno tsunami sul governo nazionale. E poi in taglio basso si parla della tragedia nelle Maldive. Maldive l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, scrive Stefano Vladovic. Le bombole nel mirino, secondo gli inquirenti maldiviani, sarebbe stata fornita attrezzatura standard per immersione di tipo ricreativo, ovvero bombole riempite con mix di ossigeno azoto e non con elio, necessario per la compensazione a profondità oltre i 30-35 metri, quelli consentiti dalle autorità governative. Questa è ancora una delle ipotesi, però, che bisognerà validare, ovviamente. Il Foglio. Il segnale di pericolo che arriva da Modena. Un tentativo di strage, la commozione e l'allarme nel paese. Con Mattarella e Meloni a Modena, qualche speculazione politica di troppo. Scrive il Foglio. Selim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, sabato scorso a Modena ha investito con la sua auto la folla e poi ha tentato la fuga ferendo con un coltello uno dei presenti, che si sono scagliati contro di lui per fermarlo. Tra i coraggiosi che hanno agito ci sono anche alcuni maghrebini. Si è trattato di un tentativo di strage volontaria della quale bisogna identificare le motivazioni, ma è stato comunque un atto di ferocia intollerabile. La gravità della vicenda ha suscitato commozione e allarme in tutto il paese e di questo sentimento si sono fatti interpreti i massimi esponenti delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Abbracciamoci a Sinner, qui la foto che campeggia in prima pagina è quella di Sinner con Presidente della Repubblica Mattarella e Adriano Panatta, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella, questo è un virgolettato. E prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi. Tutti in questi giorni hanno avuto un pezzo del numero uno. Questa era la prima pagina del Secolo XIX. Chiudiamo con un titolo del Sole 24 Ore che parla due gli argomenti in prima pagina. L'estate della crisi, italiani a vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. E poi piano casa, gli interventi al test del 70%. Per i privati la quota convenzionata fa i conti con i vincoli economici. C'è uno studio proprio sul piano casa varato dal governo Meloni. La lettura delle prime pagine si ferma qui per oggi. Per una riflessione più approfondita vi ricordo e vi rimando alle 7.35 Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi.
5: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, ben trovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che come di consueto questa notte sarà in gran parte dedicata alla conversazione settimanale tra Marco Pannella e Massimo Bordin. Lo faremo grazie a Michele Lembo, che ha recuperato come di consueto una puntata della conversazione settimanale dall'archivio di Radio Radicale. Lo faremo in apertura e chiusura di notte, quindi tra pochissimo, e poi a partire dalle 4 del mattino circa. Nel mezzo ascolteremo l'ecoagenda di Teleambiente, la rassegna delle riviste di politica e storia, 15° emendamento e Visto dall'America. Domani mattina alle 6 poi Fai Notizia, quindi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette in diretta da Antonello De Fortuna. Alle 6.45 una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, alle 7.10 l'agenda della settimana di Roberta Iannuzzi, alle 7.30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli, quindi Stampa e Regime in diretta, la rassegna stampa di Radio Radicale che da domani per tutta la settimana sarà a cura di Roberta Iannuzzi. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che come di consueto apriamo con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella.
3: La conversazione settimanale è quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera. È un'intervista del 3 marzo del 2013. Siamo alle ore successive l'esito delle elezioni del 2013, elezioni forse significative ancora oggi perché segnarono una svolta, un cambiamento nel panorama politico italiano con l'aumento delle astensioni e l'affermazione di forti di forze che tendevano a polarizzare il loro messaggio, e fu un caso che la seconda forza che si affermò fu quella del movimento di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, e poi l'affermazione di Pierluigi Bersani alla guida della coalizione di centro-sinistra. Anche questa intervista e questo scenario, l'occasione per un bilancio della stagione precedente, e anche, come vedrete, il momento di una prefigurazione di quella che sarebbe stata poi l'azione radicale nella stagione successiva. Nelle stesse giornate c'erano state le dimissioni di Papa Ratzinger, e sentirete come sempre Marco Pannella entrare davvero nel merito, dal suo punto di vista, in queste questioni. E poi anche il tema della prospettiva radicale, sentirete anche un lungo commento sulla situazione del Partito Radicale Transnazionale, la situazione in Mali e il ruolo del segretario che era stato votato nel 2011. Seconda parte dell'intervista, quasi interamente dedicata al ruolo dell'informazione, e come sempre questo è un tema centrale anche nell'attualità di questi giorni, il ruolo dell'informazione e la possibilità di forze come quella radicale di essere conosciute e consentire ai cittadini di deliberare, appunto, secondo la conoscenza completa quantomeno dello scenario dell'offerta politica. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 3 marzo del 2013. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che fra l'altro alla direzione di Radicali Italiani per venire a, come dire, onorare l'impegno con gli ascoltatori di Radio Radicale, e questo va a suo onore prima di tutto. Dunque c'è una in corso, un'importante riunione della direzione, importante immagino perché è la prima di bilancio elettorale, un bilancio che insomma non è proprio un bilancio di vittoria, ma anche questo è era prevedibile, perché vi sono state tutta una serie di vicende che hanno indiscutibilmente complicato la partecipazione radicale, e ne abbiamo parlato a lungo. Poi c'è una situazione invece politica del paese che mostra l'impasse del regime e l'impasse degli antiregime, ma questo poi ci penso Pannella a parlarne, perché non tocca a me. E, insomma, gli argomenti non mancano. Magari cominciamo proprio da questo tuo intervento alla direzione radicale. Hai detto che l'hai interrotto, magari sarebbe bellissimo che la conclusione la fai qui.
0: Ma in fondo è stato abbastanza breve il mio, e ho parlato delle relazioni e degli interventi precedenti. Ci, ma in sostanza, quindi, eccetera. Diciamo, facciamo l'economia della sintesi di lì per entrare. Io, forse il primo giorno, il martedì credo, ho fatto un interventino che tutti dicevano molto sereno rispetto ai risultati, è stato un intervento breve, eccetera. Ma io allora oggi vorrei dire sicurissimamente l'infame, lo ripeto sorridendo, perché regime partitocratico ha beccato una grossa botta, perché ci sono anche tutti gli astenuti, perché questo non è stato abbastanza sottolineato, no? Il crollo ulteriore dei voti, certo. Dei votanti. E poi non abbiamo ancora, se non è in giro, le nulle, le astenute, ma che mi pare anche quelle sono aumentate in alcune zone d'Italia anche di più dalle notizie che noi abbiamo. E poi sì,
1: sono i dati del ministero,
0: certo, no, dico, quindi cioè diciamo che i due partiti, anzi le due coalizioni che facevano grosso modo l'85-90% tradizionalmente, avevano fatto le due, non queste, le due forze, il centrodestra e il centrosinistra, assieme rappresentavano appunto l'85% o cose di questo genere. Adesso non si può dire, no, ma anche perché in realtà sono forze in difficoltà, perfino i vincitori Bersani, diciamo, non proprio hanno cantato vittoria, comprensibilmente, e dall'altra parte adesso Berlusconi voleva fare pure lui San Giovanni, una cosa del genere. Non ne aveva già fatto uno proprio che mi destò in allarme e attaccai per annunciare che al primo bilancio del governo lui si astenevano, sì. E io da allora sono certo, ma lo dissi, dietro quell'astensione chissà che cosa ci sia, che cosa c'è, perché non aveva senso se non quello nel quale si cominciò a contrattare quello che anche ripreso da Grillo questa volta, no, Veltro, il comunista, il PC, non Veltroni,
1: D'Alema.
0: D'Alema.
1: D'Alema?
0: No, no, con la V.
1: Con la V, non lo
0: no,
1: so.
0: No, no, no, è il grande magistrato. Il primo.
1: Ah, Violante.
0: Ecco, perché Violante, terzo, che Violante raccontò, sì, sì, che raccontò, direi all'inizio degli anni 90.
1: Il famoso intervento alla Camera di Violante in cui disse che abbiamo spiegava, graziato.
0: Vabbè, però abbiamo fatto tutto quanto e voi adesso, certo, eccetera, certo. No?
2: Certo.
0: E in effetti l'inizio, sono sicuro che fu lì. Anche se adesso sono un pochettino interessato, ma lasciamo far vedere le prossime ore e giorni, su questo accenno del dipietrista, oh pardon, ex dipietrista
2: De Gregorio.
0: De Gregorio.
2: Ma quale accenno? Quello
0: Che dice, no, che sì, ma infatti, ma credo che ha detto continuerò, ho altre cose da dire. E probabilmente
2: te lo ricordi tu, Sergio De Gregorio?
0: Ma come no, Napoli, la cosa, poi c'era il Moneta, la Moneta, come si chiamava, un giornaletto
1: il
0: che
1: Denaro. Era...
0: E il Denaro era,
1: no,
0: lui,
1: attento, no? Che il... no, non era lui. No, calma.
0: Collaborava, che... allora collaborava.
1: Non creare incidenti diplomatici con altre aree radicali. No. Non lo so se collaborava, se con il Denaro. Però, il quotidiano economico più venduto dai quartieri spagnoli. Certo. Ma non è questo. No, De Gregorio incrociò Tortora, questa è una cosa che viene poco raccontata, perché fu, io lo ricordo, era colpevolista e collaborava a Oggi, quando Oggi sponsorizzò quella reportage di quella giornalista, ormai scomparsa, poverina, parente del procuratore capo Cedrangolo, che fece un libro insieme a una signorina che fu messa incinta da Melluso, pentito, mentre era nell'impenetrabile caserma Pastrengo. E De Gregorio collaborava lì. Certo. Poi ebbe un percorso, perché il personaggio non è nuovo a Reviremont Clamoroso.
0: No, ma a mio avviso un emblematico di pietrista, insomma.
1: Ma lo ritrovammo poi con Enzo Tortora nella ripresa dei programmi televisivi di Enzo Tortora, quando riprese i programmi alla Rai. Ricordo che tu eri contrario.
0: Eri dicebamos,
1: dove eravamo rimasti, certo, per la verità. C'era De Gregorio come...
0: Ah sì?
1: Sì, c'era De Gregorio come redattore capo di quel programma. Quindi il personaggio è pieno di... E noi lo abbiamo incrociato più volte. Personaggio non banale, devo dire.
0: Affatto. Ma devo dire, anche perché tutti stanno facendo... Ah, ma era guerra, lui dice, era guerra, no? E a partire dal 1 milione, 3 milioni, 5 milioni, appunto, no, tutta quest'altra cosa. Dice, ma c'è altro. Ma sì, bisognerebbe ricordarsi un'altra cosa. 8 eletti della Rosa nel Pugno fatti fuori con naturalmente, quelli di Repubblica, i futuri presidenti della Repubblica, Rodotà, quelli lì, eccetera, guardarono bene dell'occuparsene, no? Di quella, ma Vassalli se ne occupò a fondo, e quale in effetti si fece cadere Prodi proprio con quello che, perché lì erano a un voto, dovevano comprarsi appunto
1: poi cadde dopo, però in realtà
0: sì, no, ma era già quello completamente, perché
1: quello fu l'inizio.
0: Sì, ma se noi avessimo, ma il problema certo, è che noi già dovevamo essere presenti e operanti, quindi
1: il problema non si poneva. Appunto. Devo dire, fra l'altro, forse questo adesso è tutto da verificare, non si sarebbe posto nemmeno per quell'inizio di De Gregorio alla Commissione Difesa, che era una delle prime cose che...
0: Certo che era, certo.
1: Può essere che non si... perché era la Commissione Difesa. Adesso.
0: Ma queste sono le cose di regime,
1: lo so,
0: che in effetti, come alcuni dicono, ma come Di Pietro si è tenuto la cosa registrata, no, quella cosa là, e vabbè, ma è Di Pietro, non ho capito, quell'altro è De Magistris,
1: vabbè,
0: sono
1: qui
0: loro.
1: Speriamo sulle ambulanze,
0: quell'altro è Ingroia, vabbè,
1: dopo il tesoriere laziale Di Pietro si spara veramente sulle ambulanze,
0: ma poi anche in Liguria dappertutto,
1: ah, c'è, no, in Liguria c'è Emilio. E in ogni caso c'è

0: Però sarà il prossimo Parlamento a votare. Però questa cosa di Berlusconi, effettivamente, se trovano dei riscontri, certo, su questa cosa di De Gregorio, è molto seria, eh? E non è uno scherzo.
1: Sì, ma è molto seria per lui che fa una tragedia, comprensibilmente, ma non c'è, del fatto che col mestiere che ha sempre fatto e via dicendo, se ne deve andare in galera o fare come Bettino, sì, andare fuori, insomma,
0: temo,
1: no?
0: Anch'io che stavolta, no, la cosa è seria.
1: Sì, ma no, ma è seria. Ma voglio dire, certo, lui che diceva io so venerato dai più grandi del mondo, Putin, gli altri, vado da quello, faceva l'agenda, faceva l'agenzia di promozione turistica di tutte le dittature di quella parte lì. E quindi non si deve troppo. Certo, mi dispiace, abbiamo smesso di frequentarci personalmente, perché forse un aiuto su queste cose glielo potevo dare psicologicamente.
0: Beh, ecco, sono passati 20 anni, non gliel'hai dato, facciamocene una ragione, non l'ha voluto.
1: No? Sì, sì, non ha voluto.
0: Insomma,
1: no.
0: Non è che...
1: Certo, no, no, ma per
0: ormai
1: dire...
0: Non...
1: Sì, ma quando... il problema qual è? Quando, diciamo, le oligarchie sono oligarchie, è vero che qualche volta ti viene l'idea di dire, certo, che se quello stronzo,
0: cambia
1: non
0: idea,
1: lui,
0: sì,
1: e la tua idea, io volevo parlare, forse,
0: certo, sì, no,
1: no,
0: sì, però,
1: ma parlavo proprio, questa è la dimostrazione di quanto direi ormai gli stessi potenti, come tipico nelle dittature, non sanno un cacchio di quello che succede nel loro paese. Perché ci sta, no, ma perché c'è sempre qualcuno dei servizi che fa parte magari di un'altra cosa, o meno. Dire che, capisco, loro sanno che sono applauditi entusiasticamente dal popolo. Questo sanno, e che poi ci sono alcuni che vanno messi in galera. No, di più o di meno, ma oggi la grande maggioranza, anche dei ministri, dei potenti, eccetera, ne sanno poco, realmente, no? Possiamo...
0: No, ma vedi, adesso noi abbiamo una situazione nella quale tu sei maestro, spero, perché in realtà questo risultato elettorale lascia aperte tutta una serie di possibilità, che sono una più complicata dell'altra.
1: Certo.
0: Per esempio, adesso, ieri sera c'è stato il debutto di un professore grillino in televisione, che con un bicchiere di vino in mano, ne ha bevuti forse anche...
1: Scusa, qualcuno, quale televisione tanto fece?
0: In Onda, l'amico tuo, tedesco.
1: Quelle sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Con questo professore che sosteneva una tesi abbastanza affascinante e diceva, ma guardate, è molto facile, noi non proponiamo altro che la prorogatio di Monti, cioè questo analfabeta non sapeva nemmeno che un governo che è in carica per il disbrigo degli affari correnti,
1: certo,
0: ha il Parlamento convocato a domicilio, quindi, certo, non puoi fare la riforma elettorale in Parlamento se c'hai un regime, ma lui non lo sapeva, era professore, non so di che. E parlava, questo mi ha colpito, si è messo anche a fare degli esempi, perché era arrivato con una cartuccella scritta e faceva, ma no, ci sono degli esempi di governi che sono stati in prorogatio dopo la cosa.
1: L'errore e ci dava, prorogatio.
0: E ci dava il governo del 79,
1: sì,
0: che era un governo Andreotti,
1: sì,
0: e poi un governo Fanfani, mi pare, che era
1: quello famoso.
0: Quello famoso. Cioè. Allora dico, qua c'è, cioè, Pannella che è maestro di queste cose, spiegaglielo tu.
1: Perché io dico questo sicuramente è un evento rispetto alla prospettiva. La prospettiva vinceva Pierluigi, vinceva il PD. No, dico, la prospettiva era questa e in fondo era anche possibile, diciamo, non è affatto. E torno a dire, c'era stata una risoluzione, una mozione del Comitato dei Radicali Italiani del Congresso, nel quale ero andato, sì, dichiarando che mi astenevo sugli esiti congressuali, ma sottolineando che nella parte centrale della risoluzione veniva indicato

0: chiaramente nel PD lo strumento di maggiore possibilità di prorogatio, sarebbe il caso da dire, della partitocrazia. No, ma veniva individuata. Eravamo all'immediata vigilia poi dell'esplodere del caso Zingaretti, del caso Ambrosoli, di tutte queste altre cose, no, che hanno. Ma in effetti, a mio avviso, la vittoria di Bersani e del PD sarebbe stato sicuramente tale da poter garantire ancora chissà quanto tempo, senza problemi nuovi, ecco, senza problemi nuovi alla partitocrazia. Oggi mi pare che è un regime che deve trovare nella realtà nuova, tra virgolette, la possibilità. Allora ci fu Togliatti che capì che Giannini con l'uomo qualunque poteva essere importante.
1: E andò, ma c'erano meno voti di Grillo, però.
0: Cioè, molto meno, però potevano essere. Infatti andò al congresso dell'uomo qualunque Togliatti addirittura. Allora, guarda, o andò o mandò un messaggio assolutamente di contenuto, diciamo, di apertura. E comunque adesso questo regime partitocratico, antidemocratico, dei problemi li avrà. Perché? Perché i grillini, intanto la situazione interna del PD, adesso hanno annunciato che fanno un'altra assemblea, congresso nazionale, eccetera. Un loro esponente, ho sentito da una rassegna stampa, ha detto l'uninominale maggioritario è la tesi del PD.
1: Beh, anche Veltroni ieri lo ha detto in
0: televisione. Appunto, devo dire,
1: il sistema francese.
0: È una nomina. Sì, pare che questa. Ma comunque, il sistema francese è uninominale maggioritario.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando l'hanno approvata all'unanimità nel loro congresso assemblea. Allora, hanno subito cominciato a dire: ma peccato che gli altri non lo vogliono. E allora. Vabbè, abbiamo avuto altre cose. C'è incredibile il professor Grosso, l'avvocato Grosso, il grande avvocato, in effetti lo è, che è riuscito a fare un articolo per stigmatizzare che nessuno avesse posto i problemi della giustizia, della Costituzione. Cioè, no, però, capito, va bene che mi pare la stampa. Beh, insomma, la stampa di Torino non è più quella. E quando a sorvegliare un po' c'era l'avvocato, insomma. No, perché poi faceva gli accordi con Gheddafi, ma insomma, quando c'era l'avvocato, figurati, no, ma dico, con l'avvocato alcune cose troppo, come dire, un po' grossolane e via dicendo.
1: Però scusa, io non ho mai visto che siamo caduti sulla stampa, adesso cadiamo su un argomento di attualità, radicale peraltro, è solo radicale. Sulla stampa è uscito un articolo. Quello ho fatto in tempo a vederlo, quello di Grosso per la verità mi era sfuggito, ma insomma, in cui Zagrebelsky, Vladimiro, no Gustavo?
0: Vladimiro, allora altra cosa.
1: Vladimiro fece un articolo sull'amnistia, in cui diceva, naturalmente usando un linguaggio molto diverso dal tuo,
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: Non c'è dubbio, però assolutamente sposava la tua tesi. Faceva un discorso semplicissimo.
0: Vladimiro ha fatto già degli interventi pubblici anche.
1: Guarda che lì sulla stampa uscì un articolo che era formidabile. Perché? Dice guardate, è verissimo, la depenalizzazione, giustissimo, la possibilità di misure alternative, ancora più giusto, le carceri nuove, ma certamente. Però guardate che per fare queste cose, se tutto va bene, ci vogliono come minimo alcuni anni. Nel frattempo c'è la Corte Europea che ci condanna, eccetera. Quindi, in questo periodo, in questo interregno, diciamo così, quando voi forse riuscirete a prendere queste misure, di cui peraltro parlate da decenni senza averle mai prese, ma mettiamo pure che le prendiate in 3-4 anni, in questi 3-4 anni lasciamo le cose così, non è possibile. Quindi l'unica cosa che si può fare è l'amnistia.
0: Certo, ma Vladimiro.
1: E perché non l'avete messo sulle vostre. Perché non avete detto Vladimiro Zagrebelsky è con noi?
0: No, ma guarda, lui è stato relatore anche ad un convegno radicale promosso, organizzato da Mario Staderini.
1: E lui.
0: E si è esposto perché lui ha fatto parte della CEDU, diciamo.
1: Come no?
0: Infatti non è un caso che è Gustavo il repubblicano.
1: Gustavo è un'altra cosa.
0: Certo, ma perché tutta gente con quale abbiamo avuto a che fare, anche a livello personale, eccetera, certo, quindi certo, le conosciamo bene.
1: La politica,
0: certo, appunto, poi la politica, poi oggi Scalfari. Ho sentito alcuni pezzi.
1: Sì,
0: Scalfari, proprio Scalfari. Che va. Ma comunque, ecco, voglio dire, questa stiamo qui parlando per la prima volta dopo i risultati chiari, eccetera. E diciamo, stiamo parlando così, poi vediamo, approfondiamo. Ma anche la cosa che era assolutamente. Io non c'ero, seguivo per radio, insomma, era l'atmosfera delle relazioni di Staderini, in particolare, ma anche del tesoriere.
1: De Lucia.
0: De Lucia si sentiva, ma era anche un'atmosfera piena di le cose da fare.
1: Certo.
0: No, ma capito, non. Non sembrava posticcio tutto questo, tanto per non parlare dei risultati. Si davano per acquisito e si dava per acquisito, diciamo quindi implicito, un po' quello che io dicevo, il regime che noi come tale definiamo, studiamo e via dicendo, sicurissimamente ha un momento di crisi che difficilmente possa essere di crescita, tutto è possibile, ma è una crisi diversa.
1: Beh, sta di fatto però che se in questa crisi ci fossero stati 2-3 radicali alla Regione Lazio, non so e non credo, ma in Parlamento, fra cui te, questo è il punto, perché poi non basta uno qualunque, ci voleva uno come te, sarebbe stato, avrebbe fatto la differenza per i radicali, o no?
0: Diciamo, vediamo quello che riusciremo a fare.
1: Da
0: no?
1: fuori?
0: No, riusciamo, no? È chiaro che sarebbe stata la differenza, però voglio dire, noi abbiamo dimostrato che i 6 parlamentari, i 6 deputati e i 3 senatori sicuramente hanno pesato politicamente nella legislatura. Se si va a vedere concretamente le presenze, le proposte, eccetera, tant'è vero che l'apporto massimo è stato dato da Rita Bernardini e gli altri, perché riguarda appunto giustizia, carceri ed altro.
1: Anche politica estera c'è stato qualcosa di importante.
0: No, ma assolutamente, ma poi allora possiamo dire il fatto della Coscioni con l'iniziativa di Filomena Gallo, che ha portato a un risultato che ha un valore, una volta si diceva mondiale, non globale, come diciamo adesso, nel senso che un atto di giurisdizione proprio sul vexata questio, no? Dell'embrione e la persona, su questo stronca proprio quello che sembrava che dai singoli stati interamericani, dell'organo interamericano, il Vaticano riuscisse ad avere, diciamo, successi anche patenti nella direzione voluta dalla Roccella, tanto per fare un nome, insomma, così in Italia. Quindi il problema è certo è quello, ma la nostra assenza da. Ma torno a dire, la comunicazione quando non c'è, non è sbagliata o è priva. Noi abbiamo potuto dimostrare che in termini, e credo che su questo molti studieranno per anni, perché devono stare attenti, quello che si verifica in Italia è in corso di sviluppo in molti altri problemi. Le nuove vie per l'equivalente della peste italiana nel fascismo negli anni 20, eccetera. Facciamo un po' alcuni accenni assieme. No, anche sul problema della giustizia anche in America, che pone qualche problema di attenzione che va tenuto presente. E in Inghilterra, tant'è vero che lì l'Information Act, no? In America non nessuno è riuscito a usarlo, a sollevarlo, mentre in Inghilterra sì.
1: Che vuol dire?
0: In che senso? L'atmosfera degli Stati Uniti è tale che da nessun ambiente è venuto fuori l'iniziativa di chiedere di conoscere gli atti di Bush a Obama.
1: Ma non è possibile questo, secondo l'Information Act?
0: No, no, secondo l'Information, perché in Inghilterra sono 20 anni. No? Negli Stati Uniti c'è un problema, però, che esistono anche possibilità di giurisdizione dei singoli stati attinenti a queste conoscenze. Sì, questo è quanto diciamo in ambienti che si occupano di queste cose, come sai, ci assicurano.
1: Ci assicurano, va bene, siamo a posto. Facciamo che lo stato dell'Arizona.
0: Sì,
1: dunque, va bene. Però, a parte adesso l'Information Act americano, le questioni che si portano dietro queste elezioni sono talmente un'enormità per i radicali. Te ne cito una sola. È da una settimana che tutti i telegiornali e tutti i talk show ci parlano, non l'avevano mai fatto prima, del referendum sul finanziamento pubblico dei partiti.
0: Certo.
1: Solo che questo referendum è un referendum fantasma, che non si sa chi l'ha fatto, perché, quando. Però si dice, c'è stato un referendum tanto tempo fa, i cittadini avevano votato, ma quelli hanno fatto, ma guarda un po'. Adesso Grillo, che ha sempre proposto questa, insomma, sembra che la battaglia sul finanziamento pubblico dei partiti l'ha fatta solo Grillo. Il che è una balla colossale, sì. Però è anche vero che forse la nostra posizione sarebbe stata più forte.
0: Beh, certo,
1: no, se poi questo finanziamento a un certo punto avessimo cercato in modo, per carità, abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche, io me lo ricordo, abbiamo fatto pure la diffusione
0: delle strade, certo.
1: Le strade, abbiamo scoperto una cosa interessante,
0: 1.200.000.000. Ma con i notai distribuiti.
1: Abbiamo scoperto un paradosso formidabile, che regalare denaro costa denaro, perché poi dovevi organizzare la security, le cose, cioè diventava una spesa incredibile. Quindi, insomma, però su questo noi siamo indietro, com'è possibile?
0: Scusa, non su questo. Su tutta l'informazione.
1: Vedi,
0: perciò ecco, entriamo nel vivo del problema. Io sostengo, Massimo, lo so che per te, ti chiedo scusa, mi ripeto, se nelle scuole elementari, non solo italiane, diciamo perché è tutta Europa, ma non solo, si avesse una nozione, gli venisse spiegato che innanzitutto una prima cosa che i ragazzini, ma come? Dice, per 2 milioni di anni...
1: No, perché Loris Rossi.
0: Sì, ma tu dici no, va bene, e io continuo a ritenere che è un'informazione che è esplosiva.
1: Ma no, è il club di Roma.
0: Ma il club di Roma è dato anche da alcuni radicali, eccetera, è come roba vecchia. Io proposi che il presidente del club di Roma fosse incaricato presidente del Consiglio.
1: Sì, ma a metà del secolo scorso, Marco.
0: No, non
1: nel 78.
0: Ecco, vabbè, quindi allora diciamo
1: a te.
0: Ma torno a dire, figurati se non le ho presenti queste cose. Ma dico che ricordare quello oggi significa invece probabilmente continuare a parlare di una cosa passata, mentre oggi la massima urgenza c'è questa, così parliamone. Dunque, noi abbiamo messo fino al 1830 2 milioni di anni per raggiungere il primo miliardo di noi della specie umana, poi abbiamo messo altri 70 anni per raggiungere il secondo. Negli ultimi 50 anni abbiamo avuto 3 decenni nei quali abbiamo fatto 1 miliardo. Ma c'è un'altra bella cosa che dovrebbe interessare i compagni di Rientro Dolce, cioè da Radicioni, Radio Radicale, abbiamo sentito che è ormai avanzatissima la decisione della classe dirigente cinese, del congresso eccetera, di abolire la legge che vietava alle famiglie di avere più di un poi maschio, eccetera. e appunto quindi abbiamo questa, è 1 miliardo di persone che adesso possono fare figli come vogliono teoricamente, no? Creando dei problemi. Beh, poi allo Stato
1: può fare figli come vuole o no?
0: No, in teoria io posso,
1: io sarei per io mantenere questo principio, certo. No? Ah, ecco.
0: No, infatti io quello che ho detto, rientro dolce, dissi, qui non si tratta di impedire che sia, ma di fare informazione sugli anticoncezionali, sulle altre cose, perché sappiamo che quando c'è un acculturalmento, di quale che sia, diciamo, del popolo, dei popoli, contrariamente a quello si pensa, con un minimo di benessere economico diventa anche benessere vitale. No, e quindi pensano al figlio che devono fare, se potranno farlo crescere bene.
1: E tu non pensi che queste cose dei cinesi derivi proprio da questo?
0: Certo, ma no, ma come no? Ma guarda, diciamo, a 50 metri da casa mia c'è un cinese, un negozio, siccome ce ne sono 5, nessuno individua lui, e lui è figlio di un dirigente medio-alto del Partito Comunista, del partito.
1: O almeno così dice.
0: No, lo è da alcuni... No, no, ci sono no, lo è, tant'è vero che lui ha 3 fratelli, o fratelli o sorelle, e quindi già questo, se sei importante, lo potevi fare.
1: Ah, certo, soprattutto se hai delle sorelle. Certo.
0: No, appunto, no, è questo. E poi... appunto su questo so abbastanza, e che i funzionari di partito a partire da un certo livello già assicuravano in genere, diciamo, figli se non una propria volontà, no, con medie non quelle del regime comunista, insomma, no? Ed altro, quindi dico, però noi abbiamo quindi da tenere presente che 1 miliardo di persone bene o male nel prossimo decennio no, avranno una nuova situazione, quindi è dire che questo problema, che non so, all'indigeno Monti, europeista e via dicendo, non era sembrato strano, non gli ricordava nulla, lui ha fatto un intervento lui dicendo bisogna fare più bambini. No, no, no, ma per dire, un fatto proprio di cultura, di DNA ed altro. No, e quindi ritengo che ancora una volta le impostazioni nostre, che sono sempre state non quello di vietare, non quello di proibire, ma di quello di fornire le possibilità di scelta, e sono quelle che dovrà farsi strada nel mondo.
1: Va bene, questo è auspicabile, però,
0: no, ed è un patrimonio politico.
1: Ma certo, però su questo non è che si vincono o si perdono le elezioni.
0: No, su questo no, ma su tutti gli altri questi nostri, in una situazione di antidemocrazia, puoi perderli sicuramente. Perché se tu non puoi comunicare, ho detto, ci sono gli errori di comunicazione, ci sono situazioni nelle quali il regime impedisce la comunicazione esiste se esiste coloro che ascoltano, possono ascoltare la comunicazione, tutto qui.
1: Marco, scusa, questa è un'obiezione che ti devo fare. Io mi sono fatto un calcolo, perché vi ho sentito martedì, ho sentito gli schemi che faceva Rita e che, per carità, sono encomiabili, perché mostrano un innegabile successo della battaglia radicale sul voto della popolazione detenuta. Cioè non c'è dubbio che c'è stato un successo radicale in queste elezioni, ed è quello di avere
0: consentito,
1: allargato, che poi in fondo è una grande cosa, cioè riuscire ad allargare i diritti è una gran cosa, allargare il diritto di voto ai detenuti che ce l'hanno,
0: passando dal 5 al 10%. Diciamo.
1: Detto questo, però, basando su circa 40.000 i detenuti italiani, perché poi ce ne sono un 20.000 che non sono italiani, calcolando anche che non tutti quei 40.000 hanno il diritto di voto per motivi, ma comunque insomma diciamo grosso modo 40.000. Mettiamo che ognuno di questi 40.000 ha due affetti, diciamo una moglie, un figlio,
0: amici, compagni, no, colleghi,
1: amici e compagni, teniamoci proprio a quelli stretti stretti, il certo. Fratello, il figlio, la moglie, la compagna, ecco. Allora la somma degli affetti più cari dei detenuti non arriva al voto che hanno avuto i rari. È vero che non si sono presentati in tutti i tagli, questo pure è vero,
0: no, ma...
1: però insomma alla fine è vero quello che dice Rita, però attenzione a fare queste statistiche perché poi
0: no.
1: Si potrebbe anche dire non vi hanno votato nemmeno i parenti dei detenuti,
0: certo, ma questo è sicuro,
1: lo so.
0: Voglio dire, c'è una differenza, tra l'altro oggi veniva fuori che i grillini hanno anche una cosa che può suonare simpatica, come progetto, no, come, no, no, come, ed è il passaggio dal referendum abrogativo al referendum deliberativo.
1: Sei sicuro che è simpatica?
0: Ho detto che potrebbe sembrare simpatica.
1: Ah, ecco.
0: Io non ho mai smesso di dire che nella Costituzione italiana la presenza dell'antifascismo autentico, no, che c'era in qualche misura, una espressione l'ha trovata. Quando hanno escogitato il referendum abrogativo perché sapevano che il referendum costitutivo, diciamo, deliberativo, quel referendum, in realtà tutti gli stati fascisti, comunisti, tutti quanti li stravincono come plebisciti.
1: Lo so.
0: Ecco, e di conseguenza...
1: Però c'è la Svizzera.
0: Scusa?
1: Però c'è la Svizzera.
0: Ma c'è la Svizzera e poi c'è pure qualche stato americano.
1: America,
0: no, ma voglio dire, ci sono delle realtà assolutamente particolari per cui la Svizzera, che è quella che i cui forzieri forse si sono riempiti dei soldi di non solo di tutti i capitalisti ma di tutte le mafie e le cose eccetera, presentano questo aspetto e presentano quell'altro, ma appunto sono eccezioni che confermano la regola, sono vecchi, sono stati federalisti, federali, minimi, no? E questo è importante, tant'è vero che mentre in Europa o nazismo, o fascismo, o comunismo, bene o male, acquistavano le masse, lì in Svizzera, col cacchio, nada, ed erano nel cuore di questa realtà. Quindi anche l'Austria, che poteva avere con, diciamo, qualche punto in comune, nel senso che la monarchia asburgica poi di fatto non era statutariamente federalista,
1: no, però...
0: no, ma appunto aveva, diciamo, aveva radici, ecco, in radici solide in più nazionalità, diciamolo questo, insomma, no? Secondo le tradizioni o d'altro, e infatti il guaio dei paesi germanofoni erano quelli tedeschi, che non avevano avuto a che fare nessuna influenza con questa realtà austriaca che era stata,
1: certo,
0: la più importante. Ma tornando, appunto, dico, nessun dubbio che l'assenza nostra nelle istituzioni ci costa enormemente. E ci
1: no, costa agli altri.
0: No, ma dico, costa a noi altri. Costa enormemente per fare tutte le cose che vogliamo fare, perché appunto di averi non ne avremo, sempre meno, no? Dico di questo. Però arriva in un momento nel quale, quali che siano le interpretazioni, c'è questo Papa che decide, poi perché è ricattato, perché sono le cose più zozze del mondo, tutte quante adesso si stanno... No, ma a me importa che decide di liberarsi di ogni avere, ma anche dell'immagine, lui dice io me ne andrò, resterò nascosto...
1: In elicottero.
0: Sì, sì, no, me ne no, lui dice, io non me ne andrò, io resterò.
1: Ecco.
0: Lui dice tre parole, resterò nascosto in preghiera. Queste le sue tre cose che ha detto. Allora voglio dire, quindi, quello che qui ho ricordato diverse volte anche in anni passati, quella frase del cardinale che diceva, che scriveva, quel cardinale che era anche quello dell'ex antufficio Ratzinger, no, che aveva scritto la Chiesa e la fede avranno sono forti quando sono povere, punto. Peccato che lo siamo solo quando ce ne spogliano.
1: A proposito delle leggi, come si chiama, le leggi Comb,
0: ecco, a proposito in di Francia di quando ce ne spogliano. E a questo punto lui, per quel che riguarda il pontefice, si è spogliato.
1: Mi pare che fosti critico però all'epoca su quella dichiarazione di Ratzinger.
0: No, non di quella.
1: Sì,
0: di quella. Io evocavo e dicevo, lui deve fare i conti adesso, ogni mese, con la verità di quello che lui diceva e soffriva. No, costantemente.
1: Ma all'epoca, quando era cardinale.
0: No, quando era cardinale era assolutamente un cardinale nella immagine, totalmente appiattito sulle posizioni più reazionarie. E tanto è vero che io ricordo che quando lui fu eletto, io feci anche una battuta. Dico, quello, i suoi hanno completamente militarizzato
1: certo.
0: La cosa, tant'è vero,
1: vedo che ci andiamo avvicinando alla, va bene,
0: no tant'è vero, ma figurati, non è che ci avviciniamo,
1: sì.
0: E siamo nel cuore, tant'è certo, vero, dicevo che lo Spirito Santo, visto che è lo Spirito Santo che deve scendere nel conclave per illuminare, non troverà dove appoggiarsi, però acchiappano e lo fanno fuori. No, e questo era quello che dicevo già allora, sempre.
1: Sì,
0: il problema, quale sono passati 7 anni, e questo ogni anno gli sono esplose. Lui credeva di poter convivere senza spogliare in modo clamoroso chi che sia, no? E invece ogni 6 mesi gli veniva l'IOR, la cosa, eccetera, gli venivano le cosche. Quando ci sono gli averi, ci sono anche le cosche attorno agli averi, e via dicendo, costantemente. E lui a questo punto, il maggiordomo, tutte quante le altre cose, a mio avviso, sicuramente in modo non solo simbolico, ma traumatico, ha fatto che cosa? Io, capo dello Stato, della Santa Sede, tutte queste altre cose, vado a fare che cosa? La preghiera, che è appunto, diciamo, da monastero, delle cose monastiche, le cose monastiche, quelle che non avevano rapporti positivi con i poteri dei baroni e delle altre cose, perché in effetti l'avevano. Ma monastica, in una situazione nella quale lui fa anche una provocazione. Pietro su questa pietra, e San Pietro e la pietra su questa pietra, la chiesa, no? E lui a un certo punto sceglie proprio i Giardini Vaticani per installarci il posto dove lui farà solo la preghiera, no? Perché questo ha detto, lui si installerà, non andrà nel monastero di Celestino V in Abruzzo o altrove. Lui va lì, e quindi possiamo proseguire con il nostro vaticanista, che lo sto facendo benissimo, eccetera, anche seguire alcuni aspetti. Lui resta lì, dice resto qua nella città del Vaticano, lì a pregare, povero, senza che mi si conosca, eccetera.
1: Povero non esageriamo, insomma.
0: No, povero di poteri e di averi.
1: Sì.
0: Ecco, perché diciamo, quindi... Dopodiché, tutto perché in realtà lui crede di essere povero e questa ricchezza non riuscirà a dismetterla davvero. Tutto quello, ma se si giudicano gli atti, si tiene presente poi i contesti, i testi, e quindi anche le conseguenze. Possono essere atti davvero rivoluzionanti, o possono essere scosse riformatrici in qualche misura. No, che invece sono, e io infatti su questo non dico rivoluzionanti, e mo vediamo anche perché quello che succede, però siccome mi sono trovato nel 97, 98, 99, per 3 anni un po' isolato nel partito, allora era il partito, perché sostenevo che noi dovevamo vendere gli averi per essere, era proprio questo. Il problema è che noi non sapevamo nemmeno quanto gli averi potessero valere, tant'è vero che con Paolo Vigevano avevamo fatto una previsione per quel che andava, la radio, tutto.
2: Ricordo molto bene.
0: Assolutamente molto sotto, perché nel momento in cui sono stati messi in vendita...
2: Lei ci ha detto bene, sì. Ci ha detto clamorosamente
0: certo,
2: bene.
0: Ci ha detto bene clamorosamente su una cosa.
2: Sulla bolla speculativa.
0: Certo, no, ma non solo, cioè, no, il nostro problema è un altro, è che noi abbiamo immediatamente convertito nell'essere, nel manifestarci, nelle scelte più radicali, no, eccetera, e più transnazionali, e via dicendo, la nostra presenza.
2: Sì, sì.
0: No, perciò volevo ricordare questa cosettina.
2: No, ma quello è un periodo...
0: Io diverse volte in questi decenni
2: studiato,
0: ho detto perfino alle tavole valdesi, ma possibile che so io, che sono laico, laicista, ultralaicista e via dicendo, devo tirare fuori la simonia che bene o male è stata la base della riforma per molti versi, no? I poteri temporali, la cosa, eccetera. Dell'altra... E invece le tavole valdesi la parola non la usano mai, no, piccola cosa, ma perché? Sono arrivato a dire perché, perché in realtà rispetto agli ideali, alla legge, alle leggi, Cesare è ancora più simmonico di quanto non lo sia l'appendice vaticana.
2: Ok, mi va bene.
0: Perché questo stiamo parlando di quello che ci abbiamo adesso davanti. No, concretamente, noi disarmati di parlamentari. No, oggi la relazione di Staderini era fatta di una somma di appuntamenti vicini, sono proposte, quindi non è che la direzione le abbia già approvate o meno quando sono andato via io, no? Ma di proposte quasi clamorose, ambiziosissime, come se avessimo avuto magari invece di 60 deputati, era questo, e non venivano ascoltate con sorpresa o con scetticismo, devo dire questo, e diciamo che questo non mi ha sorpreso, ma aumenta le nostre responsabilità. Perché? Perché noi ci accingiamo oggi a cominciare a capire che davvero l'analisi che facciamo sull'antidemocrazia partitocratica o equivalente è un problema di già non solo italiano, ma è assolutamente di tutto il mondo, in un modo diverso e via dicendo, cioè si manifesta, diciamo pure che la ragion di Stato prevale sul senso dello Stato, no, in altra grande, e che questo è cosa che può interessare, dicevo io, la diplomazia vaticana, se la diplomazia vaticana non è più espressione tanto di un potere, no, statuale, eccetera, ma risente di più dell'influenza dei credenti su quello che è il rapporto fra fede, no, religione, libertà di coscienza e i poteri di Cesare, no? Delle catacombe, che come dicevo io, per un'evocazione che a qualcuno dice qualcosa, dicendo oggi queste carceri, bisogna ricordarci che San Pietro, se fosse vivo, non potrebbe manco lui fare la pietra, Pietro su questa pietra, perché sarebbe crocifisso come è stato crocifisso a suo tempo, no? Quindi...
2: C'è una gag formidabile di un candidato alla presidenza della Repubblica su Pietro, su questa pietra, ma comunque lasciamo perdere. C'è Dario Fo che fa una cosa formidabile.
0: Assolutamente, no, ma tra l'altro Targia, io non l'avevo visto, mi ha fatto vedere, tu l'avevi già letto, ti conosco, l'ultimo libro di Grillo, il Grillo canta sempre al tramonto, con appunto contributi di Dario Fo di Casaleggio e di Beppe Grillo. Quindi lo segnalo perché può essere interessante. Lì, Dario Fo, per la verità, mi cita anche
3: sì, sulle carceri. Dice, sulle carceri, ma questo io... Beh, la battaglia sulle carceri di Dario Fo è antica, sì. Quella dei radicali. Non so quanto, però va bene. E tornando però al garbuglio che adesso ci si trova.
0: E allora ci si trova subito. Guarda, io credo che in Parlamento i grillini. Naturalmente dovranno affrontare con connotati anche molto personali, non solo di gruppi, non privati, dico molto personali, i problemi dinanzi ai quali si troveranno conto. Per esempio, abbiamo non solo riscoperto ulteriormente per Casaleggio su questo, diciamo, non ha dubbi. Non è permesso al grillino di appartenere ad altri partiti o organizzazioni politiche, tutte possono essere ritenute politiche, di altre aree.
2: Come cioè,
0: sì, no, ma è un'impostazione proprio, devo dire, limpidamente stalinista, non so che cazzo, insomma, va bene. E questa cosa non vivrà nel Parlamento. Un'altra non vivrà facilmente, ho detto, non vivrà. Come un'altra cosa, fra i loro punti, quelli programmati, c'è che la libertà da vincoli di mandato dei deputati eletti è una cosa da nemmeno considerare. Allora, voglio dire, una cosa è quando il grillino di adesso, non deputato, no, non ha una erudizione, perciò non dico cultura, deve avere un'erudizione specifica. Quando verrà a sapere che a fondamento dei parlamenti democratici c'è proprio questo, allora i motivi, tra virgolette, anche privati, non solo personali, no, possono anche a questo punto collegarsi a questa. Non è giusto. È ingiusto, è sbagliato. No, dico, vivranno questo sapendo che, sto parlando di una dinamica psicologica, tutto qua, non credo che ci sia bisogno di uno psicologo. Quando qualcuno difende il proprio interesse, manifestamente essendo tale, personalistico, e senza altra spiegazione che l'egoismo, l'egocentrismo o altre cose, no? Del genere è una cosa. Quando invece sa che quel sacrificio che viene richiesto alla sua libertà, alla sua identità, corrisponde a quel che è giusto e giusto, ecco, corrisponde a quello che è un dogma parlamentare nostro e non solo nostro, avranno, come dire, più motivi per riflettere anche nell'obbedienza, che io gli consiglio all'inizio di essere obbediente, di non perché appunto così copriranno meglio loro, ma anche Casaleggio, che cosa vogliono prefigurare, che cosa vogliono realizzare, che tipo di Parlamento ci sarebbe se loro fossero, che tipo di democrazia, che tipo di democrazia diretta.
2: Ma loro quello vogliono. Guarda che
0: sì, ma
2: la cosa è antica.
0: No, sono d'accordo che loro, Casaleggio, è questo lo schema. No? Benissimo. Io ritengo che Casaleggio non è ancora un dittatore onnipotente che abbia l'aiuto, no, che ha l'aiuto di tutta la tecnologia moderna, ivi compreso il monopolio della rete o cose di questo genere, no? Sicché dinanzi a questa pretesa, che in qualche misura va contro anche il senso comune, se si può evocare, quello non sono liberi, non devono essere, non possono, eccetera. Può darsi, torno a dire, che anche i riflessi, non le motivazioni, i riflessi egoistici degli eletti no, incontreranno qualcosa di diverso dal riflesso egoistico, ma la riflessione di quello che viene ritenuto, diciamo, dalla cultura, dall'esperienza, dalla storia, invece quello che è opportuno piuttosto che quello che è inopportuno. Perciò ho detto, siccome noi abbiamo questa realtà nuova, no? I grillini lì numerosi, allora ritengo che le ragioni di fondo culturali, antropologiche che si trasmettono, occorre che abbiano il loro tempo per sedimentare e manifestarsi. Perché una per una, quando per esempio noi con l'uninominale ripeteremo questa cosa che non tanto voi, perché su questo non c'hanno bisogno di insistere, di Casaleggio eccetera, ma quegli altri dicono bisogna dimezzare i parlamentari. Ecco, dimezzare i parlamentari è una strada verso l'indebolimento dell'uninominale maggioritario, perché significa che invece di 80.000 sono 200.000 gli elettori che hanno da eleggere qualcuno, e questo è uno dei motivi di fondo, quello che aveva colpito Sturzo.
3: Va bene, lascia Sturzo. Però,
0: no, ma io credo che bisogna approfondirle queste cose, no?
3: Scusi, però ti posso fare una domanda semplice, senza tornare a Sturzo. Ma non si potrebbe trovare una comoda via di mezzo? Che potrebbe essere la seguente, vabbè, premesso che è meglio lasciare i parlamentari come sono e dimezzare le spese, e facciamo prima, perché poi quello è il problema. Non si potrebbe fare la riforma elettorale in un modo semplicissimo? Riprendere il Mattarellum, come l'aveva fatto il Parlamento traditore, e abrogare la quota proporzionale. Ottieni un sistema uninominale perfetto e hai tolto un quarto di parlamentari. Ai collegi, 300.000, è perfetto, sono tutti contenti.
0: Io non sono un grande ammiratore del compromesso Mattarellum.
3: Ma non è il compromesso Mattarellum, è il compromesso Mattarellum tolto il compromesso. È l'uninominale.
0: Premesso che ho una colpa grave, non sono un grande ammiratore del compromesso. Tutto
3: dai,
0: non ho detto
3: non
0: che va rifiutato. No, ma io ho detto questo.
3: Sì, ma io ti ho detto, se levi la parte compromissoria, resta l'uninominale.
0: Dunque, io sto facendo un esempio di quello che i partiti, contemporaneamente Veltroni, anche lui dice dimezzare come tutto il partito i parlamentari, e dall'altra parte poi dicono l'uninominale maggioritario è la nostra bandiera, il che è una bandiera al cesso, perché come è noto l'hanno presa anche sulla nostra influenza al loro congresso e poi l'hanno tradita nel modo più sporco, no? Non l'hanno provato. E quindi c'è questo. Ecco, allora entriamo già in quello che possiamo fare senza essere presenti in Parlamento, i mezzi, le cose ed altro. E su questo in effetti le proposte che sono di Mario Staderini, ma condivise anche da altri di noi, eccetera, prevedono una serie di iniziative extraparlamentari, referendarie e di vario tipo, quindi questo verrà dopo. Per il momento io stavo dicendo adesso che succede in quel Parlamento, in questo Stato. E allora dico che a questo punto sarà difficilmente governabile mano a mano che non si acculturano ma si erudiscono sul piano specifico l'eletto, gli eletti con la loro condizione di eletto e i loro connotati, come dire, antropologici delle democrazie, no? Ed altro. E nel frattempo occorre vedere se non riusciremo, privi di averi, magari anche dell'alimentazione, non so che cosa, eccetera, no? Riusciremo a portare avanti gli obiettivi nostri, quelli del partito. Per esempio, ho anche detto, perché nelle cose, per me la sconfitta più grave che abbiamo riportato, io dico come partito, parlo sempre in tema di partito, ma non intendo dire esclusivamente il partito con la sua acronimo, eccetera, è quella che il Malì ha annientato una grande decisione del congresso radicale, è quello che militanti, io non dico delegati, militanti di 40 diversi paesi hanno eletto Demba Traoré, l'anno è che subito abbiamo presentato, mentre a Firenze ammazzavano dei senegalesi gli stessi giorni, come un credente e praticante musulmano ultralaico, per questa realtà, e abbiamo sperato, ritenevamo che lui avrebbe esercitato, naturalmente era stato eletto per fare il segretario, esercitato questo. La realtà del Mali lo ha completamente risucchiato in Mali, sì che lui ha di fatto non ha più assunto nessun connotato di partito, non solo come segretario generale, no, ma proprio come anche modo di affrontare la cosa del Mali. La sede nel quale l'ha affrontata era nel Consiglio dei Ministri, di cui lui è il 31esimo, cosa del genere. Dico, questa è una sconfitta che abbiamo subito dagli eventi.
2: E però noi potevamo anche chiedere, piuttosto che Dembélé si spostasse a Roma, che il partito si spostasse in Mali, mi rendo conto che la cosa aveva dei problemi. Però...
0: No, questo lo si poteva anche chiedere, però... dopodiché...
2: Non si poteva fare.
0: No, forse si poteva fare, ma io non ho analizzato gli inconvenienti dell'andare in Mali, a cominciare da come ci atterriamo. Per esempio, noi siamo bravi, d'accordo.
2: No, mi rendo conto. No, ma io infatti dicevo, il problema
0: il problema non
2: però
0: è quello.
2: È anche questo.
0: Il problema non è quello, che lui che fa una scelta così limitata, quella di tenere presente la sua presenza come 31esimo ministro lì, per il suo paese,
2: è un punto centrale internazionale in Mali in quel momento.
0: Ecco, appunto, chiuso nel suo paese, che è un punto in cui si contendono le forze, quelli di Bamako e gli altri che occupano un altro un terzo del paese. Mentre io ritengo che lui da Roma, come o da altrove, da New York, dove l'avevamo subito portato, eccetera, avrebbe potuto molto più efficacemente evitare, perché noi abbiamo idee chiare sugli interventi militari, abbiamo su quelli in Libia, abbiamo detto le nostre cose, su quelli in Iraq, eccetera, e lui evidentemente no. Quindi ho detto, abbiamo avuto una sconfitta che è questa, che ci pesa, nel senso che noi avremmo potuto agevolmente immaginare che magari noi potevamo prendere con Demba Traoré e un paio di altre persone, altre persone del mondo africano, prendere noi magari Piazza San Giovanni, perché era immaginabile che tutti gli africani e non solo potessero emozionati da questo.
3: Sì,
0: invece tutto questo, nulla.
3: Quindi tu dici, questa era l'alternativa, piuttosto che una cosa...
0: No, quella, è venuta meno, come accade nelle complicazioni della storia, della cronaca contemporanea, per cui dico che è sicuramente una sconfitta elettorale. No, ma abbiamo sempre detto, io, ma quasi tutti quanti, queste elezioni, tra virgolette, perché non lo sono, l'abbiamo ripetuto costantemente in tutte le sedi, anche nelle televisioni pubbliche, in quelle tavole rotonde fantasma con meno ascoltatori di Radio Radicale, alcune 80.000, 90.000, 100.000, no? Ma prodotto, voluto dal regime. Quindi a questo punto io continuo a dire, credo che si porrà un problema subito. Io mi auguro che molti degli eletti democratici del PD, diciamo, e anche del centrodestra, come già accade, assumano adesso le doppie tessere col partito radicale, quelle che praticano, perché indubbiamente quella col partito radicale, essendo transnazionale e via dicendo, non pone problemi con i loro partiti, eccetera, e quindi vedremo di accentuare, adesso che abbiamo un presidente d'onore 91enne da ieri come Sergio Stanzani, appunto affrontare adesso, a partire dall'uso, l'utilizzo coerente del partito transnazionale, transpartito, immediatamente, perché magari i grillini si trovino con questa strana cosa di incontrare ogni tanto alla buvette qualche democratico, magari nemmeno renziano, ma di Pierluigi, eccetera, e qualche di un altro dall'altra parte, eccetera, che dicono noi siamo anche iscritti,
3: certo,
0: del Partito Radicale. Io mi affido sul fatto, Massimo, che non solo, per esempio, sono riusciti ad impedire, perché è andata solo in alcune piccole televisioni locali nel napoletano,
3: no? Piazza BBC.
0: Sì, no, impedire che noi tentassimo la follia di Piazza del Plebiscito. De Magistris evidentemente ci credeva e temeva, e quindi ce l'ha elegantemente, come sanno essere eleganti in groia lui e compagni, ce l'hanno impedito. Ma quello che a me sembra un elemento non secondario è che in realtà, più di quanto noi non ci rendiamo conto, non solo oggi diamo voce alla comunità internazionale, ma abbiamo una bellissima piccola cosa che parlerà molto chiaro.
3: Cioè?
0: Il nostro rappresentante all'OSCE, Matteo Mecacci, una cosa che ha detto all'OSCE, guardate, no, si deve fare in modo che noi verifichiamo la democraticità e la statutarietà positiva, democratica, anche degli stati aderenti all'OSCE, no? È naturale, non possiamo guardare solo fuori. Ebbene, è accaduto un fatto che se adesso sarà, lo faremo come partito, lo informeremo i vari parlamenti, il Parlamento europeo, eccetera, che l'OSCE ha avuto 10 stati che normalmente forniscono a rotazione il denaro per fare la sorveglianza elettorale, diciamo, no? Birmania, Russia, dappertutto, eccetera. Per la prima volta 9 di questi stati hanno rifiutato di stanziare le somme, figurarsi quali, se poi sono europei, per far venire i loro funzionari a Roma. L'OSCE non ha potuto fare questo, mentre li sta facendo in giro per tutto il mondo, ed è più costoso, credo, non ha potuto realizzare. Perché? Perché è noto che l'Italia è fuori di ogni legalità. È stato il riflesso. I 9 stati su 10, 9 Cesari, su 10 hanno detto no. E la scusa ufficiale è che l'OSCE non avrebbe mezzi per suo conto per finanziare 4 giorni, una settimana qui in Italia dei suoi funzionari, che per altro verso ci ha mandato diverse volte anche per più di una settimana, per pourparler, eccetera, quando notoriamente l'Italia si trova ad essere il paese con il massimo di flagranza di reata denunciata dalla, che cosa? Dalla CEDU. Sì, la CEDU è giurisdizione europea, ma pochi sanno in Italia che è una cosa abbastanza recente. La nostra Costituzione è stata aggiornata perché la nostra Costituzione recepisce come propria la giurisdizione europea.
3: No, però adesso, anche su questo, ho notato che poi non è stata un po' ripresa dagli organismi radicali, ma su questo ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi. Sulla base di una richiesta, di un'eccezione di costituzionalità prospettata da un tribunale di sorveglianza, quello di Padova.
0: Certo, assolutamente.
3: Anche quello, cioè.
0: Ma ne abbiamo, scusami. No, diciamo, ne abbiamo parlato a Radio Carcere.
3: Ah, Radio Carcere.
0: Abbiamo parlato martedì, poi di nuovo.
3: Perché Arena mi ha dato poi certo. Queste informazioni.
0: No, assolutamente.
3: Quella è una cosa sulla quale poi la Suprema Corte, il giudice delle leggi, come lo chiamano i magistrati.
0: Adesso vedremo se riesce con questo Presidente della Repubblica, che con loro è autorevole, per mille motivi, se loro riescono, malgrado questo Presidente della Repubblica, a comportarsi come massimo organo giurisdizionale, diciamo, italiano, o come suprema cupola della mafiosità
3: partitocratica. Quello è un passaggio importante.
0: E questo è il passaggio.
3: Allora, no? La Corte si è portata bene su queste cose.
0: Certo, no,
3: adesso vediamo.
0: Sta comportando, perché avrà altre cose anche che gli arriveranno. Io ritengo, come ho detto, e quindi da

0: delle giurisdizioni e non dobbiamo illuderci di avere come unica arma l'arma legalitaria da percorrere, perché ci vogliono mezzi, possibilità, anche altri paesi, ma indubbiamente il fatto che anche la Corte dei Conti ci dà clamorosamente ragione su molte delle nostre denunce. E ricordavo un momento il fatto che forse bisognerà ricordare che il Parlamento moderno, il Parlamento britannico, nasce per fare la Corte dei Conti, nasce per vedere i conti del re e del
1: Tutti i
0: sovrano,
1: parlamenti nascono così nella
0: certo,
1: modernità, diciamo.
0: no? Sì, ma appunto quello che è importante è che sempre di più le posizioni nostre come partito, come area, eccetera, riguardano esattamente, anticipano, quindi in qualche misura posso dire facilitano, ma in qualche misura misure delle giurisdizioni che inchiodano questo Cesare italiano, ma in prospettiva un po' tutti i Cesari, perché come è noto è la Bulgaria la prima che ha pagato lo scotto alla giurisdizione europea perché aveva cambiato le leggi. No,
1: Vabbè, insomma, pagato lo scotto, gli hanno fatto un...
0: è stata condannata, appunto.
1: Vabbè,
0: Dopo, certo, ma io, poi si può dire è condannata a poco perché loro devono dare di più. È stata condannata, quindi è tecnicamente, no, tecnicamente è definibile una che ha commesso un reato grave, no, un delitto grave rispetto ai diritti umani e allo Stato di diritto.
1: Cioè,
0: I
1: tu parli
0: due.
1: delle elezioni, ricordiamolo agli
0: Certo.
1: ascoltatori, fatte un anno prima della modifica
0: Certo.
1: della legge
0: Noi
1: elettorale.
0: avevamo cominciato con le elezioni regionali precedenti, nei quali in alcuni casi avevano cambiato la legge elettorale 24 ore prima, addirittura, no?
1: Addirittura, sì.
0: E poi è continuato adesso col nostro Presidente della Repubblica che voleva che si cambiasse la legge elettorale entro l'anno, no?
1: Oh, a proposito, allora, il Presidente della Repubblica, qua c'è il problema dell'ingorgo istituzionale, di una serie di problemi, il governo. Siccome tu sei maestro e hai vissuto tutta una serie di crisi della prima e della seconda Repubblica, navigandovi alla grande, adesso che cosa succede?
0: Non lo
1: Perché...
0: sanno, Massimo, non lo sanno nemmeno loro, sono dei prepotenti impotenti, non lo sanno.
1: Senti, ma se facciamo un'ipotesi, se il Presidente della Repubblica, non ho capito bene se questo o il prossimo, questo sarà pure da capire, adesso sembra che vogliano anticipare la data di convocazione del Parlamento e sarebbe una buona
0: Ma
1: idea.
0: anche il
1: Vabbè,
0: conclave anticipano
1: ma il
0: di.
1: conclave, quella è una tua
0: No, ma voglio dire
1: preoccupazione.
0: divertente.
1: Sì,
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: ma il
0: no.
1: conclave no, per il Parlamento c'è una cosa ancora più divertente, che... Convocare il Parlamento alle idi di marzo non è una buonissima idea,
0: Certo.
1: visto come sia. Quindi se lo convocano almeno un giorno prima è meglio. Però detto questo, chi sia il Presidente non è chiarissimo, però probabilmente è questo. Se il tentativo che Bersani sembra dover andasse a vuoto, potrebbe secondo te... Il presidente fare una cosa di questo tipo potrebbe dire,
0: Farsi
1: signori,
0: eleggere e poi dimettersi prima dei
1: no,
0: 95 anni.
1: potrebbe
0: No.
1: fare un'altra cosa più semplice, potrebbe dire, cari signori, la storia del governo di unità nazionale qua non convince nessuno, è meglio che evitiamo, lasciamo perdere. E il governo di minoranza non se ne parla neppure perché se poi va in minoranza davvero tocca risciogliere le Camere, ci sono i precedenti, lasciamo
0: E
1: perdere
0: io
1: due
0: comunque
1: volte.
0: non posso farlo perché il semestre bianco è passato.
1: Peraltro lui non può farlo,
0: Ecco.
1: insomma è una cosa
0: Infatti
1: complicatissima.
0: lui ha detto, scusa, no, ha detto,
1: Certo.
0: non penso che il mio successore
1: Fra l'altro
0: possa
1: lui ha
0: volerlo
1: anche
0: fare.
1: ipotecato il
0: Certo.
1: successore. Ma detto questo, potrebbe fare un altro discorso e dire, sapete che c'è? Io, sulla base del vostro senso di responsabilità, che, al quale comunque mi appello ma verificherò, do l'incarico a un signore che non c'entra nulla col Parlamento, io posso farlo. Fai conto il governatore della Banca d'Italia.
0: Certo. o e magari poi, Draghi che non accetterebbe,
1: no,
0: magari
1: sta, certo. La Banca Centrale Europea, che figura facciamo? Già una volta è successo che uno si è... No, no. Uno che ha un

0: carico italiano, e francamente ce ne sono pochi in effetti, e che questo fa un governo tutto al di fuori dei partiti e anche al di fuori del vecchio governo, con una serie di punti che potrebbero essere l'abrogazione del finanziamento pubblico, la riforma elettorale e un altro paio di cose. E poi ve la vedete voi, tanto io ho già lasciato.
1: Non credo,
0: non credi che lo faccia.
1: Che i grillini ci caschino.
0: E perché, perché cascarci? Non è una brutta idea.
1: Come no? Ma perché? Perché ancora una volta hai il Presidente della Repubblica che non fa i cazzi suoi, fa il garante del diritto,
0: no,
1: non lo fa.
0: Qua però dobbiamo essere, la Costituzione parla chiaro, è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente
1: sulla
0: del
1: base avendo su,
0: avendo sentito i gruppi
1: i non due, con, no, no, non i gruppi, i due presidenti delle Camere,
0: no, sentiti i presidenti, no, quello è lo scioglimento, sentiti i presidenti delle Camere è lo scioglimento,
1: certo.
0: Sentiti i capi dei gruppi, i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il Presidente del Consiglio della Repubblica dà l'incarico al Presidente del Consiglio.
1: Così, ma infatti devo dire, da questo punto di vista questo punto di vista
0: dov'è la violazione? Non c'è.
1: Trovo che
0: è il copione del 93.
1: No, sto dicendo, sto cercando il nome, sa che sono incoglionito.
0: Il giornale Coso, ma non è, non vale.
1: No, il principale, non Sallusti, quell'altro.
0: Feltri?
1: Feltri. Ecco. Feltri con tutta la famiglia, tra le altre cose. Feltri ha sostenuto e date la presidenza del Consiglio a Grillo, lui magari Grillo, ma voglio dire, c'è una perfetta logica questa.
0: Sì, ma è un'altra.
1: Sì, no, ma quello che voglio dire sarebbe, se bisogna esercitare la fantasia, allora che sia fantasiosa. Allora questo è, che cosa fa Grillo se viene, tra l'altro Grillo viene ascoltato, invitato, va al Quirinale, non ci va, ecco, ma tanto per dire che siamo a un punto in cui tutto è immaginabile, perché è tutto fuori, nel senso che questo comporta che il Presidente della Repubblica continui ad essere il dominus della politica,
0: no, della nomina del Presidente della, del Consiglio, della, sì, però.
1: Complessivamente della politica, nel senso che bisogna quindi che aspetti che ci siano i gruppi.
0: Che nomino i presidenti delle Camere.
1: Appunto, e poi il Presidente.
0: Questo è evidente.
1: E quindi di questa fantasia se ne può discutere dopo.
0: Fantasie, però qualcosa si devono inventare.
1: Sì, ma che cosa si inventino loro? Sappiamo che...
0: No, inventano solo cazzate. Hai inventato tante cose, il governo Fanfani te lo inventasti tu in sostanza.
1: No, il governo Fanfani venne,
0: fu un capolavoro assoluto.
1: Certo, che venne votato con
0: furono i democristiani.
1: Venne fatto votare da noi e Bettino ci seguì in questo. La DC e dove votò contro Fanfani per evitare il referendum.
0: Sì, e per far
1: era il principale obiettivo.
0: Perché la cosa, no?
1: Ma quindi, ecco, perciò dico, è una prova. È tutto possibile quando non c'è norma che tenga. Stare a vedere, non c'è norma. Quale norma? La norma è quella che sente quei due. Quelli li sentirà o non li sentirà, ma chi se ne frega.
0: Quali sono quei due, scusa?
1: No, i presidenti.
0: Ma no, ti ho già detto che quello è per lo scioglimento. Per la nomina deve sentire i capigruppo,
1: certo, ma perché ci siano i capigruppo ci deve essere costituite le due camere, avere quindi il presidente
0: incarico prima che si costituisca
1: quindi perciò sto dicendo è una fantasia questa,
0: mica tanto,
1: nel senso che di qui ad allora vediamo cosa fanno, cosa fa il PD
0: e allora,
1: cosa fa io dico, per quel che riguarda noi non abbiamo purtroppo, devo dire, presenze parlamentari, ma non è determinante, perché comunque con presenze parlamentari, quando questi associati per delinquere come sempre faranno le loro scelte, sarà difficile che in due, in 48 ore si riesca a neutralizzarle. No, noi intanto prepariamo il referendum.
0: E tu se fossi Grillo che faresti?
1: Scusa?
0: Se fossi Grillo che faresti?
1: Non lo so, non sono Grillo, perché
0: è giusto, sì, tutto vabbè, qua. Ci ho provato, basta.
1: No, sì, appunto, no, ma, no, anche perché, sì, anche perché ritengo che Grillo è imprevedibile a se stesso, fiuta le cose e poi reagisce, il suo connotato, anche connotato positivo. Comunque, io quello che ritengo, appunto, comunque probabile, è che a cominciare dal Dominus, che proverà figure di quante cose, no, eccetera, a cominciare, ma per contare tutti gli altri, si troveranno a dover fare i conti comunque con i grillini, dico i grillini, e per 15-20 giorni, poi si vedrà cosa succede dopo i 15-20 giorni. Noi siamo in una situazione di sfascio totale di questo regime e dei suoi punti di riferimento.
0: Giusto.
1: Ecco, allora, su una cosa sfasciata, no, su un fascio puoi riuscire a capire ancora, a prevedere qualche cosetta, no? Ma sullo sfascio di tutto quanto la legalità, il regime, il diritto, io ritengo che il nostro compito è innanzitutto quello di rispondere ad una cosa che tu stesso hai detto prima, hai evocato. Dice 70.000 voti che avete avuto, che abbiamo avuto, non sono manco i familiari dei detenuti che, eccetera. E questo, la spiegazione per me è una sola, continuo a dirla. Non è, in un mondo nel quale non esiste la comunicazione, ma esiste una comunicazione di regime non democratica, io dico che noi abbiamo un'ulteriore arma. L'autorità garante, ancorché la loro, nominata il 2 agosto, insomma, aveva stabilito che fra settembre e dicembre occorresse affrontare, e dicevo nei luoghi di massimo ascolto, nei target, nei talk show, eccetera, il problema è giustizia, riforma, amnistia, eccetera. E addirittura dicevano che dovevo io essere, parlo del garante, no? Quindi anche un fatto personale, il trattamento nei miei confronti, eccetera. Noi siamo arrivati a votare con la RAI che non ha fatto nemmeno dopo dicembre, da settembre a dicembre, quello che gli era stato ordinato dal garante. Oggi il garante si trova a dovere fare che cosa? Ecco, dico, non lo sa, perché la legalità è contro, assolutamente devono intervenire. Poi c'hanno Zavoli che è presidente della commissione di vigilanza. Lui
0: era.
1: Sì, no, in ordinaria amministrazione anche lui, no, ovviamente. E la commissione di vigilanza e Zavoli hanno solo vigilato, lo dico, a che l'illegalità si compisse nel modo più completo, semplicemente. E di conseguenza, quando appunto in uno Stato non c'è legge che tenga, non c'è norma, non c'è altre cose, dobbiamo evitare che ci sia una strage di popoli che aumenti rispetto a quella che è già in corso. Tutto qua.
0: Capito. Sì, anche se in effetti questa volta il risultato è talmente ridotto che...
1: No, il risultato è zero,
0: è appunto,
1: non ridotto.
0: Quindi il problema non è solo le grandi cifre, perché sai, se prendi 300.000 voti puoi dire potevo arrivare a 1.000.000 se avessi avuto accesso, ma no. Se ne prendi 60.000...
1: Certo.
0: Diventa un po' più complicato il discorso.
1: Molto perché... più semplice è la dimostrazione, proprio parlando in base ai familiari di quelli che sono stati difesi e si è riconosciuto che sono vittime dello Stato italiano da parte della giurisdizione europea. Nemmeno i loro familiari, nemmeno i loro amici, cioè c'è zero. Nel senso, siccome c'è il Radio Radicale, è facile dire quantomeno.
0: Ho capito, ma
1: allora non c'è stata comunicazione. Non è che è stata sbagliata o no. E quando non c'è comunicazione, non c'è democrazia, non c'è scelta, siamo nelle situazioni in cui la strage di legalità si deve impedire, e noi forse ne abbiamo la forza in parte, che diventi strage di popoli, non solo del proprio, ma anche magari dei vicini o di altri. Tutto qui, questo è quello che oggi è in gioco.
0: Vabbè, io mi facevo un conticino facile facile, che è il seguente. Grosso modo per Radio Radicale, in una settimana però, passano 2 milioni di persone, per una settimana. Grosso modo, adesso lasciamo perdere i sondaggi come li fanno, perché i dati di ascolto sono una cosa veramente bizzarra, però insomma diciamo che 400-500 mila al giorno secondo me ci passano, ma diciamo anche meno, non lo so, ma insomma le cifre sono quelle. Ora, se base 2 milioni il risultato è 60 mila, base 20 milioni è 600 mila. Siamo sempre sotto il 4% o mi sbaglio?
1: Assolutamente.
0: Ho capito.
1: Sì, anch'io ho capito. E io torno a dire che quando non c'è... Allora, è un problema di analisi sociologica. Cercando di individuare...
0: Ogni individuo... Non lo so se siamo sotto il 4. Forse ho detto una sciocchezza.
1: Dimmi.
0: No, stavo pensando, sì. Su 600 mila siamo sotto il 4. Credo di sì, perché...
1: Non è il problema del 4, quello. Per me, infatti, escludevamo che il 4 si potessero avere.
0: Non c'è dubbio, senza poi rappresentazioni nell'Italia del Nord. Non c'era.
1: Sì, ma comunque quello è stata anche una conseguenza per me, il 4 nella situazione italiana. Perché? Perché non ha nulla. Noi siamo abituati a ignorare la rivoluzione tecnologica che c'è stata. Oggi. C'è internet, diciamo, no?
0: Sì.
1: Ma appunto internet è tra virgolette la rete è divenuta un modo anche per vedere meglio l'audiovisivo, l'altro.
0: Per i giovani.
1: Sì, per i giovani o i vecchi, ma voglio dire è divenuto, per cui occorre aggiungere alle calcoli che facciamo sul televisivo diretto, no, sul radio televisivo diretto,
0: anche
1: poi quello. No?
0: Quello è complicato però da fare, perché c'è...
1: Ma io dico bisogna avere la nozione che quello c'è.
0: Sì.
1: Nel senso che occorre capire rispetto agli anni 30 o 40 come sta un popolo, come sta un individuo con questa nuova situazione. Nelle quali a qualsiasi ora sempre l'una o l'altra cosa lo raggiunge. Allora raggiungevano 40.000 radio forse sui 40 milioni di abitanti che c'erano allora. Adesso non c'è portiere, condomino, quello del piano di sopra e di sotto, i familiari che non sono raggiunti in modo particolare, diciamo, dalla radio televisione, che sono quelli che manifestamente hanno di più influito sul risultato elettorale, perché abbiamo visto anche dal centro d'ascolto che l'ottimo Grillo è fra i primi 10-12 degli ascolti televisivi, ma con una differenza,
0: che lui fa quello che vuole.
1: Sì, no, che loro scelgono e consapevoli, perché lui che si mette il dito nel naso, stranamente poteva anche essere messo, ma mai. Lui viene dato da tutte, a cominciare da Sky TG, che è stata... sembrava che l'Italia avesse solo Pierluigi Bersani e soprattutto Beppe Grillo, gli altri erano tutti condimenti, insomma, no? E quindi in questa situazione... Il radicale medio ha, per esempio, non sa, malgrado Radio Radicale, che lo recupera dopo 2 giorni, parlo anche il radicale medio che non può stare mattina e sera ad ascolto a sentire la cosa, no? Eccetera. Sì, una cosa che la questione Storace, perché ci voglio toccare la questione Storace, è una questione che è sorta come azione e reazione di Storace alla iniziativa poliziesca ignobile di questo presidente dei ladri, che è Zingaretti, dei ladri di verità, perché si tratta quantomeno di questo, no? E allora poi è venuto fuori tecnico o non tecnico. Io quello che tu hai avuto la bontà di ricordarlo in una sede, che dico, ma questa è una cosa tecnica e politica, tu dici, Pannella ha risposto, ma col cazzo che è tecnica e politica,
0: filologicamente grazie al cazzo,
1: ecco, questo appunto, no?
0: Ecco. E lì cosa, è un'indicazione di voto,
1: cosa intendevo dire e avevo ripetuto che noi abbiamo visto per alcuni il bluff, per altri l'iniziativa, siamo andati a guardare, a vedere, vedo Astorace, abbiamo detto vedo,
0: che
1: ecco, per lui si è trovato dinanzi, è vero, ha una difficoltà tecnica, nel senso che ha mancato di darci nelle 48 ore essenziali nelle quali poi noi potevamo prendere la decisione o no, perché questo dovevamo prendere la nostra decisione, la possibilità di accogliere o meno la sua offerta di inserirci nella sua coalizione, di modo che il 2%, l'1,5% e non il 4% fosse necessario, eccetera, no? Lì si è trovato dinanzi a un fatto tecnico, politico anche, cioè il suo ambiente ha resistito, non ha dissentito, e lui non ce l'ha fatta davvero in 48 ore a dare quello che era lo strumento essenziale per poter noi accettare o respingere no, la sua proposta.
0: Mannaggia.
1: Ecco, questa è come sono andate le cose. No, col dove ho ribadito politico al massimo una codicenda, c'è stato un elemento che o si presuppone il calcolo mefistofelico di Storace, sì, o altrimenti è probabile che lui non avesse valutato, perché lui non è al corrente tanto quanto noi delle raccolte di firme interne e via dicendo, la resistenza del suo ambiente
0: è una cosa del
1: a dare, certo, ecco, una cosa,
0: però lui tutto sommato ha chiuso bene, perché ha fatto la figura del democratico, poi no, la cosa lui, non l'ha fatta,
1: lui non è che ha fatto la figura democratico, insomma, perché per la partitocrazia ha fatto la figura di un porco, di un maiale, che
0: perfino vabbè, però quello non rilevava molto, insomma,
1: con noi, perché io ho sottolineato che le sue dichiarazioni erano da mettere, le dichiarazioni da mettere in un'antologia di prese, assolutamente, no? E quindi a questo punto quello che diventa interessante, qual è, Matt? È che tutti quanti, anche i radicali, che guardavano la televisione, non è che stavano tutti a sentire solamente Radio Radicale, la famiglia sentiva la televisione e le altre cose, hanno avuto a che fare col caso Storace e hanno ignorato il fatto Zingaretti, perché queste erano le interrogazioni che si facevano. La comunicazione è questa, appunto, la comunicazione. La comunicazione è questa, è quella che è passata anche a noi, in ciascuno di noi completamente.
0: Non in tutti, non in tutti.
1: No, e quindi per dire, no. Come dobbiamo tenere presente il fatto, come, cioè noi abbiamo Radio Radicale, 2 milioni o no di Radio Radicale, ma quello che è importante è che contemporaneamente, se uno della famiglia sta a sentire Radio Radicale, un altro in giro, gli altri hanno la televisione che è aperta, che si legge in tutti quei momenti, e l'edificio, il palazzo o i commercianti della strada hanno sentito solo quell'altra cosa, tant'è vero che anche molti ragazzi radicali ai quali per la prima volta le televisioni gli dicevano, ma lei è per l'accordo con Storace? No? E questi magari dicevano no, dice, ma questo è un errore di Pannella, perché veniva presentata come una nostra iniziativa di fare un accordo libero con
0: Storace.
1: E qui, e quello è appunto semplicemente che cosa vuol dire appunto quando un popolo è ridotto a essere popolo oggettivamente di brava gente, perché non conosce per fare le scelte, e a questo punto fa generosamente la scelta che gli viene sempre più bombardata. Ecco perché torno a dire il referendum deliberativo e via dicendo,
0: è un pericolo fortissimo.
1: È un pericolo gravissimo. Perché? Perché la nostra Costituente ha inventato questa forma di revoca? Perché per la presenza degli antifascisti che avevano preso atto, non certo quelli comunisti, ma che avevano preso atto del fatto che la non democrazia è facile affermarsi nel momento in cui ci sono gli strumenti per far decidere il popolo che sente una sola voce.
0: Certo.
1: No? E quindi è un bene grande. Che... Dopodiché si può immaginare a livello locale che sia deliberativo, non a livello legislativo, certo, generale, eccetera, a livello locale, perché se riguarda problemi locali,
0: certo,
1: riguardano di quella cosa. E io lì infatti avevo rimproverato a Bossi, quando lui raccolse le firme con noi, eccetera, proprio in quel periodo al loro congresso, e dico: voi commettete un errore. Perché? Perché Bossi aveva accettato anche allora il fatto uninominale maggioritario, cioè il sistema anglosassone in quella occasione, no?
0: Con la firma, no? Questo nella prima repubblica, ecco,
1: certo. E a questo punto io dissi: però a livello regionale, stava regionali, potremmo forse anche mettere quello deliberativo, a condizione che non sia un organo legislativo di valenza nazionale, ma riguardi, ma era un'ipotesi di scuola di chi un pochettino cerca di studiare le cose e di non risolvere in astratto.
0: Marco, siamo nell'ultimo quarto d'ora.
1: Bene.
0: E allora, a questo punto, adesso c'è stata questa direzione di Radicali Italiani che non ti ha visto.
1: Che credo sia ancora in corso.
0: Sarà ancora in corso. Quindi magari torni e fai ancora in tempo, perché trovi che stanno ancora discutendo.
1: No, no, io guarda, sono andato perché avevo, ritenevo avere il dovere di dire qualcosa. Io una mattina a Radio Radicale avevo fatto un intervento che molti hanno detto molto sereno, non rispetto alla situazione,
0: come no.
1: Certo. E non era specioso, non volevo nascondere un cazzo di nulla, cioè continuavo a dire: a questo punto il colpo alla partitocrazia, perché temevo francamente che se scattava la vittoria del PD, allora avremmo avuto molto sicuramente, facilmente, un proseguimento del regime partitocratico senza troppi guai, se non già quelli tremendi che ci procura. Mentre adesso ho l'impressione che appunto il regime partitocratico abbia difficoltà di difendere se stesso, non dalla soggettività di Grillo, ma dal fatto puramente e semplicemente che sono arrivati lì persone che molto difficilmente potranno essere comprate, no, acquisite, margini ci potranno sempre essere, perché condividono in realtà nei confronti del regime, in un modo più populista e via dicendo, l'analisi che noi facciamo, e quanto in modo analisi costante, continua, interventi ed altro. Loro infatti adesso dicono, non la ricordo Bolognetti, loro dicono che l'anagrafe degli eletti è la loro trovata, loro della SEL. Magari, perché tra l'altro non mi risulta ancora che molti consigli comunali hanno usato i nostri, per esempio...
0: Basta vedere Parma se l'hanno fatto.
1: Sì, appunto, no, a Parma adesso hanno fatto l'incerenitore con oggi. Certo, no, no, ma devono confrontarsi con le realtà. E allora da questo punto di vista... Una cosa nella quale dovranno appunto confrontarsi è questa pretesa che viene presentata di ideologicamente di far loro la tesi che loro devono essere non schiavi degli elettori come mandato, ma del partito, perché questa è la tesi Casaleggio. Non esiste libertà di mandato, di mandato rispetto al mandato, no? Non c'è, ma esiste.
0: Beh, con tutto il rispetto per Casaleggio, questa è la tesi della Comune di Parigi, per la verità. Certo, insomma, certo. È vecchia come storia.
1: Assolutamente.
0: Non l'ha inventata Casaleggio. Casaleggio di suo
1: sì, è roba vecchia, è roba quella per la quale a un certo punto ho ritenuto...
0: Mandato imperativo, signor.
1: Quando ho potuto fare io, ho ritenuto utile rinunciare al berretto frigio per quello che poteva esserci sempre di valutazioni della... delle figliolanze giacobine.
0: Ma quelli non sono i giacobini, Marco, quelli della comune sono un'altra
1: cosa. E su questo poi possiamo discutere.
0: Sono un'altra cosa.
1: Benissimo.
0: Il mandato imperativo nasce
1: le donne che vanno con la cosa nera, con la parannazza nera e per la prima volta alzano andando verso la montagna di Genevieve sono poi le stesse che sono state cooptate dalla componente giacobina contro la girondina della rivoluzione.
0: Sì, ma quello è il secolo prima, ma comunque sì. Va bene, senti, e le prossime iniziative, perché adesso c'è una situazione del tutto nuova, i parlamentari non ci sono più, ci sarà
1: quello,
0: anche...
1: Quello che si sta studiando, quello da fare. Personalmente mi devo fare carico della situazione del partito, perché non possiamo continuare ad andare avanti senza segretario internazionale, transnazionale. Abbiamo cercato, siamo andati con anche Matteo Angelo, abbiamo parlato a lungo in Chad, perché siamo riusciti andando in Chad a vedere, perché non riuscivamo a vedere Demba Traoré, non riuscivamo assolutamente. E abbiamo apportato, sembrava raggiunto un accordo per cui lui avrebbe mandato l'indomani una lettera al partito e quindi non una cosa più complessa, quella magari... che non comportavano le sue dimissioni abbiamo... poi invece lui da allora al partito non ha mandato manco un telegramma
0: e diciamo. Quindi c'è un problema adesso anche statutario, si tratta di capire il segretario cosa fa
1: ma è chiaro che il segretario non ha deciso di non esercitare le sue funzioni.
0: In questo caso che succede? Bisogna fare un altro congresso?
1: Certo, dovremmo fare un altro congresso, ma è difficile fare un congresso nelle condizioni attuali. Dovremmo trovare le soluzioni, perché a noi ci era riuscito dopo 10 anni, dopo il DPI, le cose che c'erano state, dopo 10 anni siamo riusciti a fare due consigli generali, diciamo, del partito necessari per fare il congresso. Abbiamo fatto il congresso, ha avuto quell'esito che appunto forniva, a mio avviso, un'arma al partito molto grande, anche sul fronte italiano, ma non solo su quello. E adesso invece dobbiamo affrontare questa situazione e devo dire dovremo affrontarla molto a cominciare dall'imporre l'attenzione alla giurisdizione internazionale il caso Campania, Vesuvio e via dicendo, come fatto lo Stato è responsabile di una situazione nella quale la scienza è indecisa nel preannunciare 2 milioni o 3 milioni di morti nel caso dell'imminente, come si esprime la scienza, ripresa vulcanica, ma con la complicazione che oltre a quella vulcanica c'è quella anche in pianura che è autonoma dall'altra come fatto sismico che minaccia e incombe. Ma quindi dico dovremo puntare su queste cose che riguardano i diritti umani e civili, innanzitutto magari degli amministrati, purtroppo per loro, degli amministrati del De Magistris e da quegli altri della regione e via dicendo, o quelli ancora della nazione, ma comunque credo che noi le iniziative che ora dobbiamo prendere è quella per letteralmente per la vita, perché non ci sia strage di vita lì dove c'è strage di legalità, ma da tempo abbiamo avuto presente questo pericolo e qualche arma, diciamo, nella militanza radicale da questo punto di vista si è venuto a creare. Saranno, ho voglia di fare l'associazione dei 72.000 dei votanti, emblematica, con una, non so se con un euro o cose del genere, perché poi sarà interessante anche eventualmente avere in indirizzario anche coloro che mentono, ma che a questo punto intendono proporsi come quelli che hanno